0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 2:19.
2: Meteo.
3: La pressione atmosferica resta piuttosto debole sull'Italia, favorendo ancora qualche episodio di instabilità nel corso della giornata. In mattinata potranno verificarsi residue precipitazioni anche temporalesche, soprattutto sul Triveneto orientale. Altrove prevarrà una nuvolosità diffusa, ma senza piogge significative, mentre al sud il tempo sarà più soleggiato. Durante le ore pomeridiane l'attività temporalesca interesserà ancora localmente il nord e le regioni centrali adriatiche, mentre sul resto del paese le condizioni risulteranno decisamente migliori e soleggiate. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 2:31.
1: Meteo.
2: Pressione atmosferica non troppo salda sull'Italia, ciò determinerà ancora alcuni episodi instabili in giornata. Al mattino residue precipitazioni localmente temporalesche sul nord-est, specie sul Triveneto orientale. Altrove avremo molte nubi, locali rovesci anche tra Toscana e nord delle Marche, più soleggiato al sud. Nel pomeriggio dinamicità temporalesca ancora accesa al nord e sui settori centrali adriatici, dove saranno maggiormente probabili dei locali rovesci. Meglio altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 2:48.
2: Meteo.
3: La pressione atmosferica resta piuttosto debole sull'Italia, favorendo ancora qualche episodio di instabilità nel corso della giornata. In mattinata potranno verificarsi residue precipitazioni anche temporalesche, soprattutto sul Triveneto orientale. Altrove prevarrà una nuvolosità diffusa, ma senza piogge significative, mentre al sud il tempo sarà più soleggiato. Durante le ore pomeridiane l'attività temporalesca interesserà ancora localmente il nord e le regioni centrali adriatiche, mentre sul resto del paese le condizioni risulteranno decisamente migliori e soleggiate. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 2:59 minuti.
1: Meteo.
2: La pressione atmosferica resta piuttosto debole sull'Italia, favorendo ancora qualche episodio di instabilità nel corso della giornata. In mattinata potranno verificarsi residue precipitazioni anche temporalesche, soprattutto sul Triveneto orientale. Altrove prevarrà una nuvolosità diffusa, ma senza piogge significative, mentre al sud il tempo sarà più soleggiato. Durante le ore pomeridiane l'attività temporalesca interesserà ancora localmente il nord e le regioni centrali adriatiche, mentre sul resto del paese le condizioni risulteranno decisamente migliori e soleggiate. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 3 e 17 minuti.
2: Meteo. Pressione atmosferica non troppo salda sull'Italia, ciò determinerà ancora alcuni episodi instabili in giornata. Al mattino residue precipitazioni localmente temporalesche sul nord-est, specie sul Triveneto orientale. Altrove avremo molte nubi, locali rovesci anche tra Toscana e nord delle Marche, più soleggiato al sud. Nel pomeriggio dinamicità temporalesca ancora accesa al nord e sui settori centrali adriatici, dove saranno maggiormente probabili dei locali rovesci. Meglio altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 3:30.
1: Meteo.
2: La pressione atmosferica resta piuttosto debole sull'Italia, favorendo ancora qualche episodio di instabilità nel corso della giornata. In mattinata potranno verificarsi residue precipitazioni anche temporalesche, soprattutto sul Triveneto orientale. Altrove prevarrà una nuvolosità diffusa, ma senza piogge significative, mentre al sud il tempo sarà più soleggiato. Durante le ore pomeridiane l'attività temporalesca interesserà ancora localmente il nord e le regioni centrali adriatiche, mentre sul resto del paese le condizioni risulteranno decisamente migliori e soleggiate. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 3 e 46 minuti.
2: Meteo. Pressione atmosferica non troppo salda sull'Italia, ciò determinerà ancora alcuni episodi instabili in giornata. Al mattino residue precipitazioni localmente temporalesche sul nord-est, specie sul Triveneto orientale. Altrove avremo molte nubi, locali rovesci anche tra Toscana e nord delle Marche, più soleggiato al sud. Nel pomeriggio dinamicità temporalesca ancora accesa al nord e sui settori centrali adriatici, dove saranno maggiormente probabili dei locali rovesci. Meglio altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: 4.
1: Meteo. Pressione atmosferica non troppo salda sull'Italia, ciò determinerà ancora alcuni episodi instabili in giornata. Al mattino residue precipitazioni localmente temporalesche sul nord-est, specie sul Triveneto orientale. Altrove avremo molte nubi, locali rovesci anche tra Toscana e nord delle Marche, più soleggiato al sud. Nel pomeriggio dinamicità temporalesca ancora accesa al nord e sui settori centrali adriatici, dove saranno maggiormente probabili dei locali rovesci. Meglio altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 4 e 16 minuti.
2: Meteo. La pressione atmosferica resta piuttosto debole sull'Italia, favorendo ancora qualche episodio di instabilità nel corso della giornata. In mattinata potranno verificarsi residue precipitazioni anche temporalesche, soprattutto sul Triveneto orientale. Altrove prevarrà una nuvolosità diffusa, ma senza piogge significative, mentre al sud il tempo sarà più soleggiato. Durante le ore pomeridiane l'attività temporalesca interesserà ancora localmente il nord e le regioni centrali adriatiche, mentre sul resto del paese le condizioni risulteranno decisamente migliori e soleggiate. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 4:25.
1: Meteo.
2: Pressione atmosferica non troppo salda sull'Italia, ciò determinerà ancora alcuni episodi instabili in giornata. Al mattino residue precipitazioni localmente temporalesche sul nord-est, specie sul Triveneto orientale. Altrove avremo molte nubi, locali rovesci anche tra Toscana e nord delle Marche, più soleggiato al sud. Nel pomeriggio dinamicità temporalesca ancora accesa al nord e sui settori centrali adriatici, dove saranno maggiormente probabili dei locali rovesci. Meglio altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 4 e 44 minuti.
2: Meteo. La pressione atmosferica resta piuttosto debole sull'Italia, favorendo ancora qualche episodio di instabilità nel

0: corso della giornata. In mattinata potranno verificarsi residue precipitazioni anche temporalesche, soprattutto sul Triveneto orientale. Altrove prevarrà una nuvolosità diffusa ma senza piogge significative, mentre al sud il tempo sarà più soleggiato. Durante le ore pomeridiane l'attività temporalesca interesserà ancora localmente il nord e le regioni centrali adriatiche, mentre sul resto del paese le condizioni risulteranno decisamente migliori e soleggiate. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: sono le 5.
1: Meteo.
2: La pressione atmosferica resta piuttosto debole sull'Italia, favorendo ancora qualche episodio di instabilità nel corso della giornata. In mattinata potranno verificarsi residue precipitazioni anche temporalesche, soprattutto sul Triveneto orientale. Altrove prevarrà una nuvolosità diffusa, ma senza piogge significative, mentre al sud il tempo sarà più soleggiato. Durante le ore pomeridiane l'attività temporalesca interesserà ancora localmente il nord e le regioni centrali adriatiche, mentre sul resto del paese le condizioni risulteranno decisamente migliori e soleggiate. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 5 e 17 minuti.
2: Meteo.
3: Pressione atmosferica non troppo salda sull'Italia, ciò determinerà ancora alcuni episodi instabili in giornata. Al mattino residue precipitazioni localmente temporalesche sul nord-est, specie sul Triveneto orientale. Altrove avremo molte nubi, locali rovesci anche tra Toscana e nord delle Marche, più soleggiato al sud. Nel pomeriggio dinamicità temporalesca ancora accesa al nord e sui settori centrali adriatici, dove saranno maggiormente probabili dei locali rovesci. Meglio altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News. I haven't ever really found a place that I call.

0: Sono le 5 e 29 minuti.
1: Meteo. La pressione atmosferica resta piuttosto debole sull'Italia, favorendo ancora qualche episodio di instabilità nel corso della giornata. In mattinata potranno verificarsi residue precipitazioni anche temporalesche, soprattutto sul Triveneto orientale. Altrove prevarrà una nuvolosità diffusa, ma senza piogge significative, mentre al sud il tempo sarà più soleggiato. Durante le ore pomeridiane l'attività temporalesca interesserà ancora localmente il nord e le regioni centrali adriatiche, mentre sul resto del paese le condizioni risulteranno decisamente migliori e soleggiate. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: MGR News, l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 5 e 43 minuti.
2: Meteo.
3: Pressione atmosferica non troppo salda sull'Italia, ciò determinerà ancora alcuni episodi instabili in giornata. Al mattino residue precipitazioni localmente temporalesche sul nord-est, specie sul Triveneto orientale. Altrove avremo molte nubi, locali rovesci anche tra Toscana e nord delle Marche, più soleggiato al sud. Nel pomeriggio dinamicità temporalesca ancora accesa al nord e sui settori centrali adriatici, dove saranno maggiormente probabili dei locali rovesci. Meglio altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Sono le 6:04.
3: Meteo. Pressione atmosferica non troppo salda sull'Italia, ciò determinerà ancora alcuni episodi instabili in giornata. Al mattino residue precipitazioni localmente temporalesche sul nord-est, specie sul Triveneto orientale. Altrove avremo molte nubi, locali rovesci anche tra Toscana e nord delle Marche, più soleggiato al sud. Nel pomeriggio dinamicità temporalesca ancora accesa al nord e sui settori centrali adriatici, dove saranno maggiormente probabili dei locali rovesci. Meglio altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 6:20.
2: Meteo.
3: La pressione atmosferica resta piuttosto debole sull'Italia, favorendo ancora qualche episodio di instabilità nel corso della giornata. In mattinata potranno verificarsi residue precipitazioni anche temporalesche, soprattutto sul Triveneto orientale. Altrove prevarrà una nuvolosità diffusa, ma senza piogge significative, mentre al sud il tempo sarà più soleggiato. Durante le ore pomeridiane l'attività temporalesca interesserà ancora localmente il nord e le regioni centrali adriatiche, mentre sul resto del paese le condizioni risulteranno decisamente migliori e soleggiate. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati. Let's move!

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 6:33.
0: Meteo.
5: Pressione atmosferica non troppo salda sull'Italia, ciò determinerà ancora alcuni episodi instabili in giornata. Al mattino residue precipitazioni localmente temporalesche sul nord-est, specie sul Triveneto orientale. Altrove avremo molte nubi, locali rovesci anche tra Toscana e nord delle Marche, più soleggiato al sud. Nel pomeriggio dinamicità temporalesca ancora accesa al nord e sui settori centrali adriatici, dove saranno maggiormente probabili dei locali rovesci. Meglio altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 6:48 minuti.
2: Meteo.
3: La pressione atmosferica resta piuttosto debole sull'Italia, favorendo ancora qualche episodio di instabilità nel corso della giornata. In mattinata potranno verificarsi residue precipitazioni anche temporalesche, soprattutto sul Triveneto orientale. Altrove prevarrà una nuvolosità diffusa, ma senza piogge significative, mentre al sud il tempo sarà più soleggiato. Durante le ore pomeridiane l'attività temporalesca interesserà ancora localmente il nord e le regioni centrali adriatiche, mentre sul resto del paese le condizioni risulteranno decisamente migliori e soleggiate. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 7.
0: News.
3: Buongiorno dalla redazione. In apertura al conflitto Mosca-Kiev, incontriamoci faccia a faccia e finiamo questa guerra, fissiamo una data precisa. E questa è la proposta di Zelensky in una lettera aperta a Putin. Kiev propone il cessate il fuoco completo durante i negoziati. Il presidente ucraino chiede di andare oltre l'intesa dell'Alaska con Trump e propone di coinvolgere anche Stati Uniti e Unione Europea. Da San Pietroburgo arriva la risposta del leader russo: siamo pronti a una soluzione pacifica, ma intanto in Ucraina avanziamo. E poi indica l'ex cancelliere tedesco Schröder come mediatore. Putin e Zelensky devono incontrarsi, così commenta Trump. Intanto Hezbollah respinge la tregua in Libano con Israele. Colpi di mortaio contro una postazione dell'UNIFIL nel settore est. Ucciso un casco blu serbo, nessun italiano coinvolto. E siamo alla politica. Slitta il voucher energia da 100 euro per aiutare le famiglie più fragili. La Lega si oppone alla norma. Non aiuta il ceto medio, ma i soliti noti fanno sapere dal carroccio. Dubbi anche in Fratelli d'Italia. Rinviata un decreto ministeriale anche la proroga del taglio delle accise. Primo sì invece al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite 50 anni dopo il referendum. La Camera ha approvato la legge delega sia ai piccoli reattori, la fusione dal 2050. Le opposizioni sono divise. E siamo alla cronaca. Archiviate a Firenze le accuse a Marcello Dell'Utri, indagato nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Secondo il GIP mancano elementi concreti su contatti e rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi. Sesta archiviazione dopo 30 anni di indagini, una storia che mostra un altro disastro giudiziario per Marina Berlusconi e conferma che la sconfitta del referendum è stata un'immensa occasione perduta. Spazzati via 30 anni di sospetti infamanti, dice invece la premier Meloni. Il Colle intanto prende atto che la grazia Nicole Minetti, la ex consigliera regionale di Forza Italia della Lombardia, va avanti. Nessuna revoca, il presidente della Repubblica nelle sue decisioni non si fa influenzare, non c'è stata inconsueta segretezza, così afferma una nota del Quirinale. Ancora cronaca, uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. Sarebbe questo il movente della strage dei braccianti di lunedì in provincia di Cosenza. E quanto emerge dal decreto con cui il GIP ha disposto il carcere per i due presunti assassini, i pakistani Ahmed Safer e Ali Raza. La lite sarebbe scoppiata la mattina dell'omicidio tra una delle vittime, Safer. Lo sport in chiusura con l'Atletica. 3 successi azzurri nella tappa italiana della Diamond League all'Olimpico di Roma. Andy Diaz vince per la terza volta in carriera il Golden Gara, trionfando nel salto triplo con 17,59. Trionfo anche per Fabbri nel peso e per Scioli nell'alto. Un buon Jacobs, quinto nei 100 metri vinti da Lille. Una generosa Nadia Battocletti, in evidente difficoltà, chiude solo tredicesima nei 5.000. Mi servirà da lezione, commenta a fine gara, e dalle batoste che si impara. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
4: La pressione atmosferica resta piuttosto debole sull'Italia, favorendo ancora qualche episodio di instabilità nel corso della giornata. In mattinata potranno verificarsi residue precipitazioni anche temporalesche, soprattutto sul Triveneto orientale. Altrove prevarrà una nuvolosità diffusa, ma senza piogge significative, mentre al sud il tempo sarà più soleggiato. Durante le ore pomeridiane l'attività temporalesca interesserà ancora localmente il nord e le regioni centrali adriatiche, mentre sul resto del paese le condizioni risulteranno decisamente migliori e soleggiate. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
0: La rassegna stampa.
5: Venerdì 5 giugno, buongiorno da Paolo Sergio, ben trovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Sono differenti oggi le aperture, le scelte dei principali quotidiani nazionali per quello che riguarda le notizie in prima pagina. Allora iniziamo subito dal Corriere della Sera, l'apertura in alto in questo caso riguarda il Libano. Salta la tregua in Libano, il no di Hezbollah, l'intesa con Beirut una resa, Israele si ritiri, ucciso un casco blu serbo nel sud. E poi l'altra guerra, Putin pronti ad una soluzione, Zelensky gli scrive vediamoci io e te, finiamo la guerra. Al centro della pagina poi creò Persepolis, morta a 56 anni satrapi l'arte e la libertà. C'è l'intervista a Pichetto Fratin, ecco il mio piano per il nucleare, altra notizia che troviamo ricorrente sulle prime pagine di altri quotidiani, ma poi l'editoriale di Massimo Gramellini, guerre culturali, la patria non è una clava. Si parla anche degli Stati Uniti, MAGA, gli influencer, i muscoli di Seagal, la Davos dello Zar, il forum economico a San Pietroburgo, appunto il vertice in Russia, a cui partecipa anche una delegazione degli Stati Uniti. La storia, Luigi e Pompilia, ultracentenari, sposati dal 1947, c'è l'immagine di questa coppia record. Il segreto della longevità è che ci amiamo da 82 anni. Di spalla Minetti, la grazia resta, il Colle chiude il caso, il Quirinale nessuna inconsueta segretezza. E poi di taglio più basso anche Berlusconi, le stragi archiviate, le accuse dell'Utri, la sesta indagine, sfogo di Marina. Andiamo su Repubblica, l'apertura riguarda il nucleare, la decisione ieri in Parlamento, ritorno al nucleare, il primo sì, la Camera approva il DDL con 155 voti a favore, protesta delle opposizioni sulle centrali, tempi lunghi per l'attività e nuovo referendum. E poi mafia, Berlusconi archiviato, Marina attacca i giudici. Anche qui il Quirinale conferma la grazia Minetti, causa risarcimento da 250 milioni. Al centro della pagina poi una foto che ritrae Satrapi, addio a Satrapi, donna libera che raccontò l'Iran con Persepolis. Di spalla poi Ucraina, Zelensky scrive a Putin incontriamoci Trump, sarei felice. Il richiamo di quanto avvenuto invece in Libano, ucciso casco blu nel sud del Libano, no di Hezbollah alla tregua. Andiamo sulla stampa, in alto l'apertura proprio sulla guerra in Ucraina, Putin e Zelensky, segnali di pace, il Cremlino agli Stati Uniti, rispettino gli accordi di Anchorage, avanti con il ponte tra i due stati sotto lo stretto di Bering. E poi Mosca apre a Kiev nell'Unione Europea, il leader ucraino, vediamoci e finiamo la guerra. Al centro della pagina poi la storia, morire di antiscienza, condannata per aver negato la chemio alla figlia, rifiuta le cure, stroncata da un tumore, credere ai santoni, la vera malattia incurabile, questa è la considerazione. Di spalla poi la politica, la destra contro il 2 giugno al Colle, artisti e messaggi per screditarci, il virgolettato. E ancora il caso, grazie a Minetti, arriva la conferma anche sulla stampa e riportata appunto la notizia. Andiamo sul Fatto Quotidiano a proposito di questa notizia, il titolo è molto critico, Grazia, Graziella e Mattarella, Minetti, il Quirinale prende per buona l'autoconferma del PG, dubbi dei giuristi su mancata rogatoria, indagini difensive, i casi amministrativi, Di Pietro, se non senti la testimone non puoi parlare di fatti falsi, sono chiaramente e chiaramente la posizione del Fatto Quotidiano. Dell'Utri archiviato per strage, la destra cancella le sentenze e Meloni sente Marina per fare asse contro i PM. La Verità, l'apertura al centro della pagina, la Fittopoli della sinistra, questo è il titolo, a caratteri cubitali, la PD bastona ai proprietari di casa e si genuflette ai fighetti. A Firenze il sindaco allarga tutta la città la stretta sugli affitti brevi, cittadini furiosi. A Milano nuova inchiesta per la gestione degli spazi commerciali in centro per promuovere film. Intanto Prodi benedice Schlager, Schlein e Landini, la patrimoniale è bellissima, il virgolettato, l'articolo è a firma di Gianluigi Paragone, difende la figlia, i Maranza lo massacrano, questo l'altro titolo di apertura. Nelle Marche un padre chiede a quattro magrebini di lasciare in pace la ragazza, loro lo picchiano lasciandolo sanguinante a terra, presi due nordafricani che allungavano le mani, non solo verso minori, a Eboli e Cagliari. Andiamo sul Giornale, l'apertura: 30 anni di bugie, mafia, crolla il teorema su Berlusconi, archiviati Cavaliere Dell'Utri, Marina, fango, Meloni, tutto inesistente, ma c'è chi ha costruito carriere sulle menzogne, questo l'articolo di apertura. E poi Ucraina, spiragli di pace, Putin pronti al dialogo, Zelensky vediamoci. Ci spostiamo anche sul Libero, Zaia scende in campo, rivoluzione Lega, Salvini convince l'ex governatore veneto ad accettare il ruolo di vice segretario del Carroccio con delega a Nord, ecco il piano e gli uomini per rilanciare il partito. Notizia riportata in apertura anche dal Tempo, Salvini gioca la carta Zaia, questo è il titolo. Il leader leghista lavora per unire e valorizzare ministri e governatori del suo partito, mercoledì prossimo nel Consiglio federale leghista sarà offerta a Luca Zaia la vice segreteria del Carroccio, più Nord e più autonomia nella corsa elettorale verso il 2027. Ci spostiamo anche sull'Unità, dal congresso alt a Trump, l'apertura, basta guerra, Tecun furioso coi repubblicani, clamoroso voto alla Camera, al centro della pagina poi la foto di Nicole Minetti e la notizia, Mattarella grazie a Minetti, Minetti grazierà Travaglio, si chiede appunto l'Unità, storia di scoop andati male, il riassunto. E poi il Sole 24 Ore, per chiudere, carburanti, nuovo taglio alle accise, entro domani ultimo decreto coperto con l'extragettito dell'IVA, la prossima mossa incentivi alle aziende per aiuti mirati ai lavoratori. E poi lotta all'evasione, il fisco fissa l'obiettivo 2026 a 14,5 miliardi. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola, restate su GR News quando la radio fa notizia.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 7 e 11 minuti.
0: News.
6: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuove tensioni in Medio Oriente. Hezbollah ha respinto il cessate il fuoco con Israele mediato dagli Stati Uniti, definendo l'accordo una capitolazione da parte del governo libanese. Nel sud del Libano continuano scontri e raid militari. Colpi di mortaio hanno colpito una postazione della missione UNIFIL nel settore orientale. Un casco blu serbo è rimasto ucciso, mentre non risultano coinvolti militari italiani. Intanto la Camera dei rappresentanti americana ha approvato una risoluzione che chiede il ritiro delle truppe statunitensi dal conflitto con l'Iran. Donald Trump ha annunciato che porrà il veto, definendo il provvedimento antipatriottico.
7: L'Organizzazione Meteorologica Mondiale delle Nazioni Unite conferma l'arrivo di un nuovo potente fenomeno climatico, il Niño. Secondo gli esperti potrebbe svilupparsi già tra questo mese e luglio e contribuire ad un ulteriore aumento delle temperature globali. Il fenomeno è associato a un forte riscaldamento delle acque del Pacifico equatoriale e potrebbe modificare i regimi delle precipitazioni in molte aree del pianeta. Attese piogge intense in alcune regioni dell'Africa e del Sud America, mentre Australia, Indonesia e sud-est asiatico potrebbero affrontare nuove fasi di siccità.
6: Momenti di paura all'aeroporto di Francoforte. Il carrello anteriore di un Boeing 787 Dreamliner della Lufthansa si è improvvisamente retratto mentre l'aereo era fermo in posizione di parcheggio. A bordo si trovavano membri dell'equipaggio e personale di terra. Diversi dipendenti sono rimasti feriti e hanno ricevuto assistenza medica. Nessun passeggero era ancora salito sull'aereo che avrebbe dovuto partire per Los Angeles. Le immagini mostrano danni significativi al velivolo e sono in corso accertamenti per chiarire le cause dell'incidente.
7: E veniamo in Italia. Salta il voucher energia da circa 100 euro destinato alle famiglie più fragili. La misura non è arrivata sul tavolo del Consiglio dei Ministri, rinviata anche la decisione sulla proroga del taglio delle accise sui carburanti. Arriva invece la prima via libera al ritorno dell'energia nucleare in Italia. La Camera ha approvato la legge delega con 155 voti favorevoli. Il testo passa ora al Senato. Il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, ha annunciato che i decreti attuativi potrebbero essere pronti entro contro l'anno. Ascoltiamo le sue parole.
8: Allora, è un momento importante perché l'avvio della procedura per riportare in Italia un quadro giuridico che ci permetta, a partire dal prossimo decennio, di produrre energia da fonte nucleare, che è una fonte pulita, una fonte decarbonizzata, che va ad integrare quello che è il percorso che abbiamo definito di avanzamento delle rinnovabili.
6: Il giudice per le indagini preliminari di Firenze ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri nell'ambito dell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi mafiose del 1993. Secondo il GIP non emergono elementi concreti che dimostrino rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi. Si tratta della sesta archiviazione in oltre 30 anni di indagini. Marina Berlusconi ha definito la vicenda un nuovo disastro giudiziario e ribadito la necessità di una profonda riforma della giustizia italiana.
7: Pina Picerno lascia il Partito Democratico. La vicepresidente del Parlamento Europeo ha annunciato la sua adesione al Partito Democratico Europeo guidato da Sandro Gozi. In un'intervista ha spiegato che nel PD non esiste più una vera casa dei riformisti e che è necessario costruire un nuovo progetto politico capace di contrastare populismi ed estremismi. Sul fronte riformista arriva anche l'intervento dell'ex presidente del Consiglio Romano Prodi, che invita a rilanciare una proposta politica moderata e riformatrice per affrontare le sfide del presente.
6: Chiudiamo con lo sport e con il tennis azzurro. Protagonista a Parigi, Sara Errani e Andrea Vavassori hanno conquistato per il secondo anno consecutivo il titolo del doppio misto al Roland Garros, superando in finale la coppia formata da Gabriella Dabrowski ed Evan King. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
0: Meteo.
4: Pressione atmosferica non troppo salda sull'Italia, ciò determinerà ancora alcuni episodi instabili in giornata. Al mattino residue precipitazioni localmente temporalesche sul nord-est, specie sul Triveneto orientale. Altrove avremo molte nubi, locali rovesci anche tra Toscana e nord delle Marche, più soleggiato al sud. Nel pomeriggio dinamicità temporalesca ancora accesa al nord e sui settori centrali adriatici, dove saranno maggiormente probabili dei locali rovesci. Meglio altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: L'almanacco del giorno.
9: Oggi, venerdì 5 giugno, San Bonifacio, il sole sorge a Roma alle 5.32 e tramonta alle 20.40. A Milano sorge invece alle 5.35 e tramonta alle 21.07. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1224 l'imperatore Federico II di Svevia fonda l'Università di Napoli. Si tratta in assoluto della prima università laica in Europa di tipo statale. Nel 1662 Luigi XIV adotta come suo simbolo personale il sole. Da quel momento sarà chiamato anche il Re Sole. Nel 1944, in preparazione al D-Day, più di 1000 bombardieri britannici sganciano 5000 tonnellate di bombe sulle batterie di artiglieria tedesche della costa di Normandia. Nel 1947, il segretario di Stato degli Stati Uniti, George Marshall, propone l'aiuto economico per i paesi d'Europa noto appunto come Piano Marshall. Nel 1977 Apple lancia sul mercato Apple II, il primo personal computer accessibile a tutti, prodotto dalla società fondata da Steve Jobs e Steve Wozniak. Inizia così l'era dei PC facili da utilizzare anche per chi non possiede particolari nozioni di informatica. Nel 2004, negli Stati Uniti, viene trasmesso l'ultimo episodio di Friends, visto da oltre 50 milioni di telespettatori. Compie oggi 80 anni l'attrice Stefania Sandrelli, vincitrice di numerosi riconoscimenti cinematografici, tra i quali due David di Donatello, un Leone d'Oro alla carriera e due Nastri d'Argento. Nata a Viareggio, esordisce sul set a 15 anni con Divorzio all'italiana, accanto a Marcello Mastroianni e diretta da Pietro Germi. Lavorerà poi con numerosi altri grandi registi, tra cui Bertolucci, Monicelli, Scola e attori di calibro internazionale come Dustin Hoffman, Robert De Niro e Burt Lancaster. Tra i suoi film recenti e più importanti ricordiamo L'ultimo bacio di Gabriele Muccino nel 2001, Un giorno perfetto di Ferzan Özpetek nel 2008 e La prima cosa bella di Paolo Virzì nel 2010. Dal 2012 al 2015 è protagonista della fiction Rai Una grande famiglia. Nel 2024 interpreta Partenope adulta nell'omonimo film di Paolo Sorrentino. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
0: La rassegna stampa.
10: Ben
5: Venerdì 5 giugno siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10 rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora ripartiamo con i quotidiani regionali, partiamo dalla Lombardia, edizione Milano del Giornale, l'apertura in alto, criminali sempre più giovani e allarme. Questo il titolo di apertura, il vertice dopo l'omicidio in Certosa, il ministro Piantedosi, Milano è una priorità, stazioni, Movida e radicalizzati sotto la lente, Sala conferma i rinforzi per i Ghisa. Al centro della pagina poi inchiesta anche sulla galleria, dimissioni, questo è un virgolettato, nemmeno le concessioni per eventi e spazi nel salotto, il centrodestra chiede un passo indietro al sindaco e alla giunta, e poi la città pedala tra sogni, in realtà non è qui la festa, la giornata mondiale della bici, piste spesso osteggiate, record di incidenti e la guerra talebana ai motori, il titolo critico. Evidentemente c'è anche l'edizione Milano del Corriere della Sera che apre con l'inchiesta Galleria, i dubbi di Sala, l'indagine, la procura indaga sulle concessioni degli spazi, tutto parte da un esposto di Lisa, ora candidato sindaco. Il sindaco, questa vicenda ha qualche connotazione politica, il centrodestra attacca e ancora il consiglio d'amministrazione della Triennale, Trione eletto presidente, sarò serio e visionario, di taglio più basso Certosa, così la Pandilla, ha ucciso Gianluca, il fratello sul luogo dell'omicidio. Al centro della pagina una foto, la maratona del collettivo Scomodo, 300 eventi gratuiti per l'estate, c'è l'editoriale di Marco Castelbuono, onorate lo stadio di San Siro. Andiamo, restiamo in Lombardia, ci spostiamo a Brescia. Brescia Oggi, l'apertura, Brescia 10.000 denunce e 1.000 arresti in un anno, più truffe e meno furti, questo è il titolo di apertura. Il bilancio dei carabinieri nel 2012, anniversario della fondazione, ma c'è anche spazio per un incidente mortale con tanto di fotonotizia. Al centro della pagina, tremendo schianto frontale, morte insieme due sorelle, l'incidente a Iseo sulla provinciale 510, le vittime originarie della Valtellina. Andiamo anche a Bergamo, l'eco di Bergamo, l'apertura, minori denunciati più 12,5%, no gang ma disagio sociale, il virgolettato, l'aumento in 12 mesi, codice rosso, così più che raddoppiati in casi, più che raddoppiati in due anni, e poi torture sui figli, madre in cella, altra notizia di cronaca dalla bergamasca. Ci spostiamo invece adesso in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa, l'apertura in alto, montagne di rifiuti dopo il mercato Porta Palazzo, essenza differenziata, l'occhiello, sempre più complicata la situazione in piazza della Repubblica, dove la polizia dell'aria dura ogni giorno 5 ore, e poi il sommario, la protesta degli ambulanti su un servizio da migliorare, Amiat, dividiamo gli scarti all'impianto, c'è la politica, prove tecniche di alleanza per i civici con Lo Russo, e poi una notizia che riguarda lo sport, Alessia corre tra le grandi, la promessa dell'atletica sfiora al Golden Gala di Roma, il suo personale è sui 100 ostacoli, e poi di spalla nel Pinerolese, scorda la tessera, l'autista del bus caccia il bambino che torna da scuola, il caso, il po' ritorna verde, le alghe infestanti hanno colonizzato le acque del fiume, una notizia preoccupante se non altro dal punto di vista ambientale. Andiamo in Liguria, edizione Genova di Repubblica, l'apertura al centro, sanità disavanzo a 120 milioni, manovra urgente sul bilancio centrale del 118 trasferita da Savona, raccolta online di firme di protesta, il caso in consiglio, e poi Liguria Pride, una sfida alle paure, in alto l'altra apertura, Pallo Genova, il doppio blitz di Schlein, la segretaria del PD, dai giovani industriali, e poi a Music for Peace, atteso incrocio con Salis, con la sindaca evidentemente di Genova. Ci spostiamo anche in Veneto, la notizia Al centro della pagina con la foto riguarda la tragedia del Natisone, il terrore in aula, quel ritardo di 41 minuti a Udine, i bagni soccorsi e tre amici nel fiume. C'è anche la foto, il fotogramma della ripresa delle immagini che ricordiamo tutti purtroppo. E poi in cella per omicidio, burle e balli in video, indagini a Treviso, sotto processo per l'agguato ad un ragazzo, le mura non ci fermano, sdegno e rabbia. L'altra notizia di cronaca. Andiamo anche in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica. Fermate l'ordinanza anticaldo, è un virgolettato, l'apertura, la rivolta degli imprenditori, dura lettera contro la regione, delle associazioni di categoria da Confindustria, Lega Coop, una decisione non necessaria che rischia di produrre effetti negativi immediati e pesanti. E poi uno bianca PM a bollate per interrogare i savi dopo le dichiarazioni in TV. Al centro della pagina la fotonotizia, si parla di politica, Schlein, Prodi, Conte, Renzi, Repide apre il dibattito, il festival dal 12 al 14 giugno. Andiamo in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze del Tirreno, l'apertura da Pistoia, giunta i diktat del PD, il partito potrebbe restare fuori dalla squadra di Capecchi se non saranno accolte le sue richieste su quanti e quali assessori. Poi tragedia di Rosignano, muore nel crollo del tetto, operaio di 34 anni, l'uomo è precipitato mentre rimuoveva delle lastre di Eternit nell'OMP. Andiamo anche in Lazio, cronache di Roma del Messaggero, scuola in ospedale, 70.000 sui banchi del Bambino Gesù, le storie di bimbi e adolescenti aiutati durante la degenza, il progetto è iniziato nel 1975 con due prof, oggi sono 80. E poi ancora la morte misteriosa di Luigi, l'ipotesi della rapina finita male, precipitato dal pincio, il suo telefono localizzato a Tarquinia. E poi al centro della pagina flash mob al Gianicolo, il popolo di ultimo. Restiamo a Roma con l'edizione Roma del Corriere della Sera, maltempo, così la città è andata in tilt, gli effetti del clima, la capitale si è scoperta impreparata a fronteggiare l'emergenza meteo, pesanti i risvolti sulla viabilità paralizzata per ore, poi traffico impazzito, strade bloccate, tangenziale chiusa, la tromba d'aria ha messo a nudo tutte le fragilità, ci sono diversi richiami a questo, a quanto avvenuto appunto per il maltempo a Roma nei giorni scorsi. Per chiudere uno sguardo anche al Mattino di Napoli, Napoli pochi jeep, ferme 1300 inchieste di arresto, in tre anni esaminate le posizioni di 73.000 indagati, ma non è bastato, questo è il titolo di apertura, mancano 10 giudici e quelli in servizio non bastano per fronteggiare la mole di pratiche inviate dalla procura. E poi al centro della pagina la fotonotizia con Aurelio De Laurentiis, la doppia sfida di Dela, il patrono avverte, Champions o Scudetto, l'una non esclude l'altra. Così le prime pagine dei principali quotidiani regionali. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
10: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
2: Sono le 7 e 27 minuti.
0: News.
3: Buongiorno dalla redazione. In apertura al conflitto Mosca-Kiev, incontriamoci faccia a faccia e finiamo questa guerra, fissiamo una data precisa. E questa è la proposta di Zelensky in una lettera aperta a Putin. Kiev propone il cessate il fuoco completo durante i negoziati. Il presidente ucraino chiede di andare oltre l'intesa dell'Alaska con Trump e propone di coinvolgere anche Stati Uniti e Unione Europea. Da San Pietroburgo arriva la risposta del leader russo: siamo pronti a una soluzione pacifica, ma intanto in Ucraina avanziamo. E poi indica l'ex cancelliere tedesco Schröder come mediatore. Putin e Zelensky devono incontrarsi, così commenta Trump. Intanto Hezbollah respinge la tregua in Libano con Israele. Colpi di mortaio contro una postazione dell'UNIFIL nel settore est. Ucciso un casco blu serbo, nessun italiano coinvolto. E siamo alla politica. Slitta il voucher energia da 100 euro per aiutare le famiglie più fragili. La Lega si oppone alla norma? Non aiuta il ceto medio, ma i soliti noti fanno sapere dal carroccio. Dubbi anche in Fratelli d'Italia. Rinviata un decreto ministeriale anche la proroga del taglio delle accise. Primo sì invece al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite 50 anni dopo il referendum. La Camera ha approvato la legge delega sia ai piccoli reattori, la fusione dal 2050. Le opposizioni sono divise. Siamo alla cronaca. Archiviate a Firenze le accuse a Marcello Dell'Utri, indagato nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Secondo il GIP mancano elementi concreti su contatti e rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi. Sesta archiviazione dopo 30 anni di indagini, una storia che mostra un altro disastro giudiziario per Marina Berlusconi e conferma che la sconfitta del referendum è stata un'immensa occasione perduta. Spazzati via 30 anni di sospetti infamanti, dice invece la premier Meloni. Il Colle intanto prende atto che la grazia Nicole Minetti, la ex consigliera regionale di Forza Italia della Lombardia, va avanti. Nessuna revoca, il Presidente della Repubblica nelle sue decisioni non si fa influenzare, non c'è stata inconsueta segretezza, così afferma una nota del Quirinale. Ancora cronaca, uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. Sarebbe questo il movente della strage dei braccianti di lunedì in provincia di Cosenza. E quanto emerge dal decreto con cui il GIP ha disposto il carcere per i due presunti assassini, i pakistani Ahmed Safer e Ali Raza. La lite sarebbe scoppiata la mattina dell'omicidio tra una delle vittime, Safer. Lo sport in chiusura con l'Atletica. 3 successi azzurri nella tappa italiana della Diamond League all'Olimpico di Roma. Andy Diaz vince per la terza volta in carriera il Golden Gara, trionfando nel salto triplo con 17,59. Trionfo anche per Fabbri nel peso e per Scioli nell'alto. Un buon Jacobs, quinto nei 100 metri vinti da Lille. Una generosa Nadia Battocletti, in evidente difficoltà, chiude solo tredicesima nei 5.000. Mi servirà da lezione, commenta a fine gara, e dalle batoste che si impara. E con questo è tutto, a più tardi.
0: GR News.
11: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
12: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
11: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
12: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
13: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 7 e 30 minuti.
0: News.
6: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuove tensioni in Medio Oriente. Hezbollah ha respinto il cessate il fuoco con Israele mediato dagli Stati Uniti, definendo d'accordo una capitolazione da parte del governo libanese. Nel sud del Libano continuano scontri e raid militari. Colpi di mortaio hanno colpito una postazione della missione UNIFIL nel settore orientale. Un casco blu serbo è rimasto ucciso, mentre non risultano coinvolti i militari italiani. Intanto la Camera dei Rappresentanti americana ha approvato una risoluzione che chiede il ritiro delle truppe statunitensi dal conflitto con l'Iran. Donald Trump ha annunciato che porrà il veto, definendo il provvedimento antipatriottico.
7: L'Organizzazione Meteorologica Mondiale delle Nazioni Unite conferma l'arrivo di un nuovo potente fenomeno climatico, il Niño. Secondo gli esperti potrebbe svilupparsi già tra questo mese e luglio e contribuire ad un ulteriore aumento delle temperature globali. Il fenomeno è associato a un forte riscaldamento delle acque del Pacifico equatoriale e potrebbe modificare i regimi delle precipitazioni in molte aree del pianeta. Attese piogge intense in alcune regioni dell'Africa e del Sud America, mentre Australia, Indonesia e sud-est asiatico potrebbero affrontare nuove fasi di siccità.
6: Momenti di paura all'aeroporto di Francoforte. Il carrello anteriore di un Boeing 787 Dreamliner della Lufthansa si è improvvisamente retratto mentre l'aereo era fermo in posizione di parcheggio. A bordo si trovavano membri dell'equipaggio e personale di terra. Diversi dipendenti sono rimasti feriti e hanno ricevuto assistenza medica. Nessun passeggero era ancora salito sull'aereo che avrebbe dovuto partire per Los Angeles. Le immagini mostrano danni significativi al velivolo e sono in corso accertamenti per chiarire le cause dell'incidente.
7: E veniamo in Italia. Salta il voucher energia da circa 100 euro destinato alle famiglie più fragili. La misura non è arrivata sul tavolo del Consiglio dei Ministri, rinviata anche la decisione sulla proroga del taglio delle accise sui carburanti. Arriva invece la prima via libera al ritorno dell'energia nucleare in Italia. La Camera ha approvato la legge delega con 155 voti favorevoli. Il testo passa ora al Senato. Il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, ha annunciato che i decreti attuativi potrebbero essere pronti entro entro l'anno. Ascoltiamo le sue parole.
8: Allora, è un momento importante perché l'avvio della procedura per riportare in Italia un quadro giuridico che ci permetta, a partire dal prossimo decennio, di produrre energia da fonte nucleare, che è una fonte pulita, una fonte decarbonizzata, che va ad integrare quello che è il percorso che abbiamo definito di avanzamento delle rinnovabili.
6: Il giudice per le indagini preliminari di Firenze ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri nell'ambito dell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi mafiose del 1993. Secondo il GIP non emergono elementi concreti che dimostrino rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi. Si tratta della sesta archiviazione in oltre 30 anni di indagini. Marina Berlusconi ha definito la vicenda un nuovo disastro giudiziario e ribadito la necessità di una profonda riforma della giustizia italiana.
7: Pina Picerno nasce il Partito Democratico. La vicepresidente del Parlamento Europeo ha annunciato la sua adesione al Partito Democratico Europeo guidato da Sandro Gozi. In un'intervista ha spiegato che nel PD non esiste più una vera casa dei riformisti e che è necessario costruire un nuovo progetto politico capace di contrastare populismi ed estremismi. Sul fronte riformista arriva anche l'intervento dell'ex presidente del Consiglio Romano Prodi, che invita a rilanciare una proposta politica moderata e riformatrice per affrontare le sfide del presente.
6: Chiudiamo con lo sport e con il tennis azzurro. Protagonisti a Parigi, Sara Errani e Andrea Vavassori hanno conquistato per il secondo anno consecutivo il titolo del doppio misto al Roland Garros, superando in finale la coppia formata da Gabriella Dabrowski ed Evan King. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
9: Viabilità. Come ogni venerdì, anche oggi il traffico è in aumento, anche se meno intenso del solito. Iniziamo dalla A32, dove si registrano circa 3 km di code al momento in ingresso al traforo del Fréjus verso la Francia. A Milano prime code in tangenziale ovest tra Roa e Settimo verso la 1, in nord da Monza verso Sesto, in est da Colonia Ovest a via Padova verso Bologna. Verso Roma code sulla Pontin, da Pomezia a Castel Romano. Ci sono code per un incidente inoltre sulla Flaminia Nuova tra il raccordo e Corso Francia nelle due direzioni, code per il traffico poi sulla Salaria all'altezza di Roma Urbe e in tangenziale est tra Nomentana e Parioli verso lo stadio. Traffico ancora piuttosto fluido anche a Napoli, con le solite code per lavori sull'asse mediano tra Versa Melito e Arzano verso Acerra.
0: Meteo.
4: La pressione atmosferica resta piuttosto debole sull'Italia, favorendo ancora qualche episodio di instabilità nel corso della giornata. In mattinata potranno verificarsi residue precipitazioni anche temporalesche, soprattutto sul Triveneto orientale. Altrove prevarrà una nuvolosità diffusa ma senza piogge significative, mentre al sud il tempo sarà più soleggiato. Durante le ore pomeridiane l'attività temporalesca interesserà ancora localmente il nord e le regioni centrali adriatiche, mentre sul resto del paese le condizioni risulteranno decisamente migliori e soleggiate. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
0: La rassegna stampa.
9: Venerdì 5 giugno, buongiorno da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News. Quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Sono differenti oggi le aperture, le scelte dei principali quotidiani nazionali per quello che riguarda le notizie in prima pagina. Allora iniziamo subito dal Corriere della Sera, l'apertura in alto in questo caso riguarda il Libano. Salta la tregua in Libano, il no di Hezbollah, l'intesa con Beirut una resa, Israele si ritiri, ucciso un casco blu serbo nel sud. E poi l'altra guerra, Putin pronti ad una soluzione, Zelensky gli scrive vediamoci io e te, finiamo la guerra. Al centro della pagina poi creò Persepolis, morta a 56 anni satrapi la arte e la libertà. C'è l'intervista a Pichetto Fratin, ecco il mio piano per il nucleare, altra notizia che troviamo ricorrente sulle prime pagine di altri quotidiani, ma poi l'editoriale di Massimo Gramellini, guerre culturali, la patria non è una clava. Si parla anche degli Stati Uniti, MAGA, gli influencer, i muscoli di Seagal, la Davos dello Zar, il forum economico a San Pietroburgo, appunto il vertice in Russia.
5: Italia, a cui partecipa anche una delegazione degli Stati Uniti. La storia, Luigi e Pompilia, ultra centenari, sposati dal 1947, c'è l'immagine di questa coppia record, il segreto della longevità è che ci amiamo da 82 anni. Di spalla Minetti, la grazia resta, il Colle chiude il caso, il Quirinale nessuna inconsueta segretezza, e poi di taglio più basso anche Berlusconi, le stragi archiviate, le accuse dell'Utri, la sesta indagine, sfogo di Marina. Andiamo su Repubblica, l'apertura riguarda il nucleare, la decisione ieri in Parlamento, ritorno al nucleare, il primo sì, la Camera approva il DDL con 155 voti a favore, protesta delle opposizioni sulle centrali, tempi lunghi per l'attività e nuovo referendum, e poi mafia, Berlusconi archiviato, Marina attacca i giudici. Anche qui il Quirinale conferma la grazia Minetti, causa risarcimento da 250 milioni. Al centro della pagina poi una foto che ritrae Satrapi, addio a Satrapi, donna libera che raccontò l'Iran con Persepolis. Di spalla poi Ucraina, Zelensky scrive a Putin, incontriamoci Trump, sarei felice. Il richiamo di quanto avvenuto invece in Libano, ucciso casco blu nel sud del Libano, no di Hezbollah alla tregua. Andiamo sulla Stampa, in alto l'apertura proprio sulla guerra in Ucraina, Putin e Zelensky, segnali di pace, il Cremlino agli Stati Uniti, rispettino gli accordi di Anchorage, avanti con il ponte tra i due stati sotto lo stretto di Bering, e poi Mosca apre a Kiev nell'Unione Europea, il leader ucraino, vediamoci e finiamo la guerra. Al centro della pagina poi la storia, morire di antiscienza, condannata per aver negato la chemio alla figlia, rifiuta le cure, stroncata da un tumore, credere ai santoni, la vera malattia incurabile, questa è la considerazione. Di spalla poi la politica, la destra contro il 2 giugno al Colle, artisti e messaggi per screditarci, il virgolettato, e ancora il caso, grazie a Minetti, arriva la conferma anche sulla Stampa, e riportata appunto la notizia. Andiamo sul Fatto Quotidiano, a proposito di questa notizia, il titolo è molto critico, grazia, graziella e Mattarella, Minetti, il Quirinale prende per buona l'autoconferma del PG, dubbi dei giuristi su mancata rogatoria, indagini difensive, i casi amministrativi, Di Pietro, se non senti la testimone non puoi parlare di fatti falsi, sono chiaramente e chiaramente la posizione del Fatto Quotidiano. Dell'Utri archiviato per strage, la destra cancella le sentenze e Meloni sente Marina per fare asse contro i PM. La Verità, l'apertura al centro della pagina, la Fittopoli della sinistra.

0: per promuovere film. Intanto Prodi benedice Schlein e Landini, la patrimoniale è bellissima, il virgolettato, l'articolo è a firma di Gianluigi Paragone, difende la figlia, i Maranza lo massacrano, questo l'altro titolo di apertura. Nelle Marche un padre chiede a quattro magrebini di lasciare in pace la ragazza, loro lo picchiano lasciandolo sanguinante a terra, presi due nordafricani che allungavano le mani, non solo verso minori, a Eboli e Cagliari. Andiamo sul Giornale, l'apertura, 30 anni di bugie, mafia, crolla il teorema su Berlusconi, archiviati Cavaliere Dell'Utri, Marina, Fango, Meloni, tutto inesistente, ma c'è chi ha costruito carriere sulle menzogne, questo l'articolo di apertura. E poi Ucraina, spiragli di pace, Putin pronti al dialogo, Zelensky, vediamoci. Ci spostiamo anche sul Libero, Zaia scende in campo, rivoluzione Lega, Salvini convince l'ex governatore veneto ad accettare il ruolo di vice segretario del Carroccio con delega a Nord, ecco il piano e gli uomini per rilanciare il partito. Notizia riportata in apertura anche dal Tempo, Salvini gioca la carta Zaia, questo è il titolo. Il leader leghista lavora per unire e valorizzare ministri e governatori del suo partito, mercoledì prossimo nel Consiglio federale leghista sarà offerta a Luca Zaia la vice segreteria del Carroccio, più Nord e più autonomia nella corsa elettorale verso il 2027. Ci spostiamo anche sull'Unità, dal congresso alt a Trump, l'apertura, basta guerra, tycoon furioso coi repubblicani, clamoroso voto alla Camera, al centro della pagina poi la foto di Nicole Minetti e la notizia Mattarella grazie a Minetti, Minetti grazierà Travaglio, si chiede appunto l'Unità, storia di scoop andati male, il riassunto. E poi il Sole 24 Ore per chiudere, carburanti, nuovo taglio alle accise, entro domani ultimo decreto coperto con l'extragettito dell'IVA, la prossima mossa incentivi alle aziende per aiuti mirati ai lavoratori. E poi lotta all'evasione, il fisco fissa l'obiettivo 2026 a 14,5 miliardi. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 7:44.
1: News.
3: Buongiorno dalla redazione. In apertura al conflitto Mosca-Kiev, incontriamoci faccia a faccia e finiamo questa guerra, fissiamo una data precisa. E questa è la proposta di Zelensky in una lettera aperta a Putin. Kiev propone il cessate il fuoco completo durante i negoziati. Il presidente ucraino chiede di andare oltre l'intesa dell'Alaska con Trump e propone di coinvolgere anche Stati Uniti e Unione Europea. Da San Pietroburgo arriva la risposta del leader russo. Siamo pronti a una soluzione pacifica, ma intanto in Ucraina avanziamo. E poi indica l'ex cancelliere tedesco Schröder come mediatore. Putin e Zelensky devono incontrarsi, così commenta Trump. Intanto Hezbollah respinge la tregua in Libano con Israele. Colpi di mortaio contro una postazione dell'UNIFIL nel settore est. Ucciso un casco blu serbo. Nessun italiano coinvolto. E siamo alla politica. Slitta il voucher energia da 100 euro per aiutare le famiglie più fragili. La Lega si oppone alla norma? Non aiuta il ceto medio, ma i soliti noti fanno sapere dal Carroccio. Dubbi anche in Fratelli d'Italia. Rinviata un decreto ministeriale anche la proroga del taglio delle accise. Primo sì invece al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite 50 anni dopo il referendum. La Camera ha approvato la legge delega sia ai piccoli reattori, la fusione dal 2050. Le opposizioni sono divise. E siamo alla cronaca. Archiviate a Firenze le accuse a Marcello Dell'Utri, indagato nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Secondo il GIP mancano elementi concreti su contatti e rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi. Sesta archiviazione dopo 30 anni di indagini, una storia che mostra un altro disastro giudiziario per Marina Berlusconi e conferma che la sconfitta del referendum è stata un'immensa occasione perduta. Spazzati via 30 anni di sospetti infamanti, dice invece la premier Meloni. Il Colle intanto prende atto che la grazia Nicole Minetti, la ex consigliera regionale di Forza Italia della Lombardia, va avanti. Nessuna revoca, il presidente della Repubblica nelle sue decisioni non si fa influenzare, non c'è stata inconsueta segretezza, così afferma una nota del Quirinale. Ancora cronaca, uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. Sarebbe questo il movente della strage dei braccianti di lunedì in provincia di Cosenza. E quanto emerge dalla

0: decreto con cui il GIP ha disposto il carcere per i due presunti assassini, i pakistani Ahmed Safer e Ali Raza. La lite sarebbe scoppiata la mattina dell'omicidio tra una delle vittime, Safer. Lo sport in chiusura con l'atletica. 3 successi azzurri nella tappa italiana della Diamond League all'Olimpico di Roma. Andy Diaz vince per la terza volta in carriera il Golden Gara, trionfando nel salto triplo con 17,59. Trionfo anche per Fabbri nel peso e per Scioli nell'alto. Un buon Jacobs quinto nei 100 metri vinti da Lille. Una generosa Nadia Battocletti in evidente difficoltà chiude solo tredicesima nei 5.000. Mi servirà da lezione, commenta a fine gara, e dalle batoste che si impara. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
2: Pressione atmosferica non troppo salda sull'Italia, ciò determinerà ancora alcuni episodi instabili in giornata. Al mattino residue precipitazioni localmente temporalesche sul nord-est, specie sul Triveneto orientale. Altrove avremo molte nubi, locali rovesci anche tra Toscana e nord delle Marche, più soleggiato al sud. Nel pomeriggio dinamicità temporalesca ancora accesa al nord e sui settori centrali adriatici, dove saranno maggiormente probabili dei locali rovesci. Meglio altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità.
3: Come ogni venerdì, anche oggi il traffico è in aumento, anche se meno intenso del solito. Iniziamo dalla A32, dove si registrano circa 3 km di code al momento in ingresso al traforo del Fréjus verso la Francia. A Milano prime code in tangenziale ovest tra Roa e Settimo verso la 1, in nord da Monza verso Sesto, in est da Colonia Ovest a via Padova verso Bologna. Verso Roma code sulla Pontina, Pomezia, Castel Romano. Ci sono code per un incidente inoltre sulla Flaminia Nuova tra il raccordo e Corso Francia nelle due direzioni, code per il traffico poi sulla Salaria all'altezza di Roma Urbe e in tangenziale est tra Nomentana e Parioli verso lo stadio. Traffico ancora piuttosto fluido anche a Napoli, con le solite code per lavori sull'asse mediano tra Versa Milito e Arzano verso Acerra.
1: L'almanacco del giorno.
4: Oggi, venerdì 5 giugno, San Bonifacio, il sole sorge a Roma alle 5.32 e tramonta alle 20.40. A Milano sorge invece alle 5.35 e tramonta alle 21.07. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1224 l'imperatore Federico II di Svevia fonda l'Università di Napoli. Si tratta in assoluto della prima università laica in Europa di tipo statale. Nel 1662 Luigi XIV adotta come suo simbolo personale il sole. Da quel momento sarà chiamato anche il Re Sole. Nel 1944, in preparazione al D-Day, più di 1000 bombardieri britannici sganciano 5.000 tonnellate di bombe sulle batterie di artiglieria tedesche della costa di Normandia. Nel 1947, il segretario di Stato degli Stati Uniti, George Marshall, propone l'aiuto economico per i paesi d'Europa noto appunto come Piano Marshall. Nel 1977 Apple lancia sul mercato Apple II, il primo personal computer accessibile a tutti, prodotto dalla società fondata da Steve Jobs e Steve Wozniak. Inizia così l'era dei PC facili da utilizzare anche per chi non possiede particolari nozioni di informatica. Nel 2004, negli Stati Uniti, viene trasmesso l'ultimo episodio di Friends, visto da oltre 50 milioni di telespettatori. Compie oggi 80 anni l'attrice Stefania Sandrelli, vincitrice di numerosi riconoscimenti cinematografici, tra i quali 2 David di Donatello, un Leone d'Oro alla carriera e 2 Nastri d'Argento. Nata a Viareggio, esordisce sul set a 15 anni con Divorzio all'italiana, accanto a Marcello Mastroianni e diretta da Pietro Germi. Lavorerà poi con numerosi altri grandi registi, tra cui Bertolucci, Monicelli, Scola e attori di calibro internazionale come Dustin Hoffman, Robert De Niro e Burt Lancaster. Tra i suoi film recenti e più importanti ricordiamo L'ultimo bacio di Gabriele Muccino nel 2001, Un giorno perfetto di Ferzan Özpetek nel 2008 e La prima cosa bella di Paolo Virzì nel 2010. Dal 2012 al 2015 è protagonista della fiction Rai Una grande famiglia. Nel 2024 interpreta Partenope adulta nell'omonimo film di Paolo Sorrentino. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: La rassegna stampa.
3: Venerdì 5 giugno siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10 rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora ripartiamo con i quotidiani regionali, partiamo dalla Lombardia, edizione Milano del Giornale, l'apertura in alto, criminali sempre più giovani e allarme. Questo il titolo di apertura, il vertice dopo l'omicidio in Certosa, il ministro Piantedosi, Milano è una priorità, stazioni, Movida e radicalizzati. Sotto la lente Sala conferma i rinforzi per i Ghisa. Al centro della pagina poi inchiesta anche sulla galleria dimissioni, questo è un virgolettato, nel mirino le concessioni per eventi e spazi nel salotto, il centrodestra chiede un passo indietro al sindaco e alla giunta e poi la città pedala tra sogni, in realtà non è qui la festa, la giornata mondiale della bici, piste spesso osteggiate, record di incidenti e la guerra talebana ai motori, il titolo critico. Evidentemente c'è anche l'edizione Milano del Corriere della Sera che apre con l'inchiesta Galleria, i dubbi di Sala, l'indagine, la procura indaga sulle concessioni degli spazi, tutto parte da un esposto di Lisa, ora candidato sindaco. Il sindaco, questa vicenda ha qualche connotazione politica, il centrodestra attacca e ancora il consiglio d'amministrazione della triennale, Trione eletto presidente, sarò serio e visionario, di taglio più basso Certosa, così la pandilla, ha ucciso Gianluca, il fratello sul luogo dell'omicidio. Al centro della pagina una foto, la maratona del collettivo Scomodo, 300 eventi gratuiti per l'estate, c'è l'editoriale di Marco Castelbuono, onorate lo stadio di San Siro. Andiamo, restiamo in Lombardia, ci spostiamo a Brescia. Brescia Oggi, l'apertura, Brescia 10.000 denunce e 1.000 arresti in un anno, più truffe e meno furti, questo è il titolo di apertura, il bilancio dei carabinieri nel 2012, anniversario della fondazione, ma c'è anche spazio per un incidente mortale con tanto di fotonotizia. Al centro della pagina, tremendo schianto frontale, morte insieme due sorelle, l'incidente a Iseo sulla provinciale 510, le vittime originarie della Valtellina. Andiamo anche a Bergamo, l'eco di Bergamo, l'apertura, minori denunciati più 12,5%, no gang ma disagio sociale, il virgolettato, l'aumento in 12 mesi, codice rosso, così più che raddoppiati in casi, più che raddoppiati in due anni, e poi torture sui figli, madre in cella, altra notizia di cronaca dalla bergamasca. Ci spostiamo invece adesso in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa, l'apertura in alto, montagne di rifiuti dopo il mercato Porta Palazzo e senza differenziata, l'occhiello, sempre più complicata la situazione in piazza della Repubblica dove la pulizia dell'aria dura ogni giorno 5 ore, e poi il sommario, la protesta degli ambulanti su un servizio da migliorare, Amiat, dividiamo gli scarti all'impianto, c'è la politica, prove tecniche di alleanza per i civici con Lo Russo, e poi una notizia che riguarda lo sport, Alessia corre tra le grandi, la promessa dell'atletica sfiora al Golden Gala di Roma, il suo personale è sui 100 ostacoli, e poi di spalla nel Pinerolese scorda la tessera, l'autista del bus caccia il bambino che torna da scuola, il caso, il po' ritorna verde, le alghe infestanti hanno colonizzato le acque del fiume, una notizia preoccupante se non altro dal punto di vista ambientale. Andiamo in Liguria, edizione Genova di Repubblica, l'apertura al centro, sanità disavanzo a 120 milioni, manovra urgente sul bilancio centrale del 118 trasferita da Savona, raccolta online di firme di protesta, il caso in consiglio, e poi Liguria Pride, una sfida alle paure, in alto l'altra apertura, Rapallo Genova, il doppio blitz di Schlein, la segretaria del PD, dai giovani industriali, e poi a Music for Peace, atteso incrocio con Salis, con la sindaca evidentemente di Genova. Ci spostiamo anche in Veneto, la notizia Al centro della pagina con la foto riguarda la tragedia del Natisone, il terrore in aula, quel ritardo di 41 minuti a Udine, i bagni soccorsi e tre amici nel fiume. C'è anche la foto, il fotogramma della ripresa delle immagini che ricordiamo tutti purtroppo. E poi in cella per omicidio, burle e balli in video, indagini a Treviso, sotto processo per l'agguato ad un ragazzo, le mura non ci fermano, sdegno e rabbia. L'altra notizia di cronaca. Andiamo anche in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica. Fermate l'ordinanza anticaldo, è un virgolettato, l'apertura, la rivolta degli imprenditori, dura lettera contro la regione, delle associazioni di categoria, da Confindustria, Lega Coop, una decisione non necessaria che rischia di produrre effetti negativi immediati e pesanti. E poi uno bianca PM a bollate per interrogare i Savi dopo le dichiarazioni in TV. Al centro della pagina la fotonotizia, si parla di politica, Schlein, Prodi, Conte, Renzi, Rapide apre il dibattito, il festival dal 12 al 14 giugno. Andiamo in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze del Tirreno, l'apertura da Pistoia, giunta i diktat del PD, il partito potrebbe restare fuori dalla squadra di Capecchi se non saranno accolte le sue richieste su quanti e quali assessori. Poi tragedia a Rosignano, muore nel crollo del tetto operaio di 34 anni, l'uomo è precipitato mentre rimuoveva delle lastre di Eternit nell'OMP. Andiamo anche in Lazio, cronache di Roma del Messaggero, scuola in ospedale, 70.000 sui banchi del Bambino Gesù, le storie di bimbi e adolescenti aiutati durante la degenza, il progetto è iniziato nel 1975 con due prof, oggi sono 80. E poi ancora la morte misteriosa di Luigi, l'ipotesi della rapina finita male, precipitato dal pincio, il suo telefono localizzato a Tarquinia. E poi al centro della pagina flash mob al Gianicolo, il popolo di ultimo. Restiamo a Roma con l'edizione Roma del Corriere della Sera, maltempo, così la città è andata in tilt, gli effetti del clima, la capitale si è scoperta impreparata a fronteggiare l'emergenza meteo, pesanti i risvolti sulla viabilità paralizzata per ore, poi traffico impazzito, strade bloccate, tangenziale chiusa, la tromba d'aria ha messo a nudo tutte le fragilità, ci sono diversi richiami a questo, a quanto avvenuto appunto per il maltempo a Roma nei giorni scorsi. Per chiudere uno sguardo anche al Mattino di Napoli, Napoli pochi jeep, ferme 1300 inchieste di arresto, in tre anni esaminate le posizioni di 73.000 indagati, ma non è bastato, questo è il titolo di apertura, mancano 10 giudici e quelli in servizio non bastano per fronteggiare la mole di pratiche inviate dalla procura. E poi al centro della pagina la fotonotizia con Aurelio De Laurentiis, la doppia sfida di Dela, il patrono avverte, Champions o Scudetto, l'una non esclude l'altra. Così le prime pagine dei principali quotidiani regionali, restate su GR News quando la radio fa notizia.
5: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani. Una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 7:59.
6: News.
8: Buongiorno dalla redazione.
0: Tragico incidente nel Bresciano, a Iseo, due sorelle di 14 e 23 anni hanno perso la vita a seguito di uno scontro frontale tra due auto lungo la strada provinciale 510. Una delle due vetture coinvolte si è ribaltata finendo contro il guardrail, rimanendo inclinata senza più una parte del cofano. Le vittime, residenti in Valtellina, sono morte sul colpo. Nell'altra vettura coinvolta nell'incidente viaggiava un uomo rimasto ferito e trasportato in ospedale a Brescia.
8: Ancora cronaca, uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. Sarebbe questo il movente della strage dei braccianti di lunedì in provincia di Cosenza. E quanto emerge dal decreto con cui il GIP ha disposto il carcere per i due presunti assassini pakistani Ahmed Safer e Ali Raza. La lite sarebbe scoppiata la mattina dell'omicidio tra una delle vittime e Safer.
0: La politica ha slitta il voucher energia da 100 euro per aiutare le famiglie più fragili. La Lega si oppone alla norma, non aiuta il ceto medio, ma i soliti noti fanno sapere dal Carroccio. Dubbi anche in Fratelli d'Italia. Rinviata un decreto ministeriale anche la proroga del taglio delle accise. Primo sì invece al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite 50 anni dopo il referendum. La Camera ha approvato la legge delega, sì ai piccoli reattori, la fusione dal 2050. Opposizione divise.
8: Conflitto Mosca-Kiev, incontriamoci faccia a faccia e finiamo questa guerra. Fissiamo una data precisa e questa è la proposta di Zelensky in una lettera aperta a Putin. Kiev propone il cessate il fuoco completo durante i negoziati. Il presidente ucraino chiede di andare oltre l'intesa dell'Alaska con Trump e propone di coinvolgere anche Stati Uniti e UE. Da San Pietroburgo arriva la risposta del leader russo: siamo pronti a una soluzione pacifica, ma intanto in Ucraina avanziamo, indica l'ex cancelliere tedesco Schröder come mediatore. Putin e Zelensky devono incontrarsi, commenta Trump. Intanto Hezbollah respinge la tregua in Libano con Israele, colpi di mortaio contro una postazione dell'UNIFIL nel settore est, ucciso casco blu serbo, nessun italiano coinvolto.
0: Il presidente della Repubblica Popolare Cinese Xi Jinping effettuerà una visita di Stato in Corea del Nord l'8 e il 9 giugno su invito di Kim Jong-un, segretario generale del Partito dei Lavoratori della Corea. Sarà la prima visita dopo anni. L'ultima volta che il leader cinese si era recato a Pyongyang era il 2019. Il suo viaggio sarà l'ultima di una serie di iniziative intraprese dalla Cina per rafforzare gli stretti legami con il vicino. Dotato di armi nucleari, il cui leader Kim Jong-un si è avvicinato alla Russia negli ultimi anni, in particolare inviando truppe e armi convenzionali a sostegno della guerra contro l'Ucraina.
8: Lo sport: Sara Errani e Andrea Vavassori confermano il titolo a Parigi nel doppio misto battendo in rimonta Dabrowski King col punteggio di 4-6, 6-3, 10-4 in un'ora e 20 minuti di gioco. Una partita in crescendo di due azzurri che vincono così il loro quarto slam nella specialità. Cresce intanto l'attesa per la storica semifinale di stasera tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Sarà il secondo derby di semifinale negli ultimi 20 anni a Roland Garros. L'unico precedente è stato il match giocato dagli spagnoli Rafa Nadal e David Ferrer nel 2012, match vinto dal maiorchino.
0: E con questo è tutto, a più tardi.
6: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
7: Donald Trump incassa la sconfitta al Congresso, che nei fatti diminuisce i suoi poteri sul conflitto contro l'Iran, definendola inutile e antipatriottica. La Camera dei Deputati degli Stati Uniti ha infatti approvato un testo che ordina il ritiro delle truppe dalla guerra contro l'Iran. Il provvedimento potrebbe avere uno scarso valore operativo in quanto Trump potrebbe scavalcare sul piano tecnico la decisione del Congresso, ma è un vero e proprio schiaffo politico perché la misura è passata grazie al voto di 4 repubblicani che si sono espressi insieme ai democratici. Voti del genere segnalano certamente una mancanza di risolutezza da parte dell'amministrazione di Trump, persino all'interno del suo stesso partito, nel proseguire la guerra. Ma 4 repubblicani hanno comunque votato a favore, permettendo alla risoluzione di passare con 215 voti contro 208 e infliggendo a Trump una delle più grandi sconfitte politiche e legislative della sua presidenza. Se la risoluzione venisse approvata anche al Senato, dove 50 senatori su 100 si sono dichiarati favorevoli, Trump sarebbe tenuto a ritirare le truppe dall'Iran oppure comunque a ottenere l'approvazione del Congresso per la guerra. La Casa Bianca, che ha fatto intendere di ritenere incostituzionale la legge in questione, potrebbe tentare di ignorare la risoluzione, ma il voto della Camera è stato un chiaro segnale di quanto i repubblicani si stanno spirando sempre più dalle posizioni di Trump, ritenendo la sua guerra politicamente dannosa. È stato un segnale che un numero ristretto, ma chiaramente significativo di loro, è meno disposto a concedere a Trump tempo per cercare di trovare una via d'uscita. Il risultato è che Trump si trova messo alle strette sul fronte interno, senza sbocchi negoziali, a patti e ripetuti annunci di una soluzione diplomatica ai conflitti da lui voluti.
1: Meteo.
2: La pressione atmosferica resta piuttosto debole sull'Italia, favorendo ancora qualche episodio di instabilità nel corso della giornata. In mattinata potranno verificarsi residue precipitazioni anche temporalesche, soprattutto sul Triveneto orientale. Altrove prevarrà una nuvolosità diffusa, ma senza piogge significative, mentre al sud il tempo sarà più soleggiato. Durante le ore pomeridiane l'attività temporalesca interesserà ancora localmente il nord e le regioni centrali adriatiche, mentre sul resto del paese le condizioni risulteranno decisamente migliori e soleggiate. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: La rassegna stampa.
3: Venerdì 5 giugno, buongiorno da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Sono differenti oggi le aperture, le scelte dei principali quotidiani nazionali per quello che riguarda le notizie in prima pagina. Allora iniziamo subito dal Corriere della Sera, l'apertura in alto in questo caso riguarda il Libano, salta la tregua in Libano, il no di Hezbollah, l'intesa con Beirut una resa, Israele si ritiri, ucciso un casco blu serbo nel sud. E poi l'altra guerra, Putin pronti ad una soluzione, Zelensky gli scrive vediamoci io e te, finiamo la guerra. Al centro della pagina poi creò Persepolis, morta a 56 anni, satrapi l'arte e la libertà. C'è l'intervista a Pichetto Fratin, ecco il mio piano per il nucleare, altra notizia che troviamo ricorrente sulle prime pagine di altri quotidiani, ma poi l'editoriale di Massimo Gramellini, guerre culturali, la patria non è una clava. Si parla anche degli Stati Uniti, MAGA, gli influencer, i muscoli di Seagal, la Davos dello Zar, il forum economico a San Pietroburgo, appunto il vertice in Russia, a cui partecipa anche una delegazione degli Stati Uniti, la storia Luigi e Pompilia, ultracentenari sposati dal 1947, c'è l'immagine di questa coppia record, il segreto della longevità è che ci amiamo da 82 anni. Di spalla Minetti, la grazia resta, il Colle chiude il caso, il Quirinale nessuna inconsueta segretezza, e poi di taglio più basso anche Berlusconi, le stragi archiviate, le accuse dell'Utri, la sesta indagine, sfogo di Marina. Andiamo su Repubblica, l'apertura riguarda il nucleare, la decisione ieri in Parlamento, ritorno al nucleare, il primo sì, la Camera approva il DDL con 155 voti a favore, protesta delle opposizioni sulle centrali, tempi lunghi per l'attività e nuovo referendum. E poi mafia, Berlusconi archiviato, Marina attacca i giudici. Anche qui il Quirinale conferma la grazia Minetti, causa risarcimento da 250 milioni. Al centro della pagina poi una foto che ritrae Satrapi, addio a Satrapi, donna libera che raccontò l'Iran con Persepolis. Di spalla poi Ucraina, Zelensky scrive a Putin, incontriamoci Trump, sarei felice. Il richiamo di quanto avvenuto invece in Libano, ucciso casco blu nel sud del Libano, no di Hezbollah alla tregua. Andiamo sulla stampa, in alto l'apertura proprio sulla guerra in Ucraina, Putin e Zelensky, segnali di pace, il Cremlino agli Stati Uniti, rispettino gli accordi di Anchorage, avanti con il ponte tra i due stati sotto lo stretto di Bering. E poi Mosca apre a Kiev nell'Unione Europea, il leader ucraino, vediamoci e finiamo la guerra. Al centro della pagina poi la storia, morire di antiscena, Valenza, condannata per aver negato la chemio alla figlia, rifiuta le cure stroncata da un tumore. Credere ai santoni, la vera malattia incurabile, questa è la considerazione di spalla. Poi la politica, la destra contro il 2 giugno al Colle, artisti e messaggi per screditarci il virgolettato. E ancora il caso, grazie a Minetti, arriva la conferma anche sulla Stampa e riportata appunto la notizia. Andiamo sul Fatto Quotidiano a proposito di questa notizia, il titolo è molto critico: Grazia, Graziella e Mattarella. Minetti, il Quirinale, prende per buona l'autoconferma del PG, dubbi dei giuristi su mancata rogatoria, indagini difensive, i casi amministrativi. Di Pietro, se non senti la testimone non puoi parlare di fatti falsi. Sono chiaramente è chiaramente la posizione del Fatto Quotidiano. Dell'Utri, archiviato per strage, la destra cancella le sentenze e Meloni sente Marina per fare asse contro i PM. La Verità, l'apertura al centro della pagina, l'affittopoli della sinistra, questo è il titolo, a caratteri cubitali, la PD bastona i proprietari di casa e si genuflette ai fighetti. A Firenze il sindaco allarga tutta la città la stretta sugli affitti brevi, cittadini furiosi. A Milano, nuova inchiesta per la gestione degli spazi commerciali in centro per promuovere film. Intanto Prodi benedice Schlein e Landini, la patrimoniale è bellissima, il virgolettato, l'articolo è a firma di Gianluigi Paragone. Difende la figlia, i Maranza lo massacrano, questo l'altro titolo di apertura. Nelle Marche un padre chiede a 4 magrebini di lasciare in pace la ragazza, loro lo picchiano lasciandolo sanguinante a terra, presi 2 nordafricani che allungavano le mani, non solo verso minori, a Eboli e Cagliari. Andiamo sul Giornale, l'apertura: 30 anni di bugie, mafia, crolla il teorema su Berlusconi, archiviati Cavaliere Dell'Utri, Marina, fango, Meloni, tutto inesistente, ma c'è chi ha costruito carriere sulle menzogne. Questo l'articolo di apertura. E poi Ucraina, spiragli di pace, Putin pronti al dialogo, Zelensky vediamoci. Ci spostiamo anche sul Libero. Zaia scende in campo, rivoluzione Lega, Salvini convince l'ex governatore veneto ad accettare il ruolo di vice segretario del Carroccio con delega a Nord, ecco il piano e gli uomini per rilanciare il partito. Notizia riportata in apertura anche dal Tempo: Salvini gioca la carta Zaia, questo è il titolo. Il leader leghista al lavoro per unire e valorizzare ministri e governatori del suo partito. Mercoledì prossimo nel Consiglio federale leghista sarà offerta a Luca Zaia la vice segreteria del Carroccio, più Nord e più autonomia nella corsa elettorale verso il 2027. Ci spostiamo anche sull'Unità: dal congresso alt a Trump, l'apertura, basta guerra, Tecun furioso coi repubblicani, clamoroso voto alla Camera, al centro della pagina poi la foto di Nicole Minetti e la notizia: Mattarella grazie a Minetti, Minetti grazierà Travaglio, si chiede appunto l'Unità, storia di scoop andati male, il riassunto. E poi il Sole 24 Ore per chiudere: carburanti, nuovo taglio alle accise, entro domani ultimo decreto coperto con l'extragettito dell'IVA, la prossima mossa incentivi alle aziende per aiuti mirati ai lavoratori. E poi lotta all'evasione, il fisco fissa l'obiettivo 2026 a 14,5 miliardi. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
6: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
0: Sono le 8 e 14 minuti.
6: News.
9: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sembra aprirsi uno spiraglio di dialogo tra Mosca e Kiev. Zelensky scrive a Putin chiedendo di incontrarsi direttamente per risolvere la crisi in Ucraina. Venga a Mosca quando vuole, la replica del capo del Cremlino, che rivendica: le truppe russe avanzano lungo tutto il fronte, ma siamo pronti a raggiungere una soluzione attraverso mezzi pacifici. Sentiamo Davide Camera.
10: Che sia o meno la svolta o l'ennesimo passaggio vuoto lo si capirà solo nei prossimi giorni. Zelensky propone in una lettera aperta al Cremlino un incontro diretto con Vladimir Putin, che gli risponde che sia lui ad andare a Mosca quando vuole. La novità è appunto che il presidente ucraino si rivolge direttamente a quello russo, ma il resto appare un copione già scritto e ripetuto, con la replica russa indicando proprio Mosca come sede e rilanciando il tedesco Gerhard Schröder come negoziatore. Donald Trump si limita a dire che i due leader devono incontrarsi e fare certi compromessi. La lettera di Zelensky arriva comunque dopo i segnali di apertura dal forum economico di San Pietroburgo, il cui primo giorno è stato peraltro segnato dagli attacchi di Kiev. E la guerra continua, con notizie di attacchi reciproci e un allarme nucleare a Zaporizhzhia.
9: Ora in Medio Oriente, l'accordo di Washington tra Libano e Israele è una capitolazione, una sconfitta. Il leader di Hezbollah, Naim Qassem, motiva così il no dell'organizzazione sciita all'annuncio di una tregua condizionata tra Tel Aviv e Beirut, sostenuta dagli USA. La precondizione per un futuro accordo posta da Hezbollah è il ritiro completo di Israele da tutto il territorio libanese e il ritorno degli sfollati. La grazia a Nicole Minetti, lunga nota del Quirinale dopo le polemiche seguite all'inchiesta del Fatto Quotidiano. Il Presidente della Repubblica ha preso atto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, in base alle quali non si ravvisano motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza adottato, si legge nel comunicato del Colle, in cui si ringrazia anche il Ministero della Giustizia per aver provveduto a disporre nuovi accertamenti. Viene inoltre puntualizzato che il Capo dello Stato concede abitualmente la grazia senza farsi influenzare da considerazioni estranee alle finalità umanitarie, specificando poi che non c'è stata alcuna inconsueta segretezza. Governo e maggioranza accelerano sul ritorno al nucleare, con 155 sì, 86 no e 8 astenuti, via libera ieri della Camera alla legge delega sul nucleare sostenibile dei mini reattori. Il provvedimento passa ora al Senato con l'obiettivo di chiudere entro l'anno con i decreti attuativi. Si tratta di energia pulita e sicura, rivendica il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Pichetto Fratin. All'attacco le opposizioni: state facendo carta straccia della democrazia e della volontà popolare, l'affondo del leader di AVS Bonelli. Sentiamo.
11: È un momento importante perché l'avvio della procedura per riportare in Italia un quadro giuridico che ci permetta, a partire dal prossimo decennio, di produrre energia da fonte nucleare, che è una fonte pulita, una fonte decarbonizzata, che va ad integrare quello che è il percorso che abbiamo definito di avanzamento delle rinnovabili.
12: 55 milioni di italiani hanno detto no negli anni scorsi, nei decenni scorsi, con ben due distinti referendum. Ecco, voi state facendo carta straccia della democrazia, della volontà popolare.
9: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Meteo.
2: Pressione atmosferica non troppo salda sull'Italia, ciò determinerà ancora alcuni episodi instabili in giornata. Al mattino residue precipitazioni localmente temporalesche sul nord-est, specie sul Triveneto orientale. Altrove avremo molte nubi, locali rovesci anche tra Toscana e nord delle Marche, più soleggiato al sud. Nel pomeriggio dinamicità temporalesca ancora accesa al nord e sui settori centrali adriatici, dove saranno maggiormente probabili dei locali rovesci. Meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: L'almanacco del giorno.
4: Oggi, venerdì 5 giugno, San Bonifacio, il sole sorge a Roma alle 5.32 e tramonta alle 20.40. A Milano sorge invece alle 5.35 e tramonta alle 21.07. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1224 l'imperatore Federico II di Svevia fonda l'Università di Napoli. Si tratta in assoluto della prima università laica in Europa di tipo statale. Nel 1662 Luigi XIV adotta come suo simbolo personale il sole. Da quel momento sarà chiamato anche il Re Sole. Nel 1944, in preparazione al D-Day, più di 1000 bombardieri britannici sganciano 5000 tonnellate di bombe sulle batterie di artiglieria tedesche della costa di Normandia. Nel 1947, il segretario di Stato degli Stati Uniti, George Marshall, propone l'aiuto economico per i paesi d'Europa noto appunto come Piano Marshall. Nel 1977 Apple lancia sul mercato Apple II, il primo personal computer accessibile a tutti, prodotto dalla società fondata da Steve Jobs e Steve Wozniak. Inizia così l'era dei PC facili da utilizzare anche per chi non possiede particolari nozioni di informatica. Nel 2004, negli Stati Uniti, viene trasmesso l'ultimo episodio di Friends, visto da oltre 50 milioni di telespettatori. Compie oggi 80 anni l'attrice Stefania Sandrelli, vincitrice di numerosi riconoscimenti cinematografici, tra i quali due David di Donatello, un Leone d'Oro alla carriera e due Nastri d'Argento. Nata a Viareggio, esordisce sul set a 15 anni con Divorzio all'italiana, accanto a Marcello Mastroianni e diretta da Pietro Germi. Lavorerà poi con numerosi altri grandi registi, tra cui Bertolucci, Monicelli, Scola e attori di calibro internazionale come Dustin Hoffman, Robert De Niro e Burt Lancaster. Tra i suoi film recenti e più importanti ricordiamo L'ultimo bacio di Gabriele Muccino nel 2001, Un giorno perfetto di Ferzan Özpetek nel 2008 e La prima cosa bella di Paolo Virzì nel 2010. Dal 2012 al 2015 è protagonista della fiction Rai Una grande famiglia. Nel 2024 interpreta Partenope adulta nell'omonimo film di Paolo Sorrentino. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: La rassegna stampa.
3: Venerdì 5 giugno siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10 rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora ripartiamo con i quotidiani regionali, partiamo dalla Lombardia, edizione Milano del Giornale, l'apertura in alto, criminali sempre più giovani e allarme. Questo il titolo di apertura, il vertice dopo l'omicidio in Certosa, il ministro Piantedosi, Milano è una priorità, stazioni, movida e radicalizzati. Sotto la lente Sala conferma i rinforzi per i Ghisa. Al centro della pagina poi inchiesta anche sulla galleria dimissioni, questo è un virgolettato, nel mirino le concessioni per eventi e spazi nel salotto, il centrodestra chiede un passo indietro al sindaco e alla giunta e poi la città pedala tra sogni, in realtà non è qui la festa, la giornata mondiale della bici, piste spesso osteggiate, record di incidenti e la guerra talebana ai motori, il titolo critico. Evidentemente c'è anche l'edizione Milano del Corriere della Sera che apre con l'inchiesta Galleria, i dubbi di Sala, l'indagine, la procura indaga sulle concessioni degli spazi, tutto parte da un esposto di Lisa, ora candidato sindaco. Il sindaco, questa vicenda ha qualche connotazione politica, il centrodestra attacca e ancora il consiglio d'amministrazione della triennale, Trione eletto presidente, sarò serio e visionario, di taglio più basso Certosa, così la pandilla ha ucciso Gianluca, il fratello sul luogo dell'omicidio. Al centro della pagina una foto, la maratona del collettivo Scomodo, 300 eventi gratuiti per l'estate, c'è l'editoriale di Marco Castelbuono, onorate lo stadio di San Siro. Andiamo, restiamo in Lombardia, ci spostiamo a Brescia. Brescia Oggi, l'apertura: Brescia, 10.000 denunce e 1.000 arresti in un anno, più truffe e meno furti, questo è il titolo di apertura. Il bilancio dei carabinieri nel 2012, anniversario della fondazione, ma c'è anche spazio per un incidente mortale con tanto di fotonotizia. Al centro della pagina, tremendo schianto frontale, morte insieme due sorelle, l'incidente a Iseo sulla provinciale 510, le vittime originarie della Valtellina. Andiamo anche a Bergamo, l'eco di Bergamo, l'apertura: minori denunciati più 12,5%, no gang ma disagio sociale, il virgolettato, l'aumento in 12 mesi, codice rosso, così più che raddoppiati in casi, più che raddoppiati in due anni, e poi torture sui figli, madre in cella, altra notizia di cronaca dalla bergamasca. Ci spostiamo invece adesso in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa, l'apertura in alto: montagne di rifiuti dopo il mercato Porta Palazzo e senza differenziata. L'occhiello: sempre più complicata la situazione in piazza della Repubblica, dove la pulizia dell'aria dura ogni giorno 5 ore. E poi il sommario: la protesta degli ambulanti su un servizio da migliorare, Amiat, dividiamo gli scarti all'impianto. C'è la politica, prove tecniche di alleanza per i civici con Lorusso, e poi una notizia che riguarda lo sport, Alessio Russia corre tra le grandi, la promessa dell'atletica sfiora al Golden Gala di Roma, il suo personale è sui 100 ostacoli, e poi di spalla nel Pinerolese scorda la tessera l'autista del bus, caccia il bambino che torna da scuola, il caso, il Po ritorna verde, le alghe infestanti hanno colonizzato le acque del fiume, una notizia preoccupante se non altro dal punto di vista ambientale. Andiamo in Liguria, edizione Genova di Repubblica, l'apertura al centro sanità, disavanzo a 120 milioni, manovra urgente sul bilancio centrale del 118 trasferita da Savona, raccolta online di firme di protesta, il caso in consiglio. E poi Liguria Pride, una sfida alle paure, in alto l'altra apertura, Rapallo Genova, il doppio blitz di Schlein, la segretaria del PD dai giovani industriali, e poi a Music for Pisa, atteso incrocio con Salis, con la sindaca evidentemente di Genova. Ci spostiamo anche in Veneto, la notizia al centro della pagina con la foto riguarda la tragedia del Natisone, il terrore in aula, quel ritardo di 41 minuti a Udine, i vani soccorsi e tre amici nel fiume. C'è anche la foto, il fotogramma della ripresa delle immagini che ricordiamo tutti purtroppo, e poi in cella per omicidio, burle e balli in video, indagini a Treviso, sotto processo per l'agguato ad un ragazzo, le mura non ci fermano, sdegno e rabbia, l'altra notizia di cronaca. Andiamo anche in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, fermate l'ordinanza anticaldo, è un virgolettato, l'apertura, la rivolta degli imprenditori, dura lettera contro la regione, delle associazioni di categoria da Confindustria, Lega Coop, una decisione non necessaria che rischia di produrre effetti negativi immediati e pesanti. E poi uno bianca PM a bollate per interrogare i Savi dopo le dichiarazioni in TV. Al centro della pagina la fotonotizia, si parla di politica, Schlein, Prodi, Conte, Renzi, Repide apre il dibattito, il festival dal 12 al 14 giugno. Andiamo in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze del Tirreno, l'apertura da Pistoia, giunta i diktat del PD, il partito potrebbe restare fuori dalla squadra di Capecchi se non saranno accolte le sue richieste su quanti e quali assessori. Poi tragedia a Rosignano, muore nel crollo del tetto operaio di 34 anni, l'uomo è precipitato mentre rimuoveva delle lastre di Eternit nell'OMP. Andiamo anche in Lazio, cronache di Roma del Messaggero, scuola in ospedale, 70.000 sui banchi del Bambino Gesù, le storie di bimbi adolescenti aiutati durante la degenza, il progetto è iniziato nel 1975 con due prof, oggi sono 80. E poi ancora la morte misteriosa di Luigi, l'ipotesi della rapina finita male, precipitato dal pincio, il suo telefono localizzato a Tarquinia. E poi al centro della pagina flash mob al Gianicolo, il popolo di ultimo. Restiamo a Roma con l'edizione Roma del Corriere della Sera, maltempo, così la città è andata in tilt, gli effetti del clima, la capitale si è scoperta impreparata a fronteggiare l'emergenza meteo, pesanti i risvolti sulla viabilità paralizzata per ore, poi traffico impazzito, strade bloccate, tangenziale chiusa, la tromba d'aria ha messo a nudo tutte le fragilità, ci sono diversi richiami a questo, a quanto avvenuto appunto per il maltempo a Roma nei giorni scorsi. Per chiudere uno sguardo anche al Mattino di Napoli, Napoli pochi jeep, ferme 1300 inchieste di arresto in tre anni, esaminate le posizioni di 73.000 indagati, ma non è bastato, questo è il titolo di apertura, mancano 10 giudici e quelli in servizio non bastano per fronteggiare la mole di pratiche inviate dalla procura. E poi al centro della pagina la fotonotizia con Aurelio De Laurentiis, la doppia sfida di Dela, il patrono avverte, Champions o Scudetto, l'una non esclude l'altra. Così le prime pagine dei principali quotidiani regionali, restate su GR News quando la radio fa notizia.
13: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
14: Sono le 8 e 29 minuti.
15: News.
16: Ancora una buona giornata, bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato un provvedimento bipartisan che prevede fino a 8 miliardi di dollari di nuovi aiuti all'Ucraina e ulteriori sanzioni contro i settori energetico e finanziario della Russia. Una scelta che si discosta dalla linea dell'amministrazione Trump sul conflitto. Il testo passa ora al Senato, dove l'esito appare più incerto. Sul terreno continua intanto la guerra. Nella notte un attacco di droni russi sulla città di Kherson ha provocato la morte di un uomo di 75 anni.
17: Gli Stati Uniti hanno annunciato che potrebbero riconsiderare il proprio ruolo nella presenza internazionale in Bosnia-Erzegovina. La decisione arriva dopo il fallimento dei colloqui con i partner europei sulla nomina del nuovo alto rappresentante incaricato di vigilare sugli accordi di pace nel paese balcanico. Secondo il Dipartimento di Stato, l'indecisione europea starebbe compromettendo l'efficacia delle istituzioni create per garantire la stabilità della Bosnia.
16: Xi Jinping sarà in visita ufficiale in Corea del Nord dall'8 al 9 giugno su invito del leader Kim Jong-un, lo ha annunciato l'agenzia di stampa cinese Xinhua. Il viaggio conferma i rapporti sempre più stretti tra Pechino e Pyongyang in una fase di forte tensione internazionale e di crescente cooperazione politica e strategica tra i due paesi.
17: Lo stato di New York ha approvato una moratoria di un anno sulla costruzione di nuovi data center. Il provvedimento attende ora la firma della governatrice Kathy Hochul. Alla base della decisione ci sono le crescenti preoccupazioni per l'elevato consumo energetico di queste strutture. Secondo un recente sondaggio, quasi 2 americani su 3 si oppongono alla realizzazione di nuovi data center nelle proprie comunità per il timore di un aumento dei costi dell'energia e del sovraccarico delle reti elettriche.
16: Nuovo scontro tra Cuba e Stati Uniti. Il presidente Miguel Díaz-Canel ha condannato le nuove sanzioni imposte da Washington contro di lui e alcuni membri della famiglia Castro. Il leader cubano ha accusato gli Stati Uniti di voler rafforzare il clima di conflitto tra due paesi e ha ribadito la volontà di resistere a quella che ha definito un'offensiva imperialista.
17: Veniamo in Italia con la cronaca. Emergono nuovi dettagli sulla strage dei 4 braccianti uccisi ad Amendolara nel Cosentino. Secondo gli investigatori, il movente sarebbe legato alle condizioni di vita imposte ai lavoratori costretti a vivere in 10 persone in una sola stanza. Una discussione scoppiata la mattina del delitto avrebbe preceduto il massacro. Restano in carcere 2 cittadini pakistani accusati dell'omicidio, Ahmed Safer e Ali Raza.
16: 7 persone sono state arrestate nel Foggiano nell'ambito di un'inchiesta sugli assalti con esplosivo e bancomat di banche e uffici postali. L'operazione dei carabinieri punta a contrastare un fenomeno che da anni provoca danni gravi di servizi in molte località della provincia. I dettagli dell'indagine verranno illustrati nelle prossime ore dagli investigatori.
17: Controlli della polizia a Padova, un ventenne tunisino è stato denunciato dopo essere stato trovato in possesso di un taser e di una bomboletta urticante. Il giovane risultava già segnalato per una precedente aggressione. Nella stessa giornata sono stati arrestati anche un 70enne serbo ricercato dal 2019 e un 50enne tunisino destinatario di un provvedimento di sospensione della detenzione domiciliare.
16: Voltiamo pagina. Il Consiglio dei Ministri ha deliberato ieri lo scioglimento dei consigli comunali di Sarno in provincia di Salerno e di Torre Annunziata nel Napoletano. La decisione è stata adottata su proposta del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi dopo l'accertamento di condizionamenti da parte della criminalità organizzata ritenuti incompatibili con il corretto funzionamento dell'attività amministrativa. La gestione dei due enti sarà affidata a commissioni straordinarie per i prossimi 18 mesi. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
15: GR News.
18: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
19: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
18: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
19: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
20: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
21: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
14: Sono le 8 e 33 minuti.
21: News.
9: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sembra aprirsi uno spiraglio di dialogo tra Mosca e Kiev. Zelensky scrive a Putin chiedendo di incontrarsi direttamente per risolvere la crisi in Ucraina. Venga a Mosca quando vuole, la replica del capo del Cremlino che rivendica. Le truppe russe avanzano lungo tutto il fronte, ma siamo pronti a raggiungere una soluzione attraverso mezzi pacifici. Sentiamo Davide Camera.
10: Che sia o meno la svolta o l'ennesimo passaggio a vuoto lo si capirà solo nei prossimi giorni. Zelensky propone in una lettera aperta al Cremlino un incontro diretto con Vladimir Putin, che gli risponde che sia lui ad andare a Mosca quando vuole. La novità è appunto che il presidente ucraino si rivolge direttamente a quello russo, ma il resto appare un copione già scritto e ripetuto, con la replica russa indicando proprio Mosca come sede e rilanciando il tedesco Gerhard Schröder come negoziatore. Donald Trump si limita a dire che i due leader devono incontrarsi e fare certi compromessi. La lettera di Zelensky arriva comunque dopo i segnali di apertura dal forum economico di San Pietroburgo, il cui primo giorno è stato peraltro segnato dagli attacchi di Kiev. E la guerra continua, con notizie di attacchi reciproci e un allarme nucleare a Zaporizhzhia.
9: Ora in Medio Oriente, l'accordo di Washington tra Libano e Israele è una capitolazione, una sconfitta. Il leader di Hezbollah, Naim Qassem, motiva così il no dell'organizzazione sciita all'annuncio di una tregua condizionata tra Tel Aviv e Beirut, sostenuta dagli USA. La precondizione per un futuro accordo posta da Hezbollah è il ritiro completo di Israele da tutto il territorio libanese e il ritorno degli sfollati. E l'uccisione di un altro casco blu nel sud del Libano, stavolta di nazionalità serba, riaccende i fari sulla delicata missione dell'ONU, la più antica e strategica per gli equilibri medio orientali. Il servizio è di Alessandro Cisilin.
5: È passato quasi mezzo secolo, a inizio 1978, l'invasione del Libano lanciata da Israele al seguito di un attentato sul proprio territorio in cui 38 persone sarebbero state uccise da ribelli palestinesi provenienti dal territorio libanese. Le diplomazie riunite all'ONU reagirono con una rapidità oggi dimenticata. Un solo mese più tardi fu dispiegata una forza di interposizione nel sud del Libano. Il mandato fu aggiornato più volte e in particolare col riesplodere del conflitto nell'82 e nel 2006. A spingere 20 anni fa per il suo rinnovo e per un ruolo dell'Italia in posizione di comando della missione fu Massimo D'Alema, ministro degli esteri del secondo governo Prodi. Prevedeva e prevede ancora, con un mandato prorogato annualmente, compiti di monitoraggio, di protezione delle attività umanitarie e di sostegno delle forze regolari libanesi affinché l'area non sia utilizzata per il lancio di attività ostili. 7 i caschi blu uccisi in tale lasso, in un bilancio già pesantissimo per l'UNIFIL. Vi lavorano quasi 7.500 persone di decine di paesi di ogni continente e per un decimo sono italiani. Dal 78 in 334 hanno perso la vita, tra cui 7 connazionali.
9: La grazia a Nicole Minetti, lunga nota del Quirinale dopo le polemiche seguite all'inchiesta del Fatto Quotidiano. Il Presidente della Repubblica ha preso atto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, in base alle quali non si ravvisano motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza adottato, si legge nel comunicato del Colle, in cui si ringrazia anche il Ministero della Giustizia per aver provveduto a disporre nuovi accertamenti. Viene inoltre puntualizzato che il capo dello Stato concede abitualmente la grazia senza farsi influenzare da considerazioni estranee alle finalità umanitarie, specificando poi che non c'è stata alcuna inconsueta segretezza. E si riaccende lo scontro sulla giustizia dopo la decisione del GIP del Tribunale di Firenze, che ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Mancano elementi concreti sui rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi e quindi con Dell'Utri, suo stretto collaboratore, la motivazione della giudice. Tra le prime reazioni, quella di Marina Berlusconi. Accanirsi su una tesi insensata ha alimentato 30 anni di sospetti e campagne di delegittimazione. Inchiesta assurda che per la sesta volta finisce nel nulla, commenta la primogenita dell'ex premier che parla di emergenza giustizia. Governo e maggioranza accelerano sul ritorno al nucleare, con 155 sì, 86 no e 8 astenuti. Via libera ieri della Camera alla legge delega sul nucleare sostenibile dei mini reattori. Il provvedimento passa ora al Senato con l'obiettivo di chiudere entro l'anno con i decreti attuativi. Si tratta di energia pulita e sicura, rivendica il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Pichetto Fratin. All'attacco le opposizioni: state facendo carta straccia della democrazia e della volontà popolare, l'affondo del leader di AVS Bonelli. Sentiamo.
11: È un momento importante perché l'avvio della procedura per riportare in Italia un quadro giuridico che ci permetta, a partire dal prossimo decennio, di produrre energia da fonte nucleare, che è una fonte pulita, una fonte decarbonizzata, che va ad integrare quello che è il percorso che abbiamo definito di avanzamento delle rinnovabili.
12: 55 milioni di italiani hanno detto no negli anni scorsi, nei decenni scorsi, con ben due distinti referendum. Ecco, voi state facendo carta straccia della democrazia, della volontà popolare.
9: Restano in carcere i due 31enni pakistani accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato per la strage dei quattro braccianti bruciati vivi all'interno di un minivan ad Amendolara, nel Cosentino. Il GIP del tribunale di Castrovillari ieri ha convalidato il fermo. Entrambi si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Hanno mantenuto una ferma e glaciale risoluzione criminosa per tutto il tempo necessario, scrive il GIP nell'ordinanza in cui si ricostruisce anche il possibile movente della strage. I quattro sarebbero stati uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. Sempre più azzurro il cielo sopra Parigi, Sara Errani e Andrea Vavassori calano il bis, conquistando per il secondo anno consecutivo il titolo di doppio misto del Roland Garros. E oggi grande attesa per un altro derby, quello tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, che lancerà comunque in finale un tennista italiano. Scenderanno in campo non prima delle 19. Nell'altra semifinale, dalle 14.30, di fronte il numero 3 del mondo Zverev e la sorpresa ceca Mensik. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
21: Viabilità.
3: Il traffico comincia ad intensificarsi pur mantenendosi ben sotto la media di questa fascia oraria. A Milano difficoltà al nodo di Monza con code in A4 tra Milano Est e Cinisello verso Torino e tra Viale Certosa e Monza verso Trieste, code inoltre in tangenziale nord da Monza verso Sesto in Est, da Colonia Est a Via Padova verso Bologna, code anche in tangenziale ovest da Roa Settimo verso la 1 in A1 dalla tangenziale esterna a Melegnano verso Milano. A Bergamo difficoltà anche oggi per lavori in circonvallazione con code a tratti tra Bonate Sopra e Bergamo Centro verso l'aeroporto e da Orio a Curnasco verso Mapello. A Brescia code in tangenziale ovest da Fornaci al Bivio per la sud e in sud sul tratto finale all'altezza del Bivio per il raccordo della Brebemi dopo Ronca delle Ovest verso Bergamo. In Toscana code in A11 tra Sesto Fiorentino e Peretola verso Firenze. A Roma le difficoltà maggiori sulla Flaminia Nuova, dove il traffico è bloccato per un incidente da Corso Francia verso il raccordo. Ci sono code in tutte e due le direzioni, code anche sulla Salaria dalla raccordo alla tangenziale est e in tangenziale est da Nomentana ai Parioli verso lo stadio, code anche sul tratto urbano della A24 da Torcervara alla tangenziale est verso il centro e sul grande raccordo anulare da Roma Sud a San Giovanni. Traffico in rapido aumento anche a Napoli con code adesso in tangenziale tra Fuori Grotta e Camaldoli verso l'aeroporto, code per lavori inoltre sull'asse mediano traversa Melito e Arzano verso Acerra.
21: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
7: Donald Trump incassa la sconfitta al Congresso, che nei fatti diminuisce i suoi poteri sul conflitto contro l'Iran.

0: sul piano tecnico la decisione del Congresso, ma è un vero e proprio schiaffo politico perché la misura è passata grazie al voto di 4 repubblicani che si sono espressi insieme ai democratici. Voti del genere segnalano certamente una mancanza di risolutezza da parte dell'amministrazione di Trump, persino all'interno del suo stesso partito, nel proseguire la guerra. Ma 4 repubblicani hanno comunque votato a favore, permettendo alla risoluzione di passare con 215 voti contro 208 e infliggendo a Trump una delle più grandi sconfitte politiche e legislative della sua presidenza. Se la risoluzione venisse approvata anche al Senato, dove 50 senatori su 100 si sono dichiarati favorevoli, Trump sarebbe tenuto a ritirare le truppe dall'Iran oppure comunque a ottenere l'approvazione del Congresso per la guerra. La Casa Bianca, che ha fatto intendere di ritenere incostituzionale la legge in questione, potrebbe tentare di ignorare la risoluzione, ma il voto della Camera è stato un chiaro segnale di quanto i repubblicani si stanno spirando sempre più dalle posizioni di Trump, ritenendo la sua guerra politicamente dannosa. È stato un segnale che un numero ristretto, ma chiaramente significativo di loro, è meno disposto a concedere a Trump tempo per cercare di trovare una via d'uscita. Il risultato è che Trump si trova messo alle strette sul fronte interno, senza sbocchi negoziali, a patti e ripetuti annunci di una soluzione diplomatica ai conflitti da lui voluti.
1: Meteo. La pressione atmosferica resta piuttosto debole sull'Italia, favorendo ancora qualche episodio di instabilità nel corso della giornata. In mattinata potranno verificarsi residue precipitazioni anche temporalesche, soprattutto sul Triveneto orientale. Altrove prevarrà una nuvolosità diffusa, ma senza piogge significative, mentre al sud il tempo sarà più soleggiato. Durante le ore pomeridiane l'attività temporalesca interesserà ancora localmente il nord e le regioni centrali adriatiche, mentre sul resto del paese le condizioni risulteranno decisamente migliori e soleggiate. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: La rassegna stampa.
3: Venerdì 5 giugno, buongiorno da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Sono differenti oggi le aperture, le scelte dei principali quotidiani nazionali per quello che riguarda le notizie in prima pagina. Allora iniziamo subito dal Corriere della Sera, l'apertura in alto in questo caso riguarda il Libano. Salta la tregua in Libano, il no di Hezbollah, l'intesa con Beirut una resa, Israele si ritiri, ucciso un casco blu serbo nel sud. E poi l'altra guerra, Putin pronti ad una soluzione, Zelensky gli scrive vediamoci io e te, finiamo la guerra. Al centro della pagina poi creò Persepolis, morta a 56 anni satrapi l'arte e la libertà. C'è l'intervista a Pichetto Fratin, ecco il mio piano per il nucleare, altra notizia che troviamo ricorrente sulle prime pagine di altri quotidiani, ma poi l'editoriale di Massimo Gramellini, guerre culturali, la patria non è una clava. Si parla anche degli Stati Uniti, MAGA, gli influencer, i muscoli di Seagal, la Davos dello Zar, il forum economico a San Pietroburgo, appunto il vertice in Russia, a cui partecipa anche una delegazione degli Stati Uniti. La storia, Luigi e Pompilia, ultracentenari, sposati dal 1947, c'è l'immagine di questa coppia record. Il segreto della longevità è che ci amiamo da 82 anni. Di spalla Minetti, la grazia resta, il Colle chiude il caso, il Quirinale nessuna inconsueta segretezza. E poi di taglio più basso anche Berlusconi. Berlusconi, le stragi archiviate, le accuse dell'Utri, la sesta indagine, sfogo di Marina. Andiamo su Repubblica, l'apertura riguarda il nucleare, la decisione ieri in Parlamento, ritorno al nucleare, il primo sì, la Camera approva il DDL con 100

0: 155 voti a favore, protesta delle opposizioni sulle centrali, tempi lunghi per l'attività e nuovo referendum. E poi mafia, Berlusconi archiviato, Marina attacca i giudici. Anche qui il Quirinale conferma la grazia Minetti, causa risarcimento da 250 milioni. Al centro della pagina poi una foto che ritrae Satrapi, addio a Satrapi, donna libera, che raccontò l'Iran con Persepolis. Di spalla poi Ucraina, Zelensky scrive a Putin: incontriamoci Trump, sarei felice. Il richiamo di quanto avvenuto invece in Libano, ucciso casco blu nel sud del Libano, no di Hezbollah alla tregua. Andiamo sulla Stampa, in alto l'apertura proprio sulla guerra in Ucraina, Putin e Zelensky segnali di pace, il Cremlino agli Stati Uniti: rispettino gli accordi di Anchorage, avanti con il ponte tra i due stati sotto lo stretto di Bering. E poi Mosca apre a Kiev nell'Unione Europea, il leader ucraino: vediamoci e finiamo la guerra. Al centro della pagina poi la storia: morire di antiscienza, condannata per aver negato la chemio alla figlia, rifiuta le cure, stroncata da un tumore. Credere ai santoni, la vera malattia incurabile, questa è la considerazione. Di spalla poi la politica: la destra contro il 2 giugno al Colle, artisti e messaggi per screditarci il virgolettato. E ancora il caso grazie a Minetti, arriva la conferma anche sulla Stampa, e riportata appunto la notizia. Andiamo sul Fatto Quotidiano a proposito di questa notizia, il titolo è molto critico: grazia, Graziella e Mattarella, Minetti, il Quirinale prende per buona l'autoconferma del PG, dubbi dei giuristi su mancata rogatoria, indagini difensive, i casi amministrativi. Di Pietro: se non senti la testimone non puoi parlare di fatti falsi. Sono chiaramente chiaramente la posizione del Fatto Quotidiano. Dell'Utri: archiviato per strage, la destra cancella le sentenze, e Meloni sente Marina per fare asse contro i PM. La Verità, l'apertura al centro della pagina: la Fittopoli della sinistra, questo è il titolo, a caratteri cubitali, la PD bastona i proprietari di casa e si genuflette ai fighetti. A Firenze il sindaco allarga tutta la città la stretta sugli affitti brevi, cittadini furiosi. A Milano nuova inchiesta per la gestione degli spazi commerciali in centro per promuovere film. Intanto Prodi benedice Schlein e Landini: la patrimoniale è bellissima, il virgolettato. L'articolo è a firma di Gianluigi Paragone. Difende la figlia, i Maranza lo massacrano, questo l'altro titolo di apertura. Nelle Marche un padre chiede a 4 magrebini di lasciare in pace la ragazza, loro lo picchiano lasciandolo sanguinante a terra, presi 2 nordafricani che allungavano le mani, non solo verso minori, a Ebori e Cagliari. Andiamo sul Giornale, l'apertura: 30 anni di bugie, mafia, crolla il teorema su Berlusconi, archiviati Cavaliere Dell'Utri, Marina fango, Meloni tutto inesistente, ma c'è chi ha costruito carriere sulle menzogne, questo l'articolo di apertura. E poi Ucraina, spiragli di pace, Putin pronti al dialogo, Zelensky vediamoci. Ci spostiamo anche sul Libero, Zaia scende in campo, rivoluzione Lega, Salvini convince l'ex governatore veneto ad accettare il ruolo di vice segretario del Carroccio con delega a Nord, ecco il piano e gli uomini per rilanciare il partito. Notizia riportata in apertura anche dal Tempo: Salvini gioca la carta Zaia, questo è il titolo. Il leader leghista al lavoro per unire e valorizzare ministri e governatori del suo partito. Mercoledì prossimo nel Consiglio federale leghista sarà offerta a Luca Zaia la vice segreteria del Carroccio, più Nord e più autonomia nella corsa elettorale verso il 2027. Ci spostiamo anche sull'Unità, dal congresso alt a Trump, l'apertura: basta guerra, tycoon furioso coi repubblicani, clamoroso voto alla Camera. Al centro della pagina poi la foto di Nicole Minetti e la notizia: Mattarella grazia Minetti, Minetti grazierà Travaglio, si chiede appunto l'Unità, storia di scoop andati male, il riassunto. E poi il Sole 24 Ore per chiudere: carburanti, nuovo taglio alle accise, entro domani ultimo decreto coperto con l'extragettito dell'IVA, la prossima mossa incentivi alle aziende per aiuti mirati ai lavoratori. E poi lotta all'evasione, il fisco fissa l'obiettivo 2026 a 14 miliardi e mezzo. Questo queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 8 e 52 minuti.
1: News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Spiragli di dialogo sull'Ucraina, Zelensky scrive a Putin chiedendo di incontrarsi per risolvere la crisi. Venga a Mosca quando vuole, la replica del presidente russo che poi rivendica: le nostre truppe avanzano lungo tutto il fronte, ma siamo pronti a raggiungere una soluzione attraverso mezzi pacifici. Intanto la IEA ha annunciato un cessate il fuoco localizzato nei pressi della centrale nucleare di Zaporizhia per consentire la riparazione delle linee di trasmissione elettrica dell'impianto. E la Camera USA ha approvato gli aiuti per l'Ucraina e le sanzioni contro la Russia, sfidando Trump e i leader repubblicani. Il provvedimento prevede sanzioni contro i leader e le istituzioni di Mosca, incluse le principali banche, compagnie petrolifere e minerarie. Previsti anche nuovi aiuti militari per Kiev, tra cui l'autorizzazione di 8 miliardi di dollari per la vendita di armi. Attacchi incrociati nelle ultime ore tra Israele e Hezbollah, nonostante il cessate il fuoco negoziato tra lo Stato ebraico e il Libano con la mediazione degli Stati Uniti. Contraria all'intesa la milizia sciita, che con il suo leader Qassem parla di sconfitta. La precondizione per un futuro accordo posta da Hezbollah è il ritiro completo delle forze di Israele da tutto il territorio libanese e il ritorno degli sfollati. E ieri nel sud del paese ucciso un altro casco blu della missione UNIFIL, un militare serbo, feriti altri due colleghi. Raid delle forze di Tel Aviv proseguono anche a Gaza. L'IDF ha reso noto di aver eliminato 4 comandanti dell'apparato di sicurezza di Hamas. Restano intanto in fase di stallo i negoziati per risolvere la crisi in Iran. Gli Stati Uniti non hanno bisogno di alcun accordo per ottenere l'uranio arricchito di Teheran, ha affermato Trump, che poi si è detto disponibile ad incontrare la guida suprema Khamenei. Poi nuovo affondo contro il vecchio continente. Non abbiamo bisogno dell'aiuto degli europei. Abbiamo dato loro la possibilità di aiutarci, ma hanno scelto di non farlo, le parole del presidente americano. Via libera del Consiglio dei Ministri ieri al decreto legge sul patto europeo di migrazione e asilo. Obiettivo del provvedimento: recepire la legislazione europea in materia, che entrerà in vigore il 12 giugno. Il CDM inoltre, su proposta del ministro dell'interno Piantedosi, ha deliberato lo scioglimento dei consigli comunali di Sarno e di Torre Annunziata a causa di accertati condizionamenti e infiltrazioni da parte della criminalità organizzata. Gravissimo incidente stradale ieri a Iseo, in provincia di Brescia. Due sorelle di 14 e 23 anni hanno perso la vita in seguito ad uno scontro frontale tra due auto lungo la provinciale 510. Una delle due vetture si è semi ribaltata finendo contro il guardrail. Le vittime, residenti in Valtellina, sono morte sul colpo. Ferito il conducente dell'altra auto, un 64enne trasportato in ospedale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Meteo.
4: Pressione atmosferica non troppo salda sull'Italia, ciò determinerà ancora alcuni episodi instabili in giornata. Al mattino residue precipitazioni localmente temporalesche sul nord-est, specie sul Triveneto orientale. Altrove avremo molte nubi, locali rovesci anche tra Toscana e nord delle Marche, più soleggiato al sud. Nel pomeriggio dinamicità temporalesca ancora accesa al nord e sui settori centrali adriatici, dove saranno maggiormente probabili dei locali rovesci. Meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità.
0: Il traffico comincia ad intensificarsi, pur mantenendosi ben sotto la media di questa fascia oraria. A Milano difficoltà al nodo di Monza, con code in A4 tra Milano Est e Cinisello verso Torino e tra Viale Certosa e Monza verso Trieste, code inoltre in tangenziale nord da Monza verso Sesto, in est da Colonia Est a via Padova verso Bologna, code anche in tangenziale ovest da Roa Settimo verso la 1 in A1 dalla tangenziale esterna a Melegnano verso Milano. A Bergamo difficoltà anche oggi per lavori in circonvallazione, con code a tratti tra Bonate Sopra e Bergamo Centro verso l'aeroporto e da Orio a Curnasco verso Mapello. A Brescia code in tangenziale ovest da Fornaci al bivio per la sud e in sud sul tratto finale all'altezza del bivio per il raccordo della Brebemi dopo Ronca delle Ovest verso Bergamo. In Toscana code in A11 tra Sesto Fiorentino e Peretola verso Firenze. A Roma le difficoltà maggiori sulla Flaminia Nuova, dove il traffico è bloccato per un incidente da Corso Francia verso il raccordo raccordo, ci sono code in tutte e due le direzioni, code anche sulla Salaria dal raccordo alla tangenziale est e in tangenziale est da Nomentana ai Parioli verso lo stadio, code anche sul tratto urbano della 24 da Tor Cervara alla tangenziale est verso il centro e sul grande raccordo anulare da Roma Sud a San Giovanni. Traffico in rapido aumento anche a Napoli con code adesso in tangenziale tra Fuori Grotta e Camaldoli verso l'aeroporto, code per lavori inoltre sull'asse mediano tra Versa Melito e Arzano verso Acerra.
1: L'almanacco del giorno.
5: Oggi, venerdì 5 giugno, San Bonifacio, il sole sorge a Roma alle 5.32 e tramonta alle 20.40. A Milano sorge invece alle 5.35 e tramonta alle 21.07. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1224 l'imperatore Federico II di Svevia fonda l'Università di Napoli. Si tratta in assoluto della prima università laica in Europa di tipo statale. Nel 1662 Luigi XIV adotta come suo simbolo personale il sole. Da quel momento sarà chiamato anche il Re Sole. Nel 1944, in preparazione al D-Day, più di 1000 bombardieri britannici sganciano 5000 tonnellate di bombe sulle batterie di artiglieria tedesche della costa di Normandia. Nel 1947, il segretario di Stato degli Stati Uniti, George Marshall, propone l'aiuto economico per i paesi d'Europa noto appunto come Piano Marshall. Nel 1977 Apple lancia sul mercato Apple II, il primo personal computer accessibile a tutti, prodotto dalla società fondata da Steve Jobs e Steve Wozniak. Inizia così l'era dei PC facili da utilizzare anche per chi non possiede particolari nozioni di informatica. Nel 2004, negli Stati Uniti, viene trasmesso l'ultimo episodio di Friends, visto da oltre 50 milioni di telespettatori. Compie oggi 80 anni l'attrice Stefania Sandrelli, vincitrice di numerosi riconoscimenti cinematografici, tra i quali due David di Donatello, un Leone d'Oro alla carriera e due Nastri d'Argento. Nata a Viareggio, esordisce sul set a 15 anni con Divorzio all'italiana, accanto a Marcello Mastroianni e diretta da Pietro Germi. Lavorerà poi con numerosi altri grandi registi, tra cui Bertolucci, Monicelli, Scola e attori di calibro internazionale come Dustin Hoffman, Robert De Niro e Burt Lancaster. Tra i suoi film recenti e più importanti ricordiamo L'ultimo bacio di Gabriele Muccino nel 2001, Un giorno perfetto di Ferzan Özpetek nel 2008 e La prima cosa bella di Paolo Virzì nel 2010. Dal 2012 al 2015 è protagonista della fiction Rai Una grande famiglia. Nel 2024 interpreta Partenope adulta nell'omonimo film di Paolo Sorrentino. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: GR News.
6: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 9.
1: News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sembra aprirsi uno spiraglio di dialogo tra Mosca e Kiev. Zelensky scrive a Putin chiedendo di incontrarsi direttamente per risolvere la crisi in Ucraina. Venga a Mosca quando vuole, la replica del capo del Cremlino che rivendica. Le truppe russe avanzano lungo tutto il fronte, ma siamo pronti a raggiungere una soluzione attraverso mezzi pacifici. Sentiamo Davide Camera.
7: Che sia o meno la svolta o l'ennesimo passaggio a vuoto lo si capirà solo nei prossimi giorni. Zelensky propone in una lettera aperta al Cremlino un incontro diretto con Vladimir Putin, che gli risponde che sia lui ad andare a Mosca quando vuole. La novità è appunto che il presidente ucraino si rivolge direttamente a quello russo, ma il resto appare un copione già scritto e ripetuto, con la replica russa indicando proprio Mosca come sede e rilanciando il tedesco Gerhard Schröder come negoziatore. Donald Trump si limita a dire che i due leader devono incontrarsi e fare certi compromessi. La lettera di Zelensky arriva comunque dopo i segnali di apertura dal forum economico di San Pietroburgo, il cui primo giorno è stato peraltro segnato dagli attacchi di Kiev. E la guerra continua, con notizie di attacchi reciproci e un allarme nucleare a Zaporizhzhia.
3: Ora in Medio Oriente l'accordo di Washington tra Libano e Israele è una capitolazione, una sconfitta. Il leader di Hezbollah, Naim Qassem, motiva così il no dell'organizzazione sciita all'annuncio di una tregua condizionata tra Tel Aviv e Beirut, sostenuta dagli USA. La precondizione per un futuro accordo posta da Hezbollah è il ritiro completo di Israele da tutto il territorio libanese e il ritorno degli sfollati. E l'uccisione di un altro casco blu nel sud del Libano, stavolta di nazionalità serba, riaccende i fari sulla delicata missione dell'ONU, più antica e strategica per gli equilibri medio orientali. Il servizio è di Alessandro Cisilin.
8: È passato quasi mezzo secolo, a inizio 1978, l'invasione del Libano lanciata da Israele al seguito di un attentato sul proprio territorio in cui 38 persone sarebbero state uccise da ribelli palestinesi provenienti dal territorio libanese. Le diplomazie riunite all'ONU reagirono con una rapidità oggi dimenticata. Un solo mese più tardi fu dispiegata una forza di interposizione nel sud del Libano. Il mandato fu aggiornato più volte e in particolare col esplodere del conflitto nell'82 e nel 2006. A spingere 20 anni fa per il suo rinnovo e per un ruolo dell'Italia in posizione di comando della missione fu Massimo D'Alema, ministro degli esteri del secondo governo Prodi. Prevedeva e prevede ancora, con un mandato prorogato annualmente, compiti di monitoraggio, di protezione delle attività umanitarie e di sostegno delle forze regolari libanesi affinché l'area non sia utilizzata per il lancio di attività ostili. 7 i caschi blu uccisi in tale lasso, in un bilancio già pesantissimo per l'UNIFIL. Vi lavorano quasi 7.500 persone di decine di paesi di ogni continente e per un decimo sono italiani. Dal 78 in 334 hanno perso la vita, tra cui 7 connazionali.
3: La grazia a Nicole Minetti, lunga nota del Quirinale dopo le polemiche seguite all'inchiesta del Fatto Quotidiano. Il Presidente della Repubblica ha preso atto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, in base alle quali non si ravvisano motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza adottato, si legge nel comunicato del Colle, in cui si ringrazia anche il Ministero della Giustizia per aver provveduto a disporre nuovi accertamenti. Viene inoltre puntualizzato che il Capo dello Stato concede abitualmente la grazia senza farsi influenzare da considerazioni estranee alle finalità umanitarie, specificando poi che non c'è stata alcuna inconsueta segretezza. E si riaccende lo scontro sulla giustizia dopo la decisione del GIP del Tribunale di Firenze, che ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Mancano elementi concreti sui rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi e quindi con Dell'Utri, suo stretto collaboratore, la motivazione della giudice. Tra le prime reazioni, quella di Marina Berlusconi. Accanirsi su una tesi insensata ha alimentato 30 anni di sospetti e campagne di delegittimazione. Inchiesta assurda che per la sesta volta finisce nel nulla, commenta la primogenita dell'ex premier, che parla di emergenza giustizia. Governo e maggioranza accelerano sul ritorno al nucleare. Con 155 sì, 86 no e 8 astenuti, via libera ieri della Camera alla legge delega sul nucleare sostenibile dei mini reattori. Il provvedimento passa ora al Senato con l'obiettivo di chiudere entro l'anno con i decreti attuativi. Si tratta di energia pulita e sicura, rivendica il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Pichetto Fratin. All'attacco le opposizioni: state facendo carta straccia della democrazia e della volontà popolare, l'affondo del leader di AVS Bonelli. Sentiamo.
9: È un momento importante perché l'avvio della procedura per riportare in Italia un quadro giuridico che ci permetta, a partire dal prossimo decennio, di produrre energia da fonte nucleare, che è una fonte pulita, una fonte decarbonizzata, che va ad integrare quello che è il percorso che abbiamo definito di avanzamento delle rinnovabili.
10: 55 milioni di italiani hanno detto no negli anni scorsi, nei decenni scorsi, con ben due distinti referendum. Ecco, voi state facendo carta straccia della democrazia, della volontà popolare.
3: Restano in carcere i due 31enni pakistani accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato per la strage dei 4 braccianti bruciati vivi all'interno di un minivan ad Amendolara, nel Cosentino. Il GIP del Tribunale di Castrovillari ieri ha convalidato il fermo. Entrambi si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Hanno mantenuto una ferma e glaciale risoluzione criminosa per tutto il tempo necessario, scrive il GIP nell'ordinanza in cui si ricostruisce anche il possibile movente della strage. I 4 sarebbero stati uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. Sempre più azzurro il cielo sopra Parigi, Sara Errani e Andrea Vavassori calano il bis, conquistando per il secondo anno consecutivo il titolo di doppio misto del Roland Garros. E oggi grande attesa per un altro derby, quello tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, che lancerà comunque in finale un tennista italiano. Scenderanno in campo non prima delle 19. Nell'altra semifinale, dalle 14.30, di fronte il numero 3 del mondo Zverev e la sorpresa ceca Mensik. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
1: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
11: Donald Trump incassa la sconfitta al Congresso, che nei fatti diminuisce i suoi poteri sul conflitto contro l'Iran, definendola inutile e antipatriottica. La Camera dei Deputati degli Stati Uniti ha infatti approvato un testo che ordina il ritiro delle truppe dalla guerra contro l'Iran. Il provvedimento potrebbe avere uno scarso valore operativo, in quanto Trump potrebbe scavalcare sul piano tecnico la decisione del Congresso, ma è un vero e proprio schiaffo politico, perché la misura è passata grazie al voto di 4 repubblicani che si sono espressi insieme ai democratici. Voti del genere segnalano certamente una mancanza di risolutezza da parte dell'amministrazione di Trump, persino all'interno del suo stesso partito, nel proseguire la guerra. Ma 4 repubblicani hanno comunque votato a favore, permettendo alla risoluzione di passare con 215 voti contro 208 e infliggendo a Trump una delle più grandi sconfitte politiche e legislative della sua presidenza. Se la risoluzione venisse approvata anche al Senato, dove 50 senatori su 100 si sono dichiarati favorevoli, Trump sarebbe tenuto a ritirare le truppe dall'Iran, oppure comunque a ottenere l'approvazione del Congresso per la guerra. La Casa Bianca, che ha fatto intendere di ritenere incostituzionale la legge in questione, potrebbe tentare di ignorare la risoluzione, ma il voto della Camera è stato un chiaro segnale di quanto i repubblicani si stanno spirando sempre più dalle posizioni di Trump, ritenendo la sua guerra politicamente dannosa. È stato un segnale che un numero ristretto, ma chiaramente significativo di loro, è meno disposto a concedere a Trump tempo per cercare di trovare una via d'uscita. Il risultato è che Trump si trova messo alle strette sul fronte interno, senza sbocchi negoziali, a patti e ripetuti annunci di una soluzione diplomatica ai conflitti da lui voluti.
1: Meteo.
4: La pressione atmosferica resta piuttosto debole sull'Italia, favorendo ancora qualche episodio di instabilità nel corso della giornata. In mattinata potranno verificarsi residue precipitazioni anche temporalesche, soprattutto sul Triveneto orientale. Altrove prevarrà una nuvolosità diffusa, ma senza piogge significative, mentre al sud il tempo sarà più soleggiato. Durante le ore pomeridiane l'attività temporalesca interesserà ancora localmente il nord e le regioni centrali adriatiche, mentre sul resto del paese le condizioni risulteranno decisamente migliori e soleggiate. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: La rassegna stampa.
0: Venerdì 5 giugno, buongiorno da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Sono differenti oggi le aperture, le scelte dei principali quotidiani nazionali per quello che riguarda le notizie in prima pagina. Allora iniziamo subito dal Corriere della Sera, l'apertura in alto in questo caso riguarda il Libano, salta la tregua in Libano, il no di Hezbollah, l'intesa con Beirut una resa, Israele si ritiri, ucciso un casco blu serbo nel sud. E poi l'altra guerra, Putin pronti ad una soluzione, Zelensky gli scrive vediamoci io e te, finiamo la guerra. Al centro della pagina poi creò Persepolis, morta a 56 anni, satrapi l'arte e la libertà. C'è l'intervista a Pichetto Fratin, ecco il mio piano per il nucleare, altra notizia che troviamo ricorrente sulle prime pagine di altri quotidiani, ma poi l'editoriale di Massimo Gramellini, guerre culturali, la patria non è una clava. Si parla anche degli Stati Uniti, MAGA, gli influencer, i muscoli di Seagal, la Davos dello Zar, il forum economico a San Pietroburgo, appunto il vertice in Russia. sia a cui partecipa anche una delegazione degli Stati Uniti. La storia, Luigi e Pompilia, ultra centenari sposati dal 1947, c'è l'immagine di questa coppia record, il segreto della longevità è che ci amiamo da 82 anni. Di spalla Minetti, la grazia resta, il Colle chiude il caso, il Quirinale nessuna inconsueta segretezza, e poi di taglio più basso anche Berlusconi, le stragi archiviate, le accuse dell'Utri, la sesta indagine, sfogo di Marina. Andiamo su Repubblica, l'apertura riguarda il nucleare, la decisione ieri in Parlamento, ritorno al nucleare, il primo sì, la Camera approva il DDL con 155 voti a favore, protesta delle opposizioni sulle centrali, tempi lunghi per l'attività e nuovo referendum, e poi mafia, Berlusconi archiviato, Marina attacca i giudici. Anche qui il Quirinale conferma la grazia Minetti, causa risarcimento da 250 milioni. Al centro della pagina poi una foto che ritrae Satrapi, addio a Satrapi, donna libera che raccontò l'Iran con Persepolis. Di spalla poi Ucraina, Zelensky scrive a Putin, incontriamoci Trump, sarei felice. Il richiamo di quanto avvenuto invece in Libano, ucciso casco blu nel sud del Libano, no di Hezbollah alla tregua. Andiamo sulla Stampa, in alto l'apertura proprio sulla guerra in Ucraina, Putin e Zelensky, segnali di pace, il Cremlino agli Stati Uniti, rispettino gli accordi di Anchorage, avanti con il ponte tra i due stati sotto lo stretto di Bering, e poi Mosca apre a Kiev nell'Unione Europea, il leader ucraino, vediamoci e finiamo la guerra. Al centro della pagina poi la storia, morire di antiscienza, condannata per aver negato la chemio alla figlia, rifiuta le cure, stroncata da un tumore, credere ai santoni, la vera malattia incurabile, questa è la considerazione. Di spalla poi la politica, la destra contro il 2 giugno al Colle, artisti e messaggi per screditarci, il virgolettato, e ancora il caso, grazie a Minetti, arriva la conferma anche sulla Stampa, e riportata appunto la notizia. Andiamo sul Fatto Quotidiano, a proposito di questa notizia, il titolo è molto critico, grazia, graziella e Mattarella, Minetti, il Quirinale prende per buona l'autoconferma del PG, dubbi dei giuristi su mancata rogatoria, indagini difensive, i casi amministrativi, Di Pietro, se non senti la testimone non puoi parlare di fatti falsi, sono chiaramente e chiaramente la posizione del Fatto Quotidiano. Dell'Utri archiviato per strage, la destra cancella le sentenze e Meloni sente Marina per fare asse contro i PM. La Verità, l'apertura al centro della pagina, la Fittopoli della sinistra, questo è il titolo, a caratteri cubitali, la PD bastona i proprietari di casa e si genuflette ai fighetti. A Firenze il sindaco allarga tutta la città la stretta sugli affitti brevi, cittadini furiosi. A Milano nuova inchiesta per la gestione degli spazi commerciali in centro per promuovere film. Intanto Prodi benedice Schlein e Landini, la patrimoniale è bellissima, il virgolettato, l'articolo è a firma di Gianluigi Paragone, difende la figlia, i Maranza lo massacrano, questo l'altro titolo di apertura. Nelle Marche un padre chiede a quattro magrebini di lasciare in pace la ragazza, loro lo picchiano lasciandolo sanguinante a terra, presi due nordafricani che allungavano le mani, non solo verso minori, a Eboli e Cagliari. Andiamo sul Giornale, l'apertura, 30 anni di bugie, mafia, crolla il teorema su Berlusconi, archiviati Cavaliere dell'Utri, Marina, Fango, Meloni, tutto inesistente, ma c'è chi ha costruito carriere sulle menzogne, questo l'articolo di apertura. E poi Ucraina, spiragli di pace, Putin pronti al dialogo, Zelensky, vediamoci. Ci spostiamo anche sul Libero, Zaia scende in campo, rivoluzione Lega, Salvini convince l'ex governatore veneto ad accettare il ruolo di vice segretario del Carroccio con delega a Nord, ecco il piano e gli uomini per rilanciare il partito. Notizia riportata in apertura anche dal Tempo, Salvini gioca la carta Zaia, questo è il titolo, il leader leghista al lavoro per unire e valorizzare ministri e governatori del suo partito, mercoledì prossimo nel Consiglio federale leghista sarà offerta a Luca Zaia la vice segreteria del Carroccio, più Nord e più autonomia nella corsa elettorale. globale verso il 2027. Ci spostiamo anche sull'unità, dal congresso alt a Trump, l'apertura, basta guerra, Tycoon furioso coi repubblicani, clamoroso voto alla Camera, al centro della pagina poi la foto di Nicole Minetti e la notizia Mattarella grazie a Minetti, Minetti grazierà a Travaglio, si chiede appunto l'unità, storia di scoop, andati male il riassunto. E poi il Sole 24 Ore per chiudere, carburanti, nuovo taglio alle accise, entro domani ultimo decreto coperto con l'extragettito dell'IVA, la prossima mossa incentivi alle aziende per aiuti mirati ai lavoratori. E poi lotta all'evasione, il fisco fissa l'obiettivo 2026 a 14,5 miliardi. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 9 e 17 minuti.
1: News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Spiragli di dialogo sull'Ucraina, Zelensky scrive a Putin chiedendo di incontrarsi per risolvere la crisi. Venga a Mosca quando vuole, la replica del presidente russo che poi rivendica: le nostre truppe avanzano lungo tutto il fronte, ma siamo pronti a raggiungere una soluzione attraverso mezzi pacifici. Intanto la IEA ha annunciato un cessate il fuoco localizzato nei pressi della centrale nucleare di Zaporizhia per consentire la riparazione delle linee di trasmissione elettrica dell'impianto. E la Camera USA ha approvato gli aiuti per l'Ucraina e le sanzioni contro la Russia, sfidando Trump e i leader repubblicani. Il provvedimento prevede sanzioni contro i leader e le istituzioni di Mosca, incluse le principali banche, compagnie petrolifere e minerarie. Previsti anche nuovi aiuti militari per Kiev, tra cui l'autorizzazione di 8 miliardi di dollari per la vendita di armi. Attacchi incrociati nelle ultime ore tra Israele e Hezbollah, nonostante il cessate il fuoco negoziato tra lo Stato ebraico e il Libano con la mediazione degli Stati Uniti. Contraria all'intesa la milizia sciita, che con il suo leader Qassem parla di sconfitta. La precondizione per un futuro accordo posta da Hezbollah è il ritiro completo delle forze di Israele da tutto il territorio libanese e il ritorno degli sfollati. E ieri nel sud del paese ucciso un altro casco blu della missione UNIFIL, un militare serbo, feriti altri due colleghi. Restano intanto in fase di stallo i negoziati per risolvere la crisi in Iran. Gli Stati Uniti non hanno bisogno di alcun accordo per ottenere l'uranio arricchito di Teheran, ha affermato Trump, che poi si è detto disponibile ad incontrare la guida suprema Khamenei. Poi nuovo affondo contro il vecchio continente. Non abbiamo bisogno dell'aiuto degli europei. Abbiamo dato loro la possibilità di aiutarci, ma hanno scelto di non farlo, le parole del presidente americano. Gravissimo incidente stradale ieri ad Iseo, in provincia di Brescia. Due sorelle di 14 e 23 anni hanno perso la vita in seguito ad uno scontro frontale tra due auto lungo la provinciale 510. Una delle due vetture si è semi-ribaltata finendo contro il guardrail. Le vittime, residenti in Valtellina, sono morte sul colpo. Ferito il conducente dell'altra auto, un 64enne trasportato in ospedale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Meteo.
4: Pressione atmosferica non troppo salda sull'Italia, ciò determinerà ancora alcuni episodi instabili in giornata. Al mattino residue precipitazioni localmente temporalesche sul nord-est, specie sul Triveneto orientale. Altrove avremo molte nubi, locali rovesci anche tra Toscana e nord delle Marche, più soleggiato al sud. Nel pomeriggio dinamicità temporalesca ancora accesa al nord e sui settori centrali adriatici, dove saranno maggiormente probabili dei locali rovesci. Meglio altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: L'almanacco del giorno.
5: Oggi, venerdì 5 giugno, San Bonifacio, il sole sorge a Roma alle 5.32 e tramonta alle 20.40. A Milano sorge invece alle 5.35 e tramonta alle 21.07. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1224 l'imperatore Federico II di Svevia fonda l'Università di Napoli. Si tratta in assoluto della prima università laica in Europa di tipo statale. Nel 1662 Luigi XIV adotta come suo simbolo personale il sole. Da quel momento sarà chiamato anche il Re Sole. Nel 1944, in preparazione al D-Day, più di 1000 bombardieri britannici sganciano 5000 tonnellate di bombe sulle batterie di artiglieria tedesche della costa di Normandia. Nel 1947 il segretario di Stato degli Stati Uniti, George Marshall, propone l'aiuto economico per i paesi d'Europa noto appunto come Piano Marshall. Nel 1977 Apple lancia sul mercato Apple II, il primo personal computer accessibile a tutti, prodotto dalla società fondata da Steve Jobs e Steve Wozniak. Inizia così l'era dei PC facili da utilizzare anche per chi non possiede particolari nozioni di informatica. Nel 2004, negli Stati Uniti, viene trasmesso l'ultimo episodio di Friends, visto da oltre 50 milioni di telespettatori. Compie oggi 80 anni l'attrice Stefania Sandrelli, vincitrice di numerosi riconoscimenti cinematografici, tra i quali due David di Donatello, un Leone d'Oro alla carriera e due Nastri d'Argento. Nata a Viareggio, esordisce sul set a 15 anni con Divorzio all'italiana, accanto a Marcello Mastroianni e diretta da Pietro Germi. Lavorerà poi con numerosi altri grandi registi, tra cui Bertolucci, Monicelli, Scola e attori di calibro internazionale come Dustin Hoffman, Robert De Niro e Burt Lancaster. Tra i suoi film recenti e più importanti ricordiamo L'ultimo bacio di Gabriele Muccino nel 2001, Un giorno perfetto di Ferzan Özpetek nel 2008 e La prima cosa bella di Paolo Virzì nel 2010. Dal 2012 al 2015 è protagonista della fiction Rai Una grande famiglia. Nel 2024 interpreta Partenope adulta nell'omonimo film di Paolo Sorrentino. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: La rassegna stampa.
0: Venerdì 5 giugno siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10 rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora ripartiamo con i quotidiani regionali, partiamo dalla Lombardia, edizione Milano del Giornale, l'apertura in alto, criminali sempre più giovani e allarme. Questo il titolo di apertura, il vertice dopo l'omicidio in Certosa, il ministro Piantedosi. Dosi, Milano è una priorità, stazioni, Movida e radicalizzati sotto la lente, Sala conferma i rinforzi per i Ghisa. Al centro della pagina poi inchiesta anche sulla galleria, dimissioni, questo è un virgolettato, nel mirino le concessioni per eventi e spazi nel salotto, il centrodestra chiede un passo indietro al sindaco e alla giunta e poi la città pedala tra sogni, in realtà non è qui la festa, la giornata mondiale della bici, spesso osteggiate, record di incidenti e la guerra talebana ai motori, il titolo critico. Evidentemente c'è anche l'edizione Milano del Corriere della Sera che apre con l'inchiesta Galleria, i dubbi di Sala, l'indagine, la procura indaga sulle concessioni degli spazi, tutto parte da un esposto di Lisa, ora candidato sindaco. Il sindaco, questa vicenda ha qualche connotazione politica, il centrodestra attacca e ancora il consiglio d'amministrazione della Triennale, Trione eletto presidente, sarò serio e visionario, di taglio più basso Certosa, così la Pandilla, ha ucciso Gianluca, il fratello sul luogo dell'omicidio. Al centro della pagina una foto, la maratona del collettivo Scomodo, 300 eventi gratuiti per l'estate, c'è l'editoriale di Marco Castelbuono, onorate lo stadio di San Siro. Andiamo, restiamo in Lombardia, ci spostiamo a Brescia. Brescia oggi, l'apertura, Brescia 10.000 denunce e 1.000 arresti in un anno, più truffe e meno furti, questo è il titolo di apertura, il bilancio dei carabinieri nel 2012, anniversario della fondazione, ma c'è anche spazio per un incidente mortale con tanto di fotonotizia. Al centro della pagina, tremendo schianto frontale, morte insieme due sorelle, l'incidente a Iseo sulla provinciale 510, le vittime originarie della Valtellina. Andiamo anche a Bergamo, l'eco di Bergamo, l'apertura, minori denunciati più 12,5%, no gang ma disagio sociale, il virgolettato, l'aumento in 12 mesi, codice rosso, così più che raddoppiati in casi, più che raddoppiati in due anni, e poi torture sui figli, madre in cella, altra notizia di cronaca cronaca dalla bergamasca. Ci spostiamo invece adesso in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa, l'apertura in alto, montagne di rifiuti dopo il mercato Porta Palazzo e senza differenziata. L'occhiello, sempre più complicata la situazione in piazza della Repubblica, dove la polizia dell'aria dura ogni giorno 5 ore. E poi il sommario, la protesta degli ambulanti su un servizio da migliorare, Amiat, dividiamo gli scarti. All'impianto c'è la politica, prove tecniche di alleanza per i civici con Lo Russo. E poi una notizia che riguarda lo sport: Alessia corre tra le grandi, la promessa dell'atletica sfiora al Golden Gala di Roma, il suo personale è sui 100 ostacoli. E poi di spalla nel Pinerolese scorda la tessera, l'autista del bus caccia il bambino che torna da scuola, il caso, il Po ritorna verde, le alghe infestanti hanno colonizzato le acque del fiume, una notizia preoccupante se non altro dal punto di vista ambientale. Andiamo in Liguria, edizione Genova di Repubblica, l'apertura al centro, sanità disavanzo a 120 milioni, manovra urgente sul bilancio centrale del 118 trasferita da Savona, raccolta online di firme di protesta, il caso in consiglio. E poi Liguria Pride, una sfida alle paure, in alto l'altra apertura, Rapallo Genova, il doppio blitz di Schlein, la segretaria del PD, dai giovani industriali. E poi a Music for Peace, atteso incrocio con Salis, con la sindaca evidentemente di Genova. Ci spostiamo anche in Veneto, la notizia al centro della pagina con la foto riguarda la tragedia del Natisone, il terrore in aula, quel ritardo di 41 minuti a Udine, i vani soccorsi e 3 amici nel fiume. C'è anche la foto, il fotogramma della ripresa delle immagini che ricordiamo tutti purtroppo. E poi in cella per omicidio, burle e balli in video, indagini a Treviso, sotto processo per l'agguato ad un ragazzo, le mura non ci fermano, sdegno e rabbia, l'altra notizia di cronaca. Andiamo anche in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, fermate l'ordinanza anticaldo, è un virgolettato, l'apertura, la rivolta degli imprenditori, dura lettera contro la regione, delle associazioni di categoria da Confindustria, Lega Coop, una decisione non necessaria che rischia di produrre effetti negativi immediati e pesanti. E poi uno bianca PM a bollate per interrogare i savi dopo le dichiarazioni in TV. Al centro della pagina la fotonotizia, si parla di politica, Schlein, Prodi, Conte, Renzi, Repide apre il dibattito, il festival dal 12 al 14 giugno. Andiamo in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze del Tirreno, l'apertura da Pistoia, giunta i diktat del PD, il partito potrebbe restare fuori dalla squadra di Capecchi se non saranno accolte le sue richieste su quanti e quali assessori. Poi tragedia a Rosignano, muore nel crollo del tetto, operaio di 34 anni, l'uomo è precipitato mentre rimuoveva delle lastre di Eternit nell'OMP. Andiamo anche in Lazio, cronache di Roma del Messaggero, scuola in ospedale, 70.000 sui banchi del Bambino Gesù, le storie di bimbi adolescenti aiutati durante la degenza, il progetto è iniziato nel 1975 con 2 prof, oggi sono 80. E poi ancora la morte misteriosa di Luigi, l'ipotesi della rapina finita male, precipitato dal pincio, il suo telefono localizzato a Tarquinia. E poi al centro della pagina flash mob al Gianicolo, il popolo di ultimo. Restiamo a Roma con l'edizione Roma del Corriere della Sera, maltempo, così la città è andata in tilt, gli effetti del clima, la capitale si è scoperta impreparata a fronteggiare l'emergenza meteo, pesanti i risvolti sulla viabilità paralizzata per ore, poi traffico impazzito, strade bloccate, tangenziale chiusa, la tromba d'aria ha messo a nudo tutte le fragilità. Ci sono diversi richiami a questo, a quanto avvenuto appunto per il maltempo a Roma nei giorni scorsi. Per chiudere uno sguardo anche al Mattino di Napoli, Napoli pochi jeep, ferme 1300 inchieste di arresto in 3 anni, esaminate le posizioni di 73.000 indagati, ma non è bastato, questo è il titolo di apertura, mancano 10 giudici e quelli in servizio non bastano per fronteggiare la mole di pratiche inviate dalla procura. E poi al centro numero della pagina, la fotonotizia con Aurelio De Laurentiis, la doppia sfida di Dela, il patrono avverte: Champions o scudetto, l'una non esclude l'altra. Così le prime pagine dei principali quotidiani regionali. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
2: Sono le 9:31.
12: News. Buongiorno dalla redazione.
13: In apertura alle notizie dall'estero, all'indomani della lettera aperta del presidente ucraino Zelensky al suo omologo russo Putin per incontrarsi faccia a faccia, la Camera americana ha approvato un provvedimento bipartisan per fornire nuovi aiuti fino a 8 miliardi di dollari all'Ucraina e a imporre sanzioni sui settori dell'energia e delle finanze della Russia, in netto contrasto con l'approccio dell'amministrazione Trump al conflitto. Intanto nella notte un attacco di droni russi sulla città di Kherson ha provocato la morte di un uomo di 75 anni, deceduto per le ferite riportate.
12: Gli Stati Uniti hanno dichiarato che riconsidereranno la loro presenza in Bosnia dopo il fallimento dei colloqui coi funzionari europei sulla scelta di un nuovo alto rappresentante incaricato di sovrintendere agli accordi di pace nel paese balcanico. L'indecisione europea e la rinuncia del Consiglio per l'attuazione della pace al proprio dovere stanno costringendo gli Stati Uniti a riconsiderare il ruolo nell'attuale presenza internazionale in Bosnia ed Erzegovina, ha affermato un portavoce del Dipartimento di Stato, rimasto anonimo.
13: La politica slitta il voucher energia da 100 euro per aiutare le famiglie dei più fragili. La Lega si oppone alla norma. Non aiuta il ceto medio, ma i soliti noti fanno sapere dal carroccio. Dubbi anche in Fratelli d'Italia. Rinviata a un decreto ministeriale anche la proroga del taglio delle accise. Primo sì invece al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite 50 anni dopo il referendum. La Camera ha approvato la legge delega. Sì ai piccoli reattori. La fusione dal 2050. Le opposizioni sono divise.
12: La cronaca: tragico incidente nel Bresciano. A Iseo, due sorelle di 14 e 23 anni hanno perso la vita a seguito di uno scontro frontale tra due auto lungo la strada provinciale 510. Una delle due vittime coinvolte si è semiribaltata, finendo contro il guardrail e rimanendo inclinata senza più una parte del cofano. Le vittime, residenti in Valtellina, sono morte sul colpo. Nell'altra vettura coinvolta nell'incidente viaggiava un uomo rimasto ferito e trasportato all'ospedale civile di Brescia.
13: Uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. Sarebbe questo il movente della strage dei braccianti di lunedì in provincia di Cosenza. La circostanza emerge dal decreto con cui il GIP ha disposto il carcere per i due presunti assassini, pakistani Ahmed Safari e Ali Raza. La lite sarebbe scoppiata la mattina dell'omicidio tra una delle vittime e Safer, e a raccontare l'episodio agli investigatori sarebbe stato un conoscente di Raza dopo averlo saputo da lui. Nel corso della lite Safer avrebbe subito un colpo allo zigomo, tanto che l'altro indagato ha chiamato la polizia.
12: Atletica: tre successi azzurri nella tappa italiana della Diamond League all'Olimpico di Roma. Andy Diaz vince per la terza volta in carriera il Golden Gala, trionfando nel salto triplo con 17,59. Trionfo anche per Fabbri nel peso e per Scioli nell'alto. Un buon Jacobs quinto nei 100 metri vinti dall'AIS. Una generosa Nadia Battocheletti, in evidente difficoltà, chiude solo tredicesima nei 5.000. Mi servirà da lezione, commenta a fine gara, e dalle batoste che si impara.
13: Con questo è tutto, a più tardi.
1: GR News.
14: Buongiorno. Dei pinoli.
15: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
14: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
15: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
16: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 9:35.
1: News.
0: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Improvviso spiraglio di pace nella guerra tra Russia e Ucraina. Volodymyr Zelensky ha scritto una lettera aperta all'omologo russo Vladimir Putin per chiudere il conflitto. Parole che suonano come una prova di disgelo, vista anche l'apertura di Putin, per il quale la Russia è pronta a raggiungere una soluzione attraverso mezzi pacifici. Il capo del Cremlino, a margine del forum di San Pietroburgo, ha aggiunto che si troverà il modo di formalizzare l'accordo di pace, un traguardo che per Mosca deve essere raggiunto senza la mediazione dell'Unione Europea, perché sarebbe necessaria quella neutralità che, a detta dello zar, Bruxelles non ha. Sull'eventuale incontro tra Zelensky e Putin, il Cremlino ha già aperto le porte. Zelensky può venire a Mosca quando vuole. Plauso da parte del leader americano Donald Trump, sarebbe bellissimo se si incontrassero. Poco prima però il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov aveva accusato Washington di un comportamento incoerente, affermando che non ha applicato accordi raggiunti durante il vertice in Alaska del Ferragosto 2025 tra il presidente Donald Trump e Vladimir Putin sulla fine del conflitto in Ucraina. In Alaska, ha affermato Lavrov, è stata raggiunta un'intesa molto chiara basata su una proposta specifica degli Stati Uniti. Se Washington avesse veramente promosso questa iniziativa, aggiunto, penso che da molto tempo saremo al tavolo negoziale e le ostilità sarebbero cessate. In Medio Oriente adesso, dove non regge l'accordo tra Israele e Libano per la tregua, e il servizio della redazione.
17: Hezbollah ha respinto il cessate il fuoco con Israele mediato dagli Stati Uniti, definendo l'accordo una capitolazione da parte del governo libanese. Nel sud del Libano continuano scontri e raid militari. Colpi di mortaio hanno colpito una postazione della missione UNIFIL nel settore orientale. Un casco blu serbo è rimasto ucciso, mentre non risultano coinvolti militari italiani.
0: Clima, nuovo allarme globale il servizio.
18: L'Organizzazione Meteorologica Mondiale delle Nazioni Unite conferma l'arrivo di un nuovo potente fenomeno climatico, il Niño. Secondo gli esperti, potrebbe svilupparsi già tra questo mese e luglio e contribuire ad un ulteriore aumento delle temperature globali. Il fenomeno è associato a un forte riscaldamento delle acque del Pacifico equatoriale e potrebbe modificare i regimi delle precipitazioni in molte aree del pianeta. Attese piogge intense in alcune regioni dell'Africa e del Sud America, mentre Australia, Indonesia e Sud-Est asiatico potrebbero affrontare nuove fasi di siccità.
0: Casominetti, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella prende atto delle conclusioni del PG in un comunicato ufficiale. Il Quirinale chiarisce che non vi è nessun motivo per rivalutare il provvedimento. Il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo scioglimento dei consigli comunali di Sarno in provincia di Salerno e di Torre Annunziata in provincia di Napoli, con l'affidamento della gestione dei due comuni ad altrettante commissioni straordinarie per la durata di 18 mesi. Lo si legge nel comunicato finale del Consiglio dei Ministri. Lo sport e il calcio: l'Italia Under 17 si è qualificata per la finale dell'Europeo di categoria in corso in Estonia. Gli azzurrini hanno battuto la Spagna ai rigori 4-2, 1-1 dopo i supplementari, e domenica in finale affronteranno il Belgio, che ha superato la Francia per 2-1. Per la nazionale maggiore, intanto, al rientro dalla trasferta vittoriosa in Lussemburgo, allenamento pomeridiano ieri a Coverciano agli ordini del CT Silvio Baldini. Abbiamo terminato, più tardi.
1: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
11: Donald Trump incassa la sconfitta al Congresso, che nei fatti diminuisce i suoi poteri sul conflitto contro l'Iran, definendola inutile e antipatriottica. La Camera dei Deputati degli Stati Uniti ha infatti approvato un testo che ordina il ritiro delle truppe dalla guerra contro l'Iran. Il provvedimento potrebbe avere uno scarso valore operativo, in quanto Trump potrebbe scavalcare sul piano tecnico la decisione del Congresso, ma è un vero e proprio schiaffo politico, perché la misura è passata grazie al voto di 4 repubblicani che si sono espressi insieme ai democratici. Voti del genere segnalano certamente una mancanza di risolutezza da parte dell'amministrazione di Trump, persino all'interno del suo stesso partito, nel proseguire la guerra. Ma 4 repubblicani hanno comunque votato a favore, permettendo alla risoluzione di passare con 215 voti contro 208 e infliggendo a Trump una delle più grandi sconfitte politiche e legislative della sua Presidenza, se la risoluzione venisse approvata anche al Senato, dove 50 senatori su 100 si sono dichiarati favorevoli, Trump sarebbe tenuto a ritirare le truppe dall'Iran oppure comunque a ottenere l'approvazione del Congresso per la guerra. La Casa Bianca, che ha fatto intendere di ritenere incostituzionale la legge in questione, potrebbe tentare di ignorare la risoluzione, ma il voto della Camera è stato un chiaro segnale di quanto i repubblicani si stanno spirando sempre più dalle posizioni di Trump, ritenendo la sua guerra politicamente dannosa. È stato un segnale che un numero ristretto, ma chiaramente significativo di loro, è meno disposto a concedere a Trump tempo per cercare di trovare una via d'uscita. Il risultato è che Trump si trova messo alle strette sul fronte interno, senza sbocchi negoziali, a patti e ripetuti annunci di una soluzione diplomatica ai conflitti da lui voluti.
1: Meteo.
4: La pressione atmosferica resta piuttosto debole sull'Italia, favorendo ancora qualche episodio di instabilità nel corso della giornata. In mattinata potranno verificarsi residue precipitazioni anche temporalesche, soprattutto sul Triveneto orientale. Altrove prevarrà una nuvolosità diffusa, ma senza piogge significative, mentre al sud il tempo sarà più soleggiato. Durante le ore pomeridiane l'attività temporalesca interesserà ancora localmente il nord e le regioni centrali adriatiche, mentre sul resto del paese le condizioni risulteranno decisamente migliori e soleggiate. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo.

0: di Svevia, fonda l'Università di Napoli. Si tratta in assoluto della prima università laica in Europa di tipo statale. Nel 1662 Luigi XIV adotta come suo simbolo personale il sole. Da quel momento sarà chiamato anche il Re Sole. Nel 1944, in preparazione al D-Day, più di 1000 bombardieri britannici sganciano 5000 tonnellate di bombe sulle batterie di artiglieria tedesche della costa di Normandia. Nel 1947, il segretario di Stato degli Stati Uniti, George Marshall, propone l'aiuto economico per i paesi d'Europa noto appunto come Piano Marshall. Nel 1977 Apple lancia sul mercato Apple II, il primo personal computer accessibile a tutti, prodotto dalla società fondata da Steve Jobs e Steve Wozniak. Inizia così l'era dei PC facili da utilizzare anche per chi non possiede particolari nozioni di informatica. Nel 2004, negli Stati Uniti, viene trasmesso l'ultimo episodio di Friends, visto da oltre 50 milioni di telespettatori. Compie oggi 80 anni l'attrice Stefania Sandrelli, vincitrice di numerosi riconoscimenti cinematografici, tra i quali due David di Donatello, un Leone d'Oro alla carriera e due Nastri d'Argento. Nata a Viareggio, esordisce sul set a 15 anni con Divorzio all'italiana, accanto a Marcello Mastroianni e diretta da Pietro Germi. Lavorerà poi con numerosi altri grandi registi, tra cui Bertolucci, Monicelli, Scola e attori di calibro internazionale come Dustin Hoffman, Robert De Niro e Burt Lancaster. Tra i suoi film recenti e più importanti ricordiamo L'ultimo bacio di Gabriele Muccino nel 2001, Un giorno perfetto di Ferzan Özpetek nel 2008 e La prima cosa bella di Paolo Virzì nel 2010. Dal 2012 al 2015 è protagonista della fiction Rai Una grande famiglia. Nel 2024 interpreta Partenope adulta nell'omonimo film di Paolo Sorrentino. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 9 e 44 minuti.
1: News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sembra aprirsi uno spiraglio di dialogo tra Mosca e Kiev. Zelensky scrive a Putin chiedendo di incontrarsi direttamente per risolvere la crisi in Ucraina. Venga a Mosca quando vuole, la replica del capo del Cremlino che rivendica: le truppe russe avanzano lungo tutto il fronte, ma siamo pronti a raggiungere una soluzione attraverso mezzi pacifici. Sentiamo Davide Camera.
4: Che sia o meno la svolta o l'ennesimo passaggio a vuoto lo si capirà solo nei prossimi giorni. Zelensky propone in una lettera aperta al Cremlino un incontro diretto con Vladimir Putin, che gli risponde che sia lui ad andare a Mosca quando vuole. La novità è appunto che il presidente ucraino si rivolge direttamente a quello russo, ma il resto appare un copione già scritto e ripetuto, con la replica russa indicando proprio Mosca come sede e rilanciando il tedesco Gerhard Schröder come negoziatore. Donald Trump si limita a dire che i due leader devono incontrarsi e fare certi compromessi. La lettera di Zelensky arriva comunque dopo i segnali di apertura dal forum economico di San Pietroburgo, il cui primo giorno è stato peraltro segnato dagli attacchi di Kiev. E la guerra continua con notizie di attacchi reciproci e un allarme nucleare a Zaporizhzhia.
3: Ora in Medio Oriente, l'accordo di Washington tra Libano e Israele è una capitolazione, una sconfitta. Il leader di Hezbollah, Naim Qassem, motiva così il no dell'organizzazione sciita all'annuncio di una tregua condizionata tra Tel Aviv e Beirut, sostenuta dagli USA. La precondizione per un futuro accordo posta da Hezbollah è il ritiro completo di Israele da tutto il territorio libanese e il ritorno degli sfollati. E l'uccisione di un altro casco blu nel sud del Libano, stavolta di nazionalità serba, riaccende i fari sulla delicata missione dell'ONU, la più antica e strategica per gli equilibri medio orientali. Il servizio è di Alessandro Cisilin.
5: È passato quasi mezzo secolo, a inizio 1978, l'invasione del Libano lanciata da Israele al seguito di un attentato sul proprio territorio in cui 38 persone sarebbero state uccise da ribelli palestinesi provenienti dal territorio libanese. Le diplomazie riunite all'ONU reagirono con una rapidità oggi dimenticata. Un solo mese più tardi fu dispiegata una forza di interposizione nel sud del Libano. Il mandato fu aggiornato più volte e in particolare col riesplodere del conflitto nell'82 e nel 2006. A spingere 20 anni fa per il suo rinnovo e per un ruolo dell'Italia in posizione di comando della missione fu Massimo D'Alema, ministro degli esteri del secondo governo Prodi. Prevedeva e prevede ancora, con un mandato prorogato annualmente, compiti di monitoraggio, di protezione delle attività umanitarie e di sostegno delle forze regolari libanesi affinché l'area non sia utilizzata per il lancio di attività ostili. 7 i caschi blu uccisi in tale lasso, in un bilancio già pesantissimo per l'UNIFIL. Vi lavorano quasi 7.500 persone di decine di paesi di ogni continente e per un decimo sono italiani. Dal 78 in 334 hanno perso la vita, tra cui 7 connazionali.

0: La grazia a Nicole Minetti, lunga nota del Quirinale dopo le polemiche seguite all'inchiesta del Fatto Quotidiano. Il Presidente della Repubblica ha preso atto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, in base alle quali non si ravvisano motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza adottato, si legge nel comunicato del Colle, in cui si ringrazia anche il Ministero della Giustizia per aver provveduto a disporre nuovi accertamenti. Viene inoltre puntualizzato che il Capo dello Stato concede abitualmente la grazia senza farsi influenzare da considerazioni estranee alle finalità umanitarie, specificando poi che non c'è stata alcuna inconsueta segretezza. E si riaccende lo scontro sulla giustizia dopo la decisione del GIP del Tribunale di Firenze, che ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Mancano elementi concreti sui rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi, e quindi con Dell'Utri, suo stretto collaboratore, e la motivazione della giudice. Tra le prime reazioni, quella di Marina Berlusconi, accanirsi su una tesi insensata, alimentato 30 anni di sospetti e campagne di delegittimazione, inchiesta assurda che per la sesta volta finisce nel nulla, commenta la primogenita dell'ex premier, che parla di emergenza giustizia. Governo e maggioranza accelerano sul ritorno al nucleare, con 155 sì, 86 no e 8 astenuti, via libera ieri della Camera alla legge delega sul nucleare sostenibile dei mini reattori. Il provvedimento passa ora al Senato con l'obiettivo di chiudere entro l'anno con i decreti attuativi. Si tratta di energia pulita e sicura, rivendica il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Pichetto Fratin. All'attacco le opposizioni: state facendo carta straccia della democrazia e della volontà popolare, l'affondo del leader di AVS Bonelli. Sentiamo.
1: È un momento importante perché l'avvio della procedura per riportare in Italia un quadro giuridico che ci permetta, a partire dal prossimo decennio, di produrre energia da fonte nucleare, che è una fonte pulita, una fonte decarbonizzata, che va ad integrare quello che è il percorso che abbiamo definito di avanzamento delle rinnovabili.
2: 55 milioni di italiani hanno detto no negli anni scorsi, nei decenni scorsi, con ben due distinti referendum. Ecco, voi state facendo carta straccia della democrazia, della volontà popolare.
0: Restano in carcere i due 31enni pakistani accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato per la strage dei 4 braccianti bruciati vivi all'interno di un minivan ad Amendolara, nel Cosentino. Il GIP del Tribunale di Castrovillari ieri ha convalidato il fermo. Entrambi si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Hanno mantenuto una ferma e glaciale risoluzione criminosa per tutto il tempo necessario, scrive il GIP nell'ordinanza, in cui si ricostruisce anche il possibile movente della strage. I 4 sarebbero stati uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. Sempre più azzurro il cielo sopra Parigi, Sara Errani e Andrea Vavassori calano il bis, conquistando per il secondo anno consecutivo il titolo di doppio misto del Roland Garros. E oggi grande attesa per un altro derby, quello tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, che lancerà comunque in finale un tennista italiano. Scenderanno in campo non prima delle 19. Nell'altra semifinale, dalle 14:30, di fronte il numero 3 del mondo Zverev e la sorpresa ceca Mensik. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
3: Meteo. Pressione atmosferica non troppo salda sull'Italia, ciò determinerà ancora alcuni episodi instabili in giornata. Al mattino residue precipitazioni localmente temporalesche sul nord-est, specie sul Triveneto orientale. Altrove avremo molte nubi, locali rovesci anche tra Toscana e nord delle Marche, più soleggiato al sud. Nel pomeriggio dinamicità temporalesca ancora accesa al nord e sui settori centrali adriatici, dove saranno maggiormente probabili dei locali rovesci. Meglio altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: News. Buona giornata da Davide Camera. Iran in apertura con le parole di un consigliere della guida suprema Khamenei, che definisce ambigua e che necessita di chiarimenti la bozza attuale del memorandum d'intesa in discussione con Washington per porre fine alla guerra. Intanto Trump torna a ripetere che gli Stati Uniti non hanno bisogno di un accordo per ottenere l'uranio arricchito di Teheran e che non gli serve l'aiuto dell'Europa per risolvere la crisi. Ma nella zona la tensione resta alta. In Oman, nel porto di Al-Fahal, interrotte le operazioni di carico di petrolio greggio dopo un'esplosione avvenuta vicino alle banchine di attracco, probabilmente causata da un attacco di droni. Anche in Libano non tiene la tregua. Nella notte raid di Tel Aviv su Tiro, il primo bilancio è di 7 morti. Attacchi incrociati nelle ultime ore tra Israele e Hezbollah, che non riconosce l'intesa raggiunta tra lo Stato ebraico e Beirut. Siamo in Italia con la strage di Amendolara nel Cosentino, una lite molto forte per le condizioni di sovraffollamento nell'abitazione dove vivevano, fino a 10 in una stanza, sarebbe avvenuta prima che i quattro braccianti venissero bruciati vivi in un minivan nei pressi di un distributore. L'aspetto emerge dal provvedimento del GIP che ha convalidato l'arresto in carcere dei due pakistani 31enni accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato che si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Arrestata a Roma dalla Polizia di Stato, una donna ricercata dal Lussemburgo per una maxi frode a livello internazionale nell'ambito di una vasta indagine su un articolato sistema ramificato in vari paesi europei. Il danno complessivo supera i 60 milioni di euro. Siamo alla borsa, apre leggermente positiva Piazza Affari, il primo FTSE MIB più 0,07%, in ordine sparso, davvero miste le principali borse europee, alcune positive altre negative. Lo spread tra BTP e Bund sale a 76 punti base. E infine il calcio, oggi a Parma sarà presentato il prossimo calendario della Serie A. Nella predisposizione, oltre all'andata sempre diversa dal ritorno, si è puntato a vietare nelle ultime giornate partite ad alto rischio come i derby e possibilmente anche concomitanze con altri eventi. Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
5: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
6: Economy News.
7: Buon venerdì 5 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Sofaz, il fondo sovrano petrolifero dell'Azerbaigian, che ha già investito in Italia 3 miliardi di dollari, in un incontro con la stampa italiana che si è tenuto nella capitale Baku, ha reso noto di guardare al nostro paese come al mercato numero uno per le sue future operazioni finanziarie. Sofaz gestisce investimenti per 73,5 miliardi di dollari in 60 stati diversi e in Italia vanta appunto un'esposizione pari a 3 miliardi di dollari, corrispondenti a circa il 4% del portafoglio totale dei suoi investimenti, collocandoci così tra i primi 4 paesi verso i quali, a livello mondiale, sono indirizzati i suoi interessi economici. Il fondo detiene infatti partecipazioni importanti in Italo, in Ferrovie dello Stato italiane, in Azzurra Capital e ha recentemente acquisito il 49% di Infinity Global, attiva nel settore delle energie rinnovabili. Secondo il rapporto Il rischio climatico in Italia, dagli scenari alle proposte di intervento, realizzato da Deloitte, i danni diretti alle infrastrutture italiane causati dal cambiamento climatico potrebbero raggiungere i 5 miliardi di euro annui entro il 2050. In base all'intensità degli impatti economici potrebbe verificarsi una progressiva riduzione del PIL, compresa tra il 6 e l'11,6% entro il 2050. Lo studio analizza quindi l'influsso del rischio climatico sul contesto economico-finanziario italiano e il grado di maturità delle piccole e medie imprese nell'affrontarne le sfide. Ne emerge che solo il 14% di esse ha predisposto adeguate misure per garantire la continuità operativa in caso di eventi estremi e soltanto il 10% ha introdotto azioni di adattamento rivolte a infrastrutture e asset fisici. I danni diretti annui alle infrastrutture italiane causati dagli impatti del rischio climatico potrebbero dunque raggiungere circa 2 miliardi di euro entro il 2030 e, come si è detto, i 5 miliardi entro il 2050. Se poi si considerano anche le conseguenze indirette, come l'interruzione dei servizi e gli effetti sulle catene di fornitura, allora il costo complessivo stimato cresce fino a oscillare tra 11,5 e 18 miliardi all'anno al 2050. In particolare per il settore del turismo il rapporto prevede una contrazione della domanda fino all'8,9% in caso di un forte aumento della temperatura media, più 4 gradi, e perdite dirette per circa 52 miliardi. Nel corso di una conferenza stampa tenutasi a Bruxelles, la vicepresidente della Commissione europea, la romena Alexandra Mizzatu, ha dichiarato che a causa delle guerre in Medio Oriente, in Europa sono a rischio fino a 1,3 milioni di posti di lavoro, in particolare nell'industria ad alta intensità energetica. La vicepresidente ha pure sottolineato che l'aumento dei costi energetici avrà un impatto negativo soprattutto sulle famiglie europee a basso reddito, motivo per cui la Commissione UE raccomanda a tutti gli Stati membri di adottare misure mirate per sostenere i gruppi vulnerabili. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
6: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
8: Sono le 9. e 57 minuti.
6: News.
9: Buongiorno dalla redazione.
10: In apertura alle notizie dall'estero, all'indomani della lettera aperta del presidente ucraino Zelensky al suo omologo russo Putin per incontrarsi faccia a faccia, la Camera americana ha approvato un provvedimento bipartisan per fornire nuovi aiuti fino a 8 miliardi di dollari all'Ucraina e a imporre sanzioni sui settori dell'energia e delle finanze della Russia, in netto contrasto con l'approccio dell'amministrazione Trump al conflitto. Intanto nella notte un attacco di droni russi sulla città di Kherson ha provocato la morte di un uomo di 75 anni, deceduto per le ferite riportate.
9: Gli Stati Uniti hanno dichiarato che riconsidereranno la loro presenza in Bosnia dopo il fallimento dei colloqui coi funzionari europei sulla scelta di un nuovo alto rappresentante incaricato di sovrintendere agli accordi di pace nel paese balcanico. L'indecisione europea e la rinuncia del Consiglio per l'attuazione della pace al proprio dovere stanno costringendo gli Stati Uniti a riconsiderare il ruolo nell'attuale presenza internazionale in Bosnia ed Erzegovina, ha affermato un portavoce del Dipartimento di Stato, rimasto anonimo.
10: La politica ha slitta il voucher energia da 100 euro per aiutare le famiglie dei più fragili. La Lega si oppone alla norma. Non aiuta il ceto medio, ma i soliti noti fanno sapere dal carroccio. Dubbi anche in Fratelli d'Italia. Rinviata a un decreto ministeriale anche la proroga del taglio delle accise. Primo sì invece al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite 50 anni dopo il referendum. La Camera ha approvato la legge delega. Sì ai piccoli reattori. La fusione dal 2050. Le opposizioni sono divise.
9: La cronaca, tragico incidente nel Bresciano a Iseo, due sorelle di 14 e 23 anni hanno perso la vita a seguito di uno scontro frontale tra due auto lungo la strada provinciale 510. Una delle due vittime coinvolte si è semiribaltata finendo contro il guardrail e rimanendo inclinata senza più una parte del cofano. Le vittime residenti in Valtellina sono morte sul colpo. Nell'altra vettura coinvolta nell'incidente viaggiava un uomo rimasto ferito e trasportato all'ospedale civile di Brescia.
10: Uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. Sarebbe questo il movente della strage dei braccianti di lunedì in provincia di Cosenza. La circostanza emerge dal decreto con cui il GIP ha disposto il carcere per i due presunti assassini, pakistani Ahmed Safer e Ali Raza. La lite sarebbe scoppiata la mattina dell'omicidio tra una delle vittime e Safer, e a raccontare l'episodio agli investigatori sarebbe stato un conoscente di Raza dopo averlo saputo da lui. Nel corso della lite Safer avrebbe subito un colpo allo zigomo, tanto che l'altro indagato ha chiamato la polizia.
9: Atletica, tre successi azzurri nella tappa italiana della Diamond League all'Olimpico di Roma. Andy Diaz vince per la terza volta in carriera il Golden Gala, trionfando nel salto triplo con 17,59. Trionfo anche per Fabbri nel peso e per Scioli nell'alto. Un buon Jacobs quinto nei 100 metri vinti dall'AIS. Una generosa Nadia Battocheletti in evidente difficoltà chiude solo tredicesima nei 5.000. Mi servirà da lezione, commenta a fine gara e dalle batoste che si impara.
10: Con questo è tutto, a più tardi.
6: GR News.
11: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani. Una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: Stai ascoltando Radio GR News.
8: Sono le 10 ed un minuto.
6: News.
9: Buongiorno dalla redazione.
10: La politica, primo sì al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite 50 anni dopo il referendum. La Camera ha approvato la legge delega, sì ai piccoli reattori, la fusione dal 2050. L'obiettivo è quello di riaccendere i reattori entro il 2034 e dentro l'anno il governo vuole approvare i decreti attuativi. Il testo, che porta la firma del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, non autorizza direttamente la costruzione delle centrali ma crea il contesto normativo. Lo scopo del nucleare sostenibile, così è stato battezzato, è quello di ridurre la dipendenza dall'estero e contribuire alla decarbonizzazione.
9: All'indomani della lettera aperta del presidente ucraino Zelensky al suo omologo russo Putin per incontrarsi faccia a faccia, la Camera americana ha approvato un provvedimento bipartisan per fornire nuovi aiuti fino a 8 miliardi di dollari all'Ucraina e imporre sanzioni sui settori dell'energia e delle finanze della Russia, in netto contrasto con l'approccio dell'amministrazione Trump al conflitto. La misura passa ora al Senato, dove il suo futuro è più incerto. Nella notte un attacco di droni russi sulla città di Kherson ha provocato la morte di un uomo di 75 anni, deceduto per le ferite riportate.
10: Xi Jinping, presidente della Repubblica Popolare Cinese, effettuerà una visita di Stato in Corea del Nord l'8 e 9 giugno su invito di Kim Jong-un, segretario generale del Partito dei Lavoratori della Corea. Sarà la prima visita dopo molti anni, l'ultima volta che il leader cinese si era recato a Pyongyang era il 2019. Il suo viaggio sarà l'ultima di una serie di iniziative intraprese dalla Cina per rafforzare gli stretti legami con il vicino dotato di armi nucleari, il cui leader Kim Jong-un si è avvicinato alla Russia negli ultimi anni, in particolare inviando truppe e armi convenzionali a sostegno della guerra contro l'Ucraina.
9: La cronaca archiviata a Firenze, le accuse a Marcello Dell'Utri, indagato nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Secondo il GIP mancano elementi concreti su contatti, rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi. Sesta archiviazione dopo 30 anni di indagini. Una storia che mostra un altro disastro giudiziario per Marina Berlusconi e conferma che la sconfitta del referendum è stata un'immensa occasione perduta. Spazzati via 30 anni di sospetti infamanti, dice la premier Meloni.
10: Il Colle intanto prende atto che la grazia a Nicole Minetti, la ex consigliera regionale di Forza Italia della Lombardia, va avanti. Nessuna revoca, il Presidente della Repubblica nelle sue decisioni non si fa influenzare, afferma una nota del Quirinale, e non c'è stata inconsueta segretezza.
9: Il tennis, Sara Errani e Andrea Vavassori confermano il titolo a Parigi nel doppio misto battendo in rimonta Dabrowski King col punteggio di 4-6-6-3-10-4 in 1 ora e 20 minuti. Una partita in crescendo dei due azzurri che vincono così il loro quarto slam nella specialità. Cresce intanto l'attesa per la storica semifinale di stasera tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Sarà il secondo derby di semifinale negli ultimi 20 anni a Roland Garros. L'unico precedente è stato il match giocato dagli spagnoli Rafa Nadal e David Ferrer nel 2012, match vinto dal maiorchino.
10: E con questo è tutto, a più tardi.
12: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
13: Donald Trump incassa la sconfitta al Congresso, che nei fatti diminuisce i suoi poteri sul conflitto contro l'Iran, definendola inutile e antipatriottica. La Camera dei Deputati degli Stati Uniti ha infatti approvato un testo che ordina il ritiro delle truppe dalla guerra contro l'Iran. Il provvedimento potrebbe avere uno scarso valore operativo in quanto Trump potrebbe scavalcare sul piano tecnico la decisione del Congresso, ma è un vero e proprio schiaffo politico perché la misura è passata grazie al voto di 4 repubblicani che si sono espressi insieme ai democratici. Voti del genere segnalano certamente una mancanza di risolutezza da parte dell'amministrazione di Trump, persino all'interno del suo stesso partito, nel proseguire la guerra. Ma 4 repubblicani hanno comunque votato a favore, permettendo alla risoluzione di passare con 215 voti contro 208 e infliggendo a Trump una delle più grandi sconfitte politiche e legislative della sua presidenza. Se la risoluzione venisse approvata anche al Senato, dove 50 senatori su 100 si sono dichiarati favorevoli, Trump sarebbe tenuto a ritirare le truppe dall'Iran oppure comunque a ottenere l'approvazione del Congresso per la guerra. La Casa Bianca, che ha fatto intendere di ritenere incostituzionale la legge in questione, potrebbe tentare di ignorare la risoluzione, ma il voto della Camera è stato un chiaro segnale di quanto i repubblicani si stanno spirando sempre più dalle posizioni di Trump, ritenendo la sua guerra politicamente dannosa. È stato un segnale che un numero ristretto, ma chiaramente significativo di loro, è meno disposto a concedere a Trump tempo per cercare di trovare una via d'uscita. Il risultato è che Trump si trova messo alle strette sul fronte interno, senza sbocchi negoziali a patti e ripetuti annunci di una soluzione diplomatica ai conflitti da lui voluti.
3: Meteo. Pressione atmosferica non troppo salda sull'Italia, ciò determinerà ancora alcuni episodi instabili in giornata. Al mattino residue precipitazioni localmente temporalesche sul nord-est, specie sul Triveneto orientale. Altrove avremo molte nubi, locali rovesci anche tra Toscana e nord delle Marche, più soleggiato al sud. Nel pomeriggio dinamicità temporalesca ancora accesa al nord e sui settori centrali adriatici, dove saranno maggiormente probabili dei locali rovesci. Meglio altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Sport.
9: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Chissà anch'io e l'Inter proseguiranno il loro rapporto vincente. Il tecnico campione d'Italia e il club nerazzurro hanno raggiunto l'intesa per il prolungamento dell'attuale contratto fino al 2028, con adeguamento dell'ingaggio a 4 milioni di euro a stagione. Mancano ancora le firme e l'annuncio ufficiale, che arriveranno comunque a breve. Chivu, che ha centrato il double scudetto Coppa Italia la prima stagione sulla panchina dell'Inter, era arrivato ieri in sede per finalizzare i propri termini del prolungamento e per impostare il mercato insieme alla società. Sara Errani e Andrea Vavassori confermano il titolo a Parigi nel doppio misto di tennis, battendo in rimonta Dabrowski King col punteggio di 4-6-6-3-10-4 in 1 ora e 20 minuti di gioco. Una partita in crescendo dei due azzurri, che vincono così il loro quarto slam nella specialità. Cresce intanto l'attesa per la storica semifinale di stasera tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Sarà il secondo derby di semifinale negli ultimi 20 anni a Roland Garros. L'unico precedente è stato il match giocato dagli spagnoli Rafa Nadal e David Ferrer nel 2012, match vinto dal maiorchino. Atletica. Il Golden Gala di Roma 2026 si chiude con una tripletta azzurra, 3 successi nel triplo Diaz, nell'alto Scioli e nel peso Fabbri. Nadia Battocletti, in evidente difficoltà e non al meglio, prova a non mollare nei 5.000, ma crolla in lacrime al traguardo. L'attesa sfida Lyles Jacobs si chiude con la vittoria dello statunitense al termine di una gara in cui l'azzurro chiude quinto ma sotto i 10 secondi. Sentiamo le sue parole.
14: Abbiamo fatto la maggior parte delle cose giuste, ho avuto ancora qualche passo non del tutto perfetto nella fase subito dopo l'accelerazione, che non mi ha permesso di trovare il mio ritmo subito, però che dire, 9,99 sicuramente dà tanta fiducia, so che stiamo lavorando bene, volevo fare qualcosa di meglio, però prendiamo sempre la parte positiva, non guardiamo il lato negativo e ora si punta alle prossime gare.
9: La Formula 1 continuerà a correre a Las Vegas fino al 2037 grazie a un nuovo rinnovo decennale. Come recita il comunicato ufficiale, il Gran Premio di Las Vegas è diventato sinonimo di ospitalità, intrattenimento ed esperienza per i fan di livello mondiale. In pista Max Verstappen ha conquistato la vittoria 2 volte, mentre George Russell si è aggiudicato il titolo nel 2024, lo stesso anno in cui l'evento ha visto ben 113 sorpassi e Verstappen ha conquistato il suo 4º titolo mondiale consecutivo di Formula 1. Il basket, con una prestazione maiuscola in un taliercio sold out, Venezia batte 89-85 la Virtus Bologna in gara 3 e torna in vantaggio nella serie di semifinale dei playoff di Serie A. Ora sul 2-1 è un passo dalla finale scudetto. La squadra lagunare avrà il primo match point in gara 4 sabato alle 20, sempre in casa, mentre l'Olidata sarà obbligata a vincere per forzare la decisiva gara 5 lunedì a Bologna. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
6: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
8: Sono le 10 e 11 minuti.
6: News.
15: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Parliamo di energia in apertura, giornata intensa, quella di ieri in Parlamento, nuovo passo concreto verso il ritorno del nucleare in Italia al servizio della redazione.
16: Salta il voucher energia da circa 100 euro destinato alle famiglie più fragili. La misura non è arrivata sul tavolo del Consiglio dei Ministri, rinviata anche la decisione sulla proroga del taglio delle accise sui carburanti. Arriva invece la prima via libera al ritorno dell'energia nucleare in Italia. La Camera ha approvato la legge delega con 155 voti favorevoli. Il testo passa ora al Senato. Il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, ha annunciato che i decreti attuativi potrebbero essere pronti entro l'anno.
15: Ascoltiamo in merito le parole del ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin.
1: È un momento importante perché l'avvio della procedura per riportare in Italia un quadro giuridico che ci permetta, a partire dal prossimo decennio, di produrre energia da fonte nucleare, che è una fonte pulita, una fonte decarbonizzata, che va ad integrare quello che è il percorso che abbiamo definito di avanzamento delle rinnovabili.
15: Berlusconi e Dell'Utri, archiviate le accuse per le stragi di mafia del 1993 al servizio.
17: Il giudice per le indagini preliminari di Firenze ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri nell'ambito dell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi mafiose del 1993. Secondo il GIP non emergono elementi concreti che dimostrino rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi. Si tratta della sesta archiviazione in oltre 30 anni di indagini. Marina Berlusconi ha definito la vicenda un nuovo disastro giudiziario e ribadito la necessità di una profonda riforma della giustizia italiana.
15: Dall'estero il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato in una nota ufficiale nuove sanzioni contro Cuba. In particolare il provvedimento colpisce i componenti della famiglia Castro e il presidente dell'isola Miguel Díaz Canel Bermudez. Piccolo incidente all'aeroporto di Francoforte. Il carrello di un Boeing 787 si è improvvisamente piegato. Ieri diversi dipendenti della compagnia aerea sono rimasti feriti, come confermato dalla stessa compagnia. L'incidente è avvenuto intorno alle 12.45 di ieri. L'aereo avrebbe dovuto volare verso Los Angeles. Si tratta di un velivolo del tipo 787-9 Dreamliner, un aereo a lungo raggio bimotore con una capacità da 200 a 440 passeggeri. Secondo le informazioni fornite, i passeggeri non erano ancora saliti a bordo. Maturità 2026, sono stati pubblicati i nomi dei commissari esterni per gli esami che cominceranno il prossimo giovedì 18 giugno con la prima prova scritta di italiano. Sul sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito sono disponibili le commissioni da ricercare nell'apposito motore di ricerca che è possibile consultare per nominativo oppure per istituto. Via libera definitivo intanto dell'Aula del Senato al DDL Valditara in materia di consenso informato in ambito scolastico. 78 i voti favorevoli, 38 quelli contrari. Il testo già approvato dalla Camera diventa legge. Lo sport e il tennis. Sara Errani, Andrea Vavassori, nuovo campioni alla Roland Garros. In finale la coppia azzurra del doppio misto ha domato ieri in rimonta al super tie break 4-6-6-3-10-4 in 1:19 di gioco la canadese Gabriella Dobrovolski e lo statunitense Evan King, confermandosi per il secondo anno consecutivo sul tetto di Parigi. Oggi per i colori azzurri in programma la semifinale del singolare maschile tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi e il doppio maschile con Simone Bolelli e Andrea Vavassori, opposti alla coppia formata dallo spagnolo Granollers e dall'argentino Zeballas. Abbiamo terminato, più tardi.
6: Meteo.
18: La pressione atmosferica resta piuttosto debole sull'Italia, favorendo ancora qualche episodio di instabilità nel corso della giornata. In mattinata potranno verificarsi residue precipitazioni anche temporalesche, soprattutto sul Triveneto orientale. Altrove prevarrà una nuvolosità diffusa ma senza piogge significative, mentre al sud il tempo sarà più soleggiato. Durante le ore pomeridiane l'attività temporalesca interesserà ancora localmente il nord e le regioni centrali adriatiche, mentre sul resto del paese le condizioni risulteranno decisamente migliori e soleggiate. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
6: Radio GR News. L'almanacco del giorno.
19: Oggi, venerdì 5 giugno, San Bonifacio, il sole sorge a Roma alle 5.32 e tramonta alle 20.40. A Milano sorge invece alle 5.35 e tramonta alle 21.07. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1224 l'imperatore Federico II di Svevia fonda l'Università di Napoli. Si tratta in assoluto della prima università laica in Europa di tipo statale. Nel 1662 Luigi XIV adotta come suo simbolo personale il sole. Da quel momento sarà chiamato anche il Re Sole. Nel 1944, in preparazione al D-Day, più di 1000 bombardieri britannici sganciano 5000 tonnellate di bombe sulle batterie di artiglieria tedesche della costa di Normandia. Nel 1947, il segretario di Stato degli Stati Uniti, George Marshall, propone l'aiuto economico per i paesi d'Europa noto appunto come Piano Marshall. Nel 1977 Apple lancia sul mercato Apple II, il primo personal computer accessibile a tutti, prodotto dalla società fondata da Steve Jobs e Steve Wozniak. Inizia così l'era dei PC facili da utilizzare anche per chi non possiede particolari nozioni di informatica. Nel 2004, negli Stati Uniti, viene trasmesso l'ultimo episodio di Friends, visto da oltre 50 milioni di telespettatori. Compie oggi 80 anni l'attrice Stefania Sandrelli, vincitrice di numerosi riconoscimenti cinematografici, tra i quali due David di Donatello, un Leone d'Oro alla carriera e due Nastri d'Argento. Nata a Viareggio, esordisce sul set a 15 anni con Divorzio all'italiana, accanto a Marcello Mastroianni e diretta da Pietro Germi. Lavorerà poi con numerosi altri grandi registi, tra cui Bertolucci, Monicelli, Scola e attori di calibro internazionale come Dustin Hoffman, Robert De Niro e Burt Lancaster. Tra i suoi film recenti e più importanti ricordiamo L'ultimo bacio di Gabriele Muccino nel 2001, Un giorno perfetto di Ferzan Özpetek nel 2008 e La prima cosa bella di Paolo Virzì nel 2010. Dal 2012 al 2015 è protagonista della fiction Rai Una grande famiglia. Nel 2024 interpreta Partenope adulta nell'omonimo film di Paolo Sorrentino. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
12: Economy News.
7: Buon venerdì 5 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche non da tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Sofaz, il fondo sovrano petrolifero dell'Azerbaigian, che ha già investito in Italia 3 miliardi di dollari, in un incontro con la stampa italiana che si è tenuto nella capitale Baku, ha reso noto di guardare al nostro paese come al mercato numero uno per le sue future operazioni finanziarie. Sofaz gestisce investimenti per 73,5 miliardi di dollari in 60 stati diversi e in Italia vanta appunto un'esposizione pari a 3 miliardi di dollari, corrispondenti a circa il 4% del portafoglio totale dei suoi investimenti, collocandoci così tra i primi 4 paesi verso i quali a livello mondiale sono indirizzati i suoi interessi economici. Il fondo detiene infatti partecipazioni importanti in Italo, in Ferrovie dello Stato italiane, in Azzurra Capital e ha recentemente acquisito il 49% di Infinity Global, attiva nel settore delle energie rinnovabili. Secondo il rapporto Il rischio climatico in Italia, dagli scenari alle proposte di intervento, realizzato da Deloitte, i danni diretti alle infrastrutture italiane causati dal cambiamento climatico potrebbero raggiungere i 5 miliardi di euro annui entro il 2050. In base all'intensità degli impatti economici potrebbe verificarsi una progressiva riduzione del PIL, compresa tra il 6 e l'11,6% entro il 2050. Lo studio analizza quindi l'influsso del rischio climatico sul contesto economico-finanziario italiano e il grado di maturità delle piccole e medie imprese nell'affrontarne le sfide. Ne emerge che solo il 14% di esse ha predisposto adeguate misure per garantire la continuità operativa in caso di eventi estremi e soltanto il 10% ha introdotto azioni di adattamento rivolte a infrastrutture e asset fisici. I danni diretti annui alle infrastrutture italiane causati dagli impatti del rischio climatico potrebbero dunque raggiungere circa 2 miliardi di euro entro il 2030 e, come si è detto, i 5 miliardi entro il 2050. Se poi si considerano anche le conseguenze indirette, come l'interruzione dei servizi e gli effetti sulle catene di fornitura, allora il costo complessivo stimato cresce fino a oscillare tra 11,5 e 18 miliardi all'anno al 2050. In particolare per il settore del turismo il rapporto prevede una contrazione della domanda fino all'8,9% in caso di un forte aumento della temperatura media, più 4 gradi, e perdite dirette per circa 52 miliardi. Nel corso di una conferenza stampa tenutasi a Bruxelles, la vicepresidente della Commissione europea, la romena Alexandra Mizzatu, ha dichiarato che a causa delle guerre in Medio Oriente, in Europa sono a rischio fino a 1,3 milioni di posti di lavoro, in particolare nell'industria ad alta intensità energetica. La vicepresidente ha pure sottolineato che l'aumento dei costi energetici avrà un impatto negativo soprattutto sulle famiglie europee a basso reddito, motivo per cui la Commissione UE raccomanda a tutti gli Stati membri di adottare misure mirate per sostenere i gruppi vulnerabili. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
12: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
8: Sono le 10 e 21 minuti.
12: News.
0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sembra aprirsi uno spiraglio di dialogo tra Mosca e Kiev. Zelensky scrive a Putin chiedendo di incontrarsi direttamente per risolvere la crisi in Ucraina. Venga a Mosca quando vuole, la replica del capo del Cremlino che rivendica: le truppe russe avanzano lungo tutto il fronte, ma siamo pronti a raggiungere una soluzione attraverso mezzi pacifici. Sentiamo Davide Camera.
20: Che sia o meno la svolta o l'ennesimo passaggio a vuoto lo si capirà solo nei prossimi giorni. Zelensky propone in una lettera aperta al Cremlino un incontro diretto con Vladimir Putin, che gli risponde che sia lui ad andare a Mosca quando vuole. La novità è appunto che il presidente ucraino si rivolge direttamente a quello russo, ma il resto appare un copione già scritto e ripetuto, con la replica russa indicando proprio Mosca come sede e rilanciando il tedesco Gerhard Schröder come negoziatore. Donald Trump si limita a dire che i due leader devono incontrarsi e fare certi compromessi. La lettera di Zelensky arriva comunque dopo i segnali di apertura dal forum economico di San Pietroburgo, il cui primo giorno è stato peraltro segnato dagli attacchi di Kiev. E la guerra continua, con notizie di attacchi reciproci e un allarme nucleare a Zaporizhzhia.
0: Ora in Medio Oriente, l'accordo di Washington tra Libano e Israele è una capitolazione, una sconfitta. Il leader di Hezbollah, Naim Qassem, motiva così il no dell'organizzazione sciita all'annuncio di una tregua condizionata tra Tel Aviv e Beirut, sostenuta dagli USA. La precondizione per un futuro accordo posta da Hezbollah è il ritiro completo di Israele da tutto il territorio libanese e il ritorno degli sfollati. E l'uccisione di un altro casco blu nel sud del Libano, stavolta di nazionalità serba, riaccende i fari sulla delicata missione dell'ONU, la più antica e strategica per gli equilibri medio orientali. Il servizio è di Alessandro Cisilin.
21: È passato quasi mezzo secolo, a inizio 1978, l'invasione del Libano lanciata da Israele al seguito di un attentato sul proprio territorio in cui 38 persone sarebbero state uccise da ribelli palestinesi provenienti dal territorio libanese. Le diplomazie riunite all'ONU reagirono con una rapidità oggi dimenticata. Un solo mese più tardi fu dispiegata una forza di interposizione nel sud del Libano. Il mandato fu aggiornato più volte e in particolare col riesplodere del conflitto nell'82 e nel 2006. A spingere 20 anni fa per il suo rinnovo e per un ruolo dell'Italia in posizione di comando della missione fu Massimo D'Alema, ministro degli esteri del secondo governo Prodi. Prevedeva e prevede ancora, con un mandato prorogato annualmente, compiti di monitoraggio, di protezione delle attività umanitarie e di sostegno delle forze regolari libanesi affinché l'area non sia utilizzata per il lancio di attività ostili. 7 i caschi blu uccisi in tale lasso, in un bilancio già pesantissimo per l'UNIFIL. Vi lavorano quasi 7.500 persone di decine di paesi di ogni continente e per un decimo sono italiani. Dal 78 in 334 hanno perso la vita, tra cui 7 connazionali.
0: La grazia a Nicole Minetti, lunga nota del Quirinale dopo le polemiche seguite all'inchiesta del Fatto Quotidiano. Il Presidente della Repubblica ha preso atto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, in base alle quali non si ravvisano motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza adottato, si legge nel comunicato del Colle, in cui si ringrazia anche il Ministero della Giustizia per aver provveduto a disporre nuovi accertamenti. Viene inoltre puntualizzato che il capo dello Stato concede abitualmente la grazia senza farsi influenzare da considerazioni estranee alle finalità umanitarie, specificando poi che non c'è stata alcuna inconsueta segretezza. E si riaccende lo scontro sulla giustizia dopo la decisione del GIP del Tribunale di Firenze, che ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Mancano elementi concreti sui rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi e quindi con Dell'Utri, suo stretto collaboratore, la motivazione della giudice. Tra le prime reazioni, quella di Marina Berlusconi. Accanirsi su una tesi insensata ha alimentato 30 anni di sospetti e campagne di delegittimazione. Inchiesta assurda che per la sesta volta finisce nel nulla, commenta la primogenita dell'ex premier, che parla di emergenza giustizia. Governo e maggioranza accelerano sul ritorno al nucleare, con 155 sì, 86 no e 8 astenuti. Via libera ieri della Camera alla legge delega sul nucleare sostenibile dei mini reattori. Il provvedimento passa ora al Senato con l'obiettivo di chiudere entro l'anno con i decreti attuativi. Si tratta di energia pulita e sicura, rivendica il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Pichetto Fratin. All'attacco le opposizioni: state facendo carta straccia della democrazia e della volontà popolare, l'affondo del leader di AVS Bonelli. Sentiamo.
1: È un momento importante perché l'avvio della procedura per riportare in Italia un quadro giuridico che ci permetta, a partire dal prossimo decennio, di produrre energia da fonte nucleare, che è una fonte pulita, una fonte decarbonizzata, che va ad integrare quello che è il percorso che abbiamo definito di avanzamento delle rinnovabili.
2: 55 milioni di italiani hanno detto no negli anni scorsi, nei decenni scorsi, con ben due distinti referendum. Ecco, voi state facendo carta straccia della democrazia, della volontà popolare.
0: Restano in carcere i due 31enni pakistani accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato per la strage dei 4 braccianti bruciati vivi all'interno di un minivan ad Amendolara, nel Cosentino. Il GIP del tribunale di Castrovillari ieri ha convalidato il fermo. Entrambi si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Hanno mantenuto una ferma e glaciale risoluzione criminosa per tutto il tempo necessario, scrive il GIP nell'ordinanza in cui si ricostruisce anche il possibile movente della strage. I 4 sarebbero stati uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. Sempre più azzurro il cielo sopra Parigi, Sara Errani e Andrea Vavassori calano il bis, conquistando per il secondo anno consecutivo il titolo di doppio misto del Roland Garros. E oggi grande attesa per un altro derby, quello tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, che lancerà comunque in finale un tennista italiano. Scenderanno in campo non prima delle 19. Nell'altra semifinale, dalle 14.30, di fronte il numero 3 del mondo Zverev e la sorpresa ceca Mensik. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
4: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
13: Donald Trump incassa la sconfitta al Congresso, che nei fatti diminuisce i suoi poteri sul conflitto contro l'Iran, definendola inutile e antipatriottica. La Camera dei Deputati degli Stati Uniti ha infatti approvato un testo che ordina il ritiro delle truppe dalla guerra contro l'Iran. Il provvedimento potrebbe avere uno scarso valore operativo, in quanto Trump potrebbe scavalcare sul piano tecnico la decisione del Congresso, ma è un vero e proprio schiaffo politico perché la misura è passata grazie al voto di 4 repubblicani che si sono espressi insieme ai democratici. Voti del genere segnalano certamente una mancanza di risolutezza da parte dell'amministrazione di Trump, persino all'interno del suo stesso partito, nel proseguire la guerra. Ma 4 repubblicani hanno comunque votato a favore, permettendo alla risoluzione di passare con 215 voti contro 208 e infliggendo a Trump una delle più grandi sconfitte politiche e legislative della sua presidenza. Se la risoluzione venisse approvata anche al Senato, dove 50 senatori su 100 si sono dichiarati favorevoli, Trump sarebbe tenuto a ritirare le truppe dall'Iran oppure comunque a ottenere l'approvazione del Congresso per la guerra. La Casa Bianca, che ha fatto intendere di ritenere incostituzionale la legge in questione, potrebbe tentare di ignorare la risoluzione, ma il voto della Camera è stato un chiaro segnale di quanto i repubblicani si stanno spirando sempre più dalle posizioni di Trump, ritenendo la sua guerra politicamente dannosa. È stato un segnale che un numero ristretto, ma chiaramente significativo di loro, è meno disposto a concedere a Trump tempo per cercare di trovare una via d'uscita. Il risultato è che Trump si trova messo alle strette sul fronte interno, senza sbocchi negoziali, a patti e ripetuti annunci di una soluzione diplomatica ai conflitti da lui voluti.
4: Meteo.
18: Pressione atmosferica non troppo salda sull'Italia, ciò determinerà ancora alcuni episodi instabili in giornata. Al mattino residue precipitazioni localmente temporalesche sul nord-est, specie sul Triveneto orientale. Altrove avremo molte nubi, locali rovesci anche tra Toscana e nord delle Marche, più soleggiato al sud. Nel pomeriggio dinamicità temporalesca ancora accesa al nord e sui settori centrali adriatici, dove saranno maggiormente probabili dei locali rovesci. Meglio altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: L'almanacco del giorno.
19: Oggi, venerdì 5 giugno, San Bonifacio, il sole sorge a Roma alle 5.32 e tramonta alle 20.40. A Milano sorge invece alle 5.35 e tramonta alle 21.07. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1224 l'imperatore Federico II di Svevia fonda l'Università di Napoli. Si tratta in assoluto della prima università laica in Europa di tipo statale. Nel 1662 Luigi XIV adotta come suo simbolo personale il sole. Da quel momento sarà chiamato anche il Re Sole. Nel 1944, in preparazione al D-Day, più di 1000 bombardieri britannici sganciano 5000 tonnellate di bombe sulle batterie di artiglieria tedesche della costa di Normandia. Nel 1947, il segretario di Stato degli Stati Uniti, George Marshall, propone l'aiuto economico per i paesi d'Europa noto appunto come Piano Marshall. Nel 1977 Apple lancia sul mercato Apple II, il primo personal computer accessibile a tutti, prodotto dalla società fondata da Steve Jobs e Steve Wozniak. Inizia così l'era dei PC facili da utilizzare anche per chi non possiede particolari nozioni di informatica. Nel 2004, negli Stati Uniti, viene trasmesso l'ultimo episodio di Friends, visto da oltre 50 milioni di telespettatori. Compie oggi 80 anni l'attrice Stefania Sandrelli, vincitrice di numerosi riconoscimenti cinematografici, tra i quali due David di Donatello, un Leone d'Oro alla carriera e due Nastri d'Argento. Nata a Viareggio, esordisce sul set a 15 anni con Divorzio all'italiana, accanto a Marcello Mastroianni e diretta da Pietro Germi. Lavorerà poi con numerosi altri grandi registi, tra cui Bertolucci, Monicelli, Scola e attori di calibro internazionale come Dustin Hoffman, Robert De Niro e Burt Lancaster. Tra i suoi film recenti e più importanti ricordiamo L'ultimo bacio di Gabriele Muccino nel 2001, Un giorno perfetto di Ferzan Özpetek nel 2008 e La prima cosa bella di Paolo Virzì nel 2010. Dal 2012 al 2015 è protagonista della fiction Rai Una grande famiglia. Nel 2024 interpreta Partenope adulta nell'omonimo film di Paolo Sorrentino. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
5: GR News.
11: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
22: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
11: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
22: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
23: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
24: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
25: Sono le 10 e 34 minuti.
24: News.
26: Buongiorno dalla redazione.
27: La politica, primo sì al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite 50 anni dopo il referendum. La Camera ha approvato la legge delega, sì ai piccoli reattori, la fusione dal 2050. L'obiettivo è quello di riaccendere i reattori entro il 2034 e entro l'anno il governo vuole approvare i decreti attuativi. Il testo che porta la firma del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin non autorizza direttamente la costruzione delle centrali ma crea il contesto normativo. Lo scopo del nucleare sostenibile, così è stato battezzato, è quello di ridurre la dipendenza dall'estero e contribuire alla decarbonizzazione.
26: All'indomani della lettera aperta del presidente ucraino Zelensky al suo omologo russo Putin per incontrarsi faccia a faccia, la Camera americana ha approvato un provvedimento bipartisan per fornire nuovi aiuti fino a 8 miliardi di dollari all'Ucraina e imporre sanzioni sui settori dell'energia e delle finanze della Russia, in netto contrasto con l'approccio dell'amministrazione Trump al conflitto. La misura passa ora al Senato, dove il suo futuro è più incerto. Nella notte un attacco di droni russi sulla città di Kherson ha provocato la morte di un uomo di 75 anni, deceduto per le ferite riportate.
27: Xi Jinping, presidente della Repubblica Popolare Cinese, effettuerà una visita di Stato in Corea del Nord l'8 e 9 giugno su invito di Kim Jong-un, segretario generale del Partito dei Lavoratori della Corea. Sarà la prima visita dopo molti anni. L'ultima volta che il leader cinese si era recato a Pyongyang era il 2019. Il suo viaggio sarà l'ultima di una serie di iniziative intraprese dalla Cina per rafforzare gli stretti legami con il vicino dotato di armi nucleari, il cui leader Kim Jong-un si è avvicinato alla Russia negli ultimi anni, in particolare inviando truppe e armi convenzionali a sostegno della guerra contro l'Ucraina.
26: La cronaca: archiviate a Firenze le accuse a Marcello Dell'Utri, indagato nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Secondo il GIP mancano elementi concreti su contatti, rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi. Sesta archiviazione dopo 30 anni di indagini. Una storia che mostra un altro disastro giudiziario per Marina Berlusconi e conferma che la sconfitta del referendum è stata un'immensa occasione perduta. Spazzati via 30 anni di sospetti infamanti, dice la premier Meloni.
27: Il Colle intanto prende atto che la Grazia Nicole Minetti, la ex consigliera regionale di Forza Italia della Lombardia, va avanti. Nessuna revoca, il Presidente della Repubblica nelle sue decisioni non si fa influenzare, afferma una nota del Quirinale, e non c'è stata inconsueta segretezza.
26: Il tennis: sarà Errani e Andrea Vavassori confermano il titolo a Parigi nel doppio misto battendo in rimonta Dabrowski King col punteggio di 4-6, 6-3, 10-4 in 1 ora e 20 minuti. Una partita in crescendo dei due azzurri che vincono così il loro quarto slam nella specialità. Cresce intanto l'attesa per la storica semifinale di stasera tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Sarà il secondo derby di semifinale negli ultimi 20 anni a Roland Garros. L'unico precedente è stato il match giocato dagli spagnoli Rafa Nadal e David Ferrer nel 2012, match vinto dal maiorchino.
27: E con questo è tutto, a più tardi.
24: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
13: Donald Trump incassa la sconfitta al Congresso, che nei fatti diminuisce i suoi poteri sul conflitto contro l'Iran, definendola inutile e antipatriottica. La Camera dei Deputati degli Stati Uniti ha infatti approvato un testo che ordina il ritiro delle truppe dalla guerra contro l'Iran. Il provvedimento potrebbe avere uno scarso valore operativo in quanto Trump potrebbe scavalcare sul piano tecnico la decisione del Congresso, ma è un vero e proprio schiaffo politico perché la misura è passata grazie al voto di 4 repubblicani che si sono espressi insieme ai democratici. Voti del genere segnalano certamente una mancanza di risolutezza da parte dell'amministrazione di Trump, persino all'interno del suo stesso partito, nel proseguire la guerra. Ma 4 repubblicani hanno comunque votato a favore, permettendo alla risoluzione di passare con 215 voti contro 208 e infliggendo a Trump una delle più grandi sconfitte politiche e legislative della sua presidenza. Se la risoluzione venisse approvata anche al Senato, dove 50 senatori su 100 si sono dichiarati favorevoli, Trump sarebbe tenuto a ritirare le truppe dall'Iran oppure comunque a ottenere l'approvazione del Congresso per la guerra. La Casa Bianca, che ha fatto intendere di ritenere incostituzionale la legge in questione, potrebbe tentare di ignorare la risoluzione, ma il voto della Camera è stato un chiaro segnale di quanto i repubblicani si stanno spirando sempre più dalle posizioni di Trump, ritenendo la sua guerra politicamente dannosa. È stato un segnale che un numero ristretto, ma chiaramente significativo di loro, è meno disposto a concedere a Trump tempo per cercare di trovare una via d'uscita. Il risultato è che Trump si trova messo alle strette sul fronte interno, senza sbocchi negoziali, a patti e ripetuti annunci di una soluzione diplomatica ai conflitti da lui voluti.
24: Meteo.
18: La pressione atmosferica resta piuttosto debole sull'Italia, favorendo ancora qualche episodio di instabilità nel corso della giornata. In mattinata potranno verificarsi residue precipitazioni anche temporalesche, soprattutto sul Triveneto orientale, altrove prevarrà una nuvolosità diffusa ma senza piogge significative, mentre al sud il tempo sarà più soleggiato. Durante le ore pomeridiane l'attività temporalesca interesserà ancora localmente il nord e le regioni centrali adriatiche, mentre sul resto del paese le condizioni risulteranno decisamente migliori e soleggiate. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Sport. Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il tennis. È il giorno delle semifinali a Roland Garros. In copertina il derby azzurro tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli. Il primo è reduce dal successo contro l'infortunato Berrettini, ritiratosi durante il match. Ascoltiamolo.
5: Sono veramente contento, però credo che non è arrivato per caso. C'è tanto lavoro dietro, sia di me stesso, anche mentale, nel cercare di stare tranquillo quando non potevo giocare o quando ho riniziato a giocare ma non riuscivo a esprimermi come volevo, e anche di tutto il mio team e delle persone che mi sono state vicine in quest'anno, 8 mesi.
3: Il secondo invece è battuto il canadese Oje Aliassime al termine di un'eccezionale rimonta.
9: Sono molto felice, però provo a stare calmo per riuscire poi a stare ancora nel torneo, no? Se io perdo le staffe inizio a accontentarmi, e questo non voglio che accada oggi. Cerco di stare il più calmo possibile per riuscire poi a rimanere focalizzato per questo torneo.
3: I due saranno in campo dalle 19, dalle 14 invece si sfideranno Jakub Mensik e Sasha Zverev nell'altra semifinale del torneo parigino. Dalle 12 è il turno di Bolelli e Vavassori nel doppio contro Granollers e Ceballos, spagnolo e argentino. In palio un posto in finale contro Elio Vara e Patten. Ieri lo stesso Vavassori, in coppia con Sara Errani, ha trionfato nel doppio misto per il secondo anno di fila. Voltiamo pagina calcio. A meno di una settimana dal mondiale, la FIFA lancia un nuovo sistema di ranking individuale dei giocatori, basato sui dati raccolti in tempo reale durante le partite. Tutti i giocatori di movimento riceveranno un punteggio da 0 a 10 nelle tre categorie di attacco, creatività e difesa, con i portieri valutati in base al possesso palla e alla fase difensiva.

0: contro il Belgio. Passando alla Serie A, alle 18.30 sarà svelato il nuovo calendario presso l'affascinante Teatro Regio di Parma. Rimane il criterio della simmetria, con un minimo di 8 giornate di distanza tra le gare d'andata e ritorno contro la stessa squadra. I derby dovranno essere calendarizzati in giornate diverse e non si giocheranno né alla prima né all'ultima giornata né nel turno infrasettimanale. Siamo alla Formula 1, attesa per il GP di Monaco. Dopo 4 successi di fila, Kimi Antonelli va a caccia della quinta sinfonia a bordo della sua Mercedes per allungare nel mondiale, così a Sky.
1: Non vedo l'ora di scendere in pista, mi sento molto più confidente rispetto all'anno scorso. Ovviamente ci sono tanti punti interrogativi che bisognerà comunque trovare risposta, perché sicuramente Ferrari andrà molto forte, anche McLaren andrà forte, quindi credo che sarà un weekend dove bisognerà dare tutto noi stessi, a livello ovviamente mio di pilota, ma anche come team. Bisognerà cercare di fare tutto nel miglior modo possibile.
0: Dalle 13.30 piloti in pista nelle FP1, domani le qualifiche alle 16, domenica alle 15 la gara. Basket, playoff, scudetto, Venezia batte la Virtus Bologna 89-85 e si porta sul 2-1 nella serie. Sabato il primo match point per la finale che manca ai lagunari da 7 anni. Stasera l'Olimpia Milano ospita Brescia in gara 4, scarpette rosse in vantaggio 2-1. In chiusura l'Atletica, tripletta azzurra al Golden Gala di Roma 2026. Andy Diaz trionfa nel salto triplo davanti ai giamaicani Scott e Ibert. Matteo Scioli festeggia nel salto in alto, mentre Leonardo Fabbri sale sul gradino più alto del podio nel getto del peso. Si piazza quinto Marcel Jacobs nei 100 metri, ma torna sotto i 10 secondi a 2 anni di distanza. È tutto dallo sport.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
3: Sono le 10 e 45 minuti.
2: News.
4: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Parliamo di energia in apertura, giornata intensa, quella di ieri in Parlamento, nuovo passo concreto verso il ritorno del nucleare in Italia. Il servizio della redazione.
5: Salta il voucher energia da circa 100 euro destinato alle famiglie più fragili. La misura non è arrivata sul tavolo del Consiglio dei Ministri, rinviata anche la decisione sulla proroga del taglio delle accise sui carburanti. Arriva invece la prima via libera al ritorno dell'energia nucleare in Italia. La Camera ha approvato la legge delega con 155 voti favorevoli. Il testo passa ora al Senato. Il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, ha annunciato che i decreti attuativi potrebbero essere pronti entro l'anno.
4: Ascoltiamo in merito le parole del ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin.
6: È un momento importante perché l'avvio della procedura per riportare in Italia un quadro giuridico che ci permetta, a partire dal prossimo decennio, di produrre energia da fonte nucleare, che è una fonte pulita, una fonte decarbonizzata, che va ad integrare quello che è il percorso che abbiamo definito di avanzamento delle rinnovabili.
4: Berlusconi e Dell'Utri, archiviate le accuse per le stragi di mafia del 1993, il servizio.
7: Il giudice per le indagini preliminari di Firenze ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri nell'ambito dell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi mafiose del 1993. Secondo il GIP non emergono elementi concreti che dimostrino rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi. Si tratta della sesta archiviazione in oltre 30 anni di indagini. Marina Berlusconi ha definito la vicenda un nuovo disastro giudiziario e ha ribadito la necessità di una profonda riforma della giustizia italiana.
4: Dall'estero, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato in una nota ufficiale nuove sanzioni contro Cuba. In particolare, il provvedimento colpisce i componenti della famiglia Castro e il presidente dell'isola Miguel Díaz Canel Bermudez. Piccolo incidente all'aeroporto di Francoforte. Il carrello di un Boeing 787 si è improvvisamente piegato. Ieri diversi dipendenti della compagnia aerea sono rimasti feriti, come confermato dalla stessa compagnia. L'incidente è avvenuto intorno alle 12.45 di ieri. L'aereo avrebbe dovuto volare verso Los Angeles. Si tratta di un velivolo del tipo 787-9 Dreamliner, un aereo a lungo raggio bimotore con una capacità da 200 a 440 passeggeri. Secondo le informazioni fornite, i passeggeri non erano ancora saliti a bordo. Maturità 2026, sono stati pubblicati i nomi dei commissari esterni per gli esami che cominceranno il prossimo giovedì 18 giugno con la prima prova scritta di italiano. Sul sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito sono disponibili le commissioni da da ricercare nell'apposito motore di ricerca che è possibile consultare per nominativo oppure per istituto. Via libera definitivo intanto dell'Aula del Senato al DDL Valditara in materia di consenso informato in ambito scolastico. 78 i voti favorevoli, 38 quelli contrari, il testo già approvato dalla Camera diventa legge. Lo sport e il tennis, Sara Errani.

0: Andrea Vavassori, nuovo campione alla Roland Garros. In finale la coppia azzurra del doppio misto ha domato ieri in rimonta al super tiebreak 4-6, 6-3, 10-4 in 1 ora e 19 minuti di gioco la canadese Gabriella Dobrowski e lo statunitense Evan King, confermandosi per il secondo anno consecutivo sul tetto di Parigi. Oggi per i colori azzurri in programma la semifinale del singolare maschile tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi e il doppio maschile con Simone Bolelli e Andrea Vavassori, opposti alla coppia formata dallo spagnolo Granollers e dall'argentino Zevallas. Abbiamo terminato, più tardi.
1: Meteo. Pressione atmosferica non troppo salda sull'Italia, ciò determinerà ancora alcuni episodi instabili in giornata. Al mattino residue precipitazioni localmente temporalesche sul nord-est, specie sul Triveneto orientale. Altrove avremo molte nubi, locali rovesci anche tra Toscana e nord delle Marche, più soleggiato al sud. Nel pomeriggio dinamicità temporalesca ancora accesa al nord e sui settori centrali adriatici, dove saranno maggiormente probabili dei locali rovesci. Meglio altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Sport.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Chissà, anch'io e l'Inter proseguiranno il loro rapporto vincente. Il tecnico campione d'Italia e il club nerazzurro hanno raggiunto l'intesa per il prolungamento dell'attuale contratto fino al 2028, con adeguamento dell'ingaggio a 4 milioni di euro a stagione. Mancano ancora le firme e l'annuncio ufficiale, che arriveranno comunque a breve. Chivu, che ha centrato il double scudetto Coppa Italia la prima stagione sulla panchina dell'Inter, era arrivato ieri in sede per finalizzare i propri termini del prolungamento e per impostare il mercato insieme alla società. Sara Errani e Andrea Vavassori confermano il titolo a Parigi nel doppio misto di tennis, battendo in rimonta Dabrowski King col punteggio di 4-6, 6-3, 10-4 in 1 ora e 20 minuti di gioco. Una partita in crescendo dei due azzurri, che vincono così il loro quarto slam nella specialità. Cresce intanto l'attesa per la storica semifinale di stasera tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Sarà il secondo derby di semifinale negli ultimi 20 anni a Roland Garros. L'unico precedente è stato il match giocato dagli spagnoli Rafa Nadal e David Ferrer nel 2012, match vinto dal maiorchino. Atletica. Il Golden Gala di Roma 2026 si chiude con una tripletta azzurra, 3 successi nel triplo Diaz, nell'alto Scioli e nel peso Fabbri. Nadia Battocletti, in evidente difficoltà e non al meglio, prova a non mollare nei 5.000, ma crolla in lacrime al traguardo. L'attesa sfida Lyles Jacobs si chiude con la vittoria dello statunitense al termine di una gara in cui l'azzurro chiude quinto, ma sotto i 10 secondi. Sentiamo le sue parole.
4: Abbiamo fatto la maggior parte delle cose giuste, ho avuto ancora qualche passo non del tutto perfetto nella fase subito dopo l'accelerazione, che non mi ha permesso di trovare il mio ritmo subito, però che dire, 9,99 sicuramente dà tanta fiducia, so che stiamo lavorando bene, volevo fare qualcosa di meglio, però prendiamo sempre la parte positiva, non guardiamo il lato negativo e ora si punta alle prossime gare.
3: La Formula 1 continuerà a correre a Las Vegas fino al 2037 grazie a un nuovo rinnovo decennale. Come recita il comunicato ufficiale, il Gran Premio di Las Vegas è diventato sinonimo di ospitalità, intrattenimento ed esperienza per i fan di livello mondiale. In pista Max Verstappen ha conquistato la vittoria 2 volte, mentre George Russell si è aggiudicato il titolo nel 2024, lo stesso anno in cui l'evento ha visto ben 113 sorpassi e Verstappen ha conquistato il suo 4º titolo mondiale consecutivo di Formula 1. Il basket, con una prestazione maiuscola in un taliercio sold out, Venezia batte 89-85 la Virtus Bologna in gara 3 e torna in vantaggio nella serie di semifinale dei playoff di Serie A. Ora sul 2-1 è un passo dalla finale scudetto. La squadra lagunare avrà il primo match point in gara 4 sabato alle 20, sempre in casa, mentre l'Olidata sarà obbligata a vincere per forzare la decisiva gara 5 lunedì a Bologna. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
2: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Economy News.
5: Buon venerdì 5 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Sofaz, il fondo sovrano petrolifero dell'Azerbaigian, che ha già investito in Italia 3 miliardi di dollari, in un incontro con la stampa italiana che si è tenuto nella capitale Baku, ha reso noto di guardare al nostro paese come al mercato numero uno per le sue future operazioni finanziarie. Sofaz gestisce investimenti per 73,5 miliardi di dollari in 60 stati diversi e in Italia vanta appunto un'esposizione pari a 3 miliardi di dollari, corrispondenti a circa il 4% del portafoglio totale dei suoi investimenti, collocandoci così tra i primi 4 paesi verso i quali a livello mondiale sono indirizzati i suoi interessi economici. Il fondo detiene infatti partecipazioni importanti in Italo, in Ferrovie dello Stato italiane, in Azzurra Capital e ha recentemente acquisito il 49% di Infinity Global, attiva nel settore delle energie rinnovabili. Secondo il rapporto Il rischio climatico in Italia, dagli scenari alle proposte di intervento, realizzato da Deloitte, i danni diretti alle infrastrutture italiane causati dal cambiamento climatico potrebbero raggiungere i 5 miliardi di euro annui entro il 2050. In base all'intensità degli impatti economici potrebbe verificarsi una progressiva riduzione del PIL, compresa tra il 6 e l'11,6% entro il 2050. Lo studio analizza quindi l'influsso del rischio climatico sul contesto economico finanziario italiano e il grado di maturità delle piccole e medie imprese nell'affrontarne le sfide. Ne emerge che solo il 14% di esse ha predisposto adeguate misure per garantire la continuità operativa in caso di eventi estremi e soltanto il 10% ha introdotto azioni di adattamento rivolte a infrastrutture e asset fisici. I danni diretti annui alle infrastrutture italiane causati dagli impatti del rischio climatico potrebbero dunque raggiungere circa 2 miliardi di euro entro il 2030 e, come si è detto, i 5 miliardi entro il 2050. Se poi si considerano anche le conseguenze indirette, come l'interruzione dei servizi e gli effetti sulle catene di fornitura, allora il costo complessivo stimato cresce fino a oscillare tra 11,5 e 18 miliardi all'anno al 2050. In particolare per il settore del turismo il rapporto prevede una contrazione della domanda fino all'8,9% in caso di un forte aumento della temperatura media, più 4 gradi, e perdite dirette per circa 52 miliardi. Nel corso di una conferenza stampa tenutasi a Bruxelles, la vicepresidente della Commissione europea, la romena Alexandra Mizzatu, ha dichiarato che a causa delle guerre in Medio Oriente, in Europa sono a rischio fino a 1,3 milioni di posti di lavoro, in particolare nell'industria ad alta intensità energetica. La vicepresidente ha pure sottolineato che l'aumento dei costi energetici avrà un impatto negativo soprattutto sulle famiglie europee a basso reddito, motivo per cui la Commissione UE raccomanda a tutti gli Stati membri di adottare misure mirate per sostenere i gruppi vulnerabili. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
7: Sono le 10 e 56 minuti.
6: News.
8: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sembra aprirsi uno spiraglio di dialogo tra Mosca e Kiev. Zelensky scrive a Putin chiedendo di incontrarsi direttamente per risolvere la crisi in Ucraina. Venga a Mosca quando vuole, la replica del capo del Cremlino che rivendica: le truppe russe avanzano lungo tutto il fronte, ma siamo pronti a raggiungere una soluzione attraverso mezzi pacifici. Sentiamo Davide Camera.
9: Che sia o meno la svolta o l'ennesimo passaggio a vuoto lo si capirà solo nei prossimi giorni. Zelensky propone in una lettera aperta al Cremlino un incontro diretto con Vladimir Putin, che gli risponde che sia lui ad andare a Mosca quando vuole. La novità è appunto che il presidente ucraino si rivolge direttamente a quello russo, ma il resto appare un copione già scritto e ripetuto, con la replica russa indicando proprio Mosca come sede e rilanciando il tedesco Gerhard Schröder come negoziatore. Donald Trump si limita a dire che i due leader devono incontrarsi e fare certi compromessi. La lettera di Zelensky arriva comunque dopo i segnali di apertura dal forum economico di San Pietroburgo, il cui primo giorno è stato peraltro segnato dagli attacchi di Kiev. E la guerra continua, con notizie di attacchi reciproci e un allarme nucleare a Zaporizhzhia.
8: Ora in Medio Oriente l'accordo di Washington tra Libano e Israele è una capitolazione, una sconfitta. Il leader di Hezbollah, Naim Qassem, motiva così il no dell'organizzazione sciita all'annuncio di una tregua condizionata tra Tel Aviv e Beirut, sostenuta dagli USA. La precondizione per un futuro accordo posta da Hezbollah è il ritiro completo di Israele da tutto il territorio libanese e il ritorno degli sfollati. E l'uccisione di un altro casco blu nel sud del Libano, stavolta di nazionalità serba, riaccende i fari sulla delicata missione dell'ONU, la più antica e strategica per gli equilibri medio orientali. Il servizio è di Alessandro Cisilin.
10: È passato quasi mezzo secolo, a inizio 1978, l'invasione del Libano lanciata da Israele al seguito di un attentato sul proprio territorio in cui 38 persone sarebbero state uccise da ribelli palestinesi provenienti dal territorio libanese. Le diplomazie riunite all'ONU reagirono con una rapidità oggi dimenticata. Un solo mese più tardi fu dispiegata una forza di interposizione nel sud del Libano. Il mandato fu aggiornato più volte e in particolare col riesplodere del conflitto nell'82 e nel 2006. A spingere 20 anni fa per il suo rinnovo e per un ruolo dell'Italia in posizione di comando della missione fu Massimo D'Alema, ministro degli esteri del secondo governo Prodi. Prevedeva e prevede ancora, con un mandato prorogato annualmente, compiti di monitoraggio, di protezione delle attività umanitarie e di sostegno delle forze regolari libanesi affinché l'area non sia utilizzata per il lancio di attività ostili. 7 i caschi blu uccisi in tale lasso, in un bilancio già pesantissimo per l'UNIFIL. Vi lavorano quasi 7.500 persone di decine di paesi di ogni continente e per un decimo sono italiani. Dal 78 in 334 hanno perso la vita, tra cui 7 connazionali.
8: La grazia a Nicole Minetti, lunga nota del Quirinale dopo le polemiche seguite all'inchiesta del Fatto Quotidiano. Il Presidente della Repubblica ha preso atto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, in base alle quali non si ravvisano motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza adottato, si legge nel comunicato del Colle, in cui si ringrazia anche il Ministero della Giustizia per aver provveduto a disporre nuovi accertamenti. Viene inoltre puntualizzato che il Capo dello Stato concede abitualmente la grazia senza farsi influenzare da considerazioni estranee alle finalità umanitarie, specificando poi che non c'è stata alcuna inconsueta segretezza. E si riaccende lo scontro sulla giustizia dopo la decisione del GIP del Tribunale di Firenze, che ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Mancano elementi concreti sui rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi, e quindi con Dell'Utri, suo stretto collaboratore, e la motivazione della giudice. Tra le prime reazioni, quella di Marina Berlusconi. Accanirsi su una tesi insensata ha alimentato 30 anni di sospetti e campagne di delegittimazione. Inchiesta assurda che per la sesta volta finisce nel nulla, commenta la primogenita dell'ex premier, che parla di emergenza giustizia. Governo e maggioranza accelerano sul ritorno al nucleare, con 155 sì, 86 no e 8 astenuti, via libera ieri della Camera alla legge delega sul nucleare sostenibile dei mini reattori. Il provvedimento passa ora al Senato con l'obiettivo di chiudere entro l'anno con i decreti attuativi. Si tratta di energia pulita e sicura, rivendica il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Pichetto Fratin. All'attacco le opposizioni: state facendo carta straccia della democrazia e della volontà popolare, l'affondo del leader di AVS Bonelli. Sentiamo.
11: È un momento importante perché l'avvio della procedura per riportare in Italia un quadro giuridico che ci permetta, a partire dal prossimo decennio, di produrre energia da fonte nucleare, che è una fonte pulita, una fonte decarbonizzata, che va ad integrare quello che è il percorso che abbiamo definito di avanzamento delle rinnovabili.
12: 55 milioni di italiani hanno detto no negli anni scorsi, nei decenni scorsi, con ben 2 distinti referendum. Ecco, voi state facendo carta straccia della democrazia, della volontà popolare.
8: Restano in carcere i 2 trentunenni pakistani accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato per la strage dei 4 braccianti bruciati vivi all'interno di un minivan ad Amendolara, nel Cosentino. Il GIP del Tribunale di Castrovillari ieri ha convalidato il fermo. Entrambi si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Hanno mantenuto una ferma e glaciale risoluzione criminosa per tutto il tempo necessario, scrive il GIP nell'ordinanza, in cui si ricostruisce anche il possibile movente della strage. I 4 sarebbero stati uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. Sempre più azzurro il cielo sopra Parigi, Sara Errani e Andrea Vavassori calano il bis, conquistando per il secondo anno consecutivo il titolo di doppio misto del Roland Garros. E oggi grande attesa per un altro derby, quello tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, che lancerà comunque in finale un tennista italiano. Scenderanno in campo non prima delle 19. 19. Nell'altra semifinale, dalle 14.30, di fronte il numero 3 del mondo Zverev e la sorpresa ceca Mensik. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
6: GR News.
13: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani. Una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 11:03.
6: News.
3: Buongiorno dalla redazione.
14: Dopo la lettera aperta del presidente ucraino Zelensky al suo omologo russo Putin per incontrarsi faccia a faccia, la Camera americana ha approvato un provvedimento bipartisan per fornire nuovi aiuti, fino a 8 miliardi di dollari all'Ucraina e a imporre sanzioni sui settori dell'energia e delle finanze della Russia, in netto contrasto con l'approccio dell'amministrazione Trump al conflitto. La misura passa ora al Senato, dove il suo futuro è più incerto. Intanto, nella notte, un attacco russo su un'azienda alimentare nella regione di Kiev ha provocato 3 morti e un altro su Kherson ha provocato l'uccisione di un uomo.
3: Il presidente cinese Xi Jinping effettuerà una visita di Stato in Corea del Nord l'8 e 9 giugno su invito di Kim Jong-un, segretario generale del Partito dei Lavoratori della Corea. Sarà la prima visita dopo anni. L'ultima volta che il leader cinese si era recato a Pyongyang era il 2019. Il suo viaggio sarà l'ultima di una serie di iniziative intraprese dalla Cina per rafforzare gli stretti legami col vicino, dotato di armi nucleari, il cui leader Kim Jong-un si è avvicinato alla Russia negli ultimi anni, in particolare inviando truppe e armi convenzionali a sostegno della sua guerra contro l'Ucraina.
14: E nelle ultime ore Israele e la milizia sciita libanese Hezbollah si sono scambiati attacchi, nonostante il cessate il fuoco negoziato durante un ciclo nuovo di dialoghi tra il paese ebraico e il Libano questa settimana a Washington. Aerei da guerra israeliani hanno attaccato la zona dell'ospedale Jabal Amel nel sud del Libano con oltre 4 missili. Contemporaneamente è stato segnalato un bombardamento contro la città di Deir Hamas. Il Ministero della Salute palestinese ha affermato che un 18enne è stato ucciso dal fuoco delle forze di difesa israeliane nel villaggio di Beit In e che il suo corpo è custodito in Israele. Intanto Trump minaccia: gli Stati Uniti non hanno bisogno di alcun accordo per ottenere l'uranio arricchito iraniano, potremmo ottenerlo subito.
3: La politica: primo sì al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite 50 anni dopo il referendum. La Camera ha approvato la legge delega sia ai piccoli reattori, la fusione dal 2050. L'obiettivo è quello di riaccendere i reattori entro il 2034 e entro l'anno il governo vuole approvare i decreti attuativi. Il testo, che porta la firma del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Fratin, non autorizza direttamente la costruzione delle centrali, ma crea il contesto normativo. Lo scopo del nucleare sostenibile, così è stato battezzato, è quello di ridurre la dipendenza dall'estero e contribuire alla decarbonizzazione.
14: E siamo alla cronaca. Tragico incidente nel Bresciano. A Iseo, due sorelle di 14 e 23 anni hanno perso la vita in seguito a uno scontro frontale tra due auto lungo la strada provinciale 510. Una delle due vetture coinvolte si è ribaltata, finendo contro il guardrail, rimanendo inclinata senza più una parte del cofano. Le vittime, residenti in Valtellina, sono morte sul colpo. Nell'altra vettura coinvolta nell'incidente viaggiava un uomo rimasto ferito e trasportato in ospedale.
3: L'economia in chiusura. Il PIL italiano è atteso in crescita dello 0,7% sia nel 2026 che nel 2027, dopo essere aumentato dello 0,5% nel 2025. È la stima dell'Istat contenuta nelle prospettive per l'economia italiana. L'aumento del PIL verrebbe sostenuto interamente dalla domanda interna. Questo perché la domanda estera, condizionata in negativo dagli effetti del conflitto in Medio Oriente e dall'aumento dei prezzi energetici, fornirebbe un contributo negativo nel 2026 e nullo nel 2027.
14: E con questo è tutto, a più tardi.
6: Meteo.
1: La pressione atmosferica resta piuttosto debole sull'Italia, favorendo ancora qualche episodio di instabilità nel corso della giornata. In mattinata potranno verificarsi residue precipitazioni anche temporalesche, soprattutto sul Triveneto orientale, altrove prevarrà una nuvolosità diffusa ma senza piogge significative, mentre al sud il tempo sarà più soleggiato. Durante le ore pomeridiane l'attività temporalesca interesserà ancora localmente il nord e le regioni centrali adriatiche, mentre sul resto del paese le condizioni risulteranno decisamente migliori e soleggiate. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
15: Sport. Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il tennis. È il giorno delle semifinali a Roland Garros. In copertina il derby azzurro tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli. Il primo è reduce dal successo contro l'infortunato Berrettini, ritiratosi durante il match. Ascoltiamolo.
16: Sono veramente contento, però credo che non è arrivato per caso. C'è tanto lavoro dietro, sia di me stesso, anche mentale, nel cercare di stare tranquillo quando non potevo giocare, quando ho riniziato a giocare ma non riuscivo a esprimermi come volevo, e anche di tutto il mio team e delle persone che mi sono state vicine in quest'anno, 8 mesi.
15: Il secondo invece è battuto il canadese Ogé Aliassime al termine di un'eccezionale rimonta.
17: Sono molto felice, però provo a stare calmo per riuscire poi a stare ancora nel torneo, no? Se io perdo le staffe inizio a accontentarmi, e questo non voglio che accada oggi. Cerco di stare il più calmo possibile per riuscire poi a rimanere focalizzato per questo torneo.
15: I due saranno in campo dalle 19, dalle 14 invece si sfideranno Jakub Mensik e Sasha Zverev nell'altra semifinale del torneo parigino. Dalle 12 è il turno di Bolelli e Vavassori nel doppio contro Granollers e Ceballos, spagnolo e argentino. In palio un posto in finale contro Elio Vara e Patten. Ieri lo stesso Vavassori, in coppia con Sara Errani, ha trionfato nel doppio misto per il secondo anno di fila. Voltiamo pagina, calcio. A meno di una settimana dal mondiale, la FIFA lancia un nuovo sistema di ranking individuale dei giocatori, basato sui dati raccolti in tempo reale durante le partite. Tutti i giocatori di movimento riceveranno un punteggio da 0 a 10 nelle tre categorie di attacco, creatività e difesa, con i portieri valutati in base al possesso palla e alla fase difensiva. Dopo la prima giornata verrà stilata una speciale classifica, aggiornata dopo ogni gara, che mostrerà i 100 migliori giocatori in ogni categoria. Negli Stati Uniti, Messico e Canada non ci sarà ovviamente la nazionale italiana. Gli azzurri sono reduci dal successo di misura contro il Lussemburgo e sfideranno la Grecia domenica. Intanto l'under 17 del CT Franceschini batte la Spagna ai rigori e raggiunge la finale degli europei. Domenica la sfida per il titolo contro il Belgio. Passando alla Serie A, alle 18:30 sarà svelato il nuovo calendario presso l'affascinante Teatro Regio di Parma. Rimane il criterio della simmetria, con un minimo di 8 giornate di distanza tra le gare d'andata e ritorno contro la stessa squadra. I derby dovranno essere calendarizzati in giornate diverse, non si giocheranno né alla prima né all'ultima giornata né nel turno infrasettimanale. Siamo alla Formula 1, attesa per il GP di Monaco. Dopo 4 successi di fila, Kimi Antonelli va a caccia della quinta sinfonia a bordo della sua Mercedes per allungare nel mondiale, così a Sky.
18: Non vedo l'ora di scendere in pista, mi sento molto più confidente rispetto all'anno scorso. Ovviamente ci sono tanti punti interrogativi che bisognerà comunque trovare risposta, perché sicuramente Ferrari andrà molto forte, anche McLaren andrà forte, quindi credo che sarà un weekend dove bisognerà dare tutto noi stessi, a livello ovviamente mio di pilota ma anche come team. Bisognerà cercare di fare tutto nel miglior modo possibile.
15: Dalle 13:30 piloti in pista nelle FP1, domani le qualifiche alle 16, domenica alle 15 la gara. Basket, playoff scudetto, Venezia batte la Virtus Bologna 89-85 e si porta sul 2-1 nella serie. Sabato il primo match point per la finale che manca ai lagunari da 7 anni. Stasera l'Olimpia Milano ospita Brescia in gara 4, scarpette rosse in vantaggio 2-1. In chiusura l'atletica, tripletta azzurra al Golden Gala di Roma 2026, Andy Diaz trionfa nel salto triplo davanti ai giamaicani Scott e Ibert. Matteo Scioli festeggia nel salto in alto, mentre Leonardo Fabbri sale sul gradino più alto del podio nel getto del peso. Si piazza quinto Marcel Jacobs nei 100 metri, ma torna sotto i 10 secondi a 2 anni di distanza. È tutto dallo sport.
6: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
7: Sono le 11:11.
6: News.
0: Buona giornata dalla redazione. Un drone navale è stato individuato questa mattina nel porto di Costanza sulla costa romena del Mar Nero, provocando l'immediata evacuazione dell'area da parte delle autorità. Pochi minuti dopo il ritrovamento, una forte esplosione è stata avvertita nella zona portuale. Il Ministero della Difesa, confermando l'esplosione, afferma che non ci sono feriti. Il presidente cinese Xi Jinping effettuerà una visita di Stato in Corea del Nord dall'8 al 9 giugno su invito di Kim Jong-un, segretario generale del Partito dei Lavoratori della Corea. Sarà la prima visita dopo anni. L'ultima volta che il leader cinese si era recato a Pyongyang era il 2019. Il suo viaggio sarà l'ultima di una serie di iniziative intraprese dalla Cina per rafforzare gli stretti legami con il vicino dotato di armi nucleari, il cui leader Kim Jong-un si è avvicinato alla Russia negli ultimi anni, in particolare inviando truppe e armi convenzionali a sostegno della sua guerra contro l'Ucraina. L'annuncio è stato dato da entrambi i paesi oggi, il giorno dopo che la Corea del Nord ha presentato un nuovo impianto per la produzione di combustibile nucleare. Secondo gli esperti, la presentazione dell'impianto implica che Kim sia desideroso di consolidare lo status del suo paese come potenza nucleare in vista della visita di Xi. Piccolo incidente ieri all'aeroporto di Francoforte, feriti alcuni addetti, il servizio della redazione.
19: Il carrello anteriore di un Boeing 787 Dreamliner della Lufthansa si è improvvisamente retratto mentre l'aereo era fermo in posizione di parcheggio. A bordo si trovavano membri dell'equipaggio e personale di terra. Diversi dipendenti sono rimasti feriti e hanno ricevuto assistenza medica. Nessun passeggero era ancora salito sull'aereo che avrebbe dovuto partire per Los Angeles. Le immagini mostrano danni significativi al velivolo e sono in corso accertamenti per chiarire le cause dell'incidente.
0: Ultima pagina: entro il 2030 l'intelligenza artificiale consumerà l'acqua necessaria a 1,3 miliardi di persone, l'intera popolazione dell'Africa subsahariana e ben 945 terawattora di elettricità, il triplo di quella usata dalle 650 milioni di persone che vivono tra Pakistan, Bangladesh e Nigeria messe insieme. A dirlo è il rapporto dell'ONU sul costo ambientale del consumo energetico dell'intelligenza artificiale, impronta di carbonio, acqua e suolo, che sottolinea come l'intera filiera dell'intelligenza artificiale, dalla costruzione dei data center al suo uso normale fino ai rifiuti elettronici, richieda una guida. Incidente mortale ieri a Iseo, in provincia di Brescia. Due sorelle di 14 e 23 anni hanno perso la vita a seguito di uno scontro frontale tra due auto lungo la strada provinciale 510. Una delle due vetture coinvolte si è semi ribaltata finendo contro il guardrail e rimanendo inclinata senza più una parte del cofano. Le vittime, residenti in Valtellina, sono morte sul colpo. Nell'altra vettura coinvolta nell'incidente viaggiava un uomo rimasto ferito e trasportato all'ospedale civile di Brescia. Sei misure cautelari confermate, due annullate dal Tribunale del Riesame di Napoli nell'ambito del procedimento giudiziario del cosiddetto sistema Sorrento sulle presunte irregolarità nell'assegnazione degli appalti al comune di Sorrento. Lo scorso 13 maggio il Tribunale di Torre Annunziata emise complessivamente 9 misure cautelari, 7 arresti e 2 provvedimenti meno afflittivi per i reati di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, turbata libertà degli incanti e turbata libertà di scelta del contraente. Lo sport, spettacolo ed emozioni al Golden Gala di Roma. Protagonista assoluto Noah Lyles, l'oro olimpico di Parigi 2024, ha vinto i 100 metri con il tempo di 9,88, lasciando dietro tutti i suoi avversari, Marcel Jacobs compreso. C'è comunque una buona notizia per l'azzurro, che torna a correre sotto i 10 secondi. Il 9,99 registrato all'olimpico migliora il suo esordio stagionale di qualche settimana fa a Savona, quando corse in 10,01 con vento a favore. Per questo a fine gara la soddisfazione a metà, ferma a quota 3 i successi azzurri della serata. 17 gli azzurri in gara oltre a Jacobs, tra loro anche big come Andy Diaz e Nadia Battocletti. Ai due eroi di Parigi 2024 però riesce solo in parte quanto fatto vedere ormai due anni fa al Saint-Denis a Roma. Esulta solo Andy, diventando il primo triplista italiano a vincere per 3 volte di fila il Golden Gala. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, a più tardi.
6: Meteo.
1: Pressione atmosferica non troppo salda sull'Italia, ciò determinerà ancora alcuni episodi instabili in giornata. Al mattino residue precipitazioni localmente temporalesche sul nord-est, specie sul Triveneto orientale. Altrove avremo molte nubi, locali rovesci anche tra Toscana e nord delle Marche, più soleggiato al sud. Nel pomeriggio dinamicità temporalesca ancora accesa al nord e sui settori centrali adriatici, dove saranno maggiormente probabili dei locali rovesci. Meglio altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Sport.
15: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il tennis. È il giorno delle semifinali a Roland Garros. In copertina il derby azzurro tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli. Il primo è reduce dal successo contro l'infortunato Berrettini, ritiratosi durante il match. Ascoltiamolo.
16: Sono veramente contento, però credo che non è arrivato per caso. C'è tanto lavoro dietro, sia di me stesso, anche mentale, nel cercare di stare tranquillo quando non potevo giocare o quando ho riniziato a giocare ma non riuscivo a esprimermi come volevo, e anche di tutto il mio team e delle persone che mi sono state vicine in quest'anno, 8 mesi.
15: Il secondo invece è battuto il canadese Ogier Aliassime al termine di un'eccezionale rimonta.
17: Sono molto felice, però provo a stare calmo per riuscire poi a stare ancora nel torneo, no? Se io perdo le staffe inizio a accontentarmi, e questo non voglio che accada oggi. Cerco di stare il più calmo possibile per riuscire poi a rimanere focalizzato per questo torneo.
15: I due saranno in campo dalle 19, dalle 14 invece si sfideranno Jakub Mensik e Sasha Zverev nell'altra semifinale del torneo parigino. Dalle 12 è il turno di Bolelli e Vavassori nel doppio contro Granollers e Ceballos, spagnolo e argentino. In palio un posto in finale contro Elio Vara e Patten. Ieri lo stesso Vavassori, in coppia con Sara Errani, ha trionfato nel doppio misto per il secondo anno di fila. Voltiamo pagina, calcio. A meno di una settimana dal mondiale, la FIFA lancia un nuovo sistema di ranking individuale dei giocatori, basato sui dati raccolti in tempo reale durante le partite. Tutti i giocatori di movimento riceveranno un punteggio da 0 a 10 nelle tre categorie di attacco, creatività e difesa, con i portieri valutati in base al possesso palla e alla fase difensiva. Dopo la prima giornata verrà stilata una speciale classifica, aggiornata dopo ogni gara, che mostrerà i 100 migliori giocatori in ogni categoria. Negli Stati Uniti, Messico e Canada non ci sarà ovviamente la nazionale italiana. Gli azzurri sono reduci dal successo di misura contro il Lussemburgo e sfideranno la Grecia domenica. Intanto l'under 17 del CT Franceschini batte la Spagna ai rigori e raggiunge la finale degli europei. Domenica la sfida per il titolo contro il Belgio. Passando alla Serie A, alle 18:30 sarà svelato il nuovo calendario presso l'affascinante Teatro Regio di Parma. Rimane il criterio della simmetria, con un minimo di 8 giornate di distanza tra le gare d'andata e ritorno contro la stessa squadra. I derby dovranno essere calendarizzati in giornate di diverse, non si giocheranno né alla prima né all'ultima giornata né nel turno infrasettimanale. Siamo alla Formula 1, attesa per il GP di Monaco. Dopo 4 successi di fila, Kimi Antonelli va a caccia della quinta sinfonia a bordo della sua Mercedes per allungare nel mondiale, così a Sky.
18: Non vedo l'ora di scendere in pista, mi sento molto più confidente rispetto all'anno scorso. Ovviamente ci sono tanti punti interrogativi che bisognerà comunque trovare risposta, perché sicuramente Ferrari andrà molto forte, anche McLaren andrà forte, quindi credo che sarà un weekend dove bisognerà dare tutto noi stessi, a livello ovviamente mio di pilota ma anche come team. Bisognerà cercare di fare tutto nel miglior modo possibile.
15: Dalle 13:30 piloti in pista nelle FP1, domani le qualifiche alle 16, domenica alle 15 la gara. Basket, playoff scudetto, Venezia batte la Virtus Bologna 89-85 e si porta sul 2-1 nella serie. Sabato il primo match point per la finale che manca ai Lagunari da 7 anni. Stasera l'Olimpia Milano ospita Brescia in gara 4, scarpette rosse in vantaggio 2-1. In chiusura l'Atletica, tripletta azzurra al Golden Gala di Roma 2026. Andy Diaz trionfa nel salto triplo davanti ai giamaicani Scott e Ibert. Matteo Scioli festeggia nel salto in alto, mentre Leonardo Fabbri sale sul gradino più alto del podio nel getto del peso. Si piazza quinto Marcel Jacobs nei 100 metri, ma torna sotto i 10 secondi a 2 anni di distanza. È tutto dallo sport.
2: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
6: Economy News.
5: Buon venerdì 5 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Sofaz, il fondo sovrano petrolifero dell'Azerbaigian, che ha già investito in Italia 3 miliardi di dollari, in un incontro con la stampa italiana che si è tenuto nella capitale Baku, ha reso noto di guardare al nostro paese come al mercato numero uno per le sue future operazioni finanziarie. Sofaz gestisce investimenti per 73,5 miliardi di dollari in 60 stati diversi e in Italia vanta appunto un'esposizione pari a 3 miliardi di dollari, corrispondenti a circa il 4% del portafoglio totale dei suoi investimenti, collocandoci così tra i primi 4 paesi verso i quali a livello mondiale sono indirizzati i suoi interessi economici. Il fondo detiene infatti partecipazioni importanti in Italo, in Ferrovie dello Stato italiane, in Azzurra Capital e ha recentemente acquisito il 49% di Infinity Global, attiva nel settore delle energie rinnovabili. Secondo il rapporto Il rischio climatico in Italia, dagli scenari alle proposte di intervento, realizzato da Deloitte, i danni diretti alle infrastrutture italiane causati dal cambiamento climatico potrebbero raggiungere i 5 miliardi di euro annui entro il 2050. In base all'intensità degli impatti economici potrebbe verificarsi una progressiva riduzione del PIL, compresa tra il 6 e l'11,6% entro il 2050. Lo studio analizza quindi l'influsso del rischio climatico sul contesto economico finanziario italiano e il grado di maturità delle piccole e medie imprese nell'affrontarne le sfide. Ne emerge che solo il 14% di esse ha predisposto adeguate misure per garantire la continuità operativa in caso di eventi estremi e soltanto il 10% ha introdotto azioni di adattamento rivolte a infrastrutture e asset fisici. I danni diretti annui alle infrastrutture italiane causati dagli impatti del rischio climatico potrebbero dunque raggiungere circa 2 miliardi di euro entro il 2030 e, come si è detto, i 5 miliardi entro il 2050. Se poi si considerano anche le conseguenze indirette, come l'interruzione dei servizi e gli effetti sulle catene di fornitura, allora il costo complessivo stimato cresce fino a oscillare tra 11,5 e 18 miliardi all'anno al 2050. In particolare per il settore del turismo il rapporto prevede una contrazione della domanda fino all'8,9% in caso di un forte aumento della temperatura media, più 4 gradi, e perdite dirette per circa 52 miliardi. Nel corso di una conferenza stampa tenutasi a Bruxelles, la vicepresidente della Commissione europea, la romena Alexandra Mizzatu, ha dichiarato che a causa delle guerre in Medio Oriente, in Europa sono a rischio fino a 1,3 milioni di posti di lavoro, in particolare nell'industria ad alta intensità energetica. La vicepresidente ha pure sottolineato che l'aumento dei costi energetici avrà un impatto negativo soprattutto sulle famiglie europee a basso reddito, motivo per cui la Commissione UE raccomanda a tutti gli Stati membri di adottare misure mirate per sostenere i gruppi vulnerabili. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
7: Sono le 11 e 24 minuti.
6: News.
3: Buongiorno dalla redazione.
14: Dopo la lettera aperta del presidente ucraino Zelensky al suo omologo russo Putin per incontrarsi faccia a faccia, la Camera americana ha approvato un provvedimento bipartisan per fornire nuovi aiuti, fino a 8 miliardi di dollari all'Ucraina e a imporre sanzioni sui settori dell'energia e delle finanze della Russia, in netto contrasto con l'approccio dell'amministrazione Trump al conflitto. La misura passa ora al Senato, dove il suo futuro è più incerto. Intanto, nella notte, un attacco russo su un'azienda alimentare nella regione di Kiev ha provocato 3 morti e un altro su Kherson ha provocato l'uccisione di un uomo.
3: Il presidente cinese Xi Jinping effettuerà una visita di Stato in Corea del Nord l'8 e 9 giugno su invito di Kim Jong-un, segretario generale del Partito dei Lavoratori della Corea. Sarà la prima visita dopo anni. L'ultima volta che il leader cinese si era recato a Pyongyang era il 2019. Il suo viaggio sarà l'ultima di una serie di iniziative intraprese dalla Cina per rafforzare gli stretti legami col vicino, dotato di armi nucleari, il cui leader Kim Jong-un si è avvicinato alla Russia negli ultimi anni, in particolare inviando truppe e armi convenzionali a sostegno della sua guerra contro l'Ucraina.
14: E nelle ultime ore Israele e la milizia sciita libanese Hezbollah si sono scambiati attacchi. attacchi, nonostante il cessate il fuoco negoziato durante un ciclo nuovo di dialoghi tra il paese ebraico e il Libano, questa settimana a Washington. Aerei da guerra israeliani hanno attaccato la zona dell'ospedale Jabal Amel nel sud del Libano con oltre 4 missili. Contemporaneamente è stato segnalato un bombardamento contro la città di Deir Hamas. Il Ministero della Salute palestinese ha affermato che un 18enne è stato ucciso dal fuoco delle forze di difesa israeliane nel villaggio di Beit In e che il suo corpo è custodito in Israele. Intanto Trump minaccia: gli Stati Uniti non hanno bisogno di alcun accordo per ottenere l'uranio arricchito iraniano, potremmo ottenerlo subito.
3: La politica: primo sì al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite 50 anni dopo il referendum. La Camera ha approvato la legge delega sia ai piccoli reattori, la fusione dal 2050. L'obiettivo è quello di riaccendere i reattori entro il 2034 e entro l'anno il governo vuole approvare i decreti attuativi. Il testo, che porta la firma del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Frattin, non autorizza direttamente la costruzione delle centrali, ma crea il contesto normativo. Lo scopo del nucleare sostenibile, così è stato battezzato, è quello di ridurre la dipendenza dall'estero e contribuire alla decarbonizzazione.
14: E siamo alla cronaca. Tragico incidente nel Bresciano. A Iseo, due sorelle di 14 e 23 anni hanno perso la vita in seguito a uno scontro frontale tra due auto lungo la strada provinciale 510. Una delle due vetture coinvolte si è ribaltata, finendo contro il guardrail, rimanendo inclinata senza più una parte del cofano. Le vittime, residenti in Valtellina, sono morte sul colpo. Nell'altra vettura coinvolta nell'incidente viaggiava un uomo rimasto ferito e trasportato in ospedale.
3: L'economia in chiusura: il PIL italiano è atteso in crescita dello 0,7% sia nel 2026 che nel 2027, dopo essere aumentato dello 0,5% nel 2025. È la stima dell'Istat contenuta nelle prospettive per l'economia italiana. L'aumento del PIL verrebbe sostenuto interamente dalla domanda interna. Questo perché la domanda estera, condizionata in negativo dagli effetti del conflitto in Medio Oriente e dall'aumento dei prezzi energetici, fornirebbe un contributo negativo nel 2026 e nullo nel 2027.
14: E con questo è tutto, a più tardi.
6: Meteo.
1: La pressione atmosferica resta piuttosto debole sull'Italia, favorendo ancora qualche episodio di instabilità nel corso della giornata. In mattinata potranno verificarsi residue precipitazioni anche temporalesche, soprattutto sul Triveneto orientale. Altrove prevarrà una nuvolosità diffusa, ma senza piogge significative, mentre al sud il tempo sarà più soleggiato. Durante le ore pomeridiane l'attività temporalesca interesserà ancora localmente il nord e le regioni centrali adriatiche, mentre sul resto del paese le condizioni risulteranno decisamente migliori e soleggiate. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
6: Sport.
15: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il tennis. È il giorno delle semifinali a Roland Garros. In copertina il derby azzurro tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli. Il primo è reduce dal successo contro l'infortunato Berrettini, ritiratosi durante il match. Ascoltiamolo.
16: Sono veramente contento, però credo che non è arrivato per caso. C'è tanto lavoro dietro, sia di me stesso, anche mentale, nel cercare di stare tranquillo quando non potevo giocare o quando ho riniziato a giocare ma non riuscivo a esprimermi come volevo, e anche di tutto il mio team e delle persone che mi sono state vicine in quest'anno, 8 mesi.
15: Il secondo invece è battuto il canadese Ogier Aliassime al termine di un'eccezionale rimonta.
17: Sono molto felice, però provo a stare calmo per riuscire poi a stare ancora nel torneo, no? Se io perdo le staffe inizio a accontentarmi, e questo non voglio che accada oggi. Cerco di stare il più calmo possibile per riuscire poi a rimanere focalizzato per questo torneo.
15: I due saranno in campo dalle 19, dalle 14 invece si sfideranno Jakub Mensik e Sasha Zverev nell'altra semifinale del torneo parigino. Dalle 12 è il turno di Bolelli e Vavassori nel doppio contro Granollers e Ceballos, spagnolo e argentino. In palio un posto in finale contro Elio Vara e Patten. Ieri lo stesso Vavassori, in coppia con Sara Errani, ha trionfato nel doppio misto per il secondo anno di fila. Voltiamo pagina, calcio. A meno di una settimana dal mondiale, la FIFA lancia un nuovo sistema di ranking individuale dei giocatori, basato sui dati raccolti in tempo reale durante le partite. Tutti i giocatori di movimento riceveranno un punteggio da 0 a 10 nelle tre categorie di attacco, creatività e difesa, con i portieri valutati in base al possesso palla e alla fase difensiva. Dopo la prima giornata verrà stilata una speciale classifica, aggiornata dopo ogni gara, che mostrerà i 100 migliori giocatori in ogni categoria. Negli Stati Uniti, Messico e Canada non ci sarà ovviamente per la nazionale italiana. Gli azzurri sono reduci dal successo di misura contro il Lussemburgo e sfideranno la Grecia domenica. Intanto l'under 17 del CT Franceschini batte la Spagna ai rigori e raggiunge la finale degli europei. Domenica la sfida per il titolo contro il Belgio. Passando alla Serie A, alle 18:30 sarà svelato il nuovo calendario presso l'affascinante Teatro Regio di Parma. Rimane il criterio della simmetria, con un minimo di 8 giornate di distanza tra le gare d'andata e ritorno contro la stessa squadra. I derby dovranno essere calendarizzati in giornate diverse e non si giocheranno né alla prima né all'ultima giornata né nel turno infrasettimanale. Siamo alla Formula 1, attesa per il GP di Monaco. Dopo 4 successi di fila, Kimi Antonelli va a caccia della quinta sinfonia a bordo della sua Mercedes per allungare nel mondiale, così a Sky.
18: Non vedo l'ora di scendere in pista, mi sento molto più confidente rispetto all'anno scorso. Ovviamente ci sono tanti punti interrogativi che bisognerà comunque trovare risposta, perché sicuramente Ferrari andrà molto forte, anche McLaren andrà forte, quindi credo che sarà un weekend dove bisognerà dare tutto noi stessi, a livello ovviamente mio di pilota ma anche come team. Bisognerà cercare di fare tutto nel miglior modo possibile.
15: Dalle 13:30 piloti in pista nelle FP1, domani le qualifiche alle 16, domenica alle 15 la gara. Basket, playoff scudetto, Venezia batte la Virtus Bologna 89-85 e si porta sul 2-1 nella serie. Sabato il primo match point per la finale che manca ai lagunari da 7 anni. Stasera l'Olimpia Milano ospita Brescia in gara 4, scarpette rosse in vantaggio 2-1. In chiusura l'atletica, tripletta azzurra al Golden Gala di Roma 2026. Andy Diaz trionfa nel salto triplo davanti ai giamaicani Scott e Ibert. Matteo Scioli festeggia nel salto in alto, mentre Leonardo Fabbri sale sul gradino più alto del podio nel getto del peso. Si piazza quinto Marcel Jacobs nei 100 metri, ma torna sotto i 10 secondi a 2 anni di distanza. È tutto dallo sport.
20: News.
21: Buona giornata dalla redazione. Un drone navale è stato individuato questa mattina nel porto di Costanza sulla costa romena del Mar Nero, provocando l'immediata evacuazione dell'area da parte delle autorità. Pochi minuti dopo il ritrovamento, una forte esplosione è stata avvertita nella zona portuale. Il Ministero della Difesa, confermando l'esplosione, afferma che non ci sono feriti. Il presidente cinese Xi Jinping effettuerà una visita di Stato in Corea del Nord dall'8 al 9 giugno su invito di Kim Jong-un, segretario generale del Partito dei Lavoratori della Corea. Sarà la prima visita dopo anni. L'ultima volta che il leader cinese si era recato a Pyongyang era il 2019. Il suo viaggio sarà l'ultima di una serie di iniziative intraprese dalla Cina per rafforzare gli stretti legami con il vicino dotato di armi nucleari, il cui leader Kim Jong-un si è avvicinato alla Russia negli ultimi anni, in particolare inviando truppe e armi convenzionali a sostegno della sua guerra contro l'Ucraina. L'annuncio è stato dato da entrambi i paesi oggi, il giorno dopo che la Corea del Nord ha presentato un nuovo impianto per la produzione di combustibile nucleare. Secondo gli esperti, la presentazione dell'impianto implica che Kim sia desideroso di consolidare lo status del suo paese come potenza nucleare in vista della visita di Xi. Piccolo incidente ieri all'aeroporto di Francoforte, feriti alcuni addetti. Il servizio della redazione.
22: Il carrello anteriore di un Boeing 787 Dreamliner della Lufthansa si è improvvisamente ritratto mentre l'aereo era fermo in posizione di parcheggio. A bordo si trovavano membri dell'equipaggio e personale di terra. Diversi dipendenti sono rimasti feriti e hanno ricevuto assistenza medica. Nessun passeggero era ancora salito sull'aereo che avrebbe dovuto partire per Los Angeles. Le immagini mostrano danni significativi al velivolo e sono in corso accertamenti per chiarire le cause dell'incidente.
21: Ultima pagina. Entro il 2030 l'intelligenza artificiale consumerà l'acqua necessaria a 1,3 miliardi di persone e l'intera popolazione dell'Africa subsahariana, e ben 945 terawattora di elettricità, il triplo di quella usata dalle 650 milioni di persone che vivono tra Pakistan, Bangladesh e Nigeria messe insieme. A dirlo il rapporto dell'ONU sul costo ambientale del consumo energetico dell'intelligenza artificiale, impronta di carbonio, acqua e suolo, che sottolinea come l'intera filiera dell'intelligenza artificiale, dalla costruzione dei data center al suo uso normale fino ai rifiuti elettronici, richieda una guida. Incidente mortale ieri a Iseo, in provincia di Brescia. Due sorelle di 14 e 23 anni hanno perso la vita a seguito di uno scontro frontale tra due auto lungo la strada provinciale 510. Una delle due vetture coinvolte si è semiribaltata finendo contro il guardrail e rimanendo inclinata senza più una parte del cofano. Le vittime, residenti in Valtellina, sono morte sul colpo. Nell'altra vettura coinvolta nell'incidente viaggiava un uomo rimasto ferito e trasportato all'ospedale civile di Brescia. Sei misure cautelari confermate, due annullate dal Tribunale del Riesame di Napoli nell'ambito del procedimento giudiziario del cosiddetto sistema Sorrento sulle presunte irregolarità nell'assegnazione degli appalti al Comune di Sorrento. Lo scorso 13 maggio il Tribunale di Torre Annunziata emise complessivamente 9 misure cautelari, 7 arresti e 2 provvedimenti meno afflittivi per i reati di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, turbata libertà degli incanti e turbata libertà di scelta del contraente. Lo sport, spettacolo ed emozioni al Golden Gala di Roma. Protagonista assoluto Noah Lyles, l'oro olimpico di Parigi 2024, ha vinto i 100 metri con il tempo di 9,88, lasciando dietro tutti i suoi avversari, Marcel Jacobs compreso. C'è comunque una buona notizia per l'azzurro, che torna a correre sotto i 10 secondi. Il 9,99 registrato all'olimpico migliora il suo esordio stagionale di qualche settimana fa a Savona, quando corse in 10,01 con vento a favore. Per questo a fine gara la soddisfazione a metà, ferma a quota 3 i successi azzurri della serata. 17 gli azzurri in gara oltre a Jacobs, tra loro anche big come Andy Diaz e Nadia Battocletti. Ai due eroi di Parigi 2024 però riesce solo in parte quanto fatto vedere ormai 2 anni fa al Saint-Denis a Roma. Esulta solo Andy, diventando il primo triplista italiano a vincere per 3 volte di fila il Golden Gala. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, a più tardi.
4: GR News.
9: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
20: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
20: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
23: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
24: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
25: Sono le 11 e 37 minuti.
24: News.
3: Buongiorno dalla redazione.
25: Dopo la lettera aperta del presidente ucraino Zelensky al suo omologo russo Putin per incontrarsi faccia a faccia, la Camera americana ha approvato un provvedimento bipartisan per fornire nuovi aiuti, fino a 8 miliardi di dollari all'Ucraina e a imporre sanzioni sui settori dell'energia e delle finanze della Russia, in netto contrasto con l'approccio dell'amministrazione Trump al conflitto. La misura passa ora al Senato, dove il suo futuro è più incerto. Intanto, nella notte, un attacco russo su un'azienda alimentare nella regione di Kiev ha provocato 3 morti e un altro su Kherson ha provocato l'uccisione di un uomo.
3: Il presidente cinese Xi Jinping effettuerà una visita di Stato in Corea del Nord l'8 e 9 giugno su invito di Kim Jong-un, segretario generale del Partito dei Lavoratori della Corea. Sarà la prima visita dopo anni. L'ultima volta che il leader cinese si era recato a Pyongyang era il 2019. Il suo viaggio sarà l'ultima di una serie di iniziative intraprese dalla Cina per rafforzare gli stretti legami col vicino, dotato di armi nucleari, il cui leader Kim Jong-un si è avvicinato alla Russia negli ultimi anni, in particolare inviando truppe e armi convenzionali a sostegno della sua guerra contro l'Ucraina.
25: E nelle ultime ore Israele e la milizia sciita libanese Hezbollah si sono scambiati attacchi, nonostante il cessate il fuoco negoziato durante un ciclo nuovo di dialoghi tra il paese ebraico e il Libano questa settimana a Washington. Aerei da guerra israeliani hanno attaccato la zona dell'ospedale Jabal Amel nel sud del Libano con oltre 4 missili. Contemporaneamente è stato segnalato un bombardamento contro la città di Deir Hamas. Il Ministero della Salute palestinese ha affermato che un 18enne è stato ucciso dal fuoco delle forze di difesa israeliane nel villaggio di Beitin e che il suo corpo è custodito in Israele. Intanto Trump minaccia: gli Stati Uniti non hanno bisogno di alcun accordo per ottenere l'uranio arricchito iraniano, potremmo ottenerlo subito.
3: La politica: primo sì al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite 50 anni dopo il referendum. La Camera ha approvato la legge delega sia ai piccoli reattori, la fusione dal 2050. L'obiettivo è quello di riaccendere i reattori entro il 2034 e entro l'anno il governo vuole approvare i decreti attuativi. Il testo, che porta la firma del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Fratin, non autorizza direttamente la costruzione delle centrali, ma crea il contesto normativo. Lo scopo del nucleare sostenibile, così è stato battezzato, è quello di ridurre la dipendenza dall'estero e contribuire alla decarbonizzazione.
25: Siamo alla cronaca. Tragico incidente nel Bresciano. A Iseo, due sorelle di 14 e 23 anni hanno perso la vita in seguito a uno scontro frontale tra due auto lungo la strada provinciale 510. Una delle due vetture coinvolte si è ribaltata, finendo contro il guardrail e rimanendo inclinata senza più una parte del cofano. Le vittime, residenti in Valtellina, sono morte sul colpo. Nell'altra vettura coinvolta nell'incidente viaggiava un uomo rimasto ferito e trasportato in ospedale.
3: L'economia in chiusura. Il PIL italiano è atteso in crescita dello 0,7% sino al 2026 che nel 2027, dopo essere aumentato dello 0,5% nel 2025. È la stima dell'Istat contenuta nelle prospettive per l'economia italiana. L'aumento del PIL verrebbe sostenuto interamente dalla domanda interna. Questo perché la domanda estera, condizionata in negativo dagli effetti del conflitto in Medio Oriente e dall'aumento dei prezzi energetici, fornirebbe un contributo negativo nel 2026 e nullo nel 2027.
25: E con questo è tutto, a più tardi.
24: Meteo.
1: Pressione atmosferica non troppo salda sull'Italia, ciò determinerà ancora alcuni episodi instabili in giornata. Al mattino residue precipitazioni localmente temporalesche sul nord-est, specie sul Triveneto orientale. Altrove avremo molte nubi, locali rovesci anche tra Toscana e nord delle Marche, più soleggiato al sud. Nel pomeriggio dinamicità temporalesca ancora accesa al nord e sui settori centrali adriatici, dove saranno maggiormente probabili dei locali rovesci. Meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
24: News.
15: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il tennis. È il giorno delle semifinali a Roland Garros. In copertina il derby azzurro tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli. Il primo è reduce dal successo contro l'infortunato Berrettini, ritiratosi durante il match. Ascoltiamolo.
16: Sono veramente contento, però credo che non è arrivato per caso. C'è tanto lavoro dietro, sia di me stesso, anche mentale.
15: Il secondo invece è battuto il canadese Ogier Aliassim al termine di un'eccezionale rimonta.
17: Sono molto felice, però provo a stare calmo per riuscire poi a stare ancora nel torneo, no? Se io perdo le staffe inizio a contentarmi e questo non voglio che accada oggi.
15: I due saranno in campo dalle 19, dalle 14 invece si sfideranno Jakub Mensik e Sasha Zverev nell'altra semifinale del torneo parigino. Dalle 12 è il turno di Bolelli e Vavassori nel doppio contro Granoyers e Ceballos, in palio un posto in finale contro Elio Vara e Patten. Voltiamo pagina, calcio. A meno di una settimana dal mondiale, la FIFA lancia un nuovo sistema di ranking individuale dei giocatori, basato sui dati raccolti in tempo reale durante le partite. Negli Stati Uniti, Messico e Canada non ci sarà ovviamente la nazionale italiana. Gli azzurri sono reduci da

0: attesa per il GP di Monaco. Dopo 4 successi di fila, Kimi Antonelli va a caccia della quinta sinfonia a bordo della sua Mercedes per allungare nel mondiale, così a Sky.
1: Sicuramente Ferrari andrà molto forte, anche McLaren andrà forte, quindi credo che sarà un weekend dove bisognerà dare tutto noi stessi, a livello ovviamente mio di pilota, ma anche come team. Bisognerà cercare di fare tutto nel miglior modo possibile.
0: Dalle 13.30 piloti in pista nelle FP1, domani le qualifiche alle 16, domenica alle 15 la gara. Basket, playoff, scudetto, Venezia batte la Virtus Bologna 89-85 e si porta sul 2-1 nella serie. Sabato il primo match point per la finale che manca ai lagunari da 7 anni. Stasera l'Olimpia Milano ospita Brescia in gara 4, scarpette rosse in vantaggio 2-1. In chiusura l'atletica, tripletta azzurra al Golden Gala di Roma 2026, Andy Diaz trionfa nel salto triplo davanti ai giamaicani Scott e Ibert. Matteo Scioli festeggia nel salto in alto, mentre Leonardo Fabbri sale sul gradino più alto del podio nel getto del peso. È tutto dallo sport.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
3: Sono le 11 e 45 minuti.
2: News.
4: Buona giornata dalla redazione. Un drone navale è stato individuato questa mattina nel porto di Costanza sulla costa romena del Mar Nero, provocando l'immediata evacuazione dell'area da parte delle autorità. Pochi minuti dopo il ritrovamento, una forte esplosione è stata avvertita nella zona portuale. Il Ministero della Difesa, confermando l'esplosione, afferma che non ci sono feriti. Il presidente cinese Xi Jinping effettuerà una visita di Stato in Corea del Nord dall'8 al 9 giugno su invito di Kim Jong-un, segretario generale del Partito dei Lavoratori della Corea. Sarà la prima visita dopo anni. L'ultima volta che il leader cinese si era recato a Pyongyang era il 2019. Il suo viaggio sarà l'ultima di una serie di iniziative intraprese dalla Cina per rafforzare gli stretti legami con il vicino dotato di armi nucleari, il cui leader Kim Jong-un si è avvicinato alla Russia negli ultimi anni, in particolare inviando truppe e armi convenzionali a sostegno della sua guerra contro l'Ucraina. L'annuncio è stato dato da entrambi i paesi oggi, il giorno dopo che la Corea del Nord ha presentato un nuovo impianto per la produzione di combustibile nucleare. Secondo gli esperti, la presentazione dell'impianto implica che Kim sia desideroso di consolidare lo status del suo paese come potenza nucleare in vista della visita di Xi. Piccolo incidente ieri all'aeroporto di Francoforte, feriti alcuni addetti, il servizio della redazione.
5: Il carrello anteriore di un Boeing 787 Dreamliner della Lufthansa si è improvvisamente retratto mentre l'aereo era fermo in posizione di parcheggio. A bordo si trovavano membri dell'equipaggio e personale di terra. Diversi dipendenti sono rimasti feriti e hanno ricevuto assistenza medica. Nessun passeggero era ancora salito sull'aereo che avrebbe dovuto partire per Los Angeles. Le immagini mostrano danni significativi al velivolo e sono in corso accertamenti per chiarire le cause dell'incidente.
4: Ultima pagina: entro il 2030 l'intelligenza artificiale consumerà l'acqua necessaria a 1,3 miliardi di persone, l'intera popolazione dell'Africa subsahariana e ben 945 terawattora di elettricità, il triplo di quella usata dalle 650 milioni di persone che vivono tra Pakistan, Bangladesh e Nigeria messe insieme. A dirlo il rapporto dell'ONU sul costo ambientale del consumo energetico dell'intelligenza artificiale, impronta di carbonio, acqua e suolo, che sottolinea come l'intera filiera dell'intelligenza artificiale, dalla costruzione dei data center al suo uso normale fino ai rifiuti elettronici, richieda una guida. Incidente mortale ieri a Iseo, in provincia di Brescia. Due sorelle di 14 e 23 anni hanno perso la vita a seguito di uno scontro frontale tra due auto lungo la strada provinciale 510. Una delle due vetture coinvolte si è semi ribaltata finendo contro il guardrail, rimanendo inclinata senza più una parte del cofano. Le vittime, residenti in Valtellina, sono morte sul colpo. Nell'altra vettura coinvolta nell'incidente viaggiava un uomo rimasto ferito e trasportato all'ospedale civile di Brescia. 6 misure cautelari confermate, 2 annullate dal Tribunale del Riesame di Napoli nell'ambito del procedimento giudiziario del cosiddetto sistema Sorrento sulle presunte irregolarità nell'assegnazione degli appalti al Comune di Sorrento. Lo scorso 13 maggio il Tribunale di Torre Annunziata emise complessivamente 9 misure cautelari, 7 arresti e 2 provvedimenti meno afflittivi per i reati di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, turbata libertà degli incanti e turbata libertà di scelta del contraente. Lo sport, spettacolo ed emozioni al Golden Gala di Roma, protagonista protagonista assoluto Noah Lyles, l'oro olimpico di Parigi 2024, ha vinto i 100 metri con il tempo di 9,88, lasciando dietro tutti i suoi avversari, Marcel Jacobs compreso.

0: C'è comunque una buona notizia per l'Azzurro che torna a correre sotto i 10 secondi. Il 9,99 registrato all'Olimpico migliora il suo esordio stagionale di qualche settimana fa a Savona, quando corse in 10,01 con vento a favore. Per questo a fine gara la soddisfazione a metà, ferma a quota 3 i successi azzurri della serata. 17 gli azzurri in gara, oltre a Jacobs, tra loro anche big come Andy Diaz e Nadia Battocletti. Ai due eroi di Parigi 2024 però riesce solo in parte quanto fatto vedere ormai due anni fa al Saint-Denis a Roma. Esulta solo Andy, diventando il primo triplista italiano a vincere per tre volte di fila il Golden Gala. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, a più tardi.
1: Meteo. La pressione atmosferica resta piuttosto debole sull'Italia, favorendo ancora qualche episodio di instabilità nel corso della giornata. In mattinata potranno verificarsi residue precipitazioni anche temporalesche, soprattutto sul Triveneto orientale, altrove prevarrà una nuvolosità diffusa ma senza piogge significative, mentre al sud il tempo sarà più soleggiato. Durante le ore pomeridiane l'attività temporalesca interesserà ancora localmente il nord e le regioni centrali adriatiche, mentre sul resto del paese le condizioni risulteranno decisamente migliori e soleggiate. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Sport. Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il tennis. È il giorno delle semifinali a Roland Garros. In copertina il derby azzurro tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli. Il primo è reduce dal successo contro l'infortunato Berrettini, ritiratosi durante il match. Ascoltiamolo.
3: Sono veramente contento, però credo che non è arrivato per caso. C'è tanto lavoro dietro, sia di me stesso, anche mentale, nel cercare di stare tranquillo quando non potevo giocare, quando ho riniziato a giocare ma non riuscivo a esprimermi come volevo, e anche di tutto il mio team e delle persone che mi sono state vicine in quest'anno, 8 mesi.
2: Il secondo invece è battuto il canadese Ogé Aliassime al termine di un'eccezionale rimonta.
4: Sono molto felice, però provo a stare calmo per riuscire poi a stare ancora nel torneo, no? Se io perdo le staffe inizio a contentarmi e questo non voglio che accada oggi. Cerco di stare il più calmo possibile per riuscire poi a rimanere focalizzato per questo torneo.
2: I due saranno in campo dalle 19, dalle 14 invece si sfideranno Jakub Mensik e Sasha Zverev nell'altra semifinale del torneo parigino. Dalle 12 è il turno di Bolelli e Vavassori nel doppio contro Granollers e Ceballos, spagnolo e argentino. In palio un posto in finale contro Elio Vara e Patten. Ieri lo stesso Vavassori, in coppia con Sara Errani, ha trionfato nel doppio misto per il secondo anno di fila. Voltiamo pagina, calcio. A meno di una settimana dal mondiale, la FIFA lancia un nuovo sistema di ranking individuale dei giocatori, basato sui dati raccolti in tempo reale durante le partite. Tutti i giocatori di movimento riceveranno un punteggio da 0 a 10 nelle tre categorie di attacco, creatività e difesa, con i portieri valutati in base al possesso palla e alla fase difensiva. Dopo la prima giornata verrà stilata una speciale classifica, aggiornata dopo ogni gara, che mostrerà i 100 migliori giocatori in ogni categoria. Negli Stati Uniti, Messico e Canada non ci sarà ovviamente la nazionale italiana. Gli azzurri sono reduci dal successo di misura contro il Lussemburgo e sfideranno la Grecia domenica. Intanto l'under 17 del CT Franceschini batte la Spagna ai rigori e raggiunge la finale degli europei. Domenica la sfida per il titolo contro il Belgio. Passando alla Serie A, alle 18:30 sarà svelato il nuovo calendario presso l'affascinante Teatro Regio di Parma. Rimane il criterio della simmetria, con un minimo di 8 giornate di distanza tra le gare d'andata e ritorno contro la stessa squadra. I derby dovranno essere calendarizzati in giornate diverse, non si giocheranno né alla prima né all'ultima giornata né nel turno infrasettimanale. Siamo alla Formula 1, attesa per il GP di Monaco. Dopo 4 successi di fila, Kimi Antonelli va a caccia della quinta sinfonia a bordo della sua Mercedes per allungare nel mondiale, così a Sky.
5: Non vedo l'ora di scendere in pista, mi sento molto più confidente rispetto all'anno scorso. Ovviamente ci sono tanti punti interrogativi che bisognerà comunque trovare risposta, perché sicuramente Ferrari andrà molto forte, anche McLaren andrà forte, quindi credo che sarà un weekend dove bisognerà dare tutto noi stessi, a livello ovviamente mio di pilota ma anche come team. Bisognerà cercare di fare tutto nel miglior modo possibile.
2: Dalle 13:30 piloti in pista nelle FP1, domani domani le qualifiche alle 16, domenica alle 15 la gara. Basket, playoff, scudetto, Venezia batte la Virtus Bologna 89-85 e si porta sul 2-1 nella serie. Sabato il primo match point per la finale che manca ai lagunari da 7 anni. Stasera l'Olimpia Milano ospita Brescia in gara 4, scarpette rosse in vantaggio 2-1. In chiusura l'atletica, tripletta azzurra al Golden Gala di Roma 2026, Andy Diaz trionfa nel salto triplo davanti ai giamaicani Scott e Ibert, Matteo Scioli festeggia nel salto in alto, mentre Leonardo Fabbri sale sul gradino più alto del podio nel getto del peso. Si piazza quinto Marcel Jacobs nei 100 metri, ma torna sotto i 10 secondi a 2 anni di distanza. È tutto dallo sport.
6: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
7: Economy News.
8: Buon venerdì 5 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Sofaz, il fondo sovrano petrolifero dell'Azerbaigian, che ha già investito in Italia 3 miliardi di dollari, in un incontro con la stampa italiana che si è tenuto nella capitale Baku, ha reso noto di guardare al nostro paese come al mercato numero uno per le sue future operazioni finanziarie. Sofaz gestisce investimenti per 73,5 miliardi di dollari in 60 stati diversi e in Italia vanta appunto un'esposizione pari a 3 miliardi di dollari, corrispondenti a circa il 4% del portafoglio totale dei suoi investimenti, collocandoci così tra i primi 4 paesi verso i quali a livello mondiale sono indirizzati i suoi interessi economici. Il fondo detiene infatti partecipazioni importanti in Italo, in Ferrovie dello Stato italiane, in Azzurra Capital e ha recentemente acquisito il 49% di Infinity Global, attiva nel settore delle energie rinnovabili. Secondo il rapporto Il rischio climatico in Italia, dagli scenari alle proposte di intervento, realizzato da Deloitte, i danni diretti alle infrastrutture italiane causati dal cambiamento climatico potrebbero raggiungere i 5 miliardi di euro annui entro il 2050. In base all'intensità degli impatti economici potrebbe verificarsi una progressiva riduzione del PIL, compresa tra il 6 e l'11,6% entro il 2050. Lo studio analizza quindi l'influsso del rischio climatico sul contesto economico finanziario italiano e il grado di maturità delle piccole e medie imprese nell'affrontarne le sfide. Ne emerge che solo il 14% di esse ha predisposto adeguate misure per garantire la continuità operativa in caso di eventi estremi e soltanto il 10% ha introdotto azioni di adattamento rivolte a infrastrutture e asset fisici. I danni diretti annui alle infrastrutture italiane causati dagli impatti del rischio climatico potrebbero dunque raggiungere circa 2 miliardi di euro entro il 2030 e, come si è detto, i 5 miliardi entro il 2050. Se poi si considerano anche le conseguenze indirette, come l'interruzione dei servizi e gli effetti sulle catene di fornitura, allora il costo complessivo stimato cresce fino a oscillare tra 11,5 e 18 miliardi all'anno al 2050. In particolare per il settore del turismo il rapporto prevede una contrazione della domanda fino all'8,9% in caso di un forte aumento della temperatura media, più 4 gradi, e perdite dirette per circa 52 miliardi. Nel corso di una conferenza stampa tenutasi a Bruxelles, la vicepresidente della Commissione europea, la romena Alexandra Mizzatu, ha dichiarato che a causa delle guerre in Medio Oriente, in Europa sono a rischio fino a 1,3 milioni di posti di lavoro, in particolare nell'industria ad alta intensità energetica. La vicepresidente ha pure sottolineato che l'aumento dei costi energetici avrà un impatto negativo soprattutto sulle famiglie europee a basso reddito, motivo per cui la Commissione UE raccomanda a tutti gli Stati membri di adottare misure mirate per sostenere i gruppi vulnerabili. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
9: Sono le 11:58.
7: News.
9: Buongiorno dalla redazione.
10: Dopo la lettera aperta del presidente ucraino Zelensky al suo omologo russo Putin per incontrarsi faccia a faccia, la Camera americana ha approvato un provvedimento bipartisan per fornire nuovi aiuti, fino a 8 miliardi di dollari all'Ucraina e a imporre sanzioni sui settori dell'energia e delle finanze della Russia, in netto contrasto con l'approccio dell'amministrazione Trump al conflitto. La misura passa ora al Senato, dove il suo futuro è più incerto. Intanto, nella notte, un attacco russo su un'azienda alimentare nella regione di Kiev ha provocato 3 morti e un altro su Kherson ha provocato l'uccisione di un uomo.
9: Il presidente cinese Xi Jinping effettuerà una visita di Stato in Corea del Nord l'8 e 9 giugno su invito di Kim Jong-un, segretario generale del Partito dei Lavoratori della Corea. Sarà la prima visita dopo anni. L'ultima volta che il leader cinese si era recato a Pyongyang era il 2019. Il suo viaggio sarà l'ultima di una serie di iniziative intraprese dalla Cina per rafforzare gli stretti legami col vicino, dotato di armi nucleari, il cui leader Kim Jong-un si è avvicinato alla Russia negli ultimi anni, in particolare inviando truppe e armi convenzionali a sostegno della sua guerra contro l'Ucraina.
10: E nelle ultime ore Israele e la milizia sciita libanese Hezbollah si sono scambiati attacchi, nonostante il cessate il fuoco negoziato durante un ciclo nuovo di dialoghi tra il paese ebraico e il Libano questa settimana a Washington. Aerei da guerra israeliani hanno attaccato la zona dell'ospedale Jabal Amel nel sud del Libano con oltre 4 missili. Contemporaneamente è stato segnalato un bombardamento contro la città di Deir Hamas. Il Ministero della Salute palestinese ha affermato che un 18enne è stato ucciso dal fuoco delle forze di difesa israeliane nel villaggio di Beitin e che il suo corpo è custodito in Israele. Intanto Trump minaccia: gli Stati Uniti non hanno bisogno di alcun accordo per ottenere l'uranio arricchito iraniano, potremmo ottenerlo subito.
9: La politica: primo sì al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite 50 anni dopo il referendum. La Camera ha approvato la legge delega sia ai piccoli reattori, la fusione dal 2050. L'obiettivo è quello di riaccendere i reattori entro il 2034 e entro l'anno il governo vuole approvare i decreti attuativi. Il testo, che porta la firma del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Fratin, non autorizza direttamente la costruzione delle centrali, ma crea il contesto normativo. Lo scopo del nucleare sostenibile, così è stato battezzato, è quello di ridurre la dipendenza dall'estero e contribuire alla decarbonizzazione.
10: E siamo alla cronaca. Tragico incidente nel Bresciano. A Iseo, 2 sorelle di 14 e 23 anni hanno perso la vita in seguito a uno scontro frontale tra 2 auto lungo la strada provinciale 510. Una delle 2 vetture coinvolte si è ribaltata, finendo contro il guardrail, rimanendo inclinata senza più una parte del cofano. Le vittime, residenti in Valtellina, sono morte sul colpo. Nell'altra vettura coinvolta nell'incidente viaggiava un uomo rimasto ferito e trasportato in ospedale.
9: L'economia in chiusura: il PIL italiano è atteso in crescita dello 0,7% sia nel 2026 che nel 2027, dopo essere aumentato dello 0,5% nel 2025. È la stima dell'Istat contenuta nelle prospettive per l'economia italiana. L'aumento del PIL verrebbe sostenuto interamente dalla domanda interna. Questo perché la domanda estera, condizionata in negativo dagli effetti del conflitto in Medio Oriente e dall'aumento dei prezzi energetici, fornirebbe un contributo negativo nel 2026 e nullo nel 2027.
10: E con questo è tutto, a più tardi.
7: GR News.
11: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese: l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
7: Stai ascoltando Radio GR News.
12: Sono le 12:02.
7: News.
9: Ancora ben trovati dalla redazione.
10: In primo piano le notizie dall'estero. Il premier israeliano Netanyahu, durante una riunione di gabinetto coi ministri del governo, ha affermato che non metterà ai voti l'ultima versione dell'accordo di cessate il fuoco mediato dagli USA con il Libano, finché Hezbollah non ne avrà accettato i termini. Hezbollah si oppone, quindi non prenderò una decisione, ha detto. Secondo la CNN, durante la guerra con l'Iran, Israele ha segretamente dispiegato unità militari ed intelligence d'élite in Azerbaigian, nell'ambito di una rete di siti clandestini in tutto il Medio Oriente, per facilitare le operazioni contro l'Iran. Intanto almeno 7 persone sono morte e 12 sono rimaste ferite nei raid israeliani condotti nella notte sulla città di Tiro, nel sud del Libano.
9: Un attacco con droni russi ha colpito un'azienda alimentare nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev. Secondo le autorità ucraine, il bilancio è di 3 morti e 4 feriti. Sul fronte diplomatico, Zelensky rilancia il dialogo in una lettera aperta e propone a Putin un incontro per discutere la fine della guerra, chiedendo anche una tregua durante i negoziati. Il presidente russo afferma che Mosca è pronta a una soluzione pacifica sulla base degli accordi raggiunti in Alaska e rilancia Schröder come mediatore. Trump sostiene la necessità di un faccia a faccia tra i due leader.
10: E un drone navale è stato individuato nel porto di Costanza, sulla costa romena del Mar Nero, provocando l'immediata evacuazione dell'area. Pochi minuti dopo il ritrovamento, una forte esplosione è stata avvertita nella zona portuale. Il Ministero della Difesa afferma che non ci sono feriti. Il mezzo, senza equipaggio, era stato localizzato presso una banchina usata dall'Agenzia Romena per il salvataggio delle vite umane in mare. Non è ancora chiaro se il drone sia stato fatto brillare in modo controllato dagli artificieri o sia esploso autonomamente.
9: Tramontana, le ultime sulla gestione della serata in cui sono morti 41 giovani e le misure di sicurezza adottate nel Constellation prima che divampasse il rogo di Capodanno. Le versioni di Jacques e Jessica Moretti, proprietari del locale, saranno messe a confronto a Sion nel lungo interrogatorio a cui partecipano la procuratrice generale aggiunta del Vallese e oltre 70 avvocati delle parti civili. Presente anche l'avvocato Romain Jordan, incaricato dal governo italiano nella costituzione di parte civile. Oggi qui rappresento ufficialmente l'Italia, confermato il legale.
10: La politica, primo sì al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite 50 anni dopo il referendum. La Camera ha approvato la legge delega, sì ai piccoli reattori, la fusione dal 2050. L'obiettivo è quello di riaccendere i reattori entro il 2034 e dentro l'anno il governo vuole approvare i decreti attuativi. Il testo, che porta la firma del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Fratin, non autorizza direttamente la costruzione delle centrali, ma crea il contesto normativo. Lo scopo del nucleare sostenibile, così è stato battezzato, è quello di ridurre la dipendenza dall'estero e contribuire alla decarbonizzazione.
9: Formula 1 torna all'appuntamento col Gran Premio di Monaco. Oggi la prima sessione di prove libere in programma alle 13:30 e la seconda alle 17. Domani sarà tempo di andare a caccia della pole position con le qualifiche che iniziano alle 16. Domenica infine è il momento della gara con lo spegnimento dei semafori previsto alle 15. Sulle strade del Principato anche Formula 2, Formula 3 e Porsche Super Cup.
10: E con questo è tutto. A più tardi.
7: Meteo.
1: La pressione atmosferica resta piuttosto debole sull'Italia, favorendo ancora qualche episodio di instabilità nel corso della giornata. In mattinata potranno verificarsi residue precipitazioni anche temporalesche, soprattutto sul Triveneto orientale, altrove prevarrà una nuvolosità diffusa ma senza piogge significative, mentre al sud il tempo sarà più soleggiato. Durante le ore pomeridiane l'attività temporalesca interesserà ancora localmente il nord e le regioni centrali adriatiche, mentre sul resto del paese le condizioni risulteranno decisamente migliori e soleggiate. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
7: News.
13: Una buona giornata da Barbara Salandri. L'Ucraina tra spiragli negoziali e guerra aperta è salito a 4 morti il bilancio dell'attacco russo con droni che ha colpito un'azienda del settore alimentare nella regione di Kiev. Nella notte nuova ondata di raid su diverse città ucraine, mentre la difesa di Mosca riferisce di aver intercettato oltre 100 droni nemici. E nuove tensioni si riaccendono sul fianco est della NATO. Un drone navale esploso nel porto di Costanza in Romania. Poco dopo è stata udita una forte esplosione. Non ci sono feriti, ha precisato il Ministero della Difesa di Bucarest. Gli attacchi incrociati sullo sfondo dell'offerta dei colloqui di pace rilanciata da Zelensky. In una lettera aperta a Putin, il presidente ucraino ha proposto al suo omologo russo negoziati diretti per porre fine al conflitto. Venga a Mosca quando vuole la risposta del Cremlino. Filtra anche un primo commento dalla Casa Bianca. Sarebbe fantastico se si incontrassero, avrebbe detto Trump. Non regge il cessate il fuoco in Libano. Dopo il no di Hezbollah, la tregua condizionata raggiunta tra Israele e il governo di Beirut, il premier Netanyahu Netanyahu non ha sottoposto il cessate il fuoco all'approvazione dei suoi ministri e intanto i bombardamenti vanno avanti. Almeno 7 persone uccise a tiro nei raid israeliani condotti nella notte, uno nei pressi di un ospedale. Nella regione di Nabatie ci sono stati almeno altri 4 morti e 2 feriti. Tutto questo all'indomani del nuovo attacco a colpi di mortaio contro la missione UNIFIL, con la morte di un militare serbo e 2 feriti. Sul fronte iraniano arriva una reazione di Teheran rispetto alla proposta di accordo di Donald Trump, più restrittiva rispetto alla precedente, ambigua e che necessita di chiarimenti, secondo un consigliere della guida suprema Khamenei. E nell'area la tensione resta molto alta. Nel porto di Al-Fahal, in Oman, interrotte le operazioni di carico di petrolio greggio dopo un'esplosione avvenuta vicino alle banchine di attracco, probabilmente causata da un attacco con droni. Ha segregato in casa la compagna per 5 giorni maltrattandola. Per questo un uomo di 34 anni è stato fermato dai carabinieri di Acerra nel Napoletano. A dare l'allarme un passante che ha sentito la donna gridare dall'appartamento in cui era stata rinchiusa. Intervenuti sul posto i vigili del fuoco, mentre i militari hanno rintracciato e fermato l'aguzzino, che ora deve rispondere di sequestro e maltrattamenti in famiglia. Formula 1 attesa per il Gran Premio di Monte Carlo. Kimi Antonelli a caccia del 5° successo di fila. Il pilota italiano della Mercedes è leader del mondiale. Dalle 13.30 piloti in pista nelle prime prove libere. Domani le qualifiche, domenica alle 15 la gara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
7: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
12: Sono le 12:09.
7: News.
0: Buona giornata dalla redazione. Un drone navale è stato individuato questa mattina nel porto di Costanza, sulla costa romena del Mar Nero, provocando l'immediata evacuazione dell'area da parte delle autorità. Pochi minuti dopo il ritrovamento, una forte esplosione è stata avvertita nella zona portuale. Il Ministero della Difesa, confermando l'esplosione, afferma che non ci sono feriti. Il presidente cinese Xi Jinping effettuerà una visita di Stato in Corea del Nord dall'8 al 9 giugno, su invito di Kim Jong-un, segretario generale del Partito dei Lavoratori della Corea. Sarà la prima visita dopo anni. L'ultima volta che il leader cinese si era recato a Pyongyang era il 2019. Il suo viaggio sarà l'ultima di una serie di iniziative intraprese dalla Cina per rafforzare gli stretti legami con il vicino dotato di armi nucleari, il cui leader Kim Jong-un si è avvicinato alla Russia negli ultimi anni, in particolare inviando truppe e armi convenzionali a sostegno della sua guerra contro l'Ucraina. L'annuncio è stato dato da entrambi i paesi oggi, il giorno dopo che la Corea del Nord ha presentato un nuovo impianto per la produzione di combustibile nucleare. Secondo gli esperti, la presentazione dell'impianto implica che Kim sia desideroso di consolidare lo status del suo paese come potenza nucleare in vista della visita di Xi. Piccolo incidente ieri all'aeroporto di Francoforte, feriti alcuni addetti. Il servizio della redazione.
14: Il carrello anteriore di un Boeing 787 Dreamliner della Lufthansa si è improvvisamente retratto mentre l'aereo era fermo in posizione di parcheggio. A bordo si trovavano membri dell'equipaggio e personale di terra. Diversi dipendenti sono rimasti feriti e hanno ricevuto assistenza medica. Nessun passeggero era ancora salito sull'aereo che avrebbe dovuto partire per Los Angeles. Le immagini mostrano danni significativi al velivolo e sono in corso accertamenti per chiarire le cause dell'incidente.
0: Ultima pagina: entro il 2030 l'intelligenza artificiale consumerà l'acqua necessaria a 1,3 miliardi di persone, l'intera popolazione dell'Africa subsahariana e ben 945 terawattora di elettricità, il triplo di quella usata dalle 650 milioni di persone che vivono tra Pakistan, Bangladesh e Nigeria messe insieme. A dirlo è il rapporto dell'ONU sul costo ambientale del consumo energetico dell'intelligenza artificiale, impronta di carbonio, acqua e suolo, che sottolinea come l'intera filiera dell'intelligenza artificiale, dalla costruzione dei data center al suo uso normale fino ai rifiuti elettronici, richieda una guida. Incidente mortale ieri a Iseo, in provincia di Brescia. Due sorelle di 14 e 23 anni hanno perso la vita a seguito di uno scontro frontale tra due auto lungo la strada provinciale 510. Una delle due vetture coinvolte si è semiribaltata finendo contro il guardrail e rimanendo inclinata senza più una parte del cofano. Le vittime, residenti in Valtellina, sono morte sul colpo. Nell'altra vettura coinvolta nell'incidente viaggiava un uomo rimasto ferito e trasportato all'ospedale civile di Brescia. 6 misure cautelari confermate, 2 annullate dal al Tribunale del Riesame di Napoli nell'ambito del procedimento giudiziario del cosiddetto sistema Sorrento sulle presunte irregolarità nell'assegnazione degli appalti al Comune di Sorrento. Lo scorso 13 maggio il Tribunale di Torre Annunziata emise complessivamente 9 misure cautelari, 7 arresti e 2 provvedimenti meno afflittivi per i reati di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, turbata libertà degli incanti e turbata libertà di scelta del contraente. Lo sport, spettacolo ed emozioni al Golden Gala di Roma. Protagonista assoluto Noah Lyles, l'oro olimpico di Parigi 2024, ha vinto i 100 metri con il tempo di 9,88, lasciando dietro tutti i suoi avversari, Marcel Jacobs compreso. C'è comunque una buona notizia per l'azzurro, che torna a correre sotto i 10 secondi. Il 9,99 registrato all'olimpico migliora il suo esordio stagionale di qualche settimana fa a Savona, quando corse in 10,01 con vento a favore. Per questo a fine gara la soddisfazione a metà, ferma a quota 3 i successi azzurri della serata. 17 gli azzurri in gara oltre a Jacobs, tra loro anche big come Andy Diaz e Nadia Battocletti. Ai due eroi di Parigi 2024 però riesce solo in parte quanto fatto vedere ormai 2 anni fa al Saint Denis a Roma. Esulta solo Andy, diventando il primo triplista italiano a vincere per 3 volte di fila il Golden Gala. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, a più tardi.
7: Meteo.
1: Pressione atmosferica non troppo salda sull'Italia, ciò determinerà ancora alcuni episodi instabili in giornata. Al mattino residue precipitazioni localmente temporalesche sul nord-est, specie sul Triveneto orientale. Altrove avremo molte nubi, locali rovesci anche tra Toscana e nord delle Marche, più soleggiato al sud. Nel pomeriggio dinamicità temporalesca ancora accesa al nord e sui settori centrali adriatici, dove saranno maggiormente probabili dei locali rovesci. Meglio altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
7: News.
13: Una buona giornata da Barbara Salandri. L'Ucraina tra spiragli negoziali e guerra aperta, è salito a 4 morti il bilancio dell'attacco russo con droni che ha colpito un'azienda del settore alimentare nella regione di Kiev. Nella notte nuova ondata di raid su diverse città ucraine, mentre la difesa di Mosca riferisce di aver intercettato oltre 100 droni nemici. E nuove tensioni si riaccendono sul fianco est della NATO. Un drone navale esploso nel porto di Costanza in Romania. Poco dopo è stata udita una forte esplosione. Non ci sono feriti, ha precisato il Ministero della Difesa di Bucarest. Gli attacchi incrociati sullo sfondo dell'offerta dei colloqui di pace rilanciata da Zelensky. In una lettera aperta a Putin, il presidente ucraino ha proposto al suo omologo russo negoziati diretti per porre fine al conflitto. Venga a Mosca quando vuole, la risposta del Cremlino. Non regge il cessate il fuoco in Libano. Dopo il no di Hezbollah, la tregua condizionata raggiunta tra Israele e il governo di Beirut, il premier Netanyahu non ha sottoposto il cessate il fuoco all'approvazione dei suoi ministri. E intanto i bombardamenti vanno avanti. Almeno 7 persone uccise a tiro nei raid israeliani condotti nella notte, 1 nei pressi di un ospedale. Nella regione di Nabatie ci sono stati almeno altri 4 morti e 2 feriti. Tutto questo all'indomani del nuovo attacco a colpi di mortaio contro la missione UNIFIL, con la morte di un militare serbo e 2 feriti. Sul fronte iraniano arriva una reazione di Teheran rispetto alla proposta di accordo di Donald Trump, più restrittiva rispetto alla precedente, ambigua e che necessita di chiarimenti, secondo un consigliere della guida suprema Khamenei. E nell'area la tensione resta molto alta. Nel porto di Al-Fahal in Oman, interrotte le operazioni di carico di petrolio greggio dopo un'esplosione avvenuta vicino alle banchine di attracco, probabilmente causata da un attacco con droni. Ha segregato in casa la compagna per 5 giorni maltrattandola. Per questo un uomo di 34 anni è stato fermato dai carabinieri di Acerra nel Napoletano. A dare l'allarme un passante che ha sentito la donna gridare dall'appartamento in cui era stata rinchiusa. Intervenuti sul posto i vigili del fuoco, mentre i militari hanno rintracciato e fermato l'aguzzino, che ora deve rispondere di sequestro e maltrattamenti in famiglia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
7: Economy News.
8: Buon venerdì 5 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Sofaz, il fondo sovrano petrolifero dell'Azerbaigian, che ha già investito in Italia 3 miliardi di dollari, in un incontro con la stampa italiana che si è tenuto nella capitale Baku, ha reso noto di guardare al nostro paese come al mercato numero uno per le sue future operazioni finanziarie. Sofaz gestisce investimenti per 73,5 miliardi di dollari in 60 stati diversi e in Italia vanta appunto un'esposizione pari a 3 miliardi di dollari, corrispondenti a circa il 4% del portafoglio totale dei suoi investimenti, collocandoci così tra i primi 4 paesi verso i quali a livello mondiale sono indirizzati i suoi interessi economici. Il fondo detiene infatti partecipazioni importanti in Italo, in Ferrovie dello Stato italiane, in Azzurra Capital e ha recentemente acquisito il 49% di Infinity Global, attiva nel settore delle energie rinnovabili. Secondo il rapporto Il rischio climatico in Italia, dagli scenari alle proposte di intervento, realizzato da Deloitte, i danni diretti alle infrastrutture italiane causati dal cambiamento climatico potrebbero raggiungere i 5 miliardi di euro annui entro il 2050. In base all'intensità degli impatti economici potrebbe verificarsi una progressiva riduzione del PIL, compresa tra il 6 e l'11,6% entro il 2050. Lo studio analizza quindi l'influsso del rischio climatico sul contesto economico finanziario italiano e il grado di maturità delle piccole e medie imprese nell'affrontarne le sfide. Ne emerge che solo il 14% di esse ha predisposto adeguate misure per garantire la continuità operativa in caso di eventi estremi e soltanto il 10% ha introdotto azioni di adattamento rivolte a infrastrutture e asset fisici. I danni diretti annui alle infrastrutture italiane causati dagli impatti del rischio climatico potrebbero dunque raggiungere circa 2 miliardi di euro entro il 2030 e, come si è detto, i 5 miliardi entro il 2050. Se poi si considerano anche le conseguenze indirette, come l'interruzione dei servizi e gli effetti sulle catene di fornitura, allora il costo complessivo stimato cresce fino a oscillare tra 11,5 e 18 miliardi all'anno al 2050. In particolare per il settore del turismo il rapporto prevede una contrazione della domanda fino all'8,9% in caso di un forte aumento della temperatura media, più 4 gradi, e perdite dirette per circa 52 miliardi. Nel corso di una conferenza stampa tenutasi a Bruxelles, la vicepresidente della Commissione europea, la romena Alexandra Mizzatu, ha dichiarato che a causa delle guerre in Medio Oriente, in Europa sono a rischio fino a 1,3 milioni di posti di lavoro, in particolare nell'industria ad alta intensità energetica. La vicepresidente ha pure sottolineato che l'aumento dei costi energetici avrà un impatto negativo soprattutto sulle famiglie europee a basso reddito, motivo per cui la Commissione UE raccomanda a tutti gli Stati membri di adottare misure mirate per sostenere i gruppi vulnerabili. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
12: Sono le 12 e 20 minuti.
7: News.
9: Ancora ben trovati dalla redazione.
10: In primo piano le notizie dall'estero. Il premier israeliano Netanyahu, durante una riunione di gabinetto coi ministri del governo, ha affermato che non metterà ai voti l'ultima versione dell'accordo di cessate il fuoco mediato dagli USA con il Libano, finché Hezbollah non ne avrà accettato i termini. Hezbollah si oppone, quindi non prenderò una decisione, ha detto. Secondo la CNN, durante la guerra con l'Iran, Israele ha segretamente dispiegato unità militari ed intelligence d'élite in Azerbaigian, nell'ambito di una rete di siti clandestini in tutto il Medio Oriente, per facilitare le operazioni contro l'Iran. Intanto almeno 7 persone sono morte e 12 sono rimaste ferite nei raid israeliani condotti nella notte sulla città di Tiro, nel sud del Libano.
9: Un attacco con droni russi ha colpito un'azienda alimentare nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev. Secondo le autorità ucraine, il bilancio è di 3 morti e 4 feriti. Sul fronte diplomatico, Zelensky rilancia il dialogo in una lettera aperta e propone a Putin un incontro per discutere la fine della guerra, chiedendo anche una tregua durante i negoziati. Il presidente russo afferma che Mosca è pronta a una soluzione pacifica sulla base degli accordi raggiunti in Alaska e rilancia Schröder come mediatore. Trump sostiene la necessità di un faccia a faccia tra i due leader.
10: È un drone navale stato individuato nel porto di Costanza, sulla costa romena del Mar Nero, provocando l'immediata evacuazione dell'area. Pochi minuti dopo il ritrovamento, una forte esplosione è stata avvertita nella zona portuale. Il Ministero della Difesa afferma che non ci sono feriti. Il mezzo, senza equipaggio, era stato localizzato presso una banchina usata dall'Agenzia Romena per il salvataggio delle vite umane in mare. Non è ancora chiaro se il drone sia stato fatto brillare in modo controllato dagli artificieri o sia esploso autonomamente.
9: Tramontana, le ultime sulla gestione della serata in cui sono morti 41 giovani e le misure di sicurezza adottate nel Constellation prima che divampasse il rogo di Capodanno. Le versioni di Jacques e Jessica Moretti, proprietari del locale, saranno messe a confronto a Sion nel lungo interrogatorio a cui partecipano la procuratrice generale aggiunta del Vallese e oltre 70 avvocati delle parti civili. Presente anche l'avvocato Romain Jourdain, incaricato dal governo italiano nella costituzione di parte civile. Oggi qui rappresento ufficialmente l'Italia, confermato il legale.
10: La politica, primo sì al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite 50 anni dopo il referendum. La Camera ha approvato la legge delega, sì ai piccoli reattori, la fusione dal 2050. L'obiettivo è quello di riaccendere i reattori entro il 2034 e entro l'anno il governo vuole approvare i decreti attuativi. Il testo, che porta la firma del ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Fratin, non autorizza direttamente la costruzione delle centrali ma crea il contesto normativo. Lo scopo del nucleare sostenibile, così è stato battezzato, è quello di ridurre la dipendenza dall'estero e contribuire alla decarbonizzazione.
9: Formula 1 torna all'appuntamento col Gran Premio di Monaco. Oggi la prima sessione di prove libere in programma alle 13:30 e la seconda alle 17. Domani sarà tempo di andare a caccia della pole position con le qualifiche che iniziano alle 16. Domenica infine è il momento della gara con lo spegnimento dei semafori previsto alle 15. Sulle strade del Principato anche Formula 2, Formula 3 e Porsche Super Cup.
10: E con questo è tutto. A più tardi.
7: Meteo.
1: La pressione atmosferica resta piuttosto debole sull'Italia, favorendo ancora qualche episodio di instabilità nel corso della giornata. In mattinata potranno verificarsi residue precipitazioni anche temporalesche, soprattutto sul Triveneto orientale. Altrove prevarrà una nuvolosità diffusa, ma senza piogge significative, mentre al sud il tempo sarà più soleggiato. Durante le ore pomeridiane l'attività temporalesca interesserà ancora localmente il nord e le regioni centrali adriatiche, mentre sul resto del paese le condizioni risulteranno decisamente migliori e soleggiate. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
7: News.
13: Una buona giornata da Barbara Salandri. L'Ucraina tra spiragli negoziali e guerra aperta è salito a 4 morti il bilancio dell'attacco russo con droni che ha colpito un'azienda del settore alimentare nella regione di Kiev. Nella notte nuova ondata di raid su diverse città ucraine, mentre la difesa di Mosca riferisce di aver intercettato oltre 100 droni nemici. E nuove tensioni si riaccendono sul fianco est della NATO. Un drone navale esploso nel porto di Costanza in Romania. Poco dopo è stata udita una forte esplosione. Non ci sono feriti, ha precisato il Ministero della Difesa di Bucarest. Gli attacchi incrociati sullo sfondo dell'offerta dei colloqui di pace rilanciata da Zelensky. In una lettera aperta a Putin, il presidente ucraino ha proposto al suo omologo russo negoziati diretti per porre fine al conflitto. Venga a Mosca quando vuole, la risposta del Cremlino. Filtra anche un primo commento dalla Casa Bianca. Sarebbe fantastico se si incontrassero, avrebbe detto Trump. Non regge il cessate il fuoco in Libano. Dopo il no di Hezbollah, la tregua condizionata raggiunta tra Israele e il governo di Beirut, il premier Netanyahu non ha sottoposto il cessate il fuoco all'approvazione dei suoi ministri e intanto i bombardamenti vanno avanti. Almeno 7 persone uccise a tiro nei raid israeliani condotti nella notte, uno nei pressi di un ospedale. Nella regione di Nabatie ci sono stati almeno altri 4 morti e 2 feriti. Tutto questo all'indomani del nuovo attacco a colpi di mortaio contro la missione UNIFIL con la morte di un militare serbo e 2 feriti. Sul fronte iraniano arriva una reazione di Teheran rispetto alla proposta di accordo di Donald Trump, più restrittiva rispetto alla precedente, ambigua e che necessita di chiarimenti, secondo un consigliere della guida suprema Khamenei. E nell'area la tensione resta molto alta. Nel porto di Al-Fahal, in Oman, interrotte le operazioni di carico di petrolio greggio dopo un'esplosione avvenuta vicino alle banchine di attracco, probabilmente causata da un attacco con droni. Ha segregato in casa la compagna per 5 giorni maltrattandola. Per questo un uomo di 34 anni è stato fermato dai carabinieri di Acerra nel Napoletano. A dare la l'allarme un passante che ha sentito la donna gridare dall'appartamento in cui era stata rinchiusa. Intervenuti sul posto i vigili del fuoco, mentre i militari hanno rintracciato e fermato l'aguzzino, che ora deve rispondere di sequestro e maltrattamenti in famiglia. Formula 1 attesa per il Gran Premio di Monte Carlo. Kimi Antonelli a caccia del quinto successo di fila. Il pilota italiano della Mercedes è leader del mondiale. Dalle 13.30 piloti in pista nelle prime prove libere. Domani le qualifiche, domenica alle 15 la gara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
7: News.
0: Buona giornata dalla redazione. Un drone navale è stato individuato questa mattina nel porto di Costanza sulla costa romena del Mar Nero, provocando l'immediata evacuazione dell'area da parte delle autorità. Pochi minuti dopo il ritrovamento, una forte esplosione è stata avvertita nella zona portuale. Il Ministero della Difesa, confermando l'esplosione, afferma che non ci sono feriti. Il presidente cinese Xi Jinping effettuerà una visita di Stato in Corea del Nord dall'8 al 9 giugno su invito di Kim Jong-un, segretario generale del Partito dei Lavoratori della Corea. Sarà la prima visita dopo anni. L'ultima volta che il leader cinese si era recato a Pyongyang era il 2019. Il suo viaggio sarà l'ultima di una serie di iniziative intraprese dalla Cina per rafforzare gli stretti legami con il vicino dotato di armi nucleari, il cui leader Kim Jong-un si è avvicinato alla Russia negli ultimi anni, in particolare inviando truppe e armi convenzionali a sostegno della sua guerra contro l'Ucraina. L'annuncio è stato dato da entrambi i paesi oggi, il giorno dopo che la Corea del Nord ha presentato un nuovo impianto per la produzione di combustibile nucleare. Secondo gli esperti, la presentazione dell'impianto implica che Kim sia desideroso di consolidare lo status del suo paese come potenza nucleare in vista della visita di Xi. Piccolo incidente ieri all'aeroporto di Francoforte, feriti alcuni addetti. Il servizio della redazione.
14: Il carrello anteriore di un Boeing 787 Dreamliner della Lufthansa si è improvvisamente ritratto mentre l'aereo era fermo in posizione di parcheggio. A bordo si trovavano membri dell'equipaggio e personale di terra. Diversi dipendenti sono rimasti feriti e hanno ricevuto assistenza medica. Nessun passeggero era ancora salito sull'aereo che avrebbe dovuto partire per Los Angeles. Le immagini mostrano danni significativi al velivolo e sono in corso accertamenti per chiarire le cause dell'incidente.
0: Ultima pagina. Entro il 2030 l'intelligenza artificiale consumerà l'acqua necessaria a 1,3 miliardi di persone, l'intera popolazione dell'Africa subsahariana e ben 945 terawattora di elettricità, il triplo di quella usata dalle 650 milioni di persone che vivono tra Pakistan, Bangladesh e Nigeria messe insieme. A dirlo è il rapporto dell'ONU sul costo ambientale del consumo energetico dell'intelligenza artificiale, impronta di carbonio, acqua e suolo, che sottolinea come l'intera filiera dell'intelligenza artificiale, dalla costruzione dei data center al suo uso normale fino ai rifiuti elettronici, richieda una guida. Incidente mortale ieri a Iseo, in provincia di Brescia. Due sorelle di 14 e 23 anni hanno perso la vita a seguito di uno scontro frontale tra due auto lungo la strada provinciale 510. Una delle due vetture coinvolte si è semi ribaltata finendo contro il guardrail e rimanendo inclinata senza più una parte del cofano. Le vittime, residenti in Valtellina, sono morte sul colpo. Nell'altra vettura coinvolta nell'incidente viaggiava un uomo rimasto ferito e trasportato all'ospedale civile di Brescia. Sei misure cautelari confermate, due annullate dal Tribunale del Riesame di Napoli nell'ambito del procedimento giudiziario del cosiddetto sistema Sorrento sulle presunte irregolarità nell'assegnazione degli appalti al comune di Sorrento. Lo scorso 13 maggio il Tribunale di Torre Annunziata emise complessivamente 9 misure cautelari, 7 arresti e 2 provvedimenti meno afflittivi per i reati di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, turbata libertà degli incanti e turbata libertà di scelta del contraente. Lo sport, spettacolo ed emozioni al Golden Gala di Roma. Protagonista assoluto Noah Lyles, l'oro olimpico di Parigi 2024, ha vinto i 100 metri con il tempo di 9.88, lasciando dietro tutti i suoi avversari, Marcel Jacobs compreso. C'è comunque una buona notizia per l'azzurro, che torna a correre sotto i 10 secondi. Il 9.99 registrato all'olimpico migliora il suo esordio stagionale di qualche settimana fa a Savona, quando corse in 10.01 con vento a favore. Per questo a fine gara la soddisfazione a metà, ferma a quota lista 3 i successi azzurri della serata 17. Gli azzurri in gara oltre a Jacobs, tra loro anche big come Andy Diaz e Nadia Battocletti. Ai due eroi di Parigi 2024 però riesce solo in parte quanto fatto vedere ormai 2 anni fa al Saint-Denis a Roma. Esulta solo Andy, diventando il primo triplista italiano a vincere per 3 volte di fila il Golden Gala. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, a più tardi.
7: Meteo.
1: Pressione atmosferica non troppo salda sull'Italia, ciò determinerà ancora alcuni episodi instabili in giornata. Al mattino residue precipitazioni localmente temporalesche sul nord-est, specie sul Triveneto orientale. Altrove avremo molte nubi, locali rovesci anche tra Toscana e nord delle Marche, più soleggiato al sud. Nel pomeriggio dinamicità temporalesca ancora accesa al nord e sui settori centrali adriatici, dove saranno maggiormente probabili dei locali rovesci. Meglio altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
7: News.
9: Ancora ben trovati dalla redazione.
10: In primo piano le notizie dall'estero. Il premier israeliano Netanyahu, durante una riunione di gabinetto coi ministri del governo, ha affermato che non metterà ai voti l'ultima versione dell'accordo di cessate il fuoco mediato dagli USA con il Libano, finché Hezbollah non ne avrà accettato i termini. Hezbollah si oppone, quindi non prenderò una decisione, ha detto. Secondo la CNN, durante la guerra con l'Iran, Israele ha segretamente dispiegato unità militari ed intelligence d'élite in Azerbaijan, nell'ambito di una rete di siti clandestini in tutto il Medio Oriente, per facilitare le operazioni contro l'Iran. Intanto almeno 7 persone sono morte e 12 sono rimaste ferite nei raid israeliani condotti nella notte sulla città di Tiro, nel sud del Libano.
9: Un attacco con droni russi ha colpito un'azienda alimentare nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev. Secondo le autorità ucraine, il bilancio è di 3 morti e 4 feriti. Sul fronte diplomatico, Zelensky rilancia il dialogo in una lettera aperta e propone a Putin un incontro per discutere la fine della guerra, chiedendo anche una tregua durante i negoziati. Il presidente russo afferma che Mosca è pronta a una soluzione pacifica sulla base degli accordi raggiunti in Alaska e rilancia Schröder come mediatore. Trump sostiene la necessità di un faccia a faccia tra i due leader.
10: È un drone navale stato individuato nel porto di Costanza, sulla costa romena del Mar Nero, provocando l'immediata evacuazione dell'area. Pochi minuti dopo il ritrovamento, una forte esplosione è stata avvertita nella zona portuale. Il Ministero della Difesa afferma che non ci sono feriti. Il mezzo, senza equipaggio, era stato localizzato presso una banchina usata dall'Agenzia Romena per il salvataggio delle vite umane in mare. Non è ancora chiaro se il drone sia stato fatto brillare in modo controllato dagli artificieri o sia esploso autonomamente.
9: Tramontana, le ultime sulla gestione della serata in cui sono morti 41 giovani e le misure di sicurezza adottate nel Constellation prima che divampasse il rogo di Capodanno. Le versioni di Jacques e Jessica Moretti, proprietari del locale, saranno messe a confronto a Sion nel lungo interrogatorio a cui partecipano la procuratrice generale aggiunta del Vallese e oltre 70 avvocati delle parti civili. Presente anche l'avvocato Romain Jordan, incaricato dal governo italiano nella costituzione di parte civile. Oggi qui rappresento ufficialmente l'Italia, confermato il legale.
10: La politica, primo sì al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite 50 anni dopo il referendum. La Camera ha approvato la legge delega, sì ai piccoli reattori, la fusione dal 2050. L'obiettivo è quello di riaccendere i reattori entro il 2034 e dentro l'anno il governo vuole approvare i decreti attuativi. Il testo, che porta la firma del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Fratin, non autorizza direttamente la costruzione delle centrali, ma crea il contesto normativo. Lo scopo del nucleare sostenibile, così è stato battezzato, è quello di ridurre la dipendenza dall'estero e contribuire alla decarbonizzazione.
9: Formula 1 torna all'appuntamento col Gran Premio di Monaco. Oggi la prima sessione di prove libere in programma alle 13:30 e la seconda alle 17. Domani sarà tempo di andare a caccia della pole position con le qualifiche che iniziano alle 16. Domenica infine è il momento della gara con lo spegnimento dei semafori previsto alle 15. Sulle strade del Principato anche Formula 2, Formula 3 e Porsche Super Cup.
10: E con questo è tutto. A più tardi.
7: GR News.
15: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
16: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
15: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
16: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
17: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche Pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Radio GR News.
12: Sono le 12 e 37 minuti.
7: News.
0: Buona giornata dalla redazione. Un drone navale è stato individuato questa mattina nel porto di Costanza sulla costa romena del Mar Nero, provocando l'immediata evacuazione dell'area da parte delle autorità. Pochi minuti dopo il ritrovamento, una forte esplosione è stata avvertita nella zona portuale. Il Ministero della Difesa, confermando l'esplosione, afferma che non ci sono feriti. Il presidente cinese Xi Jinping effettuerà una visita di Stato in Corea del Nord dall'8 al 9 giugno su invito di Kim Jong-un, segretario generale del Partito dei Lavoratori della Corea. Sarà la prima visita dopo anni. L'ultima volta che il leader cinese si era recato a Pyongyang era il 2019. Il suo viaggio sarà l'ultima di una serie di iniziative intraprese dalla Cina per rafforzare gli stretti legami con il vicino dotato di armi nucleari, il cui leader Kim Jong-un si è avvicinato alla Russia negli ultimi anni, in particolare inviando truppe e armi convenzionali a sostegno della sua guerra contro l'Ucraina. L'annuncio è stato dato da entrambi i paesi oggi, il giorno dopo che la Corea del Nord ha presentato un nuovo impianto per la produzione di combustibile nucleare. Secondo gli esperti, la presentazione dell'impianto implica che Kim sia desideroso di consolidare lo status del suo paese come potenza nucleare in vista della visita di Xi. Piccolo incidente ieri all'aeroporto di Francoforte, feriti alcuni addetti. Il servizio della redazione.
14: Il carrello anteriore di un Boeing 787 Dreamliner della Lufthansa si è improvvisamente ritratto mentre l'aereo era fermo in posizione di parcheggio. A bordo si trovavano membri dell'equipaggio e personale di terra. Diversi dipendenti sono rimasti feriti e hanno ricevuto assistenza medica. Nessun passeggero era ancora salito sull'aereo che avrebbe dovuto partire per Los Angeles. Le immagini mostrano danni significativi al velivolo e sono in corso accertamenti per chiarire le cause dell'incidente.
0: Ultima pagina. Entro il 2030 l'intelligenza artificiale consumerà l'acqua necessaria a 1,3 miliardi di persone, l'intera popolazione dell'Africa subsahariana e ben 945 terawattora di elettricità, il triplo di quella usata dalle 650 milioni di persone che vivono tra Pakistan, Bangladesh e Nigeria messe insieme. A dirlo è il rapporto dell'ONU sul costo ambientale del consumo energetico dell'intelligenza artificiale, impronta di carbonio, acqua e suolo, che sottolinea come l'intera filiera dell'intelligenza artificiale, dalla costruzione dei data center al suo uso normale fino ai rifiuti elettronici, richieda una guida. Incidente mortale ieri a Iseo, in provincia di Brescia. Due sorelle di 14 e 23 anni hanno perso la vita a seguito di uno scontro frontale tra due auto lungo la strada provinciale 510. Una delle due vetture coinvolte si è semi ribaltata finendo contro il guardrail e rimanendo inclinata senza più una parte del cofano. Le vittime, residenti in Valtellina, sono morte sul colpo. Nell'altra vettura coinvolta nell'incidente viaggiava un uomo rimasto ferito e trasportato all'ospedale civile di Brescia. Sei misure cautelari confermate, due annullate dal Tribunale del Riesame di Napoli nell'ambito del procedimento giudiziario del cosiddetto sistema Sorrento sulle presunte irregolarità nell'assegnazione degli appalti al comune di Sorrento. Lo scorso 13 maggio il Tribunale di Torre Annunziata emise complessivamente 9 misure cautelari, 7 arresti e 2 provvedimenti meno afflittivi per i reati di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, turbata libertà degli incanti e turbata libertà di scelta del contraente. Lo sport, spettacolo ed emozioni al Golden Gala di Roma. Protagonista assoluto Noah Lyles, l'oro olimpico di Parigi 2024, ha vinto i 100 metri con il tempo di 9,88, lasciando dietro tutti i suoi avversari, Marcel Jacobs compreso. C'è comunque una buona notizia per l'azzurro, che torna a correre sotto i 10 secondi. Il 9,99 registrato all'olimpico migliora il suo esordio stagionale di qualche settimana fa a Savona, quando corse in 10,01 con vento a favore. Per questo a fine gara la soddisfazione a metà. Ferma a quota 3 i successi azzurri della serata. 17 gli azzurri in gara oltre a Jacobs, tra loro anche big come Andy Diaz e Nadia Battocletti. Ai due eroi di Parigi 2024 però riesce solo in parte quanto fatto vedere ormai due anni fa al Saint-Denis a Roma. Esulta solo Andy, diventando il primo triplista italiano a vincere per 3 volte di fila il Golden Gala. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, a più tardi.
7: Meteo.
1: La pressione atmosferica resta piuttosto debole sull'Italia, favorendo ancora qualche episodio di instabilità nel corso della giornata. In mattinata potranno verificarsi residue precipitazioni anche temporalesche, soprattutto sul Triveneto orientale. Altrove prevarrà una nuvolosità diffusa, ma senza piogge significative, mentre al sud il tempo sarà più soleggiato. Durante le ore pomeridiane l'attività temporalesca interesserà ancora localmente il nord e le regioni centrali adriatiche, mentre sul resto del paese le condizioni risulteranno decisamente migliori e soleggiate. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
7: News.
13: Una buona giornata da Barbara Salandri. L'Ucraina tra spiragli negoziali e guerra aperta è salito a 4 morti il bilancio dell'attacco russo con droni che ha colpito un'azienda del settore alimentare nella regione di Kiev. Nella notte nuova ondata di raid su diverse città ucraine, mentre la difesa di Mosca riferisce di aver intercettato oltre 100 droni nemici. E nuove tensioni si riaccendono sul fianco est della NATO. Un drone navale esploso nel porto di Costanza in Romania. Poco dopo è stata udita una forte esplosione. Non ci sono feriti, ha precisato il Ministero della Difesa di Bucarest. Gli attacchi incrociati sullo sfondo dell'offerta dei colloqui di pace rilanciata da Zelensky. In una lettera aperta a Putin, il presidente ucraino ha proposto al suo omologo russo negoziati diretti per porre fine al conflitto. Venga a Mosca quando vuole la risposta del Cremlino. Non regge il cessate il fuoco in Libano. Dopo il no di Hezbollah, la tregua condizionata raggiunta tra Israele e il governo di Beirut, il premier Netanyahu non ha sottoposto il cessate il fuoco all'approvazione dei suoi ministri. E intanto i bombardamenti vanno avanti. Almeno 7 persone uccise a tiro nei raid israeliani condotti nella notte, uno nei pressi di un ospedale. Nella regione di Nabatie ci sono stati almeno altri 4 morti e 2 feriti. Tutto questo all'indomani del nuovo attacco a colpi di mortaio contro la missione UNIFIL, con la morte di un militare serbo e 2 feriti. Sul fronte iraniano arriva una reazione di Teheran rispetto alla proposta di accordo di Donald Trump, più restrittiva rispetto alla precedente, ambigua e che necessita di chiarimenti, secondo un consigliere della guida suprema Khamenei. E nell'area la tensione resta molto alta. Nel porto di Al-Fahal, in Oman, interrotte le operazioni di carico di petrolio greggio dopo un'esplosione.

0: Intervenuti sul posto i vigili del fuoco, mentre i militari hanno rintracciato e fermato l'aguzzino, che ora deve rispondere di sequestro e maltrattamenti in famiglia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 12 e 44 minuti.
1: News.
0: Una buona giornata da Barbara Salandri. La guerra in Ucraina tra spiragli di negoziati e fuoco continuo, un raid russo nella regione di Kiev ha causato 4 morti mentre un drone marino è esploso nel porto di Costanza in Romania, attesa per la risposta del Cremlino alla lettera di Zelensky che ha chiesto a Putin un incontro diretto. Il servizio è di Alessio Galea.
3: I canali del dialogo provano a riaprirsi sotto il fuoco incessante dei raid. È salito a 4 morti il bilancio dell'attacco russo con droni che ha colpito un'azienda del settore alimentare nella regione di Kiev. Un altro morto e 3 feriti in un'esplosione nella più grande azienda postale privata ucraina, Nova Post, mentre la difesa russa ha riferito di avere intercettato e abbattuto nella notte oltre 100 droni ucraini. Intanto nuove tensioni si riaccendono sul fianco est della NATO. Un drone marino è esploso nel porto rumeno di Costanza, dove poco dopo è stata udita una forte esplosione. Non ci sono feriti, fa sapere Bucarest. Gli attacchi incrociati sullo sfondo dell'offerta dei colloqui di pace di Zelensky. In una lettera aperta a Putin, il presidente ucraino ha proposto un faccia a faccia per porre fine alla guerra e un cessate il fuoco totale per la durata dei negoziati. Venga a Mosca quando vuole, la risposta a stretto giro del Cremlino. Ci sarebbe anche un primo commento di Putin in cui si dice pronto a una soluzione pacifica. La proposta ottiene il placet della Casa Bianca. Sarebbe fantastico se si incontrassero.
0: Ora in Medio Oriente non regge il cessate il fuoco in Libano, concordato tra Israele e il governo di Beirut, ma osteggiato da Hezbollah. Nella notte nuovi bombardamenti e vittime. Stallo anche nei negoziati tra USA e Iran per porre fine al conflitto. Frena Teheran sulla proposta di accordo di Donald Trump, più restrittiva rispetto alla precedente. Sentiamo Davide Camera.
4: La tregua condizionata in Libano è già finita prima di cominciare. A sancirne la fine, con le parole l'accordo non c'è, Benjamin Netanyahu, che dopo il no di Hezbollah all'intesa fra Israele e governo di Beirut con la mediazione americana, decide di non sottoporre il cessate il fuoco all'approvazione dei suoi ministri. I bombardamenti nel sud non si sono mai fermati. Almeno 7 persone uccise nella città meridionale di Tiro nei raid israeliani condotti nella notte, uno nei pressi di un ospedale. Nella regione di Nabatea almeno altri 4 morti e 2 feriti. Tutto questo all'indomani del nuovo attacco a colpi di mortaio contro la missione UNIFIL con la morte di un militare serbo e 2 feriti. Intanto il movimento sciita ha rivendicato attacchi contro truppe e mezzi dell'esercito ebraico in diverse località di confine. Sul fronte di Teheran le parole di Trump, che cerca di spingere verso un'intesa, trovano il gelo iraniano, sponda a Khamenei sulla proposta più restrittiva all'esame dei mediatori, una bozza che un consigliere della guida suprema definisce ambigua e che necessita di chiarimenti. E la tensione resta alta nel porto di Al-Fahl in Oman, interrotte le operazioni di carico di petrolio greggio dopo un'esplosione avvenuta vicino alle banchine di attracco, probabilmente causata da un attacco di droni.
0: PIL in crescita dello 0,7% sia quest'anno che il prossimo, dopo essere aumentato dello 0,5% nel 2025. È la stima elaborata dall'Istat nelle prospettive per l'economia italiana. L'aumento sarebbe sostenuto interamente dalla domanda interna. Per quanto riguarda l'occupazione, atteso nel 2026 un rallentamento della dinamica di crescita, più 0,7% dopo il più 1,3% del 2025, giù ancora la disoccupazione. In forte risalita invece l'inflazione a causa dell'aumento dei prezzi delle materie prime. Il dato si attesterebbe al 2,9% quest'anno per poi ripiegare al 2% nel 2027 e le tensioni legate ai conflitti in Medio Oriente si fanno sentire anche sui consumi delle famiglie previsti in frenata. Il rogo di Crans-Montana, nel quale la notte di Capodanno sono morte 41 persone, quasi tutte giovanissime, tra le vittime anche 6 ragazzi italiani. 5 mesi dopo i coniugi Moretti, titolari del locale Le Costellation, sono stati nuovamente convocati a Sion per loro interrogatorio in contraddittorio in cui intervengono gli inquirenti e gli avvocati delle parti civili. Vogliamo collaborare con la giustizia, siamo sempre stati massacrati, su di noi sono state dette tante falsità, la dichiarazione spontanea resa da Jessica Moretti. Nei giorni in cui si celebra l'80° anniversario della Repubblica, l'Arma dei Carabinieri compie 212 anni. Ha svolto un prezioso ruolo sin dalla transizione che ha portato al consolidamento delle istituzioni repubblicane. americane, assolvendo alla missione di garanzia della cornice di sicurezza. Lo scrive il presidente della Repubblica Mattarella in un messaggio inviato al comandante generale Salvatore Luongo. Il capo dello Stato ha poi sottolineato la presenza di rilievo dell'arma nelle missioni di pace, nelle crisi geopolitiche e nei conflitti. Tennis in chiusura, il derby azzurro.

0: Tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi vale un posto nella finale del Roland Garros. Ad attendere uno dei due italiani, Mensik o Zverev, in campo nel pomeriggio nell'altra semifinale del torneo parigino. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
1: Comunque vada, il Roland Garros avrà un finalista italiano. Non sarà naturalmente Jannik Sinner, strafavorito prima dell'inizio del torneo parigino, ma eliminato al secondo turno dopo 30 vittorie di fila. E allora eccola l'occasione della vita per Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, i primi due azzurri in una semifinale di un grande slam. Percorso netto quello del romano, sempre più vicino alle prime posizioni del ranking.
2: Mi sono sempre sentito a livello dei più forti, ho tante lacune, soprattutto tecniche, però adesso mi sento ancora più vicino e posso lavorare per avvicinarmi sempre di più.
1: In fiducia anche il collega sanremese dopo l'infortunio al ginocchio, nonostante le 19 ore spese in campo a Parigi, circa 6 in più di Cobolli.
3: Ovviamente c'è un po' di stanchezza, quindi sicuramente magari il primo match era un pochettino più brillante, però sto ritrovando fiducia e mi mancava giocare, quindi più gioco più mi sento meglio.
1: I due si sfideranno non prima delle 19, poi il responso che metterà il secondo finalista. Il primo uscirà dall'altra semifinale tra Mensik e Zverev in campo dalle 14:30.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
4: Meteo. Pressione atmosferica non troppo salda sull'Italia, ciò determinerà ancora alcuni episodi instabili in giornata. Al mattino residue precipitazioni localmente temporalesche sul nord-est, specie sul Triveneto orientale. Altrove avremo molte nubi, locali rovesci anche tra Toscana e nord delle Marche, più soleggiato al sud. Nel pomeriggio dinamicità temporalesca ancora accesa al nord e sui settori centrali adriatici, dove saranno maggiormente probabili dei locali rovesci. Meglio altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: News. Una buona giornata da Barbara Salandri. L'Ucraina, tra spiragli negoziali e guerra aperta, è salito a 4 morti il bilancio dell'attacco russo con droni che ha colpito un'azienda del settore alimentare nella regione di Kiev. Nella notte, nuova ondata di raid su diverse città ucraine, mentre la difesa di Mosca riferisce di aver intercettato oltre 100 droni nemici. E nuove tensioni si riaccendono sul fianco est della NATO. Un drone navale esploso nel porto di Costanza, in Romania. Poco dopo è stata udita una forte esplosione. Non ci sono feriti, ha precisato il Ministero della Difesa di Bucarest. Gli attacchi incrociati sullo sfondo dell'offerta dei colloqui di pace rilanciata da Zelensky. In una lettera aperta a Putin, il presidente ucraino ha proposto al suo omologo russo negoziati diretti per porre fine al conflitto. Venga a Mosca quando vuole la risposta del Cremlino. Filtra anche un primo commento dalla Casa Bianca. Sarebbe fantastico se si incontrassero, avrebbe detto Trump. Non regge il cessate il fuoco in Libano. Dopo il no di Hezbollah, la tregua condizionata raggiunta tra Israele e il governo di Beirut, il premier Netanyahu non ha sottoposto il cessate il fuoco all'approvazione dei suoi ministri e intanto i bombardamenti vanno avanti. Almeno 7 persone uccise a tiro nei raid israeliani condotti nella notte, uno nei pressi di un ospedale. Nella regione di Nabatie ci sono stati almeno altri 4 morti e 2 feriti. Tutto questo all'indomani del nuovo attacco a colpi di mortaio contro la missione UNIFIL, con la morte di un militare serbo e 2 feriti. Sul fronte iraniano arriva una reazione di Teheran rispetto alla proposta di accordo di Donald Trump, più restrittiva rispetto alla precedente, ambigua e che necessita di chiarimenti, secondo un consigliere della guida suprema Khamenei. E nell'area la tensione resta molto alta. Nel porto di Al-Fahal, in Oman, interrotte le operazioni di carico di petrolio greggio dopo un'esplosione avvenuta vicino alle banchine di attracco, probabilmente causata da un attacco con droni. Ha segregato in casa la compagna per 5 giorni maltrattandola. Per questo un uomo di 34 anni è stato fermato dai carabinieri di Acerra, nel Napoletano. A dare l'allarme un passante che ha sentito la donna gridare dall'appartamento in cui era stata rinchiusa. Intervenuti sul posto i vigili del fuoco, mentre i militari hanno rintracciato e fermato l'aguzzino, che ora deve rispondere di sequestro e maltrattamenti in famiglia. Formula 1 attesa per il Gran Premio di Monte Carlo. Kimi Antonelli a caccia del 5º successo di fila. Il pilota italiano della Mercedes è leader del mondiale. Dalle 13:30 piloti in pista nelle prime prove libere. Domani le qualifiche, domenica alle 15 la gara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
5: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
6: Economy News.
7: Buon venerdì 5 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Sofaz, il fondo sovrano petrolifero dell'Azerbaigian, che ha già investito in Italia 3 miliardi di dollari, in un incontro con la stampa italiana che si è tenuto nella capitale Baku, ha reso noto di guardare al nostro paese come al mercato numero uno per le sue future operazioni finanziarie. Sofaz gestisce investimenti per 73,5 miliardi di dollari in 60 stati diversi e in Italia vanta appunto un'esposizione pari a 3 miliardi di dollari, corrispondenti a circa il 4% del portafoglio totale dei suoi investimenti, collocandoci così tra i primi 4 paesi verso i quali a livello mondiale sono indirizzati i suoi interessi economici. Il fondo detiene infatti partecipazioni importanti in Italo, in Ferrovie dello Stato italiane, in Azzurra Capital e ha recentemente acquisito il 49% di Infinity Global, attiva nel settore delle energie rinnovabili. Secondo il rapporto Il rischio climatico in Italia, dagli scenari alle proposte di intervento, realizzato da Deloitte, i danni diretti alle infrastrutture italiane causati dal cambiamento climatico potrebbero raggiungere i 5 miliardi di euro annui entro il 2050. In base all'intensità degli impatti economici potrebbe verificarsi una progressiva riduzione del PIL, compresa tra il 6 e l'11,6% entro il 2050. Lo studio analizza quindi l'influsso del rischio climatico sul contesto economico-finanziario italiano e il grado di maturità delle piccole e medie imprese nell'affrontarne le sfide. Ne emerge che solo il 14% di esse ha predisposto adeguate misure per garantire la continuità operativa in caso di eventi estremi e soltanto il 10% ha introdotto azioni di adattamento rivolte a infrastrutture e asset fisici. I danni diretti annui alle infrastrutture italiane causati dagli impatti del rischio climatico potrebbero dunque raggiungere circa 2 miliardi di euro entro il 2030 e, come si è detto, i 5 miliardi entro il 2050. Se poi si considerano anche le conseguenze indirette, come l'interruzione dei servizi e gli effetti sulle catene di fornitura, allora il costo complessivo stimato cresce fino a oscillare tra 11,5 e 18 miliardi all'anno al 2050. In particolare per il settore del turismo il rapporto prevede una contrazione della domanda fino all'8,9% in caso di un forte aumento della temperatura media, più 4 gradi, e perdite dirette per circa 52 miliardi. Nel corso di una conferenza stampa tenutasi a Bruxelles, la vicepresidente della Commissione europea, la romena Alexandra Mizzatu, ha dichiarato che a causa delle guerre in Medio Oriente, in Europa sono a rischio fino a 1,3 milioni di posti di lavoro, in particolare nell'industria ad alta intensità energetica. La vicepresidente ha pure sottolineato che l'aumento dei costi energetici avrà un impatto negativo soprattutto sulle famiglie europee a basso reddito, motivo per cui la Commissione UE raccomanda a tutti gli Stati membri di adottare misure mirate per sostenere i gruppi vulnerabili. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
0: Sono le 12 e 57 minuti.
6: News.
8: Ancora ben trovati dalla redazione.
0: In primo piano le notizie dall'estero. Il premier israeliano Netanyahu, durante una riunione di gabinetto coi ministri del governo, ha affermato che non metterà ai voti l'ultima versione dell'accordo di cessate il fuoco mediato dagli USA con il Libano, finché Hezbollah non ne avrà accettato i termini. Hezbollah si oppone, quindi non prenderò una decisione, ha detto. Secondo la CNN, durante la guerra con l'Iran, Israele ha segretamente dispiegato unità militari ed intelligence d'élite in Azerbaijan, nell'ambito di una rete di siti clandestini in tutto il Medio Oriente, per facilitare le operazioni contro l'Iran. Intanto almeno 7 persone sono morte e 12 sono rimaste ferite nei raid israeliani condotti nella notte sulla città di Tiro, nel sud del Libano.
8: Un attacco con droni russi ha colpito un'azienda alimentare nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev. Secondo le autorità ucraine, il bilancio è di 3 morti e 4 feriti. Sul fronte diplomatico, Zelensky rilancia il dialogo in una lettera aperta e propone a Putin un incontro per discutere la fine della guerra, chiedendo anche una tregua durante il negoziato. Il presidente russo afferma che Mosca è pronta a una soluzione pacifica sulla base degli accordi raggiunti in Alaska e rilancia Schröder come mediatore. Trump sostiene la necessità di un faccia a faccia tra i due leader.
9: E un drone navale è stato individuato nel porto di Costanza, sulla costa romena del Mar Nero, provocando l'immediata evacuazione dell'area. Pochi minuti dopo il ritrovamento, una forte esplosione è stata avvertita nella zona portuale. Il Ministero della Difesa afferma che non ci sono feriti. Il mezzo, senza equipaggio, era stato localizzato presso una banchina usata dall'Agenzia Romena per il salvataggio delle vite umane in mare. Non è ancora chiaro se il drone sia stato fatto brillare in modo controllato dagli artificieri o sia esploso autonomamente.
8: Cremontana, le ultime sulla gestione della serata in cui sono morti 41 giovani e le misure di sicurezza adottate nel Constellation prima che divampasse il rogo di Capodanno. Le versioni di Jacques e Jessica Moretti, proprietari del locale, saranno messe a confronto a Sion nel lungo interrogatorio a cui partecipano la procuratrice generale aggiunta del Vallese e oltre 70 avvocati delle parti civili. Presente anche l'avvocato Romain Jourdan, incaricato dal governo italiano nella costituzione di parte civile. Oggi qui rappresento ufficialmente l'Italia, ha confermato il legale.
9: La politica, primo sì al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite 50 anni dopo il referendum. La Camera ha approvato la legge delega, sì ai piccoli reattori, la fusione dal 2050. L'obiettivo è quello di riaccendere i reattori entro il 2034 e entro l'anno il governo vuole approvare i decreti attuativi. Il testo, che porta la firma del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Fratin, non autorizza direttamente la costruzione delle centrali ma crea il contesto normativo. Lo scopo del nucleare sostenibile, così è stato battezzato, è quello di ridurre la dipendenza dall'estero e contribuire alla decarbonizzazione.
8: Formula 1 torna all'appuntamento col Gran Premio di Monaco. Oggi la prima sessione di prove libere in programma alle 13.30 e la seconda alle 17. Domani sarà tempo di andare a caccia della pole position con le qualifiche che iniziano alle 16. Domenica infine è il momento della gara con lo spegnimento dei semafori previsto alle 15. Sulle strade del Principato anche Formula 2, Formula 3 e Porsche Super Cup.
9: E con questo è tutto. A più tardi.
6: GR News.
10: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
11: Sono le 13 ed un minuto.
6: News.
0: Una buona giornata da Barbara Salandri. La guerra in Ucraina tra spiragli di negoziati e fuoco continuo, un raid russo nella regione di Kiev ha causato 4 morti mentre un drone marino è esploso nel porto di Costanza in Romania, attesa per la risposta del Cremlino alla lettera di Zelensky che ha chiesto a Putin un incontro diretto. Il servizio è di Alessio Galea.
12: I canali del dialogo provano a riaprirsi sotto il fuoco incessante dei raid. È salito a 4 morti il bilancio dell'attacco russo con droni che ha colpito un'azienda del settore alimentare nella regione di Kiev. Un altro morto e 3 feriti in un'esplosione nella più grande azienda postale privata ucraina, Novapost, mentre la difesa russa ha riferito di aver intercettato e abbattuto nella notte oltre 100 droni ucraini. Intanto nuove tensioni si riaccendono sul fianco est della NATO. Un drone marino è esploso nel porto rumeno di Costanza, dove poco dopo è stata udita una forte esplosione. Non ci sono feriti, fa sapere Bucarest. Gli attacchi incrociati sullo sfondo dell'offerta dei colloqui di pace di Zelensky. In una lettera aperta a Putin, il presidente ucraino ha proposto un faccia a faccia per porre fine alla guerra e un cessate il fuoco totale per la durata dei negoziati. Venga a Mosca quando vuole, la risposta a stretto giro del Cremlino. Ci sarebbe anche un primo commento di Putin in cui si dice pronto a una soluzione pacifica. La proposta ottiene il placet della Casa Bianca. Sarebbe fantastico se si incontrassero.
0: Ora in Medio Oriente non regge il cessate il fuoco in Libano, concordato tra Israele e il governo di Beirut, ma osteggiato da Hezbollah. Nella notte nuovi bombardamenti e vittime. Stallo anche nei negoziati tra USA e Iran per porre fine al conflitto. Frena a Teheran sulla proposta di accordo di Donald Trump, più restrittiva rispetto alla precedente. Sentiamo Davide Camera.
13: La tregua condizionata in Libano è già finita prima di cominciare. A sancirne la fine, con le parole l'accordo non c'è, Benjamin Netanyahu, che dopo il no di Hezbollah all'intesa fra Israele e governo di Beirut con la mediazione americana, decide di non sottoporre il cessate il fuoco all'approvazione dei suoi ministri. I bombardamenti nel sud non si sono mai fermati. Almeno 7 persone uccise nella città meridionale di Tiro nei raid israeliani condotti nella notte, uno nei pressi di un ospedale. Nella regione di Nabatea almeno altri 4 morti e 2 feriti. Tutto questo all'indomani del nuovo attacco a colpi di mortaio contro la missione UNIFIL con la morte di un militare serbo e 2 feriti. Intanto il movimento sciita ha rivendicato attacchi contro truppe e mezzi dell'esercito ebraico in diverse località di confine. Sul fronte di Teheran le parole di Trump, che cerca di spingere verso un'intesa, trovano il gelo iraniano sponda a Khamenei sulla proposta più restrittiva all'esame dei mediatori, una bozza che un consigliere della guida suprema definisce ambigua e che necessita di chiarimenti. E la tensione resta alta nel porto di Al-Fahli in Oman, interrotte le operazioni di carico di petrolio greggio dopo un'esplosione avvenuta vicino alle banchine di attracco, probabilmente causata da un attacco di droni.
0: PIL in crescita dello 0,7% sia quest'anno che il prossimo, dopo essere aumentato dello 0,5% nel 2025. È la stima elaborata dall'Istat nelle prospettive per l'economia italiana. L'aumento sarebbe sostenuto interamente dalla domanda interna. Per quanto riguarda l'occupazione, atteso nel 2026 un rallentamento della dinamica di crescita più 0,7% dopo il più 1,3% del 2025, giù ancora la disoccupazione. In forte risalita invece l'inflazione a causa dell'aumento dei prezzi delle materie prime. Il dato si attesterebbe al 2,9% quest'anno per poi ripiegare al 2% nel 2027 e le tensioni legate ai conflitti in Medio Oriente si fanno sentire anche sui consumi delle famiglie previsti in frenata. Il rogo di Crans-Montana, nel quale la notte di Capodanno sono morte 41 persone, quasi tutte giovanissime, tra le vittime anche 6 ragazzi italiani. 5 mesi dopo i coniugi Moretti, titolari del locale Le Costellation, sono stati nuovamente convocati a Sion. Per loro interrogatorio in contraddittorio in cui intervengono gli inquirenti e gli avvocati delle parti civili. Vogliamo collaborare con la giustizia, siamo sempre stati massacrati. Su di noi sono state dette tante falsità, la dichiarazione spontanea resa da Jessica Moretti. Nei giorni in cui si celebra l'80° anniversario della Repubblica, l'Arma dei Carabinieri compie 212 anni. Ha svolto un prezioso ruolo sin dalla transizione che ha portato al consolidamento delle istituzioni repubblicane, assolvendo alla missione di garanzia della cornice di sicurezza. Lo scrive il presidente della Repubblica Mattarella in un messaggio inviato al comandante generale Salvatore Luongo. Il capo dello Stato ha poi sottolineato la presenza di rilievo dell'arma nelle missioni di pace, nelle crisi geopolitiche e nei conflitti. Tennis in chiusura, il derby azzurro tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi vale un posto nella finale del Roland Garros. Ad attendere uno dei due italiani, Mensik o Zverev, in campo nel pomeriggio nell'altra semifinale del torneo parigino. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
1: Comunque vada, il Roland Garros avrà un finalista italiano. Non sarà naturalmente Jannik Sinner, strafavorito prima dell'inizio del torneo parigino, ma eliminato al secondo turno dopo 30 vittorie di fila. E allora eccola l'occasione della vita per Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, i primi due azzurri in una semifinale di un grande slam. Percorso netto quello del romano, sempre più vicino alle prime posizioni del ranking.
2: Mi sono sempre sentito a livello dei più forti, ho tante lacune, soprattutto tecniche, però adesso mi sento ancora più vicino e posso lavorare per avvicinarmi sempre di più.
1: In fiducia anche il collega sanremese dopo l'infortunio al ginocchio, nonostante le 19 ore spese in campo a Parigi, circa 6 in più di Cobolli.
3: Ovviamente c'è un po' di stanchezza, quindi sicuramente magari il primo match era un pochettino più brillante, però sto ritrovando fiducia e mi mancava giocare, quindi più gioco più mi sento meglio.
1: I due si sfideranno non prima delle 19, poi il responso che metterà il secondo finalista. Il primo uscirà dall'altra semifinale tra Mensik e Zverev in campo dalle 14:30.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
6: Meteo.
14: Resta lievemente instabile il tempo su buona parte dell'Italia con ulteriori precipitazioni, seppur irregolari in giornata. Nel corso del pomeriggio avremo nubi sparse su tutto il centro-nord, con locali addensamenti e anche qualche rovescio, specialmente al nord-est e sui settori centrali adriatici, più spazi di sereno al sud. In serata e nella prossima notte residui fenomeni potranno interessare il nord-ovest, in particolare le Alpi, le Prealpi, le alte pianure di Piemonte e Lombardia. Migliora sul resto del nord e del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: Sport.
8: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La serata parigina sul campo Philippe Chatrier si tingerà d'azzurro per un appuntamento destinato a rimanere nella storia dello sport italiano. La semifinale del Roland Garros sarà un derby tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Comunque vada a finire, l'Italia avrà un tennista in finale negli ultimi 20 anni. Parigi ha visto solo un altro derby in semifinale, quello interamente spagnolo tra Rafa Nadal e David Ferrer nel 2012. I precedenti tra Cobolli e Arnaldi nel circuito professionistico sono 5, con l'ultimo incrocio avvenuto proprio sulla terra di Parigi nella scorsa edizione, quando a spuntarla fu il romano in 4-7. Manca poco per conoscere la nuova Serie A 2026-2027. Oggi dalle 18 verrà svelato il calendario del prossimo campionato con 4 importanti novità. Il campionato inizierà il 23 agosto 2026 e si concluderà il weekend del 29 e 30 maggio 2027. Il nuovo calendario dovrà fare i conti con una sosta nazionale rivisitata. La prima farà saltare infatti 2 giornate, mentre le altre 2 sono in programma per metà novembre e fine marzo. Per evitare il caos della penultima giornata, che ha visto protagonista il derby di Roma in concomitanza col Masters 1000 al Foro Italico. Inoltre, niente derby alla 37esima e 38esima giornata. L'ultima novità è legata all'Europa: chi parteciperà a competizioni diverse non potrà affrontarsi nei turni tra le 2 settimane consecutive di Coppa. Il weekend della MotoGP al Balaton Park si apre come era finito il Gran Premio d'Ungheria del 2025. Marc Marquez davanti a tutti col tempo di 1:38.626, poi l'Aprilia di Fernandez e la KTM di Acosta. Quinto di Gian Antonio, sesto Bagnaia e nono leader del mondiale Bezzecchi. Alle 15 le prequalifiche con in palio i primi 10 pass per il Q2. Atletica, Marcel Jacobs è tornato sotto i 10 secondi al Golden Gala di Roma. Il velocista azzurro ha chiuso al 5º posto i 100 metri in una gara velocissima vinta in 9:88 da Noah Lyles. 9:99 il tempo dell'oro olimpico di Tokyo 2021, che non andava sotto i 10 secondi da quasi 2 anni.
15: Abbiamo fatto la maggior parte delle cose giuste, ho avuto ancora qualche passo non del tutto perfetto nella fase subito dopo l'accelerazione, che non mi ha permesso di trovare il mio ritmo subito, però che dire, 9:99 sicuramente dà tanta fiducia, so che stiamo lavorando bene, volevo fare qualcosa di meglio, però prendiamo sempre la parte positiva, non guardiamo il lato negativo e ora si punta alle prossime gare.
8: Il basket, il primo match point per andare in finale scudetto è sulla racchetta dell'Olimpia Milano, che con un successo in gara 4 contro Brescia davanti al proprio pubblico può assicurarsi il passaggio del turno. La squadra di coach Peppe Poeta vuole capitalizzare sul fattore campo preso in gara 1 nella serie contro la Germania e difeso in gara 3 con un grande secondo tempo, continuando a spingere sull'acceleratore sfruttando il momento di forma di Shavon Shaitz e Leandro Bolmaro. Dall'altra parte invece Brescia, al centro di moltissime voci sul suo futuro, deve tirare fuori una prova d'orgoglio per riportare la serie in gara 5 davanti al proprio pubblico, affidandosi come sempre ad Amedeo Della Valle. Dalla redazione sportiva è tutto.
6: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
11: Sono le 13 e 12 minuti.
6: News.
8: Bentrovati dalla redazione.
0: In apertura alla guerra in Ucraina, un attacco con droni russi ha colpito un'azienda alimentare nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev. Secondo le autorità ucraine, il bilancio è di 3 morti e 4 feriti. Sul fronte diplomatico, Zelensky rilancia il dialogo in una lettera aperta e propone a Putin un incontro per discutere la fine della guerra, chiedendo anche una tregua durante i negoziati. Il presidente russo afferma che Mosca è pronta a una soluzione pacifica sulla base degli accordi raggiunti in Alaska e rilancia Schröder come mediatore. Trump sostiene la necessità di un faccia a faccia tra i due leader.
8: Il premier israeliano Netanyahu, durante una riunione di gabinetto con i ministri del governo, ha affermato che non metterà ai voti l'ultima versione dell'accordo di cessate il fuoco mediato dagli USA con Libano finché Hezbollah non ne avrà accettato i termini. Hezbollah si oppone, quindi non prenderò una decisione, ha detto. Secondo la CNN, durante la guerra con l'Iran, Israele ha segretamente dispiegato unità militari ed intelligence d'élite in Azerbaigian nell'ambito di una rete di siti clandestini in tutto il Medio Oriente per facilitare le operazioni contro l'Iran. Intanto almeno 7 persone sono morte e 12 sono rimaste ferite nei raid israeliani condotti nella notte sulla città di Tiro, nel sud del Libano.
9: A Montana, le ultime sulla gestione della serata in cui sono morti 41 giovani e le misure di sicurezza adottate nella Constellation prima che divampasse il rogo di Capodanno. Le versioni di Jacques e Jessica Moretti, proprietari del locale, saranno messe a confronto a Sion. Nel lungo interrogatorio a cui partecipano la procuratrice generale aggiunta del Vallese e oltre 70 avvocati delle parti civili. Presente anche l'avvocato Romain Jordan, incaricato dal governo italiano nella costituzione di parte civile. Oggi qui rappresenta ufficialmente l'Italia, ha confermato illegale.
8: La premier Meloni è in trasferta a Reggio Calabria, dove ha partecipato alla cerimonia per il 212esimo anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri. Presenti il ministro della difesa Crosetto, dell'interno Piantedosi, del lavoro Calderone, oltre al comandante generale dell'Arma Salvatore Luongo, il capo di stato maggiore della difesa generale Luciano Portolano e altre autorità parlamentari di governo, militari, civili e religiose. Dopo Reggio Calabria, Meloni in attesa in Montenegro per il vertice Unione Europea Balcani Occidentali.
9: E siamo all'economia. Il PIL italiano è atteso in crescita dello 0,7% sia nel 2026 sia nel 2027, dopo essere aumentato dello 0,5% nel 2025. È la stima dell'Istat contenuta nelle prospettive per l'economia italiana. L'aumento del PIL verrebbe sostenuto interamente dalla domanda interna. Questo perché la domanda estera, condizionata in negativo dagli effetti del conflitto in Medio Oriente e dall'aumento dei prezzi energetici, fornirebbe un contributo negativo nel 2026 e nullo nel 2027.
8: Il tennis cresce l'attesa per la storica semifinale di stasera tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Sarà il secondo derby di semifinale negli ultimi 20 anni a Roland Garros. L'unico precedente è stato il match giocato dagli spagnoli Rafa Nadal e David Ferrer nel 2012, vinto dal maiorchino. Intanto ieri sera Sara Errani e Andrea Vavassori hanno confermato il titolo a Parigi nel doppio misto, battendo in rimonta Dabrowski King col punteggio di 4-6, 6-3, 10-4 in 1 ora e 20 minuti di gioco. I due azzurri vincono così il loro quarto slam nella specialità.
9: E con questo è tutto, a più tardi.
6: Meteo.
14: Resta lievemente instabile il tempo su buona parte dell'Italia con ulteriori precipitazioni, seppur irregolari in giornata. Nel corso del pomeriggio avremo nubi sparse su tutto il centro-nord, con locali addensamenti e anche qualche rovescio, specialmente al nord-est e sui settori centrali adriatici, più spazi di sereno al sud. In serata e nella prossima notte residui fenomeni potranno interessare il nord-ovest, in particolare le Alpi, le Prealpi, le alte pianure di Piemonte e Lombardia. Migliora sul resto del nord e del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: News.
0: Una buona giornata da Barbara Salandri. L'Ucraina, tra spiragli negoziali e guerra aperta, è salito a 4 morti il bilancio dell'attacco russo con droni che ha colpito un'azienda del settore alimentare nella regione di Kiev. Nella notte, nuova ondata di raid su diverse città ucraine, mentre la difesa di Mosca riferisce di aver intercettato oltre 100 droni nemici. E nuove tensioni si riaccendono sul fianco est della NATO. Un drone navale esploso nel porto di Costanza, in Romania. Poco dopo è stata udita una forte esplosione. Non ci sono feriti, ha precisato il Ministero della Difesa. Difesa di Bucarest. Gli attacchi incrociati sullo sfondo dell'offerta dei colloqui di pace rilanciata da Zelensky. In una lettera aperta a Putin, il presidente ucraino ha proposto al suo omologo russo negoziati diretti per porre fine al conflitto. Venga a Mosca quando vuole la risposta del Cremlino. Filtra anche un primo commento dalla Casa Bianca. Sarebbe fantastico se si incontrassero, avrebbe detto Trump. Non regge il cessate il fuoco in Libano. Dopo il no di Hezbollah, la tregua condizionata raggiunta tra Israele e il governo di Beirut, il premier Netanyahu non ha sottoposto il cessate il fuoco all'approvazione dei suoi ministri e intanto i bombardamenti vanno avanti. Almeno 7 persone uccise a tiro nei raid israeliani condotti nella notte, uno nei pressi di un ospedale. Nella regione di Nabatie ci sono stati almeno altri 4 morti e 2 feriti. Tutto questo all'indomani del nuovo attacco a colpi di mortaio contro la missione UNIFIL, con la morte di un militare serbo e 2 feriti. Sul fronte iraniano arriva una reazione di Teheran rispetto alla proposta di accordo di Donald Trump. Più restrittiva rispetto alla precedente, ambigua e che necessita di chiarimenti, secondo un consigliere della guida suprema Khamenei. E nell'area la tensione resta molto alta. Nel porto di Al-Fahal, in Oman, interrotte le operazioni di carico di petrolio greggio dopo un'esplosione avvenuta vicino alle banchine di attracco, probabilmente causata da un attacco con droni. Ha segregato in casa la compagna per 5 giorni maltrattandola. Per questo un uomo di 34 anni è stato fermato dai carabinieri di Acerra nel Napoletano. A dare la l'allarme un passante che ha sentito la donna gridare dall'appartamento in cui era stata rinchiusa. Intervenuti sul posto i vigili del fuoco, mentre i militari hanno rintracciato e fermato l'aguzzino, che ora deve rispondere di sequestro e maltrattamenti in famiglia. Formula 1 attesa per il Gran Premio di Monte Carlo. Kimi Antonelli a caccia del quinto successo di fila. Il pilota italiano della Mercedes è leader del mondiale. Dalle 13.30 piloti in pista nelle prime prove libere. Domani le qualifiche, domenica alle 15 la gara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
5: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
6: Economy News.
7: Buon venerdì 5 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Sofaz, il fondo sovrano petrolifero dell'Azerbaigian, che ha già investito in Italia 3 miliardi di dollari, in un incontro con la stampa italiana che si è tenuto nella capitale Baku, ha reso noto di guardare al nostro paese come al mercato numero uno per le sue future operazioni finanziarie. Sofaz gestisce investimenti per 73,5 miliardi di dollari in 60 stati diversi e in Italia vanta appunto un'esposizione pari a 3 miliardi di dollari, corrispondenti a circa il 4% del portafoglio totale dei suoi investimenti, collocandoci così tra i primi 4 paesi verso i quali a livello mondiale sono indirizzati i suoi interessi economici. Il fondo detiene infatti partecipazioni importanti in Italo, in Ferrovie dello Stato italiane, in Azzurra Capital e ha recentemente acquisito il 49% di Infinity Global, attiva nel settore delle energie rinnovabili. Secondo il rapporto Il rischio climatico in Italia, dagli scenari alle proposte di intervento, realizzato da Deloitte, i danni diretti alle infrastrutture italiane causati dal cambiamento climatico potrebbero raggiungere i 5 miliardi di euro annui entro il 2050. In base all'intensità degli impatti economici potrebbe verificarsi una progressiva riduzione del PIL, compresa tra il 6 e l'11,6% entro il 2050. Lo studio analizza quindi l'influsso del rischio climatico sul contesto economico finanziario italiano e il grado di maturità delle piccole e medie imprese nell'affrontarne le sfide. Ne emerge che solo il 14% di esse ha predisposto adeguate misure per garantire la continuità operativa in caso di eventi estremi e soltanto il 10% ha introdotto azioni di adattamento rivolte a infrastrutture e asset fisici. I danni diretti annui alle infrastrutture italiane causati dagli impatti del rischio climatico potrebbero dunque raggiungere circa 2 miliardi di euro entro il 2030 e, come si è detto, i 5 miliardi entro il 2050. Se poi si considerano anche le conseguenze indirette, come l'interruzione dei servizi e gli effetti sulle catene di fornitura, allora il costo complessivo stimato cresce fino a oscillare tra 11,5 e 18 miliardi all'anno al 2050. In particolare per il settore del turismo il rapporto prevede una contrazione della domanda fino all'8,9% in caso di un forte aumento della temperatura media, più 4 gradi, e perdite dirette per circa 52 miliardi. Nel corso di una conferenza stampa tenutasi a Bruxelles, la vicepresidente della Commissione europea, la romena Alexandra Mizzatu, ha dichiarato che a causa delle guerre in Medio Oriente, in Europa sono a rischio fino a 1,3 milioni di posti di lavoro, in particolare nell'industria ad alta intensità energetica. La vicepresidente ha pure sottolineato che l'aumento dei costi energetici avrà un impatto negativo soprattutto sulle famiglie europee a basso reddito, motivo per cui la Commissione UE raccomanda a tutti gli Stati membri di adottare misure mirate per sostenere i gruppi vulnerabili. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
6: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
11: Sono le 13 e 22 minuti.
6: News.
16: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Gli Stati Uniti in una nota annunciano sanzioni a carico del presidente cubano e ai componenti della famiglia Castro. Il governo di Washington ha imposto sanzioni a diverse personalità cubane, tra cui il presidente Miguel Díaz-Canel e più componenti della famiglia Castro, tra cui il figlio e uno dei nipoti di Raúl Castro, che pur non ricoprendo più cariche ufficiali, a 95 anni rimane al centro delle decisioni sul futuro dell'isola. Il congresso Congresso americano intanto è tornato a finanziare Kiev per la difesa contro l'aggressione russa e il servizio della redazione.
17: La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato un provvedimento bipartisan che prevede fino a 8 miliardi di dollari di nuovi aiuti all'Ucraina e ulteriori sanzioni contro i settori energetico e finanziario della Russia. Una scelta che si discosta dalla linea dell'amministrazione Trump sul conflitto. Il testo passa ora al Senato, dove l'esito appare più incerto. Sul terreno continua intanto la guerra. Nella notte un attacco di droni russi sulla città di Kherson ha provocato la morte di un uomo di 75 anni.
16: Il presidente americano Donald Trump ha intanto annunciato un grande raduno a Washington per il 24 giugno allo scopo di celebrare i 250 anni di fondazione degli Stati Uniti, precisando di aver annullato i concerti in programma dopo la defezione di diversi artisti. Per celebrare i 250 anni di storia del nostro paese vi offriremo in diretta il più grande raduno di sempre e sarà speciale a ogni livello il raduno definitivo che supererà ogni altro raduno, ha assicurato Trump in un post sul suo social network Twitter. In Italia con la cronaca nuovi dettagli sulla strage dei quattro braccianti uccisi ad Amendolara nel Cosentino e il servizio della redazione.
18: Secondo gli investigatori il movente sarebbe legato alle condizioni di vita imposte ai lavoratori costretti a vivere in 10 persone in una sola stanza. Una discussione scoppiata la mattina del delitto avrebbe preceduto il massacro. Restano in carcere due cittadini pakistani accusati dell'omicidio, Ahmed Safer e Ali Raza.
16: Ancora un episodio di violenza domestica, questa volta da Cerra, nord di Napoli, dove un uomo ha segregato per 5 giorni la compagna in casa e poi si è mimetizzato tra i curiosi per osservare l'intervento dei carabinieri. L'uomo, 34 anni, è stato poi arrestato. A dare l'allarme è stato un passante intervenuto dopo aver sentito le urla della donna. I carabinieri, la donna ha raccontato di essere stata chiusa in casa da 5 giorni dal compagno che prima di uscire chiudeva tutto a chiave portando con sé anche il cellulare, lasciandola completamente isolata. Una notizia di sport in chiusura: il calcio, il Messico è pronto per l'esordio ai mondiali di casa. La nazionale guidata da Javier Aguirre ha battuto la Serbia 5-1 nell'ultima amichevole di preparazione al torneo iridato che il paese coorganizza con gli Stati Uniti e il Canada. Il Messico, che giocherà la partita inaugurale l'11 giugno contro il Sudafrica allo stadio Azteca, ha disputato il test di preparazione in uno stadio Nemesio Diaz di Toluca gremito. Il Messico è imbattuto nelle sue 8 amichevoli di avvicinamento ai mondiali, guidata dal portiere veterano Guillermo Memo Ochoa, e la nazionale nel girone affronterà anche la Corea del Sud e la Repubblica Ceca nel gruppo A 18 e 24 giugno. Abbiamo terminato, a più tardi.
6: Meteo.
14: Resta lievemente instabile il tempo su buona parte dell'Italia con ulteriori precipitazioni, seppur irregolari in giornata. Nel corso del pomeriggio avremo nubi sparse su tutto il centro-nord, con locali addensamenti e anche qualche rovescio, specialmente al nord-est e sui settori centrali adriatici, più spazi di sereno al sud. In serata e nella prossima notte residui fenomeni potranno interessare il nord-ovest, in particolare le Alpi, le Prealpi, le alte pianure di Piemonte e Lombardia. Migliora sul resto del nord e del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: News.
0: Una buona giornata da Barbara Salandri. La guerra in Ucraina tra spiragli di negoziati e fuoco continuo, un raid russo nella regione di Kiev ha causato 4 morti mentre un drone marino è esploso nel porto di Costanza in Romania, attesa per la risposta del Cremlino alla lettera di Zelensky che ha chiesto a Putin un incontro diretto. Il servizio è di Alessio Galea.
12: I canali del dialogo provano a riaprirsi sotto il fuoco incessante dei raid. È salito a 4 morti il bilancio dell'attacco russo con droni che ha colpito un'azienda del settore alimentare nella regione di Kiev. Un altro morto e 3 feriti in un'esplosione nella più grande azienda postale privata ucraina, Nova Post, mentre la difesa russa ha riferito di avere intercettato e abbattuto nella notte oltre 100 droni ucraini. Intanto nuove tensioni si riaccendono sul fianco est della NATO. Un drone marino è esploso nel porto rumeno di Costanza, dove poco dopo è stata udita una forte esplosione. Non ci sono feriti, fa sapere Bucarest. Gli attacchi incrociati sullo sfondo dell'offerta dei colloqui di pace di Zelensky, in una lettera aperta Putin, il presidente ucraino, ha proposto un faccia a faccia per porre fine alla guerra e un cessate il fuoco totale per la durata dei negoziati. Venga a Mosca quando vuole, la risposta a stretto giro del Cremlino.
0: Ora in Medio Oriente non regge il cessate il fuoco in Libano, concordato tra Israele e il governo di Beirut, ma osteggiato da Hezbollah. Nella notte nuovi bombardamenti e vittime. Stallo anche nei negoziati tra USA e Iran per porre fine al conflitto. Sentiamo Davide Camera.
13: La tregua condizionata in Libano è già finita prima di cominciare. A sancirne la fine, con le parole l'accordo non c'è, Benjamin Netanyahu, che dopo il no di Hezbollah, l'intesa fra Israele e governo di Beirut con la mediazione americana, decide di non sottoporre il cessate il fuoco all'approvazione dei suoi ministri. I bombardamenti nel sud non si sono mai fermati. Almeno 7 persone uccise nella città meridionale di Tiro nei raid israeliani condotti nella notte, uno nei pressi di un ospedale. Nella regione di Nabatea almeno altri 4 morti e 2 feriti. Intanto il movimento sciita ha rivendicato attacchi contro truppe e mezzi dell'esercito ebraico in diverse località di confine. Sul fronte di Teheran le parole di Trump, che cerca di spingere verso un'intesa, trovano il gelo iraniano sponda a Khamenei sulla proposta più restrittiva all'esame dei mediatori, una bozza che un consigliere della guida suprema definisce ambigua e che necessita di chiarimenti. E la tensione resta alta nel porto di Al-Fahl in Oman, interrotte le operazioni di carico di petrolio greggio dopo un'esplosione avvenuta vicino alle banchine di attracco, probabilmente causata da un attacco di droni.
0: Il rogo di Crans Montana, nel quale la notte di Capodanno sono morte 41 persone, quasi tutte giovanissime, tra le vittime anche 6 ragazzi italiani. 5 mesi dopo i coniugi Moretti, titolari del locale Le Constellation, sono stati nuovamente convocati a Sion. Vogliamo collaborare con la giustizia, siamo sempre stati massacrati. Su di noi sono state dette tante falsità, la dichiarazione spontanea resa da Jessica Moretti. Tennis in chiusura, il derby azzurro tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi vale un posto nella finale del Roland Garros. Ad attendere uno dei due italiani, Mensik o Zverev, in campo nel pomeriggio nell'altra semifinale del torneo parigino. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Sport.
8: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La serata parigina sul campo Philippe Chatrier si tingerà d'azzurro per un appuntamento destinato a rimanere nella storia dello sport italiano. La semifinale del Roland Garros sarà un derby tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Comunque vada a finire, l'Italia avrà un tennista in finale negli ultimi 20 anni. Parigi ha visto solo un altro derby in semifinale, quello interamente spagnolo tra Rafa Nadal e David Ferrer nel 2012. I precedenti tra Cobolli e Arnaldi nel circuito professionistico sono 5, con l'ultimo incrocio avvenuto proprio sulla terra di Parigi nella scorsa edizione, quando a spuntarla fu il romano in 4-7. Manca poco per conoscere la nuova Serie A 2026-2027. Oggi dalle 18 verrà svelato il calendario del prossimo campionato con 4 importanti novità. Il campionato inizierà il 23 agosto 2026 e si concluderà il weekend del 29 e 30 maggio 2027. Il nuovo calendario dovrà fare i conti con una sosta nazionale rivisitata. La prima farà saltare infatti 2 giornate, mentre le altre 2 sono in programma per metà novembre e fine marzo. Per evitare il caos della penultima giornata, che ha visto protagonista il derby di Roma in concomitanza col Masters 1000 al Foro Italico. Inoltre, niente derby alla 37esima e 38esima giornata. L'ultima novità è legata all'Europa: chi parteciperà a competizioni diverse non potrà affrontarsi nei turni tra le 2 settimane consecutive di Coppa. Il weekend della MotoGP al Balaton Park si apre come era finito il Gran Premio d'Ungheria del 2025. Marc Marquez davanti a tutti col tempo di 1:38.626, poi l'Aprilia di Fernandez e la KTM di Acosta. Quinto di Gian Antonio, sesto Bagnaia e nono leader del mondiale Bezzecchi. Alle 15 le prequalifiche con in palio i primi 10 pass per il Q2. Atletica, Marcel Jacobs è tornato sotto i 10 secondi al Golden Gala di Roma. Il velocista azzurro ha chiuso al 5° posto i 100 metri in una gara velocissima vinta in 9:88 da Noah Lyles. 9:99 il tempo dell'oro olimpico di Tokyo 2021, che non andava sotto i 10 secondi da quasi 2 anni.
15: Abbiamo fatto la maggior parte delle cose giuste, ho avuto ancora qualche passo non del tutto perfetto nella fase subito dopo l'accelerazione, che non mi ha permesso di trovare il mio ritmo subito, però che dire, 9:99 sicuramente dà tanta fiducia, so che stiamo lavorando bene, volevo fare qualcosa di meglio, però prendiamo sempre la parte positiva, non guardiamo il lato negativo e ora si punta alle prossime gare.
8: Il basket, il primo match point per andare in finale scudetto è sulla racchetta dell'Olimpia Milano, che con un successo in gara 4 contro Brescia davanti al proprio pubblico può assicurarsi il passaggio del turno. La squadra di Coz Pepe Poeta vuole capitalizzare sul fattore campo preso in gara 1 nella serie contro la Germania e difeso in gara 3 con un grande secondo tempo, continuando a spingere sull'acceleratore sfruttando il momento di forma di Shavon Scheitz e Leandro Bolmaro. Dall'altra parte invece Brescia, al centro di moltissime voci sul suo futuro, deve tirare fuori una prova d'orgoglio per riportare la serie in gara 5 davanti al proprio pubblico, affidandosi come sempre ad Amedeo Della Valle. Dalla redazione sportiva è tutto.
6: Meteo.
14: Resta lievemente instabile il tempo su buona parte dell'Italia con ulteriori precipitazioni, seppur irregolari in giornata. Nel corso del pomeriggio avremo nubi sparse su tutto il centro-nord, con locali addensamenti e anche qualche rovescio, specialmente al nord-est e sui settori centrali adriatici, più spazi di sereno al sud. In serata e nella prossima notte residui fenomeni potranno interessare il nord-ovest, in particolare le Alpi, le Prealpi, le alte pianure di Piemonte e Lombardia. Migliora sul resto del nord e del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: News.
0: Una buona giornata da Barbara Salandri. La guerra in Ucraina tra spiragli di negoziati e fuoco continuo, un raid russo nella regione di Kiev ha causato 4 morti mentre un drone marino è esploso nel porto di Costanza in Romania, attesa per la risposta del Cremlino alla lettera di Zelensky che ha chiesto a Putin un incontro diretto. Il servizio è di Alessio Galea.
12: I canali del dialogo provano a riaprirsi sotto il fuoco incessante dei raid. È salito a 4 morti il bilancio dell'attacco russo con droni che ha colpito un'azienda del settore alimentare nella regione di Kiev. Un altro morto e 3 feriti in un'esplosione nella più grande azienda postale privata ucraina, Nova Post, mentre la difesa russa ha riferito di aver intercettato e abbattuto nella notte oltre 100 droni ucraini. Intanto nuove tensioni si riaccendono sul fianco est della NATO. Un drone marino è esploso nel porto rumeno di Costanza, dove poco dopo è stata udita una forte esplosione. Non ci sono feriti, fa sapere Bucarest. Gli attacchi incrociati sullo sfondo dell'offerta dei colloqui di pace di Zelensky. In una lettera aperta a Putin, il presidente ucraino ha proposto un faccia a faccia per porre fine alla guerra e un cessate il fuoco totale per la durata dei negoziati. Venga a Mosca quando vuole, la risposta a stretto giro del Cremlino. Ci sarebbe anche un primo commento di Putin in cui si dice pronto a una soluzione pacifica. La proposta ottiene il placet della Casa Bianca. Sarebbe fantastico se si incontrassero.
0: Ora in Medio Oriente non regge il cessate il fuoco in Libano, concordato tra Israele e il governo di Beirut, ma osteggiato da Hezbollah. Nella notte nuovi bombardamenti e vittime. Stallo anche nei negoziati tra USA e Iran per porre fine al conflitto. Frena a Teheran sulla proposta di accordo di Donald Trump, più restrittiva rispetto alla precedente. Sentiamo Davide Camera.
13: La tregua condizionata in Libano è già finita prima di cominciare. A sancirne la fine, con le parole l'accordo non c'è, Benjamin Netanyahu, che dopo il no di Hezbollah all'intesa fra Israele e governo di Beirut con la mediazione americana, decide di non sottoporre il cessate il fuoco all'approvazione dei suoi ministri. I bombardamenti nel sud non si sono mai fermati. Almeno 7 persone uccise nella città meridionale di Tiro nei raid israeliani condotti nella notte, uno nei pressi di un ospedale. Nella regione di Nabatea almeno altri 4 morti e 2 feriti. Tutto questo all'indomani del nuovo attacco a colpi di mortaio contro la missione UNIFIL con la morte di un militare serbo e 2 feriti. Intanto il movimento sciita ha rivendicato attacchi contro truppe e mezzi dell'esercito ebraico in diverse località di confine. Sul fronte di Teheran le parole di Trump, che cerca di spingere verso un'intesa, trovano il gelo iraniano, sponda a Khamenei sulla proposta più restrittiva all'esame dei mediatori, una bozza che un consigliere della guida suprema definisce ambigua e che necessita di chiarimenti. E la tensione resta alta nel porto di Al-Fahli in Oman, interrotte le operazioni di carico di petrolio greggio dopo un'esplosione avvenuta vicino alle banchine di attracco, probabilmente causata da un attacco di droni.
0: PIL in crescita dello 0,7% sia quest'anno che il prossimo, dopo essere aumentato dello 0,5% nel 2025. È la stima elaborata dall'Istat nelle prospettive per l'economia italiana. L'aumento sarebbe sostenuto interamente dalla domanda interna. Per quanto riguarda l'occupazione, atteso nel 2026 un rallentamento della dinamica di crescita più 0,7% dopo il più 1,3% del 2025, giù ancora la disoccupazione. In forte risposta risalita invece l'inflazione a causa dell'aumento dei prezzi delle materie prime. Il dato si attesterebbe al 2,9% quest'anno per poi ripiegare al 2% nel 2027 e le tensioni legate ai conflitti in Medio Oriente si fanno sentire anche sui consumi delle famiglie previsti in frenata. Il rogo di Crans-Montana, nel quale la notte di Capodanno sono morte 41 persone, quasi tutte giovanissime, tra le vittime anche 6 ragazzi italiani. 5 mesi dopo i coniugi Moretti, titolari del locale Le Constellation, sono stati nuovamente convocati a Sion per loro interrogatorio in contraddittorio in cui intervengono gli inquirenti e gli avvocati delle parti civili. Vogliamo collaborare con la giustizia, siamo sempre stati massacrati, su di noi sono state dette tante falsità, la dichiarazione spontanea resa da Jessica Moretti. Nei giorni in cui si celebra l'80° anniversario della Repubblica, l'Arma dei Carabinieri compie 212 anni. Ha svolto un prezioso ruolo sin dalla transizione che ha portato al consolidamento delle istituzioni repubblicane, assolvendo alla missione di garanzia della cornice di sicurezza. Lo scrive il Presidente della Repubblica Mattarella in un messaggio inviato al Comandante Generale Salvatore Luongo. Il Capo dello Stato ha poi sottolineato la presenza di rilievo dell'Arma nelle missioni di pace, nelle crisi geopolitiche e nei conflitti. Tennis in chiusura, il derby azzurro tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi vale un posto nella finale del Roland Garros. Ad attendere uno dei due italiani, Mensik o Zverev, in campo nel pomeriggio nell'altra semifinale del torneo parigino. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
1: Comunque vada, il Roland Garros avrà un finalista italiano. Non sarà naturalmente Jannik Sinner, strafavorito prima dell'inizio del torneo parigino, ma eliminato al secondo turno dopo 30 vittorie di fila. E allora eccola l'occasione della vita per Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, i primi due azzurri in una semifinale di un grande slam. Percorso netto quello del romano, sempre più vicino alle prime posizioni del ranking.
2: Mi sono sempre sentito a livello dei più forti, ho tante lacune, soprattutto tecniche, però adesso mi sento ancora più vicino e posso lavorare per avvicinarmi sempre di più.
1: In fiducia anche il collega sanremese dopo l'infortunio al ginocchio, nonostante le 19 ore spese in campo a Parigi, circa 6 in più di Cobolli.
3: Ovviamente c'è un po' di stanchezza, quindi sicuramente magari il primo match era un pochettino più brillante, però sto ritrovando fiducia e mi mancava giocare, quindi più gioco più mi sento meglio.
1: I due si sfideranno non prima delle 19, poi il responso che metterà il secondo finalista. Il primo uscirà dall'altra semifinale tra Mensik e Zverev in campo dalle 14:30.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
6: GR News.
19: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
20: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
19: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
20: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
21: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
11: Sono le 13:40.
6: News.
8: Bentrovati dalla redazione.
9: In apertura alla guerra in Ucraina, un attacco con droni russi ha colpito un'azienda alimentare nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev. Secondo le autorità ucraine, il bilancio è di 3 morti e 4 feriti. Sul fronte diplomatico, Zelensky rilancia il dialogo in una lettera aperta e propone a Putin un incontro per discutere la fine della guerra, chiedendo anche una tregua durante i negoziati. Il presidente russo afferma che Mosca è pronta a una soluzione pacifica sulla base degli accordi raggiunti in Alaska e rilancia come mediatore. Trump sostiene la necessità di un faccia a faccia tra i due leader.
8: Il premier israeliano Netanyahu, durante una riunione di gabinetto con i ministri del governo, ha affermato che non metterà ai voti l'ultima versione dell'accordo di cessate il fuoco mediato dagli USA con Libano finché Hezbollah non ne avrà accettato i termini. Hezbollah si oppone, quindi non prenderò una decisione, ha detto. Secondo la CNN, durante la guerra con l'Iran, Israele ha segretamente dispiegato unità militari ed intelligence d'élite in Azerbaigian nell'ambito di una rete di siti clandestini in tutto il Medio Oriente per facilitare le operazioni contro l'Iran. Intanto almeno 7 persone sono morte e 12 sono rimaste ferite nei raid israeliani condotti nella notte sulla città di Tiro, nel sud del Libano.
4: A Montana, le ultime sulla gestione della serata in cui sono morti 41 giovani e le misure di sicurezza adottate nella Constellation prima che divampasse il rogo di Capodanno. Le versioni di Jacques e Jessica Moretti, proprietari del locale, saranno messe a confronto a Sion. Nel lungo interrogatorio a cui partecipano la procuratrice generale aggiunta del Vallese e oltre 70 avvocati delle parti civili. Presente anche l'avvocato Romain Jordan, incaricato dal governo italiano nella costituzione di parte civile. Oggi qui rappresenta ufficialmente l'Italia, ha confermato il legale.
8: La premier Meloni è in trasferta a Reggio Calabria, dove ha partecipato alla cerimonia per il 212° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri. Presenti il ministro della Difesa Crosetto, dell'Interno Piantedosi, del Lavoro Calderone, oltre al comandante generale dell'Arma Salvatore Luongo, il capo di Stato Maggiore della Difesa Generale Luciano Portolano e altre autorità parlamentari di governo, militari, civili e religiose. Dopo Reggio Calabria, Meloni in attesa in Montenegro per il vertice Unione Europea Balcani Occidentali.
4: E siamo all'economia. Il PIL italiano è atteso in crescita dello 0,7% sia nel 2026 sia nel 2027, dopo essere aumentato dello 0,5% nel 2025. È la stima dell'Istat contenuta nelle prospettive per l'economia italiana. L'aumento del PIL verrebbe sostenuto interamente dalla domanda interna. Questo perché la domanda estera, condizionata in negativo dagli effetti del conflitto in Medio Oriente e dall'aumento dei prezzi energetici, fornirebbe un contributo negativo nel 2026 e nullo nel 2027.
8: Il tennis cresce l'attesa per la storica semifinale di stasera tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Sarà il secondo derby di semifinale negli ultimi 20 anni a Roland Garros. L'unico precedente è stato il match giocato dagli spagnoli Rafa Nadal e David Ferrer nel 2012, vinto dal maiorchino. Intanto ieri sera Sara Errani e Andrea Vavassori hanno confermato il titolo a Parigi nel doppio misto, battendo in rimonta Dabrowski King con il punteggio di 4-6-6-3-10-4 in un'ora e 20 minuti di gioco. I due azzurri vincono così il loro quarto slam nella specialità.
4: E con questo è tutto, a più tardi.
6: Meteo.
14: Resta lievemente instabile il tempo su buona parte dell'Italia con ulteriori precipitazioni, seppur irregolari in giornata. Nel corso del pomeriggio avremo nubi sparse su tutto il centro-nord, con locali addensamenti e anche qualche rovescio, specialmente al nord-est e sui settori centrali adriatici, più spazi di sereno al sud. In serata e nella prossima notte residui fenomeni potranno interessare il nord-ovest, in particolare le Alpi, le Prealpi, le alte pianure di Piemonte e Lombardia. Migliora sul resto del nord e del centro.

0: Tra spiragli negoziali e guerra aperta è salito a 4 morti il bilancio dell'attacco russo con droni che ha colpito un'azienda del settore alimentare nella regione di Kiev. Nella notte nuova ondata di raid su diverse città ucraine, mentre la difesa di Mosca riferisce di aver intercettato oltre 100 droni nemici. E nuove tensioni si riaccendono sul fianco est della NATO. Un drone navale esploso nel porto di Costanza in Romania. Poco dopo è stata udita una forte esplosione. Non ci sono feriti, ha precisato il Ministero della Difesa di Bucarest. Gli attacchi incrociati sullo sfondo dell'offerta dei colloqui di pace rilanciata da Zelensky. In una lettera aperta a Putin, il presidente ucraino ha proposto al suo omologo russo negoziati diretti per porre fine al conflitto. Venga a Mosca quando vuole la risposta del Cremlino. Filtra anche un primo commento dalla Casa Bianca. Sarebbe fantastico se si incontrassero, avrebbe detto Trump. Non regge il cessate il fuoco in Libano. Dopo il no di Hezbollah, la tregua condizionata raggiunta tra Israele e il governo di Beirut, il premier Netanyahu non ha sottoposto il cessate il fuoco all'approvazione dei suoi ministri e intanto i bombardamenti vanno avanti. Almeno 7 persone uccise a tiro nei raid israeliani condotti nella notte, uno nei pressi di un ospedale. Nella regione di Nabatie ci sono stati almeno altri 4 morti e 2 feriti. Tutto questo all'indomani del nuovo attacco a colpi di mortaio contro la missione UNIFIL con la morte di un militare serbo e 2 feriti. Sul fronte iraniano arriva una reazione di Teheran rispetto alla proposta di accordo di Donald Trump più restrittiva rispetto alla precedente, ambigua e che necessita di chiarimenti secondo un consigliere della guida suprema Khamenei. E nell'area la tensione resta molto alta. Nel porto di Al-Fahal in Oman, interrotte le operazioni di carico di petrolio greggio dopo un'esplosione avvenuta vicino alle banchine di attracco, probabilmente causata da un attacco con droni. Ha segregato in casa la compagna per 5 giorni maltrattandola. Per questo un uomo di 34 anni è stato fermato dai carabinieri di Acerra nel Napoletano. A dare la allarme un passante che ha sentito la donna gridare dall'appartamento in cui era stata rinchiusa. Intervenuti sul posto i vigili del fuoco, mentre i militari hanno rintracciato e fermato l'aguzzino che ora deve rispondere di sequestro e maltrattamenti in famiglia. Formula 1 attesa per il Gran Premio di Monte Carlo. Kimi Antonelli a caccia del 5° successo di fila. Il pilota italiano della Mercedes è leader del mondiale. Dalle 13:30 piloti in pista nelle prime prove libere. Domani le qualifiche, domenica alle 15 la gara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 13 e 47 minuti.
1: News.
3: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Gli Stati Uniti in una nota annunciano sanzioni a carico del presidente cubano e ai componenti della famiglia Castro. Il governo di Washington ha imposto sanzioni a diverse personalità cubane, tra cui il presidente Miguel Díaz-Canel e più componenti della famiglia Castro, tra cui il figlio e uno dei nipoti di Raúl Castro, che pur non ricoprendo più cariche ufficiali, a 95 anni rimane al centro delle decisioni sul futuro dell'isola. Il Congresso americano intanto è tornato a finanziare Kiev per la difesa contro l'aggressione russa e il servizio della redazione.
4: La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato un provvedimento bipartisan che prevede fino a 8 miliardi di dollari di nuovi aiuti all'Ucraina e ulteriori sanzioni contro i settori energetico e finanziario della Russia, una scelta che si discosta dalla linea dell'amministrazione Trump sul conflitto. Il testo passa ora al Senato, dove l'esito appare più incerto. Sul terreno continua intanto la guerra. Nella notte un attacco di droni russi sulla città di Kherson ha provocato la morte di un uomo di 75 anni.
3: Il presidente americano Donald Trump ha intanto annunciato un grande raduno a Washington per il 24 giugno allo scopo di celebrare i 250 anni di fondazione degli Stati Uniti, precisando di aver annullato i concerti in programma dopo la defezione di diversi artisti. Per celebrare i 250 anni di storia del nostro paese vi offriremo in diretta il più grande raduno di sempre. Sarà speciale a ogni livello il raduno definitivo che supererà ogni altro raduno, ha assicurato Trump in un post sul suo social network Twitter. In Italia, con la cronaca, nuovi dettagli sulla strage dei 4 braccianti uccisi ad Amendolara nel Cosentino. Il servizio della redazione.
5: Secondo gli investigatori, il movente sarebbe legato alle condizioni di vita imposte ai lavoratori, costretti a vivere in 10 persone in una sola stanza. Una discussione scoppiata la mattina del delitto avrebbe preceduto il massacro. Restano in carcere 2 cittadini pakistani accusati dell'omicidio, Ahmed Safer e Ali Raza.
3: Ancora un episodio di violenza domestica, questa volta da Acerra, a nord di Napoli, dove un uomo ha segregato per 5 giorni la compagna in casa e poi si è mimetizzato tra i curiosi per osservare l'intervento

0: dei carabinieri. L'uomo, 34 anni, è stato poi arrestato. A dare l'allarme è stato un passante intervenuto dopo aver sentito le urla della donna. I carabinieri, la donna ha raccontato di essere stata chiusa in casa da 5 giorni dal compagno, che prima di uscire chiudeva tutto a chiave, portando con sé anche il cellulare, lasciandola completamente isolata. Una notizia di sport in chiusura: il calcio. Il Messico è pronto per l'esordio ai mondiali di casa. La nazionale guidata da Javier Aguirre ha battuto la Serbia 5-1 nell'ultima amichevole di preparazione al torneo iridato che il paese coorganizza con gli Stati Uniti e il Canada. Il Messico, che giocherà la partita inaugurale l'11 giugno contro il Sudafrica allo stadio Azteca, ha disputato il test di preparazione in uno stadio Nemesio Diaz di Toluca, Gremito. Il Messico è imbattuto nelle sue 8 amichevoli di avvicinamento ai mondiali, guidata dal portiere veterano Guillermo Memo Ochoa, e la nazionale nel girone affronterà anche la Corea del Sud, della Repubblica Ceca nel gruppo A, 18 e 24 giugno. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Meteo. Resta lievemente instabile il tempo su buona parte dell'Italia, con ulteriori precipitazioni, seppur irregolari, in giornata. Nel corso del pomeriggio avremo nubi sparse su tutto il centro-nord, con locali addensamenti e anche qualche rovescio, specialmente al nord-est e sui settori centrali adriatici, più spazi di sereno al sud. In serata e nella prossima notte residui fenomeni potranno interessare il nord-ovest, in particolare le Alpi, le Prealpi, le alte pianure di Piemonte e Lombardia. Migliora sul resto del nord e del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Sport. Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La serata parigina sul campo Philippe Chatrier si tingerà d'azzurro per un appuntamento destinato a rimanere nella storia dello sport italiano. La semifinale del Roland Garros sarà un derby tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Comunque vada a finire, l'Italia avrà un tennista in finale negli ultimi 20 anni. Parigi ha visto solo un altro derby in semifinale, quello interamente spagnolo tra Rafa Nadal e David Ferrer nel 2012. I precedenti tra Cobolli e Arnaldi nel circuito professionistico sono 5, con l'ultimo incrocio avvenuto proprio sulla terra di Parigi nella scorsa edizione, quando a spuntarla fu il romano in 4-7. Manca poco per conoscere la nuova Serie A 2026-2027. Oggi dalle 18 verrà svelato il calendario del prossimo campionato con 4 importanti novità. Il campionato inizierà il 23 agosto 2026 e si concluderà il weekend del 29-30 maggio 2027. Il nuovo calendario dovrà fare i conti con una sosta nazionale rivisitata. La prima farà saltare infatti 2 giornate, mentre le altre 2 sono in programma per metà novembre e fine marzo. Per evitare il caos della penultima giornata, che ha visto protagonista il derby di Roma in concomitanza col Masters 1000 al Foro Italico. Inoltre, niente derby alla 37esima e 38esima giornata. L'ultima novità è legata all'Europa: chi parteciperà a competizioni diverse non potrà affrontarsi nei turni tra le 2 settimane consecutive di Coppa. Il weekend della MotoGP al Balaton Park si apre come era finito il Gran Premio d'Ungheria del 2025. Marc Marquez davanti a tutti col tempo di 1:38.626, poi l'Aprilia di Fernandez e la KTM di Acosta. Quinto di Gianantonio, sesto Bagnaia e nono leader del mondiale Bezzecchi. Alle 15 le prequalifiche con in palio i primi 10 pass per il Q2. Atletica, Marcel Jacobs è tornato sotto i 10 secondi al Golden Gala di Roma. Il velocista azzurro ha chiuso al 5° posto i 100 metri in una gara velocissima vinta in 9:88 da Noah Lyles. 9:99 è il tempo dell'oro olimpico di Tokyo 2021, che non andava sotto i 10 secondi da quasi 2 anni.
3: Abbiamo fatto la maggior parte delle cose giuste, ho avuto ancora qualche passo non del tutto perfetto nella fase subito dopo l'accelerazione, che non mi ha permesso di trovare il mio ritmo subito, però che dire, 9:99 sicuramente dà tanta fiducia, so che stiamo lavorando bene, volevo fare qualcosa di meglio, però prendiamo sempre la parte positiva, non guardiamo il lato negativo e ora si punta alle prossime gare.
2: Il basket, il primo match point per andare in finale scudetto è sulla racchetta dell'Olimpia Milano, che con un successo in gara 4 contro Brescia davanti al proprio pubblico può assicurarsi il passaggio del turno. La squadra di Cozzo e Peppe Poeta vuole capitalizzare sul fattore campo preso in gara 1 nella serie contro la Germania e difeso in gara 3 con un grande secondo tempo, continuando a spingere sull'acceleratore sfruttando il momento di forma di Shavon Shaitz e Leandro Bolmaro. Dall'altra parte invece Brescia, al centro di moltissime voci sul suo futuro, deve tirare fuori una prova d'orgoglio per riportare la serie in gara 5 davanti al proprio pubblico, affidandosi come sempre ad Amedeo Della Valle. Dalla redazione sportiva è tutto.
4: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
5: Economy News.
6: Buon venerdì 5 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Sofaz, il fondo sovrano petrolifero dell'Azerbaigian, che ha già investito in Italia 3 miliardi di dollari, in un incontro con la stampa italiana che si è tenuto nella capitale Baku, ha reso noto di guardare al nostro paese come al mercato numero uno per le sue future operazioni finanziarie. Sofaz gestisce investimenti per 73,5 miliardi di dollari in 60 stati diversi e in Italia vanta appunto un'esposizione pari a 3 miliardi di dollari, corrispondenti a circa il 4% del portafoglio totale dei suoi investimenti, collocandoci così tra i primi 4 paesi verso i quali a livello mondiale sono indirizzati i suoi interessi economici. Il fondo detiene infatti partecipazioni importanti in Italo, in Ferrovie dello Stato italiane, in Azzurra Capital e ha recentemente acquisito il 49% di Infinity Global, attiva nel settore delle energie rinnovabili. Secondo il rapporto Il rischio climatico in Italia, dagli scenari alle proposte di intervento, realizzato da Deloitte, i danni diretti alle infrastrutture italiane causati dal cambiamento climatico potrebbero raggiungere i 5 miliardi di euro annui entro il 2050. In base all'intensità degli impatti economici potrebbe verificarsi una progressiva riduzione del PIL, compresa tra il 6 e l'11,6% entro il 2050. Lo studio analizza quindi l'influsso del rischio climatico sul contesto economico finanziario italiano e il grado di maturità delle piccole e medie imprese nell'affrontarne le sfide. Ne emerge che solo il 14% di esse ha predisposto adeguate misure per garantire la continuità operativa in caso di eventi estremi e soltanto il 10% ha introdotto azioni di adattamento rivolte a infrastrutture e asset fisici. I danni diretti annui alle infrastrutture italiane causati dagli impatti del rischio climatico potrebbero dunque raggiungere circa 2 miliardi di euro entro il 2030 e, come si è detto, i 5 miliardi entro il 2050. Se poi si considerano anche le conseguenze indirette, come l'interruzione dei servizi e gli effetti sulle catene di fornitura, allora il costo complessivo stimato cresce fino a oscillare tra 11,5 e 18 miliardi all'anno al 2050. In particolare per il settore del turismo il rapporto prevede una contrazione della domanda fino all'8,9% in caso di un forte aumento della temperatura media, più 4 gradi, e perdite dirette per circa 52 miliardi. Nel corso di una conferenza stampa tenutasi a Bruxelles, la vicepresidente della Commissione europea, la romena Alexandra Mizzatu, ha dichiarato che a causa delle guerre in Medio Oriente, in Europa sono a rischio fino a 1,3 milioni di posti di lavoro, in particolare nell'industria ad alta intensità energetica. La vicepresidente ha pure sottolineato che l'aumento dei costi energetici avrà un impatto negativo soprattutto sulle famiglie europee a basso reddito, motivo per cui la Commissione UE raccomanda a tutti gli Stati membri di adottare misure mirate per sostenere i gruppi vulnerabili. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
7: Sono le 13 e 58 minuti.
5: News.
8: Una buona giornata da Barbara Salandri. La guerra in Ucraina tra spiragli di negoziati e fuoco continuo, un raid russo nella regione di Kiev ha causato 4 morti mentre un drone marino è esploso nel porto di Costanza in Romania, attesa per la risposta del Cremlino alla lettera di Zelensky che ha chiesto a Putin un incontro diretto. Il servizio è di Alessio Galea.
9: I canali del dialogo provano a riaprirsi sotto il fuoco incessante dei raid. È salito a 4 morti il bilancio dell'attacco russo con droni che ha colpito un'azienda del settore alimentare nella regione di Kiev. Un altro morto e 3 feriti in un'esplosione nella più grande azienda postale privata ucraina, Nova Post, mentre la difesa russa ha riferito di avere intercettato e abbattuto nella notte oltre 100 droni ucraini. Intanto nuove tensioni si riaccendono sul fianco est della NATO. Un drone marino è esploso nel porto rumeno di Costanza, dove poco dopo è stata udita una forte esplosione. Non ci sono feriti, fa sapere Bucarest. Gli attacchi incrociati sullo sfondo dell'offerta dei colloqui di pace di Zelensky. In una lettera aperta a Putin, il presidente ucraino ha proposto un faccia a faccia per porre fine alla guerra e un cessate il fuoco totale per la durata dei negoziati. Venga a Mosca quando vuole, la risposta a stretto giro del Cremlino. Ci sarebbe anche un primo commento di Putin in cui si dice pronto a una soluzione pacifica. La proposta ottiene il placet della Casa Bianca, sarebbe fantastico se si incontrassero.
8: Ora in Medio Oriente non regge il cessate il fuoco in Libano, concordato tra Israele e il governo di Beirut, ma osteggiato da Hezbollah. Nella notte nuovi bombardamenti e vittime, stallo anche nei negoziati tra USA e Iran per porre fine al conflitto. Frena a Teheran sulla proposta di accordo di Donald Trump, più restrittiva rispetto alla precedente. Sentiamo Davide Camera.
10: La tregua condizionata in Libano è già finita prima di cominciare. A sancirne la fine, con le parole l'accordo non c'è, Benjamin Netanyahu, che dopo il no di Hezbollah all'intesa fra Israele e governo di Beirut con la mediazione americana, decide di non sottoporre il cessate il fuoco all'approvazione dei suoi ministri. I bombardamenti nel sud non si sono mai fermati. Almeno 7 persone uccise nella città meridionale di Tiro nei raid israeliani condotti nella notte, uno nei pressi di un ospedale. Nella regione di Nabatea almeno altri 4 morti e 2 feriti. Tutto questo all'indomani del nuovo attacco a colpi di mortaio contro la missione UNIFIL con la morte di un militare serbo e 2 feriti. Intanto il movimento sciita ha rivendicato attacchi contro truppe e mezzi dell'esercito ebraico in diverse località di confine. Sul fronte di Teheran le parole di Trump, che cerca di spingere verso un'intesa, trovano il gelo iraniano, sponda a Khamenei sulla proposta più restrittiva all'esame dei mediatori, una bozza che un consigliere della guida suprema definisce ambigua e che necessita di chiarimenti. E la tensione resta alta nel porto di Al-Fahl in Oman, interrotte le operazioni di carico di petrolio greggio dopo un'esplosione avvenuta vicino alle banchine di attracco, probabilmente causata da un attacco di droni.
8: PIL in crescita dello 0,7% sia quest'anno che il prossimo, dopo essere aumentato dello 0,5% nel 2025. È la stima elaborata dall'Istat nelle prospettive per l'economia italiana. L'aumento sarebbe sostenuto interamente dalla domanda interna. Per quanto riguarda l'occupazione, atteso nel 2026 un rallentamento della dinamica di crescita, più 0,7% dopo il più 1,3% del 2025, giù ancora la disoccupazione. In forte risalita invece l'inflazione a causa dell'aumento dei prezzi delle materie prime. Il dato si attesterebbe al 2,9% quest'anno per poi ripiegare al 2% nel 2027 e le tensioni legate ai conflitti in Medio Oriente si fanno sentire anche sui consumi delle famiglie previsti in frenata. Il rogo di Crans-Montana, nel quale la notte di Capodanno sono morte 41 persone, quasi tutte giovanissime, tra le vittime anche 6 ragazzi italiani. 5 mesi dopo i coniugi Moretti, titolari del locale Le Constellation, sono stati nuovamente convocati a Sion. Per loro interrogatorio in contraddittorio in cui intervengono gli inquirenti e gli avvocati delle parti civili. Vogliamo collaborare con la giustizia, siamo sempre stati massacrati. Su di noi sono state dette tante falsità, la dichiarazione spontanea resa da Jessica Moretti. Nei giorni in cui si celebra l'80° anniversario della Repubblica, l'Arma dei Carabinieri compie 212 anni. Ha svolto un prezioso ruolo sin dalla transizione che ha portato al consolidamento delle istituzioni repubblicane, assolvendo alla missione di garanzia della cornice di sicurezza. Lo scrive il presidente della Repubblica Mattarella in un messaggio inviato al comandante generale Salvatore Luongo. Il capo dello Stato ha poi sottolineato la presenza di rilievo dell'arma nelle missioni di pace, nelle crisi geopolitiche e nei conflitti. Tennis in chiusura, il derby azzurro tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi vale un posto nella finale del Roland Garros. Ad attendere uno dei due italiani, Mensik o Zverev, in campo nel pomeriggio nell'altra semifinale del torneo parigino. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
11: Comunque vada, il Roland Garros avrà un finalista italiano. Non sarà naturalmente Jannik Sinner, strafavorito prima dell'inizio del torneo parigino, ma eliminato al secondo turno dopo 30 vittorie di fila. E allora eccola l'occasione della vita per Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, i primi due azzurri in una semifinale di un grande slam. Percorso netto quello del romano, sempre più vicino alle prime posizioni del ranking.
12: Mi sono sempre sentito a livello dei più forti, ho tante lacune, soprattutto tecniche, però adesso mi sento ancora più vicino e posso lavorare per avvicinarmi sempre di più.
11: In fiducia anche il collega sanremese dopo l'infortunio al ginocchio, nonostante le 19 ore spese in campo a Parigi, circa 6 in più di Cobolli.
13: Ovviamente c'è un po' di stanchezza, quindi sicuramente magari il primo match era un pochettino più brillante, però sto ritrovando fiducia e mi mancava giocare, quindi più gioco più mi sento meglio.
11: I due si sfideranno non prima delle 19, poi il responso che metterà il secondo finalista, il primo uscirà dall'altra semifinale tra Mensik e Zverev in campo dalle 14.30.
8: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
5: GR News.
14: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 14 e 5 minuti.
5: News.
15: Buon pomeriggio dalla redazione.
16: In primo piano gli esteri, un attacco con droni russi ha colpito questa mattina un'azienda del settore alimentare nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev. 4 persone sono rimaste uccise, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Un edificio amministrativo all'interno del complesso aziendale è in fiamme e le strutture sono parzialmente distrutte. Raid russi sono stati segnalati anche nella notte in altre diverse regioni dell'Ucraina. Almeno 11 persone sono state uccise e 68 ferite negli attacchi russi nelle ultime 24 ore, secondo quanto riferiscono le autorità di Kiev.
15: Oggi si svolgono gli interrogatori di Jacques e Jessica Moretti nell'ambito dell'inchiesta sull'incendio della notte di Capodanno al bar Le Constellation a Crans-Montana, che ha causato 41 morti e 115 feriti. L'udienza della coppia proprietaria del locale si svolge in forma di confronto. Presente anche l'avvocato Romain Jourdan, incaricato dal governo italiano nella costituzione di parte civile. Oggi qui rappresenta ufficialmente l'Italia, confermato il legale.
16: Un uomo è stato arrestato per aver picchiato e rinchiuso la compagna all'interno di un modulo abitativo in provincia di Roma. Il 31enne si trova ora nel carcere di Regina Coeli, indiziato dei reati di maltrattamenti, atti persecutori e lesioni personali aggravate. Le ricerche erano partite dopo la denuncia della madre per l'allontanamento della ragazza.
15: L'economia, il PIL italiano è atteso in crescita dello 0,7% sia quest'anno che il prossimo, dopo essere aumentato dello 0,5% nel 2025. Lo segnala l'Istat nella nota sull'andamento dell'economia italiana, spiegando che l'aumento del PIL nel biennio di previsione verrebbe sostenuto interamente dalla domanda interna al netto delle scorte. Nel 2026 i consumi delle famiglie e delle istituzioni sociali private sono previsti in decelerazione rispetto all'anno precedente.
16: Un vaccino unico al mondo realizzato in Gran Bretagna potrebbe proteggere da un'ampia gamma di virus e prevenire le pandemie, ma la vera novità del farmaco immunizzante, come ha riferito il team dell'Università di Cambridge che lo ha sviluppato, è che per la prima volta il componente chiave di un vaccino viene progettato interamente dall'intelligenza artificiale e poi testato sugli esseri umani. Il vaccino è stato progettato per essere efficace contro tutti i coronavirus, comprese tutte le varianti del Covid, nonché sui virus che attualmente infettano gli animali ma che hanno il potenziale di scatenare la prossima pandemia.
15: L'Inter riabbraccia Aleksandar Stankovic. Dopo un anno al Bruges, i nerazzurri hanno deciso di riportare a casa il forte centrocampista, autore di 9 gol e 5 assist in 55 presenze stagionali con il club belga tra campionato e coppe. Il centrocampista classe 2005 si trasferisce in nerazzurro a titolo definitivo con un contratto con decorrenza a partire dal 1 luglio 2026 fino al 30 giugno 2031.
16: Ed è tutto, a più tardi.
5: Meteo.
1: Resta lievemente instabile il tempo su buona parte dell'Italia con ulteriori precipitazioni, seppur irregolari in giornata. Nel corso del pomeriggio avremo nubi sparse su tutto il centro-nord, con locali addensamenti e anche qualche rovescio, specialmente al nord-est e sui settori centrali adriatici, più spazi di sereno al sud. In serata e nella prossima notte residui fenomeni potranno interessare il nord-ovest, in particolare le Alpi, le Prealpi, le alte pianure di Piemonte e Lombardia. Migliora sul resto del nord e del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: News.
8: Una buona giornata da Barbara Salandri. L'Ucraina, tra spiragli negoziali e guerra aperta, è salito a 4 morti il bilancio dell'attacco russo con droni che ha colpito un'azienda del settore alimentare nella regione di Kiev. Nella notte, nuova ondata di raid su diverse città ucraine, mentre la difesa di Mosca riferisce di aver intercettato oltre 100 droni nemici. E nuove tensioni si riaccendono sul fianco est della NATO. Un drone navale esploso nel porto di Costanza, in Romania. Poco dopo è stata udita una forte esplosione. Non ci sono feriti, ha precisato il Ministero della Difesa di Bucarest. Gli attacchi incrociati sullo sfondo dell'offerta dei colloqui di pace rilanciata da Zelensky. In una lettera aperta a Putin, il presidente ucraino ha proposto al suo omologo russo negoziati diretti per porre fine al conflitto. Venga a Mosca quando vuole, la risposta del Cremlino. Filtra anche un primo commento dalla Casa Bianca. Sarebbe fantastico se si incontrassero, avrebbe detto Trump. Non regge il cessate il fuoco in Libano. Dopo il no di Hezbollah, la tregua condizionata raggiunta tra Israele e il governo di Beirut, il premier Netanyahu non ha sottoposto il cessate il fuoco all'approvazione dei suoi ministri e intanto i bombardamenti vanno avanti. Almeno 7 persone uccise a tiro nei raid israeliani condotti nella notte, uno nei pressi di un ospedale. Nella regione di Nabatie ci sono stati almeno altri 4 morti e 2 feriti. Tutto questo all'indomani del nuovo attacco a colpi di mortaio contro la missione UNIFIL con la morte di un militare serbo e 2 feriti. Sul fronte iraniano arriva una reazione di Teheran rispetto alla proposta di accordo di Donald Trump, più restrittiva rispetto alla precedente, ambigua e che necessita di chiarimenti, secondo un consigliere della guida suprema Khamenei. E nell'area la tensione resta molto alta. Nel porto di Al-Fahal, in Oman, interrotte le operazioni di carico di petrolio greggio dopo un'esplosione avvenuta vicino alle banchine di attracco, probabilmente causata da un attacco con droni. Ha segregato in casa la compagna per 5 giorni maltrattandola. Per questo un uomo di 34 anni è stato fermato dai carabinieri di Acerra, nel Napoletano. A dare l'allarme un passante che ha sentito la donna gridare dall'appartamento in cui era stata rinchiusa. Intervenuti sul posto i vigili del fuoco, mentre i militari hanno rintracciato e fermato l'aguzzino, che ora deve rispondere di sequestro e maltrattamenti in famiglia. Formula 1 attesa per il Gran Premio di Monte Carlo. Kimi Antonelli a caccia del 5º successo di fila. Il pilota italiano della Mercedes è leader del mondiale. Dalle 13.30 piloti in pista nelle prime prove libere. Domani le qualifiche, domenica alle 15 la gara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
5: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
7: Sono le 14 e 11 minuti.
5: News.
0: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Un attacco con droni russi ha colpito stamattina un'azienda del settore alimentare nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev, dove 4 persone sono rimaste uccise, altre 4 ferite, lo affermano le autorità locali, come riporta Ukrainska Pravda. Secondo le informazioni delle autorità potrebbero esserci persone all'interno dell'edificio e i soccorritori sono già riusciti a liberare alcuni dipendenti. Ancora sangue anche in Medio Oriente, almeno 7 persone sono morte in attacchi israeliani notturni sulla città di Tiro nel sud del Libano. E quanto riferito all'AFP da una fonte della difesa civile, un attacco nei pressi dell'ospedale Jabal Amel, secondo la stessa fonte, ha provocato 4 morti e 7 feriti, causando lievi danni alla struttura sanitaria. Un altro attacco ha ucciso 3 persone, ne ha ferite altre 5, tra cui 2 bambini. E prosegue il disimpegno degli Stati Uniti per le missioni di pace internazionali, il servizio della redazione.
17: Gli Stati Uniti hanno annunciato che potrebbero riconsiderare il proprio ruolo nella presenza internazionale in Bosnia e Erzegovina. La decisione arriva dopo il fallimento dei colloqui con i partner europei sulla nomina del nuovo alto rappresentante incaricato di vigilare sugli accordi di pace nel paese balcanico. Secondo il Dipartimento di Stato, l'indecisione europea starebbe compromettendo l'efficacia delle istituzioni create per garantire la stabilità della Bosnia.
0: Cina e Corea del Nord tornano a stringere i propri rapporti, il servizio.
18: Xi Jinping sarà in visita ufficiale in Corea del Nord dall'8 al 9 giugno su invito del leader Kim Jong-un, lo ha annunciato l'agenzia di stampa cinese Xinhua. Il viaggio conferma i rapporti sempre più stretti tra Pechino e Pyongyang in una fase di forte tensione internazionale e di crescente cooperazione politica e strategica tra i due paesi.
0: Veniamo in Italia con il via libera alla Camera sul nucleare. Adesso il testo passa al Senato. L'obiettivo è quello di riaccendere i riflettori entro il 2034 e entro l'anno il governo vuole approvare i decreti attuativi. Il testo, che porta la firma del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, non autorizza direttamente la costruzione delle centrali ma crea il contesto normativo. Lo scopo del nucleare sostenibile, così è stato battezzato, è quello di ridurre la dipendenza dall'estero e contribuire alla decarbonizzazione. Non servirà un referendum, anche se le opposizioni potrebbero chiederlo. Contrasto alla criminalità, nuova operazione interforze in Campania, scattata questa mattina una vasta operazione di carabinieri e guardia di finanza da Cerra e nelle aree limitrofe. L'operazione ha portato all'arresto di un 63enne e al sequestro di 5 tonnellate di tabacchi lavorati esteri. Identificate inoltre 273 persone, controllati 171 veicoli e contestate 29 violazioni del codice della strada, effettuate anche numerose perquisizioni nell'ambito delle quali è stato denunciato un soggetto per detenzione illegale di 31 munizioni calibro 45, sanzionate amministrativamente 2 persone per detenzione illecita di sostanza stupefacente, sequestrato circa 20 grammi tra cocaina e hashish. Una notizia di economia in chiusura: il PIL italiano è atteso in crescita dello 0,7% sia nel 2026 sia nel 2027, dopo essere aumentato dello 0,5% nel 2025, e la stima dell'Istat contenuta nelle prospettive per l'economia italiana. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, a più tardi.
5: Meteo.
1: Resta lievemente instabile il tempo su buona parte dell'Italia, con ulteriori precipitazioni, seppur irregolari, in giornata. Nel corso del pomeriggio avremo nubi sparse su tutto il centro-nord, con locali addensamenti e anche qualche rovescio, specialmente al nord-est e sui settori centrali adriatici, più spazi di sereno al sud. In serata e nella prossima notte residui fenomeni potranno interessare il nord-ovest, in particolare le Alpi, le Prealpi, le alte pianure di Piemonte e Lombardia. Migliora sul resto del nord e del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: News.
8: Una buona giornata da Barbara Salandri. La guerra in Ucraina tra spiragli di negoziati e fuoco continuo, un raid russo nella regione di Kiev ha causato 4 morti mentre un drone marino è esploso nel porto di Costanza in Romania, attesa per la risposta del Cremlino alla lettera di Zelensky che ha chiesto a Putin un incontro diretto. Il servizio è di Alessio Galea.
9: I canali del dialogo provano a riaprirsi sotto il fuoco incessante dei raid. È salito a 4 morti il bilancio dell'attacco russo con droni che ha colpito un'azienda del settore alimentare nella regione di Kiev. Un altro morto e 3 feriti in un'esplosione nella più grande azienda postale privata ucraina, Nova Post, mentre la difesa russa ha riferito di avere intercettato e abbattuto nella notte oltre 100 droni ucraini. Intanto nuove tensioni si riaccendono sul fianco est della NATO. Un drone marino è esploso nel porto rumeno di Costanza, dove poco dopo è stata udita una forte esplosione. Non ci sono feriti, fa sapere Bucarest. Gli attacchi incrociati sullo sfondo dell'offerta dei colloqui di pace di Zelensky. In una lettera aperta a Putin, il presidente ucraino ha proposto un faccia a faccia per porre fine alla guerra e un cessate il fuoco totale per la durata dei negoziati. Venga a Mosca quando vuole, la risposta a stretto giro del Cremlino.
8: Ora in Medio Oriente non regge il cessate il fuoco in Libano, concordato tra Israele e il governo di Beirut, ma osteggiato da Hezbollah. Nella notte nuovi bombardamenti e vittime, stallo anche nei negoziati tra USA e Iran per porre fine al conflitto. Sentiamo Davide Camera.
10: La tregua condizionata in Libano è già finita prima di cominciare. A sancirne la fine, con le parole "l'accordo non c'è", Benjamin Netanyahu, che dopo il no di Hezbollah all'intesa fra Israele e governo di Beirut con la mediazione americana, decide di non sottoporre il cessate il fuoco all'approvazione dei suoi ministri. I bombardamenti nel sud non si sono mai fermati. Almeno 7 persone uccise nella città meridionale di Tiro nei raid israeliani condotti nella notte, uno nei pressi di un ospedale. Nella regione di Nabatea almeno altri 4 morti e 2 feriti. Intanto il movimento sciita ha rivendicato attacchi contro truppe e mezzi dell'esercito ebraico in diverse località di confine. Sul fronte di Teheran, le parole di Trump, che cerca di spingere verso un'intesa, trovano il gelo iraniano sponda a Khamenei sulla proposta più restrittiva all'esame dei mediatori, una bozza che un consigliere della guida suprema definisce ambigua e che necessita di chiarimenti. E la tensione resta alta nel porto di Al-Fahl in Oman, interrotte le operazioni di carico di petrolio greggio dopo un'esplosione avvenuta vicino alle banchine di attracco, probabilmente causata da un attacco di droni.
8: Il rogo di Crans-Montana, nel quale la notte di Capodanno sono morti morte 41 persone, quasi tutte giovanissime, tra le vittime anche 6 ragazzi italiani. 5 mesi dopo, i coniugi Moretti, titolari del locale Le Constellation, sono stati nuovamente convocati a Sion. Vogliamo collaborare con la giustizia, siamo sempre stati massacrati. Su di noi sono state dette tante falsità, la dichiarazione spontanea resa da Jessica Moretti. Tennis in chiusura, il derby azzurro tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi vale un posto nella finale del Roland Garros. Ad attendere uno dei due italiani, Mensik o Zverev, in campo nel pomeriggio nell'altra semifinale del torneo parigino. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
19: Economy News.
6: Buon venerdì 5 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Sofaz, il fondo sovrano petrolifero dell'Azerbaigian, che ha già investito in Italia 3 miliardi di dollari, in un incontro con la stampa italiana che si è tenuto nella capitale Baku, ha reso noto di guardare al nostro paese come al mercato numero uno per le sue future operazioni finanziarie. Sofaz gestisce investimenti per 73,5 miliardi di dollari in 60 stati diversi e in Italia vanta appunto un'esposizione pari a 3 miliardi di dollari, corrispondenti a circa il 4% del portafoglio totale dei suoi investimenti, collocandoci così tra i primi 4 paesi verso i quali a livello mondiale sono indirizzati i suoi interessi economici. Il fondo detiene infatti partecipazioni importanti in Italo, in Ferrovie dello Stato italiane, in Azzurra Capital e ha recentemente acquisito il 49% di Infinity Global, attiva nel settore delle energie rinnovabili. Secondo il rapporto Il rischio climatico in Italia, dagli scenari alle proposte di intervento, realizzato da Deloitte, i danni diretti alle infrastrutture italiane causati dal cambiamento climatico potrebbero raggiungere i 5 miliardi di euro annui entro il 2050. In base all'intensità degli impatti economici potrebbe verificarsi una progressiva riduzione del PIL, compresa tra il 6 e l'11,6% entro il 2050. Lo studio analizza quindi l'influsso del rischio climatico sul contesto economico finanziario italiano e il grado di maturità delle piccole e medie imprese nell'affrontarne le sfide. Ne emerge che solo il 14% di esse ha predisposto adeguate misure per garantire la continuità operativa in caso di eventi estremi e soltanto il 10% ha introdotto azioni di adattamento rivolte a infrastrutture e asset fisici. I danni diretti annui alle infrastrutture italiane causati dagli impatti del rischio climatico potrebbero dunque raggiungere circa 2 miliardi di euro entro il 2030 e, come si è detto, i 5 miliardi entro il 2050. Se poi si considerano anche le conseguenze indirette, come l'interruzione dei servizi e gli effetti sulle catene di fornitura, allora il costo complessivo stimato cresce fino a oscillare tra 11,5 e 18 miliardi all'anno al 2050. In particolare per il settore del turismo il rapporto prevede una contrazione della domanda fino all'8,9% in caso di un forte aumento della temperatura media, più 4 gradi, e perdite dirette per circa 52 miliardi. Nel corso di una conferenza stampa tenutasi a Bruxelles, la vicepresidente della Commissione europea, la romena Alexandra Mizzatu, ha dichiarato che a causa delle guerre in Medio Oriente, in Europa sono a rischio fino a 1,3 milioni di posti di lavoro, in particolare nell'industria ad alta intensità energetica. La vicepresidente ha pure sottolineato che l'aumento dei costi energetici avrà un impatto negativo soprattutto sulle famiglie europee a basso reddito, motivo per cui la Commissione UE raccomanda a tutti gli Stati membri di adottare misure mirate per sostenere i gruppi vulnerabili. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
19: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
7: Sono le 14 e 23 minuti.
5: News.
15: Buon pomeriggio dalla redazione.
16: In primo piano gli esteri, un attacco con droni russi ha colpito questa mattina un'azienda del settore alimentare nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev. 4 persone sono rimaste uccise, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Un edificio amministrativo all'interno del complesso aziendale è in fiamme e le strutture sono parzialmente distrutte. Raid russi sono stati segnalati anche nella notte in altre diverse regioni dell'Ucraina. Almeno 11 persone sono state uccise e 68 ferite negli attacchi russi nelle ultime 24 ore, secondo quanto riferiscono le autorità di Kiev.
15: Oggi si svolgono gli interrogatori di Jacques e Jessica Moretti nell'ambito dell'inchiesta sull'incendio della notte di Capodanno al bar Le Constellation a Crans-Montana, che ha causato 41 morti e 115 feriti. L'udienza della coppia proprietaria del locale si svolge in forma di confronto. Presente anche l'avvocato Romain Jourdan, incaricato dal governo italiano nella costituzione di parte civile. Oggi qui rappresenta ufficialmente l'Italia, confermato il legale.
16: Un uomo è stato arrestato per aver picchiato e rinchiuso la compagna all'interno di un modulo abitativo in provincia di Roma. Il 31enne si trova ora nel carcere di Regina Coeli, indiziato dei reati di maltrattamenti, atti persecutori e lesioni personali aggravate. Le ricerche erano partite dopo la denuncia della madre per l'allontanamento della ragazza.
15: L'economia, il PIL italiano è atteso in crescita dello 0,7% sia quest'anno che il prossimo, dopo essere aumentato dello 0,5 nel 2025. Lo segnala l'Istat nella nota sull'andamento dell'economia italiana, spiegando che l'aumento del PIL nel biennio di previsione verrebbe sostenuto interamente dalla domanda interna al netto delle scorte. Nel 2026 i consumi delle famiglie e delle istituzioni sociali private sono previsti in decelerazione rispetto all'anno precedente.
16: Un vaccino unico al mondo realizzato in Gran Bretagna potrebbe proteggere da un'ampia gamma di virus e prevenire le pandemie, ma la vera novità del farmaco immunizzante, come ha riferito il team dell'Università di Cambridge che lo ha sviluppato, è che per la prima volta il componente chiave di un vaccino viene progettato interamente dall'intelligenza artificiale e poi testato sugli esseri umani. Il vaccino è stato progettato per essere efficace contro tutti i coronavirus, comprese tutte le varianti del Covid, nonché sui virus che attualmente infettano gli animali ma che hanno il potenziale di scatenare la prossima pandemia.
15: L'Inter riabbraccia Aleksandar Stankovic. Dopo un anno al Bruges, i nerazzurri hanno deciso di riportare a casa il forte centrocampista, autore di 9 gol e 5 assist in 55 presenze stagionali con il club belga tra campionato e coppe. Il centrocampista classe 2005 si trasferisce in nerazzurro a titolo definitivo con un contratto con decorrenza a partire dal 1 luglio 2026 fino al 30 giugno 2031.
16: Ed è tutto, a più tardi.
5: Meteo.
1: Resta lievemente instabile il tempo su buona parte dell'Italia con ulteriori precipitazioni, seppur irregolari in giornata. Nel corso del pomeriggio avremo nubi sparse su tutto il centro-nord, con locali addensamenti e anche qualche rovescio, specialmente al nord-est, e sui settori centrali adriatici, più spazi di sereno al sud. In serata e nella prossima notte residui fenomeni potranno interessare il nord-ovest, in particolare le Alpi, le Prealpi, le alte pianure di Piemonte e Lombardia. Migliora sul resto del nord e del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: News.
8: Una buona giornata da Barbara Salandri. L'Ucraina tra spiragli negoziali e guerra aperta è salito a 4 morti il bilancio dell'attacco russo con droni che ha colpito un'azienda del settore alimentare nella regione di Kiev. Nella notte nuova ondata di raid su diverse città ucraine, mentre la difesa di Mosca riferisce di aver intercettato oltre 100 droni nemici. E nuove tensioni si riaccendono sul fianco est della NATO. Un drone navale esploso nel porto di Costanza in Romania. Poco dopo è stata udita una forte esplosione. Non ci sono feriti, ha precisato il Ministero della Difesa di Bucarest. Gli attacchi incrociati sullo sfondo dell'offerta dei colloqui di pace rilanciata da Zelensky. In una lettera aperta a Putin, il presidente ucraino ha proposto al suo omologo russo negoziati diretti per porre fine al conflitto. Venga a Mosca quando vuole la risposta del Cremlino. Filtra anche un primo commento dalla Casa Bianca. Sarebbe fantastico se si incontrassero, avrebbe detto Trump. Non regge il cessate il fuoco in Libano. Dopo il no di Hezbollah, la tregua condizionata raggiunta tra Israele e il governo di Beirut, il premier Netanyahu Netanyahu non ha sottoposto il cessate il fuoco all'approvazione dei suoi ministri. E intanto i bombardamenti vanno avanti. Almeno 7 persone uccise a tiro nei raid israeliani condotti nella notte, uno nei pressi di un ospedale. Nella regione di Nabatie ci sono stati almeno altri 4 morti e 2 feriti. Tutto questo all'indomani del nuovo attacco a colpi di mortaio contro la missione UNIFIL, con la morte di un militare serbo e 2 feriti. Sul fronte iraniano arriva una reazione di Teheran rispetto alla proposta di accordo di Donald Trump, più restrittiva rispetto alla precedente, ambigua e che necessita di chiarimenti, secondo un consigliere della guida suprema Khamenei. E nell'area la tensione resta molto alta. Nel porto di Al-Fahal, in Oman, interrotte le operazioni di carico di petrolio greggio dopo un'esplosione avvenuta vicino alle banchine di attracco, probabilmente causata da un attacco con droni. Ha segregato in casa la compagna per 5 giorni maltrattandola. Per questo un uomo di 34 anni è stato fermato dai carabinieri di Acerra nel Napoletano. A dare l'allarme un passante che ha sentito la donna gridare dall'appartamento in cui era stata rinchiusa. Intervenuti sul posto i vigili del fuoco, mentre i militari hanno rintracciato e fermato l'aguzzino, che ora deve rispondere di sequestro e maltrattamenti in famiglia. Formula 1 attesa per il Gran Premio di Monte Carlo. Kimi Antonelli a caccia del 5° successo di fila. Il pilota italiano della Mercedes è leader del mondiale. Dalle 13.30 piloti in pista nelle prime prove libere, domani le qualifiche, domenica alle 15 la gara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
19: News.
0: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Un attacco con droni russi ha colpito stamattina un'azienda del settore alimentare nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev, dove 4 persone sono rimaste uccise, altre 4 ferite, lo affermano le autorità locali, come riporta Ukrainska Pravda. Secondo le informazioni delle autorità potrebbero esserci persone all'interno dell'edificio e soccorritori sono già riusciti a liberare alcuni dipendenti. Ancora sangue anche in Medio Oriente, almeno 7 persone sono morte in attacchi israeliani notturni sulla città di Tiro nel sud del Libano. E quanto riferito all'AFP da una fonte della difesa civile, un attacco nei pressi dell'ospedale Jabal Amel, secondo la stessa fonte, ha provocato 4 morti e 7 feriti, causando lievi danni alla struttura sanitaria. Un altro attacco ha ucciso 3 persone, ne ha ferite altre 5, tra cui 2 bambini. E prosegue il disimpegno degli Stati Uniti per le missioni di pace internazionali, il servizio della redazione.
17: Gli Stati Uniti hanno annunciato che potrebbero riconsiderare il proprio ruolo nella presenza internazionale in Bosnia e Erzegovina. La decisione arriva dopo il fallimento dei colloqui con i partner europei sulla nomina del nuovo alto rappresentante incaricato di vigilare sugli accordi di pace nel paese balcanico. Secondo il Dipartimento di Stato, l'indecisione europea starebbe compromettendo l'efficacia delle istituzioni create per garantire la stabilità della Bosnia.
0: Cina e Corea del Nord tornano a stringere i propri rapporti, il servizio.
18: Xi Jinping sarà in visita ufficiale in Corea del Nord dall'8 al 9 giugno su invito del leader Kim Jong-un, lo ha annunciato l'agenzia di stampa cinese Xinhua. Il viaggio conferma i rapporti sempre più stretti tra Pechino e Pyongyang in una fase di forte tensione internazionale e di crescente cooperazione politica e strategica tra i due paesi.
0: Veniamo in Italia con il via libera alla Camera sul nucleare. Adesso il testo passa al Senato. L'obiettivo è quello di riaccendere i riflettori entro il 2034 ed entro l'anno il governo vuole approvare i decreti attuativi. Il testo, che porta la firma del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, non autorizza direttamente la costruzione delle centrali ma crea il contesto normativo. Lo scopo del nucleare sostenibile, così è stato battezzato, è quello di ridurre la dipendenza dall'estero e contribuire alla decarbonizzazione. Non servirà un referendum, anche se le opposizioni potrebbero chiederlo. Contrasto alla criminalità, nuova operazione interforze in Campania, scattata questa mattina una vasta operazione di carabinieri e guardia di finanza da Acerra e nelle aree limitrofe. L'operazione ha portato all'arresto di un 63enne al sequestro di 5 tonnellate di tabacchi lavorati esteri, identificate in oltre 273 persone, controllati 171 veicoli e contestate 29 violazioni del codice della strada, effettuate anche numerose perquisizioni nell'ambito delle quali è stato denunciato un soggetto per detenzione illegale di 31 munizioni calibro 45 sanzionate amministrativamente, 2 persone per detenzione illecita di sostanza stupefacente, sequestrato circa 20 grammi tra cocaina e hashish. Una notizia di economia in chiusura: il PIL italiano è atteso in crescita dello 0,7% sia nel 2026 sia nel 2027, dopo essere aumentato dello 0,5% nel 2025. 2025 e la stima dell'Istat contenuta nelle prospettive per l'economia italiana. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, a più tardi.
19: Meteo.
1: Resta lievemente instabile il tempo su buona parte dell'Italia con ulteriori precipitazioni, seppur irregolari in giornata. Nel corso del pomeriggio avremo nubi sparse su tutto il centro nord, con locali addensamenti e anche qualche rovescio, specialmente al nord-est e sui settori centrali adriatici, più spazi di sereno al sud. In serata e nella prossima notte residui fenomeni potranno interessare il nord-ovest, in particolare le Alpi, le Prealpi, le alte pianure di Piemonte e Lombardia. Migliora sul resto del nord e del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
19: News.
15: Buon pomeriggio dalla redazione.
20: In primo piano gli esteri, un attacco con droni russi ha colpito questa mattina un'azienda del settore alimentare nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev. 4 persone sono rimaste uccise, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Un edificio amministrativo all'interno del complesso aziendale è in fiamme e le strutture sono parzialmente distrutte. Raid russi sono stati segnalati anche nella notte in altre diverse regioni dell'Ucraina. Almeno 11 persone sono state uccise e 68 ferite negli attacchi russi nelle ultime 24 ore, secondo quanto riferiscono le autorità di Kiev.
15: Oggi si svolgono gli interrogatori di Jacques e Jessica Moretti nell'ambito dell'inchiesta sull'incendio della notte di Capodanno al bar L'Ecosellation a Crans-Montana, che ha causato 41 morti e 115 feriti. L'udienza della coppia proprietaria del locale si svolge in forma di confronto. Presente anche l'avvocato Romain Jourdan, incaricato dal governo italiano nella costituzione di parte civile. Oggi qui rappresenta ufficialmente l'Italia, confermato il legale.
20: Un uomo è stato arrestato per aver picchiato e rinchiuso la compagna all'interno di un modulo abitativo in provincia di Roma. Il 31enne si trova ora nel carcere di Regina Coeli, indiziato dei reati di maltrattamenti, atti persecutori e lesioni personali aggravate. Le ricerche erano partite dopo la denuncia della madre per l'allontanamento della ragazza.
15: L'economia, il PIL italiano è atteso in crescita dello 0,7% sia quest'anno che il prossimo, dopo essere aumentato dello 0,5% nel 2025. Lo segnala l'Istat nella nota sull'andamento dell'economia italiana, spiegando che l'aumento del PIL nel biennio di previsione verrebbe sostenuto interamente dalla domanda interna al netto delle scorte. Nel 2026 i consumi delle famiglie e delle istituzioni sociali private sono previsti in decelerazione rispetto all'anno precedente.
20: Un vaccino unico al mondo realizzato in Gran Bretagna potrebbe proteggere da un'ampia gamma di virus e prevenire le pandemie, ma la vera novità del farmaco immunizzante, come ha riferito il team dell'Università di Cambridge che lo ha sviluppato, è che per la prima volta il componente chiave di un vaccino viene progettato interamente dall'intelligenza artificiale e poi testato sugli esseri umani. Il vaccino è stato progettato per essere efficace contro tutti i coronavirus, comprese tutte le varianti del Covid, nonché sui virus che attualmente infettano gli animali ma che hanno il potenziale di scatenare la prossima pandemia.
15: L'Inter riabbraccia Aleksandar Stankovic. Dopo un anno al Bruges, i nerazzurri hanno deciso di riportare a casa il forte centrocampista, autore di 9 gol e 5 assist in 55 presenze stagionali con il club belga tra campionato e coppe. Il centrocampista classe 2005 si trasferisce in nerazzurro a titolo definitivo con un contratto con decorrenza a partire dal 1 luglio 2026 fino al 30 giugno 2031.
20: Ed è tutto, a più tardi.
19: GR News.
21: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
22: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
21: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
22: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
23: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
19: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 14 e 37 minuti.
19: News.
0: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Un attacco con droni russi ha colpito stamattina un'azienda del settore alimentare nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev, dove 4 persone sono rimaste uccise, altre 4 ferite, lo affermano le autorità locali, come riporta Ukrainska Pravda. Secondo le informazioni delle autorità potrebbero esserci persone all'interno dell'edificio e i soccorritori sono già riusciti a liberare alcuni dipendenti. Ancora sangue anche in Medio Oriente, almeno 7 persone sono morte in attacchi israeliani notturni sulla città di Tiro nel sud del Libano, e quanto riferito all'AFP da una fonte della difesa civile, un attacco nei pressi dell'ospedale Jabal Amel, secondo la stessa fonte, ha provocato 4 morti e 7 feriti, causando lievi danni alla struttura sanitaria. Un altro attacco ha ucciso 3 persone, ne ha ferite altre 5, tra cui 2 bambini. E prosegue il disimpegno degli Stati Uniti per le missioni di pace internazionali, il servizio della redazione.
17: Gli Stati Uniti hanno annunciato che potrebbero riconsiderare il proprio ruolo nella presenza internazionale in Bosnia e Erzegovina. La decisione arriva dopo il fallimento dei colloqui con i partner europei sulla nomina del nuovo alto rappresentante incaricato di vigilare sugli accordi di pace nel paese balcanico. Secondo il Dipartimento di Stato, l'indecisione europea starebbe compromettendo l'efficacia delle istituzioni create per garantire la stabilità della Bosnia.
0: Cina e Corea del Nord tornano a stringere i propri rapporti, il servizio.
18: Xi Jinping sarà in visita ufficiale in Corea del Nord dall'8 al 9 giugno su invito del leader Kim Jong-un, lo ha annunciato l'agenzia di stampa cinese Xinhua. Il viaggio conferma i rapporti sempre più stretti tra Pechino e Pyongyang in una fase di forte tensione internazionale e di crescente cooperazione politica e strategica tra i due paesi.
0: Veniamo in Italia con il via libera alla Camera sul nucleare. Adesso il testo passa al Senato. L'obiettivo è quello di riaccendere i riflettori entro il 2034 e entro l'anno il governo vuole approvare i decreti attuativi. Il testo, che porta la firma del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, non autorizza direttamente la costruzione delle centrali, ma crea il contesto normativo. Lo scopo del nucleare sostenibile, così è stato battezzato, è quello di ridurre la dipendenza dall'estero e contribuire alla decarbonizzazione. Non servirà un referendum, anche se le opposizioni potrebbero chiederlo. Contrasto alla criminalità, nuova operazione interforze in Campania, scattata questa mattina una vasta operazione di carabinieri e guardia di finanza da Cerra e nelle aree limitrofe. L'operazione ha portato all'arresto di un 63enne e al sequestro di 5 tonnellate di tabacchi lavorati esteri. Identificate inoltre 273 persone, controllati 171 veicoli e contestate 29 violazioni del codice della strada, effettuate anche numerose perquisizioni nell'ambito delle quali è stato denunciato un soggetto per detenzione illegale di 31 munizioni calibro 45, sanzionate amministrativamente 2 persone per detenzione illecita di sostanza stupefacente, sequestrato circa 20 grammi tra cocaina e hashish. Una notizia di economia in chiusura: il PIL italiano è atteso in crescita dello 0,7% sia nel 2026 sia nel 2027, dopo essere aumentato dello 0,5% nel 2025. E la stima dell'Istat contenuta nelle prospettive per l'economia italiana. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, a più tardi.
19: Meteo.
1: Resta lievemente instabile il tempo su buona parte dell'Italia con ulteriori precipitazioni, seppur irregolari in giornata. Nel corso del pomeriggio avremo nubi sparse su tutto il centro nord, con locali addensamenti e anche qualche rovescio, specialmente al nord-est e sui settori centrali adriatici, più spazi di sereno al sud. In serata e nella prossima notte residui fenomeni potranno interessare il nord-ovest, in particolare le Alpi, le Prealpi, le alte pianure di Piemonte e Lombardia. Migliora sul resto del nord e del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
19: News.
8: Una buona giornata da Barbara Salandri. La guerra in Ucraina tra spiragli di negoziati e fuoco continuo, un raid russo nella regione di Kiev ha causato 4 morti mentre un drone marino è esploso nel porto di Costanza in Romania. Attesa per la risposta del Cremlino alla lettera di Zelensky, che ha chiesto a Putin un incontro diretto. Il servizio è di Alessio Galea.
9: I canali del dialogo provano a riaprirsi sotto il fuoco incessante dei raid. È salito a 4 morti il bilancio dell'attacco russo con droni che ha colpito un'azienda del settore alimentare nella regione di Kiev. Un altro morto e tre feriti in un'esplosione nella più grande azienda postale privata ucraina, Nova Post, mentre la difesa russa ha riferito di aver intercettato e abbattuto nella notte oltre 100 droni ucraini. Intanto nuove tensioni si riaccendono sul fianco est della NATO. Un drone marino è esploso nel porto rumeno di Costanza, dove poco dopo è stata udita una forte esplosione. Non ci sono feriti, fa sapere Bucarest. Gli attacchi incrociati sullo sfondo dell'offerta dei colloqui di pace di Zelensky. In una lettera aperta a Putin, il presidente ucraino ha proposto un faccia a faccia per porre fine alla guerra e un cessate il fuoco totale per la durata dei negoziati. Venga a Mosca quando vuole, la risposta a stretto giro del Cremlino.
8: Ora in Medio Oriente non regge il cessate il fuoco in Libano, concordato tra Israele e il governo di Beirut, ma osteggiato da Hezbollah. Nella notte nuovi bombardamenti e vittime. Stallo anche nei negoziati tra USA e Iran per porre fine al conflitto. Sentiamo Davide Camera.
10: La tregua condizionata in Libano è già finita prima di cominciare. A sancirne la fine, con le parole "l'accordo non c'è", Benjamin Netanyahu, che dopo il no di Hezbollah all'intesa fra Israele e governo di Beirut con la mediazione americana, decide di non sottoporre il cessate il fuoco all'approvazione dei suoi ministri. I bombardamenti nel sud non si sono mai fermati. Almeno 7 persone uccise nella città meridionale di Tiro nei raid israeliani condotti nella notte, uno nei pressi di un ospedale. Nella regione di Nabatea almeno altri 4 morti e 2 feriti. Intanto il movimento sciita ha rivendicato attacchi contro truppe e mezzi dell'esercito ebraico in diverse località di confine. Sul fronte di Teheran, le parole di Trump, che cerca di spingere verso un'intesa, trovano il gelo iraniano sponda a Khamenei sulla proposta più restrittiva all'esame dei mediatori, una bozza che un consigliere della guida suprema definisce ambigua e che necessita di chiarimenti. E la tensione resta alta nel porto di Al-Fahl in Oman, interrotte le operazioni di carico di petrolio greggio dopo un'esplosione avvenuta vicino alle banchine di attracco, probabilmente causata da un attacco di droni.
8: Il rogo di Crans Montana, nel quale la notte di Capodanno sono morte 41 persone, quasi tutte giovanissime, tra le vittime anche 6 ragazzi italiani. 5 mesi dopo, i coniugi Moretti, titolari del locale Le Constellation, sono stati nuovamente convocati a Sion. Vogliamo collaborare con la giustizia, siamo sempre stati massacrati. Su di noi sono state dette tante falsità, la dichiarazione spontanea resa da Jessica Moretti. Tennis in chiusura, il derby azzurro tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi vale un posto nella finale del Roland Garros. Ad attendere uno dei due italiani, Mensik o Zverev, in campo nel pomeriggio nell'altra semifinale del torneo parigino. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
19: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
7: Sono le 14 e 44 minuti.
19: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In primo piano gli esteri. Un attacco con droni russi ha colpito questa mattina un'azienda del settore alimentare nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev. 4 persone sono rimaste uccise, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Un edificio amministrativo all'interno del complesso aziendale è in fiamme e le strutture sono parzialmente distrutte. Raid russi sono stati segnalati anche nella notte in altre diverse regioni dell'Ucraina. Almeno 11 persone sono state uccise e 68 ferite negli attacchi.

0: proprietaria del locale, si svolge in forma di confronto. Presente anche l'avvocato Romain Jourdan, incaricato dal governo italiano nella costituzione di parte civile. Oggi qui rappresenta ufficialmente l'Italia, ha confermato il legale.
1: Un uomo è stato arrestato per aver picchiato e rinchiuso la compagna all'interno di un modulo abitativo in provincia di Roma. Il 31enne si trova ora nel carcere di Regina Coeli, indiziato dei reati di maltrattamenti, atti persecutori e lesioni personali aggravate. Le ricerche erano partite dopo la denuncia della madre per l'allontanamento della ragazza.
0: L'economia, il PIL italiano è atteso in crescita dello 0,7% sia quest'anno che il prossimo, dopo essere aumentato dello 0,5% nel 2025. Lo segnala l'Istat nella nota sull'andamento dell'economia italiana, spiegando che l'aumento del PIL nel biennio di previsione verrebbe sostenuto interamente dalla domanda interna al netto delle scorte. Nel 2026 i consumi delle famiglie e delle istituzioni sociali private sono previsti in decelerazione rispetto all'anno precedente.
1: Un vaccino unico al mondo realizzato in Gran Bretagna potrebbe proteggere da un'ampia gamma di virus e prevenire le pandemie, ma la vera novità del farmaco immunizzante, come ha riferito il team dell'Università di Cambridge che lo ha sviluppato, è che per la prima volta il componente chiave di un vaccino viene progettato interamente dall'intelligenza artificiale e poi testato sugli esseri umani. Il vaccino è stato progettato per essere efficace contro tutti i coronavirus, comprese tutte le varianti del Covid, nonché sui virus che attualmente infettano gli animali ma che hanno il potenziale di scatenare la prossima pandemia.
0: L'Inter riabbraccia Aleksandar Stankovic. Dopo un anno al Bruges, i nerazzurri hanno deciso di riportare a casa il forte centrocampista, autore di 9 gol e 5 assist in 55 presenze stagionali con il club belga tra campionato e coppe. Il centrocampista classe 2005 si trasferisce in nerazzurro a titolo definitivo con un contratto con decorrenza a partire dal 1 luglio 2026 fino al 30 giugno 2031.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Resta lievemente instabile il tempo su buona parte dell'Italia con ulteriori precipitazioni, seppur irregolari in giornata. Nel corso del pomeriggio avremo nubi sparse su tutto il centro-nord, con locali addensamenti e anche qualche rovescio, specialmente al nord-est, e sui settori centrali adriatici, più spazi di sereno al sud. In serata e nella prossima notte residui fenomeni potranno interessare il nord-ovest, in particolare le Alpi, le Prealpi, le alte pianure di Piemonte e Lombardia. Migliora sul resto del nord e del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: News. Buon pomeriggio da Daniele Ubaldi. Ucraina, almeno 11 morti e 68 feriti negli attacchi russi delle ultime 24 ore in tutto il paese. Un raid stamane ha colpito un'azienda del settore alimentare nella regione di Kiev, causando 4 morti. Altre 3 persone sono rimaste uccise in un'esplosione nella principale azienda postale di Kiev, già in passato bersaglio dei russi. Vittime anche nel Mar d'Azov, 5 marinai azeri uccisi in un attacco con droni a 2 navi cargo dirette in Russia. Intanto dai vertici dell'Unione Europea piena solidarietà alla Romania a seguito dell'esplosione di un drone marino nel porto di Costanza che non ha causato feriti. Prima reazione di Putin alla lettera aperta di Zelensky sulla richiesta di negoziati diretti. In Ucraina avanziamo, ma siamo pronti a una soluzione pacifica. Sulla proposta è arrivato anche il placet della Casa Bianca. Sarebbe fantastico se si incontrassero, ma, sottolinea Trump, entrambe le parti devono fare dei compromessi. Medio Oriente, proseguono i raid incrociati tra Israele ed Hezbollah e la tensione rimane alta, mentre al centro dell'attenzione internazionale c'è l'accordo di cessate il fuoco tra Israele e Libano, respinto dalla formazione islamista che chiede il ritiro totale dell'IDF. A Beirut altissimo l'allarme per nuovi bombardamenti, almeno 7 morti nei bombardamenti notturni sulla città di Tiro. E prosegue il faticoso lavoro dei mediatori. Se ci sarà un accordo sarei onorato di incontrare Khamenei, ha detto alla Casa Bianca il presidente americano. Trump esclude categoricamente la possibilità di un incontro con la guida suprema, il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Intanto, secondo l'emittente panaraba Al Arabiya, l'Iran avrebbe informato i mediatori pakistani che è disponibile a trasferire all'estero una parte del proprio uranio arricchito. La strage di Kramontana oggi a Sion, in Svizzera, il giorno dell'interrogatorio di Jacques e Jessica Moretti, proprietari del locale notturno in cui la notte di Capodanno sono morti morti, 41 ragazzi, tra cui 6 italiani. Le loro versioni sulla gestione della serata e le misure di sicurezza adottate prima che divampasse il rogo vengono messe a confronto oggi davanti alla procuratrice generale.

0: la Giunta del Vallese e a oltre 70 avvocati delle parti civili, presente anche il legale incaricato dal governo italiano nella costituzione di parte civile. Contro di noi sono state dette solo tante falsità, siamo stati distrutti, ha detto Jessica Moretti in apertura dell'interrogatorio. Essere distrutti e non poter abbracciare i tuoi figli, ha replicato la mamma di una delle vittime. Tennis, in attesa del derby azzurro tra Arnaldi e Cobolli, Bolelli e Vavassori si arrendono in semifinale a Roland Garros. Ad avere la meglio Granollers e Ceballos, spagnolo ed argentino, in due set, 7-6, 6-4, il risultato finale. Ora sentiamo che cosa è successo questa settimana in Parlamento.
1: Ben trovati all'appuntamento con le notizie dalla Camera dei Deputati. Energia, semaforo verde della Camera, la legge delega al governo in materia di nucleare sostenibile. Il provvedimento, che ora proseguirà il suo iter al Senato, rappresenta il primo passo verso l'adozione di una tecnologia sicura ed efficiente che offre la possibilità di ridurre la dipendenza dalle importazioni e di promuovere l'autonomia strategica dell'Italia. Sviluppo economico, si è svolto mercoledì un nuovo giro di audizioni davanti alla 10ª Commissione Attività Produttive. Sono stati ascoltati esperti e rappresentanti di aziende e centri di ricerca nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla capacità competitiva del sistema Italia, sulle dinamiche del PIL nel periodo 1992-2025 in rapporto alla media UE e sulle leve di intervento sui settori produttivi per sostenere la crescita economica. Riforma della legge elettorale, mercoledì la 1ª Commissione Affari Costituzionali ha ricevuto per un'audizione un gruppo di esperti. Nella giornata di ieri hanno inoltre accolto il presidente della Giunta regionale del Veneto, Alberto Stefani, in merito agli schemi d'intesa tra regioni e governo ai sensi dell'articolo 116 sull'autonomia differenziata. Ricerca e salute, sono andate in scena ieri presso la 14ª Commissione Politiche dell'Unione Europea le audizioni di enti e associazioni imprenditoriali nel quadro dell'esame della proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio per il rafforzamento dei settori delle biotecnologie e della biofabbricazione in ambito sanitario. Hanno partecipato all'iniziativa rappresentanti di AIFA, Farmindustria e di Federchimica Assobiotech. E infine politica estera, spazio alle audizioni presso la 3ª Commissione Affari Esteri, dove è in corso la discussione sulla relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento relativo all'anno 2025. In particolare sono state ascoltate le delegazioni della Rete Italiana Pace e Disarmo e dell'Osservatorio Permanente sulle Armi Leggere e le politiche di sicurezza e difesa. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
3: Economy News.
4: Buon venerdì 5 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Sofaz, il fondo sovrano petrolifero dell'Azerbaigian, che ha già investito in Italia 3 miliardi di dollari, in un incontro con la stampa italiana che si è tenuto nella capitale Baku, ha reso noto di guardare al nostro paese come al mercato numero uno per le sue future operazioni finanziarie. Sofaz gestisce investimenti per 73,5 miliardi di dollari in 60 stati diversi e in Italia vanta appunto un'esposizione pari a 3 miliardi di dollari, corrispondenti a circa il 4% del portafoglio totale dei suoi investimenti, collocandoci così tra i primi 4 paesi verso i quali a livello mondiale sono indirizzati i suoi interessi economici. Il fondo detiene infatti partecipazioni importanti in Italo, in Ferrovie dello Stato italiane, in Azzurra Capital e ha recentemente acquisito il 49% di Infinity Global, attiva nel settore delle energie rinnovabili. Secondo il rapporto Il rischio climatico in Italia, dagli scenari alle proposte di intervento, realizzato da Deloitte, i danni diretti alle infrastrutture italiane causati dal cambiamento climatico potrebbero raggiungere i 5 miliardi di euro annui entro il 2050. In base all'intensità degli impatti economici potrebbe verificarsi una progressiva riduzione del PIL, compresa tra il 6 e l'11,6% entro il 2050. Lo studio analizza quindi l'influsso del rischio climatico sul contesto contesto economico-finanziario italiano e il grado di maturità delle piccole e medie imprese nell'affrontarne le sfide. Ne emerge che solo il 14% di esse ha predisposto adeguate misure per garantire la continuità operativa in caso di eventi estremi e soltanto il 10% ha introdotto azioni di adattamento rivolte a infrastrutture e asset fisici. I danni diretti annui alle infrastrutture italiane causati dagli impatti del rischio climatico potrebbero dunque raggiungere circa 2 miliardi di euro entro il 2030 e, come si è detto, i 5 miliardi entro il 2050. Se poi si considerano anche le conseguenze indirette, come l'interruzione dei servizi e gli effetti sulle catene di fornitura, allora il costo complessivo stimato cresce fino a oscillare tra 11,5 e 18 miliardi all'anno al 2050. In particolare per il settore del turismo il rapporto prevede una contrazione della domanda fino all'8,9% in caso di un forte aumento della temperatura media, più 4 gradi, e perdite dirette per circa 52 miliardi. Nel corso di una conferenza stampa tenutasi a Bruxelles, la vicepresidente della Commissione europea, la romena Alexandra Mizzatu, ha dichiarato che a causa delle guerre in Medio Oriente, in Europa sono a rischio fino a 1,3 milioni di posti di lavoro, in particolare nell'industria ad alta intensità energetica. La vicepresidente ha pure sottolineato che l'aumento dei costi energetici avrà un impatto negativo soprattutto sulle famiglie europee a basso reddito, motivo per cui la Commissione UE raccomanda a tutti gli Stati membri di adottare misure mirate per sostenere i gruppi vulnerabili. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
3: Sono le 14 e 57 minuti.
2: News.
5: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Un attacco con droni russi ha colpito stamattina un'azienda del settore alimentare nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev, dove 4 persone sono rimaste uccise, altre 4 ferite, lo affermano le autorità locali, come riporta Ukrainska Pravda. Secondo le informazioni delle autorità potrebbero esserci persone all'interno dell'edificio e i soccorritori sono già riusciti a liberare alcuni dipendenti. Ancora sangue anche in Medio Oriente, almeno 7 persone sono morte in attacchi israeliani notturni sulla città di Tiro nel sud del Libano e quanto riferito all'AFP da una fonte della difesa civile, un attacco nei pressi dell'ospedale Jabal Amel, secondo la stessa fonte, ha provocato 4 morti e 7 feriti causando lievi danni alla struttura sanitaria. Un altro attacco ha ucciso 3 persone, ne ha ferite altre 5, tra cui 2 bambini. E prosegue il disimpegno degli Stati Uniti per le missioni di pace internazionali, il servizio della redazione.
6: Gli Stati Uniti hanno annunciato che potrebbero riconsiderare il proprio ruolo nella presenza internazionale in Bosnia e Erzegovina. La decisione arriva dopo il fallimento dei colloqui con i partner europei sulla nomina del nuovo alto rappresentante incaricato di vigilare sugli accordi di pace nel paese balcanico. Secondo il Dipartimento di Stato, l'indecisione europea starebbe compromettendo l'efficacia delle istituzioni create per garantire la stabilità della Bosnia.
5: Cina e Corea del Nord tornano a stringere i propri rapporti, il servizio.
7: Xi Jinping sarà in visita ufficiale in Corea del Nord dall'8 al 9 giugno su invito del leader Kim Jong-un, lo ha annunciato l'agenzia di stampa cinese Xinhua. Il viaggio conferma i rapporti sempre più stretti tra Pechino e Pyongyang in una fase di forte tensione internazionale e di crescente cooperazione politica e strategica tra i due paesi.
5: Veniamo in Italia con il via libera alla Camera sul nucleare. Adesso il testo passa al Senato. L'obiettivo è quello di riaccendere i riflettori entro il 2034 ed entro l'anno il governo vuole approvare i decreti attuativi. Il testo, che porta la firma del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, non autorizza direttamente la costruzione delle centrali ma crea il contesto normativo. Lo scopo del nucleare sostenibile, così è stato battezzato, è quello di ridurre la dipendenza dall'estero e contribuire alla decarbonizzazione. Non servirà un referendum, anche se le opposizioni potrebbero chiederlo. Contrasto alla criminalità, nuova operazione interforze in Campania, scattata questa mattina una vasta operazione di carabinieri e guardia di finanza da Cerra e nelle aree limitrofe. L'operazione ha portato all'arresto di un 63enne al sequestro di 5 tonnellate di tabacchi lavorati esteri. Identificate inoltre 273 persone, controllati 171 veicoli e contestate 29 violazioni del codice della strada, effettuate anche numerose perquisizioni nell'ambito delle quali è stato denunciato un soggetto per detenzione illegale di 31 munizioni calibro 45, sanzionate amministrativamente due persone per detenzione illecita di sostanza stupefacente, sequestrato circa 20 grammi tra cocaina e hashish. Una notizia di economia in chiusura: il PIL italiano è atteso in crescita dello 0,7% sia nel 2026 sia nel 2027, dopo essere aumentato dello 0,5% nel 2025, e la stima dell'Istat contenuta nelle prospettive per l'economia italiana. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, a più tardi.
8: GR News.
9: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
8: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 15 ed un minuto.
8: News.
10: Buon pomeriggio dalla redazione.
11: Oggi si svolgono gli interrogatori di Jacques e Jessica Moretti nell'ambito dell'inchiesta sull'incendio nella notte di Capodanno al bar de Constellation a Crans-Montana, che ha causato, lo ricordiamo, 41 morti e 115 feriti. L'udienza della coppia proprietaria del locale si svolge in forma di confronto. Presente anche l'avvocato Romain Jordan, l'incaricato dal governo italiano nella Costituzione di parte civile. Oggi qui rappresento ufficialmente l'Italia, ha così confermato il legale.
10: Il premier israeliano Benjamin Netanyahu, durante una riunione di gabinetto con i ministri del governo, ha affermato che non metterà i voti l'ultima versione dell'accordo di cessate il fuoco mediato dagli USA con il Libano finché Hezbollah non avrà accettato i termini. Intanto si intensificano i raid dei droni dello Stato ebraico nel sud del Libano, provocando la morte di 3 civili. Queste vittime si aggiungono alle 12 uccise tra la notte scorsa e questa mattina, secondo il Ministero della Sanità di Beirut.
11: Un attacco con droni russi ha colpito questa mattina un'azienda del settore alimentare nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev. 4 persone sono rimaste uccise. Raid russi sono stati segnalati nella notte anche in altre diverse regioni dell'Ucraina. Il presidente del Consiglio europeo Costa ha intanto espresso piena solidarietà e sostegno alla Romania dopo l'esplosione di un drone nel porto di Costanza.
10: Il GUP di Roma ha condannato in abbreviato a 6 anni e 4 mesi Tancredi Antoniozzi, 22 anni, figlio del deputato di Fratelli d'Italia Alfredo, per l'accusa di rapina aggravata e tentata estorsione ai danni di coetanei nel quartiere Parioli. Secondo l'impianto accusatorio, Antoniozzi Junior faceva parte di una banda dedicata alle rapine di Rolex, di cui facevano parte altre 3 persone.
11: Incendio in un impianto di stoccaggio rifiuti a Francavilla Fontana, nel Brindisino. Il fumo nero sprigionato dalle fiamme è visibile da diversi chilometri. Nell'impianto ci sono ecoballe di materiale plastico. Il sindaco invita a spegnere climatizzatori e pompe di calore, tenere chiusi tutti gli infissi, non consumare frutta e verdura in zona, non usare acqua superficiale stagnante, tenere gli animali domestici in casa, limitare attività all'aperto.
10: Il tennis si ferma in semifinale. Il cammino di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio del Roland Garros. Il duo azzurro si arrende in 2 set a Marcel Granollier e Horacio Ceballos con il punteggio di 7-6-6-4. Si prendono la rivincita dunque lo spagnolo e l'argentino, che avevano perso dagli azzurri e gli internazionali d'Italia. Questa sera a Parigi il primo derby azzurro tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli.
11: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
8: Meteo.
12: Resta lievemente instabile il tempo su buona parte dell'Italia, con ulteriori precipitazioni, seppur irregolari, in giornata. Nel corso del pomeriggio avremo nubi sparse su tutto il centro-nord, con locali addensamenti e anche qualche rovescio, specialmente al nord-est e sui settori centrali adriatici, più spazi di sereno al sud. In serata e nella prossima notte residui fenomeni potranno interessare il nord-ovest, in particolare le Alpi, le Prealpi, le alte pianure di Piemonte e Lombardia. Migliora sul resto del nord e del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
8: News.
0: Buon pomeriggio da Daniele Ubaldi, Ucraina, almeno 11 morti e 68 feriti negli attacchi russi delle ultime 24 ore in tutto il paese. Un raid stamane ha colpito un'azienda del settore alimentare nella regione di Kiev, causando 4 morti. Altre 3 persone sono rimaste uccise in un'esplosione nella principale azienda postale di Kiev, già in passato bersaglio dei russi. Vittime anche nel Mar d'Azov, 5 marinai azeri uccisi in un attacco con droni a 2 navi cargo dirette in Russia. Intanto dai vertici dell'Unione Europea piena solidarietà alla Romania a seguito dell'esplosione di un drone marino nel porto di Costanza che non ha causato feriti. Prima reazione di Putin alla lettera aperta di Zelensky sulla richiesta di negoziati diretti. In Ucraina avanziamo, ma siamo pronti a una soluzione pacifica. Sulla proposta è arrivato anche il placet della Casa Bianca. Sarebbe fantastico se si incontrassero, ma, sottolinea Trump, entrambe le parti devono fare dei compromessi. Medio Oriente proseguono i raid incrociati tra Israele ed Hezbollah e la tensione rimane alta, mentre al centro dell'attenzione internazionale c'è l'accordo di cessate il fuoco tra Israele e Libano, respinto dalla formazione islamista che chiede il ritiro totale dell'IDF. A Beirut altissimo l'allarme per nuovi bombardamenti, almeno 7 morti nei bombardamenti notturni sulla città di Tiro. E prosegue il faticoso lavoro dei mediatori. Se ci sarà un accordo sarei onorato di incontrare Khamenei, ha detto la Casa Bianca. Il presidente americano Trump esclude categoricamente la possibilità di un incontro con la guida suprema, il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Intanto, secondo l'emittente panaraba Al Arabiya, l'Iran avrebbe informato i mediatori pakistani che è disponibile a trasferire all'estero una parte del proprio uranio arricchito. La strage di Crans-Montana oggi a Sion, in Svizzera, il giorno dell'interrogatorio di Jacques e Jessica Moretti, proprietari del locale notturno in cui la notte di Capodanno sono morti 41 ragazzi, tra cui 6 italiani. Le loro versioni sulla gestione della serata e le misure di sicurezza adottate prima che divampasse il rogo vengono messe a confronto oggi davanti alla procuratrice generale aggiunta del Vallese e a oltre 70 avvocati delle parti civili. Presente anche il legale incaricato dal governo italiano nella costituzione di parte civile. Contro di noi sono state dette solo tante falsità, siamo stati distrutti, ha detto Jessica Moretti in apertura dell'interrogatorio. Essere distrutti e non poter abbracciare i tuoi figli, ha replicato la mamma di una delle vittime. Tennis, in attesa del derby azzurro tra Arnaldi e Cobolli, Bolelli e Vavassori si arrendono in semifinale a Roland Garros. Ad avere la meglio Granollers e Ceballos, spagnolo ed argentino, in 2 set, 7-6, 6-4, il risultato finale. Ora sentiamo che cosa è successo questa settimana in Parlamento.
1: Ben trovati all'appuntamento con le notizie dalla Camera dei Deputati. Energia, semaforo verde della Camera, la legge delega al governo in materia di nucleare sostenibile. Il provvedimento, che ora proseguirà il suo iter al Senato, rappresenta il primo passo verso l'adozione di una tecnologia sicura ed efficiente che offre la possibilità di ridurre la dipendenza dalle importazioni e di promuovere l'autonomia strategica dell'Italia. Sviluppo economico, si è svolto mercoledì un nuovo giro di audizioni davanti alla 10ª Commissione Attività Produttive. Sono stati ascoltati esperti e rappresentanti di aziende e centri di ricerca nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla capacità competitiva del sistema Italia, sulle dinamiche del PIL nel periodo 1992-2025 in rapporto alla media UE e sulle leve di intervento sui settori produttivi per sostenere la crescita economica. Riforma della legge elettorale, mercoledì la 1ª Commissione Affari Costituzionali ha ricevuto per un'audizione un gruppo di esperti. Nella giornata di ieri ha inoltre accolto il presidente della Giunta regionale del Veneto, Alberto Stefani, in merito agli schemi d'intesa tra regioni e governo ai sensi dell'articolo 116 sull'autonomia differenziata. Ricerca e salute, sono andate in scena ieri presso la 14ª Commissione Politiche dell'Unione Europea le audizioni di enti e associazioni imprenditoriali nel quadro dell'esame della proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio per il rafforzamento dei settori delle biotecnologie e della biofabbricazione in ambito sanitario. Hanno partecipato all'iniziativa rappresentanti di AIFA, Farmindustria e di Federchimica Assobiotech. E infine politica estera, spazio alle audizioni presso la 3ª Commissione Affari Esteri, dove è in corso la discussione sulla relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento relativo all'anno 2025. In particolare sono state ascoltate le delegazioni della Rete Italiana Pace e Disarmo e dell'Osservatorio Permanente sulle Armi Leggere e le politiche di sicurezza e difesa. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
8: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
3: Sono le 15 e 10 minuti.
8: News.
5: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Un attacco con droni russi ha colpito stamattina un'azienda del settore alimentare nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev, dove 4 persone sono rimaste uccise, altre 4 ferite, lo affermano le autorità locali, come riporta Ukrainska Pravda. Secondo le informazioni delle autorità potrebbero esserci persone all'interno dell'edificio e i soccorritori sono già riusciti a liberare alcuni dipendenti. Ancora sangue anche in Medio Oriente, almeno 7 persone sono morte in attacchi israeliani notturni sulla città di Tiro nel sud del Libano, e quanto riferito all'AFP da una fonte della difesa civile, un attacco nei pressi dell'ospedale Jabal Amel, secondo la stessa fonte, ha provocato 4 morti e 7 feriti, causando lievi danni alla struttura sanitaria. Un altro attacco ha ucciso 3 persone, ne ha ferite altre 5, tra cui 2 bambini. E prosegue il disimpegno degli Stati Uniti per le missioni di pace internazionali, il servizio della redazione.
6: Gli Stati Uniti hanno annunciato che potrebbero riconsiderare il proprio ruolo nella presenza internazionale in Bosnia e Erzegovina. La decisione arriva dopo il fallimento dei colloqui con i partner europei sulla nomina del nuovo alto rappresentante incaricato di vigilare sugli accordi di pace nel paese balcanico. Secondo il Dipartimento di Stato, l'indecisione europea starebbe compromettendo l'efficacia delle istituzioni create per garantire la stabilità della Bosnia.
5: Cina e Corea del Nord tornano a stringere i propri rapporti, il servizio.
7: Xi Jinping sarà in visita ufficiale in Corea del Nord dall'8 al 9 giugno su invito del leader Kim Jong-un, lo ha annunciato l'agenzia di stampa cinese Xinhua. Il viaggio conferma i rapporti sempre più stretti tra Pechino e Pyongyang in una fase di forte tensione internazionale e di crescente cooperazione politica e strategica tra i due paesi.
5: Veniamo in Italia con il via libera alla Camera sul nucleare. Adesso il testo passa al Senato. L'obiettivo è quello di riaccendere i riflettori entro il 2034 e entro l'anno il governo vuole approvare i decreti attuativi. Il testo, che porta la firma del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, non autorizza direttamente la costruzione delle centrali, ma crea il contesto normativo. Lo scopo del nucleare sostenibile, così è stato battezzato, è quello di ridurre la dipendenza dall'estero e contribuire alla decarbonizzazione. Non servirà un referendum, anche se le opposizioni potrebbero chiederlo. Contrasto alla criminalità, nuova operazione interforze in Campania, scattata questa mattina una vasta operazione di carabinieri e guardia di finanza da Cerra e nelle aree limitrofe. L'operazione ha portato all'arresto di un 63enne, al sequestro di 5 tonnellate di tabacchi lavorati esteri, identificate in oltre 273 persone, controllati 171 veicoli e contestate 29 violazioni del codice della strada, effettuate anche numerose perquisizioni nell'ambito delle quali è stato denunciato un soggetto per detenzione illegale di 31 munizioni calibro 45, sanzionate amministrativamente 2 persone per detenzione illecita di sostanza stupefacente, sequestrato circa 20 grammi tra cocaina e hashish. Una notizia di economia in chiusura: il PIL italiano è atteso in crescita dello 0,7% sia nel 2026 sia nel 2027, dopo essere aumentato dello 0,5% nel 2025. E la stima dell'Istat contenuta nelle prospettive per l'economia italiana. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, a più tardi.
8: Meteo.
12: Resta lievemente instabile il tempo su buona parte dell'Italia con ulteriori precipitazioni, seppur irregolari in giornata. Nel corso del pomeriggio avremo nubi sparse su tutto il centro nord, con locali addensamenti e anche qualche rovescio, specialmente al nord-est e sui settori centrali adriatici, più spazi di sereno al sud. In serata e nella prossima notte residui fenomeni potranno interessare il nord-ovest, in particolare le Alpi, le Prealpi, le alte pianure di Piemonte e Lombardia. Migliora sul resto del nord e del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
8: News.
0: Buon pomeriggio da Daniele Ubaldi. Ucraina, almeno 11 morti e 68 feriti negli attacchi russi delle ultime 24 ore in tutto il paese. Un raid stamane ha colpito un'azienda del settore alimentare nella regione di Kiev, causando 4 morti. Altre 3 persone sono rimaste uccise in un'esplosione nella principale azienda postale di Kiev, già in passato bersaglio dei russi. Vittime anche nel Mar d'Azov, 5 marinai azeri uccisi in un attacco con droni a 2 navi cargo dirette in Russia. Intanto dai vertici vertici dell'Unione Europea, piena solidarietà alla Romania a seguito dell'esplosione di un drone marino nel porto di Costanza che non ha causato feriti. Prima reazione di Putin alla lettera aperta di Zelensky sulla richiesta di negoziati diretti. In Ucraina avanziamo, ma siamo pronti a una soluzione pacifica. Sulla proposta è arrivato anche il placet della Casa Bianca. Sarebbe fantastico se si incontrassero, ma, sottolinea Trump, entrambe le parti devono fare dei compromessi. La strage di Tramontana oggi a Sion, in Svizzera, il giorno dell'interrogatorio di Jacques e Jessica Moretti, proprietari del locale notturno in cui la notte di Capodanno sono morti 41 ragazzi, tra cui 6 italiani. Le loro versioni sulla gestione della serata e le misure di sicurezza adottate prima che divampasse il rogo vengono messe a confronto oggi davanti alla procuratrice generale aggiunta del Vallese e a oltre 70 avvocati delle parti civili. Presente anche il legale incaricato dal governo italiano nella costituzione di parte civile. Contro di noi sono state dette solo tante falsità, siamo stati distrutti, ha detto Jessica Moretti in apertura dell'interrogatorio. Essere distrutti e non poter abbracciare i tuoi figli, ha replicato la mamma di una delle vittime. Tennis, in attesa del derby azzurro tra Arnaldi e Cobolli, Bolelli e Vavassori si arrendono in semifinale a Roland Garros. Ad avere la meglio Granollers e Ceballos, spagnolo ed argentino, in due set, 7-6, 6-4, il risultato finale. Ed è tutto, a più tardi.
13: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
8: Economy News.
4: Buon venerdì 5 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Sofaz, il fondo sovrano petrolifero dell'Azerbaigian, che ha già investito in Italia 3 miliardi di dollari, in un incontro con la stampa italiana che si è tenuto nella capitale Baku, ha reso noto di guardare al nostro paese come al mercato numero uno per le sue future operazioni finanziarie. Sofaz gestisce investimenti per 73,5 miliardi di dollari in 60 stati diversi e in Italia vanta appunto un'esposizione pari a 3 miliardi di dollari, corrispondenti a circa il 4% del portafoglio totale dei suoi investimenti, collocandoci così tra i primi 4 paesi verso i quali a livello mondiale sono indirizzati i suoi interessi economici. Il fondo detiene infatti partecipazioni importanti in Italo, in Ferrovie dello Stato italiane, in Azzurra Capital e ha recentemente acquisito il 49% di Infinity Global, attiva nel settore delle energie rinnovabili. Secondo il rapporto Il rischio climatico in Italia, dagli scenari alle proposte di intervento, realizzato da Deloitte, i danni diretti alle infrastrutture italiane causati dal cambiamento climatico potrebbero raggiungere i 5 miliardi di euro annui entro il 2050. In base all'intensità degli impatti economici potrebbe verificarsi una progressiva riduzione del PIL, compresa tra il 6 e l'11,6% entro il 2050. Lo studio analizza quindi l'influsso del rischio climatico sul contesto economico finanziario italiano e il grado di maturità delle piccole e medie imprese nell'affrontarne le sfide. Ne emerge che solo il 14% di esse ha predisposto adeguate misure per garantire la continuità operativa in caso di eventi estremi e soltanto il 10% ha introdotto azioni di adattamento rivolte a infrastrutture e asset fisici. I danni diretti annui alle infrastrutture italiane causati dagli impatti del rischio climatico potrebbero dunque raggiungere circa 2 miliardi di euro entro il 2030 e, come si è detto, i 5 miliardi entro il 2050. Se poi si considerano anche le conseguenze indirette, come l'interruzione dei servizi e gli effetti sulle catene di fornitura, allora il costo complessivo stimato cresce fino a oscillare tra 11,5 e 18 miliardi all'anno al 2050. In particolare per il settore del turismo il rapporto prevede una contrazione della domanda fino all'8,9% in caso di un forte aumento della temperatura media, più 4 gradi, e perdite dirette per circa 52 miliardi. Nel corso di una conferenza stampa tenutasi a Bruxelles, la vicepresidente della Commissione europea, la romena Alexandra Mizzatu, ha dichiarato che a causa delle guerre in Medio Oriente, in Europa sono a rischio fino a 1,3 milioni di posti di lavoro, in particolare nell'industria ad alta intensità energetica. La vicepresidente ha pure sottolineato che l'aumento dei costi energetici avrà un impatto negativo soprattutto sulle famiglie europee a basso reddito, motivo per cui la Commissione UE raccomanda a tutti gli Stati membri di adottare misure mirate per sostenere i gruppi vulnerabili. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
8: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
3: Sono le 15 e 20 minuti.
8: News.
10: Buon pomeriggio dalla redazione.
11: Oggi si svolgono gli interrogatori di Jacques e Jessica Moretti nell'ambito dell'inchiesta sull'incendio nella notte di Capodanno al bar de Constellation a Crans-Montana, che ha causato, lo ricordiamo, 41 morti e 115 feriti. L'udienza della coppia proprietaria del locale si svolge in forma di confronto. Presente anche l'avvocato Romain Jourdan, l'incaricato dal governo italiano nella costituzione di parte civile. Oggi qui rappresento ufficialmente l'Italia, ha così confermato il legale.
10: Il premier israeliano Benjamin Netanyahu, durante una riunione di gabinetto con i ministri del governo, ha affermato che non metterà ai voti l'ultima versione dell'accordo di cessate il fuoco mediato dagli USA con il Libano finché Hezbollah non avrà accettato i termini. Intanto si intensificano i raid dei droni dello Stato ebraico nel sud del Libano, provocando la morte di 3 civili. Queste vittime si aggiungono alle 12 uccise tra la notte scorsa e questa mattina, secondo il Ministero della Sanità di Beirut.
11: Un attacco con droni russi ha colpito questa mattina un'azienda del settore alimentare nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev. 4 persone sono rimaste uccise. Raid russi sono stati segnalati nella notte anche in altre diverse regioni dell'Ucraina. Il presidente del Consiglio europeo Costa ha intanto espresso piena solidarietà e sostegno alla Romania dopo l'esplosione di un drone nel porto di Costanza.
10: Il GUP di Roma ha condannato in abbreviato a 6 anni e 4 mesi Tancredi Antoniozzi, 22 anni, figlio del deputato di Fratelli d'Italia Alfredo, per l'accusa di rapina aggravata e tentata estorsione ai danni di coetanei nel quartiere Parioli. Secondo l'impianto accusatorio, Antoniozzi Junior faceva parte di una banda dedicata alle rapine di Rolex, di cui facevano parte altre 3 persone.
11: Incendio in un impianto di stoccaggio rifiuti a Francavilla Fontana, nel Brindisino. Il fumo nero sprigionato dalle fiamme è visibile da diversi chilometri. Nell'impianto ci sono ecoballe di materiale plastico. Il sindaco invita a spegnere climatizzatori e pompe di calore, tenere chiusi tutti gli infissi, non consumare frutta e verdura in zona, non usare acqua superficiale stagnante, tenere gli animali domestici in casa, limitare attività all'aperto.
10: Il tennis si ferma in semifinale. Il cammino di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio del Roland Garros. Il duo azzurro si arrende in 2 set a Marcel Granollers e Horacio Ceballos con il punteggio di 7-6, 6-4. Si prendono la rivincita dunque lo spagnolo e l'argentino, che avevano perso dagli azzurri e gli internazionali d'Italia. Questa sera a Parigi il primo derby azzurro tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli.
11: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
8: Meteo.
12: Resta lievemente instabile il tempo su buona parte dell'Italia con ulteriori precipitazioni, seppur irregolari in giornata. Nel corso del pomeriggio avremo nubi sparse su tutto il centro-nord, con locali addensamenti e anche qualche rovescio, specialmente al nord-est e sui settori centrali adriatici, più spazi di sereno al sud. In serata e nella prossima notte residui fenomeni potranno interessare il nord-ovest, in particolare le Alpi, le Prealpi, le alte pianure di Piemonte e Lombardia. Migliora sul resto del nord e del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
8: News.
0: Buon pomeriggio da Daniele Ubaldi. Ucraina, almeno 11 morti e 68 feriti negli attacchi russi delle ultime 24 ore in tutto il paese. Un raid stamane ha colpito un'azienda del settore alimentare nella regione di Kiev, causando 4 morti. Altre 3 persone sono rimaste uccise in un'esplosione nella principale azienda postale di Kiev, già in passato bersaglio dei russi. Vittime anche nel Mar d'Azov, 5 marinai azeri uccisi in un attacco con droni a 2 navi cargo dirette in Russia. Intanto dai vertici dell'Unione Europea piena solidarietà alla Romania a seguito dell'esplosione di un drone marino nel porto di Costanza, che non ha causato feriti. Prima reazione di Putin alla lettera aperta di Zelensky sulla richiesta di negoziati diretti. In Ucraina avanziamo, ma siamo pronti a una soluzione pacifica. Sulla proposta è arrivato anche il placet della Casa Bianca. Sarebbe fantastico se si incontrassero, ma, sottolinea Trump, entrambe le parti devono fare dei compromessi. Medio Oriente, proseguono i raid incrociati tra Israele Israele ed Hezbollah e la tensione rimane alta, mentre al centro dell'attenzione internazionale c'è l'accordo di cessate il fuoco tra Israele e Libano, respinto dalla formazione islamista che chiede il ritiro totale dell'IDF. A Beirut altissimo l'allarme per nuovi bombardamenti, almeno 7 morti nei bombardamenti notturni sulla città di Tiro. E prosegue il faticoso lavoro dei mediatori. Se ci sarà un accordo sarei onorato di incontrare Khamenei, ha detto alla Casa Bianca il presidente americano. Trump esclude categoricamente la possibilità di un incontro con la guida suprema, il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Intanto, secondo l'emittente panaraba Al Arabiya, l'Iran avrebbe informato i mediatori pakistani che è disponibile a trasferire all'estero una parte del proprio uranio arricchito. La strage di Tramontana oggi a Sion, in Svizzera, il giorno dell'interrogatorio di Jacques e Jessica Moretti, proprietari del locale notturno in cui la notte di Capodanno sono morti 41 ragazzi, tra cui 6 italiani. Le loro versioni sulla gestione della serata e le misure di sicurezza adottate prima che divampasse il rogo vengono messe a confronto oggi davanti alla procuratrice generale aggiunta del Vallese e a oltre 70 avvocati delle parti civili. Presente anche il legale incaricato dal governo italiano nella costituzione di parte civile. Contro di noi sono state dette solo tante falsità, siamo stati distrutti, ha detto Jessica Moretti in apertura dell'interrogatorio. Essere distrutti e non poter abbracciare i tuoi figli, ha replicato la mamma di una delle vittime. Tennis, in attesa del derby azzurro tra Arnaldi e Cobolli, Bolelli e Vavassori si arrendono in semifinale a Roland Garros. Ad avere la meglio Granollers e Ceballos, spagnolo ed argentino, in 2 set, 7-6, 6-4, il risultato finale. Ora sentiamo che cosa è successo questa settimana in Parlamento.
1: Ben trovati all'appuntamento con le notizie dalla Camera dei Deputati. Energia, semaforo verde della Camera, la legge delega al governo in materia di nucleare sostenibile. Il provvedimento, che ora proseguirà il suo iter al Senato, rappresenta il primo passo verso l'adozione di una tecnologia sicura ed efficiente che offre la possibilità di ridurre la dipendenza dalle importazioni e di promuovere l'autonomia strategica dell'Italia. Sviluppo economico, si è svolto mercoledì un nuovo giro di audizioni davanti alla 10ª Commissione Attività Produttive. Sono stati ascoltati esperti e rappresentanti di aziende e centri di ricerca nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla capacità competitiva del sistema Italia, sulle dinamiche del PIL nel periodo 1992-2025 in rapporto alla media UE e sulle leve di intervento sui settori produttivi per sostenere la crescita economica. Riforma della legge elettorale, mercoledì la prima Commissione Affari Costituzionali ha ricevuto per un'audizione un gruppo di esperti. Nella giornata di ieri ha inoltre accolto il presidente della Giunta regionale del Veneto, Alberto Stefani, in merito agli schemi d'intesa tra regioni e governo ai sensi dell'articolo 116 sull'autonomia differenziata. Ricerca e salute, sono andate in scena ieri presso la 14ª Commissione Politiche dell'Unione Europea le audizioni di enti e associazioni imprenditoriali nel quadro dell'esame della proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio per il rafforzamento dei settori delle biotecnologie e della biofabbricazione in ambito sanitario. Hanno partecipato all'iniziativa i rappresentanti di AIFA, Farmindustria e di Federchimica Assobiotech. E infine politica estera, spazio alle audizioni presso la 3ª Commissione Affari Esteri, dove è in corso la discussione sulla relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento relativa all'anno 2025. In particolare sono state ascoltate le delegazioni della Rete Italiana Pace e Disarmo e dell'Osservatorio Permanente sulle Armi Leggere e le politiche di sicurezza e difesa. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
4: News.
5: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Un attacco con droni russi ha colpito stamattina un'azienda del settore alimentare nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev, dove 4 persone sono rimaste uccise, altre 4 ferite, lo affermano le autorità locali, come riporta Ukrainska Pravda. Secondo le informazioni delle autorità potrebbero esserci persone all'interno dell'edificio e i soccorritori sono già riusciti a liberare alcuni dipendenti. Ancora sangue anche in Medio Oriente, almeno 7 persone sono morte in attacchi israeliani notturni sulla città di Tiro nel sud del Libano e quanto riferito all'AFP da una fonte della difesa civile, un attacco nei pressi dell'ospedale Jabal Amel, secondo la stessa fonte, ha provocato 4 morti e 7 feriti causando lievi danni alla struttura sanitaria. Un altro attacco ha ucciso 3 persone, ne ha ferite altre 5, tra cui 2 bambini. E prosegue il disimpegno degli Stati Uniti per le missioni di pace internazionali, il servizio della redazione.
6: Gli Stati Uniti hanno annunciato che potrebbero riconsiderare il proprio ruolo nella presenza internazionale in Bosnia e Erzegovina. La decisione arriva dopo il fallimento dei colloqui con i partner europei sulla nomina del nuovo alto rappresentante incaricato di vigilare sugli accordi di pace nel paese balcanico. Secondo il Dipartimento di Stato, l'indecisione europea starebbe compromettendo l'efficacia delle istituzioni create per garantire la stabilità della Bosnia.
5: Cina e Corea del Nord tornano a stringere i propri rapporti. Il servizio.
7: Xi Jinping sarà in visita ufficiale in Corea del Nord dall'8 al 9 giugno su invito del leader Kim Jong-un, lo ha annunciato l'agenzia di stampa cinese Xinhua. Il viaggio conferma i rapporti sempre più stretti tra Pechino e Pyongyang in una fase di forte tensione internazionale e di crescente cooperazione politica e strategica tra i due paesi.
5: Veniamo in Italia con il via libera alla Camera sul nucleare. Adesso il testo passa al Senato. L'obiettivo è quello di riaccendere i riflettori entro il 2034 ed entro l'anno il governo vuole approvare i decreti attuativi. Il testo, che porta la firma del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, non autorizza direttamente la costruzione delle centrali ma crea il contesto normativo. Lo scopo del nucleare sostenibile, così è stato battezzato, è quello di ridurre la dipendenza dall'estero e contribuire alla decarbonizzazione. Non servirà un referendum, anche se le opposizioni potrebbero chiederlo. Contrasto alla criminalità, nuova operazione interforze in Campania, scattata questa mattina una vasta operazione di carabinieri e guardia di finanza da Cerra e nelle aree limitrofe. L'operazione ha portato all'arresto di un 63enne, al sequestro di 5 tonnellate di tabacchi lavorati esteri, identificate in oltre 273 persone, controllati 171 veicoli e contestate 29 violazioni del codice della strada, effettuate anche numerose perquisizioni nell'ambito delle quali è stato denunciato un soggetto per detenzione illegale di 31 munizioni calibro 45 sanzionate amministrativamente, due persone per detenzione illecita di sostanza stupefacente, sequestrato circa 20 grammi tra cocaina e hashish. Una notizia di economia in chiusura: il PIL italiano è atteso in crescita dello 0,7% sia nel 2026 sia nel 2027, dopo essere aumentato dello 0,5% nel 2025. E la stima dell'Istat contenuta nelle prospettive per l'economia italiana. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito. A più tardi.
8: Meteo.
12: Resta lievemente instabile il tempo su buona parte dell'Italia con ulteriori precipitazioni, seppur irregolari in giornata. Nel corso del pomeriggio avremo nubi sparse su tutto il centro-nord, con locali addensamenti e anche qualche rovescio, specialmente al nord-est e sui settori centrali adriatici, più spazi di sereno al sud. In serata e nella prossima notte residui fenomeni potranno interessare il nord-ovest, in particolare le Alpi, le Prealpi, le alte pianure di Piemonte e Lombardia. Migliora sul resto del nord e del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: News.
10: Buon pomeriggio dalla redazione.
11: Oggi si svolgono gli interrogatori di Jacques e Jessica Moretti nell'ambito dell'inchiesta sull'incendio nella notte di Capodanno al bar de Constellation a Crans-Montana, che ha causato, lo ricordiamo, 41 morti e 115 feriti. L'udienza della coppia proprietaria del locale si svolge in forma di confronto. Presente anche l'avvocato Romain Jordan, l'incaricato dal governo italiano nella costituzione di parte civile. Oggi qui rappresento ufficialmente l'Italia, ha così confermato il legale.
10: Il premier israeliano Benjamin Netanyahu, durante una riunione di gabinetto con i ministri del governo, ha affermato che non metterà i voti l'ultima versione dell'accordo di cessate il fuoco mediato dagli USA con il Libano finché Hezbollah non avrà accettato i termini. Intanto si intensificano i raid dei droni dello Stato ebraico nel sud del Libano, provocando la morte di 3 civili. Queste vittime si aggiungono alle 12 uccise tra la notte scorsa e questa mattina, secondo il Ministero della Sanità di Beirut.
11: Un attacco con droni russi ha colpito questa mattina una azienda del settore alimentare nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev. 4 persone sono rimaste uccise. Raid russi sono stati segnalati nella notte anche in altre diverse regioni dell'Ucraina. Il presidente del Consiglio europeo Costa ha intanto espresso piena solidarietà e sostegno alla Romania dopo l'esplosione di un drone nel porto di Costanza.
10: Il GUP di Roma ha condannato in abbreviato a 6 anni e 4 mesi Tancredi Antoniozzi, 22 anni, figlio del deputato di Fratelli d'Italia Alfredo per l'accusa di rapina aggravata e tentata estorsione ai danni di coetanei nel quartiere Parioli. Secondo l'impianto accusatorio, Antoniozzi Junior faceva parte di una banda dedicata alle rapine di Rolex di cui facevano parte altre tre persone.
11: Incendio in un impianto di stoccaggio rifiuti a Francavilla Fontana nel Brindisino. Il fumo nero sprigionato dalle fiamme è visibile da diversi chilometri. Nell'impianto ci sono ecoballe di materiale plastico. Il sindaco invita a spegnere climatizzatori e pompe di calore, tenere chiusi tutti gli infissi, non consumare frutta e verdura in zona, non usare acqua superficiale stagnante, tenere gli animali domestici in casa, limitare attività all'aperto.
10: Il tennis si ferma in semifinale. Il cammino di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio del Roland Garros. Il duo azzurro si arrende in due set a Marcel Granollier e Horacio Ceballos con il punteggio di 7-6, 6-4. Si prendono la rivincita dunque lo spagnolo e l'argentino che avevano perso dagli azzurri e gli internazionali d'Italia. Questa sera a Parigi il primo derby azzurro tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli.
11: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
8: GR News.
14: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
15: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
14: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
15: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
16: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 15 e 36 minuti.
8: News.
5: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Un attacco con droni russi ha colpito stamattina un'azienda del settore alimentare nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev, dove 4 persone sono rimaste uccise, altre 4 ferite, lo affermano le autorità locali, come riporta Ukrainska Pravda. Secondo le informazioni delle autorità potrebbero esserci persone all'interno dell'edificio e i soccorritori sono già riusciti a liberare alcuni dipendenti. Ancora sangue anche in Medio Oriente, almeno 7 persone sono morte in attacchi israeliani notturni sulla città di Tiro nel sud del Libano e quanto riferito all'AFP da una fonte della difesa civile, un attacco nei pressi dell'ospedale Jabal Amel, secondo la stessa fonte, ha provocato 4 morti e 7 feriti causando lievi danni alla struttura sanitaria. Un altro attacco ha ucciso 3 persone, ne ha ferite altre 5, tra cui 2 bambini. E prosegue il disimpegno degli Stati Uniti per le missioni di pace internazionali, il servizio della redazione.
6: Gli Stati Uniti hanno annunciato che potrebbero riconsiderare il proprio ruolo nella presenza internazionale in Bosnia e Erzegovina. La decisione arriva dopo il fallimento dei colloqui con i partner europei sulla nomina del nuovo alto rappresentante incaricato di vigilare sugli accordi di pace nel paese balcanico. Secondo il Dipartimento di Stato, l'indecisione europea starebbe compromettendo l'efficacia delle istituzioni create per garantire la stabilità della Bosnia.
5: Cina e Corea del Nord tornano a stringere i propri rapporti, il servizio.
7: Xi Jinping sarà in visita ufficiale in Corea del Nord dall'8 al 9 giugno su invito del leader Kim Jong-un, lo ha annunciato l'agenzia di stampa cinese Xinhua. Il viaggio conferma i rapporti sempre più stretti tra Pechino e Pyongyang in una fase di forte tensione internazionale e di crescente cooperazione politica e strategica tra i due paesi.
5: Veniamo in Italia con il via libera alla Camera sul nucleare. Adesso il testo passa al Senato. L'obiettivo è quello di riaccendere i riflettori entro il 2034 ed entro l'anno il governo vuole approvare i decreti attuativi. Il testo, che porta la firma del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, non autorizza direttamente la costruzione delle centrali ma crea il contesto normativo. Lo scopo del nucleare sostenibile, così è stato battezzato, è quello di ridurre la dipendenza dall'estero e contribuire alla decarbonizzazione. Non servirà un referendum, anche se le opposizioni potrebbero chiederlo. Contrasto alla criminalità, nuova operazione interforze in Campania, scattata questa mattina una vasta operazione di carabinieri e guardia di finanza da Cerra e nelle aree limitrofe. L'operazione ha portato all'arresto di un 63enne al sequestro di 5 tonnellate di tabacchi lavorati esteri. Identificate inoltre 273 persone, controllati 171 veicoli e contestate 29 violazioni del del codice della strada, effettuate anche numerose perquisizioni nell'ambito delle quali è stato denunciato un soggetto per detenzione illegale di 31 munizioni calibro 45, sanzionate amministrativamente due persone per detenzione illecita di sostanza stupefacente, sequestrato circa 20 grammi tra cocaina e hashish. Una notizia di economia in chiusura: il PIL italiano è atteso in crescita dello 0,7% sia nel 2026 sia nel 2027, dopo essere aumentato dello 0,5% nel 2025, e la stima dell'Istat contenuta nelle prospettive per l'economia italiana. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, a più tardi.
8: Meteo.
12: Resta lievemente instabile il tempo su buona parte dell'Italia, con ulteriori precipitazioni, seppur irregolari, in giornata. Nel corso del pomeriggio avremo nubi sparse su tutto il centro-nord, con locali addensamenti e anche qualche rovescio, specialmente al nord-est e sui settori centrali adriatici, più spazi di sereno al sud. In serata e nella prossima notte, residui fenomeni potranno interessare il nord-ovest, in particolare le Alpi, le Prealpi, le alte pianure di Piemonte e Lombardia. Migliora sul resto del nord e del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
8: News.
0: Buon pomeriggio da Daniele Ubaldi. Ucraina, almeno 11 morti e 68 feriti negli attacchi russi delle ultime 24 ore in tutto il paese. Un raid stamane ha colpito un'azienda del settore alimentare nella regione di Kiev, causando 4 morti. Altre 3 persone sono rimaste uccise in un'esplosione nella principale azienda postale di Kiev, già in passato bersaglio dei russi. Vittime anche nel Mar d'Azov, 5 marinai azeri uccisi in un attacco con droni a 2 navi cargo dirette in Russia. Intanto dai vertici dell'Unione Europea piena solidarietà alla Romania a seguito dell'esplosione di un drone marino nel porto di Costanza, che non ha causato feriti. Prima reazione di Putin alla lettera aperta di Zelensky sulla richiesta di negoziati diretti. In Ucraina avanziamo, ma siamo pronti a una soluzione pacifica. Sulla proposta è arrivato anche il placet della Casa Bianca. Sarebbe fantastico se si incontrassero, ma, sottolinea Trump, entrambe le parti devono fare dei compromessi. La strage di Crans-Montana oggi a Sion, in Svizzera, il giorno dell'interrogatorio di Jacques e Jessica Moretti, proprietari del locale notturno in cui la notte di Capodanno sono morti 41 ragazzi, tra cui 6 italiani. Le loro versioni sulla gestione della serata e le misure di sicurezza adottate prima che divampasse il rogo vengono messe a confronto oggi davanti alla procuratrice generale aggiunta del Vallese e a oltre 70 avvocati delle parti civili. Presente anche il legale incaricato dal governo italiano nella costituzione di parte civile. Contro di noi sono state dette solo tante falsità, siamo stati distrutti, ha detto Jessica Moretti in apertura dell'interrogatorio. Essere distrutti e non poter abbracciare i tuoi figli, ha replicato la mamma di una delle vittime. Tennis, in attesa del derby azzurro tra Arnaldi e Cobolli, Bolelli e Vavassori si arrendono in semifinale a Roland Garros. Ad avere la meglio Granollers e Ceballos, spagnolo ed argentino, in 2 set, 7-6, 6-4, il risultato finale. Ed è tutto, a più tardi.
8: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
3: Sono le 15 e 42 minuti.
8: News.
10: Buon pomeriggio dalla redazione.
11: Oggi si svolgono gli interrogatori di Jacques e Jessica Moretti nell'ambito dell'inchiesta sull'incendio nella notte di Capodanno al bar de Constellation a Crans-Montana, che ha causato, lo ricordiamo, 41 morti e 115 feriti. L'udienza della coppia proprietaria del locale si svolge in forma di confronto. Presente anche l'avvocato Romain Jourdan, l'incaricato dal governo italiano nella costituzione di parte civile. Oggi qui rappresento ufficialmente l'Italia, ha così confermato il legale.
10: Il premier israeliano Benjamin Netanyahu, durante una riunione di gabinetto con i ministri del governo, ha affermato che non metterà ai voti l'ultima versione dell'accordo di cessate il fuoco mediato dagli USA con il Libano finché Hezbollah non avrà accettato i termini. Intanto si intensificano i raid dei droni dello Stato ebraico nel sud del Libano, provocando la morte di 3 civili. Queste vittime si aggiungono alle 12 uccise tra la notte scorsa e questa mattina, secondo il Ministero della Sanità di Beirut.
11: Una attacco con droni russi ha colpito questa mattina un'azienda del settore alimentare nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev. 4 persone sono rimaste uccise. Raid russi sono stati segnalati nella notte anche in altre diverse regioni dell'Ucraina. Il presidente del Consiglio europeo Costa ha intanto espresso piena solidarietà e sostegno alla Romania dopo l'esplosione di un drone nel porto di Costanza.
10: Il GUP di Roma ha condannato in abbreviato a 6 anni e 4 mesi Tancredi Antoniozzi, 22 anni, figlio del deputato di Fratelli d'Italia Alfredo, per l'accusa di rapina aggravata e tentata estorsione ai danni di coetanei nel quartiere Parioli. Secondo l'impianto accusatorio, Antoniozzi Junior faceva parte di una banda dedicata alle rapine di Rolex, di cui facevano parte altre 3 persone.
11: Incendio in un impianto di stoccaggio rifiuti a Francavilla Fontana, nel Brindisino. Il fumo nero sprigionato dalle fiamme è visibile da diversi chilometri. Nell'impianto ci sono ecoballe di materiale plastico. Il sindaco invita a spegnere climatizzatori e pompe di calore, tenere chiusi tutti gli infissi, non consumare frutta e verdura in zona, non usare acqua superficiale stagnante, tenere gli animali domestici in casa, limitare attività all'aperto.
10: Il tennis si ferma in semifinale. Il cammino di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio del Roland Garros. Il duo azzurro si arrende in 2 set a Marcel Granollier e Horacio Ceballos con il punteggio di 7-6-6-4. Si prendono la rivincita dunque lo spagnolo e l'argentino, che avevano perso dagli azzurri e gli internazionali d'Italia. Questa sera a Parigi il primo derby azzurro tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli.
11: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
8: Meteo.
12: Resta lievemente instabile il tempo su buona parte dell'Italia, con ulteriori precipitazioni, seppur irregolari, in giornata. Nel corso del pomeriggio avremo nubi sparse su tutto il centro-nord, con locali addensamenti e anche qualche rovescio, specialmente al nord-est e sui settori centrali adriatici, più spazi di sereno al sud. In serata e nella prossima notte residui fenomeni potranno interessare il nord-ovest, in particolare le Alpi, le Prealpi, le alte pianure di Piemonte e Lombardia. Migliora sul resto del nord e del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it.

0: Russia. Intanto, dai vertici dell'Unione Europea, piena solidarietà alla Romania a seguito dell'esplosione di un drone marino nel porto di Costanza che non ha causato feriti. Dopo il j'accuse di Mosca, anche Kiev ammette: è un drone senza equipaggio della marina ucraina che ha perso il controllo sotto l'effetto della guerra elettronica nemica. Prima reazione di Putin, intanto, alla lettera aperta di Zelensky sulla richiesta di negoziati diretti. In Ucraina avanziamo, ma siamo pronti a una soluzione pacifica, dice. Sulla proposta è arrivato anche il placet della Casa Bianca. Clamoroso cambio di programma della Premier Meloni che, a causa del protrarsi della cerimonia per il 212° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria, ha disertato il vertice UE Balcani Occidentali in corso a Tivat in Montenegro. Il presidente Meloni ha informato personalmente il presidente montenegrino Milatovic e quello del Consiglio Europeo Costa, comunica Palazzo Chigi, esprimendo il proprio rammarico per l'impossibilità di raggiungere in tempo la riunione del pomeriggio. In corso all'ospedale di Rossano, in Calabria, le autopsie sui corpi dei 4 braccianti agricoli stranieri bruciati vivi lunedì scorso ad Amendolara. Intanto sono stati convalidati i fermi dei 2 indagati pakistani, Ali Raza e Ahmed Safer, ed emessa ordinanza di custodia in carcere. Sono accusati dalla procura di omicidio plurimo e pluriaggravato. Secondo il GIP, i 4 braccianti sono stati puniti solo per aver avanzato delle pretese retributive di regolarizzazione contrattuale. Ed è tutto, a più tardi.
1: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
2: Economy News.
3: Buon venerdì 5 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Sofaz, il fondo sovrano petrolifero dell'Azerbaigian, che ha già investito in Italia 3 miliardi di dollari, in un incontro con la stampa italiana che si è tenuto nella capitale Baku, ha reso noto di guardare al nostro paese come al mercato numero uno per le sue future operazioni finanziarie. Sofaz gestisce investimenti per 73,5 miliardi di dollari in 60 stati diversi e in Italia vanta appunto un'esposizione pari a 3 miliardi di dollari, corrispondenti a circa il 4% del portafoglio totale dei suoi investimenti, collocandoci così tra i primi 4 paesi verso i quali a livello mondiale sono indirizzati i suoi interessi economici. Il fondo detiene infatti partecipazioni importanti in Italo, in Ferrovie dello Stato italiane, in Azzurra Capital e ha recentemente acquisito il 49% di Infinity Global, attiva nel settore delle energie rinnovabili. Secondo il rapporto Il rischio climatico in Italia, dagli scenari alle proposte di intervento, realizzato da Deloitte, i danni diretti alle infrastrutture italiane causati dal cambiamento climatico potrebbero raggiungere i 5 miliardi di euro annui entro il 2050. In base all'intensità degli impatti economici potrebbe verificarsi una progressiva riduzione del PIL, compresa tra il 6 e l'11,6% entro il 2050. Lo studio analizza quindi l'influsso del rischio climatico sul contesto economico-finanziario italiano e il grado di maturità delle piccole e medie imprese nell'affrontarne le sfide. Ne emerge che solo il 14% di esse ha predisposto adeguate misure per garantire la continuità operativa in caso di eventi estremi e soltanto il 10% ha introdotto azioni di adattamento rivolte a infrastrutture e asset fisici. I danni diretti annui alle infrastrutture italiane causati dagli impatti del rischio climatico potrebbero dunque raggiungere circa 2 miliardi di euro entro il 2030 e, come si è detto, i 5 miliardi entro il 2050. Se poi si considerano anche le conseguenze indirette, come l'interruzione dei servizi e gli effetti sulle catene di fornitura, allora il costo complessivo stimato cresce fino a oscillare tra 11,5 e 18 miliardi all'anno al 2050. In particolare per il settore del turismo il rapporto prevede una contrazione della domanda fino all'8,9% in caso di un forte aumento della temperatura media, più 4 gradi, e perdite dirette per circa 52 miliardi. Nel corso di una conferenza stampa tenutasi a Bruxelles, la vicepresidente della Commissione europea, la romena Alexandra Mizzatu, ha dichiarato che a causa delle guerre in Medio Oriente, in Europa sono a rischio fino a 1,3 milioni di posti di lavoro, in particolare nell'industria ad alta intensità energetica. La vicepresidente ha pure sottolineato che l'aumento dei costi energetici avrà un impatto negativo soprattutto sulle famiglie europee a basso reddito, motivo per cui la Commissione UE raccomanda a tutti gli Stati membri di adottare misure mirate per sostenere i gruppi vulnerabili. E con questa notizia

0: Termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 15 e 51 minuti.
1: News.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Un attacco con droni russi ha colpito stamattina un'azienda del settore alimentare nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev, dove 4 persone sono rimaste uccise, altre 4 ferite, lo affermano le autorità locali, come riporta Ukrainska Pravda. Secondo le informazioni delle autorità, potrebbero esserci persone all'interno dell'edificio e i soccorritori sono già riusciti a liberare alcuni dipendenti. Ancora sangue anche in Medio Oriente, almeno 7 persone sono morte in attacchi israeliani notturni sulla città di Tiro nel sud del Libano, e quanto riferito all'AFP da una fonte della difesa civile, un attacco nei pressi dell'ospedale Jabal Amel, secondo la stessa fonte, ha provocato 4 morti e 7 feriti, causando lievi danni alla struttura sanitaria. Un altro attacco ha ucciso 3 persone, ne ha ferite altre 5, tra cui 2 bambini. E prosegue il disimpegno degli Stati Uniti per le missioni di pace internazionali, il servizio della redazione.
4: Gli Stati Uniti hanno annunciato che potrebbero riconsiderare il proprio ruolo nella presenza internazionale in Bosnia e Erzegovina. La decisione arriva dopo il fallimento dei colloqui con i partner europei sulla nomina del nuovo alto rappresentante incaricato di vigilare sugli accordi di pace nel paese balcanico. Secondo il Dipartimento di Stato, l'indecisione europea starebbe compromettendo l'efficacia delle istituzioni create per garantire la stabilità della Bosnia.
3: Cina e Corea del Nord tornano a stringere i propri rapporti, il servizio.
5: Xi Jinping sarà in visita ufficiale in Corea del Nord dall'8 al 9 giugno su invito del leader Kim Jong-un, lo ha annunciato l'agenzia di stampa cinese Xinhua. Il viaggio conferma i rapporti sempre più stretti tra Pechino e Pyongyang in una fase di forte tensione internazionale e di crescente cooperazione politica e strategica tra i due paesi.
3: Veniamo in Italia con il via libera alla Camera sul nucleare. Adesso il testo passa al Senato. L'obiettivo è quello di riaccendere i riflettori entro il 2034 e entro l'anno il governo vuole approvare i decreti attuativi. Il testo, che porta la firma del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, non autorizza direttamente la costruzione delle centrali, ma crea il contesto normativo. Lo scopo del nucleare sostenibile, così è stato battezzato, è quello di ridurre la dipendenza dall'estero e contribuire alla decarbonizzazione. Non servirà un referendum, anche se le opposizioni potrebbero chiederlo. Contrasto alla criminalità, nuova operazione interforze in Campania, scattata questa mattina una vasta operazione di carabinieri e guardia di finanza da Cerra e nelle aree limitrofe. L'operazione ha portato all'arresto di un 63enne, al sequestro di 5 tonnellate di tabacchi lavorati esteri, identificate in oltre 273 persone, controllati 171 veicoli e contestate 29 violazioni del codice della strada, effettuate anche numerose perquisizioni nell'ambito delle quali è stato denunciato un soggetto per detenzione illegale di 31 munizioni calibro 45, sanzionate amministrativamente 2 persone per detenzione illecita di sostanza stupefacente, sequestrato circa 20 grammi tra cocaina e hashish. Una notizia di economia in chiusura: il PIL italiano è atteso in crescita dello 0,7% sia nel 2026 sia nel 2027, dopo essere aumentato dello 0,5% nel 2025. E la stima dell'Istat contenuta nelle prospettive per l'economia italiana. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, a più tardi.
1: News.
6: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Ucraina, almeno 11 morti e 68 feriti negli attacchi russi delle ultime 24 ore in tutto il paese. Tra le vittime, 5 marinai azeri uccisi nel Mar d'Azov in un attacco con droni a 2 navi cargo dirette in Russia. Intanto, dai vertici dell'Unione Europea, piena solidarietà alla Romania a seguito dell'esplosione di un drone marino nel porto di Costanza che non ha causato feriti. Dopo il j'accuse di Mosca, anche Kiev ammette: è un drone senza equipaggio della Marina ucraina che ha perso il controllo sotto l'effetto della guerra elettronica nemica. Prima reazione di Putin intanto alla lettera aperta di Zelensky sulla richiesta di negoziati diretti. In Ucraina avanziamo, ma siamo pronti a una soluzione pacifica, dice. Sulla proposta è arrivato anche il placet della Casa Bianca. Clamoroso cambio di programma della Premier Meloni, che a causa del protrarsi della cerimonia per il 212° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria ha disertato il vertice UE Balcani occidentali in corso a Tivat, in Montenegro. Il presidente Meloni ha informato personalmente il presidente montenegrino Milatovic e quello del Consiglio europeo Costa, comunica Palazzo Chigi, esprimendo il proprio rammarico per l'impossibilità di raggiungere in tempo la riunione del pomeriggio. In corso all'ospedale di Rossano, in Calabria, le autopsie sui corpi dei 4 braccianti agricoli stranieri bruciati vivi il lunedì scorso ad Amendolara. Intanto sono stati convalidati i fermi dei 2 indagati pakistani, Ali Raza e Ahmed Safer, ed emessa ordinanza di custodia in carcere. Sono accusati dalla procura di omicidio plurimo e pluriaggravato. Secondo il GIP, i 4 braccianti sono stati puniti solo per aver avanzato delle pretese retributive di regolarizzazione contrattuale. Ed è tutto, a più tardi.
7: Meteo.
8: Resta lievemente instabile il tempo su buona parte dell'Italia, con ulteriori precipitazioni, seppur irregolari, in giornata. Nel corso del pomeriggio avremo nubi sparse su tutto il centro-nord, con locali addensamenti e anche qualche rovescio, specialmente al nord-est e sui settori centrali adriatici, più spazi di sereno al sud. In serata e nella prossima notte residui fenomeni potranno interessare il nord-ovest, in particolare le Alpi, le Prealpi, le alte pianure di Piemonte e Lombardia. Migliora sul resto del nord e del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
9: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
10: Oggi si svolgono gli interrogatori di Jacques e Jessica Moretti nell'ambito dell'inchiesta sull'incendio nella notte di Capodanno al bar de Constellation a Cramontana, che ha causato, lo ricordiamo, 41 morti e 115 feriti. L'udienza della coppia proprietaria del locale si svolge in forma di confronto. Presente anche l'avvocato Romain Jordan, l'incaricato dal governo italiano nella costituzione di parte civile. Oggi qui rappresento ufficialmente l'Italia, ha così confermato il legale.
9: Il premier israeliano Benjamin Netanyahu, durante una riunione di gabinetto con i ministri del governo, ha affermato che non metterà i voti l'ultima versione dell'accordo di cessate il fuoco mediato dagli USA con il Libano finché Hezbollah non avrà accettato i termini. Intanto si intensificano i raid dei droni dello Stato ebraico nel sud del Libano, provocando la morte di 3 civili. Queste vittime si aggiungono alle 12 uccise tra la notte scorsa e questa mattina, secondo il Ministero della Sanità di Beirut.
10: Un attacco con droni russi ha colpito questa mattina un'azienda del settore alimentare nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev. 4 persone sono rimaste uccise. Raid russi sono stati segnalati nella notte anche in altre diverse regioni dell'Ucraina. Il presidente del Consiglio europeo Costa ha intanto espresso piena solidarietà e sostegno alla Romania dopo l'esplosione di un drone nel porto di Costanza.
9: Il GUP di Roma ha condannato in abbreviato a 6 anni e 4 mesi Tancredi Antoniozzi, 22 anni, figlio del deputato di Fratelli d'Italia Alfredo, per l'accusa di rapina aggravata e tentata estorsione ai danni di coetanei nel quartiere Parioli. Secondo l'impianto accusatorio, Antoniozzi Junior faceva parte di una banda dedicata alle rapine di Rolex, di cui facevano parte altre 3 persone.
10: Incendio in un impianto di stoccaggio rifiuti a Francavilla Fontana, nel Brindisino. Il fumo nero sprigionato dalle fiamme è visibile da diversi chilometri. Nell'impianto ci sono ecoballe di materiale plastico. Il sindaco invita a spegnere climatizzatori e pompe di calore, tenere chiusi tutti gli infissi, non consumare frutta e verdura in zona, non usare acqua superficiale stagnante, tenere gli animali domestici in casa, limitare attività all'aperto.
9: Il tennis si ferma in semifinale. Il cammino di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio del Roland Garros. Il duo azzurro si arrende in 2 set a Marcel Granollers e Horacio Ceballos con il punteggio di 7-6-6-4. Si prendono la rivincita dunque lo spagnolo e l'argentino, che avevano perso dagli azzurri e gli internazionali d'Italia. Questa sera a Parigi il primo derby azzurro tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli.
10: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: GR News.
11: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese: l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 16 ed un minuto.
1: News.
6: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Ucraina, almeno 11 morti e 68 feriti negli attacchi russi delle ultime 24 ore in tutto il paese. Tra le vittime, 5 marinai azeri uccisi nel Mar d'Azov in un attacco con droni a 2 navi cargo dirette in Russia. Intanto, dai vertici dell'Unione Europea, piena solidarietà alla Romania a seguito dell'esplosione di un drone marino nel porto di Costanza che non ha causato feriti. Dopo il j'accuse di Mosca, anche Kiev ammette: è un drone senza equipaggio della Marina ucraina che ha perso il controllo sotto l'effetto della guerra elettronica nemica. Prima reazione di Putin intanto alla lettera aperta di Zelensky sulla richiesta di negoziati diretti. In Ucraina avanziamo, ma siamo pronti a una soluzione pacifica, dice. Sulla proposta è arrivato anche il placet della Casa Bianca. Clamoroso cambio di programma della Premier Meloni che, a causa del protrarsi della cerimonia per il 212° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria, ha disertato il vertice UE Balcani Occidentali in corso attivate in Montenegro. Il presidente Meloni ha informato personalmente il presidente montenegrino Milatovic e quello del Consiglio Europeo Costa, comunica Palazzo Chigi, esprimendo il proprio rammarico per l'impossibilità di raggiungere in tempo la riunione del pomeriggio. In corso all'ospedale di Rossano, in Calabria, le autopsie sui corpi dei 4 braccianti agricoli stranieri bruciati vivi lunedì scorso ad Amendola. Intanto sono stati convalidati i fermi dei 2 indagati pakistani, Ali Raza e Ahmed Safer, ed emessa ordinanza di custodia in carcere. Sono accusati dalla procura di omicidio plurimo e pluriaggravato. Secondo il GIP, i 4 braccianti sono stati puniti solo per aver avanzato delle pretese retributive di regolarizzazione contrattuale. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
8: Resta lievemente instabile il tempo su buona parte dell'Italia con ulteriori precipitazioni, seppur irregolari in giornata. Nel corso del pomeriggio avremo nubi sparse su tutto il centro-nord, con locali addensamenti e anche qualche rovescio, specialmente al nord-est e sui settori centrali adriatici, più spazi di sereno al sud. In serata e nella prossima notte residui fenomeni potranno interessare il nord-ovest, in particolare le Alpi, le Prealpi, le alte pianure di Piemonte e Lombardia. Migliora sul resto del nord e del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: News.
6: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Ucraina, almeno 11 morti e 68 feriti negli attacchi russi delle ultime 24 ore in tutto il paese. Tra le vittime, 5 marinai azeri uccisi nel Mar d'Azov in un attacco con droni a 2 navi cargo dirette in Russia. Intanto, dai vertici dell'Unione Europea, piena solidarietà alla Romania a seguito dell'esplosione di un drone marino nel porto di Costanza che non ha causato feriti. Dopo il j'accuse di Mosca, anche Kiev ammette: è un drone senza equipaggio della Marina ucraina che ha perso il controllo sotto l'effetto della guerra elettronica nemica. Prima reazione di Putin intanto alla lettera aperta di Zelensky sulla richiesta di negoziati diretti. In Ucraina avanziamo, ma siamo pronti a una soluzione pacifica, dice. Sulla proposta è arrivato anche il placet della Casa Bianca. Clamoroso cambio di programma della Premier Meloni che, a causa del protrarsi della cerimonia per il 212° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria, ha disertato il vertice UE Balcani Occidentali in corso attivate in Montenegro. Il presidente Meloni ha informato personalmente il presidente montenegrino Milatovic e quello del Consiglio Europeo Costa, comunica Palazzo Chigi, esprimendo il proprio rammarico per l'impossibilità di raggiungere in tempo la riunione del pomeriggio. In corso all'ospedale di Rossano, in Calabria, le autopsie sui corpi dei 4 braccianti agricoli stranieri bruciati vivi lunedì scorso ad Amendola. Intanto sono stati convalidati i fermi dei 2 indagati pakistani, Ali Raza e Ahmed Safer, ed emessa ordinanza di custodia in carcere. Sono accusati dalla procura di omicidio plurimo e pluriaggravato. Secondo il GIP, i 4 braccianti sono stati puniti solo per aver avanzato delle pretese retributive di regolarizzazione contrattuale. Ed è tutto, a più tardi.
7: News.
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: Oggi si svolgono gli interrogatori di Jack e Jessica Moretti nell'ambito dell'inchiesta sull'incendio nella notte di Capodanno al bar Le Constellation a Crans-Montana, che ha causato 41 morti e 115 feriti. L'udienza della coppia proprietaria del locale si svolge in forma di confronto. Presente anche l'avvocato Romain Jordan, incaricato dal governo italiano nella costituzione di parte civile. I coniugi Moretti sono solo gli ultimi di una lunga serie di indagati, in totale 14, sottoposti a interrogatori.
9: Russia e Ucraina hanno effettuato un nuovo scambio di prigionieri, liberando 185 militari per parte. Attacchi con droni russi hanno colpito diverse regioni dell'Ucraina. Almeno 11 persone sono state uccise nelle ultime 24 ore. Intanto i leader di Regno Unito, Francia e Germania hanno in programma di riunirsi nel fine settimana con il presidente ucraino Zelensky per discutere una via per coinvolgere la Russia in negoziati per porre fine alla guerra.
10: A distanza di poche ore dal tragico incidente mortale sulla Sebina orientale in provincia di Brescia, la comunità di Livigno si stringe attorno alla famiglia Galli per la perdita di Dana e Camilla, le due sorelle morte ieri nello schianto che ha sconvolto l'intera Valtellina dove risiedevano. La più giovane, Dana, 14 anni, era considerata una delle atlete più promettenti dello sci di fondo italiano.
9: Oggi nell'ospedale di Rossano è in corso l'esame autoptico sui corpi carbonizzati dei quattro braccianti agricoli uccisi, bruciati vivi lunedì scorso ad Amendolara. Nel frattempo sono stati convalidati i fermi dei due indagati pakistani ed emessa ordinanza di custodia in carcere. Sono accusati dalla procura di omicidio plurimo e pluriaggravato. Per il GIP i braccianti agricoli sono stati puniti solo per aver avanzato delle pretese retributive e di regolarizzazione contrattuale.
10: Voltiamo pagina. Ispirati dalla natura per il clima, per il nostro futuro. È questo il tema della 54esima edizione della Giornata Mondiale dell'Ambiente, che dal 1972 viene celebrata ogni anno il 5 giugno. Il focus della campagna è incentrato sul cambiamento climatico e sulle soluzioni basate sulla natura, sui segnali urgenti che la Terra ci sta inviando e sui segnali che scegliamo per rispondere. Quest'anno le celebrazioni ufficiali si tengono a Baku, in Azerbaijan.
9: Lo sport con la Formula 1 è subito grande Ferrari a Monte Carlo con Charles Leclerc che domina le libere 1 davanti al compagno Lewis Hamilton e alla Red Bull di Verstappen, staccato però di mezzo secondo. Quarto il leader del mondiale Kimi Antonelli, che precede George Russell e Lando Norris. Alle 17 la seconda sessione di prove libere.
10: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
7: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 16 e 8 minuti.
7: News.
3: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Gli Stati Uniti in una nota annunciano sanzioni a carico del presidente cubano e ai componenti della famiglia Castro. Il governo di Washington ha imposto sanzioni a diverse personalità cubane, tra cui il presidente Miguel Díaz-Canel e più componenti della famiglia Castro, tra cui il figlio e uno dei nipoti di Raúl Castro, che pur non ricoprendo più cariche ufficiali, a 95 anni rimane al centro delle decisioni sul futuro dell'isola. Il Congresso americano intanto è tornato a finanziare Kiev per la difesa contro l'aggressione russa e il servizio della redazione.
12: La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato un provvedimento bipartisan che prevede fino a 8 miliardi di dollari di nuovi aiuti all'Ucraina e ulteriori sanzioni contro i settori energetico e finanziario della Russia. Una scelta che si discosta dalla linea dell'amministrazione Trump sul conflitto. Il testo passa ora al Senato, dove l'esito appare più incerto. Sul terreno continua intanto la guerra. Nella notte un attacco di droni russi sulla città di Kherson ha provocato la morte di un uomo di 75 anni.
3: Il presidente americano Donald Trump ha intanto annunciato un grande raduno a Washington per il 24 giugno allo scopo di celebrare i 250 anni di fondazione degli Stati Uniti, precisando di aver annullato i concerti in programma dopo la defezione di diversi artisti. Per celebrare i 250 anni di storia del nostro paese vi offriremo in diretta il più grande raduno di sempre. Sarà speciale a ogni livello il raduno definitivo che supererà ogni altro raduno, ha assicurato Trump in un post sul suo social network Twitter. Ad Ardore, in provincia di Reggio Calabria, i carabinieri, durante una perquisizione finalizzata alla ricerca di armi, hanno trovato un articolato bunker sotterraneo progettato per garantire protezione e vie di fuga ad un eventuale latitante. Il bunker era composto da 3 distinti locali, una camera da letto, un bagno e una cosiddetta camera di fuga, considerata il punto più sofisticato dell'intera struttura. Nella stanza destinata alla fuga, infatti, i carabinieri hanno trovato una pesante botola in cemento. movimento armato perfettamente mimetizzata, il passaggio veniva aperto attraverso un meccanismo elettrico nascosto che consentiva l'accesso ad un percorso sotterraneo senza lasciare tracce evidenti dall'esterno. Una notizia di sport in chiusura: il basket. New York va sull'1-0 nella finale NBA. I Knicks hanno fatto il colpo a San Antonio battendo gli Spurs in casa loro 105-95 dopo essere partiti male. La squadra della Grande Mela, tornata a giocare una finale per la prima volta dopo 27 anni, era partita male nel primo tempo, chiuso a meno 7. Nel terzo quarto sembravano sul punto di cedere, con San Antonio avanti di 14 punti. La rimonta della squadra di coach Mike Brown è stata guidata dal leader Jalen Brunson, autore di 30 punti, e di Karl Anthony Towns, 18 punti e 12 rimbalzi. Così New York è prima tornata in partita e poi ha dominato i minuti finali con un parziale di 11-0. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito. A più tardi.
7: Meteo.
8: Resta lievemente instabile il tempo su buona parte dell'Italia, con ulteriori precipitazioni, seppur irregolari, in giornata. Nel corso del pomeriggio avremo nubi sparse su tutto il centro-nord, con locali addensamenti e anche qualche rovescio, specialmente al nord-est e sui settori centrali adriatici, più spazi di sereno al sud. In serata e nella prossima notte residui fenomeni potranno interessare il nord-ovest, in particolare le Alpi, le Prealpi, le alte pianure di Piemonte e Lombardia. Migliora sul resto del nord e del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
7: Sport.
9: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. In apertura il tennis, si parte alle ore 19 sul campo Philippe Chatrier, che si tinge d'azzurro per un appuntamento destinato a rimanere nella storia dello sport italiano. La semifinale del Roland Garros 2026 sarà un derby tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Comunque vada a finire, l'Italia avrà un tennista in finale. Negli ultimi 20 anni Parigi ha visto solo un altro derby in semifinale, quello interamente spagnolo tra Rafa Nadal e David Ferrer nel 2012. Cobolli e Arnaldi incarnano due modi opposti ma ugualmente vincenti di interpretare il tennis, forgiati da una rivalità che dura da quando i due avevano 11 anni. Il primo, romano dal carattere sanguigno e combattivo, è un giocatore che si esalta sotto pressione. Ha raggiunto questo traguardo dopo una vittoria in 4 set contro il canadese Félix Auger-Aliassime. Tra i suoi riti scaramantici spicca l'obbligo di usare sempre la stessa doccia e lo stesso tavolo al ristorante. Il secondo, sanremese, è un maratoneta instancabile dalla tenuta mentale ferrea. Il suo cammino a Parigi, sin qui, racconta oltre 17 ore di gioco caratterizzate da battaglie al quinto set prima di sfruttare il doloroso ritiro del connazionale Matteo Berrettini nei quarti di finale. E si ferma in semifinale il cammino di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio del Roland Garros 2026. Il duo azzurro, accreditato della quinta testa di serie del tabellone, si arrende in 2-7 a Marcel Granollers e Horacio Ceballos, prima forza del seeding parigino, con il punteggio di 7-6-6-4. Si prendono la rivincita lo spagnolo e l'argentino, che avevano perso dagli azzurri agli internazionali d'Italia. Non al meglio Bolelli, che sul 4-3 nel primo set ha rimediato una storta alla caviglia destra che lo ha costretto a giocare con una vistosa fasciatura per il resto del match. Passiamo al calcio. Il calendario della Serie A 2026-27 sarà svelato venerdì 5 giugno dalle 18:30 durante un evento dal Teatro Regio di Parma in occasione del Festival della Serie A. Si partirà il weekend del 22-23 agosto, prima giornata, per concludere con il weekend del 29-30 maggio 2027. Per quanto riguarda i criteri di compilazione, la sequenza delle gare del girone d'andata è diversa rispetto a quella delle gare del ritorno ed è previsto un minimo di 8 giornate di distanza tra le gare di andata e ritorno contro la avversaria. I derby dovranno essere calendarizzati in giornate diverse e non alla prima o all'ultima giornata, né nel turno infrasettimanale feriale. Ho bisogno di una nuova sfida, Rafa Leão insiste pochi giorni dopo l'intervista in cui manifestava l'intenzione di cambiare aria. Ribadisce la volontà di lasciare il Milan in quest'estate di ennesima rivoluzione in casa rossonera. Ho già vinto 2 trofei in Italia e ci sono stato per un po'. Per il mio calcio la Premier o la Liga valorizzerebbero di più il mio talento. Le parole dell'esterno a Sport TV. Se dovesse arrivare l'opportunità della Premier sarei molto contento. Dalla redazione sportiva è tutto, a più tardi.
13: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
7: Economy News.
0: Buon venerdì 5 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Sofaz, il fondo sovrano petrolifero dell'Azerbaigian, che ha già investito in Italia 3 miliardi di dollari, in un incontro con la stampa italiana che si è tenuto nella capitale Baku, ha reso noto di guardare al nostro paese come al mercato numero uno per le sue future operazioni finanziarie. Sofaz gestisce investimenti per 73,5 miliardi di dollari in 60 stati diversi e in Italia vanta appunto un'esposizione pari a 3 miliardi di dollari, corrispondenti a circa il 4% del portafoglio totale dei suoi investimenti, collocandoci così tra i primi 4 paesi verso i quali, a livello mondiale, sono indirizzati i suoi interessi economici. Il fondo detiene infatti partecipazioni importanti in Italo, in Ferrovie dello Stato italiane, in Azzurra Capital e ha recentemente acquisito il 49% di Infinity Global, attiva nel settore delle energie rinnovabili. Secondo il rapporto Il rischio climatico in Italia, dagli scenari alle proposte di intervento, realizzato da Deloitte, i danni diretti alle infrastrutture italiane causati dal cambiamento climatico potrebbero raggiungere i 5 miliardi di euro annui entro il 2050. In base all'intensità degli impatti economici potrebbe verificarsi una progressiva riduzione del PIL, compresa tra il 6 e l'11,6% entro il 2050. Lo studio analizza quindi l'influsso del rischio climatico sul contesto economico finanziario italiano e il grado di maturità delle piccole e medie imprese nell'affrontarne le sfide. Ne emerge che solo il 14% di esse ha predisposto adeguate misure per garantire la continuità operativa in caso di eventi estremi e soltanto il 10% ha introdotto azioni di adattamento rivolte a infrastrutture e asset fisici. I danni diretti annui alle infrastrutture italiane causati dagli impatti del rischio climatico potrebbero dunque raggiungere circa 2 miliardi di euro entro il 2030 e, come si è detto, i 5 miliardi entro il 2050. Se poi si considerano anche le conseguenze indirette, come l'interruzione dei servizi e gli effetti sulle catene di fornitura, allora il costo complessivo stimato cresce fino a oscillare tra 11,5 e 18 miliardi all'anno al 2050. In particolare per il settore del turismo il rapporto prevede una contrazione della domanda fino all'8,9% in caso di un forte aumento della temperatura media, più 4 gradi, e perdite dirette per circa 52 miliardi. Nel corso di una conferenza stampa tenutasi a Bruxelles, la vicepresidente della Commissione europea, la romena Alexandra Mizzatu, ha dichiarato che a causa delle guerre in Medio Oriente, in Europa sono a rischio fino a 1,3 milioni di posti di lavoro, in particolare nell'industria ad alta intensità energetica. La vicepresidente ha pure sottolineato che l'aumento dei costi energetici avrà un impatto negativo soprattutto sulle famiglie europee a basso reddito, motivo per cui la Commissione UE raccomanda a tutti gli Stati membri di adottare misure mirate per sostenere i gruppi vulnerabili. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 16 e 18 minuti.
7: News.
6: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Ucraina, almeno 11 morti e 68 feriti negli attacchi russi delle ultime 24 ore in tutto il paese. Tra le vittime, 5 marinai azeri uccisi nel Mar d'Azov in un attacco con droni a due navi cargo dirette in Russia. Intanto, dai vertici dell'Unione Europea, piena solidarietà alla Romania a seguito dell'esplosione di un drone marino nel porto di Costanza che non ha causato feriti. Dopo il j'accuse di Mosca, anche Kiev ammette è un drone senza equipaggio della Marina ucraina che ha perso il controllo sotto l'effetto della guerra elettronica nemica. Prima reazione di Putin intanto alla lettera aperta di Zelensky sulla richiesta di negoziati diretti. In Ucraina avanziamo ma siamo pronti a una soluzione pacifica, dice. Sulla proposta è arrivato anche il placet della Casa Bianca. Clamoroso cambio di programma della Premier Meloni che a causa del protrarsi della cerimonia per il 212° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria ha disertato il vertice UE Balcani Occidentali in corso attivato in Montenegro. Il presidente Meloni ha informato personalmente il presidente montenegrino Milatovic e quello del Consiglio europeo Costa, comunica Palazzo Chigi, esprimendo il proprio rammarico per l'impossibilità di raggiungere in tempo la riunione del pomeriggio. In corso all'ospedale di Rossano, in Calabria, le autopsie sui corpi dei 4 braccianti agricoli stranieri bruciati vivi lunedì scorso ad Amendola Clara. Intanto sono stati convalidati i fermi dei due indagati pakistani, Ali Raza e Ahmed Safer, ed emessa ordinanza di custodia in carcere. Sono accusati dalla procura di omicidio plurimo e pluriaggravato. Secondo il GIP, i quattro braccianti sono stati puniti solo per aver avanzato delle pretese retributive di regolarizzazione contrattuale. Ed è tutto, a più tardi.
7: Meteo.
8: Resta lievemente instabile il tempo su buona parte dell'Italia con ulteriori precipitazioni, seppur irregolari in giornata. Nel corso del pomeriggio avremo nubi sparse su tutto il centro-nord, con locali addensamenti e anche qualche rovescio, specialmente al nord-est e sui settori centrali adriatici, più spazi di sereno al sud. In serata e nella prossima notte residui fenomeni potranno interessare il nord-ovest, in particolare le Alpi, le Prealpi, le alte pianure di Piemonte e Lombardia. Migliora sul resto del nord e del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
7: Sport.
9: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. In apertura il tennis, si parte alle ore 19 sul campo Philippe Chatrier, che si tinge d'azzurro per un appuntamento destinato a rimanere nella storia dello sport italiano. La semifinale del Roland Garros 2026 sarà un derby tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Comunque vada a finire, l'Italia avrà un tennista in finale. Negli ultimi 20 anni Parigi ha visto solo un altro derby in semifinale, quello interamente spagnolo tra Rafa Nadal e David Ferrer nel 2012. Cobolli e Arnaldi incarnano due modi opposti ma ugualmente vincenti di interpretare il tennis, forgiati da una rivalità che dura da quando i due avevano 11 anni. Il primo, romano dal carattere sanguigno e combattivo, è un giocatore che si esalta sotto pressione. Ha raggiunto questo traguardo dopo una vittoria in 4 set contro il canadese Félix Auger-Aliassime. Tra i suoi riti scaramantici spicca l'obbligo di usare sempre la stessa doccia e lo stesso tavolo al ristorante. Il secondo, sanremese, è un maratoneta instancabile dalla tenuta mentale ferrea. Il suo cammino a Parigi, sin cui racconta oltre 17 ore di gioco caratterizzata da battaglie al quinto set prima di sfruttare il doloroso ritiro del connazionale Matteo Berrettini nei quarti di finale. E si ferma in semifinale il cammino di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio del Roland Garros 2026. Il duo azzurro, accreditato della quinta testa di serie del tabellone, si arrende in 2-7 a Marcel Granollers e Horacio Ceballos, prima forza del seeding parigino, con il punteggio di 7-6-6-4. Si prendono la rivincita lo spagnolo e l'argentino, che avevano perso dagli azzurri agli internazionali d'Italia. Non al meglio Bolelli, che sul 4-3 nel primo set ha rimediato una storta alla caviglia destra che lo ha costretto a giocare con una vistosa fasciatura per il resto del match. Passiamo al calcio. Il calendario della Serie A 2026-27 sarà svelato venerdì 5 giugno dalle 18.30 durante un evento dal Teatro Regio di Parma in occasione del Festival della Serie A. Si partirà il weekend del 22-23 agosto, prima giornata, per concludere con il weekend del 29-30 maggio 2027. Per quanto riguarda i criteri di compilazione, la sequenza delle gare del girone d'andata è diversa rispetto a quella delle gare del ritorno ed è previsto un minimo di 8 giornate di distanza tra le gare di andata e ritorno contro la medesima avversaria. I derby dovranno essere calendarizzati in giornate diverse e non alla prima o all'ultima giornata, né nel turno infrasettimanale feriale. Ho bisogno di una nuova sfida, Rafa Leão insiste pochi giorni dopo l'intervista in cui manifestava l'intenzione di cambiare aria. Ribadisce la volontà di lasciare il Milan in quest'estate di ennesima rivoluzione in casa rossonera. Ho già vinto 2 trofei in Italia e ci sono stato per un po'. Per il mio calcio la Premier o la Liga valorizzerebbero di più il mio talento. Le parole dell'esterno a Sport TV. Se dovesse arrivare l'opportunità della Premier sarei molto contento. Dalla redazione sportiva è tutto, a più tardi.
7: News.
6: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Ucraina, almeno 11 morti e 68 feriti negli attacchi russi delle ultime 24 ore in tutto il paese. Tra le vittime, 5 marinai azeri uccisi nel Mar d'Azov in un attacco con droni a 2 navi cargo dirette in Russia. Intanto, dai vertici dell'Unione Europea, piena solidarietà alla Romania a seguito dell'esplosione di un drone marino nel porto di Costanza che non ha causato feriti. Dopo il j'accuse di Mosca, anche Kiev ammette: è un drone senza equipaggio della Marina Ucraina che ha perso il controllo sotto l'effetto della guerra elettronica nemica. Prima reazione di Putin intanto alla lettera aperta di Zelensky sulla richiesta di negoziati diretti. In Ucraina avanziamo ma siamo pronti a una soluzione pacifica, dice. Sulla proposta è arrivato anche il placet della Casa Bianca. Clamoroso cambio di programma della Premier Meloni che a causa del protrarsi della cerimonia per il 212° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria ha disertato il vertice UE Balcani Occidentali in corso attivate in Montenegro. Il presidente Meloni ha informato personalmente il presidente montenegrino Milatovic e quello del Consiglio Europeo Costa, comunica Palazzo Chigi, esprimendo il proprio rammarico per l'impossibilità di raggiungere in tempo la riunione del pomeriggio. In corso all'ospedale di Rossano, in Calabria, le autopsie sui corpi dei 4 braccianti agricoli stranieri bruciati vivi lunedì scorso ad Amendolara. Intanto sono stati convalidati i fermi dei 2 indagati pakistani, Ali Raza e Ahmed Safer, ed emessa ordinanza di custodia in carcere. Sono accusati dalla procura di omicidio plurimo e pluriaggravato. Secondo il GIP, i 4 braccianti sono stati puniti solo per aver avanzato delle pretese retributive di regolarizzazione contrattuale. Ed è tutto, a più tardi.
7: GR News.
14: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
15: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
14: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
15: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
16: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 16. E 27 minuti.
7: News.
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: Oggi si svolgono gli interrogatori di Jack e Jessica Moretti nell'ambito dell'inchiesta sull'incendio nella notte di Capodanno al bar Le Constellation a Crans-Montana che ha causato 41 morti e 115 feriti. L'udienza della coppia proprietaria del locale si svolge in forma di confronto. Presente anche l'avvocato Romain Jordan, incaricato dal governo italiano nella costituzione di parte civile. I coniugi Moretti sono solo gli ultimi di una lunga serie di indagati, in totale 14 sottoposti a interrogatori.
9: Russia e Ucraina hanno effettuato un nuovo scambio di prigionieri, liberando 185 militari per parte. Attacchi con droni russi hanno colpito diverse regioni dell'Ucraina. Almeno 11 persone sono state uccise nelle ultime 24 ore. Intanto i leader di Regno Unito, Francia e Germania hanno in programma di riunirsi nel fine settimana con il presidente ucraino Zelensky per discutere una via per coinvolgere la Russia in negoziati per porre fine alla guerra.
10: A distanza di poche ore dal tragico incidente mortale sulla Sebina orientale in provincia di Brescia, la comunità di Livigno si stringe attorno alla famiglia Galli per la perdita di Dana e Camilla, le due sorelle morte ieri nello schianto che ha sconvolto l'intera Valtellina dove risiedevano. La più giovane, Dana, 14 anni, era considerata una delle atlete più promettenti dello sci di fondo italiano.
9: Oggi nell'ospedale di Rossano è in corso l'esame autoptico sui corpi carbonizzati dei 4 braccianti agricoli uccisi bruciati vivi lunedì scorso ad Amendolara. Nel frattempo sono stati convalidati i fermi dei 2 indagati pakistani ed emessa ordinanza di custodia in carcere. Sono accusati dalla procura di omicidio plurimo e pluriaggravato. Per il GIP i braccianti agricoli sono stati puniti solo per aver avanzato delle pretese retributive e di regolarizzazione contrattuale.
10: Voltiamo pagina. Ispirati dalla natura per il clima, per il nostro futuro. È questo il tema della 54esima edizione della Giornata Mondiale dell'Ambiente che dal 1972 viene celebrata ogni anno il 5 giugno. Il focus della campagna è incentrato sul cambiamento climatico e sulle soluzioni basate sulla natura, sui segnali urgenti che la Terra ci sta inviando e sui segnali che scegliamo per rispondere. Quest'anno le celebrazioni ufficiali si tengono a Baku, in Azerbaigian.
9: Lo sport con la Formula 1 è subito grande Ferrari a Monte Carlo con Charles Leclerc che domina le libere 1 davanti al compagno Lewis Hamilton e alla Red Bull di Verstappen, staccato però di mezzo secondo. Quarto il leader del mondiale Kimi Antonelli che precede George Russell e Lando Norris. Alle 17 la seconda sessione di prove libere.
10: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
7: Meteo.
8: Resta lievemente instabile il tempo su buona parte dell'Italia con ulteriori precipitazioni, seppur irregolari in giornata. Nel corso del pomeriggio avremo nubi sparse su tutto il centro-nord, con locali addensamenti e anche qualche rovescio, specialmente al nord-est e sui settori centrali adriatici, più spazi di sereno al sud. In serata e nella prossima notte residui fenomeni potranno interessare il nord-ovest, in particolare le Alpi, le Prealpi, le alte pianure di Piemonte e Lombardia. Migliora sul resto del nord e del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
7: Sport.
17: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il tennis. È il giorno delle semifinali a Roland Garros. In copertina il derby azzurro tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli. Il primo è reduce dal successo contro l'infortunato Berrettini, ritiratosi durante il match. Ascoltiamolo.
18: Sono veramente contento, però credo che non è arrivato per caso. C'è tanto lavoro dietro, sia di me stesso, anche mentale, nel cercare di stare tranquillo quando non potevo giocare o quando ho riniziato a giocare ma non riuscivo a esprimermi come volevo, e anche di tutto il mio team e delle persone che mi sono state vicine in quest'anno, 8 mesi.
17: Il secondo invece è battuto il canadese Ogier Aliassime al termine di un'eccezionale rimonta.
19: Sono molto felice, però provo a stare calmo per riuscire poi a stare ancora nel torneo, no? Se io perdo le staffe inizio a accontentarmi e questo non voglio che accada oggi. Cerco di stare il più calmo possibile per riuscire poi a rimanere focalizzato per questo torneo.
17: I due saranno in campo dalle 19, dalle 14 invece si sfideranno Jakub Mensik e Sasha Zverev nell'altra semifinale del torneo parigino. Dalle 12 è il turno di Bolelli e Vavassori nel doppio contro Granollers e Ceballos, spagnolo e argentino. In palio un posto in finale contro Elio Vara e Patten. Ieri lo stesso Vavassori, in coppia con Sara Errani, ha trionfato nel doppio misto per il secondo anno di fila. Voltiamo pagina, calcio. A meno di una settimana dal mondiale, la FIFA lancia un nuovo sistema di ranking individuale dei giocatori, basato sui dati raccolti in tempo reale durante le partite. Tutti i giocatori di movimento riceveranno un punteggio da 0 a 10 nelle tre categorie di attacco, creatività e difesa, con i portieri valutati in base al possesso palla e alla fase difensiva. Dopo la prima giornata verrà stilata una speciale classifica, aggiornata dopo ogni gara, che mostrerà i 100 migliori giocatori in ogni categoria. Negli Stati Uniti, Messico e Canada non ci sarà ovviamente la nazionale italiana. Gli azzurri sono reduci dal successo di misura contro il Lussemburgo e sfideranno la Grecia domenica. Intanto l'under 17 del CT Franceschini batte la Spagna ai rigori e raggiunge la finale degli europei. Domenica la sfida per il titolo contro il Belgio. Passando alla Serie A, alle 18:30 sarà svelato il nuovo calendario presso l'affascinante Teatro Regio di Parma. Rimane il criterio della simmetria, con un minimo di 8 giornate di distanza tra le gare d'andata e ritorno contro la stessa squadra. I derby dovranno essere calendarizzati in giornate di diverse, non si giocheranno né alla prima né all'ultima giornata né nel turno infrasettimanale. Siamo alla Formula 1, attesa per il GP di Monaco. Dopo 4 successi di fila, Kimi Antonelli va a caccia della quinta sinfonia a bordo della sua Mercedes per allungare nel mondiale, così a Sky.
20: Non vedo l'ora di scendere in pista, mi sento molto più confidente rispetto all'anno scorso. Ovviamente ci sono tanti punti interrogativi che bisognerà comunque trovare risposta, perché sicuramente Ferrari andrà molto forte, anche McLaren andrà forte, quindi credo che sarà un weekend dove bisognerà dare tutto noi stessi, a livello ovviamente mio di pilota ma anche come team. Bisognerà cercare di fare tutto nel miglior modo possibile.
17: Dalle 13:30 piloti in pista nelle FP1, domani le qualifiche alle 16, domenica alle 15 la gara. Basket, playoff scudetto, Venezia batte la Virtus Bologna 89-85 e si porta sul 2-1 nella serie. Sabato il primo match point per la finale che manca ai Lagunari da 7 anni. Stasera l'Olimpia Milano ospita Brescia in gara 4, scarpette rosse in vantaggio 2-1. In chiusura l'atletica, tripletta azzurra al Golden Gala di Roma 2026, Andy Diaz trionfa nel salto triplo davanti ai giamaicani Scott e Ibert. Matteo Scioli festeggia nel salto in alto, mentre Leonardo Fabbri sale sul gradino più alto del podio nel getto del peso. Si piazza quinto Marcel Jacobs nei 100 metri, ma torna sotto i 10 secondi a 2 anni di distanza. È tutto dallo sport.
7: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
2: Sono le 16 e 34 minuti.
7: News.
3: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Gli Stati Uniti in una nota annunciano sanzioni a carico del presidente cubano e ai componenti della famiglia Castro. Il governo di Washington ha imposto sanzioni a diverse personalità cubane, tra cui il presidente Miguel Díaz Canel e più componenti della famiglia Castro, tra cui il figlio e uno dei nipoti di Raúl Castro, che pur non ricoprendo più cariche ufficiali a 95 anni rimane al centro delle decisioni sul futuro dell'isola. Il Congresso americano intanto è tornato a finanziare Kiev per la difesa contro l'aggressione russa e il servizio della redazione.
12: La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato un provvedimento bipartisan che prevede fino a 8 miliardi di dollari di nuovi aiuti all'Ucraina e ulteriori sanzioni contro i settori energetico e finanziario della Russia, una scelta che si discosta dalla linea dell'amministrazione Trump sul conflitto. Il testo passa ora al Senato, dove l'esito appare più incerto. Sul terreno continua intanto la guerra. Nella notte un attacco di droni russi sulla città di Kherson ha provocato la morte di un uomo di 75 anni.
3: Il presidente americano Donald Trump ha intanto annunciato un grande raduno a Washington per il 24 giugno allo scopo di celebrare i 250 anni di fondazione degli Stati Uniti, precisando di aver annullato i concerti in programma dopo la defezione di diversi artisti. Per celebrare i 250 anni di storia del nostro paese vi offriremo in diretta il più grande raduno di sempre. Sarà speciale a ogni livello il raduno definitivo che supererà ogni altro raduno, ha assicurato Trump in un post sul suo social network Twitter. Ad Ardore, in provincia di Reggio Calabria, i carabinieri durante una perquisizione finalizzata alla ricerca di armi hanno trovato un articolato bunker sotterraneo progettato per garantire protezione e vie di fuga ad un eventuale latitante. Il bunker era composto da 3 distinti locali, una camera da letto, un bagno e una cosiddetta camera di fuga, considerata il punto più sofisticato dell'intera struttura. Nella stanza destinata alla fuga, infatti, i carabinieri hanno trovato una pesante botola in cemento armato perfettamente mimetizzata. Il passaggio veniva aperto attraverso un meccanismo elettrico nascosto che consentiva l'accesso ad un percorso sotterraneo senza lasciare tracce evidenti dall'esterno. Una notizia di sport in chiusura: il basket. New York va sull'1-0 nella finale NBA. I Knicks hanno fatto il colpo a San Antonio battendo gli Spurs in casa loro 105-95 dopo essere partiti male. La squadra della Grande Mela, tornata a giocare una finale per la prima volta dopo 27 anni, era partita male nel primo tempo, chiuso a meno 7. Nel terzo quarto sembravano sul punto di cedere, con San Antonio avanti di 14 punti. La rimonta della squadra di coach Mike Brown è stata guidata dal leader Jalen Brunson, autore di 30 punti, e di Karl Anthony Towns, 18 punti e 12 rimbalzi. Così New York è prima tornata in partita e poi ha dominato i minuti finali con un parziale di 11-0. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito. A più tardi.
7: Meteo.
8: Resta lievemente instabile il tempo su buona parte dell'Italia, con ulteriori precipitazioni, seppur irregolari, in giornata. Nel corso del pomeriggio avremo nubi sparse su tutto il centro-nord, con locali addensamenti e anche qualche rovescio, specialmente al nord-est e sui settori centrali adriatici, più spazi di sereno al sud. In serata e nella prossima notte residui fenomeni potranno interessare il nord-ovest, in particolare le Alpi, le Prealpi, le alte pianure di Piemonte e Lombardia. Migliora sul resto del nord e del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
7: Sport.
9: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. In apertura il tennis. Si parte alle ore 19 sul campo Philippe Chatrier, che si tinge d'azzurro per un appuntamento destinato a rimanere nella storia dello sport italiano. La semifinale del Roland Garros 2026 sarà un derby tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Comunque vada a finire, l'Italia avrà un tennista in finale. Negli ultimi 20 anni Parigi ha visto solo un altro derby in semifinale, quello interamente spagnolo tra Rafa Nadal e David Ferrer nel 2012. Cobolli e Arnaldi incarnano due modi opposti ma ugualmente vincenti di interpretare il tennis, forgiati da una rivalità che dura da quando i due avevano 11 anni. Il primo, romano dal carattere sanguigno e combattivo, è un giocatore che si esalta sotto pressione. Ha raggiunto questo traguardo dopo una vittoria in 4 set contro il canadese Félix Auger-Aliassime. Tra i suoi riti scaramantici spicca l'obbligo di usare sempre la stessa doccia e lo stesso tavolo al ristorante. Il secondo, sanremese, è un maratoneta instancabile dalla tenuta mentale ferrea. Il suo cammino a Parigi, sin qui, racconta oltre 17 ore di gioco caratterizzate da battaglie al quinto set prima di sfruttare il doloroso ritiro del connazionale Matteo Berrettini nei quarti di finale. E si ferma in semifinale il cammino di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio del Roland Garros 2026. Il duo azzurro accreditato della quinta testa di serie del tabellone si arrende in 2-7 a Marcel Granollers e Horacio Ceballos, prima forza del seeding parigino. Con il punteggio di 7-6-6-4 si prendono la rivincita lo spagnolo e l'argentino, che avevano perso dagli azzurri agli internazionali d'Italia. Non al meglio Bolelli, che sul 4-3 nel primo set ha rimediato una storta alla caviglia destra che lo ha costretto a giocare con una vistosa fasciatura per il resto del match. Passiamo al calcio. Il calendario della Serie A 2026-27 sarà svelato venerdì 5 giugno dalle 18.30 durante un evento dal Teatro Regio di Parma in occasione del Festival della Serie A. Si partirà il weekend del 22-23 agosto, prima giornata, per concludere con il weekend del 29-30 maggio 2027. Per quanto riguarda i criteri di compilazione, la sequenza delle gare del girone d'andata è diversa rispetto a quella delle gare del ritorno ed è previsto un minimo di 8 giornate di distanza tra le gare di andata e ritorno contro la avversaria. I derby dovranno essere calendarizzati in giornate diverse e non alla prima o all'ultima giornata, né nel turno infrasettimanale feriale. Ho bisogno di una nuova sfida, Rafa Leão insiste pochi giorni dopo l'intervista in cui manifestava l'intenzione di cambiare aria. Ribadisce la volontà di lasciare il Milan in quest'estate di ennesima rivoluzione in casa rossonera. Ho già vinto 2 trofei in Italia e ci sono stato per un po'. Per il mio calcio la Premier o la Liga valorizzerebbero di più il mio talento. Le parole dell'esterno a Sport TV. Se dovesse arrivare l'opportunità della Premier sarei molto contento. Dalla redazione sportiva è tutto, a più tardi.
4: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
21: Economy News.
0: Buon venerdì 5 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Sofaz, il fondo sovrano petrolifero dell'Azerbaigian, che ha già investito in Italia 3 miliardi di dollari, in un incontro con la stampa italiana che si è tenuto nella capitale Baku, ha reso noto di guardare al nostro paese come al mercato numero uno per le sue future operazioni finanziarie. Sofaz gestisce investimenti per 73,5 miliardi di dollari in 60 stati diversi e in Italia vanta appunto un'esposizione pari a 3 miliardi di dollari, corrispondenti a circa il 4% del portafoglio totale dei suoi investimenti, collocandoci così tra i primi 4 paesi verso i quali a livello mondiale sono indirizzati i suoi interessi economici. Il fondo detiene infatti partecipazioni importanti in Italo, in Ferrovie dello Stato italiane, in Azzurra Capital e ha recentemente acquisito il 49% di Infinity Global, attiva nel settore delle energie rinnovabili. Secondo il rapporto Il rischio climatico in Italia, dagli scenari alle proposte di intervento, realizzato da Deloitte, i danni diretti alle infrastrutture italiane causati dal cambiamento climatico potrebbero raggiungere i 5 miliardi di euro annui entro il 2050. In base all'intensità degli impatti economici potrebbe verificarsi una progressiva riduzione del PIL, compresa tra il 6 e l'11,6% entro il 2050. Lo studio analizza quindi l'influsso del rischio climatico sul contesto economico-finanziario italiano e il grado di maturità delle piccole e medie imprese nell'affrontarne le sfide. Ne emerge che solo il 14% di esse ha predisposto adeguate misure per garantire la continuità operativa in caso di eventi estremi e soltanto il 10% ha introdotto azioni di adattamento rivolte a infrastrutture e asset fisici. I danni diretti annui alle infrastrutture italiane causati dagli impatti del rischio climatico potrebbero dunque raggiungere circa 2 miliardi di euro entro il 2030 e, come si è detto, i 5 miliardi entro il 2050. Se poi si considerano anche le conseguenze indirette, come l'interruzione dei servizi e gli effetti sulle catene di fornitura, allora il costo complessivo stimato cresce fino a oscillare tra 11,5 e 18 miliardi all'anno al 2050. In particolare per il settore del turismo il rapporto prevede una contrazione della domanda fino all'8,9% in caso di un forte aumento della temperatura media, più 4 gradi, e perdite dirette per circa 52 miliardi. Nel corso di una conferenza stampa tenutasi a Bruxelles, la vicepresidente della Commissione europea, la romena Alexandra Mizzatu, ha dichiarato che a causa delle guerre in Medio Oriente, in Europa sono a rischio fino a 1,3 milioni di posti di lavoro, in particolare nell'industria ad alta intensità energetica. La vicepresidente ha pure sottolineato che l'aumento dei costi energetici avrà un impatto negativo soprattutto sulle famiglie europee a basso reddito, motivo per cui la Commissione UE raccomanda a tutti gli Stati membri di adottare misure mirate per sostenere i gruppi vulnerabili. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
21: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 16 e 45 minuti.
21: News.
6: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Ucraina, almeno 11 morti e 68 feriti negli attacchi russi delle ultime 24 ore in tutto il paese. Tra le vittime, 5 marinai azeri uccisi nel Mar d'Azov in un attacco con droni a due navi cargo dirette in Russia. Intanto, dai vertici dell'Unione Europea, piena solidarietà alla Romania a seguito dell'esplosione di un drone marino nel porto di Costanza che non ha causato feriti. Dopo il j'accuse di Mosca, anche Kiev ammette: è un drone senza equipaggio della Marina ucraina che ha perso il controllo sotto l'effetto della guerra elettronica nemica. Prima reazione di Putin intanto alla lettera aperta di Zelensky sulla richiesta di negoziati diretti. In Ucraina avanziamo ma siamo pronti a una soluzione pacifica, dice. Sulla proposta è arrivato anche il placet della Casa Bianca. Clamoroso cambio di programma della Premier Meloni che a causa del protrarsi della cerimonia per il 212° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria ha disertato il vertice UE Balcani Occidentali in corso attivate in Montenegro. Il presidente Meloni ha informato personalmente il presidente montenegrino Milatovic e quello del Consiglio europeo Costa, comunica Palazzo Chigi, esprimendo il proprio rammarico per l'impossibilità di raggiungere

0: ed emessa ordinanza di custodia in carcere. Sono accusati dalla procura di omicidio plurimo e pluriaggravato. Secondo il GIP, i quattro braccianti sono stati puniti solo per aver avanzato delle pretese retributive di regolarizzazione contrattuale. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo. Resta lievemente instabile il tempo su buona parte dell'Italia con ulteriori precipitazioni, seppur irregolari in giornata. Nel corso del pomeriggio avremo nubi sparse su tutto il centro-nord, con locali addensamenti e anche qualche rovescio, specialmente al nord-est e sui settori centrali adriatici, più spazi di sereno al sud. In serata e nella prossima notte residui fenomeni potranno interessare il nord-ovest, in particolare le Alpi, le Prealpi, le alte pianure di Piemonte e Lombardia. Migliora sul resto del nord e del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Sport. Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il tennis. Un anno fa si incrociavano al secondo turno. Stasera Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli lo faranno in semifinale a un passo dalla Coppa dei Moschettieri. Grixpur, Tsitsipas, Collignon, Tiafoe, Berrettini. È stato questo il cammino del Sanremese in campo per più di 19 ore complessive. 6 in più del romano, amico e rivale per una notte, che ha superato in ordine Pellegrino, Wu, Tin, Svaida e per ultimo in rimonta Ogier Aliassim. Non solo avversari, dicevamo, ma un lungo rapporto di amicizia. Parola di Arnaldi.
3: Abbiamo una bella rivalità in campo sicuramente, sin da quando eravamo piccoli abbiamo fatto tante battaglie, spesso molto lottate, quindi in campo è una bella rivalità, però fuori dal campo siamo amici, spesso ci alleniamo insieme o stiamo insieme, quindi fuori spendiamo tanto tempo insieme, siamo cresciuti insieme. L'unico che mi ricordo è stata non mi ricordo neanche se ho vinto o perso, però la prima partita che abbiamo giocato era ai campionati italiani under 13. No, under 14, perché lui era un anno più piccolo. E secondo me avevo vinto io quella lì, la prima partita. È stata una delle prime volte che ci siamo conosciuti per bene e abbiamo speso più tempo insieme.
2: La loro amicizia però non cancellerà la posta in palio, essere in finale sulla terra rossa più famosa del mondo. Appuntamento con il sogno dalle 19. Intanto nel doppio maschile Bolelli e Bavassori si arrendono in semifinale al duo ispano-argentino composto da Granollers e Ceballos. I due azzurri hanno perso in due set, 7-6, 6-4 il risultato finale. Voltiamo pagina, calcio. A meno di due settimane dalla fine del campionato già nasce la Serie A 2026-27. Alle 18.30 presso la suggestiva cornice del Teatro Reggio di Parma sarà svelato il nuovo calendario, che inizierà il 23 agosto e si concluderà domenica 30 maggio. I turni infrasettimanali saranno due, uno mercoledì 28 ottobre e l'altro mercoledì 6 gennaio. Non ci saranno quattro soste nazionali ma tre, la prima tra il 27 settembre e il 4 ottobre, la seconda il 15 novembre, la terza il 28 marzo. I derby non si potranno disputare alla prima, all'ultima giornata o nei turni infrasettimanali. Infine il Como, causa lavori al Sinigaglia, disputerà le prime tre partite fuori casa. In casa invece non torneranno i tifosi della Lazio, ancora alle prese con la contestazione nei confronti della società. In giornata i gruppi del tifo organizzato hanno comunicato che non si abboneranno e non presenzieranno alle gare casalinghe sia di campionato che di Coppa Italia. Disdiremo in blocco, si legge, e non rinnoveremo gli abbonamenti a tutte le piattaforme che trasmettono a pagamento le partite della Lazio per sensibilizzare ulteriormente l'ambiente sportivo italiano, sia economicamente che visivamente, sul gravissimo stato in cui verte la nostra amata Lazio. MotoGP, Gran Premio d'Ungheria, Pedro Acosta è il pilota più veloce nelle prequalifiche, dietro lo spagnolo della KTM di Gian Antonio e Fernandez. Volano in Q2 anche Aldeguer, Ogura, Bezzecchi, Marc Marquez, Moreira, Martin e Miller. Dovrà passare dalle Q1 invece Pecco Bagnaia, solo 14esimo. In mattinata le FP1 avevano premiato il compagno di squadra della Ducati ufficiale. Domani le qualifiche e la sprint, domenica la gara lunga. In chiusura il basket, semifinali scudetto, l'Olimpia Milano ospita Brescia al Forum. Le scarpette rosse comandano la serie 2-1 e hanno tra le mani il primo match point per volare in finale. Palla 2 ore 20. Dall'altra parte del tabellone Venezia e Virtus Bologna. Situazione analoga per le due squadre, con i lagunari in vantaggio 2-1 dopo la vittoria di ieri sera. Sabato la loro gara 4 al Taliercio. È tutto dallo sport.
4: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Oggi si svolgono gli interrogatori di Jack e Jessica Moretti nell'ambito dell'inchiesta sull'incendio nella notte di Capodanno al bar Le Constellation a Crans-Montana, che ha causato 41 morti e 115 feriti. L'udienza della coppia proprietaria del locale si svolge in forma di confronto. Presente anche l'avvocato Romain Jordan, incaricato dal governo italiano nella costituzione di parte civile. I coniugi Moretti sono solo gli ultimi di una lunga serie di indagati, in totale 14, sottoposti a interrogatori.
4: Russia e Ucraina hanno effettuato un nuovo scambio di prigionieri, liberando 185 militari per parte. A

0: attacchi con droni russi hanno colpito diverse regioni dell'Ucraina. Almeno 11 persone sono state uccise nelle ultime 24 ore. Intanto i leader di Regno Unito, Francia e Germania hanno in programma di riunirsi nel fine settimana con il presidente ucraino Zelensky per discutere una via per coinvolgere la Russia in negoziati per porre fine alla guerra.
1: A distanza di poche ore dal tragico incidente mortale sulla Sabina orientale in provincia di Brescia, la comunità di Livigno si stringe attorno alla famiglia Galli per la perdita di Dana e Camilla, le due sorelle morte ieri nello schianto che ha sconvolto l'intera Valtellina dove risiedevano. La più giovane, Dana, 14 anni, era considerata una delle atlete più promettenti dello sci di fondo italiano.
0: Oggi nell'ospedale di Rossano è in corso l'esame autoptico sui corpi carbonizzati dei quattro braccianti agricoli uccisi, bruciati vivi lunedì scorso ad Amendolara. Nel frattempo sono stati convalidati i fermi dei due indagati pakistani ed emessa ordinanza di custodia in carcere. Sono accusati dalla procura di omicidio plurimo e pluriaggravato. Per il GIP i braccianti agricoli sono stati puniti solo per aver avanzato delle pretese retributive e di regolarizzazione contrattuale.
1: Voltiamo pagina. Ispirati dalla natura per il clima, per il nostro futuro. È questo il tema della 54esima edizione della Giornata Mondiale dell'Ambiente, che dal 1972 viene celebrata ogni anno il 5 giugno. Il focus della campagna è incentrato sul cambiamento climatico e sulle soluzioni basate sulla natura, sui segnali urgenti che la Terra ci sta inviando e sui segnali che scegliamo per rispondere. Quest'anno le celebrazioni ufficiali si tengono a Baku, in Azerbaigian.
0: Lo sport con la Formula 1 è subito grande Ferrari a Monte Carlo con Charles Leclerc che domina le libere 1 davanti al compagno Lewis Hamilton e alla Red Bull di Verstappen, staccato però di mezzo secondo. Quarto il leader del mondiale Kimi Antonelli, che precede George Russell e Lando Norris. Alle 17 la seconda sessione di prove libere.
1: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
2: Meteo.
3: Resta lievemente instabile il tempo su buona parte dell'Italia con ulteriori precipitazioni, seppur irregolari in giornata. Nel corso del pomeriggio avremo nubi sparse su tutto il centro-nord, con locali addensamenti e anche qualche rovescio, specialmente al nord-est e sui settori centrali adriatici, più spazi di sereno al sud. In serata e nella prossima notte residui fenomeni potranno interessare il nord-ovest, in particolare le Alpi, le Prealpi, le alte pianure di Piemonte e Lombardia. Migliora sul resto del nord e del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Sport.
0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. In apertura il tennis, si parte alle ore 19 sul campo Philippe Chatrier che si tinge d'azzurro per un appuntamento destinato a rimanere nella storia dello sport italiano. La semifinale del Roland Garros 2026 sarà un derby tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Comunque vada a finire, l'Italia avrà un tennista in finale. Negli ultimi 20 anni Parigi ha visto solo un altro derby in semifinale, quello interamente spagnolo tra Rafa Nadal e David Ferrer nel 2012. Cobolli e Arnaldi incarnano due modi opposti ma ugualmente vincenti di interpretare il tennis, forgiati da una rivalità che dura da quando i due avevano 11 anni. Il primo, romano dal carattere sanguigno e combattivo, è un giocatore che si esalta sotto pressione. Ha raggiunto questo traguardo dopo una vittoria in 4 set contro il canadese Félix Auger-Aliassime. Tra i suoi riti scaramantici spicca l'obbligo di usare sempre la stessa doccia e lo stesso tavolo al ristorante. Il secondo, sanremese, è un maratoneta instancabile dalla tenuta mentale ferrea. Il suo cammino a Parigi, sin qui, racconta oltre 17 ore di gioco caratterizzate da battaglie al quinto set prima di sfruttare il doloroso ritiro del connazionale Matteo Berrettini nei quarti di finale. E si ferma in semifinale il cammino di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio del Roland Garros 2026. Il duo azzurro, accreditato della quinta testa di serie del tabellone, si arrende in 2-7 a Marcel Granollers e Horacio Ceballos, prima forza del seeding parigino, con il punteggio di 7-6-6-4. Si prendono la rivincita lo spagnolo e l'argentino, che avevano perso dagli azzurri agli internazionali d'Italia. Non al meglio Bolelli, che sul 4-3 nel primo set ha rimediato una storta alla caviglia destra che lo ha costretto a giocare con una vistosa fasciatura per il resto del match. Passiamo al calcio. Il calendario della Serie A 2026-27 sarà svelato venerdì 5 giugno dalle 18.30 durante un evento dal Teatro Regio di Parma in occasione del Festival della Serie A. Si partirà il weekend del 22-23 agosto, prima giornata, per concludere con il weekend del 29-30 maggio 2027. Per quanto riguarda i criteri di compilazione, la sequenza delle gare del girone d'andata è diversa rispetto a quella delle gare del ritorno ed è previsto un minimo di 8 giornate di distanza tra le gare di andata e ritorno contro la medesima avversaria. I derby dovranno essere calendarizzati in giornate diverse e non alla prima o all'ultima giornata, né nel turno infrasettimanale feriale. Ho bisogno di una nuova sfida, Rafa Leão insiste pochi giorni dopo l'intervista in cui manifestava l'intenzione di cambiare aria. Ribadisce la volontà di lasciare il Milan in quest'estate di ennesima rivoluzione in casa rossonera. Ho già vinto 2 trofei in Italia e ci sono stato per un po'. Per il mio calcio la Premier o la Liga valorizzerebbero di più il mio talento. Le parole dell'esterno a Sport TV. Se dovesse arrivare l'opportunità della Premier sarei molto contento. Dalla redazione sportiva è tutto, a più tardi.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo. News.
4: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Gli Stati Uniti in una nota annunciano sanzioni a carico del presidente cubano e ai componenti della famiglia Castro. Il governo di Washington ha imposto sanzioni a diverse personalità cubane, tra cui il presidente Miguel Díaz Canel e più componenti della famiglia Castro, tra cui il figlio e uno dei nipoti di Raúl Castro, che pur non ricoprendo più cariche ufficiali a 95 anni rimane al centro delle decisioni sul futuro dell'isola. Il Congresso americano intanto è tornato a finanziare Kiev per la difesa contro l'aggressione russa e il servizio della redazione.
5: La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato un provvedimento bipartisan che prevede fino a 8 miliardi di dollari di nuovi aiuti all'Ucraina e ulteriori sanzioni contro i settori energetico e finanziario della Russia, una scelta che si discosta dalla linea dell'amministrazione Trump sul conflitto. Il testo passa ora al Senato, dove l'esito appare più incerto. Sul terreno continua intanto la guerra. Nella notte un attacco di droni russi su la città di Kherson ha provocato la morte di un uomo di 75 anni.
4: Il presidente americano Donald Trump ha intanto annunciato un grande raduno a Washington per il 24 giugno allo scopo di celebrare i 250 anni di fondazione degli Stati Uniti, precisando di aver annullato i concerti in programma dopo la defezione di diversi artisti. Per celebrare i 250 anni di storia del nostro paese vi offriremo in diretta il più grande raduno di sempre. Sarà speciale a ogni livello il raduno definitivo che supererà ogni altro raduno, ha assicurato Trump in un post sul suo social network Twitter. Ad Ardore, in provincia di Reggio Calabria, i carabinieri durante una perquisizione finalizzata alla ricerca di armi hanno trovato un articolato bunker sotterraneo progettato per garantire protezione e vie di fuga ad un eventuale latitante. Il bunker era composto da 3 distinti locali, una camera da letto, un bagno e una cosiddetta camera di fuga, considerata il punto più sofisticato dell'intera struttura. Nella stanza destinata alla fuga, infatti, i carabinieri hanno trovato una pesante botta in cemento armato perfettamente mimetizzata. Il passaggio veniva aperto attraverso un meccanismo elettrico nascosto che consentiva l'accesso ad un percorso sotterraneo senza lasciare tracce evidenti dall'esterno. Una notizia di sport in chiusura: il basket. New York va sull'1-0 nella finale NBA. I Knicks hanno fatto il colpo a San Antonio battendo gli Spurs in casa loro 105-95 dopo essere partiti male. La squadra della Grande Mela, tornata a giocare una finale per la prima volta dopo 27 anni, era partita male nel primo tempo, chiuso a meno 7. Nel terzo quarto sembravano sul punto di cedere, con San Antonio avanti di 14 punti. La rimonta della squadra di coach Mike Brown è stata guidata dal leader Jalen Brunson, autore di 30 punti, e di Karl Anthony Towns, 18 punti e 12 rimbalzi. Così New York è prima tornata in partita e poi ha dominato i minuti finali con un parziale di 11-0. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, a più tardi.
2: GR News.
6: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese: l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
7: Sono le 17 ed un minuto.
2: News.
0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: In primo piano la cronaca, una donna di 78 anni è stata uccisa dal figlio di 48 a San Vittorino, estrema periferia di Roma, al culmine di una lite. Le indagini dei carabinieri sono scattate dopo una denuncia di scomparsa da parte dei familiari. Gli inquirenti hanno ascoltato il figlio che ha ammesso le sue responsabilità. L'uomo ora è in stato di fermo in caserma per l'accusa di femminicidio. Il corpo, su indicazione del 48enne, è stato trovato in un manufatto in cemento dove lo aveva nascosto.
0: Oggi nell'ospedale di Rossano è in corso l'esame autoptico sui corpi carbonizzati dei quattro braccianti agricoli uccisi, bruciati vivi lunedì scorso ad Amendolara. Nel frattempo sono stati convalidati i fermi dei due indagati pakistani ed emessa ordinanza di custodia in carcere. Sono accusati dalla procura di omicidio plurimo e pluriaggravato. Per il GIP i braccianti agricoli sono stati puniti solo per aver avanzato delle pretese retributive e di regolarizzazione contrattuale.
1: Oggi si svolgono gli interrogatori di Jack e Jessica Moretti nell'ambito dell'inchiesta sull'incendio nella notte di Capodanno al bar Le Constellation a Crans-Montana, che ha causato 41 morti e 115 feriti. L'udienza della coppia proprietaria del locale si svolge in forma di confronto. Presente anche l'avvocato Romain Jordan, incaricato dal governo italiano nella costituzione di parte civile. I coniugi Moretti sono solo gli ultimi di una lunga serie di indagati, in totale 14, sottoposti a interrogatori.
0: Scontri tra l'IDF e la milizia sciita libanese nelle ultime ore, nonostante il cessate il fuoco negoziato durante un nuovo ciclo di dialoghi tra lo Stato ebraico e il Libano questa settimana a Washington. I raid aerei israeliani avvenuti nella notte sulla città di Tiro, nel sud del Libano, hanno causato almeno 7 morti, secondo quanto hanno riferito all'AFP da fonti della difesa civile. Secondo il Ministero della Sanità di Beirut, sono 12 i morti in poche ore nei raid israeliani in Libano. Alle 7 vittime della notte a Tiro si aggiungono altri 5 morti.
1: Russia e Ucraina hanno effettuato un nuovo scambio di prigionieri, liberando 185 militari per parte. Attacchi con droni russi hanno colpito diverse regioni dell'Ucraina. Almeno 11 persone sono state uccise nelle ultime 24 ore. Intanto i leader di Regno Unito, Francia e Germania hanno in programma di riunirsi nel fine settimana con il presidente ucraino Zelensky al fine di discutere una via per coinvolgere la Russia in negoziati per porre fine alla guerra.
0: Lo sport. Con la MotoGP, Pedro Costa firma il miglior tempo nelle prequalifiche al Balaton Park, alle sue spalle di Gian Antonio e Raul Fernandez. Quarto Aldeguer, poi Ogura, Bezzecchi e Marc Marquez. Nono Martin. Giornata complicata per Pecco Bagnaia, che ha chiuso 14esimo e sarà costretto a passare dal Q1 nelle qualifiche. Domani in programma la pole alle 10.50 e sprint race alle 15.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
3: Resta lievemente instabile il tempo su buona parte dell'Italia, con ulteriori precipitazioni, seppur irregolari, in giornata. Nel corso del pomeriggio avremo nubi sparse su tutto il centro-nord, con locali addensamenti e anche qualche rovescio, specialmente al nord-est e sui settori centrali adriatici, più spazi di sereno al sud. In serata e nella prossima notte residui fenomeni potranno interessare il nord-ovest, in particolare le Alpi, le Prealpi, le alte pianure di Piemonte e Lombardia. Migliora sul resto del nord e del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Sport.
8: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il tennis. Un anno fa si incrociavano al secondo turno. Stasera Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli lo faranno in semifinale, a un passo dalla Coppa dei Moschettieri. Grixpur, Tsitsipas, Collignon, Tiafoe, Berrettini. È stato questo il cammino del Sanremese, in campo per più di 19 ore complessive. 6 in più del romano, amico e rivale per una notte, che ha superato in ordine Pellegrino, Wu, Tin, Svaida e per ultimo in rimonta Ogé Aliassime. Non solo avversari, dicevamo, ma un lungo rapporto di amicizia. Parola di Arnaldi.
9: Abbiamo una bella rivalità in campo, sicuramente, sin da quando eravamo piccoli abbiamo fatto tante battaglie, spesso molto lottate, quindi in campo è una bella rivalità, però fuori dal campo siamo amici, spesso ci alleniamo insieme o stiamo insieme, quindi fuori spendiamo tanto tempo insieme, siamo cresciuti insieme. L'unico che mi ricordo è stata non mi ricordo neanche se ho vinto o perso, però la prima partita che abbiamo giocato era ai campionati italiani under 13, No, under 14, perché lui era un anno più piccolo. E secondo me avevo vinto io quella lì, la prima partita. È stata una delle prime volte che ci siamo conosciuti per bene e abbiamo speso più tempo insieme.
8: La loro amicizia però non cancellerà la posta in palio, essere in finale sulla terra rossa più famosa del mondo. Appuntamento con il sogno dalle 19. Intanto nel doppio maschile Bolelli e Bavassori si arrendono in semifinale al duo ispano-argentino composto da Granollers e Ceballos. I due azzurri hanno perso in due set, 7-6, 6-4, il risultato finale. Voltiamo pagina, calcio, a meno di due settimane dalla fine del campionato già nasce la Serie A 2026-27. Alle 18.30 presso la suggestiva cornice del Teatro Reggio di Parma sarà svelato il nuovo calendario che inizierà il 23 agosto e si concluderà domenica 30 maggio. I turni infrasettimanali saranno due, uno mercoledì 28 ottobre e l'altro mercoledì 6 gennaio. Non ci saranno quattro soste nazionali ma tre, la prima tra il 27 settembre e il 4 ottobre, la seconda il 15 novembre, la terza il 28 marzo. I derby non si potranno disputare alla prima, all'ultima giornata o nei turni infrasettimanali. Infine il Como, causa lavori al Sinigaglia, disputerà le prime tre partite fuori casa. In casa invece non torneranno i tifosi della Lazio, ancora alle prese con la contestazione nei confronti della società. In giornata i gruppi del tifo organizzato hanno comunicato che non si abboneranno e non presenzieranno alle gare casalinghe sia di campionato che di Coppa Italia. Disdiremo in blocco, si legge, e non rinnoveremo gli abbonamenti a tutte le piattaforme che trasmettono a pagamento le partite della Lazio per sensibilizzare ulteriormente l'ambiente sportivo italiano, sia economicamente che visivamente, sul gravissimo stato in cui verte la nostra amata Lazio. MotoGP, Gran Premio d'Ungheria, Pedro Acosta è il pilota più veloce nelle prequalifiche, dietro lo spagnolo della KTM di Gian Antonio e Fernandez. Volano in Q2 anche Aldeguer, Ogura, Bezzecchi, Marc Marquez, Moreira, Martin e Miller. Dovrà passare dalle Q1 invece Pecco Bagnaia, solo 14esimo. In mattinata le FP1 avevano premiato il compagno di squadra della Ducati ufficiale. Domani le qualifiche e la sprint, domenica la gara lunga. In chiusura il basket, semifinali scudetto, l'Olimpia Milano ospita Brescia al Forum. Le scarpette rosse comandano la serie 2-1 e hanno tra le mani il primo match point per volare in finale. Palla 2 ore 20. Dall'altra parte del tabellone Venezia e Virtus Bologna. Situazione analoga per le due squadre, con i lagunari in vantaggio 2-1 dopo la vittoria di ieri sera. Sabato la loro gara 4 al Taliercio. È tutto dallo sport.
2: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
7: Sono le 17 e 8 minuti.
2: News.
4: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato nell'ambito dell'inchiesta su presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Secondo il giudice mancano elementi concreti su contatti e rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi, quindi Marcello Dell'Utri, stretto collaboratore di Berlusconi. Per questo motivo lo scorso 15 gennaio ha firmato il decreto di archiviazione. Dopo 30 anni di indagini si tratta della sesta archiviazione. I media ufficiali libanesi hanno riportato alcuni attacchi israeliani nel sud del paese in mattinata, poche ore dopo l'annuncio di un cessate il fuoco condizionato tra Israele e Libano. A seguito dei colloqui a Washington, l'agenzia di stampa statale NNA ha riferito di attacchi di droni israeliani lungo le strade in diverse località del Libano meridionale, affermando che almeno uno di questi ha causato feriti. Il presidente americano Donald Trump, nel corso di un incontro con la stampa alla Casa Bianca, ha affermato che i colloqui con l'Iran stanno andando molto bene e che potrebbero concludersi questo fine settimana. Il tycoon ha aggiunto di essere molto vicino alla firma delle carte. Intanto la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che chiede il ritiro delle truppe americane impegnate nel conflitto con l'Iran. Il servizio della redazione.
10: Un passaggio che rappresenta un duro colpo politico per il presidente Donald Trump, promotore dell'intervento militare iniziato a febbraio. Il provvedimento è stato approvato grazie anche al voto favorevole di 4 deputati repubblicani che si sono uniti ai democratici. Tuttavia, la misura resta in gran parte simbolica, poiché Trump potrebbe bloccarla con il veto qualora ottenesse anche il via libera del Senato. Il presidente ha intanto dichiarato di voler incontrare la guida suprema iraniana Ali Khamenei e ha affermato che i colloqui potrebbero concludersi già entro la settimana. Secondo il Wall Street Journal, Trump avrebbe inoltre confidato ai collaboratori di essere pronto a interrompere il cessate il fuoco soltanto nel caso di vittime americane, ritenendo insufficienti le attuali schermaglie per far fallire la tregua.
4: Una nuova nomina all'interno dell'amministrazione americana sta alimentando polemiche negli ambienti politici di Washington. Il Pentagono ha assunto Elias Irizarry, uno dei partecipanti all'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021, destinandolo ad un incarico nell'ambito delle operazioni speciali e dell'anno antiterrorismo. Il giovane, oggi 25enne, era stato condannato per la sua partecipazione all'attacco contro Capitol Hill. Pur non essendo stato coinvolto in aggressioni e danni degli agenti di polizia, aveva ammesso le proprie responsabilità e aveva scontato una pena di 14 giorni di carcere. Successivamente è stato tra coloro che hanno beneficiato della grazia concessa da Donald Trump ai protagonisti dell'assalto, un episodio mai visto prima nella storia degli Stati Uniti. In Italia, con la cronaca, nuovi dettagli sulla strage dei quattro braccianti uccisi ad Amendolara nel Cosentino. Il servizio della redazione.
10: Secondo gli investigatori, il movente sarebbe legato alle condizioni
4: visto prima nella storia degli Stati Uniti. In Italia, con la cronaca, nuovi dettagli

0: dettagli sulla strage dei quattro braccianti uccisi ad Amendolara nel Cosentino. Il servizio della redazione.
1: Secondo gli investigatori, il movente sarebbe legato alle condizioni di vita imposte ai lavoratori, costretti a vivere in 10 persone in una sola stanza. Una discussione scoppiata la mattina del delitto avrebbe preceduto il massacro. Restano in carcere due cittadini pakistani accusati dell'omicidio, Ahmed Safer e Ali Raza.
0: Ancora un episodio di violenza domestica, questa volta da Cerra, nord di Napoli, dove un uomo ha segregato per 5 giorni la compagna in casa e poi si è mimetizzato tra i curiosi per osservare l'intervento dei carabinieri. L'uomo, 34 anni, è stato poi arrestato. A dare l'allarme è stato un passante intervenuto dopo aver sentito le urla della donna. I carabinieri, la donna ha raccontato di essere stata chiusa in casa da 5 giorni dal compagno, che prima di uscire chiudeva tutto a chiave, portando con sé anche il cellulare, lasciandola completamente isolata. Una notizia di sport in chiusura: il calcio. Il Messico è pronto per l'esordio ai mondiali di casa. La nazionale guidata da Javier Aguirre ha battuto la Serbia 5-1 nell'ultima amichevole di preparazione al torneo Iridato, che il paese coorganizza con gli Stati Uniti e il Canada. Il Messico, che giocherà la partita inaugurale l'11 giugno contro il Sudafrica allo stadio Azteca, ha disputato il test di preparazione in uno stadio Nemesio Diaz di Toluca Gremito. Il Messico è imbattuto nelle sue 8 amichevoli di avvicinamento ai mondiali, guidata dal portiere veterano Guillermo Memo Ochoa, e la nazionale nel girone affronterà anche la Corea del Sud e la Repubblica Ceca nel gruppo A, 18 e 24 giugno. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Meteo. Resta lievemente instabile il tempo su buona parte dell'Italia, con ulteriori precipitazioni, seppur irregolari, in giornata. Nel corso del pomeriggio avremo nubi sparse su tutto il centro-nord, con locali addensamenti e anche qualche rovescio, specialmente al nord-est e sui settori centrali adriatici, più spazi di sereno al sud. In serata e nella prossima notte residui fenomeni potranno interessare il nord-ovest, in particolare le Alpi, le Prealpi, le alte pianure di Piemonte e Lombardia. Migliora sul resto del nord e del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Sport. Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il tennis. Un anno fa si incrociavano al secondo turno. Stasera Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli lo faranno in semifinale, a un passo dalla Coppa dei Moschettieri. Grixpur, Tsitsipas, Collignon, Tiafoe, Berrettini. È stato questo il cammino del sanremese, in campo per più di 19 ore complessive. 6 in più del romano, amico e rivale per una notte, che ha superato in ordine Pellegrino, Wu, Tin, Svaida e per ultimo in rimonta Ogier Aliassim. Non solo avversari, dicevamo, ma un lungo rapporto di amicizia. Parola di Arnaldi.
4: Abbiamo una bella rivalità in campo sicuramente, sin da quando eravamo piccoli abbiamo fatto tante battaglie, spesso molto lottate, quindi in campo è una bella rivalità, però fuori dal campo siamo amici, spesso ci alleniamo insieme o stiamo insieme, quindi fuori spendiamo tanto tempo insieme, siamo cresciuti insieme. L'unico che mi ricordo è stata non mi ricordo neanche se ho vinto o perso, però la prima partita che abbiamo giocato era ai campionati italiani under 13. No, under 14, perché lui era un anno più piccolo. E secondo me avevo vinto io quella lì, la prima partita. È stata una delle prime volte che ci siamo conosciuti per bene, abbiamo speso più tempo insieme.
3: La loro amicizia però non cancellerà la posta in palio, essere in finale sulla terra rossa più famosa del mondo. Appuntamento con il sogno dalle 19. Intanto nel doppio maschile Bolelli e Bavassori si arrendono in semifinale al duo ispano-argentino composto da Granollers e Ceballos. I due azzurri hanno perso in due set, 7-6, 6-4 il risultato finale. Voltiamo pagina, calcio. A meno di due settimane dalla fine del campionato già nasce la Serie A 2026-27. Alle 18:30, presso la suggestiva cornice del Teatro Regio di Parma, sarà svelato il nuovo calendario, che inizierà il 23 agosto e si concluderà domenica 30 maggio. I turni infrasettimanali saranno due, uno mercoledì 28 ottobre e l'altro mercoledì 6 gennaio. Non ci saranno quattro soste nazionali, ma tre: la prima tra il 27 settembre e il 4 ottobre, la seconda il 15 novembre, la terza il 28 marzo. I derby non si potranno disputare alla prima, all'ultima giornata o nei turni infrasettimanali. Infine il Como, causa lavori al Sinigaglia, disputerà le prime tre partite fuori casa. In casa invece non torneranno i tifosi della Lazio, ancora alle prese con la contestazione nei confronti della società. In giornata i gruppi del tifo organizzato hanno comunicato che non si abboneranno e non presenzieranno alle gare casalinghe sia di campionato che di Coppa Italia. Disdiremo in blocco, si legge, e non rinnoveremo gli abbonamenti a tutte le piattaforme che trasmettono a pagamento le partite della Lazio, per sensibilizzare ulteriormente l'ambiente sportivo italiano, sia economicamente che visivamente, sul gravissimo stato in cui verte la nostra amata Lazio. MotoGP, Gran Premio d'Ungheria, Pedro Acosta è il pilota più veloce nelle prequalifiche, dietro lo spagnolo della KTM di Gian Antonio e Fernando.

0: Fernandez volano in Q2 anche Aldeguer, Ogura, Bezzecchi, Marc Marquez, Moreira, Martin e Miller. Dovrà passare dalle Q1 invece Pecco Bagnaia, solo 14esimo. In mattinata le FP1 avevano premiato il compagno di squadra della Ducati ufficiale. Domani le qualifiche e la sprint, domenica la gara lunga. In chiusura il basket, semifinali scudetto, l'Olimpia Milano ospita Brescia al Forum. Le scarpette rosse comandano la serie 2-1 e hanno tra le mani il primo match point per volare in finale. Palla 2 ore 20. Dall'altra parte del tabellone Venezia e Virtus Bologna. Situazione analoga per le due squadre, con i lagunari in vantaggio 2-1 dopo la vittoria di ieri sera. Sabato la loro gara 4 al Taliercio. È tutto dallo sport.
1: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
2: Economy News.
3: Buon venerdì 5 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Sofaz, il fondo sovrano petrolifero dell'Azerbaigian, che ha già investito in Italia 3 miliardi di dollari, in un incontro con la stampa italiana che si è tenuto nella capitale Baku, ha reso noto di guardare al nostro paese come al mercato numero uno per le sue future operazioni finanziarie. Sofaz gestisce investimenti per 73,5 miliardi di dollari in 60 stati diversi e in Italia vanta appunto un'esposizione pari a 3 miliardi di dollari, corrispondenti a circa il 4% del portafoglio totale dei suoi investimenti, collocandoci così tra i primi 4 paesi verso i quali a livello mondiale sono indirizzati i suoi interessi economici. Il fondo detiene infatti partecipazioni importanti in Italo, in Ferrovie dello Stato italiane, in Azzurra Capital e ha recentemente acquisito il 49% di Infinity Global, attiva nel settore delle energie rinnovabili. Secondo il rapporto Il rischio climatico in Italia, dagli scenari alle proposte di intervento, realizzato da Deloitte, i danni diretti alle infrastrutture italiane causati dal cambiamento climatico potrebbero raggiungere i 5 miliardi di euro annui entro il 2050. In base all'intensità degli impatti economici potrebbe verificarsi una progressiva riduzione del PIL, compresa tra il 6 e l'11,6% entro il 2050. Lo studio analizza quindi l'influsso del rischio climatico sul contesto economico finanziario italiano e il grado di maturità delle piccole e medie imprese nell'affrontarne le sfide. Ne emerge che solo il 14% di esse ha predisposto adeguate misure per garantire la continuità operativa in caso di eventi estremi e soltanto il 10% ha introdotto azioni di adattamento rivolte a infrastrutture e asset fisici. I danni diretti annui alle infrastrutture italiane causati dagli impatti del rischio climatico potrebbero dunque raggiungere circa 2 miliardi di euro entro il 2030 e, come si è detto, i 5 miliardi entro il 2050. Se poi si considerano anche le conseguenze indirette, come l'interruzione dei servizi e gli effetti sulle catene di fornitura, allora il costo complessivo stimato cresce fino a oscillare tra 11,5 e 18 miliardi all'anno al 2050. In particolare per il settore del turismo il rapporto prevede una contrazione della domanda fino all'8,9% in caso di un forte aumento della temperatura media, più 4 gradi, e perdite dirette per circa 52 miliardi. Nel corso di una conferenza stampa tenutasi a Bruxelles, la vicepresidente della Commissione europea, la romena Alexandra Mizzatu, ha dichiarato che a causa delle guerre in Medio Oriente, in Europa sono a rischio fino a 1,3 milioni di posti di lavoro, in particolare nell'industria ad alta intensità energetica. La vicepresidente ha pure sottolineato che l'aumento dei costi energetici avrà un impatto negativo soprattutto sulle famiglie europee a basso reddito, motivo per cui la Commissione UE raccomanda a tutti gli Stati membri di adottare misure mirate per sostenere i gruppi vulnerabili. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
4: Sono le 17 e 21 minuti.
2: News.
4: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Ucraina, almeno 11 morti e 68 feriti negli attacchi russi delle ultime 24 ore in tutto il paese. Tra le vittime, 5 marinai azeri uccisi nel Mar d'Azov in un attacco con droni a 2 navi cargo dirette in Russia. Intanto, dai vertici dell'Unione Europea, piena solidarietà alla Romania a seguito dell'esplosione di un drone marino nel porto di Costanza che non ha causato feriti. Dopo il j'accuse di Mosca, anche Kiev ammette: è un drone senza equipaggio della Marina ucraina che ha perso il controllo sotto l'effetto della guerra elettronica nemica. Prima reazione di Putin intanto alla lettera aperta di Zelensky sulla richiesta di negoziati diretti. In Ucraina avanziamo, ma siamo pronti a una soluzione pacifica, dice. Sulla proposta è arrivato anche il placet della Casa Bianca. Clamoroso cambio di programma della Premier Meloni che, a causa del protrarsi della cerimonia per il 212° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria, ha disertato il vertice UE Balcani Occidentali in corso attivate in Montenegro. Il presidente Meloni ha informato personalmente il presidente montenegrino Milatovic e quello del Consiglio Europeo Costa, comunica Palazzo Chigi, esprimendo il proprio rammarico per l'impossibilità di raggiungere in tempo la riunione del pomeriggio. In corso all'ospedale di Rossano, in Calabria, le autopsie sui corpi dei 4 braccianti agricoli stranieri bruciati vivi lunedì scorso ad Amendolara. Intanto sono stati convalidati i fermi dei 2 indagati pakistani, Ali Raza e Ahmed Safer, ed emessa ordinanza di custodia in carcere. Sono accusati dalla procura di omicidio plurimo e pluriaggravato. Secondo il GIP, i 4 braccianti sono stati puniti solo per aver avanzato delle pretese retributive di regolarizzazione contrattuale. Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
5: Resta lievemente instabile il tempo su buona parte dell'Italia con ulteriori precipitazioni, seppur irregolari in giornata. Nel corso del pomeriggio avremo nubi sparse su tutto il centro-nord, con locali addensamenti e anche qualche rovescio, specialmente al nord-est e sui settori centrali adriatici, più spazi di sereno al sud. In serata e nella prossima notte residui fenomeni potranno interessare il nord-ovest, in particolare le Alpi, le Prealpi, le alte pianure di Piemonte e Lombardia. Migliora sul resto del nord e del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Sport.
0: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il tennis. Un anno fa si incrociavano al secondo turno. Stasera Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli lo faranno in semifinale a un passo dalla Coppa dei Moschettieri. Grixpur, Tsitsipas, Collignon, Tiafoe, Berrettini. È stato questo il cammino del Sanremese in campo per più di 19 ore complessive. 6 in più del romano, amico e rivale per una notte, che ha superato in ordine Pellegrino, Wu, Tin, Svaida e per ultimo in rimonta Ogier Aliassime. Non solo avversari, dicevamo, ma un lungo rapporto di amicizia, parola di Arnaldi.
6: Abbiamo una bella rivalità in campo sicuramente, sin da quando eravamo piccoli abbiamo fatto tante battaglie, spesso molto lottate, quindi in campo è una bella rivalità, però fuori dal campo siamo amici, spesso ci alleniamo insieme o stiamo insieme, quindi fuori spendiamo tanto tempo insieme, siamo cresciuti insieme. L'unico che mi ricordo è stata non mi ricordo neanche se ho vinto o perso, però la prima partita che abbiamo giocato era ai campionati italiani under 13. No, under 14, perché lui era un anno più piccolo. E secondo me avevo vinto io quella lì, la prima partita. È stata una delle prime volte che ci siamo conosciuti per bene, abbiamo speso più tempo insieme.
0: La loro amicizia però non cancellerà la posta in palio, essere in finale sulla terra rossa più famosa del mondo. Appuntamento con il sogno dalle 19. Intanto nel doppio maschile Bolelli e Bavassori si arrendono in semifinale al duo ispano-argentino composto da Granollers e Ceballos. I due azzurri hanno perso in 2 set, 7-6, 6-4 il risultato finale. Voltiamo pagina, calcio. A meno di 2 settimane dalla fine del campionato già nasce la Serie A 2026-27. Alle 18:30 presso la suggestiva cornice del Teatro Reggio di Parma sarà svelato il nuovo calendario, che inizierà il 23 agosto e si concluderà domenica 30 maggio. I turni infrasettimanali saranno 2, uno mercoledì 28 ottobre e l'altro mercoledì 6 gennaio. Non ci saranno 4 soste nazionali ma 3, la prima tra il 27 settembre e il 4 ottobre, la seconda il 15 novembre, la terza il 28 marzo. I derby non si potranno disputare alla prima, all'ultima giornata o nei turni infrasettimanali. Infine il Como, causa lavori al Sinigaglia, disputerà le prime tre partite fuori casa. In casa invece non torneranno i tifosi della Lazio, ancora alle prese con la contestazione nei confronti della società. In giornata i gruppi del tifo organizzato hanno comunicato che non si abboneranno e non presenzieranno alle gare casalinghe sia di campionato che di Coppa Italia. Disdiremo in blocco, si legge, e non rinnoveremo gli abbonamenti a tutte le piattaforme che trasmettono a pagamento le partite della Lazio per sensibilizzare ulteriormente l'ambiente sportivo italiano, sia economicamente che visivamente, sul gravissimo stato in cui verte la nostra amata Lazio. MotoGP, Gran Premio d'Ungheria, Pedro Acosta è il pilota più veloce nelle prequalifiche, dietro lo spagnolo della KTM di Gian Antonio e Fernandez. Volano in Q2 anche Aldeguer, Ogura, Bezzecchi, Marc Marquez, Moreira, Martin e Miller. Dovrà passare dalle Q1 invece Pecco Bagnaia, solo 14esimo. In mattinata le FP1 avevano premiato il compagno di squadra della Ducati ufficiale. Domani le qualifiche e la sprint, domenica la gara lunga. In chiusura il basket, semifinali scudetto, l'Olimpia Milano ospita Brescia al Forum. Le scarpette rosse comandano la serie 2-1 e hanno tra le mani il primo match point per volare in finale. Palla 2 ore 20. Dall'altra parte del tabellone, Venezia e Virtus Bologna. Situazione analoga per le due squadre, con i lagunari in vantaggio 2-1 dopo la vittoria di ieri sera. Sabato la loro gara 4 al Taliercio. È tutto dallo sport.
2: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
7: In primo piano la cronaca: una donna di 78 anni è stata uccisa dal figlio di 48 a San Vittorino, estrema periferia di Roma, al culmine di una lite. Le indagini dei carabinieri sono scattate dopo una denuncia di scomparsa da parte dei familiari. Gli inquirenti hanno ascoltato il figlio, che ha ammesso le sue responsabilità. L'uomo ora è in stato di fermo in caserma per l'accusa di femminicidio. Il corpo, su indicazione del 48enne, è stato trovato in un manufatto in cemento dove lo aveva nascosto.
8: Oggi nell'ospedale di Rossano è in corso l'esame autoptico sui corpi carbonizzati dei 4 braccianti agricoli uccisi e bruciati vivi lunedì scorso ad Amendolara. Nel frattempo sono stati convalidati i fermi dei 2 indagati pakistani ed emessa ordinanza di custodia in carcere. Sono accusati dalla procura di omicidio plurimo e pluriaggravato. Per il GIP i braccianti agricoli sono stati puniti solo per aver avanzato delle pretese retributive e di regolarizzazione contrattuale.
7: Oggi si svolgono gli interrogatori di Jack e Jessica Moretti nell'ambito dell'inchiesta sull'incendio nella notte di Capodanno al bar Le Constellation a Crans-Montana, che ha causato 41 morti e 115 feriti. L'udienza della coppia proprietaria del locale si svolge in forma di confronto. Presente anche l'avvocato Romain Jordan, incaricato dal governo italiano nella costituzione di parte civile. I coniugi Moretti sono solo gli ultimi di una lunga serie di indagati, in totale 14, sottoposti a interrogatori.
8: Scontri tra l'IDF e la milizia sciita libanese nelle ultime ore, nonostante il cessate il fuoco negoziato durante un nuovo ciclo di dialoghi tra lo Stato ebraico e il Libano questa settimana a Washington. I raid aerei israeliani avvenuti nella notte sulla città di Tiro, nel sud del Libano, hanno causato almeno 7 morti, secondo quanto hanno riferito all'AFP da fonti della difesa civile. Secondo il Ministero della Sanità di Beirut, sono 12 i morti in poche ore nei raid israeliani in Libano. Alle 7 vittime della notte a Tiro si aggiungono altri 5 morti.
7: Russia e Ucraina hanno effettuato un nuovo scambio di prigionieri, liberando 185 militari per parte. Attacchi con droni russi hanno colpito diverse regioni dell'Ucraina. Almeno 11 persone sono state uccise nelle ultime 24 ore. Intanto i leader di Regno Unito, Francia e Germania hanno in programma di riunirsi nel fine settimana con il presidente ucraino Zelensky al fine di discutere una via per coinvolgere la Russia in negoziati per porre fine alla guerra.
8: Lo sport: con la MotoGP, Pedro Acosta firma il miglior tempo nelle prequalifiche al Balaton Park, alle sue spalle di Gian Antonio e Raul Fernandez. Quarto Aldeguer, poi Ogura, Bezzecchi e Marc Marquez. Nono Martin. Giornata complicata per Pecco Bagnaia, che ha chiuso 14esimo e sarà costretto a passare dal Q1 nelle qualifiche. Domani in programma la pole alle 10.50 e sprint race alle 15.
7: Ed è tutto, a più tardi.
2: GR News.
9: Buongiorno. Dei pinoli.
10: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
11: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
2: Stai ascoltando Radio GR News.
12: sono le 17:30.
2: News.
13: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato nell'ambito dell'inchiesta su presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Secondo il giudice mancano elementi concreti su contatti e rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi, quindi Marcello Dell'Utri, stretto collaboratore di Berlusconi. Per questo motivo lo scorso 15 gennaio ha firmato il decreto di archiviazione. Dopo 30 anni di indagini si tratta della sesta archiviazione. I media ufficiali libanesi hanno riportato alcuni attacchi israeliani nel sud del paese in mattinata, poche ore dopo l'annuncio di un cessate il fuoco condizionato tra Israele e Libano a seguito dei colloqui a Washington. L'agenzia di stampa statale NNA ha riferito di attacchi di droni israeliani lungo le strade in diverse località del Libano meridionale, affermando che almeno uno di questi ha causato feriti. Il presidente americano Donald Trump, nel corso di un incontro con la stampa alla Casa Bianca, ha affermato che i colloqui con l'Iran stanno andando molto bene e che potrebbero concludersi questo fine settimana. Il tycoon ha aggiunto di essere molto vicino alla firma delle carte. Intanto la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che chiede il ritiro delle truppe americane impegnate nel conflitto con l'Iran. Il servizio della redazione.
14: Un passaggio che rappresenta un duro colpo politico per il presidente Donald Trump, promotore dell'intervento militare iniziato a febbraio. Il provvedimento è stato approvato grazie anche al voto favorevole di 4 deputati repubblicani che si sono uniti ai democratici. Tuttavia, la misura resta in gran parte simbolica, poiché Trump potrebbe bloccarla con il veto qualora ottenesse anche il via libera del Senato. Il presidente ha intanto dichiarato di voler incontrare la guida suprema iraniana Ali Khamenei e ha affermato che i colloqui potrebbero concludersi già entro la settimana. Secondo il Wall Street Journal, Trump avrebbe inoltre confidato ai collaboratori di essere pronto a interrompere il cessate il fuoco soltanto nel caso di vittime americane, ritenendo insufficienti le attuali schermaglie per far fallire la tregua.
13: Una nuova nomina all'interno dell'amministrazione americana sta alimentando polemiche negli ambienti politici di Washington. Il Pentagono ha assunto Elias Irizarry, uno dei partecipanti all'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021, destinandolo ad un incarico nell'ambito delle operazioni speciali e dell'antiterrorismo. Il giovane, oggi 25enne, era stato condannato per la sua partecipazione all'attacco contro Capitol Hill. Pur non essendo stato coinvolto in aggressioni e danni degli agenti di polizia, aveva ammesso le proprie responsabilità e aveva scontato una pena di 14 giorni di carcere. Successivamente è stato tra coloro che hanno beneficiato della grazia concessa da Donald Trump ai protagonisti dell'assalto, un episodio mai visto prima nella storia degli Stati Uniti. In Italia, con la cronaca, nuovi dettagli sulla strage dei 4 braccianti uccisi ad Amendolara nel Cosentino. Il servizio della redazione.
14: Secondo gli investigatori, il movente sarebbe legato alle condizioni di vita imposte ai lavoratori, costretti a vivere in 10 persone in una sola stanza. Una discussione scoppiata la mattina del delitto avrebbe preceduto il massacro. Restano in carcere 2 cittadini pakistani accusati dell'omicidio, Ahmed Safer e Ali Raza.
13: Ancora un episodio di violenza domestica, questa volta da Cerra, nord di Napoli, dove un uomo ha segregato per 5 giorni la compagna in casa e poi si è mimetizzato tra i curiosi per osservare l'intervento dei carabinieri. L'uomo, 34 anni, è stato poi arrestato. A dare l'allarme è stato un passante intervenuto dopo aver sentito le urla della donna. I carabinieri, la donna ha raccontato di essere stata chiusa in casa da 5 giorni dal compagno, che prima di uscire chiudeva tutto a chiave, portando con sé anche il cellulare, lasciandola completamente isolata. Una notizia di sport in chiusura: il calcio. Il Messico è pronto per l'esordio ai mondiali di casa. La nazionale guidata da Javier Aguirre ha battuto la Serbia 5-1 l'ultima amichevole di preparazione al torneo iridato che il paese coorganizza con gli Stati Uniti e il Canada. Il Messico, che giocherà la partita inaugurale l'11 giugno contro il Sudafrica allo stadio Azteca, ha disputato il test di preparazione in uno stadio Nemesio Diaz di Toluca, Gremito. Il Messico è imbattuto nelle sue 8 amichevoli di avvicinamento ai mondiali, guidata dal portiere veterano Guillermo Memo Ochoa, e la nazionale nel giro affronterà anche la Corea del Sud e la Repubblica Ceca nel gruppo A 18 e 24 giugno. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Viabilità.
13: Ci sono diverse criticità in questi minuti da nord a sud. Iniziamo dalla 22, dove ci sono lunghe code a tratti per il traffico tra Ala Abio ed Egnaora, e più avanti per un incidente code tra Rovereto Nord e Trento Sud verso il Brennero. A Milano code sul tratto urbano della 4 nelle due direzioni per il traffico, code anche in tangenziale nord tra Monza e Sesto in ambo i sensi, e in ovest da inizio tangenziale ad Assago direzione Laghi. In Liguria per un incidente, code in A10 tra Arenzano e Genova Pra verso Genova con ripercussioni in A26, qui ci sono code da Masone verso Voltri. Per un incidente, code in A7 tra Genova Ovest e Bolzaneto verso Milano e ripercussioni in A12 da Genova Est verso l'A7. In A21 circa 4 km di code per un incidente tra Piacenza Ovest e l'allacciamento con A1 verso Brescia. In A1 code per un incidente tra Balsa Moggia e Modena Nord verso Milano. In A14 per il traffico code a tratti tra Borgo Panigale e San Lazzaro verso Taranto. In A11 per un incidente lunghe code tra Pistoia e Prato Est verso Firenze, per curiosi tra Prato Est e Prato Ovest verso Pisa Nord. Grossi problemi per un incidente sul tratto romano della 1, qui ci sono più di 10 km di code tra il Bivio per la 24 e Valmontone verso Napoli. Ripercussioni sulla diramazione Roma Sud con lunghe code dalla barriera di Roma Sud verso Napoli. Traffico molto intenso anche intorno a Roma con diffusi rallentamenti e code a tratti sul grande raccordo anulare in tangenziale est sulla Pontina tra Eur e Spinaceto in ambo i sensi, sul tratto centrale della Cristoforo Colombo in uscita, sulla Flaminia Nuova e sul tratto urbano della Salaria.
2: Meteo.
5: Resta lievemente instabile il tempo su buona parte dell'Italia con ulteriori precipitazioni, seppur irregolari in giornata. Nel corso del pomeriggio avremo nubi sparse su tutto il centro-nord, con locali addensamenti e anche qualche rovescio, specialmente al nord-est e sui settori centrali adriatici, più spazi di sereno al sud. In serata e nella prossima notte residui fenomeni potranno interessare il nord-ovest, in particolare le Alpi, le Prealpi, le alte pianure di Piemonte e Lombardia. Migliora sul resto del nord e del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: News.
4: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Allarme sulla Stazione Spaziale Internazionale, dove gli astronauti sono entrati in modalità evacuazione per una perdita d'aria sempre più grave. Lo ha fatto sapere la NASA parlando con Reuters. Al momento gli astronauti della missione Crew 12, con tute spaziali indossate, si sarebbero rifugiati in una navicella mentre il team russo sta cercando di operare nel laboratorio orbitale interessato dalla dispersione d'aria. Ucraina, almeno 11 morti e 68 feriti negli attacchi russi delle ultime 24 ore in tutto il paese, tra le vittime 5 marinai azeri uccisi nel Mar d'Azov in un attacco con droni a due navi cargo dirette in Russia. Intanto dai vertici dell'Unione Europea piena solidarietà alla Romania a seguito dell'esplosione di un drone marino nel porto di Costanza che non ha causato feriti. Dopo il jacuzzi di Mosca, anche Kiev ammette è un drone senza equipaggio della marina ucraina che ha perso il controllo sotto l'effetto della guerra elettronica nemica. Clamoroso cambio di programma della Premier Meloni che, a causa del protrarsi della cerimonia per il 212° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria, ha disertato il vertice UE Balcani Occidentali in corso a Tivat in Montenegro. Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
12: Sono le 17 e 39 minuti.
2: News.
4: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Ucraina, almeno 11 morti e 68 feriti negli attacchi russi delle ultime 24 ore in tutto il paese. Tra le vittime 5 marinai azeri uccisi nel Mar d'Azov in un attacco con droni a due navi cargo dirette in Russia. Intanto dai vertici dell'Unione Europea piena solidarietà alla Romania a seguito dell'esplosione di un drone marino nel porto di Costanza che non ha causato feriti. Dopo il jacuzzi di Mosca, anche Kiev ammette è un drone senza equipaggio della marina ucraina che ha perso il controllo sotto l'effetto della guerra elettronica nemica. Prima reazione di Putin intanto alla lettera aperta di Zelensky sulla richiesta di negoziati diretti. In Ucraina avanziamo ma siamo pronti a una soluzione pacifica, dice. Sulla proposta è arrivato anche il placet della Casa Bianca. Clamoroso cambio di programma della Premier Meloni che, a causa del protrarsi della cerimonia per il 212° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria, ha disertato il vertice UE Balcani Occidentali in corso a Tivat, in Montenegro. Il presidente Meloni ha informato personalmente il presidente montenegrino Milatovic e quello del Consiglio europeo Costa, comunica Palazzo Chigi, esprimendo il proprio rammarico per l'impossibilità di raggiungere in tempo la riunione del pomeriggio. In corso all'ospedale di Rossano, in Calabria, le autopsie sui corpi dei 4 braccianti agricoli stranieri bruciati vivi il lunedì scorso ad Amendolara. Intanto sono stati convalidati i fermi dei 2 indagati pakistani, Ali Raza e Ahmed Safer, ed emessa ordinanza di custodia in carcere. Sono accusati dalla procura di omicidio plurimo e pluriaggravato. Secondo il GIP, i 4 braccianti sono stati puniti solo per aver avanzato delle pretese retributive di regolarizzazione contrattuale. Ed è tutto, a più tardi.
2: Viabilità.
13: Ci sono diverse criticità in questi minuti da nord a sud. Iniziamo dalla 22, dove ci sono lunghe code a tratti per il traffico tra Ala Abio ed Egnaora, e più avanti per un incidente code tra Rovereto Nord e Trento Sud verso il Brennero. A Milano code sul tratto urbano della 4 nelle due direzioni per il traffico, code anche in tangenziale nord tra Monza e Sesto in ambo i sensi, e in ovest da inizio tangenziale ad Assago direzione Laghi. In Liguria per un incidente, code in A10 tra Arinzano e Genova Pra verso Genova con ripercussioni in A26. Qui ci sono code da Masone verso Voltri. Per un incidente, code in A7 tra Genova Ovest e Bolzaneto verso Milano e ripercussioni in A12 da Genova Est verso la 7. In A21 circa 4 km di code per un incidente tra Piacenza Ovest e l'allacciamento con A1 verso Brescia. In A1 code per un incidente tra Balsamoggia e Modena Nord verso Milano. In A14 per il traffico code a tratti tra Borgo Panigale e San Lazzaro verso Taranto. In A11 per un incidente lunghe code tra Pistoia e Prato Est verso Firenze, per curiosi tra Prato Est e Prato Ovest verso Pisa Nord. Grossi problemi per un incidente sul tratto romano della 1, qui ci sono più di 10 km di code tra il Bivio per la 24 e Valmontone verso Napoli. Ripercussioni sulla diramazione Roma Sud con lunghe code dalla barriera di Roma Sud verso Napoli. Traffico molto intenso anche intorno a Roma con diffusi rallentamenti e code a tratti sul grande raccordo anulare in tangenziale est sulla pontina tra Eur e Spinaceto in ambo i sensi, sul tratto centrale della Cristoforo Colombo in uscita, sulla Flaminia Nuova e sul tratto urbano della Salaria.
2: Meteo.
5: Resta lievemente instabile il tempo su buona parte dell'Italia, con ulteriori precipitazioni, seppur irregolari, in giornata. Nel corso del pomeriggio avremo nubi sparse su tutto il centro nord, con locali addensamenti e anche qualche rovescio, specialmente al nord-est e sui settori centrali adriatici, più spazi di sereno al sud. In serata e nella prossima notte residui fenomeni potranno interessare il nord-ovest, in particolare le Alpi, le Prealpi, le alte pianure di Piemonte e Lombardia. Migliora sul resto del nord e del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: News.
0: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il tennis. Un anno fa si incrociavano al secondo turno. Stasera Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli lo faranno in semifinale a un passo dalla Coppa dei Moschettieri. Grixpur, Tsitsipas, Collignon, Tiafoe, Berrettini. È stato questo il cammino del Sanremese in campo per più di 19 ore complessive. 6 in più del romano, amico e rivale per una notte, che ha superato in ordine Pellegrino, Wu, Tin, Svaida e per ultimo in rimonta Ogé Aliassime. Non solo avversari, dicevamo, ma un lungo rapporto di amicizia, parola di Arnaldi.
6: Abbiamo una bella rivalità in campo sicuramente, sin da quando eravamo piccoli abbiamo fatto tante battaglie, spesso molto lottate, quindi in campo è una bella rivalità, però fuori dal campo siamo amici.
0: La loro amicizia però non cancellerà la posta in palio, essere in finale sulla terra rossa più famosa del mondo. Appuntamento con il sogno dalle 19. Intanto nel doppio maschile Bolelli e Bavassori si arrendono in semifinale al duo ispano-argentino composto da Granoyers e Ceballos. I due azzurri hanno perso in 2 set, 7-6, 6-4 il risultato finale. Voltiamo pagina calcio. A meno di 2 settimane dalla fine del campionato già nasce la Serie A 2026-27. Alle 18:30 presso la suggestiva cornice del Teatro Reggio di Parma sarà svelato il nuovo calendario, che inizierà il 23 agosto e si concluderà domenica 30 maggio. I turni infrasettimanali saranno 2, uno mercoledì 28 ottobre e l'altro mercoledì 6 gennaio. Non ci saranno 4 soste nazionali ma 3, la prima tra il 27 settembre e il 4 ottobre, la seconda il 15 novembre, la terza il 28 marzo. I derby non si potranno disputare alla prima, all'ultima giornata o nei turni infrasettimanali. Infine il Como, causa lavori al Sinigaglia, disputerà le prime tre partite fuori casa. In casa invece non torneranno i tifosi della Lazio, ancora alle prese con la contestazione nei confronti della società. In giornata i gruppi del tifo organizzato hanno comunicato che non si abboneranno e non presenzieranno alle gare casalinghe sia di campionato che di Coppa Italia. Disdiremo in blocco, si legge, e non rinnoveremo gli abbonamenti a tutte le piattaforme che trasmettono a pagamento le partite della Lazio per sensibilizzare ulteriormente l'ambiente sportivo italiano, sia economicamente che visivamente, sul gravissimo stato in cui verte la nostra amata Lazio. MotoGP, Gran Premio d'Ungheria, Pedro Acosta è il pilota più veloce nelle prequalifiche, dietro lo spagnolo della KTM di Gianantonio e Fernandez. Dovrà passare dalle Q1 invece Pecco Bagnaia, solo 14esimo. Domani le qualifiche e la sprint, domenica la gara lunga. In chiusura il basket, semifinali scudetto, l'Olimpia Milano ospita Brescia al Forum. Le scarpette rosse comandano la serie 2-1 e hanno tra le mani il primo match point per volare in finale. Palla 2:20. È tutto dallo sport.
2: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
3: Buon venerdì 5 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Sofaz, il fondo sovrano petrolifero dell'Azerbaigian, che ha già investito in Italia 3 miliardi di dollari, in un incontro

0: portafoglio totale dei suoi investimenti, collocandoci così tra i primi 4 paesi verso i quali a livello mondiale sono indirizzati i suoi interessi economici. Il fondo detiene infatti partecipazioni importanti in Italo, in Ferrovie dello Stato italiane, in Azzurra Capital e ha recentemente acquisito il 49% di Infinity Global, attiva nel settore delle energie rinnovabili. Secondo il rapporto Il rischio climatico in Italia, dagli scenari alle proposte di intervento, realizzato da Deloitte, i danni diretti alle infrastrutture italiane causati dal cambiamento climatico potrebbero raggiungere i 5 miliardi di euro annui entro il 2050. In base all'intensità degli impatti economici potrebbe verificarsi una progressiva riduzione del PIL, compresa tra il 6 e l'11,6% entro il 2050. Lo studio analizza quindi l'influsso del rischio climatico sul contesto economico finanziario italiano e il grado di maturità delle piccole e medie imprese nell'affrontarne le sfide. Ne emerge che solo il 14% di esse ha predisposto adeguate misure per garantire la continuità operativa in caso di eventi estremi e soltanto il 10% ha introdotto azioni di adattamento rivolte a infrastrutture e asset fisici. I danni diretti annui alle infrastrutture italiane causati dagli impatti del rischio climatico potrebbero dunque raggiungere circa 2 miliardi di euro entro il 2030 e, come si è detto, i 5 miliardi entro il 2050. Se poi si considerano anche le conseguenze indirette, come l'interruzione dei servizi e gli effetti sulle catene di fornitura, allora il costo complessivo stimato cresce fino a oscillare tra 11,5 e 18 miliardi all'anno al 2050. In particolare per il settore del turismo il rapporto prevede una contrazione della domanda fino all'8,9% in caso di un forte aumento della temperatura media, più 4 gradi, e perdite dirette per circa 52 miliardi. Nel corso di una conferenza stampa tenutasi a Bruxelles, la vicepresidente della Commissione europea, la romena Alexandra Mizzatu, ha dichiarato che a causa delle guerre in Medio Oriente, in Europa sono a rischio fino a 1,3 milioni di posti di lavoro, in particolare nell'industria ad alta intensità energetica. La vicepresidente ha pure sottolineato che l'aumento dei costi energetici avrà un impatto negativo soprattutto sulle famiglie europee a basso reddito, motivo per cui la Commissione UE raccomanda a tutti gli Stati membri di adottare misure mirate per sostenere i gruppi vulnerabili. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 17 e 50 minuti.
1: News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: In primo piano la cronaca: una donna di 78 anni è stata uccisa dal figlio di 48 a San Vittorino, estrema periferia di Roma, al culmine di una lite. Le indagini dei carabinieri sono scattate dopo una denuncia di scomparsa da parte dei familiari. Gli inquirenti hanno ascoltato il figlio, che ha ammesso le sue responsabilità. L'uomo ora è in stato di fermo in caserma per l'accusa di femminicidio. Il corpo, su indicazione del 48enne, è stato trovato in un manufatto in cemento dove lo aveva nascosto.
3: Oggi nell'ospedale di Rossano è in corso l'esame autoptico sui corpi carbonizzati dei 4 braccianti agricoli uccisi, bruciati vivi lunedì scorso ad Amendolara. Nel frattempo sono stati convalidati i fermi dei 2 indagati pakistani ed emessa ordinanza di custodia in carcere. Sono accusati dalla procura di omicidio plurimo e pluriaggravato. Per il GIP i braccianti agricoli sono stati puniti solo per aver avanzato delle pretese retributive e di regolarizzazione contrattuale.
4: Oggi si svolgono gli interrogatori di Jack e Jessica Morettini nell'ambito dell'inchiesta sull'incendio nella notte di Capodanno al bar Le Constellation a Crans-Montana, che ha causato 41 morti e 115 feriti. L'udienza della coppia proprietaria del locale si svolge in forma di confronto. Presente anche l'avvocato Romain Jordan, incaricato dal governo italiano nella costituzione di parte civile. I coniugi Moretti sono solo gli ultimi di una lunga serie di indagati, in totale 14, sottoposti a interrogatori.
3: Scontri tra l'IDF e la milizia sciita libanese nelle ultime ore, nonostante il cessate il fuoco negoziato durante un nuovo ciclo di dialoghi tra lo Stato ebraico e il Libano questa settimana a Washington. I raid aerei israeliani avvenuti nella notte sulla città di Tiro, nel sud del Libano, hanno causato almeno 7 morti, secondo quanto hanno riferito all'AFP da fonti della difesa civile. Secondo il Ministero della Sanità di Beirut, sono 12 morti in poche ore nei raid israeliani in Libano. Alle 7 vittime della notte a Tiro si aggiungono altri 5 morti.
4: Russia e Ucraina hanno effettuato un nuovo scambio di prigionieri, liberando 185 militari per parte. Attacchi con droni russi hanno colpito diverse regioni

0: Dell'Ucraina, almeno 11 persone sono state uccise nelle ultime 24 ore. Intanto i leader di Regno Unito, Francia e Germania hanno in programma di riunirsi nel fine settimana con il presidente ucraino Zelensky al fine di discutere una via per coinvolgere la Russia in negoziati per porre fine alla guerra.
1: Lo sport: con la MotoGP, Pedro Costa firma il miglior tempo nelle prequalifiche al Balaton Park, alle sue spalle di Gianantonio e Raul Fernandez. Quarto Aldeguer, poi Ogura, Bezzecchi e Marc Marquez. Nono Martin. Giornata complicata per Pecco Bagnaia, che ha chiuso 14esimo e sarà costretto a passare dal Q1 nelle qualifiche. Domani in programma la pole alle 10.50 e sprint race alle 15.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Viabilità. Ci sono diverse criticità in questi minuti da nord a sud. Iniziamo dalla 22, dove ci sono lunghe code a tratti per il traffico tra Alabio ed Egnaora, e più avanti per un incidente code tra Rovereto Nord e Trento Sud verso il Brennero. A Milano code sul tratto urbano della 4 nelle due direzioni per il traffico, code anche in tangenziale nord tra Monza e Sesto in ambo i sensi, e in ovest da inizio tangenziale ad Assago direzione Laghi. In Liguria per un incidente, code in A10 tra Arinzano e Genova Pra verso Genova con ripercussioni in A26. Qui ci sono code da Masone verso Voltri. Per un incidente, code in A7 tra Genova Ovest e Bolzaneto verso Milano e ripercussioni in A12 da Genova Est verso la 7. In A21 circa 4 km di code per un incidente tra Piacenza Ovest e l'allacciamento con A1 verso Brescia. In A1 code per un incidente tra Balsamoggia e Modena Nord verso Milano. In A14 per il traffico code a tratti tra Borgo Panigale e San Lazzaro verso Taranto. In A11 per un incidente, lunghe code tra Pistoia e Prato Est verso Firenze, per curiosi tra Prato Est e Prato Ovest verso Pisa Nord. Grossi problemi per un incidente sul tratto romano della 1, qui ci sono più di 10 km di code tra il Bivio per la 24 e Valmontone verso Napoli. Ripercussioni sulla diramazione Roma Sud con lunghe code dalla barriera di Roma Sud verso Napoli. Traffico molto intenso anche intorno a Roma, con diffusi rallentamenti e code a tratti sul grande raccordo anulare in tangenziale est sulla Pontina tra Eur e Spinaceto in ambo i sensi, sul tratto centrale della Cristoforo Colombo in uscita, sulla Flaminia Nuova e sul tratto urbano della Salaria.
3: Meteo. Resta lievemente instabile il tempo su buona parte dell'Italia, con ulteriori precipitazioni, seppur irregolari, in giornata. Nel corso del pomeriggio avremo nubi sparse su tutto il centro-nord, con locali addensamenti e anche qualche rovescio, specialmente al nord-est e sui settori centrali adriatici, più spazi di sereno al sud. In serata e nella prossima notte residui fenomeni potranno interessare il nord-ovest, in particolare le Alpi, le Prealpi, le alte pianure di Piemonte e Lombardia. Migliora sul resto del nord e del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: News. Buon pomeriggio da Daniele Ubaldi. Allarme sulla Stazione Spaziale Internazionale, dove gli astronauti sono entrati in modalità evacuazione per una perdita d'aria sempre più grave, lo ha fatto sapere la NASA parlando con Reuters. Al momento gli astronauti della missione Crew 12 con tute spaziali indossate si sarebbero rifugiati in una navicella, mentre il team russo sta cercando di operare nel laboratorio orbitale interessato dalla dispersione d'aria. Ucraina: almeno 11 morti e 68 feriti negli attacchi russi delle ultime 24 ore in tutto il paese. Tra le vittime 5 marinai azeri uccisi nel Mar d'Azov in un attacco con droni a due navi cargo dirette in Russia. Intanto dai vertici dell'Unione Europea piena solidarietà alla Romania a seguito dell'esplosione di un drone marino nel porto di Costanza, che non ha causato feriti. Dopo il j'accuse di Mosca, anche Kiev ammette è un drone senza equipaggio della marina ucraina che ha perso il controllo sotto l'effetto della guerra elettronica nemica. Clamoroso cambio di programma della Premier Meloni, che a causa del protrarsi della cerimonia per il 212esimo anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria, ha disertato il vertice UE Balcani Occidentali in corso a Tivat in Montenegro. Ed è tutto, a più tardi.
2: News. Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato nell'ambito dell'inchiesta su presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Secondo il giudice mancano elementi concreti su contatti e rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi, quindi Marcello Dell'Utri, stretto collaboratore di Berlusconi. Per questo motivo lo scorso 15 gennaio ha firmato il decreto di archiviazione. Dopo 30 anni di indagine si tratta della sesta archiviazione. I media ufficiali libanesi hanno riportato alcuni attacchi israeliani nel sud del paese in mattinata, poche ore dopo l'annuncio di un cessate il fuoco condizionato tra Israele e Libano. A seguito dei colloqui a Washington, l'agenzia di stampa statale NNA ha riferito di attacchi di droni israeliani lungo le strade in diverse località del Libano meridionale, affermando che almeno uno di questi ha causato feriti. Il presidente americano Donald Trump, nel corso di un incontro con la stampa alla Casa Bianca, ha affermato che i colloqui con l'Iran stanno andando molto bene e che potrebbero concludersi questo fine settimana. Il tycoon ha aggiunto di essere molto vicino alla firma delle carte. Intanto la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che chiede il ritiro delle truppe americane impegnate nel conflitto con l'Iran. Il servizio della redazione.
5: Un passaggio che rappresenta un duro colpo politico per il presidente Donald Trump, promotore dell'intervento militare iniziato a febbraio. Il provvedimento è stato approvato grazie anche al voto favorevole di 4 deputati repubblicani che si sono uniti ai democratici. Tuttavia, la misura resta in gran parte simbolica, poiché Trump potrebbe bloccarla con il veto qualora ottenesse anche il via libera del Senato. Il presidente ha intanto dichiarato di voler incontrare la guida suprema iraniana Ali Khamenei e ha affermato che i colloqui potrebbero concludersi già entro la settimana. Secondo il Wall Street Journal, Trump avrebbe inoltre confidato ai collaboratori di essere pronto a interrompere il cessate il fuoco soltanto nel caso di vittime americane, ritenendo insufficienti le attuali schermaglie per far fallire la tregua.
2: Una nuova nomina all'interno dell'amministrazione americana sta alimentando polemiche negli ambienti politici di Washington. Il Pentagono ha assunto Elias Irizarry, uno dei partecipanti all'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021, destinandolo ad un incarico nell'ambito delle operazioni speciali e dell'antiterrorismo. Il giovane, oggi 25enne, era stato condannato per la sua partecipazione all'attacco contro Capitol Hill. Pur non essendo stato coinvolto in aggressioni e danni degli agenti di polizia, aveva ammesso le proprie responsabilità e aveva scontato una pena di 14 giorni di carcere. Successivamente è stato tra coloro che hanno beneficiato della grazia concessa da Donald Trump ai protagonisti dell'assalto, un episodio mai visto prima nella storia degli Stati Uniti. In Italia, con la cronaca, nuovi dettagli sulla strage dei 4 braccianti uccisi ad Amendolara nel Cosentino. Il servizio della redazione.
5: Secondo gli investigatori, il movente sarebbe legato alle condizioni di vita imposte ai lavoratori, costretti a vivere in 10 persone in una sola stanza. Una discussione scoppiata la mattina del delitto avrebbe preceduto il massacro. Restano in carcere 2 cittadini pakistani accusati dell'omicidio, Ahmed Safer e Ali Raza.
2: Ancora un episodio di violenza domestica, questa volta da Cerra, nord di Napoli, dove un uomo ha segregato per 5 giorni la compagna in casa e poi si è mimetizzato tra i curiosi per osservare l'intervento dei carabinieri. L'uomo, 34 anni, è stato poi arrestato. A dare l'allarme è stato un passante intervenuto dopo aver sentito le urla della donna. I carabinieri, la donna ha raccontato di essere stata chiusa in casa da 5 giorni dal compagno, che prima di uscire chiudeva tutto a chiave, portando con sé anche il cellulare, lasciandola completamente isolata. Una notizia di sport in chiusura: il calcio. Il Messico è pronto per l'esordio ai mondiali di casa. La nazionale guidata da Javier Aguirre ha battuto la Serbia 5-1 nell'ultima amichevole di preparazione al torneo iridato che il paese coorganizza con gli Stati Uniti e il Canada. Il Messico, che giocherà la partita inaugurale l'11 giugno contro il Sudafrica allo stadio Azteca, ha disputato il test di preparazione in uno stadio Nemesio Diaz di Toluca, gremito. Il Messico è imbattuto nelle sue 8 amichevoli di avvicinamento ai mondiali, guidata dal portiere veterano Guillermo Memo Ochoa, e la nazionale nel girone affronterà anche la Corea del Sud e la Repubblica Ceca nel gruppo A, 18 e 24 giugno. Abbiamo terminato, a più tardi.
6: GR News. Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
7: Radio GR News.
8: Sono le 18:02.
7: News.
4: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Allarme sulla Stazione Spaziale Internazionale, dove gli astronauti sono entrati in modalità evacuazione per una perdita d'aria sempre più grave, lo ha fatto sapere la NASA parlando con Reuters. Al momento gli astronauti della missione Crew 12 con tute spaziali indossate si sarebbero rifugiati in una navicella, mentre il team russo sta cercando di operare nel laboratorio orbitale interessato dalla dispersione d'aria. Ucraina, almeno 11 morti e 68 feriti negli attacchi russi delle ultime 24 ore in tutto il paese, tra le vittime 5 marinai azeri uccisi nel Mar d'Azov in un attacco con droni a due navi cargo dirette in Russia. Intanto dai vertici dell'Unione Europea piena solidarietà alla Romania a seguito dell'esplosione di un drone marino nel porto di Costanza che non ha causato feriti. Dopo il jacuzzi di Mosca, anche Kiev ammette è un drone senza equipaggio della marina ucraina che ha perso il controllo sotto l'effetto della guerra elettronica nemica. Clamoroso cambio di programma della Premier Meloni, che a causa del protrarsi della cerimonia per il 212esimo anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria, ha disertato il vertice UE Balcani Occidentali in corso a Tivat nel Montenegro. Ed è tutto, a più tardi.
7: Meteo.
3: Resta lievemente instabile il tempo su buona parte dell'Italia con ulteriori precipitazioni, seppur irregolari in giornata. Nel corso del pomeriggio avremo nubi sparse su tutto il centro nord, con locali addensamenti e anche qualche rovescio, specialmente al nord-est e sui settori centrali adriatici, più spazi di sereno al sud. In serata e nella prossima notte residui fenomeni potranno interessare il nord-ovest, in particolare le Alpi, le Prealpi, le alte pianure di Piemonte e Lombardia. Migliora sul resto del nord e del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
7: News.
4: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Allarme sulla Stazione Spaziale Internazionale, dove gli astronauti sono entrati in modalità evacuazione per una perdita d'aria sempre più grave, lo ha fatto sapere la NASA parlando con Reuters. Al momento gli astronauti della missione Crew 12 con tute spaziali indossate si sarebbero rifugiati in una navicella, mentre il team russo sta cercando di operare nel laboratorio orbitale interessato dalla dispersione d'aria. Ucraina, almeno 11 morti e 68 feriti negli attacchi russi delle ultime 24 ore in tutto il paese, tra le vittime 5 marinai azeri uccisi nel Mar d'Azov in un attacco con droni a due navi cargo dirette in Russia. Intanto dai vertici dell'Unione Europea piena solidarietà alla Romania a seguito dell'esplosione di un drone marino nel porto di Costanza che non ha causato feriti. Dopo il jacuzzi di Mosca, anche Kiev ammette è un drone senza equipaggio della marina ucraina che ha perso il controllo sotto l'effetto della guerra elettronica nemica. Clamoroso cambio di programma della Premier Meloni, che a causa del protrarsi della cerimonia per il 212esimo anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria ha disertato il vertice UE Balcani Occidentali in corso a Tivat in Montenegro. Ed è tutto, a più tardi.
7: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
8: Sono le 18:05.
7: News.
1: Buonasera dalla redazione.
9: In primo piano la cronaca: una donna di 78 anni è stata uccisa dal figlio di 48 a San Vittorino, estrema periferia di Roma, al culmine di una lite. Le indagini dei carabinieri sono scattate dopo una denuncia di scomparsa da parte dei familiari. Gli inquirenti hanno ascoltato il figlio, che ha ammesso le sue responsabilità. L'uomo ora è in stato di fermo in caserma per l'accusa di femminicidio. Il corpo, su indicazione del 48enne, è stato trovato in un manufatto in cemento dove lo aveva nascosto.
1: Una persona è morta e due sono rimaste rimaste ferite in modo grave in un incidente avvenuto oggi sull'autostrada A1. Lo scontro si è verificato tra il bivio con la diramazione Roma Sud e Valmontone. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco che hanno estratto la vittima e i due feriti dalle lamiere. Entrambi i feriti sono stati trasportati in ospedale con due eliambulanze. Il traffico di auto e camion sulla A1 in direzione Napoli è stato interrotto.
9: Quattro medici a processo per la morte del giornalista Andrea Purgatori, avvenuta nel luglio del 2023. Il GUP di Roma ha disposto il rinvio a giudizio per il radiologo, l'assistente, la dottoressa e il cardiologo che avevano avuto in cura il giornalista. Massima soddisfazione per il rinvio a giudizio di tutti gli imputati e delle cliniche private, cosiddetto illegale di parte civile, per la famiglia Purgatori.
1: È stata assolta per legittima difesa Macca Sulaev, la ventenne processata a Torino per aver ucciso il padre con due coltellate a Nizza Monferrato, in provincia di Asti, il 1 marzo 2024, nel corso dell'ennesima lite in famiglia. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte d'Assise d'Appello, che ha ribaltato la sentenza di primo grado nella quale la giovane era stata condannata a 9 anni e 4 mesi. I giudici hanno anche disposto il suo ritorno in libertà. Fino ad oggi era stata sottoposta all'obbligo di firma.
9: A causa del protrarsi della cerimonia celebrativa del 212° annuale di fondazione dell'Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni non ha più potuto partecipare al vertice europeo Balcani Occidentali in corso in Montenegro. La Presidente Meloni, a quanto si apprende, ha informato personalmente il Presidente montenegrino e il Presidente del Consiglio europeo, esprimendo il proprio rammarico per l'impossibilità di raggiungere in tempo la riunione, la cui conclusione era prevista per le 15.30.
1: La sera parigina inizia alle ore 19 sul campo Philippe Chatrier, che si tinge d'azzurro per un appuntamento destinato a rimanere nella storia dello sport italiano. La semifinale del Roland Garros 2026 sarà un derby tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Comunque vada a finire, l'Italia avrà un tennista in finale. Negli ultimi 20 anni Parigi ha visto solo un altro derby in semifinale, quello interamente spagnolo tra Rafa Nadal e David Ferrer nel 2012.
9: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
7: Meteo.
3: Resta lievemente instabile il tempo su buona parte dell'Italia, con ulteriori precipitazioni, seppur irregolari, in giornata. Nel corso del pomeriggio avremo nubi sparse su tutto il centro-nord, con locali addensamenti e anche qualche rovescio, specialmente al nord-est, e sui settori centrali adriatici, più spazi di sereno al sud. In serata e nella prossima notte, residui fenomeni potranno interessare il nord-ovest, in particolare le Alpi, le Prealpi, le alte pianure di Piemonte e Lombardia. Migliora sul resto del nord e del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
7: News.
4: Buon pomeriggio da Daniele Obaldi. Allarme sulla Stazione Spaziale Internazionale, dove gli astronauti sono entrati in modalità evacuazione per una perdita d'aria sempre più grave, lo ha fatto sapere la NASA parlando con Reuters. Al momento gli astronauti della missione Crew 12, con tute spaziali indossate, si sarebbero rifugiati in una navicella, mentre il team russo sta cercando di operare nel laboratorio orbitale interessato dalla dispersione d'aria. Ucraina, almeno 11 morti e 68 feriti negli attacchi russi delle ultime 24 ore in tutto il paese, tra le vittime 5 marinai azeri uccisi nel Mar d'Azov in un attacco con droni a due navi cargo dirette in Russia. Intanto dai vertici dell'Unione Europea piena solidarietà alla Romania a seguito dell'esplosione di un drone marino nel porto di Costanza che non ha causato feriti. Dopo il jacuzzi di Mosca, anche Kiev ammette è un drone senza equipaggio della marina ucraina che ha perso il controllo sotto l'effetto della guerra elettronica nemica. Clamoroso cambio di programma della Premier Meloni, che a causa del protrarsi della cerimonia per il 212° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria, ha disertato il vertice UE Balcani Occidentali in corso a Tivat nel Montenegro. Ed è tutto, a più tardi.
6: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
7: Economy News.
10: Buon venerdì 5 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Sofaz, il fondo sovrano petrolifero dell'Azerbaigian, che ha già investito in Italia 3 miliardi di dollari, in un incontro con la stampa italiana che si è tenuto nella capitale Baku, ha reso noto di guardare al nostro paese come al mercato numero uno per le sue future operazioni finanziarie. Sofaz gestisce investimenti per 73,5 miliardi di dollari in 60 stati diversi e in Italia vanta appunto un'esposizione pari a 3 miliardi di dollari, corrispondenti a circa il 4% del portafoglio totale dei suoi investimenti, collocandoci così tra i primi 4 paesi verso i quali a livello mondiale sono indirizzati i suoi interessi economici. Il fondo detiene infatti partecipazioni importanti in Italo, in Ferrovie dello Stato italiane, in Azzurra Capital e ha recentemente acquisito il 49% di Infinity Global, attiva nel settore delle energie rinnovabili. Secondo il rapporto Il rischio climatico in Italia, dagli scenari alle proposte di intervento, realizzato da Deloitte, i danni diretti alle infrastrutture italiane causati dal cambiamento climatico potrebbero raggiungere i 5 miliardi di euro annui entro il 2050. In base all'intensità degli impatti economici potrebbe verificarsi una progressiva riduzione del PIL, compresa tra il 6 e l'11,6% entro il 2050. Lo studio analizza quindi l'influsso del rischio climatico sul contesto economico finanziario italiano e il grado di maturità delle piccole e medie imprese nell'affrontarne le sfide. Ne emerge che solo il 14% di esse ha predisposto adeguate misure per garantire la continuità operativa in caso di eventi estremi e soltanto il 10% ha introdotto azioni di adattamento rivolte a infrastrutture e asset fisici. I danni diretti annui alle infrastrutture italiane causati dagli impatti del rischio climatico potrebbero dunque raggiungere circa 2 miliardi di euro entro il 2030 e, come si è detto, i 5 miliardi entro il 2050. Se poi si considerano anche le conseguenze indirette, come l'interruzione dei servizi e gli effetti sulle catene di fornitura, allora il costo complessivo stimato cresce fino a oscillare tra 11,5 e 18 miliardi all'anno al 2050. In particolare per il settore del turismo il rapporto prevede una contrazione della domanda fino all'8,9% in caso di un forte aumento della temperatura media, più 4 gradi, e perdite dirette per circa 52 miliardi. Nel corso di una conferenza stampa tenutasi a Bruxelles, la vicepresidente della Commissione europea, la romena Alexandra Mizzatu, ha dichiarato che a causa delle guerre in Medio Oriente, in Europa sono a rischio fino a 1,3 milioni di posti di lavoro, in particolare nell'industria ad alta intensità energetica. La vicepresidente ha pure sottolineato che l'aumento dei costi energetici avrà un impatto negativo soprattutto sulle famiglie europee a basso reddito, motivo per cui la Commissione UE raccomanda a tutti gli Stati membri di adottare misure mirate per sostenere i gruppi vulnerabili. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
7: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
8: Sono le 18 e 14 minuti.
7: News.
11: Ancora una buona serata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Vladimir Putin risponderà oggi alla lettera con cui Volodymyr Zelensky ha chiesto un incontro diretto tra i due leader. L'annuncio è atteso durante il forum economico di San Pietroburgo. Intanto Bruxelles sostiene l'iniziativa diplomatica e anche il ministro degli esteri Antonio Tajani ha ribadito il sostegno ad ogni accordo che possa portare alla fine della guerra. Arrivano inoltre segnali di distensione con uno scambio di 185 prigionieri per parte e un incontro tra i commissari per i diritti umani di Russia e Ucraina. Sul terreno però continuano gli attacchi. Un drone esploso nel porto rumeno di Costanza. Mosca accusa Kiev, mentre gli ucraini sostengono che il velivolo sia stato deviato dai russi.
12: La Francia è sotto shock per la morte di Lianna, una bambina di 11 anni scomparsa nei giorni scorsi nel sud del paese, ritrovata senza vita. Il principale sospettato è un uomo con precedenti per reati sessuali, anche danni di minori. Il caso ha riacceso il dibattito sulle falle nei controlli nei confronti nei soggetti già condannati. Il presidente Emmanuel Macron ha parlato di disfunzioni inaccettabili, mentre il governo ha convocato una riunione straordinaria con i ministri dell'interno e della giustizia per far luce sulla vicenda.
11: Lutto nel mondo del cinema. È morto a Los Angeles l'attore statunitense James Handy, noto per le sue interpretazioni in film come Top Gun, Maverick e Jumanji. Aveva 81 anni. Secondo la polizia è stato colpito mortalmente con un'arma da taglio all'interno della propria abitazione. È arrestato con l'accusa di omicidio, ma è Michael Glady, il figlio della compagna dell'attore che viveva nella stessa casa. Gli investigatori stanno ricostruendo il momento dell'aggressione.
12: Prosegue il procedimento giudiziario sul tragico incendio di Capodanno a Crans-Montana, nel quale morirono diversi giovani. A far discutere sono le parole della madre di una delle vittime, che ha replicato alle dichiarazioni di Jessica Moretti, indagata insieme al marito Jacques. La donna ha contestato le affermazioni sulla sofferenza vissuta dagli imputati, ricordando che le famiglie delle vittime non possono più abbracciare i propri figli. Nel nuovo interrogatorio Jessica Moretti ha ribadito la volontà di collaborare con gli inquirenti.
11: L'economia, l'inflazione è destinata a crescere sensibilmente nel corso del 2026, lo evidenzia l'Istat nella sua nota sull'andamento dell'economia italiana. Secondo le previsioni, il deflattore della spesa delle famiglie potrebbe raggiungere il 2,9%, spinto soprattutto dall'aumento dei prezzi dell'energia e dalle tensioni internazionali. Un rallentamento è previsto nel 2027, quando il dato dovrebbe tornare intorno al 2%. Ad aprile le vendite al dettaglio sono rimaste sostanzialmente stabili.
12: La cronaca ha suscitato polemiche nel torinese la vicenda di un ragazzino di 11 anni costretto a tornare a casa a piedi perché aveva dimenticato l'abbonamento del bus. L'episodio è venuto a Torre Pellice. L'autista avrebbe impedito al ragazzo di salire sul mezzo scolastico nonostante le sue spiegazioni. Il giovane ha così percorso a piedi circa 2,5 km per rientrare a casa. La società di trasporto ha avviato verifiche interne per accertare quanto accaduto.
11: Chiudiamo con lo sport. Il tennis si ferma in semifinale il cammino di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio della Roland Garros. Gli azzurri sono stati sconfitti in 2-7 dalla coppia formata dallo spagnolo Marcel Granollers e dall'argentino Horacio Zeballos, test di serie numero 1 del tabellone. Decisivo anche un problema fisico accusato da Bolelli nel primo set, quando una distorsione alla caviglia destra lo ha costretto a giocare il resto dell'incontro con una vistosa fasciatura. Sfuma così la possibilità di una finale tutta italiana a Parigi. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
7: Meteo.
3: Resta lievemente instabile il tempo su buona parte dell'Italia, con ulteriori precipitazioni, seppur irregolari, in giornata. Nel corso del pomeriggio avremo nubi sparse su tutto il centro-nord, con locali addensamenti e anche qualche rovescio, specialmente al nord-est e sui settori centrali adriatici, più spazi di sereno al sud. In serata e nella prossima notte, residui fenomeni potranno interessare il nord-ovest, in particolare le Alpi, le Prealpi, le alte pianure di Piemonte e Lombardia. Migliora sul resto del nord e del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
7: News.
4: Buon pomeriggio da Daniele Obaldi. Allarme sulla Stazione Spaziale Internazionale, dove gli astronauti sono entrati in modalità evacuazione per una perdita d'aria sempre più grave, lo ha fatto sapere la NASA parlando con Reuters. Al momento gli astronauti della missione Crew 12, con tute spaziali indossate, si sarebbero rifugiati in una navicella, mentre il team russo sta cercando di operare nel laboratorio orbitale interessato dalla dispersione d'aria. Ucraina, almeno 11 morti e 68 feriti negli attacchi russi delle ultime 24 ore in tutto il paese, tra le vittime 5 marinai azeri uccisi nel Mar d'Azov in un attacco con droni a due navi cargo dirette in Russia. Intanto dai vertici dell'Unione Europea piena solidarietà alla Romania a seguito dell'esplosione di un drone marino nel porto di Costanza che non ha causato feriti. Dopo il j'accuse di Mosca, anche Kiev ammette è un drone senza equipaggio della marina ucraina che ha perso il controllo sotto l'effetto della guerra elettronica nemica. Clamoroso cambio di programma della Premier Meloni, che a causa del protrarsi della cerimonia per il 212° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria, ha disertato il vertice UE Balcani Occidentali in corso a Tivat in Montenegro. Ed è tutto, a più tardi.
7: News.
4: Buon pomeriggio da Daniele Obaldi. Allarme sulla Stazione Spaziale Internazionale, dove gli astronauti sono entrati in modalità evacuazione per una perdita d'aria sempre più grave, lo ha fatto sapere la NASA parlando con Reuters. Al momento gli astronauti della missione Crew 12, con tute spaziali indossate, si sarebbero rifugiati in una navicella, mentre il team russo sta cercando di operare nel laboratorio orbitale interessato dalla dispersione d'aria. Ucraina, almeno 11 morti e 68 feriti negli attacchi russi delle ultime 24 ore in tutto il paese, tra le vittime 5 marinai azeri uccisi nel Mar d'Azov in un attacco con droni a due navi cargo dirette in Russia. Intanto dai vertici dell'Unione Europea piena solidarietà alla Romania a seguito dell'esplosione di un drone marino nel porto di Costanza che non ha causato feriti. Dopo il j'accuse di Mosca, anche Kiev ammette è un drone senza equipaggio della marina ucraina che ha perso il controllo sotto l'effetto della guerra elettronica nemica. Clamoroso cambio di programma della Premier Meloni che a causa del protrarsi della cerimonia per il 212° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria ha disertato il vertice UE Balcani Occidentali in corso a Tivat nel Montenegro. Ed è tutto, a più tardi.
7: Meteo.
3: Resta lievemente instabile il tempo su buona parte dell'Italia con ulteriori precipitazioni, seppur irregolari in giornata. Nel corso del pomeriggio avremo nubi sparse su tutto il centro-nord, con locali addensamenti e anche qualche rovescio, specialmente al nord-est e sui settori centrali adriatici, più spazi di sereno al sud. In serata e nella prossima notte residui fenomeni potranno interessare il nord-ovest, in particolare le Alpi, le Prealpi, le alte pianure di Piemonte e Lombardia. Migliora sul resto del nord e del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
7: News.
1: Buonasera dalla redazione.
9: In primo piano la cronaca, una donna di 78 anni è stata uccisa dal figlio di 48 a San Vittorino, estrema periferia di Roma, al culmine di una lite. Le indagini dei carabinieri sono scattate dopo una denuncia di scomparsa da parte dei familiari. Gli inquirenti hanno ascoltato il figlio che ha ammesso le sue responsabilità. L'uomo ora è in stato di fermo in caserma per l'accusa di femminicidio. Il corpo, su indicazione del 48enne, è stato trovato in un manufatto in cemento dove lo aveva nascosto.
1: Una persona è morta e due sono rimaste ferite in modo grave in un incidente avvenuto oggi sull'autostrada A1. Lo scontro si è verificato tra il bivio con la diramazione Roma Sud e Valmontone. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco che hanno estratto la vittima e i due feriti dalle lamiere. Entrambi i feriti sono stati trasportati in ospedale con due eliambulanze. Il traffico di auto e camion sulla A1 in direzione Napoli è stato interrotto.
9: Quattro medici a processo per la morte del giornalista Andrea Purgatori avvenuta nel luglio del 2023. Il GUP di Roma ha disposto il rinvio a giudizio per il radiologo, l'assistente, la dottoressa e il cardiologo che avevano avuto in cura il giornalista. Massima soddisfazione per il rinvio a giudizio di tutti gli imputati e delle cliniche private, cosiddetto illegale di parte civile, per la famiglia Purgatori.
1: È stata assolta per legittima difesa a Macca Sulaef, la ventenne processata a Torino per aver ucciso il padre con due coltellate a Nizza Monferrato, in provincia di Asti, il 1 marzo 2024, nel corso dell'ennesima lite in famiglia. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte d'Assise d'Appello, che ha ribaltato la sentenza di primo grado nella quale la giovane era stata condannata a 9 anni e 4 mesi. I giudici hanno anche disposto il suo ritorno in libertà. Fino ad oggi era stata sottoposta all'obbligo di firma.
9: A causa del protrarsi della cerimonia celebrativa del 212° annuale di fondazione dell'Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni non ha più potuto partecipare al vertice europeo Balcani Occidentali in corso in Montenegro. La presidente Meloni, a quanto si apprende, ha informato personalmente il presidente montenegrino e il presidente del Consiglio europeo, esprimendo il proprio rammarico per l'impossibilità di raggiungere in tempo la riunione, la cui conclusione era prevista per le 15:30.
1: La sera parigina inizia alle ore 19 sul campo Philippe Chatrier, che si tinge d'azzurro per un appuntamento destinato a rimanere nella storia dello sport italiano. La semifinale del Roland Garros 2026 sarà un derby tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Comunque vada a finire, l'Italia avrà un tennista in finale. Negli ultimi 20 anni Parigi ha visto solo un altro derby in semifinale, quello interamente spagnolo tra Rafa Nadal e David Ferrer nel 2012.
9: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
7: GR News.
13: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
14: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
13: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
14: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
15: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Radio GR News. la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
8: Sono le 18 e 25 minuti.
7: News.
11: Ancora una buona serata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Vladimir Putin risponderà oggi alla lettera con cui Volodymyr Zelensky ha chiesto un incontro diretto tra i due leader. L'annuncio è atteso durante il forum economico di San Pietroburgo. Intanto Bruxelles sostiene l'iniziativa diplomatica e anche il ministro degli esteri Antonio Tajani ha ribadito il sostegno ad ogni accordo che possa portare alla fine della guerra. Arrivano inoltre segnali di distensione con uno scambio di 185 prigionieri per parte e un incontro tra i commissari per i diritti umani di Russia e Ucraina. Sul terreno però continuano gli attacchi. Un drone esploso nel porto rumeno di Costanza. Mosca accusa Kiev, mentre gli ucraini sostengono che il velivolo sia stato deviato dai russi.
12: La Francia è sotto shock per la morte di Lianna, una bambina di 11 anni scomparsa nei giorni scorsi nel sud del paese, ritrovata senza vita. Il principale sospettato è un uomo con precedenti per reati sessuali, anche danni di minori. Il caso ha riacceso il dibattito sulle falle nei controlli nei confronti nei soggetti già condannati. Il presidente Emmanuel Macron ha parlato di disfunzioni inaccettabili, mentre il governo ha convocato una riunione straordinaria con i ministri dell'interno e della giustizia per far luce sulla vicenda.
11: Lutto nel mondo del cinema. È morto a Los Angeles l'attore statunitense James Handy, noto per le sue interpretazioni in film come Top Gun, Maverick e Jumanji. Aveva 81 anni. Secondo la polizia è stato colpito mortalmente con un'arma da taglio all'interno della propria abitazione. È arrestato con l'accusa di omicidio Michael Glady, il figlio della compagna dell'attore che viveva nella stessa casa. Gli investigatori stanno ricostruendo il momento dell'aggressione.
12: Prosegue il procedimento giudiziario sul tragico incendio di Capodanno a Crans-Montana, nel quale morirono diversi giovani. A far discutere sono le parole della madre di una delle vittime, che ha replicato alle dichiarazioni di Jessica Moretti, indagata insieme al marito Jacques. La donna ha contestato le affermazioni sulla sofferenza vissuta dagli imputati, ricordando che le famiglie delle vittime non possono più abbracciare i propri figli. Nel nuovo interrogatorio Jessica Moretti ha ribadito la volontà di collaborare con gli inquirenti.
11: L'economia, l'inflazione è destinata a crescere sensibilmente nel corso del 2026, lo evidenzia l'Istat nella sua nota sull'andamento dell'economia italiana. Secondo le previsioni, il deflatore della spesa delle famiglie potrebbe raggiungere il 2,9%, spinto soprattutto dall'aumento dei prezzi dell'energia e dalle tensioni internazionali. Un rallentamento è previsto nel 2027, quando il dato dovrebbe tornare intorno al 2%. Ad aprile le vendite al dettaglio sono rimaste sostanzialmente stabili.
12: La cronaca ha suscitato polemiche nel torinese, la vicenda di un ragazzino di 11 anni costretto a tornare a casa a piedi perché aveva dimenticato l'abbonamento del bus. L'episodio è venuto a Torre Pellice. L'autista avrebbe impedito al ragazzo di salire sul mezzo scolastico, nonostante le sue spiegazioni. Il giovane ha così percorso a piedi circa 2,5 km per rientrare a casa. La società di trasporto ha avviato verifiche interne per accertare quanto accaduto.
11: Chiudiamo con lo sport. Il tennis si ferma in semifinale il cammino di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio della Roland Garros. Gli azzurri sono stati sconfitti in 2 set dalla coppia formata dallo spagnolo Marcel Granollers e dall'argentino Horacio Zeballos, test di serie numero 1 del tabellone. Decisivo anche un problema fisico accusato da Bolelli nel primo set, quando una distorsione alla caviglia destra lo ha costretto a giocare il resto dell'incontro con una vistosa fasciatura. Sfuma così la possibilità di una finale tutta italiana a Parigi. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
7: Meteo.
3: Resta lievemente instabile il tempo su buona parte dell'Italia, con ulteriori precipitazioni, seppur irregolari, in giornata. Nel corso del pomeriggio avremo nubi sparse su tutto il centro-nord, con locali addensamenti e anche qualche rovescio, specialmente al nord-est e sui settori centrali adriatici, più spazi di sereno al sud. In serata e nella prossima notte residui fenomeni potranno interessare il nord-ovest, in particolare le Alpi, le Prealpi, le alte pianure di Piemonte e Lombardia. Migliora sul resto del nord e del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
7: News.
4: Buon pomeriggio da Daniele Obaldi. Allarme sulla Stazione Spaziale Internazionale, dove gli astronauti sono entrati in modalità evacuazione per una perdita d'aria sempre più grave. Lo ha fatto sapere la NASA parlando con Reuters. Al momento gli astronauti della missione Crew 12 con tute spaziali indossate si sarebbero rifugiati in una navicella, mentre il team russo sta cercando di operare nel laboratorio orbitale interessato dalla dispersione d'aria. Ucraina, almeno 11 morti e 68 feriti negli attacchi russi delle ultime 24 ore in tutto il paese, tra le vittime 5 marinai azeri uccisi nel Mar d'Azov in un attacco con droni a due navi cargo dirette in Russia. Intanto dai vertici dell'Unione Europea piena solidarietà alla Romania a seguito dell'esplosione di un drone marino nel porto di Costanza che non ha causato feriti. Dopo il jacuzzi di Mosca anche Kiev ammette è un drone senza equipaggio della marina ucraina che ha perso il controllo sotto l'effetto della guerra elettronica nemica. Clamoroso cambio di programma della Premier Meloni che a causa del protrarsi della cerimonia per il 212° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria ha disertato il vertice UE Balcani Occidentali in corso a Tivat nel Montenegro. Ed è tutto, a più tardi.
7: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
8: Sono le 18 e 31 minuti.
7: News.
4: Buon pomeriggio da Daniele Obaldi. Allarme sulla Stazione Spaziale Internazionale, dove gli astronauti sono entrati in modalità evacuazione per una perdita d'aria sempre più grave. Lo ha fatto sapere la NASA parlando con Reuters. Al momento gli astronauti della missione Crew 12 con tute spaziali indossate si sarebbero rifugiati in una navicella, mentre il team russo sta cercando di operare nel laboratorio orbitale interessato dalla dispersione d'aria. Ucraina, almeno 11 morti e 68 feriti negli attacchi russi delle ultime 24 ore in tutto il paese, tra le vittime 5 marinai azeri uccisi nel Mar d'Azov in un attacco con droni a due navi cargo dirette in Russia. Intanto dai vertici dell'Unione Europea piena solidarietà alla Romania a seguito dell'esplosione di un drone marino nel porto di Costanza che non ha causato feriti. Dopo il jacuzzi di Mosca anche Kiev ammette è un drone senza equipaggio della marina ucraina che ha perso il controllo sotto l'effetto della guerra elettronica nemica. Clamoroso cambio di programma della Premier Meloni che a causa del protrarsi della cerimonia per il 212° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria ha disertato il vertice UE Balcani Occidentali in corso a Tivat nel Montenegro. Ed è tutto, a più tardi.
7: Meteo.
3: Resta lievemente instabile il tempo su buona parte dell'Italia con ulteriori precipitazioni, seppur irregolari in giornata. Nel corso del pomeriggio avremo nubi sparse su tutto il centro-nord, con locali addensamenti e anche qualche rovescio, specialmente al nord-est e sui settori centrali adriatici, più spazi di sereno al sud. In serata e nella prossima notte residui fenomeni potranno interessare il nord-ovest, in particolare le Alpi, le Prealpi, le alte pianure di Piemonte e Lombardia. Migliora sul resto del nord e del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
7: News.
4: Buon pomeriggio da Daniele Obaldi. Allarme sulla Stazione Spaziale Internazionale, dove gli astronauti sono entrati in modalità evacuazione per una perdita d'aria sempre più grave. Lo ha fatto sapere la NASA parlando con Reuters. Al momento gli astronauti della missione Crew 12 con tute spaziali indossate si sarebbero rifugiati in una navicella, mentre il team russo sta cercando di operare nel laboratorio orbitale interessato dalla dispersione d'aria. Ucraina, almeno 11 morti e 68 feriti negli attacchi russi delle ultime 24 ore in tutto il paese, tra le vittime 5 marinai azeri uccisi nel Mar d'Azov in un attacco con droni a due navi cargo dirette in Russia. Intanto dai vertici dell'Unione Europea piena solidarietà alla Romania a seguito dell'esplosione di un drone marino nel porto di Costanza che non ha causato feriti. Dopo il jacuzzi di Mosca anche Kiev ammette è un drone senza equipaggio della marina ucraina che ha perso il controllo sotto l'effetto della guerra elettronica nemica. Clamoroso cambio di programma della Premier Meloni che a causa del protrarsi della cerimonia per il 212° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria ha disertato il vertice UE Balcani Occidentali in corso a Tivat in Montenegro. Ed è tutto, a più tardi.
16: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
7: Economy News.
10: Buon venerdì 5 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Sofaz, il fondo sovrano petrolifero dell'Azerbaigian, che ha già investito in Italia 3 miliardi di dollari, in un incontro con la stampa italiana che si è tenuto nella capitale Baku, ha reso noto di guardare al nostro paese come al mercato numero uno per le sue future operazioni finanziarie. Sofaz gestisce investimenti per 73,5 miliardi di dollari in 60 stati diversi e in Italia vanta appunto un'esposizione pari a 3 miliardi di dollari, corrispondenti a circa il 4% del portafoglio totale dei suoi investimenti, collocandoci così tra i primi 4 paesi verso i quali a livello mondiale sono indirizzati i suoi interessi economici. Il fondo detiene infatti partecipazioni importanti in Italo, in Ferrovie dello Stato italiane, in Azzurra Capital e ha recentemente acquisito il 49% di Infinity Global, attiva nel settore delle energie rinnovabili. Secondo il rapporto Il rischio climatico in Italia, dagli scenari alle proposte di intervento, realizzato da Deloitte, i danni diretti alle infrastrutture italiane causati dal cambiamento climatico potrebbero raggiungere i 5 miliardi di euro annui entro il 2050. In base all'intensità degli impatti economici potrebbe verificarsi una progressiva riduzione del PIL, compresa tra il 6 e l'11,6% entro il 2050. Lo studio analizza quindi l'influsso del rischio climatico sul contesto economico finanziario italiano e il grado di maturità delle piccole e medie imprese nell'affrontarne le sfide. Ne emerge che solo il 14% di esse ha predisposto adeguate misure per garantire la continuità operativa in caso di eventi estremi e soltanto il 10% ha introdotto azioni di adattamento rivolte a infrastrutture e asset fisici. I danni diretti annui alle infrastrutture italiane causati dagli impatti del rischio climatico potrebbero dunque raggiungere circa 2 miliardi di euro entro il 2030 e, come si è detto, i 5 miliardi entro il 2050. Se poi si considerano anche le conseguenze indirette, come l'interruzione dei servizi e gli effetti sulle catene di fornitura, allora il costo complessivo stimato cresce fino a oscillare tra 11,5 e 18 miliardi all'anno al 2050. In particolare per il settore del turismo il rapporto prevede una contrazione della domanda fino all'8,9% in caso di un forte aumento della temperatura media, più 4 gradi, e perdite dirette per circa 52 miliardi. Nel corso di una conferenza stampa tenutasi a Bruxelles, la vicepresidente della Commissione europea, la romena Alexandra Mizzatu, ha dichiarato che a causa delle guerre in Medio Oriente, in Europa sono a rischio fino a 1,3 milioni di posti di lavoro, in particolare nell'industria ad alta intensità energetica. La vicepresidente ha pure sottolineato che l'aumento dei costi energetici avrà un impatto negativo soprattutto sulle famiglie europee a basso reddito, motivo per cui la Commissione UE raccomanda a tutti gli Stati membri di adottare misure mirate per sostenere i gruppi vulnerabili. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
8: Sono le 18 e 38 minuti.
7: News.
17: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Non vedo ragioni per incontrare Zelensky. Putin risponde a distanza all'apertura del leader ucraino e torna ad accusare l'UE. Le elite europee stanno provocando un caos nel quale cercano di attrarre sempre più paesi, ha detto all'inizio del suo intervento alla sessione plenaria del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo. Omicidio tra le mura domestiche a Roma. Un 48enne è stato di fermo dopo aver ammesso di aver ucciso la madre di 78 anni a San Vittorino, estrema periferia della capitale. Le indagini dei carabinieri sono scattate dopo una denuncia da parte dei familiari. Il corpo è stato trovato in un manufatto in cemento dove l'uomo ha confessato di averlo nascosto. Sono ritornati sulla stazione spaziale internazionale 4 membri dell'equipaggio messi in sicurezza dalla NASA a causa di alcune perdite d'aria nel settore russo. L'ordine di evacuazione era arrivato a causa di una nuova perdita di aria sulla IS e per estrema precauzione l'agenzia spaziale russa Roscosmos aveva già annunciato che era stata sigillata una delle due perdite d'aria e aveva assicurato che gli astronauti non avrebbero corso alcun pericolo.
7: L'economia.
17: Nei piani del governo giorno il nuovo intervento contro il caro carburanti che, come da programma, arriverà entro domani con un altro decreto interministeriale per finanziare le accise mobili con l'extragettito IVA di maggio e rappresenterà l'ultimo giro di sconti generalizzati. Poi si passerà agli aiuti mirati richiesti dall'Unione Europea, lo conferma il ministro Giorgetti. L'ultimo DL di 2 settimane fa ha ridotto a 12,2 centesimi al litro il gasolio, mantenendo invece i 6,1 centesimi al litro per la benzina. Entità e durata del nuovo taglio dipenderanno dall'IVA da inflazione incassata a maggio, che sarà contabilizzata nelle prossime ore. Gli andamenti dei prezzi delle materie prime si traslerebbero sull'andamento dell'inflazione attesa in forte risalita nel corso del 2026, lo rileva l'Istat nella nota sull'andamento e prospettive dell'economia italiana. Il deflatore della spesa delle famiglie si attesterebbe in media al 2,9% per poi tornare al 2% nel 2027, in conseguenza della normalizzazione delle tensioni internazionali. La trasmissione dei rincari delle materie prime energetiche sui prezzi al consumo si è manifestata già dal mese di aprile. La variazione tendenziale è passata dal più 1,4% medio del primo trimestre al più 2,8%, con un successivo rafforzamento a maggio al più 3,3%. L'inflazione acquisita per il 2026 risulta pari al 2,9%, 2,6% nella media dell'area euro. I dati sul lavoro americano, fondamentali per intuire le prossime mosse della Fed in materia di tassi alla luce delle preoccupazioni per l'inflazione, segnano un tasso di disoccupazione USA a maggio al 4,3%, stabile su base mensile. Sopra le attese invece posti di lavoro nello stesso periodo, più 172.000 unità contro le previsioni di 85.000 unità. E in scia alle vendite che hanno colpito Wall Street sui timori di un rialzo dei tassi dopo gli ottimi dati sul mercato del lavoro americano, le principali borse europee hanno perso terreno nel finale di seduta, non fa eccezione Milano, che cede lo 0,56%. Sostenere le competenze in materia di sicurezza e lavorare sulla prevenzione nel settore manifatturiero, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese che rappresentano il cuore del Made in Italy. Sono gli obiettivi del progetto nazionale dedicato alla salute e sicurezza sul lavoro promosso da Federmanager e Formanager, l'iniziativa che offre un percorso di formazione nello sviluppo delle competenze manageriali, nella capacità di lettura dei rischi e nell'adozione di utili strumenti operativi, prevede incontri sui territori per la condivisione delle buone pratiche. Ora il nostro spazio dedicato al welfare.
18: INPS. Insieme, sempre.
19: Il lavoro da remoto non è la soluzione automatica alle trasformazioni del mercato del lavoro, ma nemmeno una minaccia da contenere. È un cambiamento profondo che va compreso, accompagnato e governato. Lo ha affermato il presidente dell'INPS, Gabriele Fava, intervenendo al convegno Lavoro da remoto, nuovi equilibri tra lavoro, imprese e famiglie, promosso nell'ambito del programma Visit INPS Scholars. Le ricerche sviluppate in collaborazione con il mondo accademico evidenziano come una maggiore diffusione del lavoro da remoto sia associata a un incremento sia della partecipazione al mercato del lavoro sia dell'occupazione. Può ridurre distanze, aumentare le opportunità, ha concluso Fava, ma non può diventare un sostituto delle politiche sociali. E allo stesso convegno è intervenuta anche Valeria Wittenberga, direttore generale dell'INPS. Le politiche di smart working possono costituire un fatto educativo, non riguardano soltanto l'universo femminile ma l'intera famiglia, ha detto Wittenberga, secondo cui il lavoro agile può contribuire all'equilibrio familiare e alle possibilità lavorative delle donne, incidendo anche sul piano culturale della condivisione del lavoro di cura. Il lavoro non è solo necessità, ma uno strumento fondamentale di partecipazione democratica, ha concluso Wittenberga, sottolineando la necessità di politiche che garantiscano alle donne libertà di scelta. Attività lavorative gravose. Con il messaggio 1808 del 29 maggio 2026, l'INPS ha fornito chiarimenti in ordine alla nuova classificazione delle professioni che consentono l'accesso all'APE sociale, alla pensione anticipata per i lavoratori precoci, alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata senza l'applicazione dell'adeguamento alla speranza di vita. I nuovi codici, che seguono la classificazione Istat 2021, sono utilizzati nelle comunicazioni obbligatorie Unilav dell'INPS. Il messaggio chiarisce le corrispondenze tra vecchi e nuovi codici per le categorie addetti all'assistenza personale, professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati e operatori della cura estetica che vanno valutate per le domande di accesso alle prestazioni pensionistiche. Maggiori informazioni su www.imps.it. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
17: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
7: News.
4: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Allarme sulla Stazione Spaziale Internazionale, dove gli astronauti sono entrati in modalità evacuazione per una perdita d'aria sempre più grave. Lo ha fatto sapere la NASA parlando con Reuters. Al momento gli astronauti della missione Crew 12 con tute spaziali indossate si sarebbero rifugiati in una navicella, mentre il team russo sta cercando di operare nel laboratorio orbitale interessato dalla dispersione d'aria. Ucraina, almeno 11 morti e 68 feriti negli attacchi russi delle ultime 24 ore in tutto il paese, tra le vittime 5 marinai azeri uccisi nel Mar d'Azov in un attacco con droni a due navi cargo dirette in Russia. Intanto dai vertici dell'Unione Europea piena solidarietà alla Romania a seguito dell'esplosione di un drone marino nel porto di Costanza che non ha causato feriti. Dopo il jacuzzi di Mosca, anche Kiev ammette è un drone senza equipaggio della marina ucraina che ha perso il controllo sotto l'effetto della guerra elettronica nemica. Clamoroso cambio di programma della Premier Meloni che, a causa del protrarsi della cerimonia per il 212esimo anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria, ha disertato il vertice UE Balcani Occidentali in corso a Tivat nel Montenegro. Ed è tutto, a più tardi.
7: Meteo.
3: Resta lievemente instabile il tempo su buona parte dell'Italia con ulteriori precipitazioni, seppur irregolari in giornata. Nel corso del pomeriggio avremo nubi sparse su tutto il centro-nord, con locali addensamenti e anche qualche rovescio, specialmente al nord-est e sui settori centrali adriatici, più spazi di sereno al sud. In serata e nella prossima notte residui fenomeni potranno interessare il nord-ovest, in particolare le Alpi, le Prealpi, le alte pianure di Piemonte e Lombardia. Migliora sul resto del nord e del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
7: News.
1: Buonasera dalla redazione.
9: In primo piano la cronaca: una donna di 78 anni è stata uccisa dal figlio di 48 a San Vittorino, estrema periferia di Roma, al culmine di una lite. Le indagini dei carabinieri sono scattate dopo una denuncia di scomparsa da parte dei familiari. Gli inquirenti hanno ascoltato il figlio, che ha ammesso le sue responsabilità. L'uomo ora è in stato di fermo in caserma per l'accusa di femminicidio. Il corpo, su indicazione del 48enne, è stato trovato in un manufatto in cemento dove lo aveva nascosto.
1: Una persona è morta e due sono rimaste ferite in modo grave in un incidente avvenuto oggi sull'autostrada A1. Lo scontro si è verificato tra il bivio con la diramazione Roma Sud e Valmontone. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco che hanno estratto la vittima e i due feriti dalle lamiere. Entrambi i feriti sono stati trasportati in ospedale con due eliambulanze. Il traffico di auto e camion sulla 1 in direzione Napoli è stato interrotto.
9: Quattro medici a processo per la morte del giornalista Andrea Purgatori, avvenuta nel luglio del 2023. Il GUP di Roma ha disposto il rinvio a giudizio per il radiologo, l'assistente, la dottoressa e il cardiologo che avevano avuto in cura il giornalista. Massima soddisfazione per il rinvio a giudizio di tutti gli imputati e delle cliniche private, cosiddetto illegale di parte civile, per la famiglia Purgatori.
1: È stata assolta per legittima difesa Macca Sulaev, la ventenne processata a Torino per aver ucciso il padre con due coltellate a Nizza Monferrato, in provincia di Asti, il 1 marzo 2024.

0: l'obbligo di firma.
1: A causa del protrarsi della cerimonia celebrativa del 212° annuale di fondazione dell'Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni non ha più potuto partecipare al vertice europeo Balcani Occidentali in corso in Montenegro. La Presidente Meloni, a quanto si apprende, ha informato personalmente il Presidente montenegrino e il Presidente del Consiglio europeo, esprimendo il proprio rammarico per l'impossibilità di raggiungere in tempo la riunione, la cui conclusione era prevista per le 15:30.
0: La sera parigina inizia alle ore 19 sul campo Philippe Chatrier, che si tinge d'azzurro per un appuntamento destinato a rimanere nella storia dello sport italiano. La semifinale del Roland Garros 2026 sarà un derby tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Comunque vada a finire, l'Italia avrà un tennista in finale. Negli ultimi 20 anni Parigi ha visto solo un altro derby in semifinale, quello interamente spagnolo tra Rafa Nadal e David Ferrer nel 2012.
1: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
2: News. Buon pomeriggio da Daniele Obaldi. Allarme sulla Stazione Spaziale Internazionale, dove gli astronauti sono entrati in modalità evacuazione per una perdita d'aria sempre più grave. Lo ha fatto sapere la NASA parlando con Reuters. Al momento gli astronauti della missione Crew 12, con tute spaziali indossate, si sarebbero rifugiati in una navicella mentre il team russo sta cercando di operare nel laboratorio orbitale interessato dalla dispersione d'aria. Ucraina, almeno 11 morti e 68 feriti negli attacchi russi delle ultime 24 ore in tutto il paese, tra le vittime 5 marinai azeri uccisi nel Mar d'Azov in un attacco con droni a due navi cargo dirette in Russia. Intanto dai vertici dell'Unione Europea piena solidarietà alla Romania a seguito dell'esplosione di un drone marino nel porto di Costanza che non ha causato feriti. Dopo il j'accuse di Mosca, anche Kiev ammette è un drone senza equipaggio della marina ucraina che ha perso il controllo sotto l'effetto della guerra elettronica nemica. Clamoroso cambio di programma della Premier Meloni, che a causa del protrarsi della cerimonia per il 212° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria ha disertato il vertice UE Balcani Occidentali in corso a Tivat in Montenegro. Ed è tutto, a più tardi.
3: Meteo. Resta lievemente instabile il tempo su buona parte dell'Italia, con ulteriori precipitazioni, seppur irregolari, in giornata. Nel corso del pomeriggio avremo nubi sparse su tutto il centro-nord, con locali addensamenti e anche qualche rovescio, specialmente al nord-est e sui settori centrali adriatici, più spazi di sereno al sud. In serata e nella prossima notte residui fenomeni potranno interessare il nord-ovest, in particolare le Alpi, le Prealpi, le alte pianure di Piemonte e Lombardia. Migliora sul resto del nord e del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: News. Ancora una buona serata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Vladimir Putin risponderà oggi alla lettera con cui Volodymyr Zelensky ha chiesto un incontro diretto tra i due leader. L'annuncio è atteso durante il forum economico di San Pietroburgo. Intanto Bruxelles sostiene l'iniziativa diplomatica e anche il ministro degli esteri Antonio Tajani ha ribadito il sostegno ad ogni accordo che possa portare alla fine della guerra. Arrivano inoltre segnali di distensione con uno scambio di 185 prigionieri per parte e un incontro tra i commissari per i diritti umani di Russia e Ucraina. Sul terreno però continuano gli attacchi. Un drone esploso nel porto rumeno di Costanza. Mosca accusa Kiev, mentre gli ucraini sostengono che il velivolo sia stato deviato dai russi.
5: La Francia è sotto shock per la morte di Lianna, una bambina di 11 anni scomparsa nei giorni scorsi nel sud del paese, ritrovata senza vita. Il principale sospettato è un uomo con precedenti per reati sessuali, anche danni di minori. Il caso ha riacceso il dibattito sulle falle nei controlli nei confronti nei soggetti già condannati. Il presidente Emmanuel Macron ha parlato di disfunzioni inaccettabili, mentre il governo ha convocato una riunione straordinaria con i ministri dell'interno e della giustizia per far luce sulla vicenda.
4: Lutto nel mondo del cinema. È morto a Los Angeles l'attore statunitense James Handy, noto per le sue interpretazioni in film come Top Gun, Maverick e Jumanji. Aveva 81 anni. Secondo la polizia è stato colpito mortalmente con un'arma da taglio all'interno della propria abitazione. È arrestato con l'accusa di omicidio, ma è Michael Glady, il figlio della compagna dell'attore che viveva nella stessa casa. Gli investigatori stanno ricostruendo il momento dell'aggressione.
5: Prosegue il procedimento giudiziario sul tragico incendio di Capodanno a Crans-Montana, nel quale morirono diversi giovani. A far discutere sono le parole della madre di una delle vittime, che ha replicato alle dichiarazioni di Jessica Moretti, indagata insieme al marito Jacques.

0: La donna ha contestato le affermazioni sulla sofferenza vissuta dagli imputati, ricordando che le famiglie delle vittime non possono più abbracciare i propri figli. Nel nuovo interrogatorio Jessica Moretti ha ribadito la volontà di collaborare con gli inquirenti.
1: L'economia, l'inflazione è destinata a crescere sensibilmente nel corso del 2026, lo evidenzia l'Istat nella sua nota sull'andamento dell'economia italiana. Secondo le previsioni, il deflattore della spesa delle famiglie potrebbe raggiungere il 2,9%, spinto soprattutto dall'aumento dei prezzi dell'energia e dalle tensioni internazionali. Un rallentamento è previsto nel 2027, quando il dato dovrebbe tornare intorno al 2%. Ad aprile le vendite al dettaglio sono rimaste sostanzialmente stabili.
0: La cronaca ha suscitato polemiche nel torinese la vicenda di un ragazzino di 11 anni costretto a tornare a casa a piedi perché aveva dimenticato l'abbonamento del bus. L'episodio è venuto a Torre Pellice. L'autista avrebbe impedito al ragazzo di salire sul mezzo scolastico nonostante le sue spiegazioni. Il giovane ha così percorso a piedi circa 2,5 km per rientrare a casa. La società di trasporto ha avviato verifiche interne per accertare quanto accaduto.
1: Chiudiamo con lo sport. Il tennis si ferma in semifinale il cammino di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio della Roland Garros. Gli azzurri sono stati sconfitti in 2 set dalla coppia formata dallo spagnolo Marcel Granollers e dall'argentino Horacio Zeballos, test di serie numero 1 del tabellone. Decisivo anche un problema fisico accusato da Bolelli nel primo set, quando una distorsione alla caviglia destra lo ha costretto a giocare il resto dell'incontro con una vistosa fasciatura. Sfuma così la possibilità di una finale tutta italiana a Parigi. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: News. Buon pomeriggio da Daniele Obaldi. Allarme sulla Stazione Spaziale Internazionale, dove gli astronauti sono entrati in modalità evacuazione per una perdita d'aria sempre più grave. Lo ha fatto sapere la NASA parlando con Reuters. Al momento gli astronauti della missione Crew 12, con tute spaziali indossate, si sarebbero rifugiati in una navicella mentre il team russo sta cercando di operare nel laboratorio orbitale interessato dalla dispersione d'aria. Ucraina, almeno 11 morti e 68 feriti negli attacchi russi delle ultime 24 ore in tutto il paese, tra le vittime 5 marinai azeri uccisi nel Mar d'Azov in un attacco con droni a 2 navi cargo dirette in Russia. Intanto dai vertici dell'Unione Europea piena solidarietà alla Romania a seguito dell'esplosione di un drone marino nel porto di Costanza che non ha causato feriti. Dopo il jacuzzi di Mosca, anche Kiev ammette è un drone senza equipaggio della marina ucraina che ha perso il controllo sotto l'effetto della guerra elettronica nemica. Clamoroso cambio di programma della Premier Meloni che, a causa del protrarsi della cerimonia per il 212esimo anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria, ha disertato il vertice UE Balcani Occidentali in corso a Tivat nel Montenegro. Ed è tutto, a più tardi.

0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo. News.
1: Buon pomeriggio da Daniele Obaldi. Allarme sulla Stazione Spaziale Internazionale, dove gli astronauti sono entrati in modalità evacuazione per una perdita d'aria sempre più grave. Lo ha fatto sapere la NASA parlando con Reuters. Al momento gli astronauti della missione Crew 12, con tute spaziali indossate, si sarebbero rifugiati in una navicella mentre il team russo sta cercando di operare nel laboratorio orbitale interessato dalla dispersione d'aria. Ucraina, almeno 11 morti e 68 feriti negli attacchi russi delle ultime 24 ore in tutto il paese, tra le vittime 5 marinai azeri uccisi nel Mar d'Azov in un attacco con droni a due navi cargo dirette in Russia. Intanto dai vertici dell'Unione Europea piena solidarietà alla Romania a seguito dell'esplosione di un drone marino nel porto di Costanza che non ha causato feriti. Dopo il jacuzzi di Mosca, anche Kiev ammette è un drone senza equipaggio della marina ucraina che ha perso il controllo sotto l'effetto della guerra elettronica nemica. Clamoroso cambio di programma della Premier Meloni che, a causa del protrarsi della cerimonia per il 212° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria, ha disertato il vertice UE Balcani Occidentali in corso a Tivat nel Montenegro. Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
2: Resta lievemente instabile il tempo su buona parte dell'Italia con ulteriori precipitazioni, seppur irregolari in giornata. Nel corso del pomeriggio avremo nubi sparse su tutto il centro-nord, con locali addensamenti e anche qualche rovescio, specialmente al nord-est e sui settori centrali adriatici, più spazi di sereno al sud. In serata e nella prossima notte residui fenomeni potranno interessare il nord-ovest, in particolare le Alpi, le Prealpi, le alte pianure di Piemonte e Lombardia. Migliora sul resto del nord e del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: GR News.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese: l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
0: Stai ascoltando Radio GR News.
4: Sono le 19.
0: News.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Gli esteri in primo piano. L'invito di Zelensky a un incontro per mettere fine alla guerra in Ucraina non convince Putin, che almeno per il momento chiude all'ipotesi di un faccia a faccia con il leader di Kiev. Non vedo il senso di un incontro, sarebbe di interesse per la parte ucraina solo per fermare l'avanzata delle nostre forze armate, ha così spiegato il capo del Cremlino davanti alla platea della sessione plenaria del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo.
5: Polemiche e rabbia in Francia dopo il ritrovamento ieri sera del cadavere di Liane, una bambina di 11 anni scomparsa da venerdì scorso nel sud del paese. Il principale sospettato del delitto è un uomo con diversi precedenti per accuse di stupro, in particolare su minori. È chiaro che ci sono disfunzioni ed è inaccettabile, ha detto dal Montenegro, dove era in visita, il presidente Emmanuel Macron, aggiungendo di non voler sentire nessuna scusa sulla mancanza di mezzi.
6: Una donna di 78 anni è stata uccisa dal figlio di 48 a San Vittorino, estrema periferia di Roma, al culmine di una lite. Le indagini dei carabinieri sono scattate dopo una denuncia di scomparsa da parte dei familiari. Gli inquirenti hanno ascoltato il figlio, che ha ammesso le sue responsabilità. L'uomo ora è in stato di fermo in caserma per l'accusa di femminicidio. Il corpo, su indicazione del 48enne, è stato trovato in un manufatto in cemento dove lo aveva nascosto.
5: È stata assolta per legittima difesa Macca sulla La ventenne è processata a Torino per aver ucciso il padre con due coltellate a Nizza Monferrato, in provincia di Asti, il 1° marzo 2024, nel corso dell'ennesima lite in famiglia. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte di Assise d'Appello, che ha ribaltato la sentenza di primo grado nella quale la giovane era stata condannata a 9 anni e 4 mesi. I giudici hanno anche disposto il suo ritorno in libertà. Fino ad oggi era stata sottoposta all'obbligo di firma.
6: I giovani di Confindustria chiedono un rendiconto alla politica, così come le imprese rendicontano agli azionisti di aver investito bene i loro soldi. Dal convegno di Rapallo la presidente Anghileri afferma che bisogna fare le riforme che servono per far ripartire la crescita. Il paese non va, i giovani sono arrabbiati, ribadisce. Intanto, in merito al taglio delle accise sui carburanti, il ministro degli affari esteri Tajani, presente a Rapallo, dichiara che il governo sta valutando di prolungare fino a fine giugno i provvedimenti adottati.
5: Lo sport con il tennis: Alexander Zverev è il primo finalista del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam, che si concluderà domenica sui campi in terra battuta del Bois de Boulogne di Parigi. Il 29enne tedesco ha superato il 20enne ceco Jakub Benčić. Si ferma in semifinale invece il cammino di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio. Il duo azzurro si è arreso in due set a Granollers e Ceballos. Questa sera dalle 19 occhi puntati sul primo derby azzurro, in campo Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli.
6: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
0: Meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne residui e fenomeni potranno interessare il nord-ovest, in particolare le Alpi e le Prealpi e le alte pianure di Piemonte e Lombardia. Migliora sul resto del nord e del centro. Nella mattinata di domani discreto soleggiamento sulle regioni centro-meridionali, nonostante la presenza di nubi sparse. Nuvolosità a tratti più compatta al nord e con qualche pioggia al nord-ovest, specie sui rilievi. In giornata poche variazioni, ma degli episodi di instabilità potrebbero registrarsi anche lungo tutta la dorsale appenninica. Per ora è tutto da Il Meteo. .it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Sport.
5: Buonasera dalla redazione sportiva. In apertura il tennis: Alexander Zverev è il primo finalista del Roland Garros 2026. Il numero 2 del seeding ha sconfitto Jakub Benčić per 7-5-6-2-3-6-6-3 in 3 ore di gioco. Il tedesco, che ha giocato una grande partita soprattutto al servizio, conquista così la sua quarta finale in uno slam, la seconda al Roland Garros. Dalle ore 19 invece il Philippe Chatrier si tingerà d'azzurro per un appuntamento destinato a rimanere nella storia dello sport italiano. La semifinale del Roland Garros sarà un derby tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Comunque vada a finire, l'Italia avrà un tennista in finale. Negli ultimi 20 anni Parigi ha visto solo un altro derby in semifinale, quello interamente spagnolo tra Rafael Nadal e David Ferrer nel 2012. E si ferma in semifinale il cammino di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio del Roland Garros 2026. Il duo azzurro, accreditato della quinta testa di serie del tabellone, si arrende in 2-7 a Marcel Granollers e Horacio Ceballos, prima forza del seeding parigino, con il punteggio di 7-6-6-4. Si prendono la rivincita lo spagnolo e l'argentino, che avevano perso dagli azzurri agli internazionali d'Italia. Non al meglio Bolelli, che sul 4-3 nel primo set ha rimediato una storta alla caviglia destra che lo ha costretto a giocare con una vistosa fasciatura per il resto del match. Passiamo al calcio. Tra Enrique Riquelme e Florentino Perez ormai è gara chi la spara più grossa. I due candidati alla presidenza del Real Madrid si stanno sfidando a colpi di promesse sul mercato per ottenere il voto dei soci. L'ultima porta la firma di Florentino, che ha annunciato di aver pronta un'offerta da 150 milioni di euro per un big che gioca alla Champions. Martedì farà un'offerta importante a una squadra di vertice della Champions League per un grande giocatore. Sarebbe la cifra più alta mai pagata dal Real Madrid per un trasferimento, almeno 150 milioni. Il giocatore in questione sarebbe Olise. Il volto dell'attacco della Juventus è al restyling. Con l'addio ormai certo di Vlahovic e diversi giocatori del reparto offensivo con la valigia in mano, per Milik si prospetta la risoluzione del contratto, per Openda si cercherà una sistemazione in prestito e anche Davide in bilico. Con i soli Boga più Yıldız e con Seisao a comporre il reparto, il doppio colpo in entrata è quindi una necessità. Il primo nome sulla lista rimane quello del francese Randal Kolo Muani, per il quale il Paris Saint-Germain ha abbassato le pretese da 40 a 30 milioni di euro. Ma nelle ora ha subito una netta accelerazione la pista che porta ad Alexander Sorloth. L'Inter riabbraccia Alexander Stankovic. Dopo un anno al Bruges, i nerazzurri hanno deciso di riportare a casa il forte centrocampista, autore di 9 gol e 5 assist in 55 presenze stagionali con il club belga, tra campionato e coppe. Il centrocampista classe 2005 si trasferisce in nerazzurro a titolo definitivo, con un contratto con decorrenza a partire dal 1 luglio 2026 fino al 30 giugno 2031. Dalla redazione sportiva è tutto, grazie per averci seguito.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
4: Sono le 19 e 7 minuti.
0: News.
7: Ancora una buona serata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Vladimir Putin risponderà oggi alla lettera con cui Volodymyr Zelensky ha chiesto un incontro diretto tra i due leader. L'annuncio è atteso durante il forum economico di San Pietroburgo. Intanto Bruxelles sostiene l'iniziativa diplomatica e anche il ministro degli esteri Antonio Tajani ha ribadito il sostegno ad ogni accordo che possa portare alla fine della guerra. Arrivano inoltre segnali di distensione con uno scambio di 185 prigionieri per parte e un incontro tra i commissari per i diritti umani di Russia e Ucraina. Sul terreno però continuano gli attacchi. Un drone esploso nel porto rumeno di Costanza. Mosca accusa Kiev mentre gli ucraini sostengono che il velivolo sia stato deviato dai russi.
8: La Francia sotto shock per la morte di Lianna, una bambina di 11 anni scomparsa nei giorni scorsi nel sud del paese ritrovata senza vita. Il principale sospettato è un uomo con precedenti per reati sessuali, anche danni di minori. Il caso ha riacceso il dibattito sulle falle nei controlli nei confronti dei soggetti già condannati. Il presidente Emmanuel Macron ha parlato di disfunzioni inaccettabili, mentre il governo ha convocato una riunione straordinaria con i ministri dell'interno e della giustizia per far luce sulla vicenda.
7: Lutto nel mondo del cinema. È morto a Los Angeles l'attore statunitense James Handy, noto per le sue interpretazioni in film come Top Gun, Maverick e Jumanji. Aveva 81 anni. Secondo la polizia è stato colpito mortalmente con un'arma da taglio all'interno della propria abitazione. È arrestato con l'accusa di omicidio Michael Glady, il figlio della compagna dell'attore che viveva nella stessa casa. Gli investigatori stanno ricostruendo il momento dell'aggressione.
8: Prosegue il procedimento giudiziario sul tragico incendio di Capodanno a Crans-Montana, nel quale morirono diversi giovani. A far discutere sono le parole della madre di una delle vittime che ha replicato alle dichiarazioni di Jessica Moretti, indagata insieme al marito Jacques. La donna ha contestato le affermazioni sulla sofferenza vissuta dagli imputati, ricordando che le famiglie delle vittime non possono più abbracciare i propri figli. Nel nuovo interrogatorio Jessica Moretti ha ribadito la volontà di collaborare con gli inquirenti.
7: L'economia, l'inflazione è destinata a crescere sensibilmente nel corso del 2026, lo evidenzia l'Istat nella sua nota sull'andamento dell'economia italiana. Secondo le previsioni, il deflattore della spesa delle famiglie potrebbe raggiungere il 2,9%, spinto soprattutto dall'aumento dei prezzi dell'energia e dalle tensioni internazionali. Un rallentamento è previsto nel 2027, quando il dato dovrebbe tornare intorno al 2%. Ad aprile le vendite al dettaglio sono rimaste sostanzialmente stabili.
8: La cronaca ha suscitato polemiche nel torinese la vicenda di un ragazzino di 11 anni costretto a tornare a casa a piedi perché aveva dimenticato l'abbonamento del bus. L'episodio è avvenuto a Torre Pellice. L'autista avrebbe impedito al ragazzo di salire sul mezzo scolastico nonostante le sue spiegazioni. Il giovane ha così percorso a piedi circa 2,5 km per rientrare a casa. La società di trasporto ha avviato verifiche interne per accertare quanto accaduto.
7: Chiudiamo con lo sport. Il tennis si ferma in semifinale al cammino di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio del Roland Garros. Gli azzurri sono stati sconfitti in 2 set dalla coppia formata dallo spagnolo Marcel Granollers e dall'argentino Horacio Zeballos, test di serie numero 1 del tabellone. Decisivo anche un problema fisico accusato da Bolelli nel primo set, quando una distorsione alla caviglia destra l'ha costretto a giocare il resto dell'incontro con una vistosa fasciatura. Sfuma così la possibilità di una finale tutta italiana a Parigi. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne residui fenomeni potranno interessare il nord-ovest, in particolare le Alpi e le Prealpi e le alte pianure di Piemonte e Lombardia. Migliora sul resto del nord e del centro, e nella mattinata di domani discreto soleggiamento sulle regioni centro-meridionali, nonostante la presenza di nubi sparse. Nuvolosità a tratti più compatta al nord e con qualche pioggia al nord-ovest, specie sui rilievi. In giornata poche variazioni, ma degli episodi di instabilità potrebbero registrarsi anche lungo tutta la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: News.
1: Buon pomeriggio da Daniele Obaldi. Allarme sulla Stazione Spaziale Internazionale, dove gli astronauti sono entrati in modalità evacuazione per una perdita d'aria sempre più grave, lo ha fatto sapere la NASA parlando con Reuters. Al momento gli astronauti della missione Crew 12 con tute spaziali indossate si sarebbero rifugiati in una navicella, mentre il team russo sta cercando di operare nel laboratorio orbitale interessato dalla dispersione d'aria. Ucraina, almeno 11 morti e 68 feriti negli attacchi russi delle ultime 24 ore in tutto il paese, tra le vittime 5 marinai azeri uccisi nel Mar d'Azov in un attacco con droni a due navi cargo dirette in Russia. Intanto dai vertici dell'Unione Europea piena solidarietà alla Romania a seguito dell'esplosione di un drone marino nel porto di Costanza che non ha causato feriti. Dopo gli accuse di Mosca, anche Kiev ammette è un drone senza equipaggio della marina ucraina che ha perso il controllo sotto l'effetto della guerra elettronica nemica. Clamoroso cambio di programma della Premier Meloni che a causa del protrarsi della cerimonia per il 212esimo anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria ha disertato il vertice UE Balcani Occidentali in corso a Tivat in Montenegro. Ed è tutto, a più tardi.
9: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
0: Economy News.
10: Buon venerdì 5 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Sofaz, il fondo sovrano petrolifero dell'Azerbaigian, che ha già investito in Italia 3 miliardi di dollari, in un incontro con la stampa italiana che si è tenuto nella capitale Baku, ha reso noto di guardare al nostro paese come al mercato numero uno per le sue future operazioni finanziarie. Sofaz gestisce investimenti per 73,5 miliardi di dollari in 60 stati diversi e in Italia vanta appunto un'esposizione pari a 3 miliardi di dollari, corrispondenti a circa il 4% del portafoglio totale dei suoi investimenti, collocandoci così tra i primi 4 paesi verso i quali a livello mondiale sono indirizzati i suoi interessi economici. Il fondo detiene infatti partecipazioni importanti in Italo, in Ferrovie dello Stato italiane, in Azzurra Capital e ha recentemente acquisito il 49% di Infinity Global, attiva nel settore delle energie rinnovabili. Secondo il rapporto Il rischio climatico in Italia, dagli scenari alle proposte di intervento, realizzato da Deloitte, i danni diretti alle infrastrutture italiane causati dal cambiamento climatico potrebbero raggiungere i 5 miliardi di euro annui entro il 2050. In base all'intensità degli impatti economici potrebbe verificarsi una progressiva riduzione del PIL, compresa tra il 6 e l'11,6% entro il 2050. Lo studio analizza quindi l'influsso del rischio climatico sul contesto economico-finanziario italiano e il grado di maturità delle piccole e medie imprese nell'affrontarne le sfide. Ne emerge che solo il 14% di esse ha predisposto adeguate misure per garantire la continuità operativa in caso di eventi estremi e soltanto il 10% ha introdotto azioni di adattamento rivolte a infrastrutture e asset fisici. I danni diretti annui alle infrastrutture italiane causati dagli impatti del rischio climatico potrebbero dunque raggiungere circa 2 miliardi di euro entro il 2030 e, come si è detto, i 5 miliardi entro il 2050. Se poi si considerano anche le conseguenze indirette, come l'interruzione dei servizi e gli effetti sulle catene di fornitura, allora il costo complessivo stimato cresce fino a oscillare tra 11,5 e 18 miliardi all'anno al 2050. In particolare per il settore del turismo il rapporto prevede una contrazione della domanda fino all'8,9% in caso di un forte aumento della temperatura media, più 4 gradi, e perdite dirette per circa 52 miliardi. Nel corso di una conferenza stampa tenutasi a Bruxelles, la vicepresidente della Commissione europea, la romena Alexandra Mizzatu, ha dichiarato che a causa delle guerre in Medio Oriente, in Europa sono a rischio fino a 1,3 milioni di posti di lavoro, in particolare nell'industria ad alta intensità energetica. La vicepresidente ha pure sottolineato che l'aumento dei costi energetici avrà un impatto negativo soprattutto sulle famiglie europee a basso reddito, motivo per cui la Commissione UE raccomanda a tutti gli Stati membri di adottare misure mirate per sostenere i gruppi vulnerabili. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
4: Sono le 19 e 17 minuti.
0: News.
1: Buon pomeriggio da Daniele Obaldi. Allarme sulla Stazione Spaziale Internazionale, dove gli astronauti sono entrati in modalità evacuazione per una perdita d'aria sempre più grave. Lo ha fatto sapere la NASA parlando con Reuters. Al momento gli astronauti della missione Crew 12, con tute spaziali indossate, si sarebbero rifugiati in una navicella, mentre il team russo sta cercando di operare nel laboratorio orbitale interessato dalla dispersione d'aria. Ucraina, almeno 11 morti e 68 feriti negli attacchi russi delle ultime 24 ore in tutto il paese, tra le vittime 5 marinai azeri uccisi nel Mar d'Azov in un attacco con droni a due navi cargo dirette in Russia. Intanto dai vertici dell'Unione Europea piena solidarietà alla Romania a seguito dell'esplosione di un drone marino nel porto di Costanza che non ha causato feriti. Dopo il jacuzzi di Mosca, anche Kiev ammette è un drone senza equipaggio della marina ucraina che ha perso il controllo sotto l'effetto della guerra elettronica nemica. Clamoroso cambio di programma della Premier Meloni che, a causa del protrarsi della cerimonia per il 212esimo anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria, ha disertato il vertice UE Balcani Occidentali in corso a Tivat nel Montenegro. Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne residui fenomeni potranno interessare il nord-ovest, in particolare le Alpi e le Prealpi e le alte pianure di Piemonte e Lombardia. Migliora sul resto del nord e del centro, e nella mattinata di domani discreto soleggiamento sulle regioni centro-meridionali, nonostante la presenza di nubi sparse. Nuvolosità a tratti più compatta al nord e con qualche pioggia al nord-ovest, specie sui rilievi. In giornata poche variazioni, ma degli episodi di instabilità potrebbero registrarsi anche lungo tutta la dorsale appenninica. Per ora è tutto da Il Meteo. It, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Sport.
5: Buonasera dalla redazione sportiva. In apertura il tennis. Alexander Zverev è il primo finalista del Roland Garros 2026. Il numero 2 del seeding ha sconfitto Jakub Benčić per 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 in 3 ore di gioco. Il tedesco, che ha giocato una grande partita soprattutto al servizio, conquista così la sua quarta finale in uno slam, la seconda al Roland Garros. Dalle ore 19 invece il Philippe Chatrier si tingerà d'azzurro per un appuntamento destinato a rimanere nella storia dello sport italiano. La semifinale del Roland Garros sarà un derby tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Comunque vada a finire, l'Italia avrà un tennista in finale. Negli ultimi 20 anni Parigi ha visto solo un altro derby in semifinale, quello interamente spagnolo tra Rafael Nadal e David Ferrer nel 2012. E si ferma in semifinale il cammino di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio del Roland Garros 2026. Il duo azzurro, accreditato della quinta testa di serie del tabellone, si arrende in 2-7 a Marcel Granollers e Horacio Ceballos, prima forza del seeding parigino, con il punteggio di 7-6, 6-4. Si prendono la rivincita lo spagnolo e l'argentino, che avevano perso dagli azzurri agli internazionali d'Italia. Non al meglio Bolelli, che sul 4-3 nel primo set ha rimediato una storta alla caviglia destra che lo ha costretto a giocare con una vistosa fasciatura per il resto del match. Passiamo al calcio. Tra Enrique Riquelme e Florentino Perez ormai è gara chi la spara più grossa. I due candidati alla presidenza del Real Madrid si stanno sfidando a colpi di promesse sul mercato per ottenere il voto dei soci. L'ultima porta la firma di Florentino, che ha annunciato di aver pronta un'offerta da 150 milioni di euro per un big che gioca alla Champions. Martedì farà un'offerta importante a una squadra di vertice della Champions League per un grande giocatore. Sarebbe la cifra più alta mai pagata dal Real Madrid per un trasferimento, almeno 150 milioni. Il giocatore in questione sarebbe Olise. Il volto dell'attacco della Juventus è al restyling, con l'addio ormai certo di Vlahovic e diversi giocatori del reparto offensivo con la valigia in mano. Per Milik si prospetta la risoluzione del contratto, per Openda si cercherà una sistemazione in prestito e anche Davide in bilico. Con i soli Boga più Yıldız e Conceição a comporre il reparto, il doppio colpo in entrata è quindi una necessità. Il primo nome sulla lista rimane quello del francese Randal Kolo Muani, per il quale il Paris Saint-Germain ha abbassato le pretese da 40 a 30 milioni di euro, ma nelle ore ha subito una netta accelerazione la pista che porta ad Alexander Sorloth. L'Inter riabbraccia Alexander Stankovic. Dopo un anno al Bruges, i nerazzurri hanno deciso di riportare a casa il forte centrocampista, autore di 9 gol e 5 assist in 55 presenze stagionali con il club belga tra campionato e coppe. Il centrocampista classe 2005 si trasferisce in nerazzurro a titolo definitivo, con un contratto con decorrenza a partire dal 1 luglio 2026 fino al 30 giugno 2031. Dalla redazione sportiva è tutto, grazie per averci seguito.
0: News.
11: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Non vedo ragioni per incontrare Zelensky. Putin risponde a distanza all'apertura del leader ucraino e torna ad accusare l'UE. Le elite europee stanno provocando un caos nel quale cercano di attrarre sempre più paesi, ha detto all'inizio del suo intervento alla sessione plenaria del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo. Omicidio tra le mura domestiche a Roma. Un 48enne in stato di fermo dopo aver ammesso di aver ucciso la madre di 78 anni a San Vittorino, estrema periferia della capitale. Le indagini dei carabinieri sono scattate dopo una denuncia da parte dei familiari. Il corpo è stato trovato in un manufatto in cemento dove l'uomo ha confessato di averlo nascosto. Sono ritornati sulla stazione spaziale internazionale 4 membri dell'equipaggio messi in sicurezza dalla NASA a causa di alcune perdite d'aria nel settore russo. L'ordine di evacuazione era arrivato a causa di una nuova perdita di aria sulla IS e per estrema precauzione. L'agenzia spaziale russa Roscosmos aveva già annunciato che era stata sigillata una delle due perdite d'aria e aveva assicurato che gli astronauti non avrebbero corso alcun pericolo.
0: L'economia.
11: Nei piani del governo il nuovo intervento contro il caro carburanti che, come da programma, arriverà entro domani con un altro decreto interministeriale per finanziare le accise mobili con l'extragettito IVA di maggio e rappresenterà l'ultimo giro di sconti generalizzati. Poi si passerà agli aiuti mirati richiesti dall'Unione Europea, lo conferma il ministro Giorgetti. L'ultimo DL di 2 settimane fa ha ridotto a 12,2 centesimi al litro il gasolio, mantenendo invece i 6,1 centesimi al litro per la benzina. Entità e durata del nuovo taglio dipenderanno dall'IVA da inflazione incassata a maggio che sarà contabilizzata nelle prossime ore. Gli andamenti dei prezzi delle materie prime si traslerebbero sull'andamento dell'inflazione attesa in forte risalita nel corso del 2026, lo rileva l'Istat nella nota sull'andamento e prospettive dell'economia italiana. Il deflatore della spesa delle famiglie si attesterebbe in media al 2,9% per poi tornare al 2% nel 2027 in conseguenza della normalizzazione delle tensioni internazionali. La trasmissione dei rincari delle materie prime energetiche sui prezzi al consumo si è manifestata già dal mese di aprile. La variazione tendenziale è passata dal più 1,4% medio del primo trimestre al più 2,8% con un successivo rafforzamento a maggio al più 3,3%. L'inflazione acquisita per il 2026 risulta pari al 2,9%, 2,6% nella media dell'area euro. I dati sul lavoro americano fondamentali per intuire le prossime mosse della Fed in materia di tassi alla luce delle preoccupazioni per l'inflazione segnano un tasso di disoccupazione USA a maggio al 4,3%, stabile su base mensile. Sopra le attese invece posti di lavoro nello stesso periodo più 172.000 unità contro le previsioni di 85.000 unità. E in scia le vendite che hanno colpito Wall Street sui timori di un rialzo dei tassi dopo gli ottimi dati sul mercato del lavoro americano, le principali borse europee hanno perso terreno nel finale di seduta, non fa eccezione Milano, che cede lo 0,56%. Sostenere le competenze in materia di sicurezza e lavorare sulla prevenzione nel settore manifatturiero, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese che rappresentano il cuore del Made in Italy. Solo gli obiettivi del progetto nazionale dedicato alla salute e sicurezza sul lavoro promosso da Federmanager e Formanager, l'iniziativa che offre un percorso di formazione nello sviluppo delle competenze manageriali, nella capacità di lettura dei rischi e nell'adozione di utili strumenti operativi, prevede incontri sui territori per la condivisione delle buone pratiche. Ora il nostro spazio dedicato al welfare.
0: INPS. Insieme, sempre.
12: Il lavoro da remoto non è la soluzione automatica alle trasformazioni del mercato del lavoro, ma nemmeno una minaccia da contenere. È un cambiamento profondo che va compreso, accompagnato e governato. Lo ha affermato il presidente dell'INPS, Gabriele Fava, intervenendo al convegno Lavoro da remoto, nuovi equilibri tra lavoro, imprese e famiglie, promosso nell'ambito del programma Visit INPS Scholars. Le ricerche sviluppate in collaborazione con il mondo accademico evidenziano come una maggiore diffusione del lavoro da remoto sia associata a un incremento sia della partecipazione al mercato del lavoro sia dell'occupazione. Può ridurre distanze, aumentare le opportunità, ha concluso Fava, ma non può diventare un sostituto delle politiche sociali. E allo stesso convegno è intervenuta anche Valeria Wittenberga, direttore generale dell'INPS. Le politiche di smart working possono costituire un fatto educativo, non riguardano soltanto l'universo femminile ma l'intera famiglia, ha detto Wittenberga, secondo cui il lavoro agile può contribuire all'equilibrio familiare e alle possibilità lavorative delle donne, incidendo anche sul piano culturale della condivisione del lavoro di cura. Il lavoro non è solo necessità, ma uno strumento fondamentale di partecipazione democratica, ha concluso Wittenberga, sottolineando la necessità di politiche che garantiscano alle donne libertà di scelta. Attività lavorative gravose. Con il messaggio 1808 del 29 maggio 2026, l'INPS ha fornito chiarimenti in ordine alla nuova classificazione delle professioni che consentono l'accesso all'APE sociale, alla pensione anticipata per i lavoratori precoci, alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata senza l'applicazione dell'adeguamento alla speranza di vita. I nuovi codici, che seguono la classificazione ISTAT 2021, sono utilizzati nelle comunicazioni obbligatorie Unilav dell'INPS. Il messaggio chiarisce le corrispondenze tra vecchi e nuovi codici per le categorie addetti all'assistenza personale, professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati e operatori della cura estetica, che vanno valutate per le domande di accesso alle prestazioni pensionistiche. Maggiori informazioni su www.imps.it. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
11: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne residui fenomeni potranno interessare il nord-ovest, in particolare le Alpi e le Prealpi e le alte pianure di Piemonte e Lombardia. Migliora sul resto del nord e del centro, e nella mattinata di domani discreto soleggiamento sulle regioni centro-meridionali, nonostante la presenza di nubi sparse. Nuvolosità a tratti più compatta al nord e con qualche pioggia al nord-ovest, specie sui rilievi. In giornata poche variazioni, ma degli episodi di instabilità potrebbero registrarsi anche lungo tutta la dorsale appenninica. Per ora è tutto da Il Meteo, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: News.
11: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Non vedo ragioni per incontrare Zelensky. Putin risponde a distanza all'apertura del leader ucraino e torna ad accusare l'UE. Le elite europee stanno provocando un caos nel quale cercano di attrarre sempre più paesi, ha detto all'inizio del suo intervento alla sessione plenaria del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo. Omicidio tra le mura domestiche a Roma. Un 48enne in stato di fermo dopo aver ammesso di aver ucciso la madre di 78 anni a San Vittorino, estrema periferia della capitale. Le indagini dei carabinieri sono scattate dopo una denuncia da parte dei familiari. Il corpo è stato trovato in un manufatto in cemento dove l'uomo ha confessato di averlo nascosto. Sono ritornati sulla Stazione Spaziale Internazionale 4 membri dell'equipaggio messi in sicurezza dalla NASA a causa di alcune perdite d'aria nel settore russo. L'ordine di evacuazione era arrivato a causa di una nuova perdita di aria sulla IS e per estrema precauzione. L'agenzia spaziale russa Roscosmos aveva già annunciato che era stata sigillata una delle due perdite d'aria e aveva assicurato che gli astronauti non avrebbero corso alcun pericolo.
0: L'economia.
11: Nei piani del governo nel nuovo intervento contro il caro carburanti, che come da programma arriverà entro domani con un altro decreto interministeriale per finanziare le accise mobili con l'extragettito IVA di maggio e rappresenterà l'ultimo giro di sconti generalizzati. Poi si passerà agli aiuti mirati richiesti dall'Unione Europea, lo conferma il ministro Giorgetti. L'ultimo DL di 2 settimane fa ha ridotto a 12,2 centesimi al litro il gasolio, mantenendo invece i 6,1 centesimi al litro per la benzina. Entità e durata del nuovo taglio dipenderanno dall'IVA da inflazione incassata a maggio, che sarà contabilizzata nelle prossime ore. Gli andamenti dei prezzi delle materie prime si traslerebbero sull'andamento dell'inflazione attesa in forte risalita nel corso del 2026, lo rileva l'Istat nella nota sull'andamento e prospettive dell'economia italiana. Il deflatore della spesa delle famiglie si attesterebbe in media al 2,9% per poi tornare al 2% nel 2027, in conseguenza della normalizzazione delle tensioni internazionali. La trasmissione dei rincari delle materie prime energetiche sui prezzi al consumo si è manifestata già dal mese di aprile. La variazione tendenziale è passata dal più 1,4% medio del primo trimestre al più 2,8%, con un successivo rafforzamento a maggio al più 3,3%. L'inflazione acquisita per il 2026 risulta pari al 2,9%, 2,6% nella media dell'area euro. I dati sul lavoro americano, fondamentali per intuire le prossime mosse della Fed in materia di tassi alla luce delle preoccupazioni per l'inflazione, segnano un tasso di disoccupazione USA a maggio al 4,3%, stabile su base mensile. Sopra le attese invece possibili di lavoro nello stesso periodo, più 172.000 unità contro le previsioni di 85.000 unità. E in scia le vendite, che hanno colpito Wall Street sui timori di un rialzo dei tassi dopo gli ottimi dati sul mercato del lavoro americano, le principali borse europee hanno perso terreno nel finale di seduta, non fa eccezione Milano, che cede lo 0,56%. Sostenere le competenze in materia di sicurezza e lavorare sulla prevenzione nel settore manifatturiero, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese che rappresentano il cuore del Made in Italy. Sono gli obiettivi del progetto nazionale dedicato alla salute e sicurezza sul lavoro promosso da Federmanager e Formanager, l'iniziativa che offre un percorso di formazione nello sviluppo delle competenze manageriali, nella capacità di lettura dei rischi e nell'adozione di utili strumenti operativi, prevede incontri sui territori per la condivisione delle buone pratiche. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: GR News.
13: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
14: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
13: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
15: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Radio GR News.
4: Sono le 19 e 32 minuti.
0: News.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Gli esteri in primo piano. L'invito di Zelensky a un incontro per mettere fine alla guerra in Ucraina non convince Putin, che almeno per il momento chiude all'ipotesi di un faccia a faccia con il leader di Kiev. Non vedo il senso di un incontro, sarebbe di interesse per la parte ucraina solo per fermare l'avanzata delle nostre forze armate, ha così spiegato il capo del Cremlino davanti alla platea della sessione plenaria del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo.
5: Polemiche e rabbia in Francia dopo il ritrovamento ieri sera del cadavere di Liane, una bambina di 11 anni scomparsa da venerdì scorso nel sud del paese. Il principale sospettato del delitto è un uomo con diversi precedenti per accuse di stupro, in particolare su minori. È chiaro che ci sono disfunzioni ed è inaccettabile, ha detto dal Montenegro, dove era in visita, il presidente Emmanuel Macron, aggiungendo di non voler sentire nessuna scusa sulla mancanza di mezzi.
6: Una donna di 78 anni è stata uccisa dal figlio di 48 a San Vittorino, estrema periferia di Roma, al culmine di una lite. Le indagini dei carabinieri sono scattate dopo una denuncia di scomparsa da parte dei familiari. Gli inquirenti hanno ascoltato il figlio, che ha ammesso le sue responsabilità. L'uomo ora è in stato di fermo in caserma per l'accusa di femminicidio. Il corpo, su indicazione del 48enne, è stato trovato in un manufatto in cemento dove lo aveva nascosto.
5: È stata assolta per legittima difesa Macca Sulla, la ventenne processata a Torino per aver ucciso il padre con due coltellate a Nizza Monferrato, in provincia di Asti, il 1 marzo 2024, nel corso dell'ennesima lite in famiglia. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte di Assise d'Appello, che ha ribaltato la sentenza di primo grado nella quale la giovane era stata condannata a 9 anni e 4 mesi. I giudici hanno anche disposto il suo ritorno in libertà. Fino ad oggi era stata sottoposta all'obbligo di firma.
6: I giovani di Confindustria chiedono un rendiconto alla politica, così come le imprese rendicontano agli azionisti di aver investito bene i loro soldi. Dal convegno di Rapallo la presidente Anghileri afferma che bisogna fare le riforme che servono per far ripartire la crescita. Il paese non va, i giovani sono arrabbiati, ribadisce. Intanto, in merito al taglio delle accise sui carburanti, il ministro degli affari esteri Tajani, presente a Rapallo, dichiara che il governo sta valutando di prolungare fino a fine giugno i provvedimenti adottati.
5: Lo sport con il tennis. Alexander Zverev è il primo finalista del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam, che si concluderà domenica sui campi in terra battuta del Bois de Boulogne di Parigi. Il 29enne tedesco ha superato il 20enne ceco Jakub Benčić. Si ferma in semifinale invece il cammino di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio. Il duo azzurro si è arreso in 2 set a Granollers e Ceballos. Questa sera dalle 19, occhi puntati sul primo derby azzurro, in campo Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli.
6: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
0: Viabilità.
16: Situazione critica in questi minuti sul tratto ligure della 7, dove a causa del ribaltamento di un mezzo pesante è stato necessario chiudere temporaneamente il tratto compreso tra Busalle e Bolzaneto verso Genova. All'interno del tratto chiuso ci sono 3 chilometri di code, circa 2 chilometri di code inoltre in uscita obbligatoria a Busalla provenendo da Milano. Verso Genova ci sono inoltre code a tratti in A10 da Pra a Genova Ovest e in A26 da Ovada a Masone. A Milano per un incidente circa 7 chilometri di code in tangenziale Ovest da Corsico a Rozzano verso la 1, code a tratti anche nella direzione opposta per curiosi da inizio tangenziale fino ad Assago. Per un incidente inoltre code in A4 da Milano Est a Cinisello verso Torino. In A22 complici il traffico e alcuni incidenti ci sono code a tratti tra Rovereto Nord e San Michele all'Adige verso il Brennero. A Bologna code in A14 tra Borgo Panigale e il Bivio per la 13 verso Taranto. Sulla variante di Valico code per 2 distinti incidenti verso Firenze, sia in A1 direttissima dal BV Bivio Nord per la variante Abbadia, sia sulla 1 panoramica da Rio Veggio a Pian del Voglio. Sulla Firenze Pisa Livorno, circa 3 km di code tra Scandicci e Ginestra Fiorentina verso Pisa e Livorno. A Roma per un incidente circa 8 km di code dal raccordo a San Cesario sulla 1 diramazione Roma Sud verso Napoli. Code anche in A1 tra il bivio per la 24 e il bivio per la diramazione Roma Sud verso Napoli. A Napoli infine per un incidente code sul raccordo di Capodichino verso la tangenziale e a seguire in tangenziale fino a Capodimonte verso Pozzuoli.
0: Meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne residui fenomeni potranno interessare il nord-ovest, in particolare le Alpi e le Prealpi e le alte pianure di Piemonte e Lombardia. Migliora sul resto del nord e del centro. Nella mattinata di domani discreto soleggiamento sulle regioni centro-meridionali, nonostante la presenza di nubi sparse. Nuvolosità a tratti più compatta al nord con qualche pioggia al nord-ovest, specie sui rilievi. In giornata poche variazioni, ma degli episodi di instabilità potrebbero registrarsi anche lungo tutta la dorsale appenninica. Per ora è tutto da Il Meteo. It, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Sport.
5: Buonasera dalla redazione sportiva. In apertura il tennis. Alexander Zverev è il primo finalista del Roland Garros 2026. Il numero 2 del seeding ha sconfitto Jakub Benčić per 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 in 3 ore di gioco. Il tedesco, che ha giocato una grande partita soprattutto al servizio, conquista così la sua quarta finale in uno slam, la seconda al Roland Garros. Dalle ore 19 invece il Philippe Chatrier si tingerà d'azzurro per un appuntamento destinato a rimanere nella storia dello sport italiano. La semifinale del Roland Garros sarà un derby tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Comunque vada a finire, l'Italia avrà un tennista in finale. Negli ultimi 20 anni Parigi ha visto solo un altro derby in semifinale, quello interamente spagnolo tra Rafael Nadal e David Ferrer nel 2012. E si ferma in semifinale il cammino di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio del Roland Garros 2026. Il duo azzurro, accreditato della quinta testa di serie del tabellone, si arrende in 2-7 a Marcel Granollers e Horacio Ceballos, prima forza del seeding parigino, con il punteggio di 7-6, 6-4. Si prendono la rivincita lo spagnolo e l'argentino, che avevano perso dagli azzurri agli internazionali d'Italia. Non al meglio Bolelli, che sul 4-3 nel primo set ha rimediato una storta alla caviglia destra che lo ha costretto a giocare con una vistosa fasciatura per il resto del match. Passiamo al calcio. Tra Enrique Riquelme e Florentino Perez ormai è gara chi la spara più grossa. I due candidati alla presidenza del Real Madrid si stanno sfidando a colpi di promesse sul mercato per ottenere il voto dei soci. L'ultima porta la firma di Florentino, che ha annunciato di aver pronta un'offerta da 150 milioni di euro per un big che gioca alla Champions. Martedì farà un'offerta importante a una squadra di vertice della Champions League per un grande giocatore. Sarebbe la cifra più alta mai pagata dal Real Madrid per un trasferimento, almeno 150 milioni. Il giocatore in questione sarebbe Olise. Il volto dell'attacco della Juventus è al restyling, con l'addio ormai certo di Vlahovic e diversi giocatori del reparto offensivo con la valigia in mano. Per Milik si prospetta la risoluzione del contratto, per Openda si cercherà una sistemazione in prestito e anche Davide in bilico. Con i soli Boga più Yıldız e Conceição a comporre il reparto, il doppio colpo in entrata è quindi una necessità. Il primo nome sulla lista rimane quello del francese Randal Kolo Muani, per il quale il Paris Saint-Germain ha abbassato le pretese da 40 a 30 milioni di euro, ma nel Leone ha subito una netta accelerazione la pista che porta ad Alexander Sorloth. L'Inter riabbraccia Alexander Stankovic. Dopo un anno al Bruges, i nerazzurri hanno deciso di riportare a casa il forte centrocampista, autore di 9 gol e 5 assist in 55 presenze stagionali con il club belga tra campionato e coppe. Il centrocampista classe 2005 si trasferisce in nerazzurro a titolo definitivo, con un contratto con decorrenza a partire dal 1 luglio 2026 fino al 30 giugno 2031. Dalla redazione sportiva è tutto, grazie per averci seguito.
0: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 19 e 41 minuti.
0: News.
7: Ancora una buona serata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Vladimir Putin risponderà oggi alla lettera con cui Volodymyr Zelensky ha chiesto un incontro diretto tra i due leader. L'annuncio è atteso durante il forum economico di San Pietroburgo. Intanto Bruxelles sostiene l'iniziativa diplomatica e anche il ministro degli esteri Antonio Tajani ha ribadito il sostegno ad ogni accordo che possa portare alla fine della guerra. Arrivano inoltre segnali di distensione con uno scambio di 185 prigionieri per parte e un incontro tra i commissari per i diritti diritti umani di Russia e Ucraina. Sul terreno però continuano gli attacchi. Un drone esploso nel porto rumeno di Costanza. Mosca accusa Kiev, mentre gli ucraini sostengono che il velivolo sia stato deviato dai russi.
8: La Francia è sotto shock per la morte di Lianna, una bambina di 11 anni scomparsa nei giorni scorsi nel sud del paese, ritrovata senza vita. Il principale sospettato è un uomo con precedenti per reati sessuali, anche danni di minori. Il caso ha riacceso il dibattito sulle falle nei controlli nei confronti dei soggetti già condannati. Il presidente Emmanuel Macron ha parlato di disfunzioni inaccettabili, mentre il governo ha convocato una riunione straordinaria con i ministri dell'interno e della giustizia per far luce sulla vicenda.
7: Lutto nel mondo del cinema. È morto a Los Angeles l'attore statunitense James Handy, noto per le sue interpretazioni in film come Top Gun, Maverick e Jumanji. Aveva 81 anni, secondo la polizia è stato colpito mortalmente con un'arma da taglio all'interno della propria abitazione. È arrestato con l'accusa di omicidio Michael Glady, il figlio della compagna dell'attore che viveva nella stessa casa. Gli investigatori stanno ricostruendo il momento dell'aggressione.
8: Prosegue il procedimento giudiziario sul tragico incendio di Capodanno a Crans-Montana, nel quale morirono diversi giovani. A far discutere sono le parole della madre di una delle vittime, che ha replicato alle dichiarazioni di Jessica Moretti, indagata insieme al marito Jacques. La donna ha contestato le affermazioni sulla sofferenza vissuta dagli imputati, ricordando che le famiglie delle vittime non possono più abbracciare i propri figli. Nel nuovo interrogatorio Jessica Moretti ha ribadito la volontà di collaborare con gli inquirenti.
7: L'economia, l'inflazione è destinata a crescere sensibilmente nel corso del 2026, lo evidenzia l'Istat nella sua nota sull'andamento dell'economia italiana. Secondo le previsioni, il deflattore della spesa delle famiglie potrebbe raggiungere il 2,9%, spinto soprattutto dall'aumento dei prezzi dell'energia e dalle tensioni internazionali. Un rallentamento è previsto nel 2027, quando il dato dovrebbe tornare intorno al 2%. Ad aprile le vendite al dettaglio sono rimaste sostanzialmente stabili.
8: La cronaca ha suscitato polemiche nel torinese la vicenda di un ragazzino di 11 anni costretto a tornare a casa a piedi perché aveva dimenticato l'abbonamento del bus. L'episodio è avvenuto a Torre Pellice. L'autista avrebbe impedito al ragazzo di salire sul mezzo scolastico nonostante le sue spiegazioni. Il giovane ha così percorso a piedi circa 2,5 km per rientrare a casa. La società di trasporto ha avviato verifiche interne per accertare quanto accaduto.
7: Chiudiamo con lo sport. Il tennis si ferma in semifinale al cammino di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio del Roland Garros. Gli azzurri sono stati sconfitti in 2 set dalla coppia formata dallo spagnolo Marcel Granollers e dall'argentino Horacio Zeballos, test di serie numero 1 del tabellone. Decisivo anche un problema fisico accusato da Bolelli nel primo set, quando una distorsione alla caviglia destra l'ha costretto a giocare il resto dell'incontro con una vistosa fasciatura. Sfuma così la possibilità di una finale tutta italiana a Parigi. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Viabilità.
16: Situazione critica in questi minuti sul tratto ligure della 7, dove a causa del ribaltamento di un mezzo pesante è stato necessario chiudere temporaneamente il tratto compreso tra Busalle e Bolzaneto verso Genova. All'interno del tratto chiuso ci sono 3 km di code, circa 2 km di code inoltre in uscita obbligatoria a Busalla provenendo da Milano. Verso Genova ci sono inoltre code a tratti in A10 da Pra a Genova Ovest e in A26 da Ovada a Masone. A Milano per un incidente circa 7 km di code in tangenziale ovest da Corsico a Rozzano verso la 1, code a tratti anche nella direzione opposta per curiosi da inizio tangenziale fino ad Assago. Per un incidente inoltre code in A4 da Milano Est a Cinisello verso Torino. In A22 complici il traffico e alcuni incidenti ci sono code a tratti tra Rovereto Nord e San Michele all'Adige verso il Brennero. A Bologna code in A14 tra Borgo Panigale e il Bivio per la 13 verso Taranto. Sulla variante di Valico code per 2 distinti incidenti verso Firenze, sia in A1 direttissima dal Bivio Nord per la variante Abbadia, sia sulla 1 panoramica da Rio Veggio a Pian del Voglio. Sulla Firenze Pisa Livorno circa 3 km di code tra Scandicci e Ginestra Fiorentina verso Pisa e Livorno. A Roma per un incidente circa 8 km di code dal raccordo a San Cesario sulla 1 diramazione Roma Sud verso Napoli. Code anche in A1 tra il Bivio per la 24 e il Bivio per la diramazione Roma Sud verso Napoli. A Napoli infine per un incidente code sul raccordo di Capodichino verso la tangenziale e a seguire in tangenziale fino a Capodimonte verso Pozzuoli.
0: meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne residui fenomeni potranno interessare il nord-ovest, in particolare le Alpi e le Prealpi e le alte pianure di Piemonte e Lombardia. Migliora sul resto del nord e del centro. Nella mattinata di domani discreto soleggiamento sulle regioni centro-meridionali, nonostante la presenza di nubi sparse. Nuvolosità a tratti più compatta al nord e con qualche pioggia al nord-ovest, specie sui rilievi. In giornata poche variazioni, ma degli episodi di instabilità potrebbero registrarsi anche lungo tutta la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: News.
1: Buon pomeriggio da Daniele Obaldi. Allarme sulla Stazione Spaziale Internazionale, dove gli astronauti sono entrati in modalità evacuazione per una perdita d'aria sempre più grave, lo ha fatto sapere la NASA parlando con Reuters. Al momento gli astronauti della missione Crew 12 con tute spaziali indossate si sarebbero rifugiati in una navicella, mentre il team russo sta cercando di operare nel laboratorio orbitale interessato dalla dispersione d'aria. Ucraina, almeno 11 morti e 68 feriti negli attacchi russi delle ultime 24 ore in tutto il paese. Tra le vittime 5 marinai azeri uccisi nel Mar d'Azov in un attacco con droni a due navi cargo dirette in Russia. Intanto dai vertici dell'Unione Europea piena solidarietà alla Romania a seguito dell'esplosione di un drone marino nel porto di Costanza che non ha causato feriti. Dopo il jacuzzi di Mosca, anche Kiev ammette è un drone senza equipaggio della marina ucraina che ha perso il controllo sotto l'effetto della guerra elettronica nemica. Clamoroso cambio di programma della Premier Meloni che, a causa del protrarsi della cerimonia per il 212esimo anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria, ha disertato il vertice UE Balcani Occidentali.

0: Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Economy News.
2: Buon venerdì 5 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Sofaz, il fondo sovrano petrolifero dell'Azerbaigian, che ha già investito in Italia 3 miliardi di dollari, in un incontro con la stampa italiana che si è tenuto nella capitale Baku, ha reso noto di guardare al nostro paese come al mercato numero uno per le sue future operazioni finanziarie. Sofaz gestisce investimenti per 73,5 miliardi di dollari in 60 stati diversi e in Italia vanta appunto un'esposizione pari a 3 miliardi di dollari, corrispondenti a circa il 4% del portafoglio totale dei suoi investimenti, collocandoci così tra i primi 4 paesi verso i quali a livello mondiale sono indirizzati i suoi interessi economici. Il fondo detiene infatti partecipazioni importanti in Italo, in Ferrovie dello Stato italiane, in Azzurra Capital e ha recentemente acquisito il 49% di Infinity Global, attiva nel settore delle energie rinnovabili. Secondo il rapporto Il rischio climatico in Italia, dagli scenari alle proposte di intervento, realizzato da Deloitte, i danni diretti alle infrastrutture italiane causati dal cambiamento climatico potrebbero raggiungere i 5 miliardi di euro annui entro il 2050. In base all'intensità degli impatti economici potrebbe verificarsi una progressiva riduzione del PIL, compresa tra il 6 e l'11,6% entro il 2050. Lo studio analizza quindi l'influsso del rischio climatico sul contesto economico finanziario italiano e il grado di maturità delle piccole e medie imprese nell'affrontarne le sfide. Ne emerge che solo il 14% di esse ha predisposto adeguate misure per garantire la continuità operativa in caso di eventi estremi e soltanto il 10% ha introdotto azioni di adattamento rivolte a infrastrutture e asset fisici. I danni diretti annui alle infrastrutture italiane causati dagli impatti del rischio climatico potrebbero dunque raggiungere circa 2 miliardi di euro entro il 2030 e, come si è detto, i 5 miliardi entro il 2050. Se poi si considerano anche le conseguenze indirette, come l'interruzione dei servizi e gli effetti sulle catene di fornitura, allora il costo complessivo stimato cresce fino a oscillare tra 11,5 e 18 miliardi all'anno al 2050. In particolare per il settore del turismo il rapporto prevede una contrazione della domanda fino all'8,9% in caso di un forte aumento della temperatura media, più 4 gradi, e perdite dirette per circa 52 miliardi. Nel corso di una conferenza stampa tenutasi a Bruxelles, la vicepresidente della Commissione europea, la romena Alexandra Mizzatu, ha dichiarato che a causa delle guerre in Medio Oriente, in Europa sono a rischio fino a 1,3 milioni di posti di lavoro, in particolare nell'industria ad alta intensità energetica. La vicepresidente ha pure sottolineato che l'aumento dei costi energetici avrà un impatto negativo soprattutto sulle famiglie europee a basso reddito, motivo per cui la Commissione UE raccomanda a tutti gli Stati membri di adottare misure mirate per sostenere i gruppi vulnerabili. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
3: Sono le 19 e 52 minuti.
1: News.
4: Buon pomeriggio da Daniele Obaldi. Allarme sulla Stazione Spaziale Internazionale, dove gli astronauti sono entrati in modalità evacuazione per una perdita d'aria sempre più grave. Lo ha fatto sapere la NASA parlando con Reuters. Al momento gli astronauti della missione Crew 12, con tute spaziali indossate, si sarebbero rifugiati in una navicella mentre il team russo sta cercando di operare nel laboratorio orbitale interessato dalla dispersione d'aria. Ucraina, almeno 11 morti e 68 feriti negli attacchi russi delle ultime 24 ore in tutto il paese, tra le vittime 5 marinai azeri uccisi nel Mar d'Azov in un attacco con droni a due navi cargo dirette in Russia. Intanto dai vertici dell'Unione Europea piena solidarietà alla Romania a seguito dell'esplosione di un drone marino nel porto di Costanza che non ha causato feriti. Dopo il jacuzzi di Mosca, anche Kiev ammette è un drone senza equipaggio della marina ucraina che ha perso il controllo sotto l'effetto della guerra elettronica nemica. Clamoroso cambio di programma della Premier Meloni che, a causa del protrarsi della cerimonia per il 212° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria, ha disertato il vertice web.

0: Balcani occidentali in corso a Tivat nel Montenegro. Ed è tutto, a più tardi.
1: Viabilità.
2: Situazione critica in questi minuti sul tratto ligure della 7, dove a causa del ribaltamento di un mezzo pesante è stato necessario chiudere temporaneamente il tratto compreso tra Busalle e Bolzaneto verso Genova. All'interno del tratto chiuso ci sono 3 km di code, circa 2 km di code inoltre in uscita obbligatoria a Busalla provenendo da Milano. Verso Genova ci sono inoltre code a tratti in A10 da Pra a Genova Ovest e in A26 da Ovada a Masone. A Milano per un incidente circa 7 km di code in tangenziale Ovest da Corsico a Rozzano verso la 1, code a tratti anche nella direzione opposta per curiosi da inizio tangenziale fino ad Assago. Per un incidente inoltre code in A4 da Milano Est a Cinisello verso Torino. In A22 complici la traffico e alcuni incidenti ci sono code a tratti tra Rovereto Nord e San Michele all'Adige verso il Brennero. A Bologna code in A14 tra Borgo Panigale e il Bivio per la 13 verso Taranto. Sulla variante di Valico code per 2 distinti incidenti verso Firenze sia in A1 direttissima dal Bivio Nord per la variante Abbadia, sia sulla 1 panoramica da Rioveggio a Pian del Voglio. Sulla Firenze-Pisa-Livorno circa 3 km di code tra Scandicci e Ginestra Fiorentina verso Pisa e Livorno. A Roma per un incidente circa 8 km di code dal raccordo a San Cesario sulla 1 diramazione Roma Sud verso Napoli. Code anche in A1 tra il Bivio per la 24 e il Bivio per la diramazione Roma Sud verso Napoli. A Napoli infine per un incidente code sul raccordo di Capodichino verso la tangenziale e a seguire in tangenziale fino a Capodimonte verso Pozzuoli.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne residui fenomeni potranno interessare il nord-ovest, in particolare le Alpi e le Prealpi e le alte pianure di Piemonte e Lombardia. Migliora sul resto del nord e del centro. Nella mattinata di domani discreto soleggiamento sulle regioni centro-meridionali, nonostante la presenza di nubi sparse. Nuvolosità a tratti più compatta al nord e con qualche pioggia al nord-ovest, specie sui rilievi. In giornata poche variazioni, ma degli episodi di instabilità potrebbero registrarsi anche lungo tutta la dorsale appenninica. Per ora è tutto da Il Meteo. .it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Sport.
4: Buonasera dalla redazione sportiva. In apertura il tennis, Alexander Zverev è il primo finalista del Roland Garros 2026. Il numero 2 del seeding ha sconfitto Jakub Benčić per 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 in 3 ore di gioco. Il tedesco, che ha giocato una grande partita soprattutto al servizio, conquista così la sua quarta finale in uno slam, la seconda al Roland Garros. Dalle ore 19 invece il Philippe Chatrier si tingerà d'azzurro per un appuntamento destinato a rimanere nella storia dello sport italiano. La semifinale del Roland Garros sarà un derby tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Comunque vada a finire, l'Italia avrà un tennista in finale. Negli ultimi 20 anni Parigi ha visto solo un altro derby in semifinale, quello interamente spagnolo tra Rafael Nadal e David Ferrer nel 2012. E si ferma in semifinale il cammino di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio del Roland Garros 2026. Il duo azzurro, accreditato della quinta testa di serie del tabellone, si arrende in 2-7 a Marcel Granollers e Horacio Ceballos, prima forza del seeding parigino, con il punteggio di 7-6-6-4. Si prendono la rivincita lo spagnolo e l'argentino, che avevano perso dagli azzurri agli internazionali d'Italia. Non al meglio Bolelli, che sul 4-3 nel primo set ha rimediato una storta alla caviglia destra che lo ha costretto a giocare con una vistosa fasciatura per il resto del match. Passiamo al calcio. Tra Enrique Riquelme e Florentino Perez ormai è gara chi la spara più grossa. I due candidati alla presidenza del Real Madrid si stanno sfidando a colpi di promesse sul mercato per ottenere il voto dei soci. L'ultima porta la firma di Florentino, che ha annunciato di aver pronta un'offerta da 150 milioni di euro per un big che gioca alla Champions. Martedì farà un'offerta importante a una squadra di vertice della Champions League per un grande giocatore. Sarebbe la cifra più alta mai pagata dal Real Madrid per un trasferimento, almeno 150 milioni. Il giocatore in questione sarebbe Olise. Il volto dell'attacco della Juventus è al restyling. Con l'addio ormai certo di Vlahovic e diversi giocatori del reparto offensivo con la valigia in mano, per Milik si prospetta la risoluzione del contratto, per Openda si cercherà una sistemazione in prestito e anche Davide in bilico. Con i soli Boga più Yıldız e Conceição a comporre il reparto, il doppio colpo in entrata è quindi una necessità. Il primo nome sulla lista rimane quello del francese Randal Kolo Muani, per il quale il Paris Saint-Germain ha abbassato le pretese da 40 a 30 milioni di euro, ma nelle ora ha subito una netta accelerazione la pista che porta ad Alexander Sorloth. L'Inter riabbraccia Aleksandar Stanković. Dopo un anno al Bruges, i nerazzurri hanno deciso di riportare a casa il forte centrocampista, autore di 9 gol e 5 assist in 55 presenze stagionali con il club belga tra campionato e coppe. Il centrocampista classe 2005 si trasferisce in nerazzurro a titolo definitivo con un contratto con decorrenza a partire dal 1 luglio 2026 fino al 30 giugno 2031. Dalla redazione sportiva è tutto, grazie per averci seguito.
1: News.
0: Buonasera da Daniela Ubaldi. Colpo di scena al Roland Garros. Matteo Arnaldi, poco prima della semifinale in programma stasera contro Flavio Cobolli, si è ritirato a causa di un virus. Niente derby italiano dunque. Cobolli domenica in finale affronterà il tedesco Zverev, che oggi ha battuto Mensik in 4-7. In rogo di Crans-Montanat-Sion in Svizzera, il primo confronto tra i proprietari del locale interrogati insieme per diverse ore e le famiglie delle vittime. Intanto l'inchiesta giudiziaria va avanti. Jessica Moretti ora indagata anche per falsità sui documenti. Laura Carchidi.
5: La nuova contestazione formulata dalla procura di Sion non riguarda direttamente le cause dell'incendio, ma un documento considerato dagli inquirenti di particolare rilevanza. Una fattura falsificata della famigerata schiuma che ha preso fuoco il 1 gennaio e che è all'origine del rogo. La modifica della fattura, spiegano i media svizzeri, potrebbe essere legata a ragioni fiscali e non avrebbe quindi un legame diretto con la tragedia. Jessica Moretti è qui quindi ora accusata di omicidio colposo, incendio colposo, lesioni gravi per negligenza e falsità in documenti. Dei primi tre capi d'accusa deve rispondere anche il marito Jacques Moretti, che oggi è stato interrogato insieme a lei in procura a Sion dalle 8:30 di questa mattina fino alle 16 circa. Oltre 70 gli avvocati delle parti civili che hanno messo a confronto le loro versioni su quanto è successo quella notte in cui le fiamme hanno spento la vita di 41 ragazzi e ferito oltre 100 persone. Tra gli aspetti da chiarire, la gestione di quella serata, la mancata formazione dei dipendenti e il perché fossero state chiuse le porte di sicurezza, lasciando un solo ingresso per far accedere e defluire le persone. Contro di noi sono state dette solo tante falsità, siamo stati distrutti, ha detto Jessica Moretti prima dell'interrogatorio. Essere distrutti è non poter abbracciare i tuoi figli, ha replicato la mamma di una delle vittime.
0: Non vedo ragioni per incontrare Zelensky. Putin risponde a distanza all'apertura del presidente ucraino e torna ad accusare l'Unione Europea. Le elite europee stanno provocando un caos nel quale cercano di attrarre sempre più paesi, dice all'inizio del suo intervento alla sessione plenaria del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo. Intanto, mentre continuano i raid sul campo e Kiev ammette che è suo il drone sconfinato stamattina in Romania, l'Eliseo conferma che Macron, Starmer e Merz incontreranno il presidente ucraino a Londra il prossimo 7 giugno. Lo stallo negoziale in Ucraina è anche al centro del vertice UE Balcani Occidentali, in corso attivato oggi in Montenegro, dove all'ultimo minuto non è arrivata la Meloni, che si è detta rammaricata. Polemiche perché la premier si è trattenuta alla cerimonia per il 212° anniversario della fondazione dell'arma dei carabinieri a Reggio Calabria. Passerà al Senato il disegno di legge delega sul nucleare approvato dalla Camera con varie polemiche da parte dell'opposizione. Intanto si discute sull'impatto sia nella produzione di energia sia sulle bollette. Secondo le previsioni del governo sarà limitato rispetto alle fonti rinnovabili. Davide Camera.
6: Quella approvata dall'Assemblea di Montecitorio, che poi passerà al Senato per via libera definitivo salvo emendamenti, è una legge delega. Ciò significa che stabilisce solo i principi di massima sulla materia, che poi verrà normata e disciplinata dal governo attraverso appositi decreti attuativi. I campi di intervento sono la costruzione ed esercizio delle centrali, la produzione di idrogeno attraverso l'energia nucleare, la gestione del combustibile esaurito e la sicurezza, istituzione degli organi di controllo. Secondo le previsioni del governo, l'impatto sulla futura produzione di energia sarebbe limitato. Nel 2040 solo il 3,5%, per salire 10 anni dopo all'11%, a fronte prima di un 75% poi di un 85% delle fonti rinnovabili. Quindi limitato sarebbe anche l'impatto sulle bollette rispetto proprio alle rinnovabili. Altro tema è quello dell'uranio arricchito, il combustibile per i reattori modulari su cui l'Italia sembra orientata. Oggi lo producono solo i russi, mentre in Europa soltanto gli inglesi potrebbero iniziare a produrlo, ma dopo il 2030. La produzione nell'Unione resta un'incognita.
0: Intanto, dal 55esimo Convegno Nazionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria a Rapallo, il vicepresidente del Consiglio Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani conferma: sul taglio delle accise sui carburanti il governo sta valutando di prolungare fino a fine giugno i provvedimenti adottati. Nel parlare con i giornalisti a margine del convegno in Liguria spiega: il problema del caro energia non è solo legato all'emergenza, è un problema contingente e complessivo, perciò stiamo chiedendo il mercato unico europeo dell'energia. Mancano circa 3 mesi all'inizio del prossimo campionato di Serie A, ma è già tempo del nuovo calendario. A governare il sorteggio i criteri della simmetria tra turni infrasettimanali e soste dovute alle nazionali. Sentiamo come funziona nel servizio di Lorenzo Villanetti.
7: A meno di 2 settimane dalla fine del campionato già nasce la prossima Serie A. La stagione 2026-27 inizierà nel weekend del 23 agosto e si concluderà domenica 30 maggio. Alla luce delle ultime polemiche innescate dalla sovrapposizione del tennis e del derby di Roma alla penultima giornata, quali sono stati i criteri del nuovo sorteggio? Tra le novità, sicuramente le soste per le nazionali, non più 4 ma 3. La prima più lunga tra il 27 settembre e il 4 ottobre, la seconda il 15 novembre, la terza il 28 marzo. Confermato invece il criterio dell'asimmetria, con le gare di andata e ritorno contro la stessa squadra distanziate da almeno 8 giornate. I derby inoltre né alla prima né all'ultima giornata né nei turni infrasettimanali, che saranno invece 2, uno mercoledì 28 ottobre e l'altro mercoledì 6 gennaio. A proposito di derby, in giornata i gruppi del tifo organizzato della Lazio hanno comunicato che non si abboneranno e non presenzieranno alle gare casalinghe sia di campionato che di Coppa Italia. Disdiremo in blocco, si legge, e non rinnoveremo gli abbonamenti a tutte le piattaforme che trasmettono a pagamento le partite dei biancocelesti. Per sensibilizzare ulteriormente l'ambiente sportivo italiano, sia economicamente che visivamente, sul gravissimo stato in cui verte la nostra amata Lazio.
0: Ed è tutto, buona serata.
1: GR News. Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
8: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
9: Sono le 20 e 5 minuti.
8: Gli inserti speciali di Radio GR News.
10: Ben trovati all'ascolto della Cina in onda. Secondo un rapporto pubblicato il 1 giugno da Trip.com, agenzia di viaggio online, leader in Cina, il turismo nel paese è entrato in una fase di grandi opportunità grazie all'ampliamento delle politiche di esenzione dal visto, alla ripresa dei viaggi internazionali e al crescente interesse globale per le destinazioni cinesi. Nel 2025 la Cina ha accolto oltre 35 milioni di visitatori stranieri con un aumento annuo del 30%, mentre le entrate del turismo internazionale sono cresciute di quasi il 40%. La maggior parte degli arrivi ha motivazioni legate al turismo, agli affari o alla visita di parenti e amici. Le politiche di ingresso senza visto, ora estese a quasi 80 paesi, hanno contribuito in modo significativo alla crescita. Anche la sicurezza contribuisce ad alimentare il boom del turismo in entrata e incoraggia sempre più viaggiatori internazionali a tornare in Cina. Martedì il presidente del Laos, Thong Luong, è arrivato in Cina per una visita di Stato. Dopo la prima tappa nella provincia orientale dello Xinjiang, è giunto giovedì a Pechino, dove sarà ricevuto dal presidente cinese Xi Jinping. Il 2 giugno, con una cerimonia nella capitale laotiana Vientiane, ha avuto inizio la messa in onda sui media locali di una serie di documentari cinesi. In particolare, il Guardiano del Patrimonio, che rappresenta un eccellente riferimento per proteggere e valorizzare la nostra cultura nazionale distintiva e promuove lo sviluppo economico e sociale del Laos, ha detto Thong Luong nel suo messaggio di congratulazioni pronunciato durante l'iniziativa, ricordando che quest'anno ricorre il 65esimo anniversario delle relazioni diplomatiche sino-laotiane, nonché l'anno dell'amicizia tra i due paesi. Recentemente il Consiglio di Stato cinese ha pubblicato un piano per accelerare la modernizzazione dell'agricoltura e delle aree rurali durante il 15° piano quinquennale. Entro il 2030 la Cina punta a rafforzare ulteriormente la sicurezza alimentare, migliorare qualità, efficienza e competitività dell'agricoltura e consolidare i risultati della lotta alla povertà. Tra gli obiettivi vincolanti figurano l'aumento della capacità complessiva di produzione cerealicola a circa 725 milioni di tonnellate. Il piano prevede inoltre progressi in redditi degli agricoltori, trattamento delle acque reflue rurali, sviluppo verde e innovazione tecnologica. Entro il 2030 il contributo del progresso scientifico e tecnologico all'agricoltura dovrebbe salire fino al 67%. La portavoce dell'ufficio per gli affari di Taiwan del Consiglio di Stato cinese, Zhu Fenglian, ha ribadito mercoledì che nel mondo esiste una sola Cina e che Taiwan ne fa parte. La dichiarazione è arrivata in risposta ai colloqui di delimitazione marittima tra Giappone e Filippine sostenuti dalle autorità del Partito Democratico Progressista di Taiwan. Secondo la portavoce, questi colloqui violano i diritti e gli interessi marittimi della Cina, oltre al diritto internazionale. Zhu ha inoltre avvertito che le autorità del Partito Democratico Progressista dovranno assumersi le conseguenze del loro tentativo di cercare sostegno esterno, sacrificando gli interessi nazionali. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
11: News. Buonasera da Daniela Ubaldi. Colpo di scena al Roland Garros. Matteo Arnaldi, poco prima della semifinale in programma stasera contro Flavio Cobolli, si è ritirato a causa di un virus. Niente derby italiano dunque. Cobolli domenica in finale affronterà il tedesco Zverev, che oggi ha battuto Mensik in 4-7. In rogo di Crans-Montanat-Sion in Svizzera, il primo confronto tra i proprietari del locale interrogati insieme per diverse ore e le famiglie delle vittime. Intanto l'inchiesta giudiziaria va avanti. Jessica Moretti ora indagata anche per falsità sui documenti. Laura Carchidi.
5: La nuova contestazione formulata dalla procura di Sion non riguarda direttamente le cause dell'incendio, ma un documento considerato dagli inquirenti di particolare rilevanza. Una fattura falsificata della famigerata schiuma che ha preso fuoco il 1° gennaio e che è all'origine del rogo. La modifica della fattura, spiegano i media svizzeri, potrebbe essere legata a ragioni fiscali e non avrebbe quindi un legame diretto con la tragedia. Jessica Moretti è qui quindi ora accusata di omicidio colposo, incendio colposo, lesioni gravi per negligenza e falsità in documenti. Dei primi tre capi d'accusa deve rispondere anche il marito Jacques Moretti, che oggi è stato interrogato insieme a lei in procura a Sion dalle 8:30 di questa mattina fino alle 16 circa. Oltre 70 gli avvocati delle parti civili che hanno messo a confronto le loro versioni su quanto è successo quella notte in cui le fiamme hanno spento la vita di 41 ragazzi e ferito oltre 100 persone. Tra gli aspetti da chiarire, la gestione di quella serata, la mancata formazione dei dipendenti e il perché fossero state chiuse le porte di sicurezza, lasciando un solo ingresso per far accedere e defluire le persone. Contro di noi sono state dette solo tante falsità, siamo stati distrutti, ha detto Jessica Moretti prima dell'interrogatorio. Essere distrutti è non poter abbracciare i tuoi figli, ha replicato la mamma di una delle vittime.
11: Non vedo ragioni per incontrare Zelensky. Putin risponde a distanza all'apertura del presidente ucraino e torna ad accusare l'Unione Europea. Le elite europee stanno provocando un caos nel quale cercano di attrarre sempre più paesi, dice all'inizio del suo intervento alla sessione plenaria del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo. Intanto, mentre continuano i raid sul campo e Kiev ammette che è suo il drone sconfinato stamattina in Romania, l'Eliseo conferma che Macron, Starmer e Merz incontreranno il presidente ucraino a Londra il prossimo 7 giugno. Lo stallo negoziale in Ucraina è anche al centro del vertice UE Balcani Occidentali, in corso attivato oggi in Montenegro, dove all'ultimo minuto non è arrivata la Meloni, che si è detta rammaricata. Polemiche perché la premier si è trattenuta alla cerimonia per il 212° anniversario della fondazione dell'arma dei carabinieri a Reggio Calabria. Passerà al Senato il disegno di legge delega sul nucleare, approvato dalla Camera con varie polemiche da parte dell'opposizione. Intanto si discute sull'impatto sia nella produzione di energia sia sulle bollette. Secondo le previsioni del governo sarà limitato rispetto alle fonti rinnovabili. Davide Camera.
6: Quella approvata dall'Assemblea di Montecitorio, che poi passerà al Senato per via libera definitivo salvo emendamenti, è una legge delega. Ciò significa che stabilisce solo i principi di massima sulla materia, che poi verrà normata e disciplinata dal Governo attraverso appositi decreti attuativi. I campi di intervento sono la costruzione ed esercizio delle centrali, la produzione di idrogeno attraverso l'energia nucleare, la gestione del combustibile esaurito e la sicurezza, istituzione degli organi di controllo. Secondo le previsioni del Governo, l'impatto sulla futura produzione di energia sarebbe limitato. Nel 2040 solo il 3,5%, per salire 10 anni dopo all'11%, a fronte prima di un 75% poi di un 85% delle fonti rinnovabili. Quindi limitato sarebbe anche l'impatto sulle bollette rispetto proprio alle rinnovabili. Altro tema è quello dell'uranio arricchito, il combustibile per i reattori modulari su cui l'Italia sembra orientata. Oggi lo producono solo i russi, mentre in Europa soltanto gli inglesi potrebbero iniziare a produrlo, ma dopo il 2030. La produzione nell'Unione resta un'incognita.
11: Intanto, dal 55° Convegno Nazionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria a Rapallo, il vicepresidente del Consiglio Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani conferma: sul taglio delle accise sui carburanti il governo sta valutando di prolungare fino a fine giugno i provvedimenti adottati. Nel parlare con i giornalisti a margine del convegno in Liguria spiega: il problema del caro energia non è solo legato all'emergenza, è un problema contingente e complessivo, perciò stiamo chiedendo il mercato unico europeo dell'energia. Mancano circa 3 mesi all'inizio del prossimo campionato di Serie A, ma è già tempo del nuovo calendario. A governare il sorteggio i criteri della simmetria tra turni infrasettimanali e soste dovute alle nazionali. Sentiamo come funziona nel servizio di Lorenzo Villanetti.
7: A meno di 2 settimane dalla fine del campionato già nasce la prossima Serie A. La stagione 2026-27 inizierà nel weekend del 23 agosto e si concluderà domenica 30 maggio. Alla luce delle ultime polemiche innescate dalla sovrapposizione del tennis e del derby di Roma alla penultima giornata, quali sono stati i criteri del nuovo sorteggio? Tra le novità, sicuramente le soste per le nazionali. Non più 4, ma 3. La prima più lunga tra il 27 settembre e il 4 ottobre. La seconda il 15 novembre, la terza il 28 marzo. Confermato invece il criterio dell'asimmetria, con le gare di andata e ritorno contro la stessa squadra distanziate da almeno 8 giornate. I derby inoltre né alla prima né all'ultima giornata né nei turni infrasettimanali, che saranno invece 2, uno mercoledì 28 ottobre e l'altro mercoledì 6 gennaio. A proposito di derby, in giornata i gruppi del tifo organizzato della Lazio hanno comunicato che non si abboneranno e non presenzieranno alle gare casalinghe sia di campionato che di Coppa Italia. Disdiremo in blocco, si legge, e non rinnoveremo gli abbonamenti a tutte le piattaforme che trasmettono a pagamento le partite dei biancocelesti. Per sensibilizzare ulteriormente l'ambiente sportivo italiano, sia economicamente che visivamente, sul gravissimo stato in cui verte la nostra amata Lazio.
11: Ed è tutto, buona serata.
8: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne residui fenomeni potranno interessare il nord-ovest, in particolare le Alpi e le Prealpi e le alte pianure di Piemonte e Lombardia. Migliora sul resto del nord e del centro, e nella mattinata di domani discreto soleggiamento sulle regioni centro-meridionali, nonostante la presenza di nubi sparse. Nuvolosità a tratti più compatta al nord e con qualche pioggia al nord-ovest, specie sui rilievi. In giornata poche variazioni, ma degli episodi di instabilità potrebbero registrarsi anche lungo tutta la dorsale appenninica. Per ora è tutto da Il Meteo. It, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
8: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: le 20 e 19 minuti.
1: News. Ancora una buona serata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Vladimir Putin risponderà oggi alla lettera con cui Volodymyr Zelensky ha chiesto un incontro diretto tra i due leader. L'annuncio è atteso durante il forum economico di San Pietroburgo. Intanto Bruxelles sostiene l'iniziativa diplomatica e anche il ministro degli esteri Antonio Tajani ha ribadito il sostegno ad ogni accordo che possa portare alla fine della guerra. Arrivano inoltre segnali di distensione con uno scambio di 185 prigionieri per parte e un incontro tra i commissari per i diritti umani di Russia e Ucraina. Sul terreno però continuano gli attacchi. Un drone esploso nel porto rumeno di Costanza. Mosca accusa Kiev mentre gli ucraini sostengono che il velivolo sia stato deviato dai russi.
2: La Francia sotto shock per la morte di Diana, una bambina di 11 anni scomparsa nei giorni scorsi nel sud del paese, ritrovata senza vita. Il principale sospettato è un uomo con precedenti per reati sessuali, anche danni di minori. Il caso ha riacceso il dibattito sulle falle nei controlli nei confronti nei soggetti già condannati. Il presidente Emmanuel Macron ha parlato di disfunzioni inaccettabili, mentre il governo ha convocato una riunione straordinaria con i ministri dell'interno e della giustizia per far luce sulla vicenda.
1: Lutto nel mondo del cinema. È morto a Los Angeles l'attore statunitense James Handy, noto per le sue interpretazioni in film come Top Gun, Maverick e Jumanji. Aveva 81 anni. Secondo la polizia è stato colpito mortalmente con un'arma da taglio all'interno della propria abitazione. È arrestato con l'accusa di omicidio Michael Gladden, il figlio della compagna dell'attore che viveva nella stessa casa. Gli investigatori stanno ricostruendo il momento dell'aggressione.
2: Prosegue il procedimento giudiziario sul tragico incendio di Capodanno a Crans-Montana, nel quale morirono diversi giovani. A far discutere sono le parole della madre di una delle vittime che ha replicato alle dichiarazioni di Jessica Moretti, indagata insieme al marito Jacques. La donna ha contestato le affermazioni sulla sofferenza vissuta dagli imputati, ricordando che le famiglie delle vittime non possono più abbracciare i propri figli. Il nuovo interrogatorio, Jessica Moretti, ha ribadito la volontà di collaborare con gli inquirenti.
1: L'economia, l'inflazione è destinata a crescere sensibilmente nel corso del 2026, lo evidenzia l'Istat nella sua nota sull'andamento dell'economia italiana. Secondo le previsioni, il deflatore della spesa delle famiglie potrebbe raggiungere il 2,9%, spinto soprattutto dall'aumento dei prezzi dell'energia e dalle tensioni internazionali. Un rallentamento è previsto nel 2027, quando il dato dovrebbe tornare intorno al 2%. Ad aprile le vendite al dettaglio sono rimaste sostanzialmente stabili.
2: La cronaca ha suscitato polemiche nel torinese la vicenda di un ragazzino di 11 anni costretto a tornare a casa a piedi perché aveva dimenticato l'abbonamento del bus. L'episodio è venuto a Torre Pellice. L'autista avrebbe impedito al ragazzo di salire sul mezzo scolastico nonostante le sue spiegazioni. Il giovane ha così percorso a piedi circa 2,5 km per rientrare a casa. La società di trasporto ha avviato verifiche interne per accertare quanto accaduto.
1: In chiusura lo sport, il tennis non andrà in scena l'attesissimo derby numero 35, il primo in una semifinale tra due tennisti azzurri nel tabellone di singolare maschile di un torneo slam. A pochi minuti prima dall'inizio del penultimo atto della Roland Garros contro l'amico e connazionale Flavio Cobolli, infatti Matteo Arnaldi è stato costretto a ritirarsi a causa di un virus intestinale. Ad affrontare in finale domenica prossima, 7 giugno, il tedesco Alexander Zverev, che nella prima semifinale di giornata sul Carl Philipp Châtelet ha domato in 4-7 il ceco Jakub Mencik, sarà quindi il 24enne romano qualificato per il match valido per il titolo di Parigi senza dover giocare neppure un 15. Il nativo di Amburgo conduce per 3-1 il bilancio degli Hedwig nei confronti del giovane capitolino. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne residui e fenomeni potranno interessare il nord-ovest, in particolare le Alpi e le Prealpi e le alte pianure di Piemonte e Lombardia. Migliora sul resto del nord e del centro, e nella mattinata di domani discreto soleggiamento sulle regioni centro-meridionali, nonostante la presenza di nubi sparse. Nuvolosità a tratti più compatta al nord e con qualche pioggia al nord-ovest, specie sui rilievi. In giornata poche variazioni, ma degli episodi di instabilità potrebbero registrarsi anche lungo tutta la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: sono le 20 e 27 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Conflitto russo-ucraino in primo piano. Per ora non c'è ragione di incontrare Zelensky. Dal forum economico a San Pietroburgo, Putin chiude la richiesta di colloqui del leader ucraino, che dice vuole solo fermare la nostra offensiva, e attacca ancora le elite europee che provocano il caos. L'Europa si muove appoggiando la richiesta del presidente ucraino, che nel fine settimana vedrà Starmer, Macron e Merz. Dagli Stati Uniti, primo ok a nuovi aiuti per 8 miliardi a Kiev. La presidente del Consiglio Meloni dà forfè al vertice europeo in Montenegro. Ufficialmente la defezione è attribuita ad uno fuori programma, ovvero la presentazione di uno francobollo dedicato all'arma a margine della festa dei carabinieri a Reggio Calabria, sufficiente a far saltare la partecipazione alla summit che ieri aveva registrato l'asse Parigi-Berlino sull'iter di integrazione dei Balcani all'Europa. Le opposizioni attaccano, l'Italia assente mentre si decide il futuro dell'Europa, non ci considerano. Medio Oriente, scontri tra l'IDF e la milizia sciita libanese nelle ultime ore, nonostante il cessate il fuoco negoziato durante un nuovo ciclo di dialoghi tra lo Stato ebraico e il Libano questa settimana a Washington. I raid aerei israeliani avvenuti nella notte sulla città di Tiro, nel sud del Libano, hanno causato almeno 7 morti, secondo quanto hanno riferito alla France Press fonti della difesa civile. Secondo il Ministero della Sanità di Beirut, sono invece 12 morti in poche ore nei raid israeliani in Libano. La cronaca: è stata assolta per legittima difesa Makka Sulev, la ventenne processata a Torino per aver ucciso il padre con 2 coltellate a Nizza Monferrato, in provincia di Asti, il 1 marzo 2024, per difendere la madre. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte d'Assise di Appello, che ha ribaltato la sentenza di primo grado, nella quale la giovane era stata condannata a 9 anni e 4 mesi. I giudici hanno anche disposto il suo ritorno in libertà. Fino ad oggi era stata sottoposta all'obbligo di firma. Inizia domani 6 giugno un nuovo viaggio per Leone XIV, il quarto del suo pontificato. Il Papa visiterà la Spagna fino al 12 giugno prossimo. Tappe della seconda visita apostolica in Europa dopo un anno di pontificato saranno Madrid, Barcellona, Las Palmas de Gran Canaria e Santa Cruz de Tenerife. Il pontefice in 7 giorni pronuncerà ben 22 discorsi, tutti in spagnolo. Tra questi, prima volta per un pontefice, l'intervento al Parlamento spagnolo. Il tennis: al Roland Garros non andrà in scena l'attesissimo derby numero 35 tra due tennisti azzurri nel tabellone di singolare maschile di un torneo slam. A pochi minuti dall'inizio del penultimo atto del torneo parigino contro l'amico e connazionale Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi è stato costretto a ritirarsi a causa di un virus intestinale. Ad affrontare in finale domenica 7 giugno il tedesco Alexander Zverev, che ha domato in 4 set il ceco Mencik, sarà quindi il 24 romano qualificatosi senza dover giocare. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne residui fenomeni potranno interessare il nord-ovest, in particolare le Alpi e le Prealpi e le alte pianure di Piemonte e Lombardia. Migliora sul resto del nord e del centro. Nella mattinata di domani discreto soleggiamento sulle regioni centro-meridionali, nonostante la presenza di nubi sparse. Nuvolosità a tratti più compatta al nord e con qualche pioggia al nord-ovest, specie sui rilievi. In giornata poche variazioni, ma degli episodi di instabilità potrebbero registrarsi anche lungo tutta la dorsale appenninica. Per ora è tutto da Il Meteo. It, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
0: Sono le 20 e 31 minuti.
1: News.
5: Buonasera da Daniela Ubaldi. Colpo di scena al Roland Garros. Matteo Arnaldi, poco prima della semifinale in programma stasera contro Flavio Cobolli, si è ritirato a causa di un virus. Niente derby italiano dunque. Cobolli domenica in finale affronterà il tedesco Zverev, che oggi ha battuto Mencik in 4 set. In rogo di Crans-Montanat-Sion in Svizzera, il primo confronto tra i proprietari del locale, interrogati insieme per diverse ore, e le famiglie delle vittime. Intanto l'inchiesta giudiziaria va avanti. Jessica Moretti ora indagata anche per falsità sui documenti. Laura Carchidi.
6: La nuova contestazione formulata dalla procura di Sion non riguarda direttamente le cause dell'incendio, ma un documento considerato dagli inquirenti di particolare rilevanza. Una fattura falsificata della famigerata schiuma che ha preso fuoco il 1 gennaio e che è all'origine del rogo. La modifica della fattura, spiegano i media svizzeri, potrebbe essere legata a ragioni fiscali e non avrebbe quindi un legame diretto con la tragedia. Jessica Moretti è quindi ora accusata di omicidio colposo, incendio colposo, lesioni gravi per negligenza e falsità in documenti. Dei primi tre capi d'accusa deve rispondere anche il marito, Jacques Moretti, che oggi è stato interrogato insieme a lei in procura a Sion dalle 8:30 di questa mattina fino alle 16 circa. Oltre 70 gli avvocati delle parti civili che hanno messo a confronto le loro versioni su quanto è successo quella notte in cui le fiamme hanno spento la vita di 41 ragazzi e ferito oltre 100 persone. Tra gli aspetti da chiarire, la gestione di quella serata, la mancata formazione dei dipendenti e il perché fossero state chiuse le porte di sicurezza lasciando un solo ingresso per far accedere e defluire le persone. Contro di noi sono state dette solo tante falsità, siamo stati distrutti, ha detto Jessica Moretti prima dell'interrogatorio. Essere distrutti è non poter abbracciare i tuoi figli, ha replicato la mamma di una delle vittime.
5: Non vedo ragioni per incontrare Zelensky. Putin risponde a distanza all'apertura del presidente ucraino e torna ad accusare l'Unione Europea. Le elite europee stanno provocando un caos nel quale cercano di attrarre sempre più paesi, dice all'inizio del suo intervento alla sessione plenaria del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo. Intanto, mentre continuano i raid sul campo e Kiev ammette che è suo il drone sconfinato stamattina in Romania, l'Eliseo conferma che Macron, Starmer e Merz incontreranno il presidente ucraino a Londra il prossimo 7 giugno. Lo stallo negoziale in Ucraina è anche al centro del vertice UE Balcani Occidentali, in corso attivat oggi in Montenegro, dove all'ultimo minuto non è arrivata la Meloni, che si è detta rammaricata. Polemiche perché la premier si è trattenuta alla cerimonia per il 212° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria. Passerà al Senato il disegno di legge delega sul nucleare approvato dalla Camera con varie polemiche da parte dell'opposizione. Intanto si discute sull'impatto sia nella produzione di energia sia sulle bollette. Secondo le previsioni del governo sarà limitato rispetto alle fonti rinnovabili. Davide Camera.
7: Quella approvata dall'Assemblea di Montecitorio, che poi passerà al Senato per via libera definitivo salvo emendamenti, è una legge delega. Ciò significa che stabilisce solo i principi di massima sulla materia che poi verrà normata e disciplinata dal governo attraverso appositi decreti attuativi. I campi di intervento sono la costruzione ed esercizio delle centrali, la produzione di idrogeno attraverso l'energia nucleare, la gestione del combustibile esaurito e la sicurezza, istituzione degli organi di controllo. Secondo le previsioni del governo, l'impatto sulla futura produzione di energia sarebbe limitato. Nel 2040 solo il 3,5%, per salire 10 anni dopo all'11%, a fronte prima di un 75, poi di un 85% delle fonti rinnovabili. Quindi limitato sarebbe anche l'impatto sulle bollette rispetto proprio alle rinnovabili. Altro tema è quello dell'uranio arricchito, il combustibile per i reattori modulari su cui l'Italia sembra orientata. Oggi lo producono solo i russi, mentre in Europa soltanto gli inglesi potrebbero iniziare a produrlo, ma dopo il 2030. La produzione nell'Unione resta un'incognita.
5: Intanto, dal 55° Convegno Nazionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria a Rapallo, il vicepresidente del Consiglio Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani conferma: sul taglio delle accise sui carburanti il governo sta valutando di prolungare fino a fine giugno i provvedimenti adottati. Nel parlare con i giornalisti a margine del convegno in Liguria spiega: il problema del caro energia non è solo legato all'emergenza, è un problema contingente e complessivo, perciò stiamo chiedendo il mercato unico europeo dell'energia. Mancano circa 3 mesi all'inizio del prossimo campionato di Serie A, ma è già tempo del nuovo calendario. A governare il sorteggio i criteri della simmetria tra turni infrasettimanali e soste dovute alle nazionali. Sentiamo come funziona nel servizio di Lorenzo Villanetti.
8: A meno di 2 settimane dalla fine del campionato già nasce la prossima Serie A. La stagione 2026-27 inizierà nel weekend del 23 agosto e si concluderà domenica 30 maggio. Alla luce delle ultime polemiche innescate dalla sovrapposizione del tennis e del derby di Roma alla penultima giornata, quali sono stati i criteri del nuovo sorteggio? Tra le novità, sicuramente le soste per le nazionali, non più 4 ma 3. La prima più lunga tra il 27 settembre e il 4 ottobre, la seconda il 15 novembre, la terza il 28 marzo. Confermato invece il criterio dell'asimmetria, con le gare di andata e ritorno contro la stessa squadra distanziate da almeno 8 giornate. I derby inoltre né alla prima né all'ultima giornata né nei turni infrasettimanali, che saranno invece due, uno mercoledì 28 ottobre e l'altro mercoledì 6 gennaio. A proposito di derby, in giornata i gruppi del tifo organizzato della Lazio hanno comunicato che non si abboneranno e non presenzieranno alle gare casalinghe sia di campionato che di Coppa Italia. Disdiremo in blocco, si legge, e non rinnoveremo gli abbonamenti a tutte le piattaforme che trasmettono a pagamento le partite dei biancocelesti, per sensibilizzare ulteriormente l'ambiente sportivo italiano sia economicamente che visivamente sul gravissimo stato in cui verte la nostra amata Lazio.
5: Ed è tutto, buona serata.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne residui fenomeni potranno interessare il nord-ovest, in particolare le Alpi e le Prealpi e le alte pianure di Piemonte e Lombardia. Migliora sul resto del nord e del centro, e nella mattinata di domani discreto soleggiamento sulle regioni centro-meridionali, nonostante la presenza di nubi sparse. Nuvolosità a tratti più compatta al nord e con qualche pioggia al nord-ovest, specie sui rilievi. In giornata poche variazioni, ma degli episodi di instabilità potrebbero registrarsi anche lungo tutta la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Stai ascoltando Radio GR News.
4: Sono le 20 e 42 minuti.
3: News.
5: Ancora una buona serata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Vladimir Putin risponderà oggi alla lettera con cui Volodymyr Zelensky ha chiesto un incontro diretto tra i due leader. L'annuncio è atteso durante il forum economico di San Pietroburgo. Intanto Bruxelles sostiene l'iniziativa diplomatica e anche il ministro degli esteri Antonio Tajani ha ribadito il sostegno ad ogni accordo che possa portare alla fine della guerra. Arrivano inoltre segnali di distensione con uno scambio di 185 prigionieri per parte e un incontro tra i commissari per i diritti umani di Russia e Ucraina. Sul terreno però continuano gli attacchi. Un drone esploso nel porto rumeno di Costanza. Mosca accusa Kiev, mentre gli ucraini sostengono che il velivolo sia stato deviato dai russi.
6: La Francia è sotto shock per la morte di Diana, una bambina di 11 anni scomparsa nei giorni scorsi nel sud del paese, ritrovata senza vita. Il principale sospettato è un uomo con precedenti per reati sessuali, anche danni di minori. Il caso ha riacceso il dibattito sulle falle nei controlli nei confronti nei soggetti già condannati. Il presidente Emmanuel Macron ha parlato di disfunzioni inaccettabili, mentre il governo ha convocato una riunione straordinaria con i ministri dell'interno e della giustizia per far luce sulla vicenda.
5: Lutto nel mondo del cinema. È morto a Los Angeles l'attore statunitense James Handy, noto per le sue interpretazioni in film come Top Gun, Maverick e Jumanji. Aveva 81 anni. Secondo la polizia è stato colpito mortalmente con un'arma da taglio all'interno della propria abitazione. È arrestato con l'accusa di omicidio Michael Glady, il figlio della compagna dell'attore che viveva nella stessa casa. Gli investigatori stanno ricostruendo il momento dell'aggressione.
6: Prosegue il procedimento giudiziario sul tragico incendio di Capodanno a Crans-Montana, nel quale morirono diversi giovani. A far discutere sono le parole della madre di una delle vittime, che ha replicato alle dichiarazioni di Jessica Moretti indagate insieme al marito Jacques. La donna ha contestato le affermazioni sulla sofferenza vissuta dagli imputati, ricordando che le famiglie delle vittime non possono più abbracciare i propri figli. Il nuovo interrogatorio, Jessica Moretti, ha ribadito la volontà di collaborare con gli inquirenti.
5: L'economia, l'inflazione è destinata a crescere sensibilmente nel corso del 2026, lo evidenzia l'Istat nella sua nota sull'andamento dell'economia italiana. Secondo le previsioni, il deflatore della spesa delle famiglie potrebbe raggiungere il 2,9%, spinto soprattutto dall'aumento dei prezzi dell'energia e dalle tensioni internazionali. Un rallentamento è previsto nel 2027, quando il dato dovrebbe tornare intorno al 2%. Ad aprile le vendite al dettaglio sono rimaste sostanzialmente stabili.
6: La cronaca ha suscitato polemiche nel torinese, la vicenda di un ragazzino di 11 anni costretto a tornare a casa a piedi perché aveva dimenticato l'abbonamento del bus. L'episodio è venuto a Torre Pellice. L'autista avrebbe impedito al ragazzo di salire sul mezzo scolastico nonostante le sue spiegazioni. Il giovane ha così percorso a piedi circa 2,5 km per rientrare a casa. La società di trasporto avviato verifiche interne per accertare quanto accaduto.
5: In chiusura lo sport, il tennis non andrà in scena l'attesissimo derby numero 35, il primo in una semifinale tra due tennisti azzurri nel tabellone di singolare maschile di un torneo slam. A pochi minuti prima dall'inizio del penultimo atto della Roland Garros contro l'amico e connazionale Flavio Cobolli, infatti Matteo Arnaldi è stato costretto a ritirarsi a causa di un virus intestinale. Ad affrontare in finale domenica prossima 7 giugno il tedesco Alexander Zverev, che nella prima semifinale di giornata sul Carl Philipp Châtelet ha domato in 4-7 il ceco Jakub Mencik, sarà quindi il 24enne romano qualificato per il match valido per il titolo di Parigi senza dover giocare neppure un 15. Il nativo di Amburgo conduce per 3-1 il bilancio degli Hedwig nei confronti del giovane capitolino. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
3: Meteo.
7: Nelle prossime ore serali e notturne residui fenomeni potranno interessare il nord-ovest, in particolare le Alpi e le Prealpi e le alte pianure di Piemonte e Lombardia. Migliora sul resto del nord e del centro. Nella mattinata di domani discreto soleggiamento sulle regioni centro-meridionali, nonostante la presenza di nubi sparse. Nuvolosità a tratti più compatta al nord con qualche pioggia al nord-ovest, specie sui rilievi. In giornata poche variazioni, ma degli episodi di instabilità potrebbero registrarsi anche lungo tutta la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 20 e 50 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Conflitto russo-ucraino in primo piano. Per ora non c'è ragione di incontrare Zelensky. Dal forum economico a San Pietroburgo, Putin chiude la richiesta di colloqui del leader ucraino, che dice vuole solo fermare la nostra offensiva, e attacca ancora le elite europee che provocano il caos. L'Europa si muove appoggiando la richiesta del presidente ucraino, che nel fine settimana vedrà Starmer, Macron e Merz. Dagli Stati Uniti, primo ok a nuovi aiuti per 8 miliardi a Kiev. La presidente del Consiglio Meloni dà forfè al vertice europeo in Montenegro. Ufficialmente la defezione attribuita ad uno fuori programma, ovvero la presentazione di uno francobollo dedicato all'arma a margine della festa dei carabinieri a Reggio Calabria, sufficiente a far saltare la partecipazione alla summit che ieri aveva registrato l'asse Parigi-Berlino sull'iter di integrazione dei Balcani all'Europa. Le opposizioni attaccano, l'Italia assente mentre si decide il futuro dell'Europa. Non ci considerano. Medio Oriente, scontri tra l'IDF e la milizia sciita libanese nelle ultime ore, nonostante il cessate il fuoco negoziato durante un nuovo ciclo di dialoghi tra lo Stato ebraico e il Libano questa settimana a Washington. I raid aerei israeliani avvenuti nella notte sulla città di Tiro, nel sud del Libano, hanno causato almeno 7 morti, secondo quanto hanno riferito alla France Presse fonti della difesa civile. Secondo il Ministero della Sanità di Beirut, sono invece 12 morti in poche ore nei raid israeliani in Libano. La cronaca: è stata assolta per legittima difesa Makha Sulev, la ventenne processata a Torino per aver ucciso il padre con 2 coltellate a Nizza Monferrato, in provincia di Asti, il 1 marzo 2024, per difendere la madre. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte d'Assise di Appello, che ha ribaltato la sentenza di primo grado, nella quale la giovane era stata condannata a 9 anni e 4 mesi. I giudici hanno anche disposto il suo ritorno in libertà. Fino ad oggi era stata sottoposta all'obbligo di firma. Inizia domani 6 giugno un nuovo viaggio per Leone XIV, il quarto del suo pontificato. Il Papa visiterà la Spagna fino al 12 giugno prossimo. Tappe della seconda visita apostolica in Europa dopo un anno di pontificato saranno Madrid, Barcellona, Las Palmas de Gran Canaria e Santa Cruz de Tenerife. Il pontefice in 7 giorni pronuncerà ben 22 discorsi, tutti in spagnolo. Tra questi, prima volta per un pontefice, l'intervento al Parlamento spagnolo. Il tennis: al Roland Garros non andrà in scena l'attesissimo derby numero 35 tra due tennisti azzurri nel tabellone di singolare maschile di un torneo slam. A pochi minuti dall'inizio del penultimo atto del torneo parigino contro l'amico e connazionale Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi è stato costretto a ritirarsi a causa di un virus intestinale. Ad affrontare in finale domenica 7 giugno il tedesco Alexander Zverev, che ha domato in 4-7 il ceco Mencik, sarà quindi il 24enne romano qualificatosi senza dover giocare. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne residui fenomeni potranno interessare il nord-ovest, in particolare le Alpi e le Prealpi e le alte pianure di Piemonte e Lombardia. Migliora sul resto del nord e del centro, e nella mattinata di domani discreto soleggiamento sulle regioni centro-meridionali, nonostante la presenza di nubi sparse. Nuvolosità a tratti più compatta al nord e con qualche pioggia al nord-ovest, specie sui rilievi. In giornata poche variazioni, ma degli episodi di instabilità potrebbero registrarsi anche lungo tutta la dorsale appenninica. Per ora è tutto da Il Meteo. It, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 20 e 58 minuti.
2: News. Buonasera da Daniela Ubaldi, colpo di scena al Roland Garros. Matteo Arnaldi, poco prima della semifinale in programma stasera contro Flavio Cobolli, si è ritirato a causa di un virus. Niente derby italiano dunque. Cobolli domenica in finale affronterà il tedesco Zverev, che oggi ha battuto Mensik in 4-7. In rogo di Crans-Montana-Sion in Svizzera, il primo confronto tra i proprietari del locale interrogati insieme per diverse ore e le famiglie delle vittime. Intanto l'inchiesta giudiziaria va avanti. Jessica Moretti ora indagata anche per falsità sui documenti. Laura Carchidi.
3: La nuova contestazione formulata dalla procura di Sion non riguarda direttamente le cause dell'incendio, ma un documento considerato dagli inquirenti di particolare rilevanza. Una fattura falsificata della famigerata schiuma che ha preso fuoco il 1 gennaio e che è all'origine del rogo. La modifica della fattura, spiegano i media svizzeri, potrebbe essere legata a ragioni fiscali e non avrebbe quindi un legame diretto con la tragedia. Jessica Moretti è qui quindi ora accusata di omicidio colposo, incendio colposo, lesioni gravi per negligenza e falsità in documenti. Dei primi tre capi d'accusa deve rispondere anche il marito Jacques Moretti, che oggi è stato interrogato insieme a lei in procura a Sion dalle 8:30 di questa mattina fino alle 16 circa. Oltre 70 gli avvocati delle parti civili che hanno messo a confronto le loro versioni su quanto è successo quella notte in cui le fiamme hanno spento la vita di 41 ragazzi e ferito oltre 100 persone. Tra gli aspetti da chiarire, la gestione di quella serata, la mancata formazione dei dipendenti e il perché fossero state chiuse le porte di sicurezza, lasciando un solo ingresso per far accedere e defluire le persone. Contro di noi sono state dette solo tante falsità, siamo stati distrutti, ha detto Jessica Moretti prima dell'interrogatorio. Essere distrutti è non poter abbracciare i tuoi figli, ha replicato la mamma di una delle vittime.
2: Non vedo ragioni per incontrare Zelensky. Putin risponde a distanza all'apertura del presidente ucraino e torna ad accusare l'Unione Europea. Le elite europee stanno provocando un caos nel quale cercano di attrarre sempre più paesi, dice all'inizio del suo intervento alla sessione plenaria del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo. Intanto, mentre continuano i raid sul campo e Kiev ammette che è suo il drone sconfinato stamattina in Romania, l'Eliseo conferma che Macron, Starmer e Merz incontreranno il presidente ucraino a Londra il prossimo 7 giugno. Lo stallo negoziale in Ucraina è anche al centro del vertice UE Balcani Occidentali, in corso attivato oggi in Montenegro, dove all'ultimo minuto non è arrivata la Meloni, che si è detta rammaricata. Polemiche perché la premier si è trattenuta alla cerimonia per il 212° anniversario della fondazione dell'arma dei carabinieri a Reggio Calabria. Passerà al Senato il disegno di legge delega sul nucleare approvato dalla Camera con varie polemiche da parte dell'opposizione. Intanto si discute sull'impatto sia nella produzione di energia sia sulle bollette. Secondo le previsioni del governo sarà limitato rispetto alle fonti rinnovabili. Davide Camera.
4: Quella approvata dall'Assemblea di Montecitorio, che poi passerà al Senato per via libera definitivo salvo emendamenti, è una legge delega. Ciò significa che stabilisce solo i principi di massima sulla materia, che poi verrà normata e disciplinata dal governo attraverso appositi decreti attuativi. I campi di intervento sono la costruzione ed esercizio delle centrali, la produzione di idrogeno attraverso l'energia nucleare, la gestione del combustibile esaurito e la sicurezza, istituzione degli organi di controllo. Secondo le previsioni del governo, l'impatto sulla futura produzione di energia sarebbe limitato. Nel 2040 solo il 3,5%, per salire 10 anni dopo all'11%, a fronte prima di un 75% poi di un 85% delle fonti rinnovabili. Quindi limitato sarebbe anche l'impatto sulle bollette rispetto proprio alle rinnovabili. Altro tema è quello dell'uranio arricchito, il combustibile per i reattori modulari su cui l'Italia sembra orientata. Oggi lo producono solo i russi, mentre in Europa soltanto gli inglesi potrebbero iniziare a produrlo, ma dopo il 2030. La produzione nell'Unione resta un'incognita.
2: Intanto, dal 55esimo Convegno Nazionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria a Rapallo, il vicepresidente del Consiglio Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani conferma: sul taglio delle accise sui carburanti il governo sta valutando di prolungare fino a fine giugno i provvedimenti adottati. Nel parlare con i giornalisti a margine del convegno in Liguria spiega: il problema del caro energia non è solo legato all'emergenza, è un problema contingente e complessivo, perciò stiamo chiedendo il mercato unico europeo dell'energia. Mancano circa 3 mesi all'inizio del prossimo campionato di Serie A, ma è già tempo del nuovo calendario. A governare il sorteggio i criteri della simmetria tra turni infrasettimanali e soste dovute alle nazionali. Sentiamo come funziona nel servizio di Lorenzo Villanetti.
5: A meno di 2 settimane dalla fine del campionato già nasce la prossima Serie A. La stagione 2026-27 inizierà nel weekend del 23 agosto e si concluderà domenica 30 maggio. Alla luce delle ultime polemiche innescate dalla sovrapposizione del tennis e del derby di Roma alla penultima giornata, quali sono stati i criteri del nuovo sorteggio? Tra le novità, sicuramente le soste per le nazionali, non più 4 ma 3. La prima più lunga tra il 27 settembre e il 4 ottobre, la seconda il 15 novembre, la terza il 28 marzo. Confermato invece il criterio dell'asimmetria, con le gare di andata e ritorno contro la stessa squadra distanziate da almeno 8 giornate. I derby inoltre né alla prima né all'ultima giornata né nei turni infrasettimanali, che saranno invece 2, uno mercoledì 28 ottobre e l'altro mercoledì 6 gennaio. A proposito di derby, in giornata i gruppi del tifo organizzato della Lazio hanno comunicato che non si abboneranno e non presenzieranno alle gare casalinghe sia di campionato che di Coppa Italia. Disdiremo in blocco, si legge, e non rinnoveremo gli abbonamenti a tutte le piattaforme che trasmettono a pagamento le partite dei biancocelesti. Per sensibilizzare ulteriormente l'ambiente sportivo italiano sia economicamente che visivamente sul gravissimo stato in cui verte la nostra amata Lazio.
2: Ed è tutto, buona serata.
6: GR News.
7: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: Radio GR News.
1: Sono le 21 e 5 minuti.
6: Gli inserti speciali di Radio GR News.
8: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Secondo un rapporto pubblicato il 1 giugno da Trip.com, agenzia di viaggio online leader in Cina, il turismo nel paese è entrato in una fase di grandi opportunità grazie all'ampliamento delle politiche di esenzione dal visto, alla ripresa dei viaggi internazionali e al crescente interesse globale per le destinazioni cinesi. Nel 2025 la Cina ha accolto oltre 35 milioni di visitatori stranieri con un aumento annuo del 30%, mentre le entrate del turismo internazionale sono cresciute di quasi il 40%. La maggior parte degli arrivi ha motivazioni legate al turismo, agli affari o alla visita di parenti e amici. Le politiche di ingresso senza visto, ora estese a quasi 80 paesi, hanno contribuito in modo significativo alla crescita. Anche la sicurezza contribuisce ad alimentare il boom del turismo in entrata e incoraggia sempre più viaggiatori internazionali a tornare in Cina. Martedì il presidente del Laos, Thong Luong, è arrivato in Cina per una visita di Stato. Dopo la prima tappa nella provincia orientale dello Xinjiang, è giunto giovedì a Pechino, dove sarà ricevuto dal presidente cinese Xi Jinping. Il 2 giugno, con una cerimonia nella capitale laotiana Vientiane, ha avuto inizio la messa in onda sui media locali di una serie di documentari cinesi. In particolare, il Guardiano del Patrimonio, che rappresenta un eccellente riferimento per proteggere e valorizzare la nostra cultura nazionale distintiva e promuove lo sviluppo economico e sociale del Laos, ha detto Thong Luong nel suo messaggio di congratulazioni pronunciato durante l'iniziativa, ricordando che quest'anno ricorre il 65esimo anniversario delle relazioni diplomatiche sino-laotiane, nonché l'anno dell'amicizia tra i due paesi. Recentemente il Consiglio di Stato cinese ha pubblicato un piano per accelerare la modernizzazione dell'agricoltura e delle aree rurali durante il 15° piano quinquennale. Entro il 2030 la Cina punta a rafforzare ulteriormente la sicurezza alimentare, migliorare qualità, efficienza e competitività dell'agricoltura e consolidare i risultati della lotta alla povertà. Tra gli obiettivi vincolanti figurano l'aumento della capacità complessiva di produzione cerealicola a circa 725 milioni di tonnellate. Il piano prevede inoltre progressi in redditi degli agricoltori, trattamento delle acque reflue rurali, sviluppo verde e innovazione tecnologica. Entro il 2030 il contributo del progresso scientifico e tecnologico all'agricoltura dovrebbe salire fino al 67%. La portavoce dell'Ufficio per gli Affari di Taiwan del Consiglio di Stato cinese, Zhu Fenglian, ha ribadito mercoledì che nel mondo esiste una sola Cina e che Taiwan ne fa parte. La dichiarazione è arrivata in risposta ai colloqui di delimitazione marittima tra Giappone e Filippine sostenuti dalle autorità del Partito Democratico Progressista di Taiwan. Secondo la portavoce, questi colloqui violano i diritti e gli interessi marittimi della Cina, oltre al diritto internazionale. Zhu ha inoltre avvertito che le autorità del Partito Democratico Progressista dovranno assumersi le conseguenze del loro tentativo di cercare sostegno esterno, sacrificando gli interessi nazionali. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
6: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. News.
9: Buonasera dalla redazione. Conflitto russo-ucraino in primo piano. Per ora non c'è ragione di incontrare Zelensky. Dal forum economico a San Pietroburgo, Putin chiude la richiesta di colloqui del leader ucraino, che dice vuole solo fermare la nostra offensiva, e attacca ancora le elite europee che provocano il caos. L'Europa si muove appoggiando la richiesta del presidente ucraino, che nel fine settimana vedrà Starmer, Macron e Merz. Dagli Stati Uniti, primo ok a nuovi aiuti per 8 miliardi a Kiev. Intanto, secondo il primo ministro britannico Starmer, un attacco russo contro la NATO potrebbe verificarsi già nel 2030. Lo indicano le nostre valutazioni dell'intelligence e quelle degli altri paesi della NATO. Per questo il Regno Unito deve incrementare gli investimenti nella difesa a causa della minaccia russa, ha aggiunto Starmer. In Italia il governo valuta il taglio delle accise sui carburanti fino a fine giugno, lo ha annunciato il vice premier Tajani alla convention a Rapallo dei giovani di Confindustria, che hanno chiesto lo stop all'IRPEF per gli under 35. Il problema del caro energia è un problema anche complessivo, perciò chiediamo il mercato unico europeo dell'energia, ha argomentato il ministro degli esteri. L'esecutivo intanto studia come usare la flessibilità per l'energia concessa da Bruxelles. Dopo lo stop della Lega è saltato il voucher energia di 100 euro per le famiglie fragili. La cronaca: un uomo di 46 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato ucciso a colpi di pistola a Bosco Trecase, in provincia di Napoli, dopo una lite. Si cerca il vicino di casa, anche lui con precedenti. La vittima, dopo essere stata colpita, ha raggiunto la propria abitazione, dove poi è morta. Le indagini sono in corso per comprendere il movente. Rinvenuti e sequestrati sulla scena tre bossoli. Lo sport e il calcio: la Lega di Serie A è già proiettata la stagione 2026-27. Al Teatro Reggio di Parma è stato svelato il calendario del prossimo campionato. I campioni d'Italia in carica dell'Inter esordiranno in casa San Siro contro il Monza neopromosso. La Juventus debutterà sul campo del Frosinone, il Milan su quello del Torino e il Napoli al Ferraris contro il Genoa. La Roma aprirà il suo campionato allo Stadio Olimpico contro la Fiorentina, mentre il Como debutterà a Udine. Nella seconda giornata, prima sfida tra due squadre che parteciperanno alla Champions League, allo Stadio Maradona si giocherà Napoli-Como. Iniziano i primi big match nel terzo turno. Inter-Napoli e Juventus-Milan saranno le due sfide più interessanti del weekend, ma occhi puntati anche allo Stadio Olimpico per Roma-Atalanta. Ed è tutto, a più tardi.
10: Meteo. Nelle prossime ore residui fenomeni potranno interessare il nord-ovest, in particolare le Alpi, le Prealpi e le alte pianure di Piemonte e Lombardia. Migliora sul resto del nord e del centro. Nella mattinata di domani discreto soleggiamento sulle regioni centro-meridionali, nonostante la presenza di nubi sparse. Nuvolosità a tratti più compatta al nord, con qualche pioggia al nord-ovest, specie sui rilievi. Nel pomeriggio episodi di instabilità anche lungo tutta la dorsale appenninica. Per il resto non sono attese importanti variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News. I got a

0: Sono le 21 e 15 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Conflitto russo-ucraino in primo piano. Per ora non c'è ragione di incontrare Zelensky. Dal forum economico a San Pietroburgo, Putin chiude la richiesta di colloqui del leader ucraino, che dice vuole solo fermare la nostra offensiva, e attacca ancora le elite europee che provocano il caos. L'Europa si muove appoggiando la richiesta del presidente ucraino, che nel fine settimana vedrà Starmer, Macron e Merz. Dagli Stati Uniti, primo ok a nuovi aiuti per 8 miliardi a Kiev. Intanto, secondo il primo ministro britannico Starmer, un attacco russo contro la NATO potrebbe verificarsi già nel 2030. Lo indicano le nostre valutazioni delle intelligence e quelle degli altri paesi della NATO. Per questo il Regno Unito deve incrementare gli investimenti nella difesa a causa della minaccia russa, ha aggiunto Starmer. In Italia il governo valuta il taglio delle accise sui carburanti fino a fine giugno. Lo ha annunciato il vice premier Tajani alla convention a Rapallo dei giovani di Confindustria, che hanno chiesto lo stop all'IRPEF per gli under 35. Il problema del caro energia è un problema anche complessivo, perciò chiediamo il mercato unico europeo dell'energia, ha argomentato il ministro degli esteri. L'esecutivo intanto studia come usare la flessibilità per l'energia concessa da Bruxelles. Dopo lo stop della Lega è saltato il voucher energia di 100 euro per le famiglie fragili. La cronaca: un uomo di 46 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato ucciso a colpi di pistola a Bosco Trecase, in provincia di Napoli, dopo una lite. Si cerca il vicino di casa, anche lui con precedenti. La vittima, dopo essere stata colpita, ha raggiunto la propria abitazione, dove poi è morta. Le indagini sono in corso per comprendere il movente. Rinvenuti e sequestrati sulla scena tre bossoli. Lo sport e il calcio: la Lega di Serie A è già proiettata la stagione 2026-27. Alla Teatro Reggio di Parma è stato svelato il calendario del prossimo campionato. I campioni d'Italia in carica dell'Inter esordiranno in casa San Siro contro il Monza neopromosso. La Juventus debutterà sul campo del Frosinone, il Milan su quello del Torino e il Napoli al Ferraris contro il Genoa. La Roma aprirà il suo campionato allo Stadio Olimpico contro la Fiorentina, mentre il Como debutterà a Udine. Nella seconda giornata, prima sfida tra due squadre che parteciperanno alla Champions League, allo Stadio Maradona si giocherà Napoli-Como. Iniziano i primi big match nel terzo turno. Inter-Napoli e Juventus-Milan saranno le due sfide più interessanti del weekend, ma occhi puntati anche allo Stadio Olimpico per Roma-Atalanta. Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore residui fenomeni potranno interessare il nord-ovest, in particolare le Alpi, le prealpi e le alte pianure di Piemonte e Lombardia. Migliora sul resto del nord e del centro. Nella mattinata di domani discreto soleggiamento sulle regioni centro-meridionali, nonostante la presenza di nubi sparse. Nuvolosità a tratti più compatta al nord, con qualche pioggia al nord-ovest, specie sui rilievi. Nel pomeriggio episodi di instabilità anche lungo tutta la dorsale appenninica. Per il resto non sono attese importanti variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 21 e 22 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Conflitto russo-ucraino in primo piano. Per ora non c'è ragione di incontrare Zelensky. Dal forum economico a San Pietroburgo, Putin chiude la richiesta di colloqui del leader ucraino, che dice vuole solo fermare la nostra offensiva, e attacca ancora le elite europee che provocano il caos. L'Europa si muove appoggiando la richiesta del presidente ucraino, che nel fine settimana vedrà Starmer, Macron e Merz. Dagli Stati Uniti, primo ok a nuovi aiuti per 8 miliardi a Kiev. Intanto, secondo il primo ministro britannico Starmer, un attacco russo contro la NATO potrebbe verificarsi già nel 2030. Lo indicano le nostre valutazioni dell'intelligence e quelle degli altri paesi della NATO. Per questo il Regno Unito deve incrementare gli investimenti nella difesa a causa della minaccia russa, ha aggiunto Starmer. In Italia il governo valuta il taglio delle accise sui carburanti fino a fine giugno, lo ha annunciato il vice premier Tajani alla convention a Rapallo dei giovani di Confindustria, che hanno chiesto lo stop all'IRPEF per gli under 35. Il problema del caro energia è un problema anche complessivo, perciò chiediamo il mercato unico europeo dell'energia, ha argomentato il ministro degli esteri. L'esecutivo intanto studia come usare la flessibilità per l'energia concessa da Bruxelles. Dopo lo stop della Lega è saltato il voucher energia di 100 euro per le famiglie fragili. La cronaca: un uomo di 46 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato ucciso a colpi di pistola a Bosco Trecase, in provincia di Napoli, dopo una lite. Si cerca il vicino di casa, anche lui con precedenti. La vittima, dopo essere stata colpita, ha raggiunto la propria abitazione, dove poi è morta. Le indagini sono in corso per comprendere il movente. Rinvenuti e sequestrati sulla scena tre bossoli. Lo sport e il calcio: la Lega di Serie A è già proiettata la stagione 2026-27. Al Teatro Reggio di Parma è stato svelato il calendario del prossimo campionato. I campioni d'Italia in carica dell'Inter esordiranno in casa San Siro contro il Monza neopromosso. La Juventus debutterà sul campo del Frosinone, il Milan su quello del Torino e il Napoli al Ferraris contro il Genoa. La Roma aprirà il suo campionato allo Stadio Olimpico contro la Fiorentina, mentre il Como debutterà a Udine. Nella seconda giornata, prima sfida tra due squadre che parteciperanno alla Champions League, allo Stadio Maradona si giocherà Napoli-Como. Iniziano i primi big match nel terzo turno. Inter-Napoli e Juventus-Milan saranno le due sfide più interessanti del weekend, ma occhi puntati anche allo Stadio Olimpico per Roma-Atalanta. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore residui fenomeni potranno interessare il nord-ovest, in particolare le Alpi, le prealpi e le alte pianure di Piemonte e Lombardia. Migliora sul resto del nord e del centro. Nella mattinata di domani discreto soleggiamento sulle regioni centro-meridionali, nonostante la presenza di nubi sparse. Nuvolosità a tratti più compatta al nord, con qualche pioggia al nord-ovest, specie sui rilievi. Nel pomeriggio episodi di instabilità anche lungo tutta la dorsale appenninica. Per il resto non sono attese importanti variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato, scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
0: Sono le 21 e 26 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Conflitto russo-ucraino in primo piano. Per ora non c'è ragione di incontrare Zelensky. Dal forum economico a San Pietroburgo, Putin chiude la richiesta di colloqui del leader ucraino, che dice vuole solo fermare la nostra offensiva, e attacca ancora le elite europee che provocano il caos. L'Europa si muove appoggiando la richiesta del presidente ucraino, che nel fine settimana vedrà Starmer, Macron e Merz. Dagli Stati Uniti, primo ok a nuovi aiuti per 8 miliardi a Kiev. Intanto, secondo il primo ministro britannico Starmer, un attacco russo contro la NATO potrebbe verificarsi già nel 2030. Lo indicano le nostre valutazioni delle intelligence e quelle degli altri paesi della NATO. Per questo il Regno Unito deve incrementare gli investimenti nella difesa a causa della minaccia russa, ha aggiunto Starmer. In Italia il governo valuta il taglio delle accise sui carburanti fino a fine giugno, lo ha annunciato il vice premier Tajani alla convention a Rapallo dei giovani di Confindustria, che hanno chiesto lo stop all'IRPEF per gli under 35. Il problema del caro energia è un problema anche complessivo, perciò chiediamo il mercato unico europeo dell'energia, ha argomentato il ministro degli esteri. L'esecutivo intanto studia come usare la flessibilità per l'energia concessa da Bruxelles. Dopo lo stop della Lega è saltato il voucher energia di 100 euro per le famiglie fragili. La cronaca: un uomo di 46 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato ucciso a colpi di pistola a Bosco Trecase in provincia di Napoli dopo una lite. Si cerca il vicino di casa, anche lui con precedenti. La vittima, dopo essere stata colpita, ha raggiunto la propria abitazione dove poi è morta. Le indagini sono in corso per comprendere il movente. Rinvenuti e sequestrati sulla scena tre bossoli. Lo sport e il calcio: la Lega di Serie A è già proiettata la stagione 2026-27. Al Teatro Reggio di Parma è stato svelato il calendario del prossimo campionato. I campioni d'Italia in carica dell'Inter esordiranno in casa San Siro contro il Monza neopromosso. La Juventus debutterà sul campo del Frosinone, il Milan su quello del Torino e il Napoli al Ferraris contro il Genoa. La Roma aprirà il suo campionato allo Stadio Olimpico contro la Fiorentina, mentre il Como debutterà a Udine. Nella seconda giornata, prima sfida tra due squadre che parteciperanno alla Champions League, allo Stadio Maradona si giocherà Napoli-Como. Iniziano i primi big match nel terzo turno. Inter-Napoli e Juventus-Milan saranno le due sfide più interessanti del weekend, ma occhi puntati anche allo Stadio Olimpico per Roma-Atalanta. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore residui fenomeni potranno interessare il nord-ovest, in particolare le Alpi, le prealpi e le alte pianure di Piemonte e Lombardia. Migliora sul resto del nord e del centro. Nella mattinata di domani discreto soleggiamento sulle regioni centro-meridionali, nonostante la presenza di nubi sparse. Nuvolosità a tratti più compatta al nord, con qualche pioggia al nord-ovest, specie sui rilievi. Nel pomeriggio episodi di instabilità anche lungo tutta la dorsale appenninica. Per il resto non sono attese importanti variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
4: Sono le 21 e 34 minuti.
0: News.
5: Buonasera dalla redazione. Conflitto russo-ucraino in primo piano. Per ora non c'è ragione di incontrare Zelensky. Dal forum economico a San Pietroburgo, Putin chiude la richiesta di colloqui del leader ucraino, che dice vuole solo fermare la nostra offensiva, e attacca ancora le elite europee che provocano il caos. L'Europa si muove appoggiando la richiesta del presidente ucraino, che nel fine settimana vedrà Starmer, Macron e Merz. Dagli Stati Uniti, primo ok a nuovi aiuti per 8 miliardi a Kiev. Intanto, secondo il primo ministro britannico Starmer, un attacco russo contro la NATO potrebbe verificarsi già nel 2030. Lo indicano le nostre valutazioni delle intelligence e quelle degli altri paesi della NATO. Per questo il Regno Unito deve incrementare gli investimenti nella difesa a causa della minaccia russa, ha aggiunto Starmer. In Italia il governo valuta il taglio delle accise sui carburanti fino a fine giugno. Lo ha annunciato il vice premier Tajani alla convention a Rapallo dei giovani di Confindustria, che hanno chiesto lo stop all'IRPEF per gli under 35. Il problema del caro energia è un problema anche complessivo, perciò chiediamo il mercato unico europeo dell'energia, ha argomentato il ministro degli esteri. L'esecutivo intanto studia come usare la flessibilità per l'energia concessa da Bruxelles. Dopo lo stop della Lega è saltato il voucher energia di 100 euro per le famiglie fragili. La cronaca: un uomo di 46 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato ucciso a colpi di pistola a Bosco Trecase, in provincia di Napoli, dopo una lite. Si cerca il vicino di casa, anche lui con precedenti. La vittima, dopo essere stata colpita, ha raggiunto la propria abitazione, dove poi è morta. Le indagini sono in corso per comprendere il movente. Rinvenuti e sequestrati sulla scena tre bossoli. Lo sport e il calcio: la Lega di Serie A è già proiettata la stagione 2026-27. Alla Teatro Reggio di Parma è stato svelato il calendario del prossimo campionato. I campioni d'Italia in carica dell'Inter esordiranno in casa San Siro contro il Monza neopromosso. La Juventus debutterà sul campo del Frosinone, il Milan su quello del Torino e il Napoli al Ferraris contro il Genoa. La Roma aprirà il suo campionato allo Stadio Olimpico contro la Fiorentina, mentre il Como debutterà a Udine. Nella seconda giornata, prima sfida tra due squadre che parteciperanno alla Champions League, allo Stadio Maradona si giocherà Napoli-Como. Iniziano i primi big match nel terzo turno. Inter-Napoli e Juventus-Milan saranno le due sfide più interessanti del weekend, ma occhi puntati anche allo Stadio Olimpico per Roma-Atalanta. Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
6: Nelle prossime ore residui fenomeni potranno interessare il nord-ovest, in particolare le Alpi, le prealpi e le alte pianure di Piemonte e Lombardia. Migliora sul resto del nord e del centro. Nella mattinata di domani discreto soleggiamento sulle regioni centro-meridionali, nonostante la presenza di nubi sparse. Nuvolosità a tratti più compatta al nord, con qualche pioggia al nord-ovest, specie sui rilievi. Nel pomeriggio episodi di instabilità anche lungo tutta la dorsale appenninica. Per il resto non sono attese importanti variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 21 e 41 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Conflitto russo-ucraino in primo piano. Per ora non c'è ragione di incontrare Zelensky. Dal forum economico a San Pietroburgo, Putin chiude la richiesta di colloqui del leader ucraino, che dice vuole solo fermare la nostra offensiva, e attacca ancora le elite europee che provocano il caos. L'Europa si muove appoggiando la richiesta del presidente ucraino, che nel fine settimana vedrà Starmer, Macron e Merz. Dagli Stati Uniti, primo ok a nuovi aiuti per 8 miliardi a Kiev. Intanto, secondo il primo ministro britannico Starmer, un attacco russo contro la NATO potrebbe verificarsi già nel 2030. Lo indicano le nostre valutazioni delle intelligence e quelle degli altri paesi della NATO. Per questo il Regno Unito deve incrementare gli investimenti nella difesa a causa della minaccia russa, ha aggiunto Starmer. In Italia il governo valuta il taglio delle accise sui carburanti fino a fine giugno, lo ha annunciato il vice premier Tajani alla convention a Rapallo dei giovani di Confindustria, che hanno chiesto lo stop all'IRPEF per gli under 35. Il problema del caro energia è un problema anche complessivo, perciò chiediamo il mercato unico europeo dell'energia, ha argomentato il ministro degli esteri. L'esecutivo intanto studia come usare la flessibilità per l'energia concessa da Bruxelles. Dopo lo stop della Lega è saltato il voucher energia di 100 euro per le famiglie fragili. La cronaca: un uomo di 46 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato ucciso a colpi di pistola a Bosco Trecase, in provincia di Napoli, dopo una lite. Si cerca il vicino di casa, anche lui con precedenti. La vittima, dopo essere stata colpita, ha raggiunto la propria abitazione, dove poi è morta. Le indagini sono in corso per comprendere il movente. Rinvenuti e sequestrati sulla scena tre bossoli. Lo sport e il calcio: la Lega di Serie A è già proiettata la stagione 2026-27. Al Teatro Regio di Parma è stato svelato il calendario del prossimo campionato. I campioni d'Italia in carica dell'Inter esordiranno in casa San Siro contro il Monza neopromosso. La Juventus debutterà sul campo del Frosinone, il Milan su quello del Torino e il Napoli al Ferraris contro il Genoa. La Roma aprirà il suo campionato allo Stadio Olimpico contro la Fiorentina, mentre il Como debutterà a Udine. Nella seconda giornata, prima sfida tra due squadre che parteciperanno alla Champions League, allo Stadio Maradona si giocherà Napoli-Como. Iniziano i primi big match nel terzo turno. Inter-Napoli e Juventus-Milan saranno le due sfide più interessanti del weekend, ma occhi puntati anche allo Stadio Olimpico per Roma-Atalanta. Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore residui fenomeni potranno interessare il nord-ovest, in particolare le Alpi, le prealpi e le alte pianure di Piemonte e Lombardia. Migliora sul resto del nord e del centro. Nella mattinata di domani discreto soleggiamento sulle regioni centro-meridionali, nonostante la presenza di nubi sparse. Nuvolosità a tratti più compatta al nord, con qualche pioggia al nord-ovest, specie sui rilievi. Nel pomeriggio episodi di instabilità anche lungo tutta la dorsale appenninica. Per il resto non sono attese importanti variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 21 e 48 minuti.
2: News.
3: Buonasera dalla redazione. Conflitto russo-ucraino in primo piano. Per ora non c'è ragione di incontrare Zelensky. Dal forum economico a San Pietroburgo, Putin chiude la richiesta di colloqui del leader ucraino, che dice vuole solo fermare la nostra offensiva, e attacca ancora le elite europee che provocano il caos. L'Europa si muove appoggiando la richiesta del presidente ucraino, che nel fine settimana vedrà Starmer, Macron e Merz. Dagli Stati Uniti, primo ok a nuovi aiuti per 8 miliardi a Kiev. Intanto, secondo il primo ministro britannico Starmer, un attacco russo contro la NATO potrebbe verificarsi già nel 2030. Lo indicano le nostre valutazioni dell'intelligence e quelle degli altri paesi della NATO. Per questo il Regno Unito deve incrementare

0: L'energia concessa da Bruxelles. Dopo lo stop della Lega è saltato il voucher energia di 100 euro per le famiglie fragili. La cronaca, un uomo di 46 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato ucciso a colpi di pistola a Bosco Trecase, in provincia di Napoli, dopo una lite. Si cerca il vicino di casa, anche lui con precedenti. La vittima, dopo essere stata colpita, ha raggiunto la propria abitazione, dove poi è morta. Le indagini sono in corso per comprendere il movente. Rinvenuti e sequestrati sulla scena tre bossoli. Lo sport e il calcio, la Lega di Serie A è già proiettata la stagione 2026-27. Al Teatro Regio di Parma è stato svelato il calendario del prossimo campionato. I campioni d'Italia in carica dell'Inter esordiranno in casa San Siro contro il Monza neopromosso. La Juventus debutterà sul campo del Frosinone, il Milan su quello del Torino e il Napoli al Ferraris contro il Genoa. La Roma aprirà il suo campionato allo Stadio Olimpico contro la Fiorentina, mentre il Como debutterà a Udine. Nella seconda giornata, prima sfida tra due squadre che parteciperanno alla Champions League, allo Stadio Maradona si giocherà Napoli-Como. Iniziano i primi big match nel terzo turno. Inter-Napoli e Juventus-Milan saranno le due sfide più interessanti del weekend, ma occhi puntati anche allo Stadio Olimpico per Roma-Atalanta. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo. Nelle prossime ore residui fenomeni potranno interessare il nord-ovest, in particolare le Alpi, le Prealpi e le alte pianure di Piemonte e Lombardia. Migliora sul resto del nord e del centro. Nella mattinata di domani discreto soleggiamento sulle regioni centro-meridionali, nonostante la presenza di nubi sparse. Nuvolosità a tratti più compatta al nord, con qualche pioggia al nord-ovest, specie sui rilievi. Nel pomeriggio episodi di instabilità anche lungo tutta la dorsale appenninica. Per il resto non sono attese importanti variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 21 e 55 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Conflitto russo-ucraino in primo piano. Per ora non c'è ragione di incontrare Zelensky. Dal forum economico a San Pietroburgo, Putin chiude la richiesta di colloqui del leader ucraino, che dice vuole solo fermare la nostra offensiva, e attacca ancora le elite europee che provocano il caos. L'Europa si muove appoggiando la richiesta del presidente ucraino, che nel fine settimana vedrà Starmer, Macron e Merz. Dagli Stati Uniti, primo ok a nuovi aiuti per 8 miliardi a Kiev. Intanto, secondo il primo ministro britannico Starmer, un attacco russo contro la NATO potrebbe verificarsi già nel 2030. Lo indicano le nostre valutazioni dell'intelligence e quelle degli altri paesi della NATO. Per questo il Regno Unito deve incrementare gli investimenti nella difesa a causa della minaccia russa, ha aggiunto Starmer. In Italia il governo valuta il taglio delle accise sui carburanti fino a fine giugno, lo ha annunciato il vice premier Tajani alla convention a Rapallo dei giovani di Confindustria, che hanno chiesto lo stop all'IRPEF per gli under 35. Il problema del caro energia è un problema anche complessivo, perciò chiediamo il mercato unico europeo dell'energia, ha argomentato il ministro degli esteri. L'esecutivo intanto studia come usare la flessibilità per l'energia concessa da Bruxelles. Dopo lo stop della Lega è saltato il voucher energia di 100 euro per le famiglie fragili. La cronaca: un uomo di 46 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato ucciso a colpi di pistola a Bosco Trecase, in provincia di Napoli, dopo una lite. Si cerca il vicino di casa, anche lui con precedenti. La vittima, dopo essere stata colpita, ha raggiunto la propria abitazione, dove poi è morta. Le indagini sono in corso per comprendere il movente. Rinvenuti e sequestrati sulla scena tre bossoli. Lo sport e il calcio: la Lega di Serie A è già proiettata la stagione 2026-27. Al Teatro Reggio di Parma è stato svelato il calendario del prossimo campionato. I campioni d'Italia in carica dell'Inter esordiranno in casa San Siro contro il Monza neopromosso. La Juventus debutterà sul campo del Frosinone, il Milan su quello del Torino e il Napoli al Ferraris contro il Genoa. La Roma aprirà il suo campionato allo Stadio Olimpico contro la Fiorentina, mentre il Como debutterà a Udine. Nella seconda giornata, prima sfida tra due squadre che parteciperanno alla Champions League, allo Stadio Maradona si giocherà Napoli-Como. Iniziano i primi big match nel terzo turno. Inter-Napoli e Juventus-Milan saranno le due sfide più interessanti del weekend, ma occhi puntati anche allo Stadio Olimpico per Roma-Atalanta. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore residui fenomeni potranno interessare il nord-ovest, in particolare le Alpi, le prealpi e le alte pianure di Piemonte e Lombardia. Migliora sul resto del nord e del centro. Nella mattinata di domani discreto soleggiamento sulle regioni centro-meridionali, nonostante la presenza di nubi sparse. Nuvolosità a tratti più compatta al nord, con qualche pioggia al nord-ovest, specie sui rilievi. Nel pomeriggio episodi di instabilità anche lungo tutta la dorsale appenninica. Per il resto non sono attese importanti variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese: l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani. Una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
0: Stai ascoltando Radio GR News.
2: Sono le 22 e 2 minuti.
0: Gli inserti speciali di Radio GR News.
3: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Secondo un rapporto pubblicato il 1 giugno da Trip.com, agenzia di viaggio online leader in Cina, il turismo nel paese è entrato in una fase di grandi opportunità grazie all'ampliamento delle politiche di esenzione dal visto, alla ripresa dei viaggi internazionali e al crescente interesse globale per le destinazioni cinesi. Nel 2025 la Cina ha accolto oltre 35 milioni di visitatori stranieri con un aumento annuo del 30%, mentre le entrate del turismo internazionale sono cresciute di quasi il 40%. La maggior parte degli arrivi ha motivazioni legate al turismo, agli affari o alla visita di parenti e amici. Le politiche di ingresso senza visto, ora estese a quasi 80 paesi, hanno contribuito in modo significativo alla crescita. Anche la sicurezza contribuisce ad alimentare il boom del turismo in entrata e incoraggia sempre più viaggiatori internazionali a tornare in Cina. Martedì il presidente del Laos, Thong Luon, è arrivato in Cina per una visita di Stato. Dopo la prima tappa nella provincia orientale dello Xinjiang, è giunto giovedì a Pechino, dove sarà ricevuto dal presidente cinese Xi Jinping. Il 2 giugno, con una cerimonia nella capitale laotiana Vientiane, ha avuto inizio la messa in onda sui media locali di una serie di documentari cinesi. In particolare, Il Guardiano del Patrimonio, che rappresenta un eccellente riferimento per proteggere e valorizzare la nostra cultura nazionale distintiva e promuove lo sviluppo economico e sociale del Laos, ha detto Thong Luon nel suo messaggio di congratulazioni pronunciato durante l'iniziativa, ricordando che quest'anno ricorre il 65esimo anniversario delle relazioni diplomatiche sino-laotiane, nonché l'anno dell'amicizia tra i due paesi. Recentemente il Consiglio di Stato cinese ha pubblicato un piano per accelerare la modernizzazione dell'agricoltura e delle aree rurali durante il 15° piano quinquennale. Entro il 2030 la Cina punta a rafforzare ulteriormente la sicurezza alimentare, migliorare qualità, efficienza e competitività dell'agricoltura e consolidare i risultati della lotta alla povertà. Tra gli obiettivi vincolanti figurano l'aumento della capacità complessiva di produzione cerealicola a circa 725 milioni di tonnellate. Il piano prevede inoltre progressi in redditi degli agricoltori, trattamento delle acque reflue rurali, sviluppo verde e innovazione tecnologica. Entro il 2030 il contributo del progresso scientifico e tecnologico all'agricoltura dovrebbe salire fino al 67%. La portavoce dell'Ufficio per gli Affari di Taiwan del Consiglio di Stato cinese, Zhu Fenglian, ha ribadito mercoledì che nel mondo esiste una sola Cina e che Taiwan ne fa parte. La dichiarazione è arrivata in risposta ai colloqui di delimitazione marittima tra Giappone e Filippine sostenuti dalle autorità del Partito Democratico Progressista di Taiwan. Secondo la portavoce, questi colloqui violano i diritti e gli interessi marittimi della Cina, oltre al diritto internazionale. Zhu ha inoltre avvertito che le autorità del Partito Democratico Progressista dovranno assumersi le conseguenze del loro tentativo di cercare sostegno esterno, sacrificando gli interessi nazionali. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
0: News.
5: Buonasera dalla redazione. Il presidente ucraino Zelensky ha criticato duramente Putin per aver respinto la richiesta di un faccia a faccia per discutere la fine di una guerra che dura ormai da 4 anni. Purtroppo la parte russa sta scegliendo di nuovo la guerra. Tutti hanno sentito la risposta di oggi. Una risposta debole. Semplicemente non vuole porre fine alla guerra, ha commentato Zelensky dopo che Putin aveva affermato di non vedere alcun motivo per incontrare il leader ucraino che vuole solamente fermare la nostra offensiva sul campo, secondo Putin. Putin. Nelle scorse ore il leader di Kiev aveva scritto una lettera al capo del Cremlino chiedendo di poterlo incontrare per porre fine al conflitto in Ucraina, appello respinto però al mittente da Putin. La cronaca, c'è un fermo per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne accoltellato a Milano la notte tra il 26 e 27 maggio alla stazione Certosa. Si tratterebbe di uno degli 8 giovani perquisiti e residenti tra il capoluogo lombardo e l'Interland. Gli investigatori della squadra mobile stanno intanto interrogando gli altri 7 perquisiti che al momento non risultano essere destinatari di provvedimenti. Rinviati a giudizio 4 medici che ebbero in cura il giornalista Andrea Purgatori, morto nel luglio del 2023. Si tratta di un radiologo, il suo assistente, un cardiologo ed una dottoressa della stessa equipe. Sono tutti accusati di omicidio colposo. Il processo comincerà il 12 gennaio. La decisione conferma la convinzione che nella gestione sanitaria di Andrea Purgatori siano stati commessi gravi errori, dice il legale della famiglia. Sono ritornati sulla Stazione Spaziale Internazionale 4 membri dell'equipaggio messi in sicurezza dalla NASA a causa di alcune perdite di aria nel settore russo. Lo ha confermato la portavoce Bethany Stevens su X. La NASA ha di fatto ordinato agli astronauti che erano stati messi in sicurezza sulla navicella Dragon di tornare alle operazioni a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Per la prima volta sono stati modificati con precisione i geni di embrioni umani nei primissimi stadi dello sviluppo, al fine di correggere difetti genetici all'origine di malattie, senza il rischio di effetti avversi. Il risultato è stato ottenuto alla Columbia University di New York. I ricercatori americani hanno modificato il DNA degli embrioni con un'altissima precisione, provvedendo ad arrestarne automaticamente il processo di sviluppo. Il risultato, secondo i ricercatori, costituisce una prova di principio dell'efficienza della tecnica. Ed è tutto, a più tardi.
6: Meteo. Nelle prossime ore residui fenomeni potranno interessare il nord-ovest, in particolare le Alpi, le prealpi e le alte pianure di Piemonte e Lombardia. Migliora sul resto del nord e del centro. Nella mattinata di domani discreto soleggiamento sulle regioni centro-meridionali, nonostante la presenza di nubi sparse. Nuvolosità a tratti più compatta al nord, con qualche pioggia al nord-ovest, specie sui rilievi. Nel pomeriggio episodi di instabilità anche lungo tutta la dorsale appenninica. Per il resto non sono attese importanti variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 22 e 13 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Il presidente ucraino Zelensky ha criticato duramente Putin per aver respinto la richiesta di un faccia a faccia per discutere la fine di una guerra che dura ormai da 4 anni. Purtroppo la parte russa sta scegliendo di nuovo la guerra. Tutti hanno sentito la risposta di oggi, una risposta debole. Semplicemente non vuole porre fine alla guerra, ha commentato Zelensky dopo che Putin aveva affermato di non vedere alcun motivo per incontrare il leader ucraino, che vuole solamente fermare la nostra offensiva sul campo, secondo Putin. Nelle scorse ore il leader di Kiev aveva scritto una lettera al capo del Cremlino chiedendo di poterlo incontrare per porre fine al conflitto in Ucraina, appello respinto però al mittente da Putin. La cronaca: c'è un fermo per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne accoltellato a Milano la notte tra il 26 e 27 maggio alla stazione Certosa. Si tratterebbe di uno degli 8 giovani perquisiti e residenti tra il capoluogo lombardo e l'Interland. Gli investigatori della squadra mobile stanno intanto interrogando gli altri 7 perquisiti, che al momento non risultano essere destinatari di provvedimenti. Rinviati a giudizio 4 medici che ebbero in cura il giornalista Andrea Purgatori, morto nel luglio del 2023. Si tratta di un radiologo, il suo assistente, un cardiologo ed una dottoressa della stessa equipe. Sono tutti accusati di omicidio colposo. Il processo comincerà il 12 gennaio. La decisione conferma la convinzione che nella gestione sanitaria di Andrea Purgatori siano stati commessi gravi errori, dice il legale della famiglia. Sono ritornati sulla Stazione Spaziale Internazionale 4 membri dell'equipaggio messi in sicurezza dalla NASA a causa di alcune perdite di aria nel settore russo. Lo ha confermato la portavoce Bethany Stevens su X. La NASA ha di fatto ordinato agli astronauti che erano stati messi in sicurezza sulla navicella Dragon di tornare alle operazioni a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Per la prima volta sono stati modificati con precisione i geni di embrioni umani nei primissimi stadi dello sviluppo, al fine di correggere difetti genetici all'origine di malattie, senza il rischio di effetti avversi. Il risultato è stato ottenuto alla Columbia University di New York. I ricercatori americani hanno modificato il DNA degli embrioni con un'altissima precisione, provvedendo ad arrestarne automaticamente il processo di sviluppo. Il risultato, secondo i ricercatori, costituisce una prova di principio dell'efficienza della tecnica. Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore residui fenomeni potranno interessare il nord-ovest, in particolare le Alpi, le prealpi e le alte pianure di Piemonte e Lombardia. Migliora sul resto del nord e del centro. Nella mattinata di domani discreto soleggiamento sulle regioni centro-meridionali, nonostante la presenza di nubi sparse. Nuvolosità a tratti più compatta al nord, con qualche pioggia al nord-ovest, specie sui rilievi. Nel pomeriggio episodi di instabilità anche lungo tutta la dorsale appenninica. Per il resto non sono attese importanti variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 22 e 20 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Il presidente ucraino Zelensky ha criticato duramente Putin per aver respinto la richiesta di un faccia a faccia per discutere la fine di una guerra che dura ormai da 4 anni. Purtroppo la parte russa sta scegliendo di nuovo la guerra. Tutti hanno sentito la risposta di oggi, una risposta debole. Semplicemente non vuole porre fine alla guerra, ha commentato Zelensky dopo che Putin aveva affermato di non vedere alcun motivo per incontrare il leader ucraino che vuole solamente fermare la nostra offensiva sul campo, secondo Putin. Nelle scorse ore il leader di Kiev aveva scritto una lettera al capo del Cremlino chiedendo di poterlo incontrare per porre fine al conflitto in Ucraina, appello respinto però al mittente da Putin. La cronaca, c'è un fermo per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne accoltellato a Milano la notte tra il 26 e 27 maggio alla stazione Certosa. Si tratterebbe di uno degli 8 giovani perquisiti e residenti tra il capoluogo lombardo e l'Interland. Gli investigatori della squadra mobile stanno intanto interrogando gli altri 7 perquisiti che al momento non risultano essere destinatari di provvedimenti. Rinviati a giudizio 4 medici che ebbero in cura il giornalista Andrea Purgatori, morto nel luglio del 2023. Si tratta di un radiologo, il suo assistente, un cardiologo ed una dottoressa della stessa equipe. Sono tutti accusati di omicidio colposo. Il processo comincerà il 12 gennaio. La decisione conferma la convinzione che nella gestione sanitaria di Andrea Purgatori siano stati commessi gravi errori, dice il legale della famiglia. Sono ritornati sulla Stazione Spaziale Internazionale 4 membri dell'equipaggio messi in sicurezza dalla NASA a causa di alcune perdite di aria nel settore russo. Lo ha confermato la portavoce Bethany Stevens su X. La NASA ha di fatto ordinato agli astronauti che erano stati messi in sicurezza sulla navicella Dragon di tornare alle operazioni a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Per la prima volta sono stati modificati con precisione i geni di embrioni umani nei primissimi stadi dello sviluppo, al fine di correggere difetti genetici all'origine di malattie, senza il rischio di effetti avversi. Il risultato è stato ottenuto alla Columbia University di New York. I ricercatori americani hanno modificato il DNA degli embrioni con un'altissima precisione, provvedendo ad arrestarne automaticamente il processo di sviluppo. Il risultato, secondo i ricercatori, costituisce una prova di principio dell'efficienza della tecnica. Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore residui fenomeni potranno interessare il nord-ovest, in particolare le Alpi, le prealpi e le alte pianure di Piemonte e Lombardia. Migliora sul resto del nord e del centro. Nella mattinata di domani discreto soleggiamento sulle regioni centro-meridionali, nonostante la presenza di nubi sparse. Nuvolosità a tratti più compatta al nord, con qualche pioggia al nord-ovest, specie sui rilievi. Nel pomeriggio episodi di instabilità anche lungo tutta la dorsale appenninica. Per il resto non sono attese importanti variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
0: Sono le 22 e 23 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Il presidente ucraino Zelensky ha criticato duramente Putin per aver respinto la richiesta di un faccia a faccia per discutere la fine di una guerra che dura ormai da 4 anni. Purtroppo la parte russa sta scegliendo di nuovo la guerra. Tutti hanno sentito la risposta di oggi, una risposta debole. Semplicemente non vuole porre fine alla guerra, ha commentato Zelensky dopo che Putin aveva affermato di non vedere alcun motivo per incontrare il leader ucraino che vuole solamente fermare la nostra offensiva sul campo, secondo Putin. Nelle scorse ore il leader di Kiev aveva scritto una lettera al capo del Cremlino chiedendo di poterlo incontrare per porre fine al conflitto in Ucraina, appello respinto però al mittente da Putin. La cronaca, c'è un fermo per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne accoltellato a Milano la notte tra il 26 e 27 maggio alla stazione Certosa. Si tratterebbe di uno degli 8 giovani perquisiti e residenti tra il capoluogo lombardo e l'Interland. Gli investigatori della squadra mobile stanno intanto interrogando gli altri 7 perquisiti che al momento non risultano essere destinatari di provvedimenti. Rinviati a giudizio quattro medici che ebbero in cura il giornalista Andrea Purgatori, morto nel luglio del 2023. Si tratta di un radiologo, il suo assistente, un cardiologo ed una dottoressa della stessa equipe. Sono tutti accusati di omicidio colposo. Il processo comincerà il 12 gennaio. La decisione conferma la convinzione che nella gestione sanitaria di Andrea Purgatori siano stati commessi gravi errori, dice il legale della famiglia. Sono ritornati sulla Stazione Spaziale Internazionale quattro membri dell'equipaggio messi in sicurezza dalla NASA a causa di alcune perdite di aria nel settore russo. Lo ha confermato la portavoce Bethany Stevens su X. La NASA ha di fatto ordinato agli astronauti che erano stati messi in sicurezza sulla navicella Dragon di tornare alle operazioni a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Per la prima volta sono stati modificati con precisione i geni di embrioni umani nei primissimi stadi dello sviluppo, al fine di correggere difetti genetici all'origine di malattie, senza il rischio di effetti avversi. Il risultato è stato ottenuto alla Columbia University di New York. I ricercatori americani hanno modificato il DNA degli embrioni con un'altissima precisione, provvedendo ad arrestarne automaticamente il processo di sviluppo. Il risultato, secondo i ricercatori, costituisce una prova di principio dell'efficienza della tecnica. Ed è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
2: Nelle prossime ore residui fenomeni potranno interessare il nord-ovest, in particolare le Alpi, le prealpi e le alte pianure di Piemonte e Lombardia. Migliora sul resto del nord e del centro. Nella mattinata di domani discreto soleggiamento sulle regioni centro-meridionali, nonostante la presenza di nubi sparse. Nuvolosità a tratti più compatta al nord, con qualche pioggia al nord-ovest, specie sui rilievi. Nel pomeriggio episodi di instabilità anche lungo tutta la dorsale appenninica. Per il resto non sono attese importanti variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente. Radio GR News.
3: Sono le 22 e 32 minuti.
0: News.
4: Buonasera dalla redazione. Il presidente ucraino Zelensky ha criticato duramente Putin per aver respinto la richiesta di un faccia a faccia per discutere la fine di una guerra che dura ormai da 4 anni. Purtroppo la parte russa sta scegliendo di nuovo la guerra. Tutti hanno sentito la risposta di oggi, una risposta debole. Semplicemente non vuole porre fine alla guerra, ha commentato Zelensky dopo che Putin aveva affermato di non vedere alcun motivo per incontrare il leader ucraino, che vuole solamente fermare la nostra offensiva sul campo, secondo Putin. Nelle scorse ore il leader di Kiev aveva scritto una lettera al capo del Cremlino chiedendo di poterlo incontrare per porre fine al conflitto in Ucraina, appello respinto però al mittente da Putin. La cronaca: c'è un fermo per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne accoltellato a Milano la notte tra il 26 e 27 maggio alla stazione Certosa. Si tratterebbe di uno degli 8 giovani perquisiti e residenti tra il capoluogo lombardo e l'Interland. Gli investigatori della squadra mobile stanno intanto interrogando gli altri 7 perquisiti, che al momento non risultano essere destinatari di provvedimenti. Rinviati a giudizio 4 medici che ebbero in cura il giornalista Andrea Purgatori, morto nel luglio del 2023. Si tratta di un radiologo, il suo assistente, un cardiologo ed una dottoressa della stessa equipe. Sono tutti accusati di omicidio colposo. Il processo comincerà il 12 gennaio. La decisione conferma la convinzione che nella gestione sanitaria di Andrea Purgatori siano stati commessi gravi errori, dice il legale della famiglia. Sono ritornati sulla Stazione Spaziale Internazionale 4 membri dell'equipaggio messi in sicurezza dalla NASA a causa di alcune perdite di aria nel settore russo. Lo ha confermato la portavoce Bethany Stevens su X. La NASA ha di fatto ordinato agli astronauti che erano stati messi in sicurezza sulla navicella Dragon di tornare alle operazioni a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Per la prima volta sono stati modificati con precisione i geni di embrioni umani nei primissimi stadi dello sviluppo, al fine di correggere difetti genetici all'origine di malattie, senza il rischio di effetti avversi. Il risultato è stato ottenuto alla Columbia University di New York. I ricercatori americani hanno modificato il DNA degli embrioni con un'altissima precisione, provvedendo ad arrestarne automaticamente il processo di sviluppo. Il risultato, secondo i ricercatori, costituisce una prova di principio dell'efficienza della tecnica. Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
5: Nelle prossime ore residui fenomeni potranno interessare il nord-ovest, in particolare le Alpi, le prealpi e le alte pianure di Piemonte e Lombardia. Migliora sul resto del nord e del centro. Nella mattinata di domani discreto soleggiamento sulle regioni centro-meridionali, nonostante la presenza di nubi sparse. Nuvolosità a tratti più compatta al nord, con qualche pioggia al nord-ovest, specie sui rilievi. Nel pomeriggio episodi di instabilità anche lungo tutta la dorsale appenninica. Per il resto non sono attese importanti variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 22 e 39 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Il presidente ucraino Zelensky ha criticato duramente Putin per aver respinto la richiesta di un faccia a faccia per discutere la fine di una guerra che dura ormai da 4 anni. Purtroppo la parte russa sta scegliendo di nuovo la guerra. Tutti hanno sentito la risposta di oggi, una risposta debole. Semplicemente non vuole porre fine alla guerra, ha commentato Zelensky dopo che Putin aveva affermato di non vedere alcun motivo per incontrare il leader ucraino, che vuole solamente fermare la nostra offensiva sul campo, secondo Putin. Nelle scorse ore il leader di Kiev aveva scritto una lettera al capo del Cremlino chiedendo di poterlo incontrare per porre fine al conflitto in Ucraina, appello respinto però al mittente da Putin. La cronaca: c'è un fermo per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne accoltellato a Milano la notte tra il 26 e 27 maggio alla stazione Certosa. Si tratterebbe di uno degli 8 giovani perquisiti e residenti tra il capoluogo lombardo e l'Interland. Gli investigatori della squadra mobile stanno intanto interrogando gli altri 7 perquisiti, che al momento non risultano essere destinatari di provvedimenti. Rinviati a giudizio 4 medici che ebbero in cura il giornalista Andrea Purgatori, morto nel luglio del 2023. Si tratta di un radiologo, il suo assistente, un cardiologo ed una dottoressa della stessa equipe. Sono tutti accusati di omicidio colposo. Il processo comincerà il 12 gennaio. La decisione conferma la convinzione che nella gestione sanitaria di Andrea Purgatori siano stati commessi gravi errori, dice il legale della famiglia. Sono ritornati sulla Stazione Spaziale Internazionale 4 membri dell'equipaggio messi in sicurezza dalla NASA a causa di alcune perdite di aria nel settore russo. Lo ha confermato la portavoce Bethany Stevens su X. La NASA ha di fatto ordinato agli astronauti che erano stati messi in sicurezza sulla navicella Dragon di tornare alle operazioni a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Per la prima volta sono stati modificati con precisione i geni di embrioni umani nei primissimi stadi dello sviluppo, al fine di correggere difetti genetici all'origine di malattie, senza il rischio di effetti avversi. Il risultato è stato ottenuto alla Columbia University di New York. I ricercatori americani hanno modificato il DNA degli embrioni con un'altissima precisione, provvedendo ad arrestarne automaticamente il processo di sviluppo. Il risultato, secondo i ricercatori, costituisce una prova di principio dell'efficienza della tecnica. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore residui fenomeni potranno interessare il nord-ovest, in particolare le Alpi, le prealpi e le alte pianure di Piemonte e Lombardia. Migliora sul resto del nord e del centro. Nella mattinata di domani discreto soleggiamento sulle regioni centro-meridionali, nonostante la presenza di nubi sparse. Nuvolosità a tratti più compatta al nord, con qualche pioggia al nord-ovest, specie sui rilievi. Nel pomeriggio episodi di instabilità anche lungo tutta la dorsale appenninica. Per il resto non sono attese importanti variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 22 e 46 minuti.
2: News.
3: Buonasera dalla redazione. Il presidente ucraino Zelensky ha criticato duramente Putin per aver respinto la richiesta di un faccia a faccia per discutere la fine di una guerra che dura ormai da 4 anni. Purtroppo la parte russa sta scegliendo di nuovo la guerra. Tutti hanno sentito la risposta di oggi, una risposta debole. Semplicemente non vuole porre fine alla guerra, ha commentato Zelensky dopo che Putin aveva affermato di non vedere alcun motivo per incontrare il leader ucraino, che vuole solamente fermare la nostra offensiva sul campo, secondo Putin. Nelle scorse ore il leader di Kiev aveva scritto una lettera al capo del Cremlino chiedendo di poterlo incontrare per porre fine al conflitto in Ucraina, appello respinto però al mittente da Putin. La cronaca: c'è un fermo per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne accoltellato a Milano la notte tra il 26 e il 27 maggio alla stazione Certosa. Si tratterebbe di uno degli 8 giovani perquisiti e residenti tra il capoluogo lombardo e l'Interland. Gli investigatori della squadra mobile stanno intanto interrogando gli altri 7 perquisiti, che al momento non risultano essere destinatari di provvedimenti. Rinviati a giudizio 4 medici che ebbero in cura il giornalista Andrea Purgatori, morto nel luglio del 2023. Si tratta di un radiologo, il suo assistente, un cardiologo ed una dottoressa della stessa equipe. Sono tutti accusati di omicidio colposo. Il processo comincerà il 12 gennaio. La decisione conferma la convinzione che nella gestione sanitaria di Andrea Purgatori siano stati commessi gravi errori, dice il legale della famiglia. Sono ritornati sulla Stazione Spaziale Internazionale 4 membri dell'equipaggio messi in sicurezza dalla NASA a causa di alcune perdite di aria nel settore russo. Lo ha confermato la portavoce Bethany Stevens su X. La NASA ha di fatto ordinato agli astronauti che erano stati messi in sicurezza sulla navicella Dragon di tornare alle operazioni a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Per la prima volta sono stati modificati con precisione i geni di embrioni umani nei primissimi stadi dello sviluppo, al fine di correggere difetti genetici all'origine di malattie, senza il rischio di effetti avversi. Il risultato è stato ottenuto alla Columbia University di New York. I ricercatori americani hanno modificato il DNA degli embrioni con un'altissima precisione, provvedendo ad arrestarne automaticamente il processo di sviluppo. Il risultato, secondo i ricercatori, costituisce una prova di principio dell'efficienza della tecnica. Ed è tutto, a più tardi.
4: Meteo. Nelle prossime ore residui fenomeni potranno interessare il nord-ovest, in particolare le Alpi, le prealpi e le alte pianure di Piemonte e Lombardia. Migliora sul resto del nord e del centro. Nella mattinata di domani discreto soleggiamento sulle regioni centro-meridionali, nonostante la presenza di nubi sparse. Nuvolosità a tratti più compatta al nord, con qualche pioggia al nord-ovest e

0: Sono le 22 e 53 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Il presidente ucraino Zelensky ha criticato duramente Putin per aver respinto la richiesta di un faccia a faccia per discutere la fine di una guerra che dura ormai da 4 anni. Purtroppo la parte russa sta scegliendo di nuovo la guerra. Tutti hanno sentito la risposta di oggi, una risposta debole. Semplicemente non vuole porre fine alla guerra, ha commentato Zelensky dopo che Putin aveva affermato di non vedere alcun motivo per incontrare il leader ucraino che vuole solamente fermare la nostra offensiva sul campo, secondo Putin. Nelle scorse ore il leader di Kiev aveva scritto una lettera al capo del Cremlino chiedendo di poterlo incontrare per porre fine al conflitto in Ucraina, appello respinto però al mittente da Putin. La cronaca: c'è un fermo per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne accoltellato a Milano la notte tra il 26 e il 27 maggio alla stazione Certosa. Si tratterebbe di uno degli 8 giovani perquisiti e residenti tra il capoluogo lombardo e l'Interland. Gli investigatori della squadra mobile stanno intanto interrogando gli altri 7 perquisiti che al momento non risultano essere destinatari di provvedimenti. Rinviati a giudizio 4 medici che ebbero in cura il giornalista Andrea Purgatori, morto nel luglio del 2023. Si tratta di un radiologo, il suo assistente, un cardiologo ed una dottoressa della stessa equipe. Sono tutti

0: accusati di omicidio colposo. Il processo comincerà il 12 gennaio. La decisione conferma la convinzione che nella gestione sanitaria di Andrea Purgatori siano stati commessi gravi errori, dice il legale della famiglia. Sono ritornati sulla Stazione Spaziale Internazionale 4 membri dell'equipaggio messi in sicurezza dalla NASA a causa di alcune perdite di aria nel settore russo. Lo ha confermato la portavoce Bethany Stevens su X. La NASA ha di fatto ordinato agli astronauti che erano stati messi in sicurezza sulla navicella Dragon di tornare alle operazioni a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Per la prima volta sono stati modificati con precisione i geni di embrioni umani nei primissimi stadi dello sviluppo, al fine di correggere difetti genetici all'origine di malattie, senza il rischio di effetti avversi. Il risultato è stato ottenuto alla Columbia University di New York. I ricercatori americani hanno modificato il DNA degli embrioni con un'altissima precisione, provvedendo ad arrestarne automaticamente il processo di sviluppo. Il risultato, secondo i ricercatori, costituisce una prova di principio dell'efficienza della tecnica. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo. Nelle prossime ore residui fenomeni potranno interessare il nord-ovest, in particolare le Alpi, le prealpi e le alte pianure di Piemonte e Lombardia. Migliora sul resto del nord e del centro. Nella mattinata di domani discreto soleggiamento sulle regioni centro-meridionali, nonostante la presenza di nubi sparse. Nuvolosità a tratti più compatta al nord, con qualche pioggia al nord-ovest, specie sui rilievi. Nel pomeriggio episodi di instabilità anche lungo tutta la dorsale appenninica. Per il resto non sono attese importanti variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
2: Sono le 23 e 2 minuti.
3: Gli inserti speciali a Giornale Radio.
4: Bentrovati all'ascolto della Cina in Onda. Secondo un rapporto pubblicato il 1 giugno da Trip.com, agenzia di viaggio online, leader in Cina, il turismo nel paese è entrato in una fase di grandi opportunità grazie all'ampliamento delle politiche di esenzione dal visto, alla ripresa dei viaggi internazionali e al crescente interesse globale per le destinazioni cinesi. Nel 2025 la Cina ha accolto oltre 35 milioni di visitatori stranieri con un aumento annuo del 30%, mentre le entrate del turismo internazionale sono cresciute di quasi il 40%. La maggior parte degli arrivi ha motivazioni legate al turismo, agli affari o alla visita di parenti e amici. Le politiche di ingresso senza visto, ora estese a quasi 80 paesi, hanno contribuito in modo significativo alla crescita. Anche la sicurezza contribuisce ad alimentare il boom del turismo in entrata e incoraggia sempre più viaggiatori internazionali a tornare in Cina. Martedì il presidente del Laos, Thong Luong, è arrivato in Cina per una visita di Stato. Dopo la prima tappa nella provincia orientale dello Xinjiang, è giunto giovedì a Pechino, dove sarà ricevuto dal presidente cinese Xi Jinping. Il 2 giugno, con una cerimonia nella capitale laotiana Vientiane, ha avuto inizio la messa in onda sui media locali di una serie di documentari cinesi. In particolare, il Guardiano del Patrimonio, che rappresenta un eccellente riferimento per proteggere e valorizzare la nostra cultura nazionale distintiva e promuove lo sviluppo economico e sociale del Laos, ha detto Thong Luong nel suo messaggio di congratulazioni pronunciato durante l'iniziativa, ricordando che quest'anno ricorre il 65esimo anniversario delle relazioni diplomatiche sino-laotiane, nonché l'anno dell'amicizia tra i due paesi. Recentemente il Consiglio di Stato cinese ha pubblicato un piano per accelerare la modernizzazione dell'agricoltura e delle aree rurali durante il 15° piano quinquennale. Entro il 2030 la Cina punta a rafforzare ulteriormente la sicurezza alimentare, migliorare qualità, efficienza e competitività dell'agricoltura e consolidare i risultati della lotta alla povertà. Tra gli obiettivi vincolanti figurano l'aumento della capacità complessiva di produzione cerealicola a circa 725 milioni di tonnellate. Il piano prevede inoltre progressi in redditi degli agricoltori, trattamento delle acque reflue rurali, sviluppo verde e innovazione tecnologica. Entro il 2030 il contributo del progresso scientifico e tecnologico all'agricoltura dovrebbe salire fino al 67%. La portavoce dell'Ufficio per gli affari di Taiwan del Consiglio di Stato cinese, Zhu Fenglian, ha ribadito mercoledì che nel mondo esiste una sola Cina e che Taiwan ne fa parte. La dichiarazione è arrivata in risposta ai colloqui di delimitazione marittima tra Giappone e Filippine sostenuti dalle autorità del Partito Democratico Progressista di Taiwan. Secondo la portavoce, questi colloqui violano i diritti e gli interessi marittimi della Cina, oltre al diritto internazionale. Zhu ha inoltre avvertito che le autorità del Partito Democratico Progressista dovranno assumersi le conseguenze del loro tentativo di cercare sostegno esterno, sacrificando gli interessi nazionali. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
0: News.
5: Buonasera dalla redazione. Guerra nel Golfo in primo piano. Hezbollah ha respinto l'accordo raggiunto a Washington tra Israele e governo libanese, definendolo una capitolazione ed una sconfitta e chiedendo il ritiro totale delle forze israeliane. Il leader del movimento Naim Qassem ha invitato Beirut a interrompere i negoziati con Tel Aviv. Intanto il premier israeliano Netanyahu non fa votare l'intesa con il Libano. Secondo la CNN, Israele ha schierato truppe in Azerbaigian nella guerra con l'Iran. La cronaca, l'uomo ricercato per l'omicidio a Bosco Trecase, Napoli, di Salvatore Solimeno, 46 anni, si è presentato presso la caserma dei Carabinieri. Sarà ascoltato dagli investigatori e dal sostituto procuratore della Repubblica di Torre Annunziata. L'uomo, 33 anni, ha precedenti per rapina. I Carabinieri nel pomeriggio avevano fatto irruzione nella casa del sospettato, trovando vuoto l'appartamento. L'ex sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, è stato rinviato a giudizio per presunta violazione della legge sulle spese elettorali relativamente alla campagna per le amministrative del 2020. Lo ha deciso il Tribunale di Venezia. Il processo è stato fissato per il 21 settembre. Con Brugnaro rinviati a giudizio per falso e finanziamento illecito anche il suo capo di gabinetto Ceron, il mandatario delle spese elettorali, Giugia e Bianchi del Consorzio Produzione e Sviluppo Nord-Est. Ipotizzato uno sforamento del tetto di spesa di 300.000 euro. Voltiamo pagina. E se le macchine potessero controllare il mondo e gli umani? E questo è il campanello d'allarme lanciato da Anthropic, l'azienda più preziosa di produzione di intelligenza artificiale al mondo e società madre del chatbot cloud. La startup americana ha chiesto a gran voce lo stop globale allo sviluppo delle AI, avvertendo che si avvicina sempre di più il momento in cui gli esseri umani perderanno il controllo della tecnologia. E siamo al tennis. Flavio Cobolli contro Sasha Zverev. È questa la finale del Roland Garros 2026, in programma domenica alle 15 sul centrale di Parigi. Sarà il quinto confronto tra l'azzurro e il tedesco. Il bilancio nei precedenti è 3-1 per Zverev, ma Flavio è riuscito a batterlo quest'anno a Monaco di Baviera. Alla finale il romano è arrivato dopo il forfè di Matteo Arnaldi, che si è ritirato a causa di un virus intestinale. Sono davvero dispiaciuto, ha confessato Flavio.
6: Sono molto dispiaciuto, mi è quasi venuto da piangere quando il team mi ha detto che Matteo non sarebbe sceso in campo. In primis Matteo è un amico e credo che bisogna dare atto di quello che ha fatto questa settimana, non solo per se stesso ma anche per tutta la nazione. Ha meritato di essere qui, ha meritato di lottare per un posto in finale. Mi dispiace che non possa essere oggi.
5: E con le parole di Flavio è tutto, a più tardi.
7: Meteo. Nelle prossime ore residui fenomeni potranno interessare il nord-ovest, in particolare le Alpi, le Prealpi e le alte pianure di Piemonte e Lombardia. Migliora sul resto del nord e del centro. Nella mattinata di domani discreto soleggiamento sulle regioni centro-meridionali, nonostante la presenza di nubi sparse. Nuvolosità a tratti più compatta al nord e con qualche pioggia al nord-ovest, specie sui rilievi. Nel pomeriggio episodi di instabilità anche lungo tutta la dorsale appenninica. Per il resto non sono attese importanti variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: le 23 e 13 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Guerra nel Golfo in primo piano. Hezbollah ha respinto l'accordo raggiunto a Washington tra Israele e governo libanese, definendolo una capitolazione ed una sconfitta e chiedendo il ritiro totale delle forze israeliane. Il leader del movimento Naim Qassem ha invitato Beirut a interrompere i negoziati con Tel Aviv. Intanto il premier israeliano Netanyahu non fa votare l'intesa con il Libano. Secondo la CNN, Israele ha schierato truppe in Azerbaigian nella guerra con l'Iran. La cronaca: l'uomo ricercato per l'omicidio a Bosco Trecase, Napoli, di Salvatore Solimeno, 46 anni, si è presentato presso la caserma dei Carabinieri. Sarà ascoltato dagli investigatori e dal sostituto procuratore della Repubblica di Torre Annunziata. L'uomo, 33 anni, ha precedenti per rapina. I Carabinieri nel pomeriggio avevano fatto irruzione nella casa del sospettato, trovando vuoto l'appartamento. L'ex sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, è stato rinviato a giudizio per presunta violazione della legge sulle spese elettorali relativamente alla campagna per le amministrative del 2020. Lo ha deciso il Tribunale di Venezia. Il processo è stato fissato per il 21 settembre. Con Brugnaro rinviati a giudizio per falso e finanziamento illecito anche il suo capo di gabinetto Ceron, il mandatario delle spese elettorali, Giugia e Bianchi, del Consorzio Produzione e Sviluppo Nord-Est. Ipotizzato uno sforamento del tetto di spesa di 300.000 euro. Voltiamo pagina. E se le macchine potessero controllare il mondo e gli umani? E questo è il campanello d'allarme lanciato da Anthropic, l'azienda più preziosa di produzione di intelligenza artificiale al mondo e società madre del chatbot Claude. La startup americana ha chiesto a gran voce lo stop globale allo sviluppo delle AI, avvertendo che si avvicina sempre di più il momento in cui gli esseri umani perderanno il controllo della tecnologia. E siamo al tennis. Flavio Cobolli contro Sasha Zverev. Questa è la finale del Roland Garros 2026, in programma domenica alle 15 sul centrale di Parigi. Sarà il quinto confronto tra l'azzurro e il tedesco. Il bilancio nei precedenti è 3-1 per Zverev, ma Flavio è riuscito a batterlo quest'anno a Monaco di Baviera. Alla finale il romano è arrivato dopo il forfait di Matteo Arnaldi, che si è ritirato a causa di un virus intestinale. Sono davvero dispiaciuto, ha confessato Flavio.
3: Sono molto dispiaciuto, mi è quasi venuto da piangere quando il team mi ha detto che Matteo non sarebbe sceso in campo. In primis Matteo è un amico e credo che bisogna dare atto di quello che ha fatto questa settimana, non solo per se stesso ma anche per tutta la nazione. Ha meritato di essere qui, ha meritato di lottare per un posto in finale. Mi dispiace che non possa essere oggi.
2: E con le parole di Flavio è tutto, a più tardi.
4: Meteo. Nelle prossime ore residui fenomeni potranno interessare il nord-ovest, in particolare le Alpi, le Prealpi e le alte pianure di Piemonte e Lombardia. Migliora sul resto del nord e del centro. Nella mattinata di domani discreto soleggiamento sulle regioni centro-meridionali, nonostante la presenza di nubi sparse. Nuvolosità a tratti più compatta al nord e con qualche pioggia al nord-ovest, specie sui rilievi. Nel pomeriggio episodi di instabilità anche lungo tutta la dorsale appenninica. Per il resto non sono attese importanti variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
5: Hear the clock ticking on the wall.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Sono le 23 e 30 minuti.
0: News.
4: Buonasera dalla redazione. Guerra nel Golfo in primo piano. Hezbollah ha respinto l'accordo raggiunto a Washington tra Israele e il governo libanese, definendolo una capitolazione ed una sconfitta e chiedendo il ritiro totale delle forze israeliane. Il leader del movimento Naim Qassem ha invitato Beirut a interrompere i negoziati con Tel Aviv. Intanto il premier israeliano Netanyahu non fa votare l'intesa con il Libano. Secondo la CNN, Israele ha schierato truppe in Azerbaigian nella guerra con l'Iran. La cronaca: l'uomo ricercato per l'omicidio a Bosco Trecase, Napoli, di Salvatore Solimeno, 46 anni, si è presentato presso la caserma dei Carabinieri. Sarà ascoltato dagli investigatori e dal sostituto procuratore della Repubblica di Torre Annunziata. L'uomo, 33 anni, ha precedenti per rapina. I Carabinieri nel pomeriggio avevano fatto irruzione nella casa del sospettato, trovando vuoto l'appartamento. L'ex sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, è stato rinviato a giudizio per presunta violazione della legge sulle spese elettorali relativamente alla campagna per le amministrative del 2020. Lo ha deciso il Tribunale di Venezia. Il processo è stato fissato per il 21 settembre. Con Brugnaro rinviati a giudizio per falso e finanziamento illecito anche il suo capo di gabinetto Ceron, il mandatario delle spese elettorali, Giugia e Bianchi del Consorzio Produzione e Sviluppo Nord-Est. Ipotizzato uno sforamento del tetto di spesa di 300.000 euro. Voltiamo pagina. E se le macchine potessero controllare il mondo e gli umani? E questo è il campanello d'allarme lanciato da Anthropic, l'azienda più preziosa di produzione di intelligenza artificiale al mondo e società madre del chatbot Claude. La startup americana ha chiesto a gran voce lo stop globale allo sviluppo delle AI, avvertendo che si avvicina sempre di più il momento in cui gli esseri umani perderanno il controllo della tecnologia. E siamo al tennis. Flavio Cobolli contro Sasha Zverev. È questa la finale del Roland Garros 2026, in programma domenica alle 15 sul centrale di Parigi. Sarà il quinto confronto tra l'azzurro e il tedesco. Il bilancio nei precedenti è 3-1 per Zverev, ma Flavio è riuscito a batterlo quest'anno a Monaco di Baviera. Alla finale il romano è arrivato dopo il forfait di Matteo Arnaldi, che si è ritirato a causa di un virus intestinale. Sono davvero dispiaciuto, ha confessato Flavio.
5: Sono molto dispiaciuto, mi è quasi venuto da piangere quando il team mi ha detto che Matteo non sarebbe sceso in campo. In primis Matteo è un amico e credo che bisogna dare atto di quello che ha fatto questa settimana, non solo per se stesso ma anche per tutta la nazione. Ha meritato di essere qui, ha meritato di lottare per un posto in finale. Mi dispiace che non possa essere oggi.
4: E con le parole di Flavio è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
6: Nelle prossime ore residui fenomeni potranno interessare il nord-ovest, in particolare le Alpi, le Prealpi e le alte pianure di Piemonte e Lombardia. Migliora sul resto del nord e del centro. Nella mattinata di domani discreto soleggiamento sulle regioni centro-meridionali, nonostante la presenza di nubi sparse. Nuvolosità a tratti più compatta al nord e con qualche pioggia al nord-ovest, specie sui rilievi. Nel pomeriggio episodi di instabilità anche lungo tutta la dorsale appenninica. Per il resto non sono attese importanti variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: le 23 e 37 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Guerra nel Golfo in primo piano. Hezbollah ha respinto l'accordo raggiunto a Washington tra Israele e governo libanese, definendolo una capitolazione ed una sconfitta e chiedendo il ritiro totale delle forze israeliane. Il leader del movimento Naim Qassem ha invitato Beirut a interrompere i negoziati con Tel Aviv. Intanto il premier israeliano Netanyahu non fa votare l'intesa con il Libano. Secondo la CNN, Israele ha schierato truppe in Azerbaigian nella guerra con l'Iran. La cronaca: l'uomo ricercato per l'omicidio a Bosco Trecase, Napoli, di Salvatore Solimeno, 46 anni, si è presentato presso la caserma dei Carabinieri. Sarà ascoltato dagli investigatori e dal sostituto procuratore della Repubblica di Torre Annunziata. L'uomo, 33 anni, ha precedenti per rapina. I Carabinieri nel pomeriggio avevano fatto irruzione nella casa del sospettato, trovando vuoto l'appartamento. L'ex sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, è stato rinviato a giudizio per presunta violazione della legge sulle spese elettorali relativamente alla campagna per le amministrative del 2020. Lo ha deciso il Tribunale di Venezia. Il processo è stato fissato per il 21 settembre. Con Brugnaro rinviati a giudizio per falso e finanziamento illecito anche il suo capo di gabinetto Ceron, il mandatario delle spese elettorali, Giugia e Bianchi, del Consorzio Produzione e Sviluppo Nord-Est. Ipotizzato uno sforamento del tetto di spesa di 300.000 euro. Voltiamo pagina. E se le macchine potessero controllare il mondo e gli umani? E questo è il campanello d'allarme lanciato da Anthropic, l'azienda più preziosa di produzione di intelligenza artificiale al mondo e società madre del chatbot Claude. La startup americana ha chiesto a gran voce lo stop globale allo sviluppo delle AI, avvertendo che si avvicina sempre di più il momento in cui gli esseri umani perderanno il controllo della tecnologia. E siamo al tennis. Flavio Cobolli contro Sasha Zverev. E questa è la finale del Roland Garros 2026, in programma domenica alle 15 sul centrale di Parigi. Sarà il quinto confronto tra l'azzurro e il tedesco. Il bilancio nei precedenti è 3-1 per Zverev, ma Flavio è riuscito a batterlo quest'anno a Monaco di Baviera. Alla finale il romano è arrivato dopo il forfait di Matteo Arnaldi, che si è ritirato a causa di un virus intestinale. Sono davvero dispiaciuto, ha confessato Flavio.
3: Sono molto dispiaciuto, mi è quasi venuto da piangere quando il team mi ha detto che Matteo non sarebbe sceso in campo. In primis Matteo è un amico e credo che bisogna dare atto di quello che ha fatto questa settimana, non solo per se stesso ma anche per tutta la nazione. Ha meritato di essere qui, ha meritato di lottare per un posto in finale. Mi dispiace che non possa essere oggi.
2: E con le parole di Flavio è tutto, a più tardi.
4: Meteo. Nelle prossime ore residui fenomeni potranno interessare il nord-ovest, in particolare le Alpi, le Prealpi e le alte pianure di Piemonte e Lombardia. Migliora sul resto del nord e del centro. Nella mattinata di domani discreto soleggiamento sulle regioni centro-meridionali, nonostante la presenza di nubi sparse. Nuvolosità a tratti più compatta al nord e con qualche pioggia al nord-ovest, specie sui rilievi. Nel pomeriggio episodi di instabilità anche lungo tutta la dorsale appenninica. Per il resto non sono attese importanti variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo. Yeah!

0: Stai ascoltando Radio GR News.
1: Sono le 23 e 44 minuti.
0: News.
2: Buonasera dalla redazione. Guerra nel Golfo in primo piano. Hezbollah ha respinto l'accordo raggiunto a Washington tra Israele e governo libanese, definendolo una capitolazione ed una sconfitta e chiedendo il ritiro totale delle forze israeliane. Il leader del movimento Naim Qassem ha invitato Beirut a interrompere i negoziati con Tel Aviv. Intanto il premier israeliano Netanyahu non fa votare l'intesa con il Libano. Secondo la CNN, Israele ha schierato truppe in Azerbaigian nella guerra con l'Iran. La cronaca: l'uomo ricercato per l'omicidio a Bosco Trecase, Napoli, di Salvatore Solimeno, 46 anni, si è presentato presso la caserma dei Carabinieri. Sarà ascoltato dagli investigatori e dal sostituto procuratore della Repubblica di Torre Annunziata. L'uomo, 33 anni, ha precedenti per rapina. I Carabinieri nel pomeriggio avevano fatto irruzione nella casa del sospettato, trovando vuoto l'appartamento. L'ex sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, è stato rinviato a giudizio per presunta violazione della legge sulle spese elettorali relativamente alla campagna per le amministrative del 2020. Lo ha deciso il Tribunale di Venezia. Il processo è stato fissato per il 21 settembre. Con Brugnaro rinviati a giudizio per falso e finanziamento illecito anche il suo capo di gabinetto Ceron, il mandatario delle spese elettorali, Giugia e Bianchi, del Consorzio Produzione e Sviluppo Nord-Est. Ipotizzato uno sforamento del tetto di spesa di 300.000 euro. Voltiamo pagina. E se le macchine potessero controllare il mondo e gli umani? E questo è il campanello d'allarme lanciato da Anthropic, l'azienda più preziosa di produzione di intelligenza artificiale al mondo e società madre del chatbot Cloud. La startup americana ha chiesto a gran voce lo stop globale allo sviluppo delle AI, avvertendo che si avvicina sempre di più il momento in cui gli esseri umani perderanno il controllo della tecnologia. E siamo al tennis. Flavio Cobolli contro Sasha Zverev. È questa la finale del Roland Garros 2026, in programma domenica alle 15 sul centrale di Parigi. Sarà il quinto confronto tra l'azzurro e il tedesco. Il bilancio nei precedenti è 3-1 per Zverev, ma Flavio è riuscito a batterlo quest'anno a Monaco di Baviera. Alla finale il romano è arrivato dopo il forfè di Matteo Arnaldi, che si è ritirato a causa di un virus intestinale. Sono davvero dispiaciuto, ha confessato Flavio.
3: Sono molto dispiaciuto, mi è quasi venuto da piangere quando il team mi ha detto che Matteo non sarebbe sceso in campo. In primis Matteo è un amico e credo che bisogna dare atto di quello che ha fatto questa settimana, non solo per se stesso ma anche per tutta la nazione. Ha meritato di essere qui, ha meritato di lottare per un posto in finale. Mi dispiace che non possa essere oggi.
2: E con le parole di Flavio è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
4: Nelle prossime ore residui fenomeni potranno interessare il nord-ovest, in particolare le Alpi, le Prealpi e le alte pianure di Piemonte e Lombardia. Migliora sul resto del nord e del centro. Nella mattinata di domani discreto soleggiamento sulle regioni centro-meridionali, nonostante la presenza di nubi sparse. Nuvolosità a tratti più compatta al nord e con qualche pioggia al nord-ovest, specie sui rilievi. Nel pomeriggio episodi di instabilità anche lungo tutta la dorsale appenninica. Per il resto non sono attese importanti variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: del movimento Naim Qassem ha invitato Beirut a interrompere i negoziati con Tel Aviv. Intanto il premier israeliano Netanyahu non fa votare l'intesa con il Libano. Secondo la CNN, Israele ha schierato truppe in Azerbaigian nella guerra con l'Iran. La cronaca: l'uomo ricercato per l'omicidio a Bosco Trecase, Napoli, di Salvatore Solimeno, 46 anni, si è presentato presso la caserma dei carabinieri. Sarà ascoltato dagli investigatori e dal sostituto procuratore della Repubblica di Torre Annunziata. L'uomo, 33 anni, ha precedenti per rapina. I carabinieri nel pomeriggio avevano fatto irruzione nella casa del sospettato, trovando vuoto l'appartamento. L'ex sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, è stato rinviato a giudizio per presunta violazione della legge sulle spese elettorali relativamente alla campagna per le amministrative del 2020. Lo ha deciso il Tribunale di Venezia. Il processo è stato fissato per il 21 settembre. Con Brugnaro rinviati a giudizio per falso e finanziamento illecito anche il suo capo di gabinetto Ceron, il mandatario delle spese elettorali, Giugia e Bianchi, del Consorzio Produzione e Sviluppo Nord-Est. Ipotizzato uno sforamento del tetto di spesa di 300.000 euro. Voltiamo pagina. E se le macchine potessero controllare il mondo e gli umani? E questo è il campanello d'allarme lanciato da Anthropic, l'azienda più preziosa di produzione di intelligenza artificiale al mondo e società madre del chatbot Claude. La startup americana ha chiesto a gran voce lo stop globale allo sviluppo delle AI, avvertendo che si avvicina sempre di più il momento in cui gli esseri umani perderanno il controllo della tecnologia. E siamo al tennis. Flavio Cobolli contro Sasha Zverev. E questa è la finale del Roland Garros 2026, in programma domenica alle 15 sul centrale di Parigi. Sarà il quinto confronto tra l'azzurro e il tedesco. Il bilancio nei precedenti è 3-1 per Zverev, ma Flavio è riuscito a batterlo quest'anno a Monaco di Baviera. Alla finale il romano è arrivato dopo il forfait di Matteo Arnaldi, che si è ritirato a causa di un virus intestinale. Sono davvero dispiaciuto, ha confessato Flavio.
1: Sono molto dispiaciuto, mi è quasi venuto da piangere quando il team mi ha detto che Matteo non sarebbe sceso in campo. In primis Matteo è un amico e credo che bisogna dare atto di quello che ha fatto questa settimana, non solo per se stesso ma anche per tutta la nazione. Ha meritato di essere qui, ha meritato di lottare per un posto in finale. Mi dispiace che non possa essere oggi.
0: E con le parole di Flavio è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore residui fenomeni potranno interessare il nord-ovest, in particolare le Alpi, le Prealpi e le alte pianure di Piemonte e Lombardia. Migliora sul resto del nord e del centro. Nella mattinata di domani discreto soleggiamento sulle regioni centro-meridionali, nonostante la presenza di nubi sparse. Nuvolosità a tratti più compatta al nord e con qualche pioggia al nord-ovest, specie sui rilievi. Nel pomeriggio episodi di instabilità anche lungo tutta la dorsale appenninica. Per il resto non sono attese importanti variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore residui fenomeni potranno interessare il nord-ovest, in particolare le Alpi, le Prealpi e le alte pianure di Piemonte e Lombardia. Migliora sul resto del nord e del centro. Nella mattinata di domani discreto soleggiamento sulle regioni centro-meridionali, nonostante la presenza di nubi sparse. Nuvolosità a tratti più compatta al nord e con qualche pioggia al nord-ovest, specie sui rilievi. Nel pomeriggio episodi di instabilità anche lungo tutta la dorsale appenninica. Per il resto non sono attese importanti variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: mezzanotte e 9 minuti.
1: Radio GR News.
0: È mezzanotte e 9 minuti.
1: Gli inserti speciali di Radio GR News.
2: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Secondo un rapporto pubblicato il 1 giugno da Trip.com, agenzia di viaggio online leader in Cina, il turismo nel paese è entrato in una fase di grandi opportunità grazie all'ampliamento delle politiche di esenzione dal visto, alla ripresa dei viaggi internazionali e al crescente interesse globale per le destinazioni cinesi. Nel 2025 la Cina ha accolto oltre 35 milioni di visitatori stranieri con un aumento annuo del 30%, mentre le entrate del turismo internazionale sono cresciute di quasi il 40%. La maggior parte degli arrivi ha motivazioni legate al turismo, agli affari o alla visita di parenti e amici. Le politiche di ingresso senza visto, ora estese a quasi 80 paesi, hanno contribuito in modo significativo alla crescita. Anche la sicurezza contribuisce ad alimentare il boom del turismo in entrata e incoraggia sempre più viaggiatori internazionali a tornare in Cina. Martedì il presidente del Laos, Thong Luong, è arrivato in Cina per una visita di Stato. Dopo la prima tappa nella provincia orientale dello Xinjiang, è giunto giovedì a Pechino, dove sarà ricevuto dal presidente cinese Xi Jinping. Il 2 giugno, con una cerimonia nella capitale laotiana Vientiane, ha avuto inizio la messa in onda sui media locali di una serie di documentari cinesi. In particolare, Il Guardiano del Patrimonio, che rappresenta un eccellente riferimento per proteggere e valorizzare la nostra cultura nazionale distintiva e promuove lo sviluppo economico e sociale del Laos, ha detto Thong Luong nel suo messaggio di congratulazioni pronunciato durante l'iniziativa, ricordando che quest'anno ricorre il 65esimo anniversario delle relazioni diplomatiche sino-laotiane, nonché l'anno dell'amicizia tra i due paesi. Recentemente il Consiglio di Stato cinese ha pubblicato un piano per accelerare la modernizzazione dell'agricoltura e delle aree rurali durante il 15° piano quinquennale. Entro il 2030 la Cina punta a rafforzare ulteriormente la sicurezza alimentare, migliorare qualità, efficienza e competitività dell'agricoltura e consolidare i risultati della lotta alla povertà. Tra gli obiettivi vincolanti figurano l'aumento della capacità complessiva di produzione cerealicola a circa 725 milioni di tonnellate. Il piano prevede inoltre progressi in redditi degli agricoltori, trattamento delle acque reflue rurali, sviluppo verde e innovazione tecnologica. Entro il 2030 il contributo del progresso scientifico e tecnologico all'agricoltura dovrebbe salire fino al 67%. La portavoce dell'ufficio per gli affari di Taiwan del Consiglio di Stato cinese, Zhu Fenglian, ha ribadito mercoledì che nel mondo esiste una sola Cina e che Taiwan ne fa parte. La dichiarazione è arrivata in risposta ai colloqui di delimitazione marittima tra Giappone e Filippine sostenuti dalle autorità del Partito Democratico Progressista di Taiwan. Secondo la portavoce, questi colloqui violano i diritti e gli interessi marittimi della Cina, oltre al diritto internazionale. Zhu ha inoltre avvertito che le autorità del Partito Democratico Progressista dovranno assumersi le conseguenze del loro tentativo di cercare sostegno esterno, sacrificando gli interessi nazionali. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fr. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
3: News. Buonasera dalla redazione. Il presidente ucraino Zelensky ha criticato duramente Putin per aver respinto la richiesta di un faccia a faccia per discutere la fine di una guerra che dura ormai da 4 anni. Purtroppo la parte russa sta scegliendo di nuovo la guerra, tutti hanno sentito la risposta di oggi. Semplicemente non vuole porre fine alla guerra, ha commentato Zelensky, che nelle scorse ore aveva scritto una lettera al capo del Cremlino chiedendo di poterlo incontrare per porre fine alla guerra in Ucraina. Appello respinto però al mittente da Putin. Medio Oriente, Hezbollah ha respinto l'accordo raggiunto a Washington tra Israele e governo libanese, definendolo una capitolazione ed una sconfitta e chiedendo il ritiro totale delle forze israeliane. Il leader del movimento, Naim Qassem, ha invitato Beirut a interrompere i negoziati con Tel Aviv. Intanto Netanyahu non fa votare l'intesa con il Libano. Secondo la CNN, Israele ha schierato truppe in Azerbaigian nella guerra con l'Iran, mentre in Cisgiordania l'esercito israeliano ha sparato contro un'auto uccidendo un bimbo di 7 mesi. La presidente del Consiglio Meloni dà forfè al vertice europeo in Montenegro. Ufficialmente la defezione è attribuita ad un fuori programma. La presentazione di un francobollo dedicato all'arma a margine della festa dei carabinieri a Reggio Calabria sarebbe stato sufficiente a far saltare la partecipazione al summit che ieri aveva registrato l'asse Parigi-Berlino sull'iter di integrazione dei Balcani all'Europa. Le opposizioni attaccano l'Italia assente mentre si decide il futuro dell'Europa, non ci considerano. La cronaca: c'è un fermo per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne nato a Milano da una famiglia dell'Ecuador, accoltellato a morte la notte tra il 26 e il 27 maggio alla stazione Certosa, periferia nord della città. Il fermato, secondo quanto si apprende, è un 19enne di origini peruviane. La procura ipotizza nei suoi confronti l'accusa di omicidio aggravato. Gli investigatori stanno interrogando altri 7 giovani. La Francia è infuocata dalla polemica contro il sistema giudiziario per il brutale omicidio dell'undicenne Liana, ritrovata dopo 6 giorni in un silos agricolo abbandonato. È stata prelevata da Jérôme Barella, padre di una sua compagna di classe, che secondo gli investigatori l'avrebbe probabilmente violentata prima di toglierle la vita. L'uomo è finito in manette con l'accusa, per ora, di sequestro di persona e detenzione illegale. Il 41enne era stato già denunciato 3 volte per violenza sessuale su minori. Lo sport: il tennis. A Parigi sarà sfida Kobolis-Verev dopo il ritiro di Arnaldi a causa di un virus intestinale. Fuori il doppio azzurro Bolelli-Vavassori, che si arrendono in semifinale, battuti per 7-6, 6-4 da Granollers e Zeballos, numeri 1 del ranking mondiale. Per il calcio, la Serie A ha il calendario per la stagione 2026-27. Si parte domenica 23 agosto. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
4: Meteo. L'anticiclone torna timidamente ad espandersi sul nostro paese, dove tuttavia permane ancora dell'instabilità. In mattinata discreto soleggiamento al centro-sud, nonostante la presenza di diverse nubi a carattere irregolare. Nuvolosità a tratti più compatta al nord, anche con qualche rovescio al nord-ovest, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, ma alcuni fenomeni potranno ancora localmente registrarsi lungo la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: mezzanotte e 21 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Il presidente ucraino Zelensky ha criticato duramente Putin per aver respinto la richiesta di un faccia a faccia per discutere la fine di una guerra che dura ormai da 4 anni. Purtroppo la parte russa sta scegliendo di nuovo la guerra. Tutti hanno sentito la risposta di oggi. Semplicemente non vuole porre fine alla guerra, ha commentato Zelensky, che nelle scorse ore aveva scritto una lettera al capo del Cremlino chiedendo di poterlo incontrare per porre fine alla guerra in Ucraina. Appello respinto però al mittente da Putin. Medio Oriente, Hezbollah ha respinto l'accordo raggiunto a Washington tra Israele e governo libanese, definendolo una capitolazione ed una sconfitta e chiedendo il ritiro totale delle forze israeliane. Il leader del movimento, Naim Qassem, ha invitato Beirut a interrompere i negoziati con Tel Aviv. Intanto Netanyahu non fa votare l'intesa con il Libano. Secondo la CNN, Israele ha schierato truppe in Azerbaigian nella guerra con l'Iran, mentre in Cisgiordania l'esercito israeliano ha sparato contro un'auto uccidendo un bimbo di 7 mesi. La presidente del Consiglio Meloni dà forfè al vertice europeo in Montenegro. Ufficialmente la defezione è attribuita ad un fuori programma. La presentazione di un francobollo dedicato all'arma a margine della festa dei carabinieri a Reggio Calabria sarebbe stato sufficiente a far saltare la partecipazione al summit che ieri aveva registrato l'asse Parigi-Berlino sull'iter di integrazione dei Balcani all'Europa. Le opposizioni attaccano l'Italia assente mentre si decide il futuro dell'Europa, non ci considerano. La cronaca: c'è un fermo per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne nato a Milano da una famiglia dell'Ecuador, accoltellato a morte la notte tra il 26 e il 27 maggio alla stazione Certosa, periferia nord della città. Il fermato, secondo quanto si apprende, è un 19enne di origini peruviane. La procura ipotizza nei suoi confronti l'accusa di omicidio aggravato. Gli investigatori stanno interrogando altri 7 giovani. La Francia è infuocata dalla polemica contro il sistema giudiziario per il brutale omicidio dell'11enne Liana, ritrovata dopo 6 giorni in un silos agricolo abbandonato. È stata prelevata da Jérôme Barella, padre di una sua compagna di classe, che secondo gli investigatori l'avrebbe probabilmente violentata prima di toglierle la vita. L'uomo è finito in manette con l'accusa per ora di sequestro di persona e detenzione illegale. Il 41enne era stato già denunciato 3 volte per violenza sessuale su minori. Lo sport, il tennis: a Parigi sarà sfida Kobolis-Verev dopo il ritiro di Arnaldi a causa di un virus intestinale. Fuori il doppio azzurro Bolelli-Vavassori, che si arrendono in semifinale, battuti per 7-6, 6-4 da Granollers e Zeballos, numeri 1 del ranking mondiale. Per il calcio, la Serie A ha il calendario per la stagione 2026-27. Si parte domenica 23 agosto. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
2: Meteo. L'anticiclone torna gradualmente a espandersi sull'Italia, anche se persistono ancora condizioni di moderata instabilità. Nella prima parte della giornata il tempo sarà abbastanza soleggiato al centro-sud, nonostante la presenza di nuvolosità irregolare. Al nord invece le nubi saranno a tratti più compatte, con la possibilità di qualche rovescio soprattutto a nord-ovest, tra Alpi, Prealpi e alte pianure. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti rilevanti, ma alcuni fenomeni potranno localmente interessare anche la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: mezzanotte e 28 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Il presidente ucraino Zelensky ha criticato duramente Putin per aver respinto la richiesta di un faccia a faccia per discutere la fine di una guerra che dura ormai da 4 anni. Purtroppo la parte russa sta scegliendo di nuovo la guerra. Tutti hanno sentito la risposta di oggi. Semplicemente non vuole porre fine alla guerra, ha commentato Zelensky, che nelle scorse ore aveva scritto una lettera al capo del Cremlino chiedendo di poterlo incontrare per porre fine alla guerra in Ucraina. Appello respinto però al mittente da Putin. Medio Oriente, Hezbollah ha respinto l'accordo raggiunto a Washington tra Israele e il governo libanese, definendolo una capitolazione ed una sconfitta e chiedendo il ritiro totale delle forze israeliane. Il leader del movimento, Naim Qassem, ha invitato Beirut a interrompere i negoziati con Tel Aviv. Intanto Netanyahu non fa votare l'intesa con il Libano. Secondo la CNN, Israele ha schierato truppe in Azerbaigian nella guerra con l'Iran, mentre in Cisgiordania l'esercito israeliano ha sparato contro un'auto uccidendo un bimbo di 7 mesi. La presidente del Consiglio Meloni dà forfè al vertice europeo in Montenegro. Ufficialmente la defezione è attribuita ad un fuori programma. La presentazione di un francobollo dedicato all'arma a margine della festa dei carabinieri a Reggio Calabria sarebbe stato sufficiente a far saltare la partecipazione al summit che ieri aveva registrato l'asse Parigi-Berlino sull'iter di integrazione dei Balcani all'Europa. Le opposizioni attaccano l'Italia assente, mentre si decide il futuro dell'Europa non ci considerano. La cronaca: c'è un fermo per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne nato a Milano da una famiglia dell'Ecuador, accoltellato a morte la notte tra il 26 e il 27 maggio alla stazione Certosa, periferia nord della città. Il fermato, secondo quanto si apprende, è un 19enne di origini peruviane. La procura ipotizza nei suoi confronti l'accusa di omicidio aggravato. Gli investigatori stanno interrogando altri 7 giovani. La Francia è infuocata dalla polemica contro il sistema giudiziario per il brutale omicidio dell'undicenne Liana, ritrovata dopo 6 giorni in un silos agricolo abbandonato. È stata prelevata da Jérôme Barella, padre di una sua compagna di classe, che secondo gli investigatori l'avrebbe probabilmente violentata prima di toglierle la vita. L'uomo è finito in manette con l'accusa per ora di sequestro di persona e detenzione illegale. Il 41enne era stato già denunciato 3 volte per violenza sessuale su minori. Lo sport: il tennis a Parigi sarà sfida Kobolis-Verev dopo il ritiro di Arnaldi a causa di un virus intestinale. Fuori il doppio azzurro Bolelli-Vavassori, che si arrendono in semifinale, battuti per 7-6, 6-4 da Granollers e Zeballos, numeri 1 del ranking mondiale. Per il calcio, la Serie A ha il calendario per la stagione 2026-27. Si parte domenica 23 agosto. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
3: L'anticiclone torna timidamente ad espandersi sul nostro paese, dove tuttavia permane ancora dell'instabilità. In mattinata discreto soleggiamento al centro-sud, nonostante la presenza di diverse nubi a carattere irregolare. Nuvolosità a tratti più compatta al nord, anche con qualche rovescio al nord-ovest, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, ma alcuni fenomeni potranno ancora localmente registrarsi lungo la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
0: È mezzanotte e 32 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Il presidente ucraino Zelensky ha criticato duramente Putin per aver respinto la richiesta di un faccia a faccia per discutere la fine di una guerra che dura ormai da 4 anni. Purtroppo la parte russa sta scegliendo di nuovo la guerra. Tutti hanno sentito la risposta di oggi. Semplicemente non vuole porre fine alla guerra, ha commentato Zelensky, che nelle scorse ore aveva scritto una lettera al capo del Cremlino chiedendo di poterlo incontrare per porre fine alla guerra in Ucraina. Appello respinto però al mittente da Putin. Medio Oriente, Hezbollah ha respinto l'accordo raggiunto a Washington tra Israele e governo libanese, definendolo una capitolazione ed una sconfitta e chiedendo il ritiro totale delle forze israeliane. Il leader del movimento, Naim Qassem, ha invitato Beirut a interrompere i negoziati con Tel Aviv. Intanto Netanyahu non fa votare l'intesa con il Libano. Secondo la CNN, Israele ha schierato truppe in Azerbaigian nella guerra con l'Iran, mentre in Cisgiordania l'esercito israeliano ha sparato contro un'auto uccidendo un bimbo di 7 mesi. La presidente del Consiglio Meloni dà forfè al vertice europeo in Montenegro. Ufficialmente la defezione è attribuita ad un fuori programma. La presentazione di un francobollo dedicato all'arma a margine della festa dei carabinieri a Reggio Calabria sarebbe stato sufficiente a far saltare la partecipazione al summit che ieri aveva registrato l'asse Parigi-Berlino sull'iter di integrazione dei Balcani all'Europa. Le opposizioni attaccano l'Italia assente mentre si decide il futuro dell'Europa, non ci considerano. La cronaca: c'è un fermo per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne nato a Milano da una famiglia dell'Ecuador, accoltellato a morte la notte tra il 26 e il 27 maggio alla stazione Certosa, periferia nord della città. Il fermato, secondo quanto si apprende, è un 19enne di origini peruviane. La procura ipotizza nei suoi confronti l'accusa di omicidio aggravato. Gli investigatori stanno interrogando altri 7 giovani. La Francia è infuocata dalla polemica contro il sistema giudiziario per il brutale omicidio dell'undicenne Liana, ritrovata dopo 6 giorni in un silos agricolo abbandonato. È stata prelevata da Jérôme Barella, padre di una sua compagna di classe, che secondo gli investigatori l'avrebbe probabilmente violentata prima di toglierle la vita. L'uomo è finito in manette con l'accusa per ora di sequestro di persona e detenzione illegale. Il 41enne era stato già denunciato 3 volte per violenza sessuale su minori. Lo sport, il tennis: a Parigi sarà sfida Kobolis-Verev dopo il ritiro di Arnaldi a causa di un virus intestinale. Fuori il doppio azzurro Bolelli-Vavassori, che si arrendono in semifinale, battuti per 7-6, 6-4 da Granollers e Zeballos, numeri 1 del ranking mondiale. Per il calcio, la Serie A ha il calendario per la stagione 2026-27. Si parte domenica 23 agosto. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
4: Meteo.
3: L'anticiclone torna gradualmente a espandersi sull'Italia, anche se persistono ancora condizioni di moderata instabilità. Nella prima parte della giornata il tempo sarà abbastanza soleggiato al centro-sud, nonostante la presenza di nuvolosità irregolare. Al nord invece le nubi saranno a tratti più compatte, con la possibilità di qualche rovescio soprattutto al nord-ovest, tra Alpi, Prealpi e alte pianure. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti rilevanti, ma alcuni fenomeni potranno localmente interessare anche la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: È mezzanotte e 41 minuti.
0: News.
2: Buonasera dalla redazione. Il presidente ucraino Zelensky ha criticato duramente Putin per aver respinto la richiesta di un faccia a faccia per discutere la fine di una guerra che dura ormai da 4 anni. Purtroppo la parte russa sta scegliendo di nuovo la guerra. Tutti hanno sentito la risposta di oggi. Semplicemente non vuole porre fine alla guerra, ha commentato Zelensky, che nelle scorse ore aveva scritto una lettera al capo del Cremlino chiedendo di poterlo incontrare per porre fine alla guerra in Ucraina. Appello respinto però al mittente da Putin. Medio Oriente, Hezbollah ha respinto l'accordo raggiunto a Washington tra Israele e governo libanese, definendolo una capitolazione ed una sconfitta e chiedendo il ritiro totale delle forze israeliane. Il leader del movimento, Naim Qassem, ha invitato Beirut a interrompere i negoziati con Tel Aviv. Intanto Netanyahu non fa votare l'intesa con il Libano. Secondo la CNN, Israele ha schierato truppe in Azerbaigian nella guerra con l'Iran, mentre in Cisgiordania l'esercito israeliano ha sparato contro un'auto uccidendo un bimbo di 7 mesi. La presidente del Consiglio Meloni dà forfè al vertice europeo in Montenegro. Ufficialmente la defezione è attribuita ad un fuori programma. La presentazione di un francobollo dedicato all'arma a margine della festa dei carabinieri a Reggio Calabria sarebbe stato sufficiente a far saltare la partecipazione al summit che ieri aveva registrato l'asse Parigi-Berlino sull'iter di integrazione dei Balcani all'Europa. Le opposizioni attaccano l'Italia assente mentre si decide il futuro dell'Europa, non ci considerano. La cronaca: c'è un fermo per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne nato a Milano da una famiglia dell'Ecuador, accoltellato a morte la notte tra il 26 e il 27 maggio alla stazione Certosa, periferia nord della città. Il fermato, secondo quanto si apprende, è un 19enne di origini peruviane. La procura ipotizza nei suoi confronti l'accusa di omicidio aggravato. Gli investigatori stanno interrogando altri 7 giovani. La Francia è infuocata dalla polemica contro il sistema giudiziario per il brutale omicidio dell'11enne Liana, ritrovata dopo 6 giorni in un silos agricolo abbandonato. È stata prelevata da Jérôme Barella, padre di una sua compagna di classe, che secondo gli investigatori l'avrebbe probabilmente violentata prima di toglierle la vita. L'uomo è finito in manette con l'accusa per ora di sequestro di persona e detenzione illegale. Il 41enne era stato già denunciato 3 volte per violenza sessuale su minori. Lo sport, il tennis: a Parigi sarà sfida Kobolis-Verev dopo il ritiro di Arnaldi a causa di un virus intestinale. Fuori il doppio azzurro Bolelli-Vavassori, che si arrendono in semifinale, battuti per 7-6, 6-4 da Granollers e Zeballos, numeri 1 del ranking mondiale. Per il calcio, la Serie A ha il calendario per la stagione 2026-27. Si parte domenica 23 agosto. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
0: Meteo.
3: L'anticiclone torna timidamente ad espandersi sul nostro paese, dove tuttavia permane ancora dell'instabilità. In mattinata discreto soleggiamento al centro-sud, nonostante la presenza di diverse nubi a carattere irregolare. Nuvolosità a tratti più compatta al nord, anche con qualche rovescio al nord-ovest, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, ma alcuni fenomeni potranno ancora localmente registrarsi lungo la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: mezzanotte e 49 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Il presidente ucraino Zelensky ha criticato duramente Putin per aver respinto la richiesta di un faccia a faccia per discutere la fine di una guerra che dura ormai da 4 anni. Purtroppo la parte russa sta scegliendo di nuovo la guerra. Tutti hanno sentito la risposta di oggi. Semplicemente non vuole porre fine alla guerra, ha commentato Zelensky, che nelle scorse ore aveva scritto una lettera al capo del Cremlino chiedendo di poterlo incontrare per porre fine alla guerra in Ucraina. Appello respinto però al mittente da Putin. Medio Oriente, Hezbollah ha respinto l'accordo raggiunto a Washington tra Israele e governo libanese, definendolo una capitolazione ed una sconfitta e chiedendo il ritiro totale delle forze israeliane. Il leader del movimento, Naim Qassem, ha invitato Beirut a interrompere i negoziati con Tel Aviv. Intanto Netanyahu non fa votare l'intesa con il Libano. Secondo la CNN, Israele ha schierato truppe in Azerbaigian nella guerra con l'Iran, mentre in Cisgiordania l'esercito israeliano ha sparato contro un'auto uccidendo un bimbo di 7 mesi. La presidente del Consiglio Meloni dà forfè al vertice europeo in Montenegro. Ufficialmente la defezione è attribuita ad un fuori programma. La presentazione di un francobollo dedicato all'arma a margine della festa dei carabinieri a Reggio Calabria sarebbe stato sufficiente a far saltare la partecipazione al summit che ieri aveva registrato l'asse Parigi-Berlino sull'iter di integrazione dei Balcani all'Europa. Le opposizioni attaccano l'Italia assente mentre si decide il futuro dell'Europa, non ci considerano. La cronaca: c'è un fermo per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne nato a Milano da una famiglia dell'Ecuador, accoltellato a morte la notte tra il 26 e il 27 maggio alla stazione Certosa, periferia nord della città. Il fermato, secondo quanto si apprende, è un 19enne di origini peruviane. La procura ipotizza nei suoi confronti l'accusa di omicidio aggravato. Gli investigatori stanno interrogando altri 7 giovani. La Francia è infuocata dalla polemica contro il sistema giudiziario.

0: Il tennis a Parigi sarà sfida Kobolis-Verev dopo il ritiro di Arnaldi a causa di un virus intestinale. Fuori il doppio azzurro Bolelli-Vavassori che si arrendono in semifinale, battuti per 7-6, 6-4 da Granollers e Zeballos, numeri 1 del ranking mondiale. Per il calcio la Serie A ha il calendario per la stagione 2026-27. Si parte domenica 23 agosto. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
1: Meteo. L'anticiclone torna gradualmente a espandersi sull'Italia, anche se persistono ancora condizioni di moderata instabilità. Nella prima parte della giornata il tempo sarà abbastanza soleggiato al centro-sud, nonostante la presenza di nuvolosità irregolare. Al nord invece le nubi saranno a tratti più compatte, con la possibilità di qualche rovescio soprattutto al nord-ovest, tra Alpi, Prealpi e alte pianure. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti rilevanti, ma alcuni fenomeni potranno localmente interessare anche la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: È mezzanotte e 56 minuti.
2: News.
3: Buonasera dalla redazione. Il presidente ucraino Zelensky ha criticato duramente Putin per aver respinto la richiesta di un faccia a faccia per discutere la fine di una guerra che dura ormai da 4 anni. Purtroppo la parte russa sta scegliendo di nuovo la guerra. Tutti hanno sentito la risposta di oggi. Sempre

0: semplicemente non vuole porre fine alla guerra, ha commentato Zelensky, che nelle scorse ore aveva scritto una lettera al capo del Cremlino chiedendo di poterlo incontrare per porre fine alla guerra in Ucraina. Appello respinto però al mittente da Putin. Medio Oriente, Hezbollah ha respinto l'accordo raggiunto a Washington tra Israele e governo libanese, definendolo una capitolazione ed una sconfitta e chiedendo il ritiro totale delle forze israeliane. Il leader del movimento, Naim Qassem, ha invitato Beirut a interrompere i negoziati con Tel Aviv. Intanto Netanyahu non fa votare l'intesa con il Libano. Secondo la CNN, Israele ha schierato truppe in Azerbaigian nella guerra con l'Iran, mentre in Cisgiordania l'esercito israeliano ha sparato contro un'auto uccidendo un bimbo di 7 mesi. La presidente del Consiglio Meloni dà forfè al vertice europeo in Montenegro. Ufficialmente la defezione è attribuita ad un fuori programma. La presentazione di un francobollo dedicato all'arma a margine della festa dei carabinieri a Reggio Calabria sarebbe stato sufficiente a far saltare la partecipazione al summit che ieri aveva registrato l'asse Parigi-Berlino sull'iter di integrazione dei Balcani all'Europa. Le opposizioni attaccano l'Italia assente mentre si decide il futuro dell'Europa, non ci considerano. La cronaca: c'è un fermo per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne nato a Milano da una famiglia dell'Ecuador, accoltellato a morte la notte tra il 26 e il 27 maggio alla stazione Certosa, periferia nord della città. Il fermato, secondo quanto si apprende, è un 19enne di origini peruviane. La procura ipotizza nei suoi confronti l'accusa di omicidio aggravato. Gli investigatori stanno interrogando altri 7 giovani. La Francia è infuocata dalla polemica contro il sistema giudiziario per il brutale omicidio dell'undicenne Liana, ritrovata dopo 6 giorni in un silos agricolo abbandonato. È stata prelevata da Jérôme Barella, padre di una sua compagna di classe, che secondo gli investigatori l'avrebbe probabilmente violentata prima di toglierle la vita. L'uomo è finito in manette con l'accusa per ora di sequestro di persona e detenzione illegale. Il 41enne era stato già denunciato 3 volte per violenza sessuale su minori. Lo sport, il tennis: a Parigi sarà sfida Kobolis-Verev dopo il ritiro di Arnaldi a causa di un virus intestinale. Fuori il doppio azzurro Bolelli-Vavassori, che si arrendono in semifinale, battuti per 7-6, 6-4 da Granollers e Zeballos, numeri 1 del ranking mondiale. Per il calcio, la Serie A ha il calendario per la stagione 2026-27. Si parte domenica 23 agosto. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
1: È mezzanotte e 59 minuti.
2: Meteo. L'anticiclone torna gradualmente a espandersi sull'Italia, anche se persistono ancora condizioni di moderata instabilità. Nella prima parte della giornata il tempo sarà abbastanza soleggiato al centro-sud, nonostante la presenza di nuvolosità irregolare. Al nord invece le nubi saranno a tratti più compatte, con la possibilità di qualche rovescio soprattutto al nord-ovest, tra Alpi, Prealpi e alte pianure. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti rilevanti, ma alcuni fenomeni potranno localmente interessare anche la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: È 1:13.
2: Meteo.
3: L'anticiclone torna timidamente ad espandersi sul nostro paese, dove tuttavia permane ancora dell'instabilità. In mattinata discreto soleggiamento al centro-sud, nonostante la presenza di diverse nubi a carattere irregolare. Nuvolosità a tratti più compatta al nord, anche con qualche rovescio al nord-ovest, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, ma alcuni fenomeni potranno ancora localmente registrarsi lungo la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: 1:26.
1: Meteo.
2: L'anticiclone torna gradualmente a espandersi sull'Italia, anche se persistono ancora condizioni di moderata instabilità. Nella prima parte della giornata il tempo sarà abbastanza soleggiato al centro-sud, nonostante la presenza di nuvolosità irregolare. Al nord invece le nubi saranno a tratti più compatte, con la possibilità di qualche rovescio soprattutto al nord-ovest, tra Alpi, Prealpi e alte pianure. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti rilevanti, ma alcuni fenomeni potranno localmente interessare anche la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: È 1:41.
2: Meteo.
3: L'anticiclone torna timidamente ad espandersi sul nostro paese, dove tuttavia permane ancora dell'instabilità. In mattinata discreto soleggiamento al centro-sud, nonostante la presenza di diverse nubi a carattere irregolare. Nuvolosità a tratti più compatta al nord, anche con qualche rovescio al nord-ovest, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, ma alcuni fenomeni potranno ancora localmente registrarsi lungo la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: sono le 2.
1: Meteo.
2: L'anticiclone torna timidamente ad espandersi sul nostro paese, dove tuttavia permane ancora dell'instabilità. In mattinata discreto soleggiamento al centro-sud, nonostante la presenza di diverse nubi a carattere irregolare. Nuvolosità a tratti più compatta al nord, anche con qualche rovescio al nord-ovest, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, ma alcuni fenomeni potranno ancora localmente registrarsi lungo la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.